0: Donald Trump infuriato da un'alleanza in fieri che potrebbe nuocere al suo ego e alle sue mire espansive. Il presidente americano ha reagito all'annuncio di von der Leyen promettendo nuovi pesanti dazi contro l'Europa. Carney lapidario, nessuno ci detterà le nostre alleanze. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Norvegia partner di primo piano in Europa, questioni energetiche non solo, lo ha ribadito Giorgia Meloni a Oslo dopo l'incontro con il primo ministro laburista norvegese Jonas Gahr Støre. Ma Meloni ha parlato anche di Russia e di Putin.
2: Penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi di provocazioni. Nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Dopodiché però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perché. E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato, promesso al suo popolo. E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza.
1: La prossima settimana incontro Trump-Zelensky alle Nazioni Unite. L'Ucraina ringrazia gli Stati Uniti per le nuove sanzioni alla Russia.
3: Perché gli sforzi per la pace abbiano successo servono sanzioni severe alla Russia, ha detto il presidente ucraino, ringraziando il Congresso degli Stati Uniti per il pacchetto di misure predisposte ora alla firma del presidente Trump. Forgiato sul modello elaborato dal senatore neocon Graham, è stato approvato in sua memoria. Ma rispetto all'originale, ha la mano più morbida sui paesi che importano meno del 15% del loro gas dalla Russia e il pugno di ferro contro l'Iran, che è stato collegato nel pacchetto, e i grandi importatori di petrolio e gas russi, minacciati di dazi fino al 100%, Cina ed India in primis, ma a ben guardare anche Turchia e Unione Europea nel suo complesso. Mosca, dove oggi aprono le urne per il rinnovo della Duma, il portavoce del Cremlino ha detto gelido che le sanzioni allontaneranno la pace. L'India, prudente, ha fatto sapere che diversificherà ancora le fonti, ma che deve garantire energia ai suoi abitanti. Protesta invece Pechino. Gli Stati Uniti agiscono fuori dal loro territorio senza basi giuridiche. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Due caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air Baltic Thunder 3 dell'Aeronautica Militare Italiana sono decollati nel tardo pomeriggio da Šiauliai in Lituania in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. Poi c'è il fronte bellico medio orientale con forti ricadute sull'economia mondiale e italiana.
4: Mentre l'esercito israeliano afferma di aver ucciso due comandanti di Hamas a Gaza e continua a bombardare il Libano meridionale, Trump avverte che si sta avvicinando a un momento cruciale nella guerra in Iran. Mi aspetta una decisione importante, dichiara in un'intervista ad Axios. Voglio intervenire e annientarli oppure no. Con me tutto è possibile. Nelle stesse ore, Times of Israel diffonde la notizia che l'Iran starebbe accelerando la ricostruzione del sito nucleare di Talegan 2 a sud-est di Teheran. Intanto il Dipartimento di Stato americano approva la potenziale vendita di 48 caccia all'Arabia Saudita per un valore stimato in 24,3 miliardi di dollari. A calmare le acque interviene la Cina, rivela Reuters, che avrebbe contattato Teheran chiedendo di contenere gli Houthi, mentre l'Arabia Saudita starebbe cercando di raggiungere un accordo con i ribelli yemeniti per una tregua di 2 settimane. Ma l'Italia si prepara a difendere le sue navi mercantili. Ho deciso, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, ha dichiarato il ministro della Difesa Crosetto, di attivare la Marina Militare per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il giorno dopo la mossa sorpresa del Consiglio dei Ministri, lo stop al bollo auto resta in primo piano ed è anche motivo di scontro politico.
5: Matteo Renzi e Giorgia Meloni si scontrano sui social a colpi di post, oggetto del contendere l'abolizione del bollo auto e moto contro il caro energia, deciso a sorpresa dall'ultimo Consiglio dei Ministri. Ogni anno lanciavo una misura diversa per restituire soldi ai cittadini e lei mi dava del venditore di pentole, scrive l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, replica la presidente del Consiglio. E Renzi rilancia sfidando Meloni a un confronto in TV sul bollo, scegli tu, scrive, luogo e conduttore. Le opposizioni attaccano la scelta del

0: e 4, il Sole 24 Ore, Roma.
1: Passiamo allo sport. Europa League, la Juventus piazza la cinquina contro gli olandesi del NEC.
2: Un esordio facile facile, 5-0 per la Juventus contro il NEC Nijmegen nella prima gara della fase a campionato di Europa League all'Allianz Stadium. Bianconeri subito in gol al 9° minuto con Nico Gonzalez che sfrutta un rilancio del portiere polacco della Juventus Grabara, ma soprattutto anche un errore di quell'olandese Polster per infilare a porta vuota. Da lì gara tutta in discesa. Al 24esimo il primo gol bianconeri di Ayla Begovic, subito seguito al 35esimo dal rigore di Voltemate, e nella ripresa ecco la quaterna piazzata da Selic al 75esimo e all'82esimo si sblocca anche Kolo Muani. Archiviato così il brutto capo in campionato contro il Sassuolo e rinsaldata la panchina di Luciano Spalletti. A proposito di Serie A, questa sera al via la quinta giornata col Monza che ospita proprio il Sassuolo. Dario Ricci, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: no, nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Oh, guardate che bello, senza virus, senza batteri, tutto pulito, Leonardo Manera.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Qui è trasmissione Un Nessuno 100 di Milan. In conduzione giornalista Alessandro Milan e giornalista scrittrice Giada Di Messetti.
1: Ma perché? Perché oggi? Giada Messetti? Ma
2: Giada Di Messetti.
1: Che gli ha preso oggi? Buongiorno,
2: oggi,
1: Giada.
2: Buongiorno, cari ascoltatori. Cerco di influenzare con propaganda tipo russa, parlando tipo russo.
1: Ah,
2: tutti
1: perché era russo? A me sembrava brasiliano. Sinceramente, sembrava il mago do nascimento.
2: Oggi vorrei parlare tu, non so esattamente. Adesso sta venendo più. Oggi tutto il giorno così io parlo per dare impressione di conduttore diverso ad Radio 24.
1: Uno fa tutta una scaletta e poi dopo arriva questo, apre il microfono e niente, la trasmissione va in vacca.
2: Oggi parliamo,
1: diciamo,
2: di temperatura di San Pietroburgo, Rostov.
1: Molto
2: cari
1: bene.
2: Amici di San Pietroburgo, benvenuti qui alla nostra trasmissione. In regia Paolo De Corleone.
1: Sì, e in redazione?
2: In redazione Lorenzo Nespolo, Miriam Lucchetta e Elisabetta Fuscona.
1: Molto bene, li abbiamo salutati. Adesso Paolo Corleone, se continua puoi anche abbassargli il microfono.
2: Cari amici di San Pietro di Burgo.
1: Molto bene, Giada Messetti è negli studi di
2: Giada
1: Roma.
2: Giada Messetti che oggi sfoggia. Oggi alzami del microfono, Paolo Di Corleone. Oggi già

0: come sete sfoggia maglia a righe orizzontale.
1: Sfuma, sfuma, sfuma. Ma sei il Celtic.
0: Bianco e di verde.
1: Oggi è vestita come il Celtic, la nostra Giada Missetti, giocatrice del Celtic.
2: Esatto.
1: Ma che cosa ne sai tu di calcio?
2: Non so niente, però.
1: Esatto.
2: No, però mi è venuta in mente una maglietta simile, effettivamente.
1: Di che città è?
2: Celtic. Non so niente, dai, allora. Fare questa cosa.
0: Paolo
2: però, bianco-verde, mi è venuta una reminiscenza di qualcosa, dai.
0: Paolo Corleone, intanto trova la canzone di Lucio Dalla, quella dove parla del Milan col Benfica.
1: Ah, Milano, sì, poi Milan e Benfica.
0: Che fatica.
1: Milano, che fatica.
0: Esatto.
1: Ebbene, abbiamo mandato anche il calcio oggi. Possiamo partire 8-0.
0: San Pietroburgo, mettiamo di prefisso di San Pietroburgo.
1: 007 e poi allora 800240024. Chiamateci, amici del bollo auto o nemici del bollo moto. Vai, vai, vai.

0: Sei contento, Leonardo, che ti hanno tolto il bollo, oppure tu hai un super macchinone di quelli sopra gli 80 cavalli?
1: Ma adesso... Stamattina hanno anche reso note le coperture, non so se hai visto, finanziarie,
0: sì,
1: che aumenteranno le accise per coprire...
0: Ma no!
1: Sì.
0: Quindi via il bollo, ma la benzina a 3 euro.
1: Certo, così no, sì, no. Ci sono le coperture no. Per non far pagare il bollo.
0: Fake news di Leonardo Manera, state tranquilli, non è così.
1: Ah, sei, ho capito così.
0: Sei felice. Giada, tu c'hai la macchina, c'hai la moto.
2: Io ho la macchina, dovrebbero eliminarmi il bollo, però io sono sempre, cioè per carità va benissimo, è tutto. Però io sono sempre per le misure che incentivano meno l'uso delle macchine rispetto a più. Sai che l'Italia è il paese che ha più macchine in Europa rispetto alla media europea, cioè come per numero di abitanti noi abbiamo un record negativo di numero di auto, quindi io sono sempre per ridurre un po' le auto.
1: Vabbè, scusa, ma non ti piace viaggiare in auto magari col diesel, sgasare, vedere il fumo nero che fuori? A me piace.
0: A Manera piacciono queste cose.
1: Stare lì al semaforo, come dicono alcuni, al semaforo. Schiacciando il pedale.
0: Guardate che voi pensate che sia una battuta, ma è così, è proprio l'uomo mediocre anni
1: mediocre.
0: 80.
1: Medio.
0: Sì.
1: Medio.
0: Scusa, l'uomo è stato un lapsus. L'uomo medio anni 80.
1: Ma certo. Io allora, al semaforo mi auspico il rosso per poter star lì a schiacciare il pedale in attesa del verde.
0: Sinceramente, chi è che non è contento dell'eliminazione di una tassa? Voglio
2: sì,
0: dire,
2: infatti.
0: Il problema è sempre quello. Per me possono togliere anche la Tari, l'Imu su tutte le case, la Tasi, il bollo, il canone della Rai. Qual è?
1: Ma sai che forse stavo pensando che forse è un bene essere in campagna elettorale continuata, perché si fanno misure,
0: sì,
1: se
0: capito.
1: Non si votasse mai,
2: sì,
1: no?
2: Ma bisogna ben pagare a un certo punto, Leo.
0: È la famosa storia della coperta, conta,
2: sì.
0: Non te l'hanno insegnata.
1: Ma non so, adesso io uso solo il lenzuolo.
0: Esatto, poi ti coprirai in inverno con un fazzoletto di seta tra un po', ad andare avanti così. Comunque, Giorgia Meloni annuncia il bollo.
3: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza.
0: Cioè vabbè, ma questo lo sappiamo, le moto l'abbiamo sentito tante volte. È curioso quello che la stessa Giorgia Meloni diceva un anno fa, credo, a Tridico, candidato in Calabria, che proponeva di eliminare il bollo. Giorgia Meloni?
4: Fino all'esenzione dal bollo auto. Se avessero vinto in Calabria, roba che cetto la qualunque in confronto era Ottone di Bismarck.
0: Ma come? Un anno fa era cetto la qualunque questo provvedimento per Giorgia Meloni. Ma no! Aspetta, Lorenzo Nespoli, ma sei sicuro che è un audio di Giorgia Meloni? La premier.
1: Però lei ti risponderebbe.
0: Sì. No, attenzione, vediamo. Il GR Meloni, attenzione.
1: No, lei ti risponderebbe che nel frattempo le situazioni appunto contingenti sono cambiate, quindi per venire incontro al popolo italiano che ha visto un aggravio delle condizioni economiche, si è pensato di proporre questa misura.
0: Va bene.
5: Per il benessere degli italiani tutti e la sopravvivenza finanziaria della nazione.
0: Molto bene. Vabbè, no, ma io giusto perché in politica, ricordiamo, gli elettori non hanno memoria e quindi noi abbiamo fatto un esercizio di memoria. Invece devo dire una cosa, giusto, non so perché l'ex ministro San Giuliano, ve lo ricordate, adesso è consigliere regionale in Campania, si è scagliato contro quei negozi che sicuramente fanno una concorrenza allo straordinario artigianato napoletano, come ci spiegava prima Giorgio De Luca in redazione. Che vendono kebab e i magneti che attacchi sul frigorifero. Cioè, io tra l'altro ho il frigorifero pieno, quindi non toccatemi. Se andate a Napoli, anzi a me va bene, quelli da 1 euro, 1,50 euro, 2 euro, portatemene uno, un pulcinella, va benissimo. Comunque San Giuliano dice basta questi negozi, basta.
6: Questa proposta di legge vuole impedire lo scempio dei venditori di calamite nei centri storici delle nostre città, della città della Campania, ma anche dei venditori di kebab.
0: Vabbè.
1: Però Giada, tu cosa ne pensi delle calamite?
0: E statuette di presepe, non so.
2: A me piacciono, ogni tanto le compro per ricordo, cioè non capisco.
1: Credo che le calamite i negozi di calamite per frigorifero siano essenziali.
0: Ma cavolo, ma
1: perché?
0: Io,
1: no, per un motivo, perché permettono a tutti, anche ai meno abbienti, di portare a casa, sì, un souvenir, di fare un regalo agli amici spendendo pochissimi euro. È sempre una cosa carina, la si tiene sul frigorifero, quindi penso che andrebbero anzi incrementati.
0: Molto bene.
1: Io farei solo negozi di calamite in tutto il centro storico. In via San Gregorio Armeno, no? Solo negozi di calamite farei lì. Sì, sì, sì. Perché è giusto, uno spende 2 euro, ci sono quelle più belline a 4 o 5 euro, e si porta a casa un souvenir di Napoli.
0: Vorrei fare poi, prima del nostro primo ospite, un volo pindarico. E cioè, che cosa comuna, potete dirmi anche niente, Albano, McLamore e Mbappé? Tu sai chi è Mbappé, Giada?
2: No, ovviamente.
0: Ma dai, sì, Mbappé lo sai.
1: Mbappé lo conoscerai. Mbappé,
0: magari no. Vinicius e Konaté.
1: No, ma lei sai che non lo conosce veramente Mbappé?
2: No, io veramente, cioè, lo devo googlarlo. No, io ragazzi, veramente, il calcio per me...
0: Tu non sapevi chi fosse Mbappé?
2: No, giuro.
0: Cioè, come dire,
2: no,
0: giuro. Messi,
2: lo Leo so, Messi, lo so, lo so. Io mi vergogno molto, vabbè, di questa mia lacuna culturale.
0: Noi non sappiamo il cinese, quindi figurati. Vabbè. Non è che siamo tutti ignoranti. Vabbè, che cosa comune? Allora, Albano, che ieri abbiamo sentito, è andato in Israele a cantare,
1: è stato
0: grandi
1: un po'
0: polemiche.
1: Criticato.
0: McLamore è un rapper che ha cantato con Ed Sheeran e ha parlato della Palestina libera. Poi ha detto anche Iran libero, Congo libero, Sudan libero. Ma per aver cantato una canzone per la Palestina è stato estromesso.
1: Un po' criticato.
0: No, estromesso proprio dai concerti di Ed Sheeran. Sì. E Mbappé, insieme ad altri due compagni, si è rifiutato di far vedere uno slogan a favore dei cittadini spagnoli a Ceuta, che il Real Madrid ha fatto indossare a tutti nella maglia. Lui l'ha nascosta un po', dicendo: non voglio fare classifiche di persone, io sto con gli spagnoli, ma non sto anche con chi magari è venuto.
1: E per questo?
0: No, devo dire, Real Madrid ha detto: sono liberi i calciatori, meno male, insomma.
1: Però è stato criticato anche lui.
0: Sì.
1: Perché non c'è più la possibilità di un pensiero divergente, diciamo, da quello mainstream. Cioè, c'è la possibilità, ma si viene subito criticati,
0: in alcuni casi
1: a volte esclusi, o come nel caso di Albano, vengono messi al bando. Infatti si chiamerà Albando.
2: Da quando è iniziato, secondo voi, questo
0: allora
2: questo
0: Manera dice dal Covid e i vaccini.
1: Ma certo,
0: il tema dei vaccini.
1: Chi la pensava diversamente veniva aggredito verbalmente e diceva: no, perché non ti vaccini, ti ammali, muori, fai morire. E quello è stato il periodo in cui è iniziata,
0: diciamo,
1: questa,
0: forse si è acuito. I social, secondo
1: deriva,
0: me, sì, hanno giusto creato questa idea: o stai di qui o sei un reietto, o devi dire così oppure sei un disgraziato. I social hanno molto polarizzato. Comunque, vabbè, diteci la vostra. Allora, adesso con il nostro primo ospite dobbiamo parlare dei continui, ripetuti allarmi sulla questione delle possibili attacchi di Mosca. Leggo solo due notizie. In Italia i servizi segreti dicono possibile attacco di Mosca con le guerre ibride, gli attentati, gli hackeraggi dall'inizio del 2027. L'FBI americana addirittura dice: guardate che c'è un piano del Cremlino per fare degli omicidi mirati in Europa, in America, contro chi è contro Mosca. Salutiamo Carlo Biffani, esperto di intelligence, sicurezza e terrorismo, direttore di SCG Security. Buongiorno, buongiorno e grazie.
7: Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri molti radioascoltatori.
0: Allora Biffani, qui il tema è questo: come mi ha suggerito ieri un mio caro amico, ha detto, viviamo ormai nell'era della post-verità e della propaganda, per cui con molta onestà, insomma, io devo dire, leggo questi allarmi. A che cosa dobbiamo credere? Dobbiamo credere davvero che sia tutto vero o fa parte un po' anche della propaganda, che per carità c'è, è legittima?
7: Allora, ci vuole un bel setaccio, con le maglie non troppo fine, se no poi dopo si rischia di non far passare niente, nel senso che andando per esempio intanto a definire un attimo quello che vuol dire guerra ibrida, senza voler fare un trattato di geopolitica o di intelligence, però la guerra ibrida è quello strumento che viene utilizzato, come dire, per indebolire il nemico in modo indiretto, senza cioè ingaggiare direttamente ed ufficialmente le proprie forze armate. Quindi è qualcosa dalla quale che si può in qualsiasi momento disconoscere o dalla quale ci si può comunque immediatamente sganciare, ma altrettanto efficace, anche se meno di quanto non lo siano poi i combattimenti realmente
0: quindi
7: combattuti.
0: Hackeraggi, abbattere linee, come dire, anche energetiche.
7: Assolutamente, la nostra società si basa sulla possibilità di comunicare, e quindi già poter fare questo è fondamentale. La nostra società si basa sulla questione dell'approvvigionamento di fonti energetiche, e basti pensare a quello che è successo quando si era detto che il gasdotto era stato attaccato dai russi, quando in realtà è dimostrato che sono stati gli ucraini. Ma lì poi dopo poco conta, secondo me e secondo gli esperti più esperti del sottoscritto, quello che è il risultato finale, nel senso cosa viene fuori poi dalle indagini. Conta qual è l'impatto che ha sull'opinione pubblica nei primissimi momenti il saper veicolare l'informazione in modo che torni utile per loro, per noi stessi.
0: Insomma, qui entriamo un po' nella propaganda, però, perché
7: assolutamente sì.
0: No, per carità, sì. Voi non so, Giada, Leonardo, siete preoccupati? Leggiamo questi titoli.
1: Secondo me il problema vero è, come dicevi anche tu, che poi non si sa più cosa corrisponde a verità, le notizie che vengono anticipate.
0: Per esempio, l'attentato all'aereo di Zelensky, poi abbiamo scoperto che, per carità, avranno tentato varie volte di ucciderlo, ma in quel caso il drone è passato credo a 90 km, forse anche di più, a 100 km, e all'inizio si diceva attentato all'aereo di Zelensky.
7: Sì, ma è tutto così vago. Io dico che esiste anche lì un discrimine, no? Perché sicuramente dell'aspetto riguardante la guerra ibrida fanno parte episodi come quello dei teledream famosi nel 2024 fatti esplodere da IDF e dai servizi israeliani. Quello non è un attacco fatto con le forze armate, ma fatto attraverso l'intelligence a degli strumenti, ma senza l'utilizzo di soldati, quindi massimizzazione del risultato senza andare a spostare forze armate sul terreno. Però è anche vero che lì loro giocano una partita un po' diversa, e non ci scordiamo anche che la disinformazione, allora chiamata disinformazia, era, come dire, una delle caratteristiche peculiari del KGB prima ancora che diventasse poi diventato.
1: Però ovviamente questa disinformazione possiamo dire che avviene anche dall'altra parte, appunto quando si parla di un attentato che di fatto non è attentato, anche quella è in qualche modo disinformazione.
7: Ma lo è soprattutto in virtù del fatto che si studia poco, nel senso che i giornali e i media lanciano di pancia una serie di considerazioni che, voglio dire, adesso tornando all'episodio del gasdotto fatto saltare in aria dagli ucraini, ma mi dovete spiegare che interesse potesse avere la Russia a danneggiare uno strumento strategico che gli portava barili di quattrini ogni giorno, cioè non ha veramente nessun senso. Quindi forse dovremmo stare tutti più attenti prima di come dire, esprimere giudizi, pareri
0: affrettati,
7: o sentenze.
0: Sì, sì.
2: Già. Quindi il suo consiglio su come filtrare le notizie che ci arrivano è quella di ragionare un attimo, pensare, non fermarsi al titolo urlato e studiare?
7: Esatto, e soprattutto cercare di, come dire, di fare una bella ricerca laddove se ne avesse il tempo, non andando soltanto su due o tre fonti di approvvigionamento delle informazioni, ma cercando di allargarla un po' e poi avere un po' di senso critico. Ma la domanda è un'altra: esiste ancora il senso critico?
0: Questa è una domanda fondamentale. Però, ad esempio, per restare in concreto a quello che è l'allarme dell'FBI, sarebbero state anche individuate le figure che rispondono a un ex colonnello dei servizi segreti russi, tale Yuri Kramiev, di 63 anni, che avrebbe messo in piedi proprio delle organizzazioni, fornendo anche $20,000, $30,000 a persone per uccidere qualcuno in America, qualcuno ovviamente che è un antirusso, un dissidente russo. Cioè, ci sono anche poi delle minacce concrete, no? Io credo.
7: Assolutamente sì, fra tutte quelle che ci stiamo raccontando ce ne sono. Sicuramente un paese come la Russia e dei servizi di intelligence e di forza armata come quelli russi, che hanno, mi si lasci dire, un po' meno paletti, caveat rispetto a quelli occidentali, possono aver messo in cantiere una serie di operazioni appunto ibride, tese ad ottenere la massimizzazione del risultato con investimenti economici anche risibili, che è un po' quello che fa la Cina piuttosto che l'Iran, che si affida a gruppi di delinquenti locali o a delinquenti locali singoli, li paga poco e gli dice: visto che ci sei, vai a sparare a questo piuttosto che a far saltare,
0: sì,
7: questa cosa.
0: Credo che in America, che in America sia andata proprio così, cioè questo Kramiev avrebbe offerto $25,000 a un venezuelano, a un altro sì, sudamericano, che in America gli ha detto: se ti do $20,000 uccidi quello lì, cioè proprio degli omicidi di questo tipo, però
7: sì, una banalizzazione anche del livello di, come dire, di ingaggio.

0: La maniera un solo ovier de Noantri stamattina, vabbè.
1: Buongiorno, oggi Manera è un russo con la mamma brasiliana, però.
2: Lo dicevo anch'io,
3: Sono di Pietroburgo.
4: A casa nostra, sotto gli 80 kW, non c'è nemmeno la motosega.
2: Ma a casa nostra? O loro? Ragazzo mio, però qualcuno adesso fa notare, siccome sono esentate anche tutte le moto, in questo caso tutti i motocicli, sono esentati senza potenza, non potenza. Uno dice, perché esentare, non so, un Harley Davidson e magari non la vecchia macchina che supera gli 80 kWh? Ragazzi, però, se si stabiliscono dei criteri, allora, se hanno stabilito il criterio degli 80 kWh...
3: Io non so quanti kWh ha la mia auto, devo controllare?
2: Eh beh, certo, ma secondo
3: tu
2: me...
3: Tu dici che sono oltre?
2: Ma tu ce l'hai come elettrica, no?
3: Allora, la mia no, la mia
2: è ibrida?
3: No, la mia è un...
2: Che cavolo di macchina è? Termica?
3: No.
2: Nucleare?
3: No. Non so come definirla, perché io praticamente... hai capito?
2: Sì, va bene. Io ti farei
5: voglio
2: pagare
5: la gondola sulla televisione. Voglio la gondola sulla televisione.
3: Perché la gondola?
2: La gondola.
6: Perché mi fa con la maglietta da gondoliere.
3: Per Giada.
2: Ah, cioè perché c'è la maglietta del Celtic più che altro, o dello Sporting Lisbona.
7: Manera, non ti porti a casa un souvenir di Napoli, ti porti a casa un souvenir cinese.
3: Sì, ho capito, è vero. Però cinese. È anche vero che alcune, per esempio, grandi aziende di moda, no, fanno produrre in Cina, in Cambogia, quant'altro. Quindi alla fine non conta più dove viene prodotto, secondo me.
2: Ma infatti,
3: anzi, io sono favorevole all'Italian sounding. Tutte che dico prodotto, no, io sono favorevole ai prodotti alimentari che
2: copiati.
3: Imitano, sì, quelli
2: italiani.
3: Ma certo, io non lo mangio, ma viva il parmesan. Mi dicono, scusa, adesso un ascoltatore mi dice che in televisione ci si vede sul canale 246
2: anche. E però andate sul 63 che è più vicino.
3: E se non ci si vede, si risintonizzate.
2: Sì. La mia auto 81 kWh, che sfortuna, scrive una
3: ascoltatore. Ma poi come fa Lorenzo Nespoli? Tu hai mai visto la mia auto? Dici che è più di 80?
2: Ma così a occhio, anche secondo me. Perché tu sei uno che boom, boom, tu vai dal concessionario sotto i 100 kWh.
3: Non sento cosa dice
2: niente,
3: Lorenzo Nespoli. Cosa hai detto, Lorenzo? Allora, è una Nissan Qashqai e-Power, che è una cosa strana, nel senso che io faccio benzina, però va solo in elettrico, perché c'è il motore.
2: Non è ibrida, vedi?
3: No, non è ibrida in senso tecnico, perché praticamente c'è il motore elettrico che viene alimentato da quello a benzina, però praticamente va sempre in elettrico. È un brevetto, è un brevetto della Nissan,
2: però
3: in pratica.
2: È un ibrido.
3: Ma no,
2: è un ibrido.
3: Tu stai attento con le parole, prima di
2: comunque,
3: tutto.
2: Comunque, quanto?
3: È un ibrido.
2: 151 kWh! Ma io ti farei pagare 4 bolli, anche i bolli di tutta Cinisello Balsamo, tutti quelli che sono.
3: Sì, ma io per lavoro, viaggio molto. Anzi, vi farò il mini dramma. Io per lavoro viaggio molto, molto.
2: Vabbè.
3: Ah, mi sento male, muoio. Era morte di un commosso viaggiatore, l'avevo già fatto una volta, un mini dramma di Boris Macaresco.
2: Allora.
3: Tu conosci Boris Macaresco?
2: Sì, il grande Boris Macaresco.
3: No, non l'ho mai sentito. Non lo conosco.
2: Clown Boris Macaresco.
3: Ma no. Giada, tu conosci Boris Macaresco?
2: No, il filosofo Boris Macaresco, dai, su. Allora.
3: Non conoscono Boris Macaresco.
2: Facciamo un'ascoltatrice che è Barbara da Perugia.
3: Barbara. Da Perugia?
2: Sì.
8: Sì, salve, buongiorno.
2: Prego.
8: Salve, intanto complimenti alla trasmissione. Complimenti
2: sì,
8: ad entrambi.
2: Grazie.
8: Ecco, ad entrambi in maniera, lei è anche molto molto interessante la parte di Spannau.

0: grande digressione sulle leggi della fisica e della meccanica di Manera oggi.
1: Milan, non sono kilowattora, sono kilowatt e basta, mica guidi una centrale idroelettrica.
2: Ho già fatto la precisazione del precisetti, ma fate bene, fate bene. Io ho citato anche il nostro grande amico Paolo Nori dicendo parlo così, e un ascoltatore mi ha detto tu non neanche gli illustri le scarpe a Paolo Nori. Ho subito mandato il messaggio a Paolo Nori, gli ho detto Paolo guarda ti ho citato in onda e mal mi incolse. E così, vabbè. Adesso vi darò conto nel caso della risposta, magari dice effettivamente non me le illustri neanche, ma magari risponde così. Comunque, la Cina, la grande minaccia sull'intelligenza artificiale, abbiamo letto in questi giorni da più parti, anche dall'America ci sono questi rapporti che dicono attenzione, guardate che tutto questo freniamo è perché abbiamo il terrore che la Cina ci rubi tutto.
3: Sì, che è anche la lettura cinese, nel senso che la Cina, diciamo che ha letto queste dichiarazioni insomma allarmistiche delle big tech americane come un escamotage per giustificare poi tutta una serie di misure che in qualche modo ritarderebbero, andrebbero a limitare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale cinese, perché ricordiamo sempre in questo momento l'unico paese che veramente è competitivo sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale su cui gli Stati Uniti giocano la sfida è la Cina. Quindi
2: Trump l'ha detto chiaramente, o vinciamo noi o vincono loro.
3: Esatto, solo che c'è una differenza molto grande. Intanto non è vero che la Cina non vuole regolare l'intelligenza artificiale, perché ha un interesse interno molto forte a regolare l'intelligenza artificiale, nel senso che l'intelligenza artificiale può creare instabilità interna. Abbiamo detto tante volte in questa trasmissione che il mantra per la Cina è la stabilità, può cancellare posti di lavoro, può creare persone che non hanno più uno stipendio, quindi per il Partito Comunista Cinese questo è un problema che non si deve, bisogna assolutamente trovare il modo di evitare, e quindi ha una visione per cui la sicurezza non è per forza il rallentamento dello sviluppo, cioè sicurezza e sviluppo devono andare di pari passo. E ovviamente cos'altro dice la Cina? Noi non siamo d'accordo sul fatto che gli americani vogliano scrivere da soli le regole. Della governance dell'intelligenza artificiale.
2: Ci vorrebbero delle regole globali per una, per un meccanismo e un'innovazione tecnologica che è globale.
3: Esatto, e a questo proposito cosa sta facendo la Cina? Avete visto in queste ultime settimane c'è stata l'incontro alla Shanghai Cooperation Organization, ci sono stati i BRICS nel weekend, e in tutti questi contesti la Cina sottolinea che serve una governance globale dell'intelligenza artificiale, quindi si presenta come quella che vuole in realtà scrivere le regole assieme a tutti gli altri. Ovviamente secondo me non è un caso, non solo secondo me, secondo molti analisti non è un caso che questo tema sia uscito così forte adesso, perché teoricamente giovedì prossimo Xi Jinping dovrebbe essere a Washington e dovrebbe incontrare Trump, e uno dei temi di cui dovrebbero parlare è l'intelligenza artificiale.
2: Ma perché dici teoricamente?
3: Teoricamente perché intanto la Cina lo confermerà un giorno e mezzo prima come suo solito, ma stamattina c'erano dei rumors, ci sono spesso, però diciamo oggi li dava un giornalista insomma molto affidabile, che sostenevano che Xi Jinping sia tornato di corsa dall'India, dai BRICS a New Delhi, perché non stava bene. Quindi bisogna capire se è vero effettivamente che ha dei problemi.
4: Ma cos'ha, una forma parainfluenzale che in questo periodo
2: arriva il nuovo Covid dalla Cina?
3: È uscita questa indiscrezione, ma ne escono spessissimo indiscrezioni sul fatto che Xi Jinping non stia bene, e di solito non sono mai vere. Avremo la prova domenica, perché domenica dovrebbero incontrarsi i funzionari cinesi e americani che devono preparare il viaggio di Xi Jinping a New York, e se ci sarà l'incontro ovviamente significa che il viaggio ci sarà.
4: Ma se non può andare deve mandare il certificato medico a Washington.
3: Questo non credo. Comunque l'altro grande tema.
2: Sentite come ride di questa sua minchiata sesquipedale.
4: Ma scusa, ecco, tu metti in piedi tutta sta roba con le diplomazie, dopo dici no, non posso,
2: Xi Jinping,
4: non posso venire, e dice, e gli altri, vabbè, almeno mandaci il certificato medico, abbiamo messo in piedi tutta sta ambaradana.
2: Va
4: dal medico di base e dice dottore, datole.

0: non è i precisetti, è che tu sei ignorante.
1: Ci sta, ci sta. Ma Nera, perché ti danno dell'ignorante? I nostri ascoltatori, mi spiace.
2: Scarichi
1: questo
2: su di me.
3: Vabbè. Comunque, Manera, sono anch'io nella stessa situazione. Cioè, macchina full hybrid, 1855 cavalli, un po' termico, un po' elettrico. Ho dovuto chiedere l'intelligenza artificiale per sapere se devo pagare il bollo. Poi,
1: no, no.
3: Con 100 euro, regione Lombardia, se si paga bene, se no si vedrà. Anche no. Te con una macchina superiore a 50.000 euro, problemi del bollo penso che siano l'ultimo dei problemi.
1: Però,
2: no, la
1: però,
2: mia è costata meno di 50.000 euro.
1: Però leggete il Sole 24 Ore, perché il Sole 24 Ore, vabbè, la Bibbia, è come la Bibbia. Allora, spiega bene se è ibrida, perché rientra credo nelle ibride.
2: Ma non è propriamente.
1: Vabbè, ma tecnicamente nelle ibride adesso. Vale,
2: perché non ricarico
1: vale.
2: Mai io elettrico.
1: Zitto.
2: Faccio solo benzina.
1: Il legislatore.
2: E dopo però va elettrica, è un brevetto della Nissan.
1: Il legislatore considera solo la potenza erogata dal motore termico. Comunque
2: perché il motore termico della mia è piccolino, perché serve solo ad alimentare quello elettrico.
1: Allora, è quello. Comunque il Sole 24 Ore
2: è un brevetto
1: dice,
2: suo della Nissan.
1: Devi prendere
2: il Power si chiama. Dimmi.
1: Adesso prendo un martello. Invece tu a casa devi prendere il libretto di circolazione.
2: Patente
1: e andare
2: il libretto, per cortesia.
1: Al campo P,
2: vieni qui,
1: P come
2: favorisca
1: Palermo.
2: Patente e libretto. Oggi sei veramente fastidioso.
4: Adesso ti mena.
5: Buongiorno.
2: Sì,
5: sono talmente incazzata per questa
1: anch'io.
5: Presa per il culo del bollo che non me ne frega niente di andare a vedere la mia macchina se è più o meno degli 80. Anzi, sarei per pagarlo lo stesso.
1: Vabbè.
5: Arrivederci.
1: Comunque, il campo P2, Palermo 2, del libretto, lì c'è scritto, scrive Sole 24 Ore,
2: se devo pagare il bollo.
1: Se devi pagare o no.
2: Ma c'è scritto proprio devi pagare il bollo,
1: sì,
2: o no,
1: sì,
2: sul libretto.
1: Scritto così. Sì,
2: favorisca patendo il libretto.
6: In special modo la signorina Missiletti. Un po' me lo fa una domanda, ma in Cina ci sono i cazzari come Manera? E che fine fanno?
4: ci sono.
1: Categoria cazzari. Vabbè, Leonardo, dopo aver disturbato molto il prossimo, si è messo in mente. Adesso potremmo disturbarlo noi, Giada. Così.
2: Ma perché no? Io non ho niente in contrario.
1: È l'unico linguaggio che capisce.
2: Ma io non ho nulla in contrario.
1: Molto bene, prego.
2: Volevamo verificare se la signora Giada Messetti è una persona perspicace, intuitiva, diciamo così.
4: Ecco,
2: io adesso, Giada, ti leggerò una frase e tu ti darò alcune possibilità su chi l'ha detta e tu devi individuare tra le varie possibilità che ti do chi è chi ha pronunciato la frase stessa. Abbiamo un ticchettio gentilmente dalla regia Paolo Corleoni. Bene Giada, la frase è la seguente: non siamo mai fuori pericolo perché lotteremo sempre per qualcosa. Questa frase a tuo parere è stata detta da Che Guevara, Vladimir Putin, Taylor Swift, Ellie Schlein, Leonardo DiCaprio,
1: ho capito male.
2: Gennaro San Giuliano, José Mourinho, Tananai,
1: che non sa chi è peraltro,
2: Tony Pitoni,
4: Mourinho so,
2: Paolo Crepè, Antonello Venditti, Adriano Pappalardo, Federica Panicucci.
1: Me li puoi ripetere?
2: Tommaso Paradiso. L'ex ministro Toninelli. Paolo Cottarelli. Orura Gebral.
1: Paolo Cottarelli.
2: Artemisia Gentileschi. Papa Paolo VI. Antonio Zecchila. Asia Argento. Morgan. Bruno Vespa. Paolo Del Debbio. Ursula von der Leyen. O l'ultimo dei Moicani.
4: Devo rispondere seriamente a questa
1: sì,
4: cosa?
1: Sì, secondo me sì. Ma, io direi Tommaso Paradiso.
4: Anch'io, sì, sì. Anch'io pensavo a lui, effettivamente.
2: No, l'ha detto Taylor Swift.
1: Ah, Taylor Swift. Vabbè, però, sai, siamo in tema cantanti, vedi che...
4: Sì, sì, ci avevamo preso.
1: Ci avevamo azzeccato.
2: Allora, fai un'altra frase. Mi piacerebbe...
1: Direi, ne facciamo tre. tre, più di tre, abbiamo
4: non
1: chiuso
4: riusciamo.
1: La trasmissione.
2: Vabbè, ma oggi dobbiamo coprire un po' di tempo.
1: Ma no, tra poco c'è un ospite.
2: Ah, c'è un ospite adesso? Chi c'è adesso come ospite?
1: Viva la scaletta, dai!
2: Mi piacerebbe provare il piacere di fare sesso con me. Chi ha detto questa frase? Kim Kardashian, Alessandro Milan, Matteo Renzi, Madonna, Rocco Siffredi, Woody Allen, Che Guevara, Vladimir Putin, Taylor Swift, Elly Schlein, Leonardo DiCaprio e tutti gli altri. No, chi l'ha detto? Vabbè. Fare sesso con me mi piacerebbe.
1: Chi Woody, io direi Woody Allen, così mi sembra una frase alla Woody Allen.
4: Sì, potrebbe averlo detto lui. Oppure chi era? Kim Kardashian?
1: Kim Kardashian.
4: Hai detto Kim Kardashian? Mm-hmm. Sì.
1: Chi l'ha detto?
2: Kim Kardashian. Oh! Brava, brava, brava Giada.
1: Io sono andato sull'intellettuale mentre Giada Messetti.
2: Dovete avere sempre il suono in tasca, tirarlo fuori al momento giusto, perdonarlo con un sorriso a tutte le persone con cui venite in contatto e prima di tutto ai vostri cari, alla vostra famiglia, chi collabora con voi. Chi l'ha detto? Silvio Berlusconi, Madre Teresa di Calcutta, Papa Francesco, Giovanotti, Kim Jong-un, lì, insomma, Paolo Crepè, Tonero Venditti, Federica Panicucci, Tommaso Paradiso.
4: Il primo chi era? Che se ne aveva senso? Ah, Silvio Berlusconi.
2: Sì, esatto, brava Giada. Bravissima Giada Messetti. Era un'ottima imitazione con la quale abbiamo indirizzato la risposta.
1: Va bene, va
2: cosa
1: bene.
2: Facciamo? Andiamo avanti ancora,
1: no,
2: o la chiudiamo
1: no,
2: qui?
1: No, io direi no. Direi no.
2: Non va che ripeta l'ospite. Tutto l'elenco dei nomi?
1: No. Dai, adesso andiamo all'ospite. Il tema è anche molto serio. Si cambia infatti registro. Molto, sì, molto si cambia registro. E quindi taci con questi elenchi che non servono. Sono le 10:16 minuti. Allora, noi di questa vicenda ce ne eravamo già occupati quando l'attrice regista Sibilla Barbieri era andata in Svizzera, come fanno altre persone, ecco, non tantissime, però i casi ci sono, per porre fine alla propria vita con il suicidio assistito. Per la verità, Sibilla Barbieri aveva fatto prima una domanda alla ASL di competenza a Roma. Sapete che in Italia si può accedere al suicidio assistito in quattro, se ricorrono quattro condizioni. Primo, il paziente deve soffrire di una patologia irreversibile. Secondo, deve provare sofferenze fisiche e psicologiche ritenute insopportabili. Terzo, deve essere capace pienamente di prendere decisioni libere e consapevoli. E quarta condizione, il paziente dipende da trattamenti di sostegno vitale. Sulla base di questa richiesta, la ASL di Roma aveva detto no. A questo punto vorrei salutare il figlio dell'attrice regista Sibilla Barbieri che torna con noi, Vittorio Parpaglioni Barbieri, buongiorno. Buongiorno Vittorio.
7: Buongiorno.
1: Grazie
7: buongiorno
1: di essere qua. E sulla base di questa richiesta che era stata fatta dai familiari all'ASL di Roma, credo che sia arrivato un no perché, se ho capito bene, secondo l'ASL sua mamma non aveva il sostegno vitale, non dipendeva da un sostegno vitale.
7: Esattamente,
1: okay.
7: Esattamente. È stato proprio questo il tema, quando in realtà poi la questione è che mia madre appunto era una malata oncologica e i malati oncologici in realtà peggiorano di giorno in giorno, la loro condizione cambia di giorno in giorno, per cui una valutazione fatta un mese prima rispetto poi a quella che sarebbe stata la sua morte chiaramente sarebbe cambiata già la settimana dopo.
1: Sì.
7: E infatti lei poi è stata legata all'ossigeno, insomma aveva bisogno dell'ossigeno.
1: Però diciamo che al momento della richiesta questo hanno valutato i medici, non c'era una di queste quattro condizioni. Ora perché ne parliamo? Perché questi medici, sono credo una decina, sono ora indagati su un esposto che avete fatto voi familiari, no?
7: Esattamente, esattamente.
1: Ecco, ci spieghi bene questo punto perché è importante, è un tema interessante.
7: Sì, la GIP ha accolto, o meglio, ha ammesso l'opposizione all'archiviazione, perché appunto io e i miei familiari abbiamo denunciato i medici dell'ASL Roma 1 di avere in qualche modo maltrattato, per cui c'è anche il reato di tortura mia madre, quell'occasione, mm-hmm, per non averle concesso l'accesso appunto al suicidio assistito, ma anche per aver fatto sì che le sue sofferenze diventassero ancora più atroci, ancora più lunghe, insomma. E questa in realtà è una buona notizia, anche se ovviamente non è una vittoria, chiaramente, perché quantomeno un giudice guarderà appunto dentro questa storia,
1: sì,
7: che è esattamente ciò che diceva mia madre, cioè le sue ragioni verranno appunto ascoltate. E questo è molto importante perché è anche la prima volta che accade ed è importante avere un'attenzione precisa per questa vita.
1: No, ma guardi, io mi permetto di fare questo tipo di critica. Io qua ne abbiamo parlato varie volte di questo tema, non so Leonardo cosa ne pensa, adesso chiederò anche a Giada. Io sono a favore di una legge sul suicidio assistito, totalmente a favore, credo nella libertà delle persone di disporre del proprio fine vita compatibilmente con la legge. Però qui ci troviamo adesso con dei medici che sono indagati per omissione di atti d'ufficio, violenza e tortura. Sono reati, detti così, gravissimi. Cioè non vorrei, pur essendo a favore, che si arrivi ecco, a questo livello, glielo dico con rispetto, cioè dei medici che si ritrovano con delle accuse pesantissime per aver preso una decisione, immagino, nella piena consapevolezza della loro...
2: E poi le chiederei anche se, diciamo, queste accuse hanno l'intento poi di un'azione, diciamo, di accelerazione per ottenere una legge a livello nazionale anche. Cioè se c'è un secondo fine, diciamo, ecco, quello non solo per quanto riguarda vostra madre, che ovviamente per voi è la priorità, ma anche per ottenere un risultato, diciamo, più ampio, diciamo così.
7: Sì, io credo che questa sia una reazione a catena, nel senso i medici sono in qualche modo appunto a loro volta anche vittime di quello che è il sistema italiano al momento, cioè l'assenza di una legge e il fatto che nessuno voglia legiferare su questo argomento crea una serie di problematiche, tra cui questa. Sulla questione nello specifico io credo che comunque l'atteggiamento dei medici in quel contesto sia stato a dir poco incivile, perché giudicare una persona nel giro di la vita della morte di una persona nel giro di un'ora dicendo appunto che si presentava bene, una persona che sta morendo, e su questo vorrei mettere il punto anche sul fatto che mia madre fosse una donna, e giudicare appunto una donna come per il lato estetico quando sta chiedendo di morire, insomma, è un pochino fuori secondo me dagli schemi, o meglio è troppo negli schemi purtroppo secondo questo sistema italiano, ed è però quasi riverente. Credo che in realtà ciò che hanno fatto i medici sia sbagliato, assolutamente sbagliato, ma credo che anche la colpa divida una serie di responsabilità che lo Stato italiano non vuole prendersi sull'argomento.
1: Sì. No, beh, per carità, poi i giudici valuteranno. A me, lo so, semplicemente così da osservatore esterno, non conosco i dettagli, un po'
2: sicuramente
1: mi
2: le accuse sono importanti. Diciamo.
1: Giada, tu.
4: No, io non, volevo solo chiedere una cosa tecnica, ma voi avevate denunciato proprio i medici o l'ASL?
7: Noi abbiamo denunciato la commissione della ASL che si era presentata e ha rifiutato questa richiesta. Quindi in realtà appunto era sì, anche l'ASL ovviamente è complice in questa questione.
1: No, perché non vorrei che in assenza di una legge, e l'abbiamo detto più volte, la Corte Costituzionale ha richiamato più volte il Parlamento a legiferare, il Parlamento non lo fa, non riesce, le regioni stanno con varie leggi regionali facendo una sorta di atto di supplenza al dovere del Parlamento, non vorrei che in questa assenza poi ecco i medici ci vadano di mezzo, perché insomma, lei spesso sì. Un po' ci dice...
2: Il problema,
1: rischiano di rispondere in prima persona.
2: Il problema secondo me è che in assenza di una legge a livello nazionale rimane un ampio margine di discrezionalità per chi, questa è sempre in tutte le circostanze diventa
1: poi insomma, chi deve prendere la decisione si ritrova magari a dover rispondere di questa tipologia di reati.
7: Da fin troppo tempo infatti chiediamo una legge.
1: Sì.
7: La suggestione di Coscioni lo fa da anni e il problema è che nessuno si prende le responsabilità. Perché? Questa è la grande domanda, secondo me. Poi.
1: E l'abbiamo detto, in Parlamento probabilmente è uno di quei temi così spinosi che evidentemente non si riescono ad avere delle maggioranze trasversali. Giada, sentivo...
4: Lei sa no, quali sono i tempi adesso? Quando...
7: I tempi a dicembre, in teoria, ci dovrebbe essere l'udienza, appunto, poi a quel punto si vedrà. Sì, questi più o meno sono i tempi.
1: Però glielo chiedo proprio così, ci ha detto secondo lei e secondo voi i medici sono comportati in maniera molto incivile, ma vuol portare avanti insomma questa causa pur essendo di fronte ad accuse così gravi nei confronti di medici che, ripeto, possono aver sbagliato, io non lo so.
7: Ma guardi, io purtroppo ho toccato con mano questa vicenda, ovviamente, e le assicuro che le accuse non sono così pesanti quanto si creda, perché ciò che appunto provava mia madre in quello stato, in quella condizione di malato terminale, è stato pesantissimo, è stata una vera e propria tortura, veramente l'assenza e la disattenzione che l'ASL Roma 1 e i medici dell'ASL Roma 1 hanno portato. Quindi io non penso siano accuse così gravi, per quanto a leggerle effettivamente sembra che lo siano, e bisogna insomma vivere quelle situazioni per capire effettivamente qual è la condizione. Mm-hmm. E vi assicuro che non è così distante dalla realtà.
1: No, beh, quindi è chiaro.
7: Quindi poi credo questo fondamentalmente, sono assolutamente voglioso di portare avanti
1: questa battaglia. Va bene, noi ci ripromettiamo di seguirla se lei ce lo consente.
2: Così, solo una cosa, voi come siete arrivati a questo tipo di accuse? Nel senso, avete visto la situazione nella quale si trovava vostra madre, avete visto il comportamento dei medici e poi da lì siete andati a cercare nel codice quali erano le fattispecie che potevano corrispondere a questo tipo di comportamento? Cioè,
7: esattamente, capito. Poi ovviamente l'associazione Luca Coscioni con la legale Filomena Gallo si sono occupati poi di tutte le questioni legali, appunto, però l'iter è stato praticamente questo. Sì.
1: Giornale Radio
8: GR24 di mezzanotte.

0: Freno all'utilizzo dei social da parte dei minori, Bruxelles vara il Kids Act. In vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto. Europa League, la Juventus piazza la cinquina contro gli olandesi del NEC. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. I social e il loro utilizzo da parte dei minori si chiama EU Kids Act. La Commissione europea lo ha adottato per rafforzare la sicurezza dei minori online.
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
2: Nessun social media sotto i 13 anni, solo account configurati e supervisionati dai genitori e con il limite di un'ora al giorno sotto ai 15, spiega la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, principale sostenitrice del Kids Act, la proposta di regolamento europeo che vuole mettere un freno all'uso dei social da parte degli adolescenti. Tra le novità, anche l'inversione dell'onere della prova: saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Per i minorenni vietate funzionalità che creano dipendenza, notifiche progettate per riportare l'utente sul servizio e che comunque non potranno mai arrivare di notte, vietati meccanismi che penalizzano chi non si connette. Le impostazioni di privacy resteranno attive per default, geolocalizzazione e microfono spenti fino ai 15 anni. Restrizioni già adottate in Australia dal 2025, primo paese al mondo, ma secondo alcuni studi la maggior parte dei ragazzi australiani riesce ad aggirare i blocchi tramite VPN o con registrazioni con credenziali false. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento europeo e poi dei 27 Stati membri. Alessandra Schefisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Prima risposta positiva del Canada alla proposta della Commissione europea per uno status di membro associato dell'Unione.
3: Il premier canadese Carney accoglie con favore la proposta lanciata dalla presidente della Commissione von der Leyen per un accordo di associazione tra Bruxelles e Ottawa.
4: Canada welcomes this ambition.
3: Il Canada e l'Europa sono più forti insieme, diamo il benvenuto a questa proposta, ha dichiarato Carney alla plenaria dell'Europarlamento, dando nei fatti il via libera informale all'idea di divenire membro associato dell'Unione Europea, presentata a sorpresa da von der Leyen senza, a quanto sembra, neppure consultare le capitali. Carney ha giocato d'anticipo, riempiendo di sostanza un quadro giuridico al momento inesistente, di cui alcune proposte concrete di cooperazione per mettere in sicurezza l'autonomia strategica dei due blocchi su tutte minerali critici: industria della difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e servizi finanziari. Anche la mobilità e i rapporti commerciali sono importanti per Ottawa, che da parte sua offre all'Europa le sue preziose risorse naturali, 34 minerali critici e gas naturale liquefatto. Per cominciare, maggiori dettagli sono attesi nel summit euro-canadese di ottobre a Montreal, ma intanto c'è da fare i conti con un Donald Trump infuriato da un'alleanza in fieri che potrebbe nuocere al suo ego e alle sue mire espansive. Il presidente americano ha reagito all'annuncio di von der Leyen promettendo nuovi pesanti dazi contro l'Europa. Carney e lapidario: nessuno ci detterà le nostre alleanze. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Norvegia partner di primo piano in Europa, questioni energetiche non solo, lo ha ribadito Giorgia Meloni a Oslo dopo l'incontro con il primo ministro laburista norvegese Jonas Gahr Støre, ma Meloni ha parlato anche di Russia e di Putin.
5: Penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi di provocazioni. Nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Dopodiché però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perché. E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato, promesso al suo popolo. E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza.
0: La prossima settimana incontro Trump-Zelensky alle Nazioni Unite. L'Ucraina ringrazia gli Stati Uniti per le nuove sanzioni alla Russia.
6: Perché gli sforzi per la pace abbiano successo servono sanzioni severe alla Russia, ha detto il presidente ucraino, ringraziando il Congresso degli Stati Uniti per il pacchetto di misure predisposte ora alla firma del presidente Trump. forgiato sul modello elaborato dal senatore neocon Graham, è stato approvato in sua memoria. Ma rispetto all'originale, ha la mano più morbida sui paesi che importano meno del 15% del loro gas dalla Russia e il pugno di ferro contro l'Iran, che è stato collegato nel pacchetto, e i grandi importatori di petrolio e gas russi, minacciati di dazi fino al 100%, Cina ed India in primis, ma a ben guardare anche Turchia e Unione Europea nel suo complesso. A Mosca, dove oggi aprono le urne per il rinnovo della Duma, il portavoce del Cremlino ha detto gelido che le sanzioni allontaneranno la pace. L'India, prudente, ha fatto sapere che diversificherà ancora le fonti, ma che deve garantire energia ai suoi abitanti. Protesta invece Pechino. Gli Stati Uniti agiscono fuori dal loro territorio senza basi giuridiche. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Due caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air Baltic Thunder 3 dell'aeronautica militare italiana sono decollati nel tardo pomeriggio da Šiauliai in Lituania in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. Poi c'è il fronte bellico medio orientale con forti ricadute sull'economia mondiale e italiana.
7: Mentre l'esercito israeliano afferma di aver ucciso due comandanti di Hamas a Gaza e continua a bombardare il Libano meridionale, Trump avverte che si sta avvicinando a un momento cruciale nella guerra in Iran. Mi aspetta una decisione importante, dichiara in un'intervista ad Axios. Voglio intervenire e annientarli oppure no. Con me tutto è possibile. Nelle stesse ore, Times of Israel diffonde la notizia che l'Iran starebbe accelerando la ricostruzione del sito nucleare di Talegan 2 a sud-est di Teheran. Intanto il Dipartimento di Stato americano approva la potenziale vendita di 48 caccia all'Arabia Saudita per un valore stimato in 24,3 miliardi di dollari. A calmare le acque interviene la Cina, rivela Reuters, che avrebbe contattato Teheran chiedendo di contenere gli utili, mentre l'Arabia Saudita starebbe cercando di raggiungere un accordo con i ribelli yemeniti per una tregua di 2 settimane. Ma l'Italia si prepara a difendere le sue navi mercantili. Ho deciso, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, ha dichiarato il ministro della Difesa Crosetto, di attivare la Marina Militare per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il giorno dopo la mossa sorpresa del Consiglio dei Ministri, lo stop al bollo auto resta in primo piano ed è anche motivo di scontro politico.
8: Matteo Renzi e Giorgia Meloni si scontrano sui social a colpi di post, oggetto del contendere l'abolizione del bollo auto e moto contro il caro energia, deciso a sorpresa dall'ultimo Consiglio dei Ministri. Ogni anno lanciavo una misura diversa per restituire soldi ai cittadini e lei mi dava del venditore di pentole, scrive l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, replica la presidente del Consiglio. E Renzi rilancia sfidando Meloni a un confronto in TV sul bollo, scegli tu, scrive, luogo e conduttore. Le opposizioni attaccano la scelta del governo, il taglio del bollo per il 2027, dicono è una misura elettorale pensata in vista delle elezioni del prossimo anno e chiedono conto sulle risorse.

0: Un esordio facile facile, 5-0 per la Juventus contro il NEC Nijmegen nella prima gara della fase a campionato di Europa League all'Allianz Stadium. Bianconeri subito in gol al nono minuto con Nico Gonzalez che sfrutta un rilancio del portiere polacco della Juventus Grabara, ma soprattutto anche un errore di quell'olandese Polster per infilare a porta vuota. Da lì gara tutta in discesa. Al 24esimo il primo gol bianconeri di Ayla Begovic, subito seguito al 35esimo dal rigore di Voltemate, e nella ripresa ecco la quaterna piazzata da Selic al 75esimo, e all'82esimo si sblocca anche Kolo Muani. Archiviato così il brutto capo in campionato contro il Sassuolo e rinsaldata la panchina di Luciano Spalletti. A proposito di Serie A, questa sera al via la quinta giornata col Monza che ospita proprio il Sassuolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Design e innovazione delle superfici ceramiche, nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Oh, Milan, oggi alla grande, Dire Straits, Pink Floyd, grande, grande musica.
1: Cosa volete da me? Miriam Lucchetti la colpevole di tutto questo.

0: Ciao, buongiorno Milan. No, la mia è 97 kilowatt, kilowattora, ma chi se ne frega, tanto devo pagare. Volevo chiedere, c'è la signora di prima che è talmente incazzata che pagherebbe lo stesso il bollo. Signora, sì, vorrebbe pagare quello mio, visto che invece sono tenuto. Grazie, grazie alla signora.
1: Vi mettiamo in contatto.
2: Se il bollo l'avesse tolto un governo di sinistra, gli avreste fatto il monumento. Siccome l'ha fatto la Meloni, non vi va bene neanche questo. Ma che cosa volete? Ma andate, no, a scopare al mare.
1: Non siamo...
3: Scusa, siamo tutti favorevoli. Abbiamo detto che siamo tutti favorevoli a questa misura.
1: Non siamo così come pensa.
3: Ma qui, in questa redazione, c'è tutto l'arco costituzionale.
1: Esatto.
3: Dall'estrema sinistra all'estrema destra.
1: Chi è il Vannacciano qua?
3: Beh, Giada.
1: Ah, già. Allora, adesso
3: non vuole farlo sapere, no, perché
1: però
3: non è
1: fatto
3: tappa,
1: sapere, tu. Fatto sapere tu.
4: Esatto.
1: Dobbiamo andare a Oggiono, dove ci sono giornalisti, TV, perché c'è qualcuno che ha vinto 223 milioni di euro. 223 milioni di euro.
3: Finirà in miseria. Quando si vince così tanto, dopo 3 anni non si ha più niente.
1: Allora, la sindaca di Oggiono è Chiara Narciso, è con noi. Buongiorno, sindaca.
5: Buongiorno a tutti.
1: Allora,
5: buongiorno.
1: Iniziamo con la domanda classica. Nome, cognome del vincitore, suo compaesano. Dai, su, ce lo dica.
5: Questo è quello che si chiedono un po' tutti qui ad Oggiono da venerdì sera, ma il nome e cognome non sono ancora usciti.
1: Non si sa, si dice Roberto, Renato.
5: Esatto, questi sono i nomi che girano, Roberto, Renato, però non c'è nessuno che ha ancora detto sì, sono io.
1: No, nessuno l'ha detto, ma com'è possibile? Nei paesi si sa tutto di tutti, ci sarà uno che... avrà avuto un... Vabbè, facciamo un identity kit, dai, ci dica un po' i sospetti, cosa...
5: Allora, pare che sia un pensionato abitué di quel bar,
1: ecco.
5: E appunto gira questo nome Roberto, però qualcuno dice che è di Oggiono, qualcuno dice che è di Ello, qualcuno dice che è di Dolzago, insomma tutti i paesi qui
1: limitrofi. È uno della zona.
5: Certo, è uno della zona,
1: 223
5: esatto.
1: Milioni, vabbè, ci sono le tasse, credo che le tasse siano un bel po', ma ti rimangono credo 170 milioni,
5: ma niente arriva al comune, comunque sono passato alla ponte, sono già informata dal mio assessore al bilancio, sì.
1: Lei si sarebbe accontentata di un 1% per dire
5: esatto, ma purtroppo non è così, a niente. Meno che si compri un po' di immobili, seconde case ad Oggiono.
3: Già che qui si alzerebbe. Già che qui da noi oggi faccia un po' di pubblicità alla sua città, Oggiono,
1: esatto.
3: Cose belle da vedere, perché vivere ad Oggiono, quali sono le...
4: Ma quanti abitanti ha soprattutto?
3: Sì,
5: 9200.
3: Dove si trova esattamente?
1: In provincia di Lecco, cominciamo dalle cose
5: basse. Si trova in provincia di Lecco,
3: di Lecco?
5: Da Lecco,
3: ma non è sul lago?
5: Sud.
3: Non è
5: sul lago di Como, ma ha un suo lago, il lago di Annone, quindi si trova sulle sponde di uno dei laghetti prealpini appena sotto.
3: Cosa
5: lago
3: c'è di bello ad Oggiono da vedere?
1: E te l'ha detto il laghetto?
5: Allora c'è
1: esempio.
5: Il lago, ci sono le montagne, perché qui c'è il Monte Barro, siamo vicino alle Grigne, siamo vicini alla Val Sassina, quindi dal punto di vista naturalistico è bello, è un bel paese, è un bel centro storico, abbiamo un battistero romanico e comunque si sta bene.
3: Come sono le persone di Oggiono così caratterialmente, come le trovano?
1: È riservate, visto che non si sa chi
5: riservate, sì, però sì, sono persone accoglienti, semplici,
1: però diciamo. Sentite un po', la storia bella di tutto questo è, c'è un signore, abbiamo identificato che è un uomo, molto probabilmente è un uomo
3: pensionato,
1: che ha vinto 223 milioni. Per non saperne leggere né scrivere, c'è una signora che è una ex moglie di, non so se Roberto, Renato, che ha detto io vorrei 80 milioni, ma non si sa se sia l'ex marito ad aver vinto. Però nel dubbio c'è una signora che ha già avanzato una richiesta in quanto ex moglie.
5: E questo forse sono i motivi per cui nessuno ammetterà mai di aver vinto.

0: Buongiorno. 223 milioni meno 45 milioni di tasse, un bel F24 da 45 milioni.
1: Pensa a compilarlo, vabbè.
2: Buongiorno, sono il Roberto che ha vinto i 200 passa milioni e la mia panda non pagherà il bollo.
1: Vabbè, cara Giada, tu è inutile che scampi da questo momento. C'è un Lorenzo Nespoli molto infastidito e arrabbiato nei tuoi
3: confronti. Oddio, cosa ha fatto?
1: Tu sei andata a San Daniele e secondo noi ti sei tenuta un bel prosciutto che il sindaco ti avrà consegnato.
4: Una coscia intera.
1: Che doveva essere a nostro nome, e ti stai mangiando un prosciutto San Daniele tagliandolo fetta a fetta. Ma era nostro,
3: non mi ha dato il prosciutto, però mi ha dato i cioccolatini al San Daniele, che però non ho ancora assaggiato, li assaggio sabato.
4: Ma perché, al mio compleanno. Perché programmi il giorno in cui mangiare?
3: Perché ci sarà la festicciola del mio compleanno, perché invecchio e quindi
1: sabato è il tuo compleanno?
3: Cioè domenica in realtà, però festeggio tra sabato e domenica.
1: Ma sì, domenica in anticipo.
3: così proprio porta sfortuna, lo sai.
1: Li faremo privatamente.
4: Dove festeggi, in Friuli o a Roma?
3: Sono in Friuli perché c'è Pordenone Legge il 20 e devo andare a presentare il libro, e quindi sabato torno in Friuli.
1: Va bene. Comunque, se ci ridai anche un mezzo etto, ecco, di prosciutto di San Daniele,
3: farò un appello.
1: Allora, abbiamo...
4: Perché io, scusa, anni fa facevo un personaggio che teneva in mano un cosciotto di prosciutto, era una specie di Don Chisciotte, dove diceva il mondo che voleva, si chiamava però Don Cosciotto.
1: Ma dai, non l'avrei mai detto.
4: Avevo un elmo in testa, uscivo a petto nudo col prosciutto in mano. Sono Don Cosciotto. È stato uno dei personaggi meno riusciti della mia intera.
1: Ma ci vuoi ricantare per concludere Sirmione?
4: E me che non me la ricordo tutta.
1: No, ma è quella che hai già fatto. Anche
4: se mi sento solo come un toro nell'arena. La mia ragazza oggi è andata a Sirmione e voglio uscire col mio migliore amico, ma non lo trovo. Oggi è andato a Sirmione, lago di Garda, lago del dolore. E poi non mi ricordo, lago di Garda,
1: no.
3: Del perduto amore, forse.
4: Del perduto amore. Sono sospettoso, anch'io vado a Sirmione,
1: e poi
4: li trovo insieme, e mi sento un gran deluso.
1: Molto bene, Giada Messetti, ti ringraziamo.
3: Grazie
1: per essere
3: a
1: stata
3: voi.
1: Qui, ci ritroviamo settimana prossima. E caro Leonardo, noi ci vediamo domani.
4: Domani che c'è ancora domani. Porca
1: miseria, vabbè. Giornale Radio.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Unione Europea e Canada, l'ira di Trump, gli UTI e le chiavi del commercio mondiale. Benvenuti alla nuova puntata.
2: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
3: Dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships.
4: We should build on each other's strengths deliberately, systematically, and rapidly.
5: Houthis and Iran are allies, but can the Houthis survive without Iran? Yes.
6: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
1: Questa è Nessun Luogo Lontano. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, Piero Dal Poz, in console c'è Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Daniele D'Aquila. E per voi come sempre 349-238-6666 per stare con noi e commentare le grandi notizie che arrivano al di fuori dei confini italiani. Siamo su tutti i social, lo sapete, Facebook, la pagina Instagram, siamo su X naturalmente e c'è, come dicevo appunto, per la TV il canale 63 del Digitale Terrestre. ...16:10 e quasi 30 secondi in questo istante qui a Milano, le 9:10 e quasi 40 secondi del mattino nella Casa Bianca a Washington, dove Trump, appena saputo della relazione speciale con Bruxelles del Canada, si è arrabbiato, molto arrabbiato.
7: Are you misunderstood? Are you more bad than good? Welcome to Horrorwood, where anyone would kill for a call.

0: Mark Carney e Ursula von der Leyen. Quest'oggi il premier canadese ha accettato l'invito della presidente della Commissione europea. Così Canada e Unione Europea alzeranno il livello della loro relazione. Essere membri associati dell'Unione Europea è qualcosa che tecnicamente e giuridicamente non esiste, ma è evidente nelle parole dei due leader che in qualche modo si vuole elevare quella che è già una relazione piuttosto vicina a qualcosa di più importante. E proprio questa importanza, parliamo di risorse minerarie, di cooperazione strategica, di sicurezza, di visione sull'Artico, di economia naturalmente, sta irritando e non poco il presidente statunitense Donald Trump, che appena saputo dell'ok di Carney all'invito di Ursula von der Leyen ha promesso nuovi dazi sull'Europa. I maligni potrebbero dire che tanto la Corte Suprema prima o poi si pronuncerà anche su questa nuova potenziale ondata di dazi, ma il punto è che probabilmente un'Unione Europea che guarda anche oltreoceano, un'Unione Europea che si apre in maniera più liturgica e classica con l'allargamento a est, sto pensando ai Balcani naturalmente, diventa un attore geopolitico con un peso, e forse qualche fastidio agli Stati Uniti potrebbe darlo, qualche fastidio alla Federazione Russa potrebbe darlo. Ragioneremo di questo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, ma poi purtroppo ancora una volta parlare di guerra e conflitti. Andremo tra Arabia Saudita e Yemen, lì dove i ribelli Houthi oramai continuano a premere sullo stretto di Bab al-Mandeb. Le ultimissime ci consegnano un bombardamento, un raid sempre Houthi in direzione La Mecca, territorio saudito, almeno un morto e tre feriti, ma morti si registrano anche bambini in territorio yemenita. E devo dire che le agenzie e le notizie che arrivano dalle agenzie umanitarie ci raccontano di uno Yemen ancora una volta sull'orlo di un precipizio umanitario. A fare le spese ancora una volta saranno soprattutto i bambini. Parliamo di migliaia e migliaia di profughi che, complice i raid incrociati, sono ancora una volta sfollati. Questi temi di quest'oggi, scaldate pure i polpastrelli. 349-238-6666. Partiamo dai dossier. Il primo dei quali ci porta in Svezia per darvi finalmente conto del risultato finale dell'importante tornata elettorale nel paese scandinavo. Con la conta dei voti che oramai è ultimata, la coalizione di centrosinistra, guidata dai socialdemocratici, ha vinto le elezioni. Il distacco, come già appariva nei giorni scorsi, è di appena 3 seggi. La notizia più rilevante, forse più condivisa, è che i democratici svedesi, partito di estrema destra, a dispetto del nome, che sembra più un partito centrista dal nome appunto, sono passati dal secondo al terzo partito in Parlamento e non entreranno nel governo, come invece ci si aspettava con una vittoria del centrodestra. Piero Dal Poz ha raggiunto Emma Lofgren, vice direttrice di The Local e editor di The Local Svezia, che ci fa un commento e soprattutto prova a fare un paragone, perché dopo la vittoria di AfD in Germania, che ha tanto allarmato alcuni corridoi di Bruxelles, ci si aspettava la stessa cosa in Svezia. Che cosa vuol dire? Una battuta d'arresto per le destre o è un caso che va letto come locale, come svedese? Sentite.
1: Stiamo ancora cercando di capire nel dettaglio, perché questo risultato è stato uno shock per molti. Ci si aspettava che non avrebbero guadagnato seggi, ma nessuno aveva previsto che i democratici svedesi avrebbero perso 11 seggi, diventando il partito che ha perso di più in queste elezioni. La grande differenza è che in Svezia abbiamo eliminato il cordone sanitario, mentre il centrodestra in Germania ancora si rifiuta di entrare in coalizione con AfD. Parte dell'idea del centrodestra svedese di formare un governo con i democratici svedesi era che sentivano che rifiutarsi di trattarli come un partito normale li rendeva solo più potenti. La speranza era che, dando loro più potere e sostanzialmente dando loro quasi tutto quello che volevano sull'immigrazione, avrebbe condotto al collasso del partito, perché una volta al potere gli elettori avrebbero iniziato a ritenerli responsabili. Questo è ciò che è successo al Partito Popolare Danese. I democratici svedesi non sono collassati, hanno ancora il 17%, ma forse iniziamo a vedere qualche crepa. Ci sono anche una serie di altri fattori importanti. Primo, L'opinione pubblica è cambiata sui temi migratori. C'è stata una percezione diffusa che il governo e i democratici hanno avuto la mano troppo pesante quando si è trattato di reprimere l'immigrazione irregolare. E diverse storie che abbiamo raccontato hanno visto persone per bene e laboriose che sono state buttate fuori dal paese. Questo ha fatto arrabbiare gli elettori. E forse, ancora più determinante, l'immigrazione non è stato il tema più importante di queste elezioni. Gli stessi democratici non hanno parlato molto di immigrazione durante la campagna elettorale. La loro promessa più grande riguardava fornire dentisti più economici, mentre i temi più grossi di AfD erano di gran lunga quelli sull'immigrazione. Quello che penso è che quando l'immigrazione non è l'argomento più discusso, i partiti di estrema destra perdono terreno.
0: Il laboratorio Svezia, la tornata elettorale, la voce di Emma Lofgren, vice direttrice di The Local, raggiunta dal nostro Piero Dal Pozzo. L'altro dossier che volevo sottoporvi ha a che fare con una decisione all'AIA della Corte Penale Internazionale, o meglio del Tribunale Speciale per il Kosovo, che ha condannato Hashim Thaçi, ex presidente kosovaro, insieme ad altre tre figure di spicco kosovare, a 25 anni di carcere per crimini di guerra, omicidio, tortura, detenzione arbitraria, trattamento inumano. Lo ricorderete, è stato alla guida del Kosovo per parecchio tempo, ma prima di questo Thaçi era il leader dell'esercito di liberazione kosovaro, o l'UCK, la principale formazione politica e militare che negli anni 90 combatteva contro i serbi. Particolare, degno di nota, quasi paradossale, è che questo tribunale, questa corte speciale, è stata creata nel 2015 dallo stesso Thaçi, quando era ancora presidente. Poi nel 2020 si è dimesso, si è consegnato volontariamente, dicendo che si sarebbe sottoposto al giudizio della Corte, e così è stato. Infine, speriamo di avere tempo, vuol dire che i due conflitti avranno un attimo di pausa. Torneremo a parlare di Turchia, perché c'è stata un'ondata di raid e di arresti e repressione, soprattutto negli uffici dei gruppi per i diritti della comunità LGBTQ+, nelle città di Istanbul, Ankara, Smirne, Aydin, Mersin. Ci sarebbero stati almeno 100 arresti, più nei giorni successivi altri 150 fermi e arresti. Ed è l'ennesima stretta da parte del governo di Erdogan su minoranze, su comunque espressioni democratiche. Chiudiamo così allora i nostri dossier. Sono fatti spunti e notizie dai quattro angoli del globo. Iniziamo il nostro racconto e lo facciamo con le due voci che hanno caratterizzato questi due giorni, cioè Ursula von der Leyen e Mark Carney.
2: But above all, dear Mark, Europe and Canada believe in democracy.
1: Ma soprattutto, caro Mark, l'Europa e il Canada credono nella democrazia. Quel potere non appartiene ai più forti, ricchi e rumorosi, ma a tutti noi. Le democrazie hanno la libertà di scegliere con chi lavorare. Quindi stiamo unendo le forze volontariamente. Passeremo dal CETA a un'alleanza per il futuro, per creare uno spazio di prosperità comune e sicurezza economica. Lavoreremo sulla manifattura intelligente. Creeremo un'alleanza tecnologica, integreremo le basi industriali di difesa. Quindi mi piacerebbe lavorare con te per aprire la porta al Canada in modo che diventi il primo membro associato dell'Unione Europea.
3: Stiamo cercando partnership che si basino sulla complementarietà, che rafforzino la nostra sovranità. E questo è ciò che viene offerto qui. E vedete, i canadesi sono uniti dal fatto che nessuno può dirci quale lingua parlare, nessuno può imporci la nostra cultura o può dirci con chi possiamo stringere accordi a livello internazionale.
0: Come preannunciato, le voci di Ursula von der Leyen e di Mark Carney. Mark Carney che dice l'alleanza tra Canada e Unione Europea è un faro per le altre democrazie. Ma l'Unione Europea, siamo sicuri che abbia bisogno di un faro? Forse ha bisogno di altro, forse ha bisogno di buoni natanti per solcare le perigliose acque della diplomazia e dei conflitti? Forse ha bisogno di un porto sicuro quando arrivano le mareggiate degli Stati Uniti? Al di fuori di metafora, è un vantaggio o no per l'Unione Europea e per il Canada? Soprattutto dopo che abbiamo visto la reazione particolarmente irata di Donald Trump. Il professor Michele Marchi, insegna storia contemporanea all'Università di Bologna, attento osservatore delle vicende europee. Professore, buongiorno, ben ritrovato.
4: Salve, buongiorno.
0: Allora, ha bisogno di un faro? C'è bisogno di un faro per le altre democrazie con questa membership rafforzata, questa amicizia rafforzata tra i due attori?
4: Allora, sicuramente c'è bisogno di un afflato, c'è bisogno di un messaggio, c'è bisogno di dare dimostrazioni di vita, e quindi da un punto di vista, potremmo dire, politico e dell'immagine, diciamo la due giorni è stata, credo, un successo. E poi però bisogna uscire dalla retorica e entrare un po' nelle questioni, e quindi bisogna riflettere su che cos'è il discorso dello Stato dell'Unione, su chi pronuncia questo discorso, perché noi sappiamo che la Presidenza della Commissione europea, a parte le competenze commerciali, non ha competenze sulla politica estera, quindi bisogna fare attenzione. Quell'Ursula von der Leyen che parla e fa questa, diciamo così, proposta, ha un mandato da parte del Parlamento? Non credo. Ha un mandato da parte dei capi di Stato e di Governo? Non credo. E quindi già, insomma, entriamo su un terreno un po' più complicato nel leggere la situazione. L'altro elemento invece di positività di questo discorso è che sembra finalmente che l'Unione Europea abbia preso atto, potremmo così dire, che la guerra fredda è finita. Peccato che la guerra fredda è finita quanti? 30 abbondanti anni fa, quasi 40. Cioè, nel senso che si è entrati in un mondo all'interno del quale, ad esempio, il rapporto euroatlantico non è più quel rapporto euroatlantico che era in epoca di guerra fredda, e di conseguenza, a maggior ragione dopo l'arrivo di Trump, diciamo del Trump 2, sì, tutte quelle prese di posizione da parte delle presidenze statunitensi, diciamo così, nella direzione di rendere meno lineare il rapporto euroatlantico, chiedono di costruire altri tipi di alleanze, guardare altrove, mettere insieme magari le potenze medie, come dice Carney, insieme all'Unione Europea. Questo è sicuramente qualcosa di positivo.
0: Insomma,
4: poi, ripeto, prego, prego.
0: Mi sembra di intuire, professor Marchi, che al di là di questa due giorni, che è stata particolarmente carica di retorica e di aspirazione, la politica è fatta anche di queste, e poi bisognerà vedere come viene messa a terra e come viene concretizzata questo rafforzamento della partnership. Sicuramente il discorso militare interessa all'Unione Europea, e non soltanto, interessa probabilmente anche questa testa di ponte che in qualche modo si allunga oltreoceano e guarda anche all'Artico, perché l'Artico diventerà uno dei quadranti geostrategici più importanti. Tutto questo però, professore, fa irritare e parecchio Donald Trump. E quindi che deve fare l'Unione Europea se Trump si irrita?
4: Se Trump si irrita, diciamo così, nell'approccio solitamente con Trump è molto meglio dare l'impressione di tenere duro che cedere, che è il contrario di quello che invece, diciamo così, l'Unione Europea ha fatto. E da questo punto di vista forse l'Unione Europea può guardare a Carney, che invece è il modello per certi aspetti di colui che ha tenuto duro e, insomma, che ha cercato di tenere testa a Trump. Sul tema, volevo tornare su quel riferimento alla sicurezza. Sì. È assolutamente vero, non a caso nel discorso sullo Stato dell'Unione Ursula von der Leyen ha parlato dell'idea di questo Consiglio di Sicurezza, sì, dell'Europa, e ha citato non a caso una serie di paesi dentro a questo eventuale Consiglio di Sicurezza, tra cui il Regno Unito, la Norvegia, che hanno tutti, e appunto il Canada, che hanno tutti interessi in quell'area dell'Artico di cui si parlava. Quindi anche da questo punto di vista ci sono delle novità interessanti, ma ad esempio il richiamo ad un articolo 4 dell'Unione, sì, Europea, facendo riferimento all'articolo 4 della NATO, non al 5 ma al 4, anche
0: quindi,
4: questo
0: chiedo,
4: è qualcosa,
0: scusa, per meglio tradurre, professore, l'articolo 4 dice che quando c'è una minaccia ci devono essere consultazioni immediate per poi valutare eventualmente,
4: esatto,
0: una risposta.
4: Esatto, questo è molto interessante, perché lei dice ad oggi noi abbiamo una sorta di articolo 4, che è il famoso 42.7 del, sì, Trattato di Lisbona, però è un articolo, diciamo così, di carattere intergovernativo, certo, mentre un articolo 4 dell'Unione Europea significherebbe arrivare ad un livello sovranazionale, però anche tutto questo è da implementare. Bisogna capire che volontà hanno, ancora una volta, i principali capi di Stato del Governo, certo, ad esempio, di tenere, diciamo, mettere a terra tutte queste indicazioni. Quindi per riassumere, forse un po' nel discorso di Ursula von der Leyen c'è il lato positivo, diciamo così, il buono e il meno buono del processo di integrazione europea. Cioè il buono è Ursula von der Leyen ha detto ad esempio che non esiste altro oggi che una prospettiva di sovranità europea,
5: sì.
4: Dicendo le sovranità nazionali nel mondo attuale sono destinate ad essere dei nani tra i giganti. Dall'altra parte però ci sono due variabili, che sono, diciamo così, la variabile istituzionale e poi c'è la variabile, l'altra variabile fondamentale, quella del tempo,
5: certo.
4: Perché il punto è anche questo: oggi servirebbero iniziative che abbiano, diciamo così, un orizzonte di 3 mesi, di 6 mesi, e per implementare il piano che è stato delineato da Ursula von der Leyen, diciamo, non siamo sicuramente nell'orizzonte dei 3-6 mesi.
5: Non c'è dubbio. Io ringrazio per questi telegrammi così precisi e incisivi il professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna, spesso lo leggete anche sul Messaggero. Professore, grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
4: Grazie, buon lavoro.
6: Canada can contribute LNG and hydrogen at large scale.
3: Il Canada può contribuire con gas naturale liquefatto e idrogeno su larga scala per sostenere la sicurezza energetica dell'Europa, anche sviluppando e sfruttando nuove infrastrutture portuali nel nostro estremo nord e sulla nostra costa est. E il Canada, a sua volta, può beneficiare della leadership europea in molte tecnologie per l'energia pulita.
6: Clean energy technologies.
5: Un altro estratto del discorso e dell'accettazione dell'invito di Ursula von der Leyen da parte di Mark Carney, premier canadese. Un premier che a un certo punto però ha citato, dopo torno alla questione dell'alleanza funzionale che trovo interessantissima, premier che a un certo punto ha citato le affinità elettive, grandissimo, sublime, tragico romanzo di Goethe, che parlava di come gli opposti a volte inesorabilmente si attraggono. Il punto è che, a mio ricordo, quel romanzo finisce tragicamente malissimo, è una delle cose più tristi e più sublimi che abbia mai letto, quindi forse la citazione da questo punto di vista non era, come dire, non faceva vedere tanta luce in fondo al tunnel, però è una mia impressione, non so se la pensa così. Megan Williams, corrispondente da Roma di CBC, la radio TV di Stato canadese. Megan, ciao, grazie per essere con noi.
7: Ciao, grazie a voi.
5: Che dice? È stata una citazione, cioè è giusto parlare di affinità elettive, perché dice, insomma, siamo complementari, non siamo la stessa cosa, quindi possiamo lavorare insieme, anzi siamo inesorabilmente destinati a lavorare insieme, solo che nel romanzo di Goethe finiscono tutti o morti o suicidi, cioè speriamo di no, no?
7: Perché... Speriamo di no, però c'è da dire che in certi sensi, certi aspetti, il Canada ha molto più in comune con l'Unione Europea che ha con gli Stati Uniti, soprattutto adesso, voglio dire, è un paese che ha sanità pubblica universale, multilateralismo, protezione sociale, reti di welfare, eccetera. Allora, in quel senso, spesso i canadesi si sentono più europei e gli ultimi sondaggi dimostrano che c'è una grande affinità dai canadesi verso l'Europa. È un sondaggio che dimostra 80% dei canadesi vuole una cooperazione strategica più stretta con l'Europa e che addirittura si sentono più come dire, in sintonia con i valori e la visione del mondo europeo che con quello americano, quello degli Stati Uniti.
5: E questo è un dato, Megan Williams, lo ricordo, corrispondente dall'Italia, da Roma, di CBC, la radio TV di Stato canadese. È interessante perché si aggiunge a quell'altro concetto che abbiamo fatto sentire, un passaggio di Mark Carney in cui parla di alleanza funzionale, cioè superare la barriera geografica. Lui dice, Ottawa e Roma sono distanti, c'è un oceano di mezzo, ma non importa, perché se un certo tipo di visione, di valori e di funzionalità, noi vi possiamo offrire delle cose, uno sbocco anche sull'Artico molto interessante, vi possiamo dare minerali, terre rare, voi ci date la tecnologia delle energie pulite, insomma possiamo lavorare insieme e fin qua tutto bene. Però viene da dire due but, due ma grossi. Il primo, Donald Trump, che si è arrabbiato tantissimo, e vabbè. Il secondo è, ne parlavamo prima in redazione nella pausa, davvero noi riusciamo a immaginare un'Unione Europea, mettiamo che si faccia anche quell'articolo 4 equivalente NATO, per cui il Canada a un certo punto ha una minaccia e quindi subito gli stati membri dell'Unione Europea si riuniscono eventualmente per poi agire per la sicurezza canadese, ma siamo davvero sicuri che i portoghesi e i greci hanno tutta questa smania di andare a proteggere il Canada? Cioè, torno alla variabile geografica, è bellissimo il concetto della vicinanza funzionale, però la geografia è la geografia, non so cosa ne pensi, Megan.
7: Sì, però dobbiamo vedere che cosa voglia dire questo accordo, cioè in questo momento stiamo parlando di questo membro associato, che ovviamente è una formula inventata, non ha mai esistito nell'Unione Europea. E allora ci sono tutti i dettagli da determinare, se alla fine è un accordo in cui i giovani possono andare a lavorare in entrambi dai paesi, c'è più cooperazione militare, però non si sa bene, vedremo, secondo me sarà probabilmente molto sulla cooperazione commercio minerali critici, sì, anche sulle cose tipo intelligenza artificiale, in cui c'è sintonia fra l'Europa e il Canada, però cioè, c'è tutto da vedere.
5: È tutto da vedere, perché ancora appunto questa proposta accolta da Carney deve essere concretizzata, perché anche dal punto di vista giuridico, membro associato nei trattati non c'è, non esiste, quindi sarà qualcosa di rafforzato, ma che deve prendere forma. Megan Williams, l'ultima domanda prima di ringraziarti tantissimo e lasciarti al tuo lavoro, ha a che fare con le relazioni tra Ottawa e Washington, perché siamo abituati a Trump che si arrabbia, che tuona, che promette dazi, a una Corte Suprema che normalmente toglie i dazi, però è anche vero che Canada e Stati Uniti confinano. C'è una vicinanza geografica, torna quella dicotomia, no? Alleanza funzionale, vicinanza geografica. Lì però insomma siete cugini, non so come dire.
7: Sì, siamo cugini stretti . E c'è da dire che il 70% dell'esportazione canadese va negli Stati Uniti. Allora Washington dispone una leva enorme. E questa mossa da Carney e diciamo che ha meno a che fare con sostituire gli Stati Uniti con l'Europa che a diversificazione e assicurazione contro il rischio americano. Dipendiamo troppo sull'America e questo non cambierà nei prossimi giorni, neanche nei prossimi anni, stiamo parlando di decenni per cambiare questa cosa. Però nel frattempo, come Carney ha accennato nel suo discorso ormai abbastanza famoso a Davos, che il vecchio ordine internazionale non funziona più come prima e che le cosiddette medie potenze devono costruire reti fra di loro e ridurre le proprie vulnerabilità, è quello che sta facendo il Canada in questo momento.
5: Chiarissimo, grazie mille Megan Williams per essere stata con noi, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
7: Grazie.
5: Tra pochissimo andiamo a sentire come se la cava chi alla guida. Tra pochissimo andremo tra Riyadh e Sana'a. Prima però vado ai vostri messaggi. 349-238-6666. Qualcuno sul presupposto della funzionalità scrive: anche il Marocco potrà finalmente chiedere di essere un membro associato. Ha sempre chiesto, ma per motivi geografici veniva respinto. Non soltanto per motivi geografici, gentile ascoltatore, direi. Qualcuno scrive: quando parla Trump lo fa a nome di tutti gli Stati Uniti, quando parla Ursula von der Leyen non parla per tutti i paesi dell'Unione Europea, aggiunge non parla per nessuno. Non è vero che non parla per nessuno, siamo un po' seri. Qualcuno può vedere non di buon grado alcune dichiarazioni di Ursula von der Leyen, ma è la Presidente della Commissione Europea, ha alcune deleghe molto precise, su altre ha molti meno poteri, ma non vi è alcun dubbio che è la Presidente della Commissione Europea. Qualcun altro scrive e ha drammaticamente ragione, anche Germania e Giappone erano alleati funzionalmente, dove sta la novità? Ha perfettamente ragione, erano altri tempi, l'obiettivo era tragicamente benefico, qui per fortuna l'obiettivo sembra un po' più virtuoso, anche perché sia von der Leyen che Carney dicono: attenzione che questa questo rapporto, questa relazione geopolitica rafforzata non è contro qualcuno, ma è per meglio salvaguardare i nostri interessi. E l'ha detto molto bene Megan Williams: noi non andiamo a sostituire la dipendenza economica degli Stati Uniti, ci andiamo a costruire una piccola polizza d'assicurazione, non soltanto economica, ma veramente anche strategica, che nel lungo periodo potrebbe dare i suoi frutti. Questa è Nessun Luogo è Lontano, la grande attualità internazionale condensata in un'oretta di viaggio attorno al mondo. Faccio ridecolare il nostro Air Force No One. Torniamo a Stoccolma, Svezia, era uno dei nostri dossier internazionali all'inizio, perché un ascoltatore, giustamente, è interessante come considerazione, dice: la destra ha vinto perché è stata fatta governare sul fenomeno migratorio. Alla fine chi va al governo difficilmente riesce a dare quelle soluzioni che in campagna elettorale prospetta. Di solito sono sempre molto molto facili, tutti a casa loro, padroni a casa nostra, scegliete un po' lo slogan che volete. Poi quando governi capisci che il rimpatrio è difficile, è costoso, migrazione difficile nella sua gestione, eccetera. Qualcuno scrive che probabilmente la questione migrazione non è sentita in Svezia. Attenzione, la Svezia ha una potente leva migratoria. Gli ultimissimi dati, ce li ha recuperati Valentina Ternullo con Piero dal Poz, ci dicono che la popolazione nata all'estero in Svezia è pari quasi al 21% della popolazione totale, cioè oltre 2 milioni e 200.000 persone su 10 milioni e mezzo di abitanti. I principali paesi di provenienza: la Siria, l'Iraq, la Finlandia, Polonia, Iran, perdonatemi, Afghanistan e Somalia. E io stesso, come spesso vi ho raccontato più volte, ho visitato periferie svedesi, da Malmo a Göteborg fino a Stoccolma, dove la presenza, la quota di persone di origine straniera è molto molto alta. Quindi un tema assolutamente vivo e presente nel dibattito svedese. Aggiungo anche che molte degli ultimi scontri a fuoco, episodi violenti, eccetera, eccetera, sono dovuti a cittadini di terza generazione che hanno sostituito nelle gang criminali la prima ondata di gang criminali di biker svedesi per il controllo dello spaccio della droga. Questo per dire, per dare un quadro con molti chiaroscuri, che rende però il tema migratorio un tema di profonda discussione anche in Svezia, e quindi leva anche politica ed elettorale sia per la destra che per la sinistra. Torniamo a, come dicevo, Yemen, Arabia Saudita, perché siamo quasi in chiusura. Devo darvi conto di che cose? Di altri attacchi degli UTI direzione la Mecca, almeno un morto e due feriti, almeno 15 morti invece, tra cui molti bambini, nei raid sauditi in territorio yemenita. L'allarme che arriva dall'UNICEF, con 12 milioni di bambini che avrebbero bisogno di assistenza umanitaria in Yemen perché sono aumentati a dismisura evidentemente gli sfollati. In tanti ci avete chiesto, e quando riusciamo proviamo a rispondere direttamente in onda alle vostre domande, ma da dove arriva tutta questa forza militare da parte degli UTI? Ci ha pensato Giulia Cannizzaro.
1: Dai 30.000 miliziani del 2015, anno dell'intervento saudita e del blocco navale, ai 350.000 combattenti stimati dal rapporto ONU 2024. Gli UTI non sono più una semplice guerriglia di montagna, ma una forza militare e politica complessa che dispone di un ampio arsenale di missili balistici da crociera e droni, molti dei quali, come documentato dall'Istituto Conflict Armament Research, somiglianti a modelli iraniani capaci di raggiungere tutti gli stati del Golfo e Israele. Gli UTI, inoltre, possono usare sofisticati missili antinave e droni navali per colpire le imbarcazioni nel Mar Rosso, minacciando una rotta commerciale cruciale. Teheran smentisce di armarli in violazione dell'embargo ONU, ma sono stati sequestrati numerosi carichi di armi e componenti di contrabbando, e le stesse Nazioni Unite hanno documentato ampi legami militari tra UTI, Iran e altri alleati. Sul fronte produttivo, se l'Iran fornisce componenti all'avanguardia come i sistemi di guida, gli UTI possono produrre gran parte del loro arsenale in casa, sfruttando droni ed esplosivi relativamente economici per colpire infrastrutture petrolifere appena oltre il confine saudita o le petroliere al largo, con indizi, come denunciato da Anthropic, che suggeriscono l'uso dell'intelligenza artificiale per costruire missili migliori. A tutto ciò, si aggiungono vecchi fucili automatici nordcoreani, lanciagranate cinesi, missili russi, droni Mersad 1 e 2 e missili antinave come il modello Asif, trasportati lungo le rotte clandestine attraverso la Somalia e l'Oman. Un vero gran bazar degli armamenti che minaccia di strozzare uno dei colli di bottiglia della logistica mondiale.
5: Così Giulia Cannizzaro ha raccontato con dovizia di particolari quello che l'arsenale è UTI, ma non bastano queste armi a spiegare il successo per il momento sul campo da parte dei ribelli yemeniti. Ricorderete, abbiamo sentito in esclusiva qualche giorno fa la voce di, lo chiamiamolo così, Bahram, 32enne, membro delle forze speciali dei Pasdaran, che ha per 2 anni addestrato gli UTI stessi. Ecco, siamo riusciti a chiedergli anche come mai negli ultimi giorni sono avanzati così facilmente in quelle isolette chiave per controllare lo stretto di Bab al-Mandeb. Sentite.
3: Non credo che alla base degli ultimi successi degli UTI ci sia un solo tipo di arma o una singola capacità di combattimento. C'è una combinazione di fattori che sta contribuendo alle loro vittorie più recenti, che va dall'esperienza che hanno acquisito negli anni alla conoscenza del campo di battaglia, fino all'organizzazione, al coordinamento tra le diverse unità e alla motivazione ideologica e religiosa, che fornisce loro anche molta sicurezza nelle loro capacità. L'impiego di diversi tipi di equipaggiamento militare è anche un fattore molto importante. I mortai sono una delle armi che hanno impiegato in questa avanzata, ma se devo dirlo esplicitamente, l'arma da sola non può essere decisiva. Ritengo che siano stati decisivi l'addestramento, l'esperienza, il coordinamento e la capacità di adattarsi alle condizioni del campo di battaglia. Gli UTI ci hanno messo tempo per guadagnare esperienza e pianificare la loro avanzata e nel corso degli anni hanno anche registrato molti caduti. Tra i loro comandanti e i loro soldati, una cifra notevole è rimasta uccisa sul campo, ma hanno continuato a resistere e ad avanzare. Dal mio punto di vista, la loro perseveranza e la capacità di sopportare un certo numero di caduti sono fattori che hanno molto rafforzato le loro abilità. Nel frattempo, anche i missili e i droni sono diventati una parte importante delle capacità militari degli UTI. Impiegando questi sistemi, sono stati in grado di esercitare una pressione politica e militare sempre maggiore sull'Arabia Saudita e di smentire alcuni dei calcoli sul campo che avevano fatto i nemici. Per questo, lo sviluppo dell'uso di missili e droni può essere considerato tra i cambiamenti più significativi delle capacità militari degli UTI nel corso della guerra.
5: Le voci esclusive, nessun luogo è lontano, la voce di un membro delle forze speciali dei Pasdaran inviato in Yemen ad addestrare i ribelli UTI. Mancano 1 minuto e mezzo, mi dedico totalmente a voi, 349-238-6666. Qualcuno giustamente scrive, Gianni, davvero, una siamo sicuri che se gli UTI tirano troppo la corda, Cina e paesi occidentali non interverranno militarmente, li spazzeranno via? Allora, che ci sia preoccupazione e irritazione, anche ad est evidentemente, perché qua c'è un raddoppio di chiusura. Ricordo che da Hormuz molte rotte andavano proprio verso l'est asiatico e il sud-est asiatico. Se in più ci mettiamo Bab al-Mandeb, la situazione inizia a diventare particolarmente critica. Certo che c'è irritazione, certo che c'è la consapevolezza che qualcosa va fatto, il problema è militarmente come agire, il problema è capire se stanno minando anche Bab al-Mandeb, tutta una serie di fattori rispetto ai quali se l'Arabia Saudita è andata a chiedere aiuto all'intelligence israeliana ci dice 2 cose questo: la prima, che c'è consapevolezza e attenzione, soprattutto da parte dei sauditi, che stanno pagando uno scotto notevole dopo che peraltro gli UTI hanno ricolpito una postazione Aramco, che è la principale compagnia petrolifera saudita, e dall'altra parte però che hanno bisogno di un aiuto esterno perché la minaccia UTI è stata probabilmente sottovalutata per troppi anni e, come ci raccontava anche Bahram, hanno molto imparato dei loro errori e sopportano un numero di caduti. Questo è un dato fondamentale di tutti i conflitti, cioè quanto sei disposto a prendere cazzotti in faccia e stare all'angolo, metafora pugilistica, e poi alla fine al 12° round stare ancora in piedi. Alcuni attori non lo tollerano assolutamente, altri attori evidentemente per una serie di dinamiche culturali, religiose eccetera eccetera sono pronti a immolarsi per la causa che loro ritengono giusta. Tempo davvero scaduto, ci piacciono tantissimo le opinioni, soprattutto se ben informate, e poi mi piace la sigla.
8: Domanda: Ma non sarebbe ora di togliere il metal da nessun luogo?
5: Risposta: no. E grazie a voi tutti per l'ascolto, grazie a tutta la squadra, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani. Un saluto.

0: Freno all'utilizzo dei social da parte dei minori, Bruxelles vara il Kids Act. In vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto. Europa League, la Juventus piazza la cinquina contro gli olandesi del NEC. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. I social e il loro utilizzo da parte dei minori si chiama EU Kids Act. La Commissione europea lo ha adottato per rafforzare la sicurezza dei minori online.
1: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
2: Nessun social media sotto i 13 anni, solo account configurati e supervisionati dai genitori e con il limite di un'ora al giorno sotto ai 15, spiega la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, principale sostenitrice del Kids Act, la proposta di regolamento europeo che vuole mettere un freno all'uso dei social da parte degli adolescenti. Tra le novità, anche l'inversione dell'onere della prova: saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Per i minorenni vietate funzionalità che creano dipendenza, notifiche progettate per riportare l'utente sul servizio e che comunque non potranno mai arrivare di notte, vietati meccanismi che penalizzano chi non si connette. Le impostazioni di privacy resteranno attive per default, geolocalizzazione e microfono spenti fino ai 15 anni. Restrizioni già adottate in Australia dal 2025, primo paese al mondo, ma secondo alcuni studi la maggior parte dei ragazzi australiani riesce ad aggirare i blocchi tramite VPN o con registrazioni con credenziali false. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento europeo e poi dei 27 Stati membri. Alessandra Schefisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Prima risposta positiva del Canada alla proposta della Commissione europea per uno status di membro associato dell'Unione.
3: Il premier canadese Carney accoglie con favore la proposta lanciata dalla presidente della Commissione von der Leyen per un accordo di associazione tra Bruxelles e Ottawa.
4: Canada welcomes this ambition.
3: Il Canada e l'Europa sono più forti insieme, diamo il benvenuto a questa proposta, ha dichiarato Carney alla plenaria dell'Europarlamento, dando nei fatti il via libera informale all'idea di divenire membro associato dell'Unione Europea, presentata a sorpresa da von der Leyen senza, a quanto sembra, neppure consultare le capitali. Carney ha giocato d'anticipo, riempiendo di sostanza un quadro giuridico al momento inesistente, di cui alcune proposte concrete di cooperazione per mettere in sicurezza l'autonomia strategica dei due blocchi su tutte minerali critici: industria della difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e servizi finanziari. Anche la mobilità e i rapporti commerciali sono importanti per Ottawa, che da parte sua offre all'Europa le sue preziose risorse naturali, 34 minerali critici e gas naturale liquefatto. Per cominciare, maggiori dettagli sono attesi nel summit euro-canadese di ottobre a Montreal, ma intanto c'è da fare i conti con un Donald Trump infuriato da un'alleanza in fieri che potrebbe nuocere al suo ego e alle sue mire espansive. Il presidente americano ha reagito all'annuncio di von der Leyen promettendo nuovi pesanti dazi contro l'Europa. Carney lapidario: nessuno ci detterà le nostre alleanze. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Norvegia partner di primo piano in Europa, questioni energetiche non solo, lo ha ribadito Giorgia Meloni a Oslo dopo l'incontro con il primo ministro laburista norvegese Jonas Gahr Støre. Ma Meloni ha parlato anche di Russia e di Putin.
5: Penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi di provocazioni. Nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Dopodiché però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perché. E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato, promesso al suo popolo. E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza.
0: La prossima settimana incontro Trump, Zelensky e le Nazioni Unite. L'Ucraina ringrazia gli Stati Uniti per le nuove sanzioni alla Russia.
6: Perché gli sforzi per la pace abbiano successo servono sanzioni severe alla Russia, ha detto il presidente ucraino, ringraziando il Congresso degli Stati Uniti per il pacchetto di misure predisposte ora alla firma del presidente Trump. forgiato sul modello elaborato dal senatore neocon Graham, è stato approvato in sua memoria. Ma rispetto all'originale, ha la mano più morbida sui paesi che importano meno del 15% del loro gas dalla Russia e il pugno di ferro contro l'Iran, che è stato collegato nel pacchetto, e i grandi importatori di petrolio e gas russi, minacciati di dazi fino al 100%, Cina ed India in primis, ma a ben guardare anche Turchia e Unione Europea nel suo complesso. A Mosca, dove oggi aprono le urne per il rinnovo della Duma, il portavoce del Cremlino ha detto gelido che le sanzioni allontaneranno la pace. L'India, prudente, ha fatto sapere che diversificherà ancora le fonti, ma che deve garantire energia ai suoi abitanti. Protesta invece Pechino. Gli Stati Uniti agiscono fuori dal loro territorio senza basi giuridiche. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Due caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air Baltic Thunder 3 dell'aeronautica militare italiana sono decollati nel tardo pomeriggio da Šiauliai in Lituania in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. Poi c'è il fronte bellico medio orientale con forti ricadute sull'economia mondiale e italiana.
7: Mentre l'esercito israeliano afferma di aver ucciso due comandanti di Hamas a Gaza e continua a bombardare il Libano meridionale, Trump avverte che si sta avvicinando a un momento cruciale nella guerra in Iran. Mi aspetta una decisione importante, dichiara in un'intervista ad Axios. Voglio intervenire e annientarli oppure no, con me tutto è possibile. Nelle stesse ore, Times of Israel diffonde la notizia che l'Iran starebbe accelerando la ricostruzione del sito nucleare di Talegan 2 a sud-est di Teheran. Intanto il Dipartimento di Stato americano approva la potenziale vendita di 48 caccia all'Arabia Saudita per un valore stimato in 24,3 miliardi di dollari. A calmare le acque interviene la Cina, rivela Reuters, che avrebbe contattato Teheran chiedendo di contenere gli Houthi, mentre l'Arabia Saudita starebbe cercando di raggiungere un accordo con i ribelli yemeniti per una tregua di 2 settimane. Ma l'Italia si prepara a difendere le sue navi mercantili. Ho deciso, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, ha dichiarato il ministro della Difesa Crosetto, di attivare la Marina Militare per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il giorno dopo la mossa sorpresa del Consiglio dei Ministri, lo stop al bollo auto resta in primo piano ed è anche motivo di scontro politico.
8: Matteo Renzi e Giorgia Meloni si scontrano sui social a colpi di post. Oggetto del contendere, l'abolizione del bollo auto e moto contro il caro energia, deciso a sorpresa dall'ultimo Consiglio dei Ministri. Ogni anno lanciavo una misura diversa per restituire soldi ai cittadini e lei mi dava del venditore di pentole, scrive l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, replica la presidente del Consiglio. E Renzi rilancia sfidando Meloni a un confronto in TV sul bollo, scegli tu, scrive, luogo e conduttore. Le opposizioni attaccano la scelta del governo, il taglio del bollo per il 2027, dicono è una misura elettorale pensata in vista delle elezioni del prossimo anno e chiedono conto sulle risorse. L'esecutivo punta a rafforzare la misura con la manovra. Giorgia Meloni ripete che il taglio del bollo sarà strutturale, non un provvedimento elettorale. Noi siamo per abbassare le tasse, la linea guida, dice il vice ministro all'economia Maurizio Leo, è proprio quella di rivedere generalmente il carico fiscale. E sulle risorse, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, assicura che le coperture ci sono e non ci sarà alcun buco di bilancio per le regioni, perché, dice Tajani, parliamo al massimo di 3 miliardi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Passiamo allo sport. Europa League, la Juventus piazza la cinquina contro gli olandesi del NEC.
9: Un esordio facile, 5-0 per la Juventus contro

0: Cinquesimo e all'82esimo si sblocca anche Kolo Muani. Archiviato così il brutto capò in campionato contro il Sassuolo e rinsaldata la panchina di Luciano Spalletti. A proposito di Serie A, questa sera il via la quinta giornata col Monza che ospita proprio il Sassuolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24. Vi lasciamo i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno e benvenuti, forza chi ben comincia a metà dell'opera, così si dice. E voi come vi siete svegliati stamattina? Riposati o arrugginiti? Ma facciamo subito una sorta di test, veloce veloce, se non siete proprio ancora annebbiati dal sonno. Ci aiuta il dottor Michele Viana, medico specialista in neurologia e dottore di ricerca in neuroscienze. Dottore, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Lei ha risveglio lento e subito, pam, veloce?
2: Dipende un po' dai periodi, devo dire. In questa fase, ma sì, abbastanza rapido, abbastanza rapido. Non è una cosa, diciamo, standard, ovviamente. Ci sono tantissime variabili. Una delle cose che possiamo vedere adesso in questo periodo è un pochino il rientro dalle vacanze, il cambiamento dell'assetto ambientale, meteorologico, ma soprattutto anche stagionale.
1: La luce già cambia. Porca miseria.
2: Allora, ragazzi, diciamo una cosa: il nostro cervello ha dentro diversi radar e sensori di cosa accade fuori, ma di tante cose che non ce ne accorgiamo. È veramente una macchina potentissima. E perché nell'ipotalamo, che è una regione molto profonda del nostro cervello, una regione molto ancestrale, lì arrivano segnali della pressione atmosferica, della luce, dell'umidità, di quanta luce c'è nel giorno. E in base anche a questo ci regoliamo, no? Quando sentite dire adesso io sono meteoropatico, la verità è che tutti un pochino lo siamo in modo diverso, ma perché è il cervello che deve stare sincronizzato con l'esterno, grazie a Dio, no? Quindi,
1: dottor Viana, oltre a questa un po', non diciamo fatica, difficoltà, no? Sì. Di carburare subito al mattino, vale un po', poi ci sono i gufi, le allodole, certo. Ci sono tutta una serie di cose, ma noi abbiamo, quando siamo svegli di primo mattino, la sensazione se siamo riposati, se il sonno è stato ristoratore, ma non credo sia una questione solo di sonno, oppure un po' arrugginiti, un po' facciamo fatica, no? Uh-huh. Ecco, questa differenza, che a volte è sottile, che cosa ci racconta?
2: E ci racconta che c'è qualche cosa da rimettere a posto. Più che arrugginito userei la parola un pochino fuori ritmo, ok? Sì. E perché allora qui l'aspetto della sincronizzazione un pochino dei nostri ritmi circadiani è fondamentale. E ahimè nella società, soprattutto attuale, facciamo tantissime cose che le mettono un pochino fuori ritmo, tantissime. Guardate, allora, la prima, una delle cose principali è la luce, cioè noi al mattino dobbiamo sporci la luce naturale e quando arriva la sera calare il più possibile la luce, mentre noi ci iperesponiamo per esempio agli schermi la sera. Non voglio fare sempre il solito noiosone che dice queste cose, ma lo schermo
1: se lo dice da solo,
2: però lo schermo emette una luce che è sulle frequenze blu, guarda caso quelle del cielo, e andiamo a desincronizzarci, certo. Oppure se mangiamo orari sbagliati, anche queste cose qui, magari mangiamo la sera tardi, cioè il nostro cervello tutte queste cose le registra e le coordina, ma se noi gli diamo impulsi troppo sbagliati lui va un pochino fuori, poi al mattino è chiaro che ti senti arrugginito, ma più che arrugginito veramente sei un pochino fuori fase, sei fuori ritmo.

0: Parte la giornata però è lunga, dottore, e credo anche ci mettono lo zampino anche gli ormoni. Ci sono dei momenti della giornata in cui ci sentiamo meno carichi, con meno energia. Come possiamo evitare quelle cadute, ecco, in cui l'attenzione vacilla, la concentrazione diventa difficile, la stanchezza aumenta, il sonno, quella sensazione di sonnolenza ci rende meno performanti?
1: E allora, Nicoletta, sì, questa è una
0: grave?
1: Cosa... No, non è grave, ci crediamo dentro,
0: dottore,
1: in tanti.
0: Perché a metà mattina un po' il calo c'è. Dopo pranzo è naturale, un po' la
1: biocco. Certo.
0: Al pomeriggio, cioè, ci sono delle fasi della giornata in cui se no, li focalizziamo e cerchiamo, no, di assecondare il ritmo naturale, perché il nostro organismo è saggio, no? Sa che cosa deve fare. Siamo noi,
1: sì,
0: che in qualche modo andiamo, no, contro ritmo, contro tendenza. E allora vorrei provare a percorrere la giornata in cui lei ci mette un po' degli alert, un'attenzione, una luce per arrivare meno stanchi, oppure essere più efficienti, non buttare energie quando non sono necessarie, perché facciamo anche abbiamo anche uno spreco inutile di energie.
1: Sono tutte queste le cose giuste. Innanzitutto prevenire, perché quando ormai ci cadi dentro in quelle situazioni non c'è una pillola o qualcosa per uscirne. Prevenire, quindi il sonno è fondamentale, una colazione adeguata che rispetti appunto la presenza dei tre macronutrienti, quindi non solo gli zuccheri, per evitare appunto quel picco glicemico e la caduta, che poi quello sì può dare quella situazione di stanchezza e annebbiamento, ma anche, come è stato detto, evitare di sprecare energie mentali soprattutto laddove non ce n'è bisogno, quindi evitare di farsi disturbare da continue notifiche quando non è urgente, non è necessario, perché se stiamo facendo una cosa ci arriva una notifica, c'è un grandissimo costo che il nostro cervello impegna per cambiare task, perché non siamo multitask, non esiste praticamente multitasking,
0: ce lo siamo inventati noi.
1: È un'utopia, nel senso, a meno che una attività non sia una cosa assolutamente abitudinaria, la quale non ci pensiamo più neanche, un po' come guidare, allora va bene, puoi parlare, rispondere, fare guida, però altre cose in cui che richiedono un processo molto attivo di controllo e di presenza, no. Quindi tutto quello che ci sovraccarica in questo senso ci stanca tantissimo.
0: Quindi fare una cosa alla volta.
1: Fare una cosa alla volta e prendersi delle pause prima di arrivare, no, con la bandierina bianca. Ti prendi una pausa. Se sai già che tu a metà mattina alle 11 sei KO, ecco, alle 10:30 mettiti lì, ti prendi 5 minuti lontano da tutto. Magari tu il caffè lo prendi già a metà mattina, ok, non prenderlo in mezzo a 200 persone guardando il cellulare, prenditelo tranquillamente a parte, concentrandoti su quello che stai facendo. Il cervello si ferma un attimo, respira. Questo è una cosa molto importante, quindi anche prendersi delle pause, perché sennò veramente andiamo a 200 all'ora sempre, ma ormai lo sappiamo, perché purtroppo in nessun momento siamo più, no, senza far niente, non viviamo più in momenti di noia. Ora io non voglio dire che la noia faccia bene, per quanto in realtà va poi a stimolare la creatività, l'introspezione, cose che non ti vengono a bussare mentre stai scrollando il cellulare, no? E si presentano meglio quando il cervello è un po' libero. Però ecco, cioè ci vuole un bilanciamento.
0: Ma dottor Viana, lei come fa? Che è impegnato in visite nel suo ambulatorio,
1: sì,
0: ricerca,
1: certo,
0: quindi uno studio continuo, sì, un aggiornamento,
1: sì,
0: su Instagram,
1: nei social, certo,
0: nei social, c'è molta energia,
1: c'è molta energia,
0: trovare il modo in cui raccontare in modo semplice una cosa difficile, cioè lei sembra molto multitasking.
1: Invece? Multitasking nel senso che faccio tante cose ma ne faccio una per volta.
0: Bravo, è così.
1: Per me, per esempio, per me, a parte rispettare, sì, le regole che mi hanno detto sul sonno, su altre cose, ma
0: Ci confidi qualche suo segreto, una ricetta segreta?
1: No, beh, per me, Michele Viana, lo sport è fondamentale. Io almeno 3 volte a settimana lo devo fare, assolutamente.
0: E che cosa fa? Va in palestra lei?
1: In questa fase della mia vita sì, perché ahimè io adoro soprattutto lo sport all'aperto, la corsa e un po' la bicicletta. Ma ahimè, la bicicletta intanto non avrai tempo, perché in bicicletta non, ormai ti serve almeno un paio d'ore per fare un giro minimo decente, e io non le ho. La corsa va bene, che magari in un'oretta hai già fatto una bella cosa, ma purtroppo la mia lombalgia mi bussa un po'.
0: Dottor Viana, grazie, è sempre un piacere chiacchierare con lei e raccogliere i suoi consigli e anche condividere quelli che sono le sue abitudini. Volentieri. C'è Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Vi auguro una buona giornata, intanto ci sentiamo dopo il GR delle 12, ci vediamo sul canale 6-3. Buona giornata a voi.
1: A presto.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Da una parte mi si accusa o ci si accusa di non riuscire a dare risposte efficaci ai problemi che ci sono, e poi quando si tentano di dare le risposte efficaci ci si accusa di fare le manovre elettorali, perché delle due l'una.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: C'è da spostare la macchina, venga fuori qualcuno che da sola non ce la posso farcela. E basta.
1: Lo sconto sulle accise che il governo ha messo in campo, come sapete, dall'inizio del conflitto in Iran, anche se con importi che man mano sono stati modificati, scade oggi. Noi ci siamo a lungo interrogati, siamo arrivati alla fine alla conclusione che di fronte a un conflitto che non accenna a terminare, con una dinamica planetaria di aumento dei prezzi, pensiamo che continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire. Ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli.
3: Non hanno fatto neanche in tempo a fare l'annuncio, Mauro, che già ci sono arrivate delle email con la seguente domanda: e quindi io devo pagarlo che mi scade adesso?
4: Pago o non pago? Allora, facciamo, diciamo, quel minimo che bisogna dire, perché tanto tutto il resto l'avete ascoltato nei giornali radio, lo avete letto sui giornali, lo leggeremo anche domani sui giornali, lo ascolteremo anche domani.
3: Tra l'altro attivissime già le associazioni dei consumatori che tentano di fare dei vademecum sulla base di quello che si sa fino ad ora.
4: Allora, punto primo, il decreto deve ancora, è un decreto legge, deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La misura diventerà strutturale, il decreto legge decadrebbe quindi di qui a 60 giorni, sì. Ma la Presidente del Consiglio ha precisato che la misura diventerà strutturale perché verrà recuperato in qualche modo, confermato dalla legge di bilancio per l'anno prossimo, punto primo. Quindi non è in Gazzetta Ufficiale, quindi alcuni dettagli non sono noti. Quello che possiamo dire è quello che avete anche sentito, fino a 80 kW, guardate il libretto di circolazione, voce P2, e quello lì, se siete sotto l'80, non pagate il bollo auto. Se il bollo auto vi sta scadendo adesso,
3: vi tocca pagarlo,
4: probabilmente,
3: esatto.
4: Vi tocca pagarlo e poi non lo pagherete l'anno prossimo alla successiva scadenza del 2027.
3: Però facevamo dei ragionamenti su chi ha la scadenza a novembre deve pagare entro dicembre e quindi
4: se fosse così poi tutto l'anno poi finirebbe per godere dell'agevolazione, come dicono i fiscalisti,
3: fra 12
4: molto più in là. Però tutte queste sono delle ipotesi, perché dobbiamo vedere materialmente il provvedimento e da lì poi capire anche quali saranno le indicazioni applicative.
3: Quindi proprio Stefano che ci ha scritto stamattina: a seguito dell'annuncio del Consiglio dei Ministri di abolire il bollo auto, mi chiedo, ho un'auto che rientra nella fattispecie, devo pagare il bollo entro il 30 settembre 2026, che faccio? Aspetto che chiariscano e aggiornino la cifra da pagare, oppure l'annuncio riguarda il bollo 2027, lei deve pagare, qua non si sfugge.
4: Io darei un consiglio a Praticone: verifichi sulla sua regione, perché il bollo auto, come noto, è regionale, ogni regione ha le sue regole. Verifichi quali sono le condizioni del cosiddetto ravvedimento operoso, così lei aspetta l'ultimo giorno utile,
3: ecco,
4: per pagare.
3: Infatti, magari se fino ottobre per lui.
4: Se il ravvedimento operoso è di poco momento, cioè la sanzione è molto bassa, magari bisogna aspettare ancora qualche settimana. Gli sto suggerendo di sfruttare le condizioni che sono previste dalle norme per pagare quando hai a disposizione tutte le istruzioni per pagare.
3: Va bene.
4: Altrimenti si tratta di un atto di fede. Io pago, poi si vedrà.
3: Va bene. Allora, comunque abbiamo ancora qualche settimana di tempo affinché si chiariscano per bene tutti i termini di questa nuova dirompente questione, oserei dire. E oggi invece noi ci occupiamo dei temi tradizionali del giovedì: investire informati. Ha detto una cosa interessante la Presidente del Consiglio. ha parlato di una dinamica planetaria degli aumenti dei prezzi, ed è questa dinamica planetaria che si è abbattuta su tutte le economie del mondo, al punto che, come sapete bene, tutte le banche centrali stanno aumentando i tassi di interesse. Dopo la Banca Centrale Europea della settimana scorsa, come nelle attese, ieri sera è intervenuta anche la Federal Reserve, che ha aumentato di 25 punti base, portando i tassi americani di riferimento in questo corridoio compreso fra il 3,75 e il 4%. Cosa implica questo per chi investe anche sul mercato americano? Sono tanti risparmiatori che hanno un portafoglio molto ben diversificato tra azionario e obbligazionario, che ha dato forti segnali di nervosismo in queste ultime settimane. Partiremo da qui per commentare a 360 gradi quello che sta accadendo sui mercati in questo periodo. Vuoi fare gli onori di casa, visto che è un amico
4: piacere.
3: Calciofilo e musicologo?
4: Esattamente, siamo come dire associati da due passioni, da due identiche passioni, l'una calcistica, l'altra musicale. Allora, benvenuto, anzi bentornato, Due di Denari, a Gianmarco Salcioli, socio e strategist di Assion Forex. Buongiorno.
5: Grazie, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Mauro. È veramente sempre una grande emozione tornare qua, perché l'emozione della radio è completamente diversa dal resto.
4: Lo dice a me. Allora, potete seguirci, ve lo ricordiamo, anche dal canale 63, così potete anche apprezzare che il dottor Salcioli si è messo la cravatta. Io colpevolmente no.
3: Io però mi sono truccata oggi, mi raccolgo, anche se non si vede perché la faccia è sbattuta come al solito.
4: No, ma eri, come dire, impeccabile anche ieri, quindi non ce n'era bisogno.
3: Vabbè, senti, prendo invece la palla al balzo di un messaggio che ci arriva da un ascoltatore, che commenta così quello che ho detto prima, richiamando le considerazioni di Giorgia Meloni. La dinamica planetaria degli aumenti dei prezzi, lui dice sì, ma non ha questa dinamica planetaria visto anche un altrettanto aumento degli stipendi. Perché sottolineo questa frase? Perché è proprio il tema che affronteremo con il primo ospite di questa mattina. Parleremo di una indagine sulla ricchezza delle famiglie, una ne abbiamo già preannunciata nei giorni scorsi, che è quella che ci descrive come risparmiano gli italiani, e l'indagine di Banca Intesa San Paolo realizzata ogni anno con il centro Einaudi. E poi ce n'è anche un'altra, è la indagine sulla distribuzione della ricchezza in Italia, appunto elaborata periodicamente dalla First CISL, che è un grande sindacato appunto degli operatori bancari, e ce la racconterà nel dettaglio il segretario generale di questa organizzazione, Riccardo Colombani, visto che proprio sottolineano quanto gli stipendi non crescano e questo rende molto difficile anche fare delle scelte efficienti di investimento da parte della gran parte delle famiglie italiane. Sarà interessante che ci racconti proprio questi aspetti.
4: 800 24 00 24, abituale numero verde per intervenire in diretta, o 349 238 6666, il numero per i messaggi SMS e WhatsApp, 349 238 6666.
3: Ascoltate bene tutto quello che diremo, perché il giovedì c'è anche uno dei vostri appuntamenti preferiti.
4: Allora guarda, io approfitto del canale 63.
3: Oggi si studia
4: questo volume che io porgo a favore di inquadratura. Non è ancora visibile al di fuori di questo palazzo di Viale Sacca.
3: Mondiale.
4: Brava, perché sarà in edicola non sabato prossimo, ma settimana prossima ancora. Quindi noi di Due di Denari, con i nostri potenti mezzi, siamo riusciti ad accaparrarcelo, e qualcuno di voi se lo accaparrerà prima della fine della puntata.
3: Io vi scongiuro, non mandateci delle domande sulla vostra situazione automobilistica personale, su devo pagare il bollo, non lo devo pagare, siamo in tre, in quattro in famiglia, abbiamo tutti delle auto intestate, non sappiamo ancora niente. È successo tutto ieri sera e c'è un decreto legge non ancora andato in gazzetta, è impossibile dare risposte a qualunque persona.
4: Con calma, con calma. E invece ci sono cose che incombono molto più vicine, molto più prossime che non l'abolizione bollo auto per il 2027. Prego, Paolo Corleoni.
6: Diceva mia nonna: chi sparagna non guadagna.
7: E invece io, che supero gli 85 kilowatt, devo pagare, nonostante viaggio ogni giorno per andare al lavoro. Me lo spiegate?
3: Dovete comprare la macchina di Paperino. Allora, io dico la prima, tu dici la seconda.
4: L'importante è che gli ascoltatori e le ascoltatrici aprano il diario, come si faceva a scuola.
3: L'agenda
4: aprite il diario,
3: risparmio.
4: Aprite l'agenda di risparmio e se scrivete alla data del
3: 30 settembre dalle 14 alle 16 partiamo con le nostre digital roundtable e in realtà partiamo prima con altre di altri colleghi. Quella che sta a noi molto a cuore è quella sulla longevità. Parleremo di questo argomento, ma per una volta lo farò senza Mauro, ma lo farò con Nicoletta Carbone, perché sono temi che interessano il benessere medico e sanitario, ma anche il benessere economico finanziario. Quindi una tavola rotonda digitale dalle 14 alle 16, si chiama Vivere Meglio, Longevity, Vivere Meglio, Vivere a Lungo. Potete già andare ad iscrivervi dal sito di Radio 24, Il Sole 24 Ore, la pagina eventi, c'è già la pagina appositamente appunto dedicata con la quale vi potete iscrivere per seguirci in quella giornata. Avremo esperti del settore assicurativo, esperti di fondi sanitari, esperti di nutrizione, quindi di benessere legato alla longevità. Parleremo del benessere del piede, perché bisogna fare movimento e camminare bene, e avremo anche un esperto di sicurezza all'interno delle nostre abitazioni, quindi un tema veramente affrontato in maniera molto molto completa. L'iscrizione sul sito, come sempre, gratuita. So che a Mauro piace.
4: No, stavo per chiederlo.
3: Aspetta, perché invece voi di Telefisco siete un pochino più...
4: No, aspetta, mettiamo i puntini sulle i del Telefisco, appunto, dell'AI di Telefisco, perché prima del 30 settembre, quando potrete seguire la tavola rotonda sulla longevità e vivere più a lungo, ma per vivere meglio, ci sarà lo speciale Telefisco di settembre, che è ormai un appuntamento tradizionale. Giovedì 24 settembre, in diretta dalle 9 alle 13, diretta streaming. L'iscrizione è gratuita se voi lo seguite in diretta nello svolgimento dell'evento. Come sempre e come da tradizione proprio del marchio Telefisco, i migliori esperti, diciamo gli esperti, una selezione di esperti del Sole 24 Ore saranno a illustrare le novità fiscali e soprattutto la loro applicazione, perché la novità, il grosso delle novità arriva a gennaio, quando c'è la prima edizione. Adesso invece si fa una sorta di punto della materia. Ieri ad esempio abbiamo, con Cristian Valsiglio, uno dei relatori che saranno a Telefisco, abbiamo parlato delle auto aziendali e delle modifiche normative che sono arrivate proprio in agosto. Qui è gratis se lo seguite in diretta. Se volete una formula più complessiva, che tra l'altro dà la possibilità anche di seguirlo in differita quando siete più comodi, allora potete comunque iscrivervi a ilsole24ore.com/telefisco segno meno settembre, ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
8: Do io la soluzione, caro Mauro e cara Deborah, andate in bicicletta e vendete tutto il resto.
3: Va bene, le grandi città in molti ci provano, piste ciclabili o meno, ma insomma in tanti centri lo sappiamo. Ne discutevamo proprio con il nostro Marco Lombardo questa mattina prima di andare in onda. Su Milano magari è possibile fare a meno dell'auto, perché è anche una città dove per fortuna i mezzi pubblici funzionano abbastanza bene, ma altrove è letteralmente impossibile non avere un'auto di proprietà. Allora, andiamo a parlare della ricchezza delle famiglie italiane. È una ricchezza, noi lo diciamo sempre con Mauro, ne abbiamo anche scritto tanto nei nostri libri. Gli italiani risparmiano tanto, magari investono non in maniera non proprio efficiente, però sono dei grandi risparmiatori, e invece gli ultimi dati ci raccontano che questa ricchezza sta cominciando ad assottigliarsi e sta crescendo in questa fase meno del resto d'Europa. Perché? Perché i redditi aumentano sempre meno che negli altri paesi, quindi il risparmio si riduce, si stanno ampliando le diseguaglianze economico-finanziarie, il nostro è un paese sempre più polarizzato e i guadagni degli investimenti finanziari sono concentrati. Questo è un tema che voglio veramente affrontare con particolare piglio con il nostro ospite. I guadagni degli investimenti finanziari sono concentrati nelle fasce più ricche della popolazione. Questo è quanto ci racconta l'ultima fotografia scattata dall'osservatorio della Fondazione FIBA di First CISL sulla ricchezza delle famiglie, ed è un osservatorio che è stato presentato proprio un paio di giorni fa a Roma. Riccardo Colombani, segretario generale di questa organizzazione, buongiorno e bentornato a Due di Denari.
9: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Allora, è un rapporto che ci descrive, faccio io la fotografia e il titolo, di un risparmio delle famiglie italiane che comincia a scricchiolare, Colombani?
9: Sì, è così, per la verità non dal 2025, noi abbiamo analizzato il tasso di risparmio lordo, che ricordo è quella parte non consumata del reddito disponibile, come lei diceva, purtroppo langue, quindi il reddito disponibile o comunque sul reddito disponibile abbiamo registrato degli incrementi rispetto ai paesi comparabili all'Italia che sono ben più bassi, e quindi il tasso di risparmio nel 2025 è fissato al 10,7%, mentre invece nell'area euro è il 14,3%, soprattutto è molto alto in due paesi che veramente sono comparabili al nostro, cioè comunque sono molto importanti, la Francia col 17,2% e la Germania col 19,2%. In questi ultimi 10 anni, perché l'osservatorio fa un'osservazione estesa, quindi in questo arco temporale 2015-2020, ci ricordiamo di aver avuto un tasso di risparmio purtroppo indotto dal dramma della pandemia, ma poi è ridisceso e ritornato sui livelli più o meno del 2015-2016, quando era l'11,3%. Quindi sì, la fotografia è esattamente quella che ha descritto.
4: Tra l'altro, nel vostro rapporto emerge chiaramente come l'ascensore sociale, se vogliamo dire l'ascensore sociale dei redditi, sia fermo, perché voi segnalate come la crescita resti concentrata nelle attività finanziarie detenute dalla parte più abbiente della popolazione. E non, in qualche modo le politiche redistributive quindi non stanno funzionando.
9: Allora, intanto io credo che sia importante fornire due numeri, perché magari quelli sono davvero indicativi. Cioè il 10% delle famiglie più ricche in Italia detengono il 60,6% del totale della ricchezza netta, ma c'è di più: il 5% delle famiglie più ricche detiene oltre il 50%, il 50,2%. In quel cluster del 5% delle famiglie più ricche siamo superati solamente dalle famiglie austriache e dalle famiglie lettoni. Ecco, questo intanto per inquadrare insomma la questione della cattiva distribuzione o della diseguale distribuzione della ricchezza nel nostro paese. Sicuramente, visto che l'incremento della ricchezza, che è stato complessivamente pari nel periodo considerato di 28 punti, di 22 punti percentuali, quasi 23 punti percentuali, è maturato per la verità a partire dal 2020, e noi sappiamo che ovviamente soprattutto gli indici di borsa, l'equity è salito molto, quindi in questo periodo le attività finanziarie hanno determinato questa crescita complessiva della ricchezza, ma che però riguarda di fatto solamente il 10% delle famiglie più ricche. Quindi penso alle azioni quotate, ma penso anche alle azioni non quotate, altre partecipazioni, quindi di fatto la proprietà delle attività produttive della miriade, dei milioni di micro, piccole e medie imprese in Italia, che hanno registrato l'incremento maggiore, il 102,7%. Quindi dei 2.107 miliardi di incremento della ricchezza in questo periodo, ben 937 fanno riferimento proprio a questa asset class, a questa attività, che è detenuta per oltre il 98% dal 10% delle famiglie più ricche.
3: Senta Colombani,
9: questo
3: insomma,
9: spiega sì, la traiettoria.
3: Ecco, no, perché da fuori si potrebbe avere il sospetto che molti ascoltatori hanno e ci riferiscono, che effettivamente poi le persone più benestanti, che hanno patrimoni più importanti, visto che ottengono risultati migliori, ricevono anche migliori raccomandazioni di investimento. So che è un tema molto caro anche a voi operatori del settore bancario, che la sua organizzazione appunto rappresenta sindacalmente. È anche un tema di cultura finanziaria: come possiamo fare in modo che anche chi ha disponibilità economiche inferiori abbia tutto il diritto appunto di ricevere raccomandazioni di investimento adeguate per le proprie necessità. Fa parte anche del nostro bagaglio culturale, della nostra educazione finanziaria, interfacciarci adeguatamente con un operatore per avere e fare delle richieste decise?
9: Ma come sapete, noi stiamo investendo moltissimo quindi sull'educazione finanziaria, non siamo i soli ovviamente a farlo. È importante che ovviamente tutti i consigli di investimento che servono per accrescere quindi la cultura finanziaria, quindi per attribuire, aumentare la consapevolezza dei rischi e delle opportunità in materia finanziaria, sia esteso quindi a tutta la popolazione. Però c'è un dato di partenza che è inequivocabile, è abbastanza evidente, peraltro quindi c'è una letteratura abbastanza vasta, che dimostra che chi ovviamente, quando non c'è una crescita del paese importante, cioè la crescita, parlo del prodotto interno lordo, non c'è mobilità sociale, non ci sono ascensori sociali, c'è immobilismo, e chi ha capitale ha una rendita, e questa è una cosa storica, tendenzialmente superiore. Ora, in questa fase, negli ultimi anni, come sappiamo, soprattutto l'equity, quasi tutti i listini mondiali hanno raggiunto i massimi storici, ed è evidente che coloro che hanno avuto la possibilità, perché hanno un dato di partenza importante del capitale e quindi possono diversificarlo, lo hanno fatto. Se io vedo il 50% delle famiglie meno abbienti hanno il 73,6% della ricchezza che è in immobili, in abitazioni, e poi il 17,5% in depositi, quindi oltre il 90% sono abitazioni o depositi. Chi ha e la possibilità di diversificare è solo il decimo decile, cioè il 10% delle famiglie più ricche, dove gli immobili pesano molto meno. Do un altro dato che non abbiamo pubblicato, ma io ritengo che sia importante, che renda proprio chiaro il divario, cioè la ricchezza per famiglia delle famiglie che appartengono al 10% di quelle più ricche è 2.737.000 euro. Quella del 10% appena sotto quelle più ricche scende a 593.000 euro. Questo fa capire che c'è un grande divario. Quindi è chiaro che servono delle precondizioni. Noi crediamo che purtroppo non siano sufficienti, sicuramente necessarie tutte le redistribuzioni che vengono fatte, ad esempio ogni anno con la legge di bilancio, però abbiamo la necessità di imprimere quindi una grande accelerazione alla crescita del nostro paese. Se cresciamo a 0,8 oppure un punto percentuale, come abbiamo appreso dal Ministro dell'Economia e Finanze poco tempo fa, non credo che questo potrà purtroppo cambiare la situazione che è in essere, che è in atto.
4: Grazie, grazie a Riccardo Colombani, segretario generale di First CISL. Grazie mille, buon lavoro Colombani.
9: Anche a voi, buona giornata e grazie ancora.
3: Allora, magari 30 secondi a Gianmarco Salcioli, facciamo commentare questa indagine, perché so che è stato anche lui colpito da alcuni elementi che sono emersi. 30 secondi, poi vado alla borsa.
5: Assolutamente così, lo si vede anche nelle performance, nelle domande che a noi arrivano regolarmente: perché le borse sono sui massimi e i miei risparmi sono al palo? Perché c'è poca esposizione al settore azionario e poca conoscenza delle dinamiche che, ahimè, tendono a essere binarie.
10: Una mattina mi sono svegliato, oh bollo ciao, bollo ciao, bollo ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato ed ho trovato l'esenzione.
11: Investire informati.
12: The decision we made today was a sober decision, serious decision, responsible decision, one that we have been preparing for and thinking about.
3: Ah, questo è il signor Kevin Warsh, lo stiamo vedendo anche su Sky in questi minuti. Insomma, era davvero molto atteso questo suo intervento di ieri sera, non tanto l'intervento sui tassi, che era ormai largamente scontato, ma c'era grande attesa su quello che avrebbe detto, perché ci ha abituato a delle considerazioni sempre molto, mi verrebbe da dire, democristiane, quindi non molto esplicite anche nei mesi passati, nelle settimane passate. Lui ha preso l'incarico a maggio, se non ricordo male, Gianmarco Salcioli, chiaramente ha dovuto essere sempre molto prudente per non litigare in maniera aperta con il presidente americano. Ieri sera l'intervento è stato fatto, ma il mercato ne sconta un altro o altri due alla fine dell'anno?
5: Il mercato ne sconta un altro. Esattamente come quello che è stato quasi sdoganato, che adesso ne rimangono due, uno a novembre e uno a dicembre di meeting, quindi uno dei due con ogni probabilità ha quasi anticipato che sarà un altro rialzo dei tassi. E poi nelle previsioni mediane delle cosiddette Summary of Economic Projections non fa nulla nel 2027, però attenzione, perché proprio a tenere le carte coperte, togliere la governance e soprattutto la governance della guidance, cioè di quello che farà in prospettiva, Warsh è un maestro. Richiama una cosa che mi era venuta in mente di Alan Greenspan, che una volta disse a un suo collaboratore: senti, ma sono stato abbastanza chiaro in questa conferenza stampa post meeting? Questo collaboratore disse la verità, un po' imbarazzato: no, non, a dire la verità non si è capito niente. Ottimo. Ah, meno male, credevo di essere stato chiaro. Quindi cerca di confondere l'acqua per adesso, fa così anche perché la strada che deve percorrere è veramente stretta tra aumento del costo del debito, non fare male alla borsa, che è un equilibrio, che è la vera grande arma americana in tutti i sensi come afflusso di capitale. E quindi, a dire la verità, il mercato invece però ne sconta uno, quest'anno e altri due di rialzo l'anno prossimo. Quindi arrivare circa 75 basis point, 75% da dove siamo adesso.
3: Certo, poi c'è la guerra, bisognerà vedere sto petrolio se si ferma, perché alla fine, per quanto ne abbiamo subito più noi le conseguenze, alla fine si stanno trasferendo anche dall'altra parte dell'oceano.
4: Ho due cose. La prima, mi ha colpito il fatto che Walsh nel parlare abbia potuto precisare che è stato preso un intervento sobrio, un intervento serio, come dire, non si poteva fare altrimenti, Presidente, se ne faccia una ragione, quindi un messaggio diretto a Trump.
3: Che però gli ha detto comunque lui è stato costretto a prendere questa decisione, non è stata colpa sua.
4: E la seconda cosa invece è proprio quella del risparmiatore preoccupato. Cerco di spiegarmi molto terra terra. Aumenta il costo del denaro, aumenterà anche allora il costo del debito degli Stati Uniti, che già è molto alto perché ha avuto un'impennata in questi mesi. Ma questo debito statunitense per l'economia statunitense è sostenibile? Perché quando, diciamo, in altri anni, che non vorrei neanche evocare, noi italiani abbiamo avuto un problema di rincaro forte, improvviso, del nostro debito, beh, abbiamo dovuto intervenire con delle misure tipo riforma delle pensioni con decreto legge. Gli Stati Uniti stanno più tranquilli da questo punto di vista? Hanno margine per sostenere questo debito?
5: Allora, la prima risposta immediata è sì. Ovviamente lo scenario è sempre di rischio, però guardando in modo ampio, c'è da dire che la prima risposta l'ha data il mercato. In questo momento i future sulla borsa americana danno Nasdaq più 1%, e c'è anche una parte relativa al fatto che è vero che i tassi sono più alti, no? La domanda, un po' come la ricerca del sacro graal, qual è quel tasso di interesse, magari a 10 anni o anche a breve 2 anni, che può mettere in crisi il repricing della borsa, quindi titoli growth, titoli di intelligenza artificiale? Allora, intanto la risposta non la so, lo dico subito, però altrettanto vero che voglio dare due dati. Il primo, che ieri è uscito il GDP Now, che è della Fed di Atlanta, il calcolo in tempo reale sulla base di dati macroeconomici americani che escono ogni giorno, e ha calcolato un tasso di crescita del PIL americano.
3: Il GDP,
5: in questo,
3: è il PIL. Sì.
5: Il PIL, esatto. Il tasso di crescita del PIL in questo quarto, il secondo quarto, che è del 5,1%. 5,1%.
3: Beh, una bella dote che si porta alle midterm il signor Trump.
5: Esatto, è altrettanto vero, quindi in questo caso, ok, tassi alti, ma ce lo possiamo permettere. L'altro aspetto importante, è vero che in questi ultimi 3 anni è cresciuto il debito di 7 trillion, quindi da 33 è passata a 40 trillion, 40 mila miliardi di dollari, ma la ricchezza complessiva, e qui facciamo quasi un punto di legame alla polarizzazione della ricchezza, perché soprattutto nella parte in borsa, nell'ultimo triennio il sistema America ha visto un aumento della ricchezza di circa 27 trillion, cioè 27 mila miliardi. Quindi l'aumento della ricchezza a livello sistemico americano è molto più grande, addirittura quasi quadrupla rispetto all'aumento del debito. Quindi l'effetto netto è che in questo momento la diagnosi è: l'elemento di rischio rimane, però il debito è sostenibile. Mm-hmm. Poi domani crolla tutto, mi chiamate.
3: No, tra l'altro, a proposito di debito sostenibile, noi diamo sempre anche nei collegamenti di borsa il livello di tasso raggiunto dalle lunghe scadenze, in particolar modo del debito americano, e abbiamo testato percentuali che per molti operatori finanziari sono preoccupanti. Il Treasury a 10 anni è sopra il 5%.
5: Sì, vero.
3: Questo significa che, appunto, indebitarsi, se c'ha il pelo sullo stomaco un piccolo risparmiatore, sicuramente ha una buona opportunità. Per il resto, per le casse appunto pubbliche, è un problema, ma anche su scadenze molto più lunghe i tassi stanno aumentando. Sta succedendo però in tutte le economie del mondo, e con Mauro spesso ragioniamo su quando abbiamo scritto il nostro ultimo libro, abbiamo descritto all'epoca con Investire perché guida per risparmiatori indecisi uno scenario dove i tassi erano addirittura negativi. Su queste stesse scadenze è veramente cambiato completamente il mondo, Salcioli?
5: È tornato il mondo come era,
3: come
5: prima, e come
3: essere.
5: Dovrebbe essere, come è normale. Allora, adesso non voglio dire, io penso a chi deve indebitarsi, sta ascoltando e dice: io devo prendere un mutuo, non so se tasso fisso o variabile, pago tanto. È vero, ha ragione. Però bisogna considerare che post Lehman si è creata questa, che è diventata maggiorenne, perché sono 18 anni, no?
3: Non ci bruci,
5: che speriamo che nella maggiore età ci abbandoni questo senso del fatto che c'è stata questa, chiamiamola, repressione finanziaria, questo abbassamento totalmente innaturale dei tassi di interesse, che l'ha portata al di sotto dei livelli logici, no? E tanto che io stesso sono portatore sano dell'idea che in questo momento i tassi si stanno normalizzando, stanno tornando a un'epoca in cui la crescita era 1,5% e i tassi di BTP erano al 4,5%. Quindi Per questo voglio dire che si ricompone uno scenario relativamente normale. Con questo non voglio dire che non ci siano problemi relativamente alle nuove offerte, al debito pubblico, ai deficit, e che l'incremento dei tassi possa continuare.
3: La situazione francese anche un pochino.
5: Quello è totalmente ancora un problema aperto, però è molto meno un problema sistemico da dire oddio adesso crolla tutto, c'è una nuova crisi finanziaria, di quanto si potrebbe pensare.
4: Tocca a me.
5: Sì.
3: Tra l'altro non l'ho detto, quindi se la devono andare a cercare.
4: Beh,
3: la risposta.
4: Però è abbastanza
3: però
4: semplice.
3: Però l'ho detto stamattina alle 9 alle 10 e mezza forse.
4: Quindi bisogna stare sempre in ascolto di Radio 24, non solo nell'ultima mezz'ora. Allora, accettiamo le risposte solo e soltanto se ce le mandate dal numero verde 800240024. Il primo o la prima che riescono a darci la risposta corretta si accaparrano il libro La Repubblica di Tutti di Giovanni Maria Flick e Damiano Francesco Puja, che sarà in edicola con Il Sole 24 Ore solo dalla prossima settimana, ma noi ve lo possiamo fornire in anteprima. La Repubblica di Tutti, la Costituzione come bussola di fronte alle nuove forme di potere politico, economico e tecnologico. Come sempre non possono partecipare Deborah Rosciani e Gianmarco Salcioli, non si fanno eccezioni.
3: Sei il solito tiranno.
5: Ci sta.
4: Allora, 800240024, diteci in quale anno per l'ultima volta, fino ad arrivare a ieri, la Federal Reserve aveva alzato i tassi. Che anno era?
11: You know what, right now, breaking news here, stocks all around the world are tanking because of the crisis on Wall Street.
13: Lehman became the latest firm to collapse due to its exposure to subprime mortgages. What happens now to Lehman's 26,000 employees?
14: Per Lehman Brothers, quarta banca di Wall Street, è sempre più vicina alla bancarotta. Lehman è pronta a chiedere l'amministrazione controllata dopo che il possibile acquirente Barclays Bank si è ritirato e sono falliti i tentativi di mediazione del segretario di Stato Paulson per un salvataggio in extremis.
15: Devo tatuarmelo in fronte, non salveremo la Lehman. Wall Street ha un problema di gioco d'azzardo e se il governo ne coprisse le perdite, i giocatori non ne imparerebbero mai.
16: I mercati sono in tumulto, come già saprai, e la bancarotta della Lehman sarà utile a diminuire l'incertezza e a calmare il mercato. La Fed e l'SEC sono in sintonia.
17: Dammi un secondo, forse non ho capito bene, scusa. Ci stai spingendo? Stai spingendo la Lehman verso la bancarotta?
3: Cose che succedevano 18 anni fa, eravamo qua più o meno tutti nelle stesse postazioni, non in questo stabile, ma tutti davanti ai terminali, io molto angosciata per dire la verità, perché davvero facevo molta fatica in quel periodo a dare i collegamenti di borsa. Mauro, ribadiamo il quizzettone?
4: Sì, volentieri, anche se mi sento ancora un po' scosso perché c'ero quel 15 settembre del 2008 e quello lì, devo dire, per dirla con Bob Dylan, we had no idea what kind of shit was about to go down. Chi sa l'inglese ha capito la citazione.
3: La parola
4: è la canzone Hurricane comunque. Invece quello che vi chiedo per accaparrarvi La Repubblica di Tutti, libro edito dal Sole 24 Ore per gli autori Giovanni Maria Flick e Damiano Francesco Puja, è: vogliamo sapere in quale anno per l'ultima volta la Federal Reserve aveva alzato i tassi, non ieri naturalmente, ma qual era stata l'alzata precedente, che anno era? Prego Deborah.
3: Allora, volevo continuare la nostra conversazione sui temi di attualità con Gianmarco Saccioli e andiamo ad affrontare un altro grande argomento esploso, non direi solamente negli ultimi giorni, è successo per alcuni fatti specifici, ma da mesi parliamo degli enormi miliardari investimenti che si stanno facendo nel campo della tecnologia, più specificatamente nel campo dell'intelligenza artificiale. In queste ultime giornate ha suscitato molta curiosità la presa di posizione dei fondatori delle più grandi aziende in questo campo, Anthropic con Amodei, appunto Sam Altman con OpenAI, che hanno detto: diamoci una calmata perché la situazione ci sta sfuggendo di mano, veramente detto tutto in maniera molto sintetica. Detto questo, però, questo comparto continua a correre a Wall Street, sostiene in maniera decisiva gli indici, siamo in bolla, non siamo a prescindere dalle preoccupazioni espresse dai fondatori di queste grandi aziende, perché stanno studiando dei modelli che effettivamente stanno viaggiando da soli e quindi sono preoccupati. Dal punto di vista dell'investimento in questo campo, come siamo messi?
5: Siamo messi che in producono ancora tantissimi utili. Nell'ultimo quarto è salito trimestre rispetto a quello dell'anno precedente di 45% gli utili delle imprese tecnologiche. Quindi la questione è che stanno facendo ancora tanti soldi. La preoccupazione della bolla è assolutamente comprensibile, ma fino a quando gli investimenti enormi saranno ripagati come adesso, il problema non si pone.
3: Per loro non c'è un problema di aumento dei tassi di interesse?
5: Allora, no, perché hanno veramente, però è altrettanto vero che anche loro hanno iniziato a prendere soldi tramite lo strumento obbligazionario, quindi l'effetto c'è, però la quantità di revenues, di soldi che fanno sono talmente tanti che l'effetto è relativamente mite rispetto alle preoccupazioni. Mi ha reso un po' però scettico questo outing dei 3-4 grandi boss dell'intelligenza artificiale, primo perché l'outing è arrivato dopo l'outing dell'ingegnere transfugo di Anthropic, sì. No? E da investitore direi, ma allora la governance dei rischi dov'era, no? E voi vedete che sulla borsa non c'è stata nessuna crisi di fiducia. Questo vuol dire una cosa specifica: primo, che tutto andrà avanti come prima, e questo trovo che sia un richiamo, mi posso permettere di dire, un po' conformista, che porta un po' di tranquillità, perché i rischi ci sono, ahimè, e ci saranno sempre con una tecnologia che tende a andare al mille. Ma il motivo che mi rende molto scettico sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale è che si sta riproducendo la stessa logica che abbiamo visto con la decarbonizzazione. Tutti volevano decarbonizzare all'interno del mondo, è una
3: tutti
5: cosa giusta.
3: ESG.
5: Tutti ESG, poi questo hype, come dicono i miei figli.
4: Sì, questa crescita vorticosa.
5: È scesa per due motivi principali. Prima di tutto è il dilemma del prigioniero. Chi si muove per prima? Chi apre i libri? Qual è la regolamentazione che implica che Anthropic deve frenarsi? Deve aprire ovviamente il suo scrigno progettuale, i suoi segreti. E qual è la regolamentazione che vale in America e vale anche in Cina? E si è visto come è finita nella decarbonizzazione. Altro aspetto fondamentale: la decarbonizzazione è finita, e faccio veramente in estrema sintesi, perché hanno pensato che fosse un valore in sé. Io mi ricordo una lettera di un risparmiatore su Plus che diceva: ho perso il 40% investendo su un titolo che faceva idrogeno verde. Ma dipende se quel progetto ha economicità, quindi non è un valore in sé, ma l'aspetto del fare soldi e di far sì che tutti i progetti siano economicamente sostenibili fa premio. Quindi io trovo che questo richiamo al faremo di tutto per renderla meno pericolosa tenderà a svanire fino al prossimo incidente in cui ci ripercorreremo e avremo le stesse risposte.
4: Qualcuno peraltro dice che è più una, come dire, una posizione strumentale o comunque inficiata da questioni strumentali, ovvero poiché ci sono anche degli sviluppatori altrove, ma anche negli stessi Stati Uniti, che stanno sviluppando tecnologie collegate all'intelligenza artificiale ma meno costose, la Cina, tanto per capire, fare un esempio che capiamo tutti, però anche negli stessi Stati Uniti ci sono dei piccoli fornitori. L'idea è che questi grandi colossi, dietro il richiamo etico, vogliano anche una sorta di blindatura del loro mercato.
3: Vabbè, non può rispondere Salcioli perché dobbiamo chiudere. Vai a Quizzone.
4: Allora, chi ci ha chiamato? Vincenzo da Modena. Buongiorno Vincenzo, che anno era?
18: 2020?
3: No, no. Mannaggia.
4: Peccato. Enrico da Firenze?
19: 2023.
4: Esatto, Enrico, per lei allora il libro La Repubblica di Tutti. Lo sapevate, lo so che lo sapevate, però non potevate dirlo. Cari Gianmarco Salcioli e Deborah Rosciani.
3: Grazie a Salcioli, a presto, alla prossima. Adesso grazie, prendiamo appuntamento per un altro bel affresco sull'andamento dei mercati finanziari. Oggi c'è pure la Bank of England, domani la Banca Centrale del Giappone e un'altra settimana delle banche centrali. Ma sempre a correre dietro questi signori qua noi.
4: Non si può mai stare tranquilli.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
2: GR24 di mezzanotte.
3: Freno all'utilizzo dei social da parte dei minori, Bruxelles vara il Kids Act. In vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto. Europa League, la Juventus piazza la cinquina contro gli olandesi del NEC. Un saluto da Marta Cagnola e dalla redazione. I social e il loro utilizzo da parte dei minori si chiama EU Kids Act. La Commissione europea lo ha adottato per rafforzare la sicurezza dei minori online.
4: No social media under the age of 13. No personal account under the age of 15.
5: Nessun social media sotto i 13 anni, solo account configurati e supervisionati dai genitori e con il limite di un'ora al giorno sotto ai 15, spiega la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, principale sostenitrice del Kids Act, la proposta di regolamento europeo che vuole mettere un freno all'uso dei social da parte degli adolescenti. Tra le novità, anche l'inversione dell'onere della prova: saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Per i minorenni vietate funzionalità che creano dipendenza, notifiche progettate per riportare l'utente sul servizio e che comunque non potranno mai arrivare di notte, vietati meccanismi che penalizzano chi non si connette. Le impostazioni di privacy resteranno attive per default, geolocalizzazione e microfono spenti fino ai 15 anni. Restrizioni già adottate in Australia dal 2025, primo paese al mondo, ma secondo alcuni studi la maggior parte dei ragazzi australiani riesce ad aggirare i blocchi tramite VPN o con registrazioni con credenziali false. La proposta ora dovrà passare al vaglio del Parlamento europeo e poi dei 27 Stati membri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
3: Prima risposta positiva del Canada alla proposta della Commissione europea per uno status di membro associato dell'Unione.
6: Il premier canadese Carney accoglie con favore la proposta lanciata dalla presidente della Commissione von der Leyen per un accordo di associazione tra Bruxelles e Ottawa.
7: Canada welcomes this ambition.
6: Il Canada e l'Europa sono più forti insieme, diamo il benvenuto a questa proposta, ha dichiarato Carney alla plenaria dell'Europarlamento, dando nei fatti il via libera informale all'idea di divenire membro associato dell'Unione Europea, presentata a sorpresa da von der Leyen senza, a quanto sembra, neppure consultare le capitali. Carney ha giocato d'anticipo, riempiendo di sostanza un quadro giuridico al momento inesistente, di cui alcune proposte concrete di cooperazione per mettere in sicurezza l'autonomia strategica dei due blocchi su tutte minerali critici: industria della difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e servizi finanziari. Anche la mobilità e i rapporti commerciali sono importanti per Ottawa, che da parte sua offre all'Europa le sue preziose risorse naturali, 34 minerali critici e gas naturale liquefatto. Per cominciare, maggiori dettagli sono attesi nel summit euro-canadese di ottobre a Montreal, ma intanto c'è da fare i conti con un Donald Trump infuriato da un'alleanza in fieri che potrebbe nuocere al suo ego e alle sue mire espansive. Il presidente americano ha reagito all'annuncio l'annuncio di von der Leyen promettendo nuovi pesanti dazi contro l'Europa. Carney e lapidario: nessuno ci detterà le nostre alleanze. Sergio Nava, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Norvegia partner di primo piano in Europa, questioni energetiche non solo, lo ha ribadito Giorgia Meloni a Oslo dopo l'incontro con il primo ministro laburista norvegese Jonas Gahr Støre. Ma Meloni ha parlato anche di Russia e di Putin.
8: Penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi di provocazioni. Nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Dopodiché però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perché. E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato, promesso al suo popolo. E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza.
3: La prossima settimana incontro Trump-Zelensky alle Nazioni Unite. L'Ucraina ringrazia gli Stati Uniti per le nuove sanzioni alla Russia.
5: Perché gli sforzi per la pace abbiano successo servono sanzioni severe alla Russia, ha detto il presidente ucraino, ringraziando il Congresso degli Stati Uniti per il pacchetto di misure predisposte ora alla firma del presidente Trump. Forgiato sul modello elaborato dal senatore neocon Graham, è stato approvato in sua memoria. Ma rispetto all'originale, ha la mano più morbida sui paesi che importano meno del 15% del loro gas dalla Russia e il pugno di ferro contro l'Iran, che è stato collegato nel pacchetto, e i grandi importatori di petrolio e gas russi, minacciati di dazi fino al 100%, Cina ed India in primis, ma a ben guardare anche Turchia e Unione Europea nel suo complesso. A Mosca, dove oggi aprono le urne per il rinnovo della Duma, il portavoce del Cremlino ha detto gelido che le sanzioni allontaneranno la pace. L'India, prudente, ha fatto sapere che diversificherà ancora le fonti, ma che deve garantire energia ai suoi abitanti. Protesta invece Pechino. Gli Stati Uniti agiscono fuori dal loro territorio senza basi giuridiche. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Due caccia Eurofighter F-2000 della Task Force Air Baltic Thunder 3 dell'aeronautica militare italiana sono decollati nel tardo pomeriggio da Šiauliai in Lituania in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. E poi c'è il fronte bellico medio orientale con forti ricadute sull'economia mondiale e italiana.
9: Mentre l'esercito israeliano afferma di aver ucciso due comandanti di Hamas a Gaza e continua a bombardare il Libano meridionale, Trump avverte che si sta avvicinando a un momento cruciale nella guerra in Iran. Mi aspetta una decisione importante, dichiara in un'intervista ad Axios. Voglio intervenire e annientarli oppure no. Con me tutto è possibile. Nelle stesse ore, Times of Israel diffonde la notizia che l'Iran starebbe accelerando la ricostruzione del sito nucleare di Talegan 2 a sud-est di Teheran. Intanto il Dipartimento di Stato americano approva la potenziale vendita di 48 caccia all'Arabia Saudita per un valore stimato in 24,3 miliardi di dollari. A calmare le acque interviene la Cina, rivela Reuters, che avrebbe contattato Teheran chiedendo di contenere gli Houthi, mentre l'Arabia Saudita starebbe cercando di raggiungere un accordo con i ribelli yemeniti per una tregua di 2 settimane. Ma l'Italia si prepara a difendere le sue navi mercantili. Ho deciso, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, ha dichiarato il ministro della Difesa Crosetto, di attivare la Marina Militare per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Il giorno dopo la mossa sorpresa del Consiglio dei Ministri, lo stop al bollo auto resta in primo piano ed è anche motivo di scontro politico.
10: Matteo Renzi e Giorgio Meloni si scontrano sui social a colpi di post, oggetto del contendere l'abolizione del bollo auto e moto contro il caro energia, deciso a sorpresa dall'ultimo Consiglio dei Ministri. Ogni anno lanciavo una misura diversa per restituire soldi ai cittadini e lei mi dava del venditore di pentole, scrive l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, replica la presidente del Consiglio. E Renzi rilancia sfidando Meloni a un confronto in TV sul bollo, scegli tu, scrive, luogo e conduttore. Le opposizioni attaccano la scelta del governo, il taglio del bollo per il 2027 dicono è una misura elettorale pensata in vista delle elezioni del prossimo anno e chiedono conto sulle risorse. L'esecutivo punta a rafforzare la misura con la manovra. Giorgia Meloni ripete che il taglio del bollo sarà strutturale, non un provvedimento elettorale. Noi siamo per abbassare le tasse, la linea guida, dice il vice ministro all'economia Maurizio Leo, è proprio quella di rivedere generalmente il carico fiscale. E sulle risorse, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, assicura che le coperture ci sono e non ci sarà alcun buco di bilancio per le regioni, perché, dice Tajani, parliamo al massimo di 3 miliardi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Passiamo allo sport. Europa League, la Juventus piazza la cinquina contro gli olandesi del NEC.
11: Un esordio facile, 5-0 per la Juventus contro il NEC Nijmegen nella prima gara della fase a campionato di Europa League all'Allianz Stadium.

0: poi in campionato contro il Sassuolo e rinsaldata la panchina di Luciano Spalletti. A proposito di Serie A, questa sera al via la quinta giornata col Monza che ospita proprio il Sassuolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto per questa edizione di GR24, vi lasciamo i programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE. Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years. Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
2: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e, come sapete, a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
5: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
6: Buonasera, ultima puntata dello speciale dedicato al Quantum Day. La dedichiamo a Bitcoin e più in generale al rischio che un computer quantistico da qui a 10-20 anni possa compromettere la sicurezza delle criptovalute. Allora, finora mai nessuno è riuscito a compromettere la sicurezza della blockchain alla base di Bitcoin. Quando pure si sono verificati dei furti di criptovalute, non sono mai avvenuti hackerando la blockchain, ma sempre, diciamo, rubando chiavi private, che è l'equivalente di rubare una login e una password non sufficientemente ben custodite. È un po' come rubare un portafoglio incustodito paragonato a svaligiare il cavo di Fornox. Un computer quantistico abbastanza potente potrebbe invece fare proprio questo, quindi hackerare una blockchain e svuotarla. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, però, esistono forme di crittografia resistenti anche agli attacchi quantistici e nulla vieta di applicarle anche al Bitcoin e in generale al mondo delle blockchain. Ma questo solleva, nel caso delle criptovalute, di Bitcoin in particolare, una serie di problemi pratici, ma soprattutto di interrogativi, lasciatemi dire filosofici, politici, su cui la comunità del Bitcoin non ha ancora trovato un accordo. Ne parliamo con Ferdinando Ametrano, che è amministratore delegato di CheckSig. Andatevi a vedere, un gestore, diciamo, di questo tipo di asset, che insegna tra l'altro anche a SEC Parigi Bitcoin e Crypto Asset. Ferdinando, benvenuto a Smart City, bentornato.
7: Grazie Maurizio.
6: Allora, aiutaci intanto appunto a capire perché il problema non è prettamente tecnico, ma più, lasciami dire, politico, filosofico, oserei dire ideologico.
7: Non è tecnico perché le forme di crittografia quantum resistant che vengono sviluppate proprio in questi mesi e lo saranno nei prossimi anni, nella maniera in cui dovessero arrivare, come tutti siamo convinti, prima dei veri computer quantistici, metteranno certamente al sicuro tutto il futuro, tutte le transazioni future e i bitcoin e lo storage, la conservazione sicura dei bitcoin. Ma il pregresso, tanto per

0: dirlo chiaramente, per esempio il Bitcoin di Satoshi Nakamoto, l'inventore di
1: Sì.
0: Bitcoin, che ha oltre 1 milione di Bitcoin e non li ha mai utilizzati, giacciono sulla blockchain, cioè sul libro contabile di Bitcoin, in una forma un po' primitiva, già superata dalla tecnologia contemporanea attuale, in cui la chiave pubblica di Satoshi è visibile sulla blockchain e quindi un computer quantistico potrebbe ricavare la chiave privata e muovere
1: Dalla
0: quei
1: chiave
0: bitcoin.
1: pubblica, cioè da una roba che oggi è indecifrabile, tirar fuori l'equivalente, dicevo, di un login e una password, quindi puoi fare quello che vuole con la blockchain, di fatto.
0: E allora Satoshi e quelli come lui, che hanno significative quantità di bitcoin ancorate a una tecnologia oggi un po' obsoleta, che cosa possono fare? Potrebbero sperare che arrivi appunto delle forme di crittografia quantum resistant e migrare verso un nuovo setup quantum resistant. Ma questa migrazione li esporrebbe a diversi rischi. Il primo è il rischio di perdere la loro privacy. E quindi per evitare di forzare a una migrazione oggi per un rischio futuro, il consenso sta coagulandosi intorno a un processo che vorrebbe che il Satoshi di turno, o tutti gli altri possessori che hanno Bitcoin, la cui chiave pubblica è già stata esposta, fare qualcosa del tipo creare un artefatto digitale, come fosse una dichiarazione davanti a un notaio,
1: Sì.
0: in cui dichiarano: questa è la mia chiave pubblica, questa è la mia chiave privata, questa dichiarazione io la rendo il giorno X, che è ben prima
1: Dell'arrivo del famoso computer
0: dell'avvento.
1: quantistico, no? Del Q-Day, e quindi dimostro che ero in
0: Esatto.
1: possesso di quei Bitcoin già prima. Molto chiaro. Grazie, grazie Ferdinando Ametrano. Alla prossima.
0: Alla prossima, ciao.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: C'era una voce al telefono, una mail, un algoritmo addestrato a sembrare umano. E la solitudine ha fatto il resto.
4: Sono molto bravi. Queste persone lo chiamano promettendo cifre mirabolanti, dicendo che lui ha un'eredità all'estero di un parente lontano di qualche milione di euro.
3: Storie di truffe telematiche e di app di tracking in una puntata che si intitola Se vuoi, te lo racconto io.
2: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Una cosa che io mi domando, che noi qui in redazione ci domandiamo spesso, ma che anche esprimo verbalmente spesso a questi microfoni, è davvero quando e come mai e perché le persone continuano a mandarci queste storie. Noi siamo stupefatti e vi ringraziamo, e soprattutto cosa muove una persona a mandarci una storia. Ovviamente abbiamo le nostre risposte, abbiamo le nostre ipotesi più che altro, no? Uno sente una storia che è simile alla propria e dice: ah, ecco, aspetta, anch'io la racconto. O un altro invece magari sente una bella storia e dice: voglio provare anch'io a raccontare una storia mia, una storia bella. Se la cerca, la trova a un certo punto e ce la manda. E poi ci sono le storie come quelle di oggi, ci sono le storie come quelle di Ines, della sua famiglia, di suo papà, che sono storie difficili da raccontare perché c'è l'amore dentro, c'è l'amore per una persona cara, una persona adorata, amata, se non fosse una ripetizione. E quella persona in questo caso è suo padre, è il padre di Ines, che è una persona molto anziana, che si è ritrovata preda di una serie di truffe che Ines poi ci racconterà meglio, e che soprattutto non vuole saperne altre, non ne vuole sapere di quello che gli dicono loro, di quello che gli dicono i figli, le figlie, i nipoti, e cioè che tutta quella cosa lì in cui è entrato, con le telefonate, con le mail, con i messaggi, sono tutte invenzione, sono tutte un'invenzione per spillargli dei soldi. Ma la questione non sono i soldi qui, la questione è vedere il proprio padre, la persona più care al mondo, andare per un'altra direzione e non voler ascoltare quello che tu e che i cari tuoi ti stanno dicendo. Da qui vi raccontiamo un'altra storia, che è una storia bellissima e struggente, della storia di una donna che si accorge che il proprio marito comincia a perdere dei pezzi, dimenticare delle cose, non essere in grado di fare la tessera della metropolitana, e a un certo punto capisce che cos'è e inizia a seguirlo con un'app, non per morbosità ma per sicurezza, perché deve sapere dov'è sempre. È un'altra storia bellissima e struggente, sono due storie che compongono una puntata, secondo me, meravigliosa, che si chiama Se vuoi, te lo racconto io. Benvenuti.

0: Mio padre ha 90 anni. Ho passato quasi 60 anni a guardarlo. Da bambina lo guardavo dal basso, come si guarda qualcosa di grande. Poi sono cresciuta, ma non ho mai smesso di alzare gli occhi verso di lui. È un medico. Uso il presente perché in qualche modo lo è ancora. Nell'identità, nel modo in cui sta al mondo, nel modo in cui si è sempre raccontato. Ha attraversato decenni di medicina in cui si salvavano vite con l'esperienza e l'intuito. È sempre stato un uomo autorevole, a volte severo, ma di una severità che non ho mai vissuto come crudeltà. Era il segno di qualcuno che prendeva le cose sul serio. Credeva nel peso delle parole, nella solidità delle istituzioni, nel fatto che le regole avessero un senso. E soprattutto aveva qualcosa che io ho sempre ammirato profondamente. Sapeva distinguere il giusto dallo sbagliato. Non come un giudice, ma come qualcuno che ha una bussola interna solida, che non si lascia confondere, che vede chiaro anche quando gli altri non vedono niente.
1: Un comportamento generale sul suo atteggiamento verso la vita, nel senso che lui è sempre stato un punto di riferimento sia verso il suo lavoro sia verso la sua la realtà, nel senso che lui si è sempre posto verso il mondo in maniera molto seria. Sia verso gli altri sia verso la sua professione, è un medico e quindi ha sempre avuto un atteggiamento molto autorevole.
0: Crescendo dentro questa solidità avevo imparato a fidarmi del mondo e in qualche modo a fidarmi di me stessa, perché lui mi ha insegnato che esiste una differenza tra il bene e il male e che quella differenza si può riconoscere. Non era una scelta filosofica, era la sua struttura. Ed è anche la mia. Poi il mondo è cambiato e lui non se n'è accorto. Non è colpa sua. Chi ha 60 anni o meno ha avuto il tempo di imparare. Chi ne ha 80 o 90 si è ritrovato in un continente nuovo senza mappa, senza punti di riferimento. Gli strumenti che lo avevano reso grande, leggere uno sguardo, valutare una persona in pochi secondi, fidarsi dell'istinto, non servivano più. Dall'altra parte non c'era nessuno da guardare negli occhi. C'era una voce al telefono, una mail, un algoritmo addestrato a sembrare umano. E la solitudine ha fatto il resto. Gli amici se ne sono andati tutti. Noi figli avevamo le nostre vite. Il computer è la sua compagnia. E i truffatori lo sanno. Non hanno la faccia losca dei racconti di una volta, non ti aspettano all'angolo della strada, ti chiamano con una voce calda, sicura, che sa esattamente cosa dire. Ti fanno sentire importante. Ti trattano come qualcuno che merita di essere ascoltato. Sembra quasi che si prendano cura di te e usano contro di te proprio quello che per una vita è stato un punto di forza, cioè la capacità di fidarti. Ci ho messo settimane a capire, forse mesi. Ogni volta che pensavo di avere il quadro completo spuntava fuori un altro dettaglio, un altro movimento bancario, un'altra omissione. Mia madre sapeva, ma non parlava. Lo assecondava per comprare un po' di pace, senza rendersi conto che così lo accompagnava sempre più lontano. E io mi sentivo sola, in un modo strano, perché la cosa più dolorosa non era quello che stava succedendo. Era mio padre che stavo perdendo.

0: Quando ho capito davvero cosa stava accadendo a mio padre, ho scelto con cura il momento per parlargli. Le parole, il tono. Volevo essere una figlia che protegge, non una che accusa. Avevo una paura enorme, non di lui, ma di quello che avrei potuto trovare dall'altra parte. Ho iniziato a spiegare e lui ha alzato le mani e si è infilato le dita nelle orecchie. Mi sono fermata, ho pianto, l'ho guardato. Mio padre, 90 anni, una vita passata ad ascoltare pazienti, colleghi, studenti, una vita passata a insegnarmi che esisteva una differenza tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, con le dita nelle orecchie, come un bambino che non vuole sentire. In quel momento ho capito che non stavo parlando con lui, stavo parlando con qualcuno che assomigliava moltissimo a lui, a mio padre, ma che aveva smesso di ascoltarmi nel momento in cui le mie parole minacciavano qualcosa a cui si aggrappava con tutta la forza che gli restava. Quella scena non riesco ancora a metterla da nessuna parte.
1: Un uomo che ha sempre avuto una bussola interna molto presente, non voler ascoltare una figlia che ha ormai quasi 60 anni, che ha una vita e che ha fatto una vita e che peraltro ha la sua stessa bussola interna perché ha imparato da quella e che oggi gli sa dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Oggi sarebbe compito mio aiutarlo a riconoscere questo cambiamento, ma lui non me lo consente, e vederlo mettersi le dita nelle orecchie per non ascoltarmi nell'aiutarlo mi toglie il fiato.
0: Poi ci ha provato mio figlio, suo nipote, 26 anni, l'età in cui crede ancora che la verità possa cambiare le cose se la dice abbastanza chiaramente. Mio padre lo ha spinto via, gli ha messo le mani addosso, lo ha insultato. Ho visto mio figlio con quella faccia, quella di chi ha appena incontrato qualcosa che non si aspettava, e ho sentito qualcosa spezzarsi dentro di me. Non il rapporto, quello forse si può ricostruire. Si è spezzata l'immagine che avevo tenuto intatta per 60 anni. L'uomo che conoscevo avrebbe riconosciuto l'inganno. Quella era stata sempre la sua forza, vedere chiaro dove gli altri si perdevano. E invece era lì che preferiva la voce di uno sconosciuto alla voce di sua figlia, di suo nipote. Aveva perso proprio quello, la bussola, e senza di essa non riconoscevo più niente di lui. Eppure era lì davanti a me. Non so dove finisca la vecchiaia e dove cominci qualcos'altro. Non so quanto ci sia della perfezione di queste truffe e quanto della paura di invecchiare, del bisogno disperato di sentirsi ancora capaci, ancora in gioco. Il confine tra realtà e illusione si è consumato piano, e quando finalmente guardi non c'è più niente da proteggere. Il mito non è crollato in un giorno, le montagne non crollano, si sgretolano. E tu resti lì a raccogliere i pezzi, a cercare il momento preciso in cui tutto è iniziato, e non lo trovi mai. Trovi solo una lunga serie di piccoli cedimenti che avresti potuto forse vedere prima. Oggi mio padre è ancora seduto nella sua poltrona. Quando entro mi sorride e mi chiede come sto. Per qualche istante sembra ancora lui, e in quell'istante ho ancora voglia di crederci, di dirmi che andrà bene, che ci sarà un modo. Poi squilla il telefono e so già cosa accadrà. L'ennesimo truffatore, l'ennesima transazione finta, altre ore sprecate al telefono. Una dipendenza che è diventata una piaga sociale. Trattengo il fiato e capisco ogni volta di nuovo che il lutto più difficile non è perdere qualcuno. È perdere qualcuno che è ancora lì, davanti a te, che ti sorride, che ti chiede come stai, e non riuscire più a raggiungerlo.

0: Loro sono i Clash, o The Clash, che cantano The Card Cheat in una puntata che si intitola Se vuoi te lo racconto io. Abbiamo deciso di intitolarla così proprio partendo dalla storia che ci ha mandato Ines, che alla fine è il tentativo che lei, i suoi familiari, suo figlio hanno cercato, stanno cercando, adesso lo scopriremo con lei, di fare con il loro papà o il loro nonno, dipende dai casi. Ed è prova a sederti, ti racconto cosa sta succedendo, ma evidentemente pare che non funzioni. Pronto, ciao Ines, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Matteo.
0: Come stai?
1: Bene, bene, grazie. Grazie.
0: Senti, dicevo, non so se hai sentito quello che dicevo, voi ci state ancora provando a dire al tuo papà siediti e proviamo a raccontarti cosa sta succedendo, o avete mollato il colpo?
1: No, ci stiamo ancora provando, un po' per vie terze, cioè nel senso raccontandogli cosa succede in giro nel mondo, un po' anche facendogli degli esempi su alcune trasmissioni di Radio 24, tipo Serpente Corallo, eccetera, ma lui sembra non ascoltare, per lui è una cosa completamente fuori dalla sua portata, lui è altrove.
0: C'è una diagnosi?
1: No, purtroppo no, nel senso che lui si rifiuta anche di questo.
0: Ah,
1: cioè, nel senso che in un certo senso si rifiuta di pensare di non essere più cosciente di quello che sta facendo, è una chiusura totale da parte sua, e purtroppo su questo è complice anche mia mamma, cioè loro pensano di essere assolutamente nel loro, di essere nel giusto.
0: In questo il fatto che lui sia stato un medico aiuta, o al contrario invece è ostile?
1: Al contrario no, non aiuta per niente, perché in un certo senso, in parte secondo me i medici sono i peggiori pazienti, questo è riconosciuto.
0: Io avevo un ex suocero medico che diceva non credere mai ai medici, cioè se me lo dici
1: bravo,
0: tu esatto. Siamo a cavallo.
1: Esatto, bravissimo. E quindi questa cosa è drammatica. E lui pensa di essere perfetto, cioè questo, ho provato a parlargli anche dicendo, ma insomma papà vai da un geriatra, potrebbe aiutarti. Ah no, io non ho bisogno di geriatra, cioè non, figurati, non ho assolutamente bisogno. E io ho detto, ma insomma non è che sia un minus andare da un geriatra, i bambini vanno dai pediatri, le persone un pochettino più in là con l'età vanno dai geriatri.
0: No, non entra questa cosa. Invece hai voglia di spiegarci meglio di che tipo di truffe parliamo? Cioè sono delle truffe continuative o sono ogni volta diverse?
1: Magari per un certo periodo arriva una mail, oppure lo chiamano con una telefonata, poi io non so bene bene come sia la genesi, però arriva una telefonata, una mail, un WhatsApp al quale lui risponde. Fondamentalmente è un'eredità all'estero fantomatica di 8-10 milioni di euro, e gli chiedono di versare una somma piccola, ma è tipica questa cosa, perché ho parlato con la polizia postale, per ottenere, che ne so, l'antiriciclaggio, l'antimafia, tutte queste cose qui. E allora loro in teoria farebbero questi documenti, lui li versa in maniera completamente, insomma, forse incosciente, non si sa, va a fare dei bonifici e poi va all'ATM, quindi non va dallo sportello, dove lo sportellista potrebbe anche dirgli, ma guardi che insomma lo sta versando la persona sbagliata, se fosse in buona fede. No, va all'ATM a farlo, quindi non può dirglielo a nessuno, a quel punto non c'è più una persona davanti, no? E poi è ritirato, no? Poi chiedono altri 200 euro, eccetera, eccetera.
0: Però appunto sono le stesse persone che ti hanno preso di mira, cioè che sanno che tu sei...
1: Certo, assolutamente.
0: Da quanto va avanti questa cosa, e se avete fatto un calcolo di quanti soldi tuo padre ha?
1: Purtroppo sì, abbiamo fatto un calcolo che siamo intorno ai 25.000 euro.
0: Wow.
1: Ormai, e esatto, bravo, e sono circa un anno e mezzo.
0: Senti, sì, sì. C'è una domanda che devo farti, che è una parola proprio dolorosa da dire, soprattutto per un familiare, ma l'unico modo possibile è una forma di interdizione, cioè per evitare che lui possa continuare ad avere accesso al proprio conto in banca, usarlo e quindi dare soldi a sta gente?
1: Guarda, non lo so bene, nel senso che è una cosa che pian pianino tra me e mio fratello dobbiamo affrontare assolutamente, ed è faticoso, puoi immaginarti, perché come ho scritto nella lettera è proprio la caduta di questo mito che si è andato sgretolando e si è sgretolato, no? Un processo difficile da affrontare dentro di sé, e quindi dentro di me, ma anche dentro tutti noi, noi figli, nipoti, eccetera. Quindi non me la sento di dirti dovremo prima o poi riuscire ad affrontare questa cosa, e ci stiamo a piccoli passi, e spero anche aiutati dalle autorità competenti, perché è così difficile, capisci? Cioè, purtroppo noi non possiamo fare niente, cioè la denuncia alla polizia postale noi non possiamo farla perché non siamo,
0: perché la deve fare lui.
1: Bravissimo, esatto. È tutto difficile, e quindi siamo in forte imbarazzo, perché in qualche maniera togliergli questa cosa, cioè di farlo diventare, perdonami il termine, completamente disabile, ci rende un pochettino...
0: Sì, sì, il dilemma è enorme, si capisce, è tutto chiaro ed è tutto straziante e terribile. Ines, purtroppo devo salutarti, però primo in bocca al lupo, e secondo facci sapere come va a finire o come procede. Certo. Magari quando hai voglia.
1: Grazie,
0: se hai voglia. Grazie davvero, ciao.
1: Grazie
0: Ines.
1: Grazie moltissimo, ciao
0: a
1: Matteo,
0: presto, ciao.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
2: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
3: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
4: Matteo Caccia racconta.
5: Oggi nella prima parte di puntata vi abbiamo raccontato la storia di Ines e di suo padre, che è una storia molto dolorosa, soprattutto per loro che la vivono, per i figli, per i parenti molto stretti. È appunto la storia di una figlia che non riconosce più il padre, che sfortunatamente è andato incontro a un processo inevitabile di invecchiamento di cui qualcuno si è preso vantaggio in maniera particolarmente vigliacca. A quel punto, per non lasciare che le cose precipitino, bisogna assumersi le proprie responsabilità, fare qualcosa che forse prima non avremmo mai pensato di fare. Per questo motivo abbiamo deciso di intitolare la puntata di oggi "Se vuoi te lo racconto io", perché ogni tanto bisogna trovare la forza di reagire, di fare qualcosa che forse in altre situazioni sarebbe considerato sbagliato, che è un po' come la moglie protagonista della prossima storia che abbiamo trovato sulla nostra rubrica del New York Times preferita, che è Modern Love. Si intitola "Seguendo con tenerezza mio marito". La scritta Caroline Bailey, è una pubblicitaria che vive a Brooklyn. State con noi.

La terza volta che mio marito si lamentò di non riuscire a ricaricare la tessera della metropolitana, iniziai a sospettare che il problema non fosse il distributore automatico. La mattina dopo andai con lui e capii che avevo ragione. Rimasi a bocca aperta mentre lo guardavo strizzare gli occhi e toccare lo schermo quasi alla cieca, leggendo male le istruzioni e confondendo i pulsanti per il pagamento. Quando finalmente riuscii a selezionare l'importo da caricare, ebbe bisogno del mio aiuto perfino per inserire la carta di debito nell'alloggiamento giusto. Poi il terminale gli chiese il PIN. Lui digitò il nostro codice postale e comparve un messaggio di errore. «Visto?» disse. «Non funziona». Annuì. Completai l'operazione e lo osservai attraversare i tornelli per andare al lavoro. Rimasta di nuovo in strada, ripensai a tutti gli strani episodi dell'ultimo anno. I problemi di vista che attribuiva alla dislessia, le dimenticanze che io avevo liquidato come un possibile disturbo dell'attenzione mai diagnosticato, o gli inconvenienti nei negozi, in banca, perfino a casa nostra, e per cui lui dava sempre la colpa a persone incompetenti, apparecchi difettosi o guasti improbabili. Fino a quel momento mi erano sembrati episodi isolati. All'improvviso iniziarono a comporre un quadro. Dopo 7 visite neurologiche, 2 risonanze magnetiche e un devastante test neuropsicologico, mio marito ricevette la diagnosi. Aveva 59 anni e soffriva di Alzheimer, in una rara forma a esordio precoce, chiamata atrofia corticale posteriore. Nel suo caso le placche non avevano colpito subito la memoria, ma le aree del cervello responsabili dell'elaborazione delle immagini. Alla fine di un anno fatto di umiliazioni per lui e di colpi al cuore per me, scoprimmo che non riusciva più a leggere correttamente, a firmare dei documenti, a ricordare la data e spesso nemmeno il motivo per cui ci trovavamo nello studio del neurologo. I medici erano stupiti che riuscisse ancora a lavorare e ad andarci ogni giorno in metropolitana. Sul lavoro ero d'accordo con loro, infatti avrei scoperto che i colleghi lo stavano coprendo da molto tempo. Sulla metropolitana invece no. Come molti nati e cresciuti a Brooklyn, mio marito prendeva il treno da tutta la vita. La rete della metropolitana era impressa nella sua memoria più profonda. Conosceva tutte le linee, le loro strane diramazioni e perfino il punto esatto della banchina dove aspettare perché le porte del vagone si aprissero proprio davanti a noi. Lo prendevo sempre in giro, chiamandolo un fanatico dei treni. Non a caso, il primo giocattolo di nostro figlio era stato un modellino della metropolitana di New York. Pochi giorni dopo la diagnosi fu accompagnato con gentilezza verso il pensionamento. Decise che avrebbe impiegato il tempo libero andando in metropolitana per visitare musei, passeggiare nei quartieri che amava e vedere film al cinema. Io lavoravo ancora e nostro figlio frequentava il liceo. Le alternative erano lasciarlo andare da solo oppure assumere qualcuno che l'accompagnasse. Lui rispose immediatamente questa seconda ipotesi. Pur accettando la diagnosi, rifiutava di credere che la malattia avesse già cambiato davvero la sua vita. Sapevo bene che invece non era così. Era appena stato costretto a lasciare il lavoro perché non riusciva più a leggere né a scrivere, ma credere che l'Alzheimer appartenesse al futuro e non al presente era il suo modo di resistere. In qualche modo diventò anche il mio. Lasciarlo girare da solo mi spaventava. I nostri familiari pensavano che la risposta dovesse essere un deciso no. Io, invece, ero disposta a correre quel rischio.

così. In alcuni gruppi online per genitori avevo sentito parlare delle app che permettono di seguire gli spostamenti dei figli quando iniziano a essere più autonomi. Entrando nei gruppi di sostegno dedicati all'Alzheimer, scoprì che molti caregiver usavano esattamente gli stessi strumenti, ma al contrario, per seguire i propri cari mentre perdevano autonomia. Non avevo mai controllato gli spostamenti di nostro figlio, sapevo però che avrei dovuto controllare quelli di mio marito. E sapevo altrettanto bene che lui non lo avrebbe accettato. Così organizzai un piccolo sistema di sorveglianza senza dirglielo. Pensavo che mi sarei sentita in colpa a spiarlo, e invece, quando iniziai a seguirlo come un puntino su una mappa digitale, provai una sensazione completamente diversa: vicinanza. Quando vedevo il suo puntino fermarsi davanti a un negozio di dischi, immaginavo che stesse sfogliando vecchi LP. Quando lo vedevo sulla Great Lawn di Central Park, mi sembrava quasi di essere seduta lì, sull'erba, accanto a lui. Se avesse saputo che lo controllavo, si sarebbe sentito tradito. Io invece avevo la sensazione di avere regalato a entrambi un po' di tempo in più, permettendoci di conservare le abitudini che avevano tenuto insieme la nostra famiglia per oltre 20 anni. Per circa un anno e mezzo, nonostante il continuo peggioramento della vista, della memoria e del linguaggio, riuscì ancora a orientarsi quasi perfettamente. L'Alzheimer avanza lentamente e poi all'improvviso. Una capacità che c'è oggi, perfino un'ora fa, domani può essere sparita senza lasciare traccia. A volte ritorna, magari mesi dopo, ma solo per un istante. Capire quando è arrivato il momento di impedire a una persona amata di fare qualcosa perché è diventato troppo pericoloso è il gioco più crudele che un caregiver sia costretto a giocare. Molte delle persone che conosco nei gruppi di sostegno vivono in periferia o in campagna. Per loro il dilemma è decidere quando togliere al marito o alla moglie le chiavi dell'automobile. Per me è capire quando sarà il momento di togliere a mio marito la tessera della metropolitana. Quel giorno si sta avvicinando. Negli ultimi mesi il puntino sul mio telefono ha iniziato a raccontare una storia diversa. Vedo mio marito cambiare treno senza alcuna logica apparente. I suoi tragitti zigzagano tra Brooklyn e Manhattan. A volte prende il treno fino a Midtown e torna indietro senza nemmeno uscire dalla stazione. Altre raggiunge il quartiere dove abitavamo tanti anni fa e resta fermo su un angolo per 20 minuti prima di rincasare. Più di una volta sono stata sul punto di uscire dall'ufficio per andarlo a cercare, finché il puntino non ha ripreso a muoversi. Ogni volta il sollievo dura poco, perché lascia spazio a una certezza sempre più forte. È quasi arrivato il momento. Lui torna a casa sereno, senza alcun segno di essersi sentito perso o spaventato. Quando gli chiedo dove è stato, mi risponde con il nome di un posto che so per certo non ha mai raggiunto. Io sorrido. «Che bello!» gli dico. Dentro di me, però, convivono paura, rabbia, dolore e impotenza. Per tanto tempo quei localizzatori mi hanno detto dove si trovava mio marito. Adesso sono molto più bravi a mostrarmi la distanza sempre più grande tra l'uomo che era e il luogo verso cui la malattia lo sta portando. E per arrivarci non avrà più bisogno della sua tessera della metropolitana.

0: Matteo Caccia racconta.
1: Riprendiamo e concludiamo prima dell'appuntamento di domani con l'intervista degli autori del video podcast La nostra storia seriale, che ripercorre la vita di Marco Pannella grazie a un podcast o un video podcast di Simone Spezia e Daniele Bellasio, che si intitola Marco, sai chi era Pannella? Prodotto da noi, prodotto da 24 ore podcast. Marco Pannella è stato per più di 50 anni uno storico leader radicale, certamente un innovatore del modo di fare politica in Italia, un uomo fuori dagli schemi, dotato di una potenza comunicativa unica. Per lui tutto era politica, tutto era dimostrazione, disobbedienza civile e impegno. In questo estratto Sergio Rovasio, storico esponente radicale e a lungo segretario personale di Marco Pannella, prova a riassumere la lotta di Pannella contro la partitocrazia, una parola che forse ha inventato lui per dare un nome a tutto quello contro cui ha combattuto.
2: Papa Francesco, una cosa degli ultimi tempi, quando lui stava poco prima che morisse, quando stava
3: in sciopero della fame, ma non... più amico Wojtyla.
2: E lui si vantava di essere più amico di Wojtyla perché lo conobbe in consiglio comunale in Campidoglio, quando Marco era consigliere comunale, e quando andò il Papa in visita, a un certo punto gli disse: ma io lei la conosco, la vedo sempre in televisione. Le ha detto, e Marco gli disse, come faceva con tutti: ma qual è la televisione? Che la Rai non mi invita mai. No, ma io... Quando ero cardinale che ero a Roma, guardavo Teleroma 56, la vedevo sempre su Teleroma 56, caro Wojtyla, vi rendete conto, perché conosceva Pannella.
3: Senti, chiedo per un amico, tra i giornalisti chi è che stimava, chiedo per un amico qua presente.
2: Allora, Bellasio?
3: No, per un altro amico chiedo, quelli che contano tra i direttori.
2: Vittorio Feltri, grandissima stima reciproca, incomprensibile.
3: Vabbè, non vuole dire, me l'ha detto fuori dall'onda.
2: Mattia Feltri, Vittorio Feltri, Giuliano Ferrara.
4: Vediamo,
2: aspetta, no,
3: ma t'aiuto, Paolo.
2: Ma Paolo Mieli, no, io facevo riferimento a direttori attuali adesso di testate.
3: No, io volevo scherzare.
2: Paolo Mieli, c'è un rapporto che è antichissimo di amicizia tra loro, e la cosa incredibile è che quando è stato direttore della Stampa e poi del Corriere della Sera, ogni giorno ospitava Pannella, ogni giorno, e Marco lo riempiva di insulti. l'incomprensibile Pannella.
4: Questo è tutto Paolo.
2: Lui è stato direttore della Stampa insieme a Ezio Mauro, condirettore per 2 o 3 anni,
4: sì.
2: Condirettore, poi da lì divenne direttore del Corriere della Sera. Se tu guardi in quegli anni, sono gli articoli su Pannella che sono usciti più di tutti sulla
4: stampa. Sono quelli che ho, sono quelli che ho.
2: E sul Corriere della Sera. Un giorno, perché Marco era così, cioè Marco era, l'altra cosa straordinaria di Marco era che se tu eri amico di Marco e gli davi un dito, lui non voleva il dito, voleva tutta la mano, ti voleva proprio tutto. Allora cosa succede? Che con Paolo Mieli a un certo punto si vede che voleva far uscire una cosa e Mieli gli disse di no, non so se questo è il motivo. Fatto sta che lui non gli fece gli fece una cosa cattivissima contro, e Paolo Mieli non gli parlò mai più. Quando compì 80 anni io chiamai tutti per scrivere un testo su Pannella come regalo di compleanno da raccogliere in un volume. E fu un regalo che lui poi fino alla fine della sua vita si vantava di avere, faceva vedere a tutti, sì. Queste 40-50 personalità che in realtà erano le persone, da Clemente Memuna, Giuliano Ferrara, Paolo Mieli.
3: Volevo chiederti una cosa, poi lascio a Simone, che cosa vuol dire, sempre spiegato a uno dei nostri ragazzi, che lui si batteva contro la partitocrazia? Cos'è la partitocrazia per Pannella?
2: Qualcuno dice che ha inventato lui il termine partitocrazia, il che è probabile, almeno in politica credo che sia stato l'unico ad averla usata, e probabilmente solo lui l'ha usata per decenni. Poi qualcuno adesso forse cerca di imitarlo, pur facendo parte del sistema partitocratico, ma il problema di Marco della partitocrazia era semplicemente il sistema Italia. Il sistema Italia con tutti i suoi metodi di spartizione, di incapacità a riformarsi sul piano culturale, politico, elettorale, economico, sociale, eccetera, e lo vediamo davanti agli occhi di tutti oggi, cioè davanti agli occhi di tutti quello che è l'Italia oggi. Se avessero dato Pannella, questo lo dico per concludere, se forse 30-40 anni fa qualcuno avesse dato retta a Pannella su qualcuno, su alcuni di questi temi, non avremmo oggi le carceri sovraffollate di nuovo come 20 anni fa, non avremmo un sistema economico mezzo sfasciato con un debito pubblico che lui denunciava sempre, che è in continuo aumento e non si frena mai, avremmo un sistema di liberalizzazione, di regolamentazioni sul fenomeno della droga, hanno chiuso i negozietti di cannabis con lo 0,000 di THC, mandando in mezzo alla strada 6.000 persone, e adesso trovi di nuovo quello che vende l'erba qui al parco che prima non c'era più.
5: A proposito di tutto questo ragionamento, una domanda se vogliamo conclusiva, ed è una domanda anche qua se vuoi un po' provocatoria per una persona come te che ha seguito, che di lunga militanza radicale, e che ha seguito Marco per tutti questi anni, ed è una questione che riguarda l'eredità. Nell'eredità di Marco e Pannella e dei radicali, a vedere le tracce lasciate, no? Anche la cosa dalla quale siamo partiti, cioè il fatto che i nostri figli non hanno la minima memoria di cosa siano stati, cosa sia stato Marco Pannella, di chi siano i radicali, viene da dire bene, cioè alla fine tutte queste battaglie e poi le tracce lasciate sono francamente molto scarse. Vien da dire, a vederla da, insomma, poi magari sapendo qualcosa di più, più la riflessione è più profonda, però è questo. Bene, tanto attivismo per nulla.
2: Sono d'accordo, io ho sempre detto che Pannella, sono d'accordo in parte, ho sempre detto che Pannella o è nato in un periodo, ma l'ho sempre pensato, o è nato in un periodo sbagliato. Lui amava la destra storica fino all'Ottocento, quella cavuriana, quella del Parlamento subalpino piemontese risorgimentale, lo amava, quindi caccia zecca Pannella con quello che amava la destra storica, con quello che c'è oggi in Italia, che ci azzecca veramente, lo dico, era secondo me un pesce fuor d'acqua che cercava però di rendere l'acqua intorno migliore rispetto a quella che c'era.

0: Loro sono White Stripes che cantano Truth Doesn't Make Noise, cioè la verità non fa rumore. La chiudiamo così una puntata che si intitola Se vuoi te lo racconto io, se non l'avete ascoltata, se vi siete persi soprattutto la prima storia, andate a recuperarla in podcast prima che potete. Grazie moltissimo a Daniele Bellasio e a Simone Spezia che domani saranno in studio qui con noi. Grazie soprattutto a tutta questa redazione: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Grazie a voi che ascoltate e continuate a mandare le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Ci sentiamo domani, linea al GR. Ci sentiamo domani per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Ora da oggi il decreto con lo sconto sull'accisa del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto. L'Italia pronta a inviare la marina Bab el Mandeb senza l'Europa, l'annuncio del ministro Crosetto. Frena l'utilizzo dei social da parte dei minori, Bruxelles vara il Kids Act. Goleada della Juventus all'esordio in Europa League, gli olandesi del NEC battuti per 5-0. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Entra in vigore oggi il decreto che prevede un nuovo sconto sulle accise del gasolio, lo stop per il 2027 al bollo auto per le vetture fino a 80 kW per i motocicli. Il provvedimento vale complessivamente 2,3 miliardi di euro. La copertura arriva in gran parte, per quasi 1,7 miliardi, da economie accertate sul PNRR. Il giorno dopo la mossa sorpresa del Consiglio dei Ministri, lo stop al bollo auto resta dunque in primo piano ed è anche motivo di scontro politico.
2: Matteo Renzi e Giorgio Meloni si scontrano sui social a colpi di post. Oggetto del contendere, l'abolizione del bollo auto e moto contro il caro energia, deciso a sorpresa dall'ultimo Consiglio dei Ministri. Ogni anno lanciavo una misura diversa per restituire soldi ai cittadini e lei mi dava del venditore di pentole, scrive l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, replica la presidente del Consiglio. E Renzi rilancia sfidando Meloni a un confronto in TV sul bollo. Scegli tu, scrive, luogo e conduttore. Le opposizioni attaccano la scelta del governo. Il taglio del bollo per il 2027 dicono è una misura elettorale pensata in vista delle elezioni del prossimo anno e chiedono conto sulle risorse. L'esecutivo punta a rafforzare la misura con la manovra. Giorgia Meloni ripete che il taglio del bollo sarà strutturale, non un provvedimento elettorale. Noi siamo per abbassare le tasse. La linea guida, dice il vice ministro all'economia Maurizio Leo, è proprio quella di rivedere generalmente il carico fiscale. E sulle risorse, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, assicura che le coperture ci sono e non ci sarà alcun buco di bilancio per le regioni, perché, dice Tajani, parliamo al massimo di 3 miliardi. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La Banca del Giappone ha aumentato il tasso di riferimento di un quarto di punto all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile del 1995 per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e della debolezza dello yen. Si tratta del secondo rialzo in 3 mesi, l'intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024. Per difendere le proprie navi, l'Italia non può aspettare la burocrazia europea ed è pronta a decidere autonomamente di scortare i mercantili del nostro paese nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, nuovamente nel mirino degli Houthi dello Yemen. L'accelerazione annunciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto, sentiamo.
3: Dicevo di non aspettare che sia Spides a decidere se le navi possono passare o meno, come possono passare o meno, siccome siamo in grado con la nostra marina di garantire il passaggio di Bab el Mandeb e con il nostro comparto, diciamo, dei servizi di avere informazioni e condividerle con le forze armate, perché così si lavora per fortuna in Italia, probabilmente ci attiveremo in modo tale che le navi italiane possano passare e iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra per ritardi i tempi, perché ritardare i tempi in casi come quello significa ritardare l'economia, significa aggravare problemi che già altre crisi internazionali su cui non possiamo intervenire con le nostre forze armate stanno aggravando.
0: Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, 2 jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter italiani decollati in modalità scramble nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore la Premier Giorgia Meloni era in visita a Oslo sul tema. Le questioni energetiche non solo, e ieri la Premier ha parlato anche di Russia. Sentiamo le sue parole.
4: Penso che non sfugga a nessuno il moltiplicarsi di provocazioni. Nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Dopodiché però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perché. E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione con una escalation con l'Europa, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato, promesso al suo popolo. E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza.
0: E intanto l'Ucraina ringrazia gli Stati Uniti per le nuove sanzioni alla Russia.
5: Perché gli sforzi per la pace abbiano successo, servono sanzioni severe alla Russia, ha detto il presidente ucraino, ringraziando il Congresso degli Stati Uniti per il pacchetto di misure predisposte, ora alla firma del presidente Trump. Forgiato sul modello elaborato dal senatore neocon Graham, è stato approvato in sua memoria. Ma rispetto all'originale, ha la mano più morbida sui paesi che importano meno del 15% del loro gas dalla Russia e il pugno di ferro contro l'Iran, che è stato collegato nel pacchetto, e i grandi importatori di petrolio e gas russi, minacciati di dazi fino al 100%, Cina ed India in primis, ma a ben guardare anche Turchia e Unione Europea nel suo complesso. A Mosca, dove oggi aprono le urne per il rinnovo della Duma, il portavoce del Cremlino ha detto gelido che le sanzioni allontaneranno la pace. L'India, prudente, ha fatto sapere che diversificherà ancora le fonti, ma che deve garantire energia ai suoi abitanti. Protesta invece Pechino. Gli Stati Uniti agiscono fuori dal loro territorio senza basi giuridiche. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È arrivata la prima risposta positiva del Canada alla proposta della Commissione europea per uno status di membro associato dell'Unione.
6: Il premier canadese Carney accoglie con favore la proposta lanciata dalla presidente della Commissione von der Leyen per un accordo di associazione tra Bruxelles e Ottawa.
7: Canada welcomes this ambition.
6: Il Canada e l'Europa sono più forti insieme, diamo il benvenuto a questa proposta, ha dichiarato Carney alla plenaria dell'Europarlamento, dando nei fatti il via libera informale all'idea di divenire membro associato dell'Unione Europea, presentata a sorpresa da von der Leyen senza, a quanto sembra, neppure consultare le capitali. Carney ha giocato d'anticipo, riempiendo di sostanza un quadro giuridico al momento inesistente, di cui alcune proposte concrete di cooperazione per mettere in sicurezza l'autonomia strategica dei due blocchi, su tutte minerali critici, industria della difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e servizi finanziari. Anche la mobilità e i rapporti commerciali sono importanti per Ottawa, che da parte sua offre all'Europa le sue preziose risorse naturali, 34 minerali critici e gas naturale liquefatto. Per cominciare, maggiori dettagli sono attesi nel summit euro-canadese di ottobre a Montreal, ma intanto c'è da fare i conti con un Donald Trump infuriato da un'alleanza in fieri che potrebbe nuocere al suo ego e alle sue mire espansive. Il presidente americano ha reagito all'annuncio di von der Leyen promettendo nuovi pesanti dazi contro l'Europa. Carney lapidario, nessuno ci detterà le nostre alleanze. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il capo dello Stato Sergio Mattarella in campo contro la violenza sulle donne. È un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese, come ovunque, dice Mattarella visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. È un impegno della Repubblica non solo impedire e reprimere, ma prevenire, cancellando questa sorta di ritardo, di carenza culturale. Serve anche la scuola, sottolinea il Presidente della Repubblica. La Commissione europea ha adottato il EU Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. Punti cardine, il divieto totale di accesso ai social per gli under 13, i mini account per i ragazzi dai 13 ai 15 anni, con tetto per l'utilizzo di un'ora al giorno e supervisione dei genitori. I profili autonomi solo per i teenager under 18, seppur con limitazioni. La proposta dovrà passare attraverso il lungo iter di approvazione che coinvolge i 27 paesi membri da una parte e i partiti politici dall'altra. L'avvocata Marisa Marraffino al microfono di Roberta Giordano.
8: Quindi questa norma armonizza almeno il diritto dell'Unione Europea, ma non solo, va incontro anche a quelli che sono i processi di cui abbiamo parlato tante volte negli Stati Uniti e quindi risponde a quelle esigenze di sicurezza, mira a fronteggiare l'adescamento online dei bambini anche sui videogiochi, ad esempio, c'è una parte dedicata anche all'intelligenza artificiale, che è un tema importantissimo e cruciale, che prevede per esempio la disattivazione di default della cronologia di tutti quei chatbot che permettono un'interazione emozionale, i chatbot companion si chiamano, cioè quei chatbot che purtroppo sappiamo incidono sulla salute mentale, possono incidere nei nostri bambini se utilizzati come surrogato di amici, compagni, insomma nella vita reale.
0: E per il calcio la Juventus fa goleada all'esordio in Europa League. A Torino i bianconeri battono gli olandesi del NEC per 5-0. La soddisfazione del tecnico Spalletti a Sky Sport.
9: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico, perché

0: per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
1: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati
0: per allargare gli orizzonti,
2: la spesa per il PNRR,
0: per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63, Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
4: ai ai ai,
5: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Il mio consulente del lavoro? È differente, è anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri, mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale e mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti, intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti, loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
9: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
10: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
11: In collaborazione con
12: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
11: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
12: E con
13: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
14: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Nico, fai la puntata sulle macchie. Nico, ho 3 macchie sulla fronte. Nico, mi sono venute le macchie sul décolleté. Mi avete scritto in tantissimi, perché la puntata sulle macchie dopo l'estate è un classico, e noi anche quest'anno abbiamo il piacere di avere al nostro fianco il professor Antonino Di Pietro, dermatologo, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis Gruppo San Donato di Milano, che è spesso nostro ospite, ma gli tocca pure la puntata sulle macchie. Buongiorno professore.
2: Buongiorno a tutti.
1: Anche a lei qualche macchietta è spuntata o a lei niente, proprio come un bambino?
2: Devo essere sincero, sì. Qualche macchietta è spuntata.
1: Vai,
2: perché
1: bene.
2: Inevitabilmente, anche con molta attenzione, però in alcuni punti la pelle può essere un pochino più sensibile, diventare un po' più delicata, e vabbè, ahimè, qualche macchia appare. Però bisogna far di tutto per fermarla e per migliorarla.
1: Allora, professore, quando noi torniamo dalle vacanze, un po' l'abbronzatura svanisce e vediamo queste macchie. E le osserviamo, diamo la colpa al sole, diamo la colpa all'età. Quali sono le cause? Perché la pelle si macchia? Che succede?
2: Allora, le macchie più frequenti, quelle che vediamo adesso in questo periodo dopo il sole, sono le macchie del melasma. Che cosa succede? Succede che se la nostra pelle in alcuni punti diventa più sensibile, diventa più fragile, i raggi ultravioletti, i raggi solari, riescono a penetrare con maggiore intensità e più in profondità nella pelle. E allora la pelle deve difendersi. Se non lo facesse, si creerebbero dei rischi, le cellule potrebbero alterarsi.

0: E magari questo potrebbe dar vita anche a dei tumori cutanei. E invece il nostro sistema di difesa, no? Di sopravvivenza, mette in atto questo scudo, crea questo scudo che è un accumulo di melanina che poi rimane lì molto più a lungo. Quindi questa quantità di melanina eccessiva alla fine è una protezione. La melanina noi la produciamo per difenderci dai raggi solari. Ecco, allora dobbiamo pensare che questa è la conseguenza di un indebolimento della nostra pelle, che magari è avvenuto nei mesi prima, no? Di esporci al sole. Per cui il melasma si evidenzia con queste macchie più scure, ma tutto sommato ci sta difendendo. Allora, cosa fare? Dobbiamo cercare di aiutare la nostra pelle a migliorare le sue possibilità di difesa, quindi dobbiamo puntare sulla rigenerazione, rinforzare le cellule, applicare dei principi attivi sotto forma di crema, di siero che riescono a rinforzare le cellule e se la pelle diventa più forte, l'anno successivo, quando poi ci esponiamo al sole, non c'è più necessità di produrre tutta quella melanina. Ecco, il nostro corpo non fa nulla tanto per farlo o se non serve. Quindi la strada nuova che stiamo percorrendo noi dermatologi è questa. Non più cercare di eliminare queste macchie facendo peeling, no? Facendo delle abrasioni o addirittura anche col laser. Abbiamo visto che il melasma, queste macchie dopo l'esposizione al sole, ecco, non sono macchie che possono essere eliminate con la forza, in maniera aggressiva, ma al contrario, cioè dobbiamo invece aiutare la pelle a rigenerarsi e le cellule a rinforzarsi.
1: Il melasma può apparire anche in gravidanza? Sì, infatti ho sentito parlare del melasma gravidico che ha una forma particolare. Per le mamme in attesa che si trovano un po' il viso macchiato?
0: Sì, il melasma compare anche sotto l'effetto di farmaci, che ormoni anche, che indeboliscono in alcune zone la nostra pelle. Quindi la gravidanza, legato così all'aumento all'andamento ormonale, la pillola, ad esempio, un'altra causa, o anche altri farmaci che possono indebolire la pelle, perché quando poi arrivano sulla pelle, chiaramente la rendono più sensibile alla luce, e allora la pelle deve difendersi e produrre più melanina. E di tutto questo noi ne parleremo tra poco, ecco,
1: Certo,
0: tra pochissimo a
1: tra
0: Milano.
1: pochissimo, perché oggi è una giornata importante, professore, le aspetto una giornatona perché si apre il Dermocosm, di cui lei è direttore scientifico, un grande appuntamento, tutte le
0: Sì.
1: novità, grandi esperti, interventi. La cosa bella, lo abbiamo già anticipato, che è aperto al pubblico, per cui se siete a
0: Sì.
1: Milano potete approfittare, quindi essere aggiornati, poi scrivetemi, per dire quello che l'intervento che vi è piaciuto di più. Professore.
0: Sì, certo, ci sarà questo congresso, è il primo congresso di dermatologia rigenerativa con oratori di primo ordine che parleranno di tutte le novità che riguardano la salute e anche la bellezza e anche la giovinezza della nostra pelle e come può essere mantenuta puntando sulla rigenerazione. Ecco, un congresso porte aperte, quindi una grande novità, perché tutti possono partecipare, venire. Vi ricordo che è a Milano, in Corso Venezia 47, con ingresso libero,
1: Certo.
0: gratuito, e quindi si può assistere a un vero congresso di dermatologia rigenerativa e sentire le ultime
1: Che cosa
0: novità.
1: si
0: Quindi,
1: dicono? Che cosa si dicono gli addetti ai lavori?
0: certo,
1: E anche li
0: si parla.
1: guardiamo, perché uno dice, vabbè, il dermatologo guarda, la prima cosa che ti viene da fare è guardare la sua pelle. Professore, per chi non potesse partecipare direttamente, ma noi poi naturalmente avremo modo di ritornare su questi temi, stando alle nostre macchie, quindi alle macchie solari, lei ha detto rinforzate la pelle, e invece alle macchie, diciamo, dell'età, dove ci sono dei trattamenti più mirati, le novità proprio per quello che si muove, quali sono le indicazioni che possiamo, un consiglio per noi, come mi piace dire.
0: Certo. Certo, beh, allora si parlerà sicuramente di nuovi principi attivi, sicuramente quello che sta dando grandi risultati, su cui si sta ponendo grande attenzione nel mondo della dermatologia, è la fospidina. La fospidina sono dei fosfolipidi uniti alla glucosamina, e si è visto che questa fospidina, che è un principio attivo presente in creme di nuova generazione, sieri di nuova generazione, ha proprietà di riuscire ad arrivare nell'epidermide in grande quantità, rinforzare le cellule, e quindi migliorano le macchie, perché rinforzando la pelle,
1: certo. E poi la macchia se ne va.
0: Ecco. Invece per le macchie, invece per le altre macchie, quindi per le cheratosi, si parlerà di nuovi laser, anche questi laser di nuova generazione, che sono in grado di eliminare questo accumulo di cellule cornee senza distruggere la pelle in profondità. E quindi la ricerca va avanti sia dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista cosmetologico, certo. Ecco, e dermatologico.
1: Professore, però il laser è una soluzione definitiva, oppure le macchie possono tornare, le cheratosi possono tornare?
0: La cheratosi che viene eliminata col laser, se viene eliminata bene, non si riforma. Okay. Non si riforma. Però magari di fianco, un centimetro di fianco, sì, certo, se ne forma un'altra. E allora lì, certo, ecco, bisogna, certo, prendersi cura. L'importante è prendersi cura della pelle, ma in maniera corretta, per aiutare la nostra pelle a restare sempre giovane in maniera naturale, puntando appunto, ecco, sulla pelle sana, sulla salute, ecco. E questi sono gli strumenti che permettono, che ci permettono di poter attuare questo. Molto lontani, Nicoletta lo sa benissimo, conosce il mio pensiero, molto lontani da il trasformarsi la faccia, ecco, io sono contrario alle trasformazioni e deformazioni, basta facce riempite come dei cricetti, basta facce immobili come dei robot, ma facce vive, vitali, per una bellezza autentica. Ecco, questo è quello che dobbiamo
1: assolutamente
0: percorrere.
1: Professore, ma lei come si prepara a una giornata così importante? Perché insomma, oggi immagino che insomma la fatica, il grande entusiasmo, però essere direttore scientifico di un evento così importante che mescola due pubblici diversi sia sfidante. Che cosa fa? Una buona colazione? Ha dormito bene? si affida? Come si prepara il professor Di Pietro? Ci dia un suo segreto.
0: Tra poco, quelli che mi vedranno, che mi vedranno congresso, diranno: ma come fa a avere questa carica, questa energia e questo sorriso che cerco di mantenere? Io dirò: ho appena fatto un'intervista con Nicoletta Carbone, Radio 24, e mi ha dato e mi sta dando una carica pazzesca, che non vedo l'ora di arrivare lì al congresso e cominciare a dire: apriamo i lavori.
1: Magnifico, noi saremo con lei. Grazie professore, che onore, grazie, troppo carino. Grazie.
0: Buona giornata.
1: Grazie al professor Di Pietro, avanti tutte. Martin Garramoni in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione. Noi torniamo, come sempre, dopo il GR delle 12. Ci vediamo dove? Ma dove? Sul canale 63. C'è anche la Nico. Ci sono poi un sacco di altre novità, ma intanto noi ci sentiamo ogni giorno e avremo modo di raccontarcele. Raccontatemi anche le vostre scrivendo a obiettivosalute@radio24.it.

0: Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti,
1: non ci pensa.
0: Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
4: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Perché? Perché?
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 18 settembre. Il fronte perturbato si sposterà verso il centro e il sud, portando piogge e temporali diffusi, in particolare tra Lazio e Campania. Al nord avremo invece un graduale miglioramento con schiarite alternate a nubi residue, particolare tra Lazio e Campania. Al nord avremo invece un graduale miglioramento con schiarite alternate a nubi residue, qualche pioggia al nord-ovest. Le temperature massime scenderanno leggermente su tutto lo stivale, l'app deilmeteo.it.
14: Siamo stati alluvionati.
15: L'azienda era compromessa.
16: Un fiume di fango, detriti.
17: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
18: Grazie anche a loro.
19: Non c'è più traccia di quello che è successo.
20: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
21: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
22: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
15: In collaborazione con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre un milione di persone. E con
16: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
15: E con
18: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
23: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
24: PIMCO vi presenta.
25: Si prepara un fine settimana importante nelle urne tedesche. Si vota in due Länder e la maggioranza di governo è preoccupata dall'ascesa dell'ultradestra di AfD, specie in Mecklenburg-Pomerania. In una fase delicata sul fronte internazionale.

0: I caccia italiani costretti ad alzarsi in volo per lo sconfinamento in Lituania di due aerei russi e con la decisione del ministro Crosetto di mandare navi italiane a proteggere il traffico marittimo a Bab el-Mandeb, dove gli Houthi hanno quasi il controllo appunto dello stretto. In Italia, mentre si discute ancora di bollo auto, il campo largo va in fibrillazione. Schlein propone al governo di collaborare sull'energia, Meloni apre, ma 5 Stelle e AVS dicono che con l'esecutivo non si tratta. Questo è 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
1: Ma noi ci siamo domani?
0: No.

Come al solito, ce lo siamo detti tante volte, o almeno per come la vedo io, il problema non è tanto come agisce e come si muove la magistratura, ma come agiscono e si muovono i media largamente intesi, non solamente i quotidiani o le radio, le televisioni, ma anche tutto quel mondo ormai vasto che si occupa di cronaca nera. Per mesi è stato dato sostanzialmente per certo da molti giornali che Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, si sarebbe fatto corrompere dalla famiglia Sempio per archiviare la posizione. Parliamo evidentemente del caso Garlasco, che sta diventando appunto sempre di più, e lo è mi pare da molto tempo, non un caso di cronaca, non un semplice caso di cronaca nera nel quale ormai non si guarda naturalmente più al dolore della famiglia, non si guarda la vittima, non si guarda a nulla, ma è anche un caso di giustizia e di rapporto tra mass media e giustizia che è pazzesco. Il punto da cui siamo partiti è che abbiamo un condannato che è forse innocente, un nuovo indagato che forse è colpevole, ma forse non lo è, morale, tutte e due con la vita sostanzialmente distrutta. E ora cade l'accusa di corruzione per l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, che era stato indagato sulla base di un appunto scritto da Giuseppe Sempio, dove c'era scritto Venditti Jeep Archivia per 20-30 euro, e sulla base di quello era stato indagato. Accusa caduta. I magistrati adesso puntano su uomini delle forze dell'ordine, sui quali ovviamente ci sono nomi, cognomi, c'è tutto dappertutto, e forse il grande problema italiano è questo. Che quando finisci nel tritacarne della giustizia, il tuo nome, il tuo cognome finiscono su tutti i giornali, con le tue foto, con... E poi se esci da questo tritacarne, se vieni archiviato, se vieni assolto, nel caso dei Venditti la cosa è abbastanza pubblica, no? Qualche giornale lo mette anche in prima pagina, non molti a dire il vero, Però poi... Allora, leggo all'ascoltatore che chiede dettagli, dice caduta, archiviata, che cosa vuol dire? Le leggo quello che dice il GIP di Brescia, Mauro Ernesto Macca. Nessuno degli elementi di indagini ha restituito una traccia che conduca all'ex procuratore aggiunto pavese Mario Venditti. Nessuna traccia.

0: poi un giorno impareremo, questa cosa di essere un po' più attenti quando ci sono delle accuse o delle indagini aperte, a non trasformarle subito in una condanna e a non dare esposizione solamente alle tesi d'accusa, dando un po' più di spazio anche a quelle della difesa. Allora, a proposito di giustizia assurda, e poi andiamo a tutte le grandi questioni, per carità, è una storia piccola, però è un po' una rappresentazione di come funziona a volte l'Italia. Ve lo prendo dalle pagine del Corriere dell'Alto Adige. C'è un'inchiesta che ha sconvolto, ha terremotato l'Alto Adige negli ultimi mesi e negli ultimi anni, ed è un'inchiesta su un intreccio di affari, corruzione, rapporti poco limpidi tra politica e appunto mondo degli affari. E in questa inchiesta finisce anche un signore, e diamo nome e cognome perché ne è uscito archiviato, il signor Giorgio Dal Bosco. Chi è? È un funzionario della Corte dei Conti, indagato in concorso con il maresciallo dei carabinieri Nicolino Crognale, ufficiale di polizia giudiziaria presso la procura di Bolzano, per rivelazione e utilizzo di segreto d'ufficio. Ma il signor Dal Bosco, ed è incredibile che sia rimasto indagato senza che nessuno nella procura se ne sia accorto, si era rivolto al carabiniere per avere delle informazioni su ordine della procura della Corte dei Conti. Cioè, questo, su ordine della procura della Corte dei Conti, chiede delle informazioni, e per aver richiesto queste informazioni e averle ottenute la procura penale lo indaga. Ma che ma parlatevi, santa pazienza, non lo so, ma ditemi se è normale. Vabbè, 6:38 minuti e 23 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, ci siamo dunque in questo venerdì 18 settembre con Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ine e Marta Borghese, la squadra del 24 mattino, ne fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sono un po' di polemiche sul bollo auto, con addirittura il presidente della regione Toscana Giani che dice che è incostituzionale il ristoro che arriva tramite i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Io consiglierei, se fossi uno stratega del Partito Democratico, cosa che non sono e della quale non me ne frega niente, consiglierei agli esponenti del Partito Democratico di stare un po' diciamo quieti su questa vicenda del bollo auto, perché chiaramente è un provvedimento non solo popolare, ma che, come dicevamo, cancella una tassa che tutto sommato è abbastanza odiosa, almeno la cancella per un anno, solamente per alcune categorie, però diciamo che tutto sommato è una cosa che a tutti dà fastidio pagare, tant'è vero che persone più accorte come un esperto di comunicazione e parlamentare del Partito Democratico Filippo Sensi dice sul bollo poche storie, l'ha presa, ha fatto bene, a noi di fare meglio, move on. Ma la vera questione politica di giornata, e forse quella più interessante, è la enorme fibrillazione nel campo largo che ha generato questa, possiamo chiamare, corrispondenza amorosi sensi tra la Presidente del Consiglio e la leader del Partito Democratico. La quale leader del Partito Democratico? Ne abbiamo parlato, se non sbaglio, proprio la settimana scorsa con Antonio Misiani. Il Partito Democratico ha presentato delle proposte per utilizzare i 14 miliardi di flessibilità per l'energia concessi da Bruxelles, quelli che possono essere utilizzati, per così dire, per provvedimenti strutturali. Ci ha messo dentro delle proposte per alzare il conto termico e altri elementi di questo tipo, per rinnovare e risistemare le case popolari, per l'efficientamento energetico delle case popolari e così via. Cosa succede? Succede che Meloni ieri in conferenza stampa in una conferenza stampa in Norvegia, dove è andata tra l'altro per parlare anche di energia oltre che di sicurezza, perché come sapete la Norvegia è un grande produttore di gas. Dice: beh, io queste proposte le prenderò in considerazione.
1: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio, se ci sono e ci saranno delle proposte utili le prenderò assolutamente in considerazione. Per ora posso dirle, da una lettura velocissima che ho avuto di questa lettera, che sono contenta vi sia, diciamo, una implicito riconoscimento del lavoro del governo.
0: Apriti cielo, non si collabora con il nemico, dicono Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Bonelli, dopo la marchettona elettorale sul bollo auto da Cettola qualunque, questa mano tesa a lavorare insieme è incomprensibile. Conte: ho proposto a questo governo varie forme di collaborazioni sul salario minimo, ad esempio. Certo, però se gli proponi una cosa che alla quale sono contrari è ben difficile che ti dicano di sì. Detto ciò, così Conte.
2: Sono 4 anni che abbiamo fatto tante proposte e soprattutto oggi non ci sono, per quanto mi riguarda, le condizioni per poter pensare di lavorare insieme con chi, governo Meloni, ancora l'altro giorno ha detto che vuole fare le trivellazioni.
0: Così Conte, appunto, però è chiaro che c'è un filo di nervosismo, mi pare di poter dire, in un pezzo del centro-sinistra, forse per una Schlein che prende sempre più la scena. Non si sta dicendo che Schlein è la... perché poi qua parte tutti, sei comunista, pensi che la Schlein è la migliore del mondo, no. Ragazzi, è semplicemente dire che dal punto di vista politico, dal punto di vista dell'analisi politica, il PD ha fatto una mossa giusta e questa apertura di confronto, diciamo, tende ad escludere il resto della coalizione di centrosinistra. Poi che lo faccia strumentalmente Meloni perché le serve proprio per spaccare il centrosinistra, o che lo faccia seriamente per prendere in considerazione queste misure, sinceramente non lo sappiamo. Grandi discussioni all'interno del PD in questo caso, a proposito, dopo quelle parole di Virginia Libero sui disertori che vi abbiamo fatto ascoltare, la segretaria regionale del Partito Democratico, ma arriva un'altra grana, e la grana è nelle parole, dovremmo avercele, di Marco Rocco De Luca, è un consigliere sempre dei giovani del PD, di Cesena, ed è anche responsabile nazionale cultura politica fondazioni memoria antifascismo dei giovani democratici. Boh, sentite qua.
3: Noi siamo i figli, noi siamo i nipoti della storia del comunismo italiano, e nel concreto dobbiamo liberarci dal gioco imperialista di Trump e degli Stati Uniti, dall'ossessiva retorica sionista, dalla tentazione di cedere le fidele del capitalismo, del capitale, dell'italismo, e salpare finalmente con coraggio.
0: Bentornati negli anni 70. Allora, sugli altri fronti, quelli di guerra, due caccia dell'aeronautica militare italiana sono decollati nel tardo pomeriggio dalla Lituania nell'ambito della missione NATO in difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza. Guardate che questa cosa la leggerete probabilmente spesso, perché in questo momento ci sono i caccia italiani là in quella base in Lituania, e quindi eventi di questo genere accadono continuamente. Noi ce ne accorgiamo adesso un po' di più proprio perché sono caccia italiani, ma queste cose avvengono continuamente. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania e sono stati riaccompagnati, per così dire, al confine dai jet italiani. Nel frattempo la guerra prosegue, un drone russo ha attaccato una nave civile batteva bandiera della Tanzania diretta verso i porti ucraini, il capitano è rimasto ucciso. Attaccato con droni e missili la Russia a Kiev, ferendo almeno 20 persone, feriti anche Odessa. Sono nelle ultime 24 ore 10 vittime e 71 feriti, mentre l'Ucraina ha attaccato una raffineria nella città russa di Yaroslav e un aeroporto militare nella regione meridionale di Rostov sul Don, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Per quanto riguarda lo Yemen, il ministro Crosetto ha annunciato che l'Italia ha deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare. Ci attiveremo per far sì che quelle italiane possano iniziare a transitare senza attendere che la burocrazia europea si sommi alla nostra. Cosa vuol dire mandare delle navi per scortare quelle italiane? Il traffico.
4: Andate piano!
5: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Strade in diretta.
7: Buongiorno dalla nostra redazione, l'augurio di un buon venerdì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo in Centro Italia code per incidente sulla diramazione Roma Sud della 1 tra Monte Porzio e la barriera di Roma Sud in direzione del Grande Raccordo Anulare. Ancora nella capitale code per traffico sulla A24 tratto urbano tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Al nord code a tratti per traffico intenso sulla A4 tra Dalmine e la barriera di Milano Est in direzione Torino. Buon viaggio!
8: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: 24 mattino.
10: Io spendo 1000 euro l'anno in più per il carburante, per il diesel nella fattispecie, e voi mi togliete, e neanche a tutti, mi togliete i 150 euro di bollo?
0: Non lo so, cioè dipende se la sua vettura è sopra gli 80 kW.
11: Non è vero che la cancella solo per un anno. Momentaneamente, fino all'approvazione delle politiche di bilancio, quindi diciamo intorno a metà novembre, metà dicembre, diventa un provvedimento solo per il 2027.
0: Ringrazio.
11: Ma l'intenzione della Presidenza del Consiglio
0: già
11: è
0: detto.
11: Quello di farlo diventare un provvedimento strutturale con la legge di bilancio.
0: Grazie. Credo che sia l'ufficio stampa di Palazzo Chigi, però in realtà questo l'abbiamo detto ampiamente ieri, abbiamo detto che per il momento è sospeso finché non vedo carta, poi sicuramente lo farà, senza ombra di dubbio, però lo voglio vedere sulla carta, l'abolizione del bollo. Caro ascoltatore, solo una piccola nota. Enzo che dice: gli anni 70 furono anche anni di grandi riforme. Lo so, Enzo, che furono anni di grandi riforme, amico mio. Sto dicendo che la retorica che abbiamo sentito da quell'esponente dei giovani del PD ricordava una retorica d'anni 70, punto. Era quello il senso, abbia pazienza. Buongiorno. Silvio Scotti, già vicecomandante della Polizia Municipale di Milano, esperto di codice della strada del Sole 24 Ore, bentornato ai nostri microfoni, eccoci.
12: Buongiorno a tutti.
0: Allora, a molte domande su questa sospensione del bollo auto, lei risponde sul Sole 24 Ore di oggi, quindi già dico agli ascoltatori, quelle che non riusciremo ad esaurire questa mattina le possono trovare sulle pagine del Sole 24 Ore a pagina 3. Una delle più frequenti che sono arrivate, Scotti, sono queste: ma se ho due macchine?
12: Beh, dunque, guardate, innanzitutto bisogna verificare la potenza. I kilowatt, quindi si va sulla carta di circolazione, in realtà attualmente documento unico, alla voce P2. Se leggete il numero 80 o inferiore, allora siete all'interno dell'esenzione, altrimenti no. Viceversa, per due auto che sono intestate alla stessa persona fisica, entrambe entro gli 80 kilowatt, si verifica quella con la potenza inferiore. A parità di potenza si è in esenzione del bollo che costa meno.
0: Ok.
12: Quindi di fatto questi sono i criteri.
0: Sì, allora se per persona, cioè è individuale, non riguarda il nucleo familiare, cioè se la mia compagna o mia moglie e io abbiamo due auto tutte sotto gli 80, non paghiamo il nessuno dei due paga il bollo, capisco bene?
12: Esatto, perché all'attualità lo schema di decreto legge, ricordiamo che parliamo di uno schema di decreto legge, parla di persone fisiche, quindi sono escluse le persone giuridiche e non viene considerato il nucleo familiare.
0: Ok, e questo è già un punto. La questione moto. Ho una moto e ho anche una macchina, che cosa succede?
12: Beh, succede che il criterio è sempre quello, no? Cioè nel senso che può essere esentato un solo veicolo. Io sono intestatario di più veicoli, devo considerare quale veicolo ha la potenza minore, no? E in caso di parità di potenza, cosa però piuttosto, piuttosto singolare, sarebbe una situazione piuttosto singolare, il bollo che costa di meno. Il bollo che costa di meno va in esenzione. Esclusivamente per il 2027 all'attualità, quindi attenzione per chi magari ha l'addebito bancario.
0: Ah, ecco, ci spieghi un po', se uno ha l'addebito bancario che cosa succede?
12: Ma dunque, di fatto potrebbe anche non fare niente, perché? Perché se il decreto legge passa così come è strutturata, quella tassa non è dovuta, quindi la regione di competenza non dovrebbe fare richiesta, magari un controllino è sempre il caso di farlo, perché come sapete l'informatica ha anche i suoi bachi. Viceversa, per chi volesse essere sicuro, può tranquillamente revocare il mandato, quindi dire alla banca non pagare più. Tuttavia, nel caso in cui la misura non dovesse diventare strutturale ma rimanere per il 2027, dovrà ricordarsi di riattivarlo per il 2028.
0: Ok. Senta, vale quindi, diceva, solamente per gli individui, quindi non vale per le auto aziendali tutto questo?
12: No, per le auto aziendali no, perché il decreto legge, ripeto sempre lo schema, parla di persone fisiche, quindi le persone giuridiche sono escluse.
0: Ok, persone giuridiche escluse e solamente le persone fisiche. Senta, c'è già chi sta pensando alle, diciamo, a qualche furbizia, solamente le persone fisiche. Senta, c'è già chi sta pensando alle, diciamo, a qualche furbizia, cioè intesto l'auto a mio figlio, tanto per dare un'idea.
12: Beh, oddio, è chiaro che poi in mezzo a queste cose passeranno senza dubbio delle situazioni di intestazione, la intesto. All'attualità non è previsto un possesso precedente per un certo periodo, quindi di fatto i passaggi di proprietà all'attualità sono consentiti.
0: Senta, un caso particolare che ci viene sottoposto da un'ascoltatrice, si chiama Claudia, dice: mio marito e io siamo cointestatari delle nostre due vetture. Io non so, cioè non sapevo che fosse possibile una cosa di questo genere, però evidentemente è,
12: sì,
0: possibile.
12: È possibile. E in questo caso, siccome sono cointestatari, vuol dire che entrambi, no, hanno il possesso, la proprietà di una vettura, quindi si devono comportare esattamente come ho spiegato prima. Loro hanno due vetture, quindi andrà in esenzione una sola vettura.
0: Sì. Oppure molto rapidamente, diciamo che forse è più saggio, no? Separare le proprietà, cioè prendersene una a una. No.
12: Sì, ecco, anche perché è un caso singolare, come giustamente sottolineava prima, e il fatto di essere cointestatari di una vettura, ecco.
0: Rapidissimo WhatsApp.
4: Riguardo al bollo auto, ho una domanda da fare. Se io ho una macchina intestata a me e poi ne ho un'altra che ho cointestata con mio figlio, come funziona?
0: In questo caso
12: lui ha la cointestazione, quindi siccome si tratta di un'eccezione, dobbiamo essere rigorosi nell'interpretazione e quindi una sola andrà in esenzione.
0: Sì, sì, giustamente mi fa notare qualcuno al ragionamento separate le proprietà, e sì, però dice costa il passaggio di proprietà costa, e quindi probabilmente conviene pagare il bollo sulle due auto invece di fare il passaggio di proprietà. Anche questo è un punto, naturalmente.
12: Senza dubbio, perché il bollo al massimo si risparmiano 240 euro, quindi il passaggio di proprietà è più caro.
0: Bene, allora io la ringrazio, Silvio Scotti, già vicecomandante della Polizia Municipale di Milano, esperto di codice della strada del Sole 24 Ore. Altre risposte alle vostre domande le trovate sul Sole 24 Ore di oggi, pagina 3, anche con tutti i dettagli.

0: Diciamo di portata di questo provvedimento, il decreto cancella, scrivono Marco Mobile e Gianni Trovati, il 30,4% degli incassi totali. Il GR, ci risentiamo subito dopo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Acquista le tue nuove finestre con Fossati Serramenti. Anticipi solo il 25% e poi rateizzi il resto a tasso zero. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
6: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
9: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
10: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su siscom.eu.
12: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
14: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
15: Sono le 7.
16: GR 24, il sole 24 ore.
15: Campolargo, Meloni apre il confronto con Schlein sull'energia. Conte e Bonelli prendono le distanze dalla segretaria Dem. Lo stop al bollo auto per il prossimo anno pubblicato in Gazzetta. La premier, la misura sarà strutturale e definitiva. L'Italia pronta a usare la marina per le navi a Babel, Mandeb, Crosetto. Decideremo presto anche senza aspettare l'Europa. Calcio, goleada della Juventus all'esordio in Europa League. Gli olandesi del NEC battuti per 5-0. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In apertura la visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Norvegia. Nelle dichiarazioni congiunte alla fine dell'incontro con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre, toccati temi internazionali, il rapporto con Oslo, ma è soprattutto la politica interna a far discutere.
17: La mano tesa della segretaria del PD Schlein sui temi dell'energia raggiunge la premier ad Oslo e Meloni non chiude al confronto.
18: Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate. Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo dalla macchina per contestare i provvedimenti del governo.
17: Energia al centro del viaggio della Presidente del Consiglio in Norvegia, con Oslo che fornisce all'Italia il 10% del suo fabbisogno di gas. Percentuale destinata a crescere visto che il Premier Støre conferma la volontà di essere un nostro fornitore stabile. Ma il rapporto tra Italia e Norvegia ha margini di crescita, spiega la Presidente del Consiglio, dalle materie critiche alla difesa, dallo spazio al mare. Quindi i temi internazionali, la guerra in Ucraina.
18: Quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
17: Poi la chiusura dello stretto di Hormuz, abbiamo parlato delle ricadute sull'economia, ha spiegato la Presidente del Consiglio Meloni. Vincenzo Miglietta, Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Oslo.
15: E la lettera aperta di Elly Schlein a Giorgia Meloni divide il centro-sinistra, con 5 Stelle e AVS che prendono le distanze. Oggi non ci sono le condizioni per lavorare insieme. Adesso Meloni è meglio che vada a casa e lasci lavorare noi. Taglia corto il leader pentastellato Giuseppe Conte. Questa mano tesa a lavorare insieme è incomprensibile. Dobbiamo fare solo opposizione a un governo che fa male all'Italia e costruire l'alternativa, ha dichiarato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. E da Oslo la premier ha fatto riferimento alla misura sul bollo auto. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dentro infatti in vigore da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per auto fino a 80 kWh e motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2 miliardi e 362 milioni che arrivano soprattutto da economie accertate sul PNRR. E anche questa misura sorpresa del governo diventa terreno di scontro politico.
19: Facciamo chiarezza, l'abolizione del bollo auto non vale solo per il 2027, la misura è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Giorgia Meloni lo ripete dopo le polemiche scatenate dalla mossa sorpresa sul taglio del bollo auto e moto e le critiche delle opposizioni che accusano il governo di una mossa elettorale in vista delle elezioni del prossimo anno. Matteo Renzi sui social attacca Giorgia Meloni: ogni anno lanciava una misura diversa per restituire soldi ai cittadini e lei mi dava del venditore di pentole, scrive l'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva. Bravo Matteo, oggi hai scoperto la differenza tra annunciare e realizzare, replica la Presidente del Consiglio. E Renzi rilancia sfidando Meloni a un confronto in TV sul bollo. Scegli tu, scrive, luogo e conduttore. Il governo punta a rafforzare il taglio del bollo auto e moto con la manovra. Fratelli d'Italia accarezza l'idea di allargare la misura alle famiglie numerose, mentre Matteo Salvini annuncia di essere al lavoro su una sforbiciata al superbollo che pagano le vetture oltre i 185 kW. Proposte che devono fare i conti con le risorse per il 2027. Il taglio del bollo costa oltre 2 miliardi e le coperture arriveranno in parte dalle economie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una scelta questa sulla quale le opposizioni sollevano però dubbi di costituzionalità. Teresa Trillo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
15: Per difendere le proprie navi, l'Italia non può aspettare la burocrazia europea ed è pronta a decidere autonomamente di scortare i mercantili del nostro paese nello stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, nuovamente nel mirino degli Houthi dello Yemen. L'accelerazione annunciata dal ministro della Difesa Guido Crosetto.
20: Dopo il blocco di Hormuz, anche quello dello stretto di Bab el Mandeb, uno stallo che rischia di causare gravi danni economici all'Italia, pronta a difendere le proprie navi mercantili. Ho deciso, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, ha dichiarato il ministro della Difesa Crosetto, di attivare la Marina Militare per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane. Quante navi e quando lo decideranno governo e Parlamento, ha poi specificato. Ma ferma nel porto di Gibuti c'è già la fregata Bergamini, impiegata nella missione europea Aspides, che ora ha di fronte almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Una nota della Marina Militare spiega che il ministro Crosetto ha chiesto di verificare se l'attuale quadro giuridico consenta, qualora necessario, di richiamare sotto comando nazionale capacità delle forze armate italiane già presenti nell'area, oppure se si renda necessaria una nuova autorizzazione del Parlamento. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E a proposito di crisi medio orientale, il presidente americano Donald Trump avverte che si sta avvicinando un momento cruciale nella guerra in Iran. Mi aspetta una decisione importante, ha dichiarato in un'intervista ad Axios. Voglio intervenire a annientarli oppure no, con me tutto è possibile, ha aggiunto Trump. Il Dipartimento di Stato ha notificato al Congresso il suo piano per vendere fino a 48 F-35 all'Arabia Saudita, mentre l'esercito israeliano afferma di aver ucciso due comandanti di Hamas a Gaza e continua a bombardare il Libano meridionale. C'è poi l'altro fronte bellico, quello russo-ucraino. Due caccia dell'aeronautica militare italiana sono decollati nel tardo pomeriggio di ieri dalla Lituania nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza, in seguito alla violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. E la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato l'erogazione di altri 3,3 miliardi all'Ucraina per l'acquisto di missili e droni. L'Ucraina ringrazia gli Stati Uniti per le nuove sanzioni alla Russia. La prossima settimana incontro Trump-Zelensky.
21: Seggi aperti da questa mattina in Russia, dove si vota per il rinnovo della Duma. Il presidente Putin ha chiesto una massiccia partecipazione. Con pochi competitor ammessi alla tornata, la vittoria della sua Russia unita è scontata, ma si sa, i numeri contano. Difficile credere che il pacchetto di sanzioni contro la Russia, approvato dal Congresso degli Stati Uniti ed ora la firma di Trump, abbia influenza su queste elezioni, ma su lungo termine ci contano sia il presidente ucraino Zelensky, che dovrebbe incontrare l'omologo statunitense la prossima settimana all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sia l'Unione Europea. Delle sanzioni su gas e petrolio russo sono però destinate a fare le spese anche Cina ed India. E se quest'ultima, più accomodante, parla di diversificare le sue fonti di approvvigionamento, Pechino accusa Washington di agire ancora extraterritorialmente senza basi giuridiche. Nonostante i preparativi di Trump, quindi, non è detto che la visita del presidente cinese Xi a Washington scivoli sul velluto. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Si chiama Kids Act ed è la proposta presentata dalla Commissione europea per rafforzare la sicurezza dei minori online. Sentiamo.
22: Un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni, divieto assoluto, tra i 13 e i 15, account configurati e supervisionati dai genitori e con il limite di un'ora al giorno, i cosiddetti mini account. Stop per tutti i minori di 18 anni alle funzioni che creano dipendenza, come lo scorrimento infinito, meccanismi che spingono a interagire continuamente. Stop anche alle notifiche durante le ore di sonno e contatti indesiderati con estranei. Fino ai 15 anni, impostazioni di privacy attive per default, geolocalizzazione e microfono spenti. Tra le novità anche l'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Resta però il grande tema della verifica dell'età. Secondo alcuni studi, in Australia, primo paese al mondo ad adottare una linea dura con il divieto di social per gli under 16, l'80% dei ragazzi riesce ad aggirare i blocchi. Ora la proposta passerà al vaglio del Parlamento e poi del Consiglio UE e intanto la Commissione lavora già a misure rivolte a contrastare la dipendenza degli adulti. Dovrebbero arrivare in autunno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Il capo dello Stato Sergio Mattarella in campo contro la violenza sulle donne. È un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese, ha dichiarato Mattarella visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto. Sentiamo le sue parole.
23: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
0: Siamo in presenza di un commercio

0: tutti italiani.
1: Le vittime hanno tra i 4 e i 10 anni, sono state protagoniste di più di 22.000 video e 34.000 immagini per un totale di quasi 283 gigabyte di materiale illecito sequestrato dal 2024. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: Contestato l'odio razziale per l'aggressione al rabbino di Milano.
3: Non mi nasconderò, non cambierò il mio stile di vita. Parole del rabbino sessantenne aggredito alla fermata dell'autobus mercoledì pomeriggio a Milano. Aggressione qualificata dal giudice come propaganda e istigazione alla discriminazione razziale, religiosa ed etnica, così come contestato dal PM. Per il ventenne di origine tunisina, arrestato dalla polizia, è stata decisa la misura cautelare dell'obbligo di firma. Quel calcio violento, sferrato alle gambe. La motivazione del giudice è stato dettato da odio razziale e religioso, come dimostrano anche gli atteggiamenti di scherno e molesti che lo hanno preceduto. Il processo inizierà il 12 novembre, indagati a piede libero per lo stesso reato il fratello e l'amico. Tutti e tre respingono le accuse di odio antisemita. Non siamo razzisti, dicono, non lo abbiamo colpito. Nel foglio di via di un anno da Milano, notificato loro dalla questura, si parla di brutale violenza. Unanime la condanna del mondo politico e delle istituzioni, fatti come questi, ha detto il sindaco di Milano Sala, non dovrebbero avvenire. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Maltempo, oggi allerta gialla per temporali su 12 regioni. Ieri, durante la bomba d'acqua a Firenze, si è verificata un'infiltrazione d'acqua alla Galleria degli Uffizi, sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. Non è risultato alcun danno alle opere. Tra pochi giorni l'uscita del libro su Lady Diana, scritto dal fratello Charles Spencer, ma già adesso nascono le polemiche.
4: Buckingham Palace ha smentito con fermezza quanto affermato dal fratello della defunta principessa Diana, ovvero che il re Carlo III avesse detto che lei sarebbe stata presto dimenticata dopo la sua morte. In un nuovo libro in uscita il 22 settembre, Charles Spencer ripercorre i giorni drammatici seguiti alla morte di Diana. L'uomo sostiene di aver discusso con l'allora principe Carlo riguardo ai piani del palazzo che prevedevano che i principi William e Harry camminassero dietro il feretro durante il corteo funebre. Spencer racconta di aver detto all'attuale sovrano che Diana non avrebbe voluto che i suoi figli, all'epoca quindicenne e dodicenne, affrontassero quella prova. Un collaboratore Diana non avrebbe voluto che i suoi figli, all'epoca quindicenne e dodicenne, affrontassero quella prova. Un collaboratore di Carlo ribatte: non ha mai detto allo staff di criticare Diana, aggiungendo: era un uomo distrutto dal dolore e anzi sfidò il protocollo, insistendo per i funerali di Stato. Nella notte tra lunedì e martedì scorsi, 4 copie dell'atteso Swan Song Diana, My Sister sarebbero state sottratte da un furgone in Olanda. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: In chiusura al calcio, con la cinquina bianconera ieri sera in Europa League.
5: 5-0 per la Juventus contro il NEC Nijmegen nella prima gara della fase a campionato di Europa League all'Allianz Stadium. Bianconeri subito in gol al nono minuto con Nico Gonzalez, che sfrutta un rilancio del portiere polacco della Juventus Grabara, ma soprattutto anche un errore di quello olandese Polster per infilare a porta vuota. Da lì gara tutta in discesa. Al 24esimo il primo gol bianconero di Ayla Begovic, subito seguito al 35esimo dal rigore di Voltemate, e nella ripresa ecco la quaterna piazzata da Selic al 75esimo, e all'82esimo si sblocca anche Kolo Muani. Archiviato così il brutto capo in campionato contro il Sassuolo e rinsaldata la panchina di Luciano Spalletti.
6: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrato in campo con una lucidità di idee.
5: A proposito di Serie A, questa sera al via la quinta giornata col Monza che ospita proprio il Sassuolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio 24 mattino, Giro 24 torna alle 7:59.
7: GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di

0: 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.fanat.it.
1: Abbiamo visto l'incendio.
2: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
3: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
4: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
5: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
6: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Ma effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
13: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quell'arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
14: 24 mattino.
15: Vettura elettrica e motociclo. Io sono l'intestatario. Cosa devo fare?
16: Vabbè, ho capito, però non è che posso rispondere a tutto. Tra l'altro Scotti non ce l'ho più in linea, quindi non so come fare. Magari gli mandiamo un WhatsApp e glielo chiediamo, è così. Cerco di risponderle dopo.
17: Il governo ci guadagnerà molto di più dal non abbassamento delle accise generalizzato che non dal mancato introito del bollo auto, peraltro soltanto da una parte degli automobilisti.
16: Non ho capito bene, però... Lo lascio là. Venerdì 18 settembre, sono le 7:19 minuti e 44 secondi. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa con Carmelo Lauricelli, regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza e redazione, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra della quale fate parte anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Vi dico fin d'ora che il tutorial bollo è finito. Sicuramente ci torneremo, non dubito che ci torneranno, non so se oggi i colleghi Deborah Rosciani e Mauro Meazza. E vi rimando alle pagine del Sole 24 Ore. Le aperture dei giornali di oggi, dunque, partendo proprio dal Sole 24 Ore, che ci racconta come la Cina si è ritirata dai titoli di Stato americani. A dire il vero non è il solo paese, è il portafoglio di Treasuries in mano a Pechino è sceso infatti del 2,4% in un solo mese, a 618 miliardi. E continuano a calare le partecipazioni estere appunto al tesoro, ai buoni del tesoro americani. Le primarie dell'energia, l'apertura della Repubblica, la Premier risponde alla lettera di Schlein: valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta. Conte, non si lavora con questo governo. Bonelli, un errore. L'apertura del quotidiano La Repubblica, appunto. Bollo auto, bonus a gogo e IRPEF, così Meloni brucia i nostri soldi. Il titolo di domani, le loro priorità, due fiducie su Melonellum e Vitalizi. Il Fatto Quotidiano, La sinistra difende la gang dei medici pro-clandestini, è il titolo della Verità. Questa vicenda è dedicata anche all'apertura del Manifesto, ma poi torneremo a parlarne. È la vicenda della quale ci siamo in parte occupati ieri, quella appunto dei medici e dei certificati per far sì che alcuni migranti non andassero nei centri di permanenza e di rimpatrio. Navi e jet, i due fronti dell'Italia, Corriere della Sera, Mar Rosso, blitz di Crosetto, invio la Marina senza l'Europa, Quotidiano Nazionale, Mar Rosso, scorta le navi italiane, il titolo della Stampa. Mentre sempre sulla manovra è caccia ai risparmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, scrive il Messaggero, che sono già stati impegnati 1,7 miliardi per lo stop al volo. Ora il governo sta quantificando ulteriori economie di gestione derivanti appunto dal recovery. Sul tavolo stime per 4-5 miliardi. Da queste stime al tesoretto il passo è breve. Nelle carte, il bacio Ranucci-Boccia è l'apertura di Libero, la ex di La Vitola in procura. A maggio Walter è tornato a casa furioso e mi ha detto: questo scemo non può più essere candidato. Ho visto una foto in cui si bacia con Maria Rosaria. Non è folle, El Kudri è jihadista, è l'apertura del Giornale. Le indagini sui 68.000 accessi online dell'attentatore di Modena prima della strage, un giorno su due cercò online ISIS e video degli attacchi in Europa. Anche su questo poi torneremo. Il voto siberiano è l'apertura di Avvenire. Elezioni in Russia, tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione, ridotta al silenzio la voce di chi è contro la guerra in Ucraina, è il gelo della democrazia. Il Foglio, il silenzio degli incoscienti, è il titolo dell'editoriale del direttore Claudio Cerasa. Minacce rimosse, aggressioni minimizzate, aggrediti ridicolizzati, droni dimenticati, agenda putiniana sdoganata, perché a Vannacci, Travaglio, Conte, Salvini le bombe di Putin interessano meno di quelle di La Vitola. E vedete che appunto sulla Vitola si ritorna. Inizierei da una cronaca locale che però forse ancora una volta ci racconta qualcosa di più. Siamo a Rozzano nel Milanese. E queste cronache le trovate sia sul Corriere della Sera, sulle pagine del Corriere della Sera locali, sia su quelle locali di Repubblica. Ronde serali e pestaggi, le 12 ore di follia nelle strade di Rozzano. Ne scrive Carmine Guarino: 12 ore di giustizia fai da te, di giustizia privata, una mattina e una sera scandite da violenza, botte, aggressioni e ronde. Nessun atto di razzismo, nessuna azione fascista, assicura chi c'era, ma solo cittadini stanchi di una situazione che sta sempre più degenerando fra spaccio, scippi e tentate violenze o abusi. Tutto inizia la mattina, quando una donna di 40 anni viene aggredita mentre si trova in auto in via dei Gigli. Lì un ragazzo, marocchino di 24 anni, apre la portiera e l'afferra con forza per un braccio. Le urla della vittima, poi trasportate in ospedale in codice verde, hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti, tra cui il marito, che hanno pestato il 24enne, ricoverato poi in codice rosso all'Humanitas. Non è finita lì. Un centinaio di cittadini si organizza per scendere in piazza la sera stessa, presidiare le strade del quartiere dei Fiori, 20.000 abitanti in 6.000 case popolari, e questa passeggiata si tramuta in una ronda. Il primo a farne le spese è stato lo stesso 24enne già aggredito al mattino, che è stato quasi linciato dalla folla che lo ha incrociato in Viale Liguria, prima di essere salvato da una pattuglia della polizia locale. Il sindaco Mattia Ferretti pare quasi giustificare tutto questo. Vi leggo le sue parole. Quello che è accaduto è la conseguenza di quello che era successo al mattino. Quelle persone sono stanche, abbiamo vissuto dei momenti di tensione, ma le ronde non possono essere la soluzione. Abbiamo spiegato a quei cittadini che stiamo aumentando l'organico della polizia locale e dei carabinieri, che su Rozzano c'è grande attenzione. Secondo raid, firmato da due fratelli italiani e con precedenti, la cui posizione è ora al vaglio di chi indaga, che hanno aggredito a calci e pugni un quarantenne marocchino, anche lui finito in ospedale. Dicono alcuni dei cittadini: il nostro obiettivo non è fare casino né creare violenza o problemi, il nostro obiettivo è riprenderci i nostri spazi, chiedere più sicurezza. A proposito di migranti, continua a essere molto presente sulle cronache la vicenda dei medici che hanno emesso dei certificati, cioè è aperta un'inchiesta della procura sostanzialmente in tutta Italia su alcuni medici che avrebbero emesso dei certificati, secondo la procura, in maniera in maniera scorretta per impedire l'ingresso nei centri di permanenza e di rimpatrio di alcuni migranti. Ne scrivono da fronti opposti i vari giornali, cioè da sinistra si sostengono questi medici, da destra si dice che sono sostanzialmente delle persone che andrebbero, ieri Fratelli d'Italia, alcuni esponenti dei Fratelli d'Italia parlavano di necessità di radiazione dall'albo. I CPR sono un inferno, gli atti che smontano il teorema dei PM, è il titolo del manifesto che apre il giornale parlando di questo, e dice che la prova regina dell'esistenza del piano criminale sarebbe la bozza di un modulo per la valutazione di non idoneità alla vita nei CPR, un documento da compilare che i medici si giravano tra loro per esprimere appunto in scienza e coscienza la valutazione di non idoneità del paziente al trattenimento. Nota il manifesto questo, come è noto almeno dalla pubblicazione del rapporto CILD sulle condizioni del CPR di Ponte Galeria, molti documenti medici che davano il nulla osta alla detenzione amministrativa dei migranti non rispettavano i requisiti di legge, quindi dice il manifesto, guardate, non sono i medici che sbagliano, sono quelli che mandano i migranti nei CPR che stanno sbagliando. È il caso ad esempio di una donna che è stata trattenuta proprio a Ponte Galeria per 9 mesi nonostante le sue condizioni di estrema vulnerabilità psichica, e la certificazione era stata fatta tanto male che questa donna veniva indicata come di nazionalità turca quando in realtà era rumena. Tra l'altro la Romania è nell'Unione Europea, quindi diciamo non è... Il dettaglio venne fuori soltanto dopo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ne ordinò la liberazione. Divisione opposta, come potrete immaginare, la verità, siamo a pagina 3 con l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro. Nelle corsie degli ospedali, nei reparti di malattie infettive, negli ambulatori che avrebbero dovuto accertare la salute di chi andava espulso, operava una banda, così dice Belpietro, ma naturalmente siamo ancora alle fasi iniziali delle indagini, operava una banda che aveva come obiettivo una campagna contro i CPR e aveva, scrive la procura, non l'espressione di un mero pensiero politico ideologico, ma l'obiettivo di bloccare gli accompagnamenti nei CPR degli immigrati irregolari. Una struttura organizzata e collegata, scrive ancora il direttore della Verità, che operava su tutto il territorio nazionale con a disposizione persino una consulenza legale. Quando si scoprono organizzazioni come quella scovata dalla Procura di Ravenna, invece di elogiare il lavoro degli investigatori e dei magistrati, si schiera contro la sinistra, e il soggetto è la sinistra, difendendo chi è accusato di aver dato vita a un sodalizio criminale, forse al fine di evitare che gli inquirenti individuino ulteriori partecipanti all'associazione a delinquere. E poi su altri giornali, Repubblica per esempio, si intervistano alcuni di questi medici, Caterina Giusberti raccoglie il racconto di una di queste persone, dice: mi hanno suonato alle 5:30 di mattina, mi sono sentito trattato come un criminale, mia moglie è incinta, si è agitata, ha vomitato, aveva dolori alla pancia, è andata in pronto soccorso, siamo stati lì 10 ore in questura, hanno spulciato il mio telefono e il mio PC, Facebook, le cronologie Chrome, la posta, WhatsApp, gli agenti avevano un plico in cui c'erano una serie di parole chiave, lager, rimpatrio, ASG, SIM, COCCO, non lo mando, e tutto quello che sembrava contenesse anche solo vagamente una di queste parole lo riportavano nei computer. Vedremo come andrà a finire questa vicenda. Intanto una pausa.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
18: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
19: Ehi amico!
20: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
19: evviva!
20: Vai su agenti.it.
18: Agenti.it,
19: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
21: Aspria Harbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
22: Subaru.
23: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
24: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
25: Tempo in diretta.
26: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 18 settembre. Il fronte perturbato si sposterà verso il centro e il sud, portando piogge e temporali diffusi, in particolare tra Lazio e Campania. Al nord avremo invece un graduale miglioramento con schiarite alternate a nubi residue, qualche pioggia al nord-ovest. Le temperature massime scenderanno leggermente su tutto lo stivale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
27: PEC.
28: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
29: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
30: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
31: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
32: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
33: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
34: È italiana?
35: Sì.
34: È affidabile?
35: Sì.
34: Rispetta l'ambiente?
35: Sì. Indovina chi è?
34: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
35: Nasce.
36: Cresce.
34: Resta con te.
37: Non trovi mai la foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron, ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
38: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
39: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
40: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
2: sostanzialmente chi ha intestato il motorino del figlio con la benzina alle stelle, il gasolio alle stelle, risparmia 30 euro, perché non sarà il volo della sua auto a essere scalato, ma quello del motorino.
3: Come può lo Stato italiano condannare le ronde di Rozzano se prima non ha garantito la sicurezza ai cittadini di Rozzano?
4: Questo paese non è dotato di una legge vera sull'immigrazione che consenta a chi vuole vivere e lavorare e prosperare di stare qua. Chi invece non ha intenzioni buone di essere espulso o rinchiuso.
5: Allora, lei ha ragione. Se vuole dire che l'immigrazione è gestita male, caro ascoltatore, siamo d'accordo. Però purtroppo, come abbiamo raccontato in più di un'occasione, le cose non sono così semplici e così dirette. Il tema dell'espulsione, per esempio, come abbiamo raccontato in molte occasioni, ma vale la pena sempre ricordarlo, il suo messaggio è un'ottima occasione, per esempio per l'espulsione deve avere accordi con i paesi di origine. Senza gli accordi con i paesi di origine non puoi espellere degli stranieri che siano irregolarmente nel nostro paese. Fare gli accordi con i paesi d'origine è particolarmente difficile. Non sempre, anche quando hai gli accordi, queste persone accettano il rimpatrio di alcuni migranti. E poi c'è un tema più largo. Il tema più largo, se vuole, è quello dell'integrazione, della gestione delle persone irregolari che arrivano nel nostro paese. Che cosa fare? Come farlo? Tenendo sempre presente e ricordandoci sempre che in questo paese ci sono grossolanamente 5 milioni e mezzo, 6 milioni di migranti che vivono qua, lavorano, pagano le tasse, sono imprenditori, sono nelle fabbriche, sono nell'edilizia, sono i figli di queste persone sono sostanzialmente gli italiani, anche se non lo sono di diritto, ci fanno emozionare in parte, ci fanno emozionare ed esultare quando guardiamo per esempio le gare di atletica, tanto per dare un'idea. Su questo dobbiamo ragionare. Quindi la complessità e la multidimensionalità del fenomeno non è affrontabile. Non è affrontabile in maniera così semplice. E sull'altro punto, all'ascoltatore delle ronde, mi scusi. No, abbia pazienza. Lo Stato le ronde le deve condannare, perché non è che puoi girare per un luogo qualsiasi, come l'ascoltatore che dice, allora vacci tu a Rozzano, se non ci vivi a Rozzano non puoi parlare. Io non ci vivo a Rozzano, però non sono d'accordo sul fatto che la gente possa farsi giustizia da sola, a caso, in questo modo, e picchiare la gente per strada. Abbia pazienza, è la base della convivenza civile. Poi che lo Stato non faccia abbastanza possiamo anche essere d'accordo, però che le ronde no, abbia pazienza. L'islamismo in casa è l'apertura del giornale, pagina 2, un pezzo di Fausto Biloslavo. Si parla di Salim El Kudri, l'uomo che si è lanciato con una macchina a Modena sulla folla uccidendo una donna. Un giorno su due, racconta Biloslavo, faceva ricerche sullo Stato islamico in rete. Negli ultimi mesi prima della strage di Modena era ossessionato da notizie e video sul terrorismo jihadista. Soprattutto i controlli sul suo cellulare hanno evidenziato che era andato a cercare dettagli, video e notizie su alcuni attentati islamisti in Europa, da Oslo all'assalto a Charlie Hebdo fino all'attacco kamikaze a Manchester per il concerto di Ariana Grande, e aveva addirittura aperto un dominio inquietante. 11.september 2001, rivelazione a conoscenza del giornale anticipata ieri sera nel programma di Rete 4 Dritto e Rovescio dall'avvocato Liborio Cataliotti, che rappresenta la madre, un fratello e una sorella di Monica Esposito, che è la donna appunto che è stata uccisa. Gli investigatori hanno scandagliato 68.000 accessi online dell'italiano di famiglia marocchina nei 63 giorni precedenti alla strage. Un giorno su due faceva ricerche in rete con le parole Stato Islamico o la sigla IS, che è l'acronimo IS, che è l'acronimo inglese appunto di Stato Islamico, dichiara Cataliotti. Gli inquirenti continuano a sostenere che non manifesta espressamente adesioni a gruppi o visioni terroristiche. E qua sarà interessante vedere se ci sarà, ed è quello secondo me il vero punto, se ci siano stati contatti con entità esterne. Nel frattempo l'Italia guarda allo Yemen adesso, perché come raccontano in prima pagina, già in prima pagina molti giornali, si è deciso di inviare le navi italiane dovrebbero scortare, delle fregate italiane dovrebbero scortare le navi italiane che passano dallo stretto di Bab el Mandeb, che è quello che dà accesso al Mar Rosso, quello che ormai è sostanzialmente controllato dagli Houthi. Ho annunciato ieri il ministro Crosetto, quale fa sapere anche che ci sarà un confronto in Parlamento. Rinaldo Frignani nel retroscena a pagina 3 del Corriere della Sera dice che una FREM, una fregata appunto, la Carlo Bergamini, è già in zona impegnata nella missione Aspides per conto dell'Europa. Un'altra fregata europea multimissione potrebbe raggiungerla entro qualche settimana, e il piano italiano per proteggere in autonomia il naviglio commerciale diretto nel nostro paese, oltre che in Europa, durante il passaggio nello stretto di Bab el Mandeb, fa un passo avanti verso il suo debutto, e anche in fretta, perché il tempo stringe, visto che gli Houthi, dopo la conquista di Mocha e dell'isola di Perim, continuano ad avanzare lungo la costa occidentale dello Yemen. È un piano senza precedenti per la nostra marina, in un'area così calda, al centro di ripetuti attacchi da parte degli Houthi, ma anche un'accelerazione rispetto all'impegno italiano nell'operazione multinazionale di sminamento dello stretto di Hormuz, mai partita nonostante i proclami. Abbiamo le capacità per proteggere quel passaggio, assicura Crosetto. Del resto le FREM hanno già dimostrato di essere in grado di affrontare qualsiasi minaccia. Proprio la Bergamini, con 45 operazioni di close protection e 133 di monitoraggio, oltre alla Caio Duilio, ha respinto nei mesi scorsi gli attacchi missilistici dei ribelli yemeniti. C'è tuttavia una questione giuridica da affrontare e risolvere per distogliere unità italiane impegnate nella missione europea varata nel 2024. E utilizzarle per operazioni autonome. Il punto sul quale si discute è capire se sia necessaria una nuova autorizzazione del Parlamento e quindi un confronto con le opposizioni. Sul tavolo c'è la rivalutazione delle regole di ingaggio, ma anche il rispetto degli impegni internazionali e quello del mandato parlamentare già avuto per Aspides, appunto. Intanto, a proposito di mezzi militari italiani, i jet russi, lo ricordano vari giornali, tra gli altri il Sole 24 Ore, hanno violato lo spazio aereo della Lituania e la NATO ha ordinato il decollo dei caccia italiani. Il riassunto è a pagina 12 del Sole 24 Ore, che è tra i pochi giornali che dà spazio alla questione delle nuove sanzioni in arrivo sul greggio di Mosca da parte degli Stati Uniti. Incombono sulla Russia fin dai tempi dell'annessione unilaterale della Crimea dal marzo 2014 le sanzioni fortemente volute dal senatore repubblicano Lindsey Graham, recentemente scomparso ma forti di un appoggio bipartisan al Congresso americano, sono state approvate il 16 settembre con il voto finale della Camera dei Rappresentanti, affidando a Donald Trump l'autorità di imporre dazi fino al 100% ai paesi che continuano ad acquistare da Mosca petrolio e gas, non quelli che rimangono sotto il 15%. E questo restringe il campo, spiega bene il pezzo del Sole 24 Ore, alla Cina 50% dell'export russo tra il 22 e il 26, all'India 37%, e questo è il punto. Il voto del Congresso ha suscitato l'immediata reazione del governo indiano, che da mesi, nota il Ministero degli Esteri, ha sollevato la questione con Washington, preoccupato dalle ricadute sui mercati internazionali dell'energia e sul rapporto bilaterale. Del resto, lo nota oggi solo Paolo Apeduzzi sul Foglio, è l'unico giornale che racconta lo scoop, se non sbaglio, della CNN di ieri, la quale ha raccontato che 14 satelliti russi hanno supportato l'Iran nell'attacco più devastante contro asset americani nella regione, ossia i colpi contro la base americana, e quindi le due questioni chiaramente si intrecciano. Un'ultima nota. Dal quotidiano La Repubblica, Cenzio Di Zanni ne scrive a pagina 6 ed è un elemento abbastanza interessante, sono i dati che arrivano dall'UNEM, che riguardano, credo dall'UNEM appunto, che riguardano i consumi di carburanti in Italia. Ed è curioso che, nonostante nel mese scorso ci siano stati prezzi più alti di quasi 30 centesimi per la verde e di 46 centesimi per il gasolio, al di là del taglio delle accise, i rincari non hanno frenato i consumi. Ad agosto ci sono state le vendite di benzina ai massimi da 15 anni e un nuovo balzo per il gasolio. Da oggi, tra l'altro, gli sconti saranno ridotti a 12,2 centesimi. Il traffico.
0: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Aermec, campioni del clima,
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Un buon venerdì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo per incidente sulla tangenziale sud di Verona la chiusura del tratto tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 in direzione Verona Nord e code di 5 km all'interno del tratto chiuso. Sulla A14 Adriatica, code in uscita a Bologna Interporto per incidente in entrambe le direzioni. Ancora A14 per un mezzo in avaria, code tra il bivio per la A13 e Bologna San Lazzaro in direzione Ancona. Sulla statale 36 Milano Lecco, code per incidente con mezzi pesanti coinvolti tra Nibionno e Briosco in direzione Milano. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio.
6: 24 mattino.
5: Laura Lieto, vice sindaca e assessore all'urbanistica del Comune di Napoli, buongiorno, per parlare di affitti brevi. Bentornata ai nostri microfoni, ci siamo.
8: Buongiorno, buongiorno.
5: Per il varo di questo regolamento molto controverso, secondo il quale in ogni condominio solo il 30% potrà essere dedicato all'affitto breve. Ho una prima domanda, Lieto, ma vale per i metri quadri o per il numero di appartamenti?
8: Vale per i metri quadri.
5: Ah, vale per i metri quadri. Allora, sarà obbligatorio il cambio di destinazione d'uso, ho capito bene?
8: Ha capito bene.
5: Ok. Ci sono un sacco di domande su questo, cioè, innanzitutto sull'effettiva applicabilità di una cosa di questo genere, no? Perché se vale per i metri quadri, ci saranno appartamenti più grandi, appartamenti più piccoli, c'è il problema di chi arriva prima, no? Di chi è arrivato prima e di chi arriva dopo. Sa che, cioè, sono aperti tantissimi dubbi su questa vicenda, Lieto.
8: Noi stiamo lavorando sull'applicativo che renderà molto chiare le regole del gioco, per così dire. Chi arriva prima e chi arriva dopo, l'affitto breve è comunque un'attività di mercato, quindi è una regola che non ci stiamo inventando noi. Dal punto di vista del controllo della soglia, che è il sistema con il quale noi proteggiamo la residenzialità nel centro storico, perché ricordiamo agli ascoltatori che questa variante ha lo scopo principale di tutelare la residenzialità nel centro storico. Noi abbiamo il mosaico catastale di tutti gli edifici dell'area che è interessata da questa manovra, quindi agiamo sulla superficie abitabile sostanzialmente. È chiaro che ci sono appartamenti grandi, ci sono appartamenti piccoli, i grandi spesso vengono frazionati, quindi chiaramente il numero delle unità immobiliari può ovviamente cambiare. Urbanisticamente parlando, il controllo dei metri quadrati è il modo che ci rende possibile sostanzialmente un controllo su piattaforma digitale delle domande che arriveranno quando la variante diventerà effettivamente vigente, e sulla base di quel controllo faremo gli atti conseguenti.
5: Mi dice una cosa, Lieto, perché non avete scelto, come hanno fatto altri comuni, zone o microzone, o magari, tanto per darle un'idea, singole strade dove avete verificato che secondo voi ce n'erano troppi, invece di fare condominio per condominio?
8: Questo è un modo, secondo noi, per controllare in maniera equilibrata sia l'attività di affitto breve che ovviamente quello della residenzialità. La soglia serve proprio, e la soglia appunto viene calcolata non a scala di quartiere ma a livello appunto dei singoli edifici, è un criterio matematico, diciamo così, che serve per controllare nella maniera più equilibrata possibile l'evolversi di queste attività. Se avessimo scelto di lavorare sulle singole strade, sulle singole aree, avremmo creato dei criteri ovviamente differenziati all'interno delle aree, e questo in genere l'urbanistica non lo fa, altrimenti diciamo si sarebbe persa la funzione proprio di governo dello strumento.
5: Sarà un massacro nelle riunioni di condominio, Lieto, questa cosa.
8: In genere le riunioni di condominio non
5: sono sempre un massacro, sono sempre un massacro, sì, questo lo sappiamo perfettamente, però è chiaro che qua crei una disparità, no, tra dei cittadini che risiedono nello stesso condominio, tra quello che per esempio ha iniziato prima e quindi ha già fatto partire l'attività, e quello non lo può fare più.
8: D'altronde non sono i condomini gli interlocutori diretti dell'amministrazione rispetto a queste pratiche, sono i singoli proprietari e i singoli promotori di queste attività. Quindi diciamo è chiaro che questo è un sistema che abbiamo considerato proprio in relazione del fatto che si tratta di attività individuali. Molto spesso quando si parla con le piattaforme di affitto breve, ma anche con gli stessi operatori, viene spesso ribadito che questa, diciamo, è un'attività principalmente integrativa del reddito di cittadini che fanno appunto questo tipo di operazione. Quindi gli interlocutori non sono i condomini, gli interlocutori sono i singoli operatori che operano su una specifica proprietà.
5: Sì, però ripeto, qua si crea una disparità all'interno, appunto, di uno stesso condominio, tra persone che hanno, mi viene da dire, acquisito un diritto e persone che non possono acquisire questo diritto.
8: E d'altronde quando una norma entra in funzione, entra in funzione. La nostra non è una norma retroattiva, ci mancherebbe altro, quindi è chiaro che su quello che è già successo la cosa importante è avere un controllo della regolarità delle pratiche e il contrasto al sommerso, sul quale mi sembra di capire tutte le parti in causa sono d'accordo. Sì. Nel momento in cui...
5: Ma non rischia di incrementarlo il sommerso, mi scusi Vice Sindaco, non rischia di incrementarlo il sommerso questa
8: Noi
5: cosa?
8: Noi abbiamo osservato nel tempo, perché sono anni che lavoriamo a questo strumento, che innanzitutto c'è una reazione, mi passi il termine, quando entra in funzione una nuova norma che tende a ridurre la forbice tra le attività regolari e le attività sommerse. Il mercato reagisce, diciamo, a queste indicazioni provando naturalmente a mettersi in linea con le nuove norme. È successo con il CIN, noi abbiamo osservato, il CIN è entrato in funzione a settembre del 24 e noi abbiamo osservato in questo lasso di tempo una notevole contrazione delle attività sommerse e ovviamente un aumento delle attività è chiaro, questo l'ho detto anche in Consiglio Comunale, che una manovra urbanistica non basta di per sé a governare un fenomeno così complesso come sono i flussi turistici, che sono mossi evidentemente anche da altri tipi di azioni, altri tipi di regole, questo è chiaro. Però diciamo noi siamo intervenuti, questo il sindaco l'ha detto sempre, in una fase in cui siamo ancora in tempo per intervenire, perché a Napoli, fino a prova contraria, il centro storico è ancora un luogo abitato e noi sostanzialmente abbiamo messo in campo questa manovra perché continui ad essere un luogo abitato.
5: Grazie Laura Lieto, vice sindaco, assessore all'urbanistica del Comune di Napoli. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi,
12: dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
13: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
15: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
16: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
17: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A €21,50 al mese per 12 mesi anziché €24,51 al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
18: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da €299 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo €5,734. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €15,928. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
19: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
20: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
21: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
22: Puoi dirlo forte.
21: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a €1.000.000.
22: Sì.
23: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
21: Scegli ora ING Business Banking.
23: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
24: Il segnale orario vi è offerto da
25: Fluenti CRP. Il business, nella sua forma più intelligente.
26: Sono le 8.
27: GR24, Il Sole 24 Ore.
26: Stop al volo auto per il 2027, in vigore da oggi il decreto, al via il nuovo sconto sulle accise del gasolio. L'Italia pronta a inviare la Marina Babel Mandeb senza l'Europa, l'annuncio del ministro Crosetto. Ma il tempo allerta gialla per temporali su 12 regioni, ieri bomba d'acqua a Firenze, allagamenti nelle Marche. Calcio Europa League, 5-0 della Juventus sugli olandesi del NEC, Serie A stasera Monza Sassuolo. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Entra in vigore oggi il decreto che prevede un nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le vetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento vale complessivamente circa 2,3 miliardi di euro. La copertura arriva in gran parte da economie accertate sul PNRR.
0: è di oltre 24 milioni per il Ministero dei Trasporti la platea potenziale degli automobilisti italiani interessati dalla sospensione del bollo per il 2027 voluta dal governo per le vetture di media e piccola cilindrata fino a 80 kW e per i motocicli. La misura una tantum che l'esecutivo vorrebbe rendere strutturale costa oltre 2 miliardi e 300 milioni, soldi che nelle intenzioni dovrebbero arrivare per la gran parte da economie accertate sul PNRR, cioè da euro risparmiati per un totale di quasi 1 miliardo e 700 milioni, il resto da fondi ancora da individuare dalle riserve di alcuni ministeri. Ora il decreto aspetta la bollinatura della Ragioneria dello Stato sulle coperture, passaggio che diventa cruciale in vista dell'abolizione annunciata dal 2028, mentre guardando alla finanziaria, fra i partiti di maggioranza è già scattata la corsa ad ampliarlo. Nessun taglio alle regioni, assicurano da Palazzo Chigi, quelle rosse intanto paventano la possibile incostituzionalità della norma. Abbiamo pensato alle famiglie in un momento di forte crisi, dice il centrodestra, vedremo se gli italiani se ne ricorderanno quando la benzina arriverà a 3 euro, chiosa il presidente del Senato La Russa. All'attacco le opposizioni che bollano la mossa come mancetta elettorale, con Renzi che sfida Meloni ad un confronto pubblico. Infine, confermata la proroga al 5 ottobre dello sconto sulle accise. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
26: Energia al centro anche della visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Norvegia, mentre la lettera aperta della leader Amelie Schlein alla Premier divide il centro-sinistra, con 5 Stelle a West che prendono le distanze.
1: La mano tesa della segretaria del PD Schlein sui temi dell'energia raggiunge la Premier ad Oslo e Meloni non chiude al confronto.
2: Chiaramente intendo approfondirla senza pregiudizi. Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo.
1: Energia al centro del viaggio della Presidente del Consiglio in Norvegia, con Oslo che fornisce all'Italia il 10% del suo fabbisogno di gas, percentuale destinata a crescere visto che il Premier Stor conferma la volontà di essere un nostro fornitore stabile. Ma il rapporto tra Italia e Norvegia ha margini di crescita, spiega la Presidente del Consiglio. Dalle materie critiche alla difesa, dallo spazio al mare. Quindi i temi internazionali, la guerra in Ucraina.
2: Quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna rispondere a queste provocazioni, penso che rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
1: Poi la chiusura dello stretto di Hormuz, abbiamo parlato delle ricadute sull'economia, ha spiegato la Presidente del Consiglio Meloni. Vincenzo Miglietta, Radio Corp, Radio 24, Il Sole 24 ore, Oslo.
26: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto.
3: Dopo il blocco di Hormuz, anche quello dello stretto di Bab el-Mandeb, uno stallo che rischia di causare gravi danni economici all'Italia, pronta a difendere le proprie navi mercantili. Ho deciso, insieme al capo di Stato Maggiore della Difesa, ha dichiarato il ministro della Difesa Crosetto, di attivare la marina militare per garantire il transito in sicurezza delle navi italiane. Quante navi e quando lo decideranno governo e Parlamento, ha poi specificato. Ma ferma nel porto di Gibuti c'è già la fregata Bergamini, impiegata nella missione europea Aspides, che ora ha di fronte almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Una nota della Marina Militare spiega che il ministro Crosetto ha chiesto di verificare se l'attuale quadro giuridico consenta, qualora necessario, di richiamare sotto comando nazionale capacità delle forze armate italiane già presenti nell'area, oppure se si renda necessaria una nuova autorizzazione del Parlamento. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
26: Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Lo riporta NBC, citando alcune fonti, secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Gli Stati Uniti permetteranno l'ingresso a una delegazione iraniana per l'Assemblea Generale dell'ONU, ma non a una palestinese. Intanto gli esperti delle Nazioni Unite affermano che ci sono motivi per credere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra negli attacchi contro l'Iran.
4: Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che permetterà a una delegazione iraniana di entrare nel paese per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York in programma la prossima settimana. Non è noto chi farà parte della delegazione iraniana, ma fonti informate riferiscono che includerà anche il presidente Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi. Intanto sta facendo il giro del mondo la denuncia di una missione internazionale indipendente delle Nazioni Unite che accusa Washington per il raid del 28 febbraio, in cui in una scuola iraniana sono rimaste uccise 160 persone, in maggioranza bambini. Prima dell'attacco esisteva, si scrive, la prova evidente che la struttura a Minab fosse una scuola primaria e che gli Stati Uniti abbiano commesso un crimine di guerra nel lanciare un attacco indiscriminato. E quello di Minab non è l'unico caso preso in esame. Sempre il 28 febbraio, denuncia la missione, un raid ha colpito il centro sportivo Shahid Naimi al-Amerd, causando 22 morti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
26: Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati poi da due Eurofighter italiani. Intanto, al via da oggi a domenica le elezioni in Russia.
5: Le minacce di Donald Trump non spaventano il nascente asse euro-canadese lanciato mercoledì a Strasburgo dalla presidente della Commissione von der Leyen con una mossa che ha sorpreso tutti.
6: Canada welcomes this ambition.
5: Ieri dallo stesso podio il premier canadese Carney si è fermato a un passo dal sigillare l'intesa essenzialmente per due motivi. Il primo, non esiste un quadro giuridico definito al momento, è solo una proposta. Il secondo, qualora questa proposta si concretizzasse meglio, andrà coinvolto anche il Parlamento di Ottawa e probabilmente pure i cittadini. Ma intanto Carney sembra guardare con favore all'idea di un Canada membro associato dell'Unione Europea, dando il benvenuto all'idea e anzi cominciando a mettere i primi mattoncini di una costruzione tutta da progettare. Carney intravede aree di cooperazione tra Canada ed Europa su minerali critici, industria della difesa, intelligenza artificiale, sicurezza energetica, spazio e servizi finanziari. Anche commercio e mobilità transfrontaliera sono ingredienti di un patto in divenire che muoverà i primi passi nel vertice euro-canadese in programma a fine ottobre a Montreal. A Trump, che ha minacciato Bruxelles di nuovi pesanti dazi o di tagliare persino alcuni scambi in caso di patto col Canada, paese attualmente in conflitto commerciale con Washington, la Commissione risponde stemperando i toni: non è una partnership contro qualcuno, mentre Carney è lapidario: nessuno ci detterà le nostre alleanze. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
26: Quello che avete sentito era il servizio sulla risposta positiva del Canada alla proposta della Commissione Europea di diventare uno Stato, di assumere lo status di membro associato all'Unione. Ora il servizio sulle elezioni in Russia e la guerra in Ucraina.
7: Seggi aperti da questa mattina in Russia, dove si vota per il rinnovo della Duma. Il presidente Putin ha chiesto una massiccia partecipazione. Con pochi competitor ammessi alla tornata, la vittoria della sua Russia unita è scontata, ma si sa, i numeri contano. Difficile credere che il pacchetto di sanzioni contro la Russia, approvato dal Congresso degli Stati Uniti ed ora la firma di Trump, abbia influenza su queste elezioni, ma su lungo termine ci contano sia il presidente ucraino Zelensky, che dovrebbe incontrare l'omologo statunitense la prossima settimana all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sia l'Unione Europea. Delle sanzioni su gas e petrolio russo sono però destinate a fare le spese anche Cina ed India. E se quest'ultima, più accomodante, parla di diversificare le sue fonti di approvvigionamento, Pechino accusa Washington di agire ancora extraterritorialmente senza basi giuridiche. Nonostante i preparativi di Trump, quindi, non è detto che la visita del presidente cinese Xi a Washington scivoli sul velluto. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
26: La Banca del Giappone ha aumentato il tasso di riferimento di un quarto di punto all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile del 1995 per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello yen. Si tratta del secondo rialzo in tre mesi. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ieri ha visitato la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, dove nel 2010 è nato il progetto pilota per il sostegno alle donne vittime di violenza. La violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese, come ovunque, ha detto Mattarella. È un impegno della Repubblica non solo impedire e reprimere, ma prevenire, cancellando questa sorta di ritardo, di carenza culturale. Serve anche la scuola, ha sottolineato il presidente. 17 persone sono state arrestate nell'operazione Flytrap contro un'organizzazione criminale transnazionale accusata di diffondere materiale pedopornografico.
8: Abbonamenti mensili dai 3 ai 9 dollari per accedere a foto e video pedopornografici. Gli oltre 1000 abbonati al gruppo nato nel 2020, soprattutto giovani, accedevano alla piattaforma online attraverso link per raccogliere più utenti o la condivisione di altro materiale illecito. 17 gli arresti, 10 in flagranza di reato, hanno tra i 22 e i 28 anni. Oltre all'età degli amministratori,

0: Dai 13 ai 15 anni, con tetto per l'utilizzo di un'ora al giorno e supervisione dei genitori. I profili autonomi solo per i teenager under 18, seppur con limitazioni. La proposta dovrà passare attraverso l'iter di approvazione che coinvolge i 27 paesi membri e i partiti politici. Ora il maltempo, oggi allerta gialla per temporali su 12 regioni. Ieri bomba d'acqua a Firenze, con un'infiltrazione d'acqua alla Galleria degli Uffizi, non è risultato alcun danno alle opere. Pioggia e vento forte anche nelle Marche, con interventi dei vigili del fuoco. E per il calcio, la Juventus fa goleada all'esordio in Europa League, a Torino i bianconeri piegano gli olandesi del NEC.
1: 5-0 per la Juventus contro il NEC Nijmegen nella prima gara della fase a campionato di Europa League all'Allianz Stadium. Bianconeri subito in gol al 9° minuto con Nico Gonzalez, che sfrutta un rilancio del portiere polacco della Juventus Grabara, ma soprattutto anche un errore di quell'olandese Poster per infilare a porta vuota. Da lì gara tutta in discesa. Al 24esimo il primo gol bianconero di Ayla Begovic, subito seguito al 35esimo dal rigore di Voltemate, e nella ripresa ecco la quaterna piazzata da Selic al 75esimo, e all'82esimo si sblocca anche Kolo Muani. Archiviato così il brutto capo in campionato contro il Sassuolo e rinsaldata la panchina di Luciano Spalletti.
2: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrato in campo con una lucidità di idee.
1: A proposito di Serie A, questa sera al via la quinta giornata col Monza che ospita proprio il Sassuolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini. Grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24 torna alle 8:59.

0: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Ah, che stress!
5: Pac!
4: Non ho tempo per fare nulla!
5: Pac!
4: Troppi pensieri per la testa!
5: Pac!
4: Cosa?
5: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
4: Pack!
5: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
7: Dual Motor Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
8: 24 mattino.
9: Ed eccoci in questo venerdì 18 settembre. Caro Paolo Mieli, buongiorno. Ciao Paolo.
10: Eccomi a te, eccomi agli ascoltatori. Per tutta la settimana abbiamo scherzato sul voto in Russia che si terrà da domani a domenica, anzi da oggi a domenica, si comincerà a votare oggi e poi domenica si avranno i risultati. All'inizio non se ne occupava nessuno, ieri è sceso in campo l'asso, il giornalista asso del Corriere della Sera, Marco Imarisi, con un articolo splendido. E oggi scende in campo Anna Zafesova sulla Stampa con un articolo altrettanto interessante che spiega, al di là dei nostri, delle nostre beffe sul fatto che un voto

0: cui esito è scontato, insomma le cose che abbiamo detto, che gli ascoltatori hanno sentito tutta la settimana, dice però c'è qualcosa da guardare. Allora, le cose da guardare sono innanzitutto che i sondaggi informali, immagina che tipo di sondaggi si possono fare in Russia, però il partito di Putin, Russia Unita, è quotato al 47%, e quindi già su quello si potrà vedere, perché siccome per Putin è un referendum su di lui, vediamo intorno al suo 47%, il più diretto inseguitore che è il Partito Comunista, gli altri li hanno eliminati tutti, su questo tu hai scherzato praticamente tutta la settimana, ma insomma Russia Unita c'ha il 17%, e se e il partito di Putin ha il 47%, vuol dire che c'è il 53% che potrebbe aumentare o diminuire, che comunque si differenzia. E i motivi per cui si differenziano è che Putin attualmente spende per la guerra, la cifra investita ogni mese per la guerra è oltre il 43% della spesa pubblica, capito? Vorrà dire qualcosa. Arriva la guerra ibrida in tutta Europa, alcuni droni, non li dobbiamo vedere drone per drone, non mi far rifare i discorsi che abbiamo fatto fino ad oggi, però questa spesa è una spesa consistente, e vuole, la sua intenzione, anche lì lo misureremo, vuole portare 100 reduci di guerra che dovrebbero entrare nella Duma su un totale di 450 parlamentari, in modo che con quei 100 reduci di guerra insomma avrebbe un sostegno. I reduci di guerra in genere sono i più favorevole a che la guerra si vinca, non si facciano delle paci a metà. Ma il voto invece veramente a rischio: domenica si vota in Germania, a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania, e come dice il Financial Times stamattina, Merz è davvero a rischio, nel senso che se dovesse accadere quello che è accaduto in Sassonia-Anhalt due domeniche fa, probabilmente potrebbe anche dimettersi. La Bild dice che è un allenatore a tempo, che si può dimettere. C'è un articolo di Mara Gergolette fatto alla perfezione sul Corriere della Sera, e sostiene che dal risultato di queste elezioni Merz rischia il posto. Ma la vera notizia del giorno, come avrei visto su tutti i giornali, sui giornali di tutto il mondo, è che il Canada a modo suo entra in Europa. Ieri c'è stato questo discorso a Strasburgo di Mark Carney, che è il primo ministro canadese, annunciato da un discorso altrettanto infuocato di Ursula von der Leyen il giorno precedente. È stato un grande successo, tra l'altro ha fatto, lui è una specie di Mario Draghi canadese, nel senso è stato governatore della banca del Canada, d'Inghilterra, insomma è un personaggio complesso e molto colto. Ieri ha fatto un discorso infarcito di citazioni di Goethe sulle affinità elettive, ma anche delle citazioni più raffinate. Chi vuole leggersi il discorso per intero se lo può leggere sul Foglio, che lo pubblica integralmente, e questa mossa è salutata da tutti come una mossa molto azzeccata della von der Leyen, anche se i modi, i tempi, il ruolo insomma, il Canada è evidente non sta in Europa, e quindi saranno complessi, anche perché c'è stato un precedente trattato economico col Canada ancora non riconosciuto da tutti i paesi europei, anzi non riconosciuto dalla maggioranza dei paesi europei.
1: No, la maggioranza no, mi pare che 10 non l'abbiano firmato, tra cui l'Italia, tra le altre cose.
0: Ah, appunto, però insomma una buona quota, la maggioranza. E quello che è stato scalpore è stato un editoriale ripreso poi ampiamente adesso del Washington Post, cioè un giornale ostile a Trump, che ha definito questo passaggio la sconsiderata avventura europea del Canada, Ricordo di caro Carney che Trump è temporaneo, ma la burocrazia di Bruxelles è per sempre. Insomma, una cosa molto, un altolà, dicendo guarda, stai facendo una cosa troppo precipitosa, questo Trump durerà ancora 2 anni e mezzo, ma non puoi rompere quello che è un asse dell'America settentrionale che va dal Messico al Canada, così riprenderemo il nostro cammino comune, non ti lanciare in avventure che ti legheranno le mani e poi ti faranno fare in un secondo tempo brutta figura. Gli altri giornali che
1: io sono
0: un po',
1: posso dirti dal basso del mio livello, sono un po' perplesso su questo editoriale del Washington Post, perché se posso dirti una cosa, quello che ci ha rivelato Trump non è tanto cosa rappresenta Trump, ma ci ha rivelato il fatto che gli Stati Uniti possono portarci in un clima di grande incertezza. Cioè oggi è Trump, per i prossimi 4 anni sarà qualcun altro, e poi però se ritorna...
0: Ma magari Vance, capisci che può essere peggio di Trump.
1: Esattamente, cioè, quindi secondo me la mossa in realtà è una mossa avveduta, quella di Carney, perché dice almeno di questi, cioè saranno pure burocratici, però almeno di questi mediamente finora ci si è potuto affidare, è un po' questo secondo me il concetto.
0: Come sai, l'ho anche scritto, sono perfettamente, totalmente d'accordo con te, lo dice anche la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Liberation, oggi ho guardato tutti i giornali europei per vedere se c'era qualcuno che echeggiava le critiche del Washington Post, però per completezza per i nostri ascoltatori ho voluto dare anche una voce critica. E poi il tutto è fatto in funzione A, della guerra in Ucraina, dell'aggressione russa all'Ucraina, B, di questa guerra che comincia a essere consistente. Sì, bisogna esaminarla drone per drone, sì, e vedere se è vero o no, ma insomma mi sembra evidente che c'è
1: quelli di ieri erano indiscutibilmente 2 jet militari russi, cioè mi pare che non è che si possa dire tanto,
0: però si diranno che avevano bevuto, hanno perso la rotta, sai, i filorussi poi li vedremo domenica, perché domenica per un puro caso ci saranno delle riunioni al vertice con discorsi dei leader di Conte, di Vannacci e di Salvini, capisci? Il quale Salvini mi ha fatto sorridere, è andato dai governatori del nord, ha detto oh, mi raccomando non fatemi fischiare per nessun motivo, così perché pare. Rischia di finire
1: così, scrivono così i maligni retroscena, così.
0: I maligni retroscena, bravo, l'hai detto giusto. Tra l'altro, mentre lì, quindi domenica sarà sarà una giornata di dove viene scoperto la potenza filorussa, per a dire il vero quella di Conte è già venuta fuori ieri in reazione a una lettera che Elly Schlein ha scritto a Repubblica, molto pacata a dire il vero, e che ha ricevuto una risposta altrettanto pacata da Giorgia Meloni, un appello a Giorgia Meloni dicendo ma questioni fondamentali tipo l'energia, l'ambiente, così, discutiamole assieme, poi ci dividiamo su tutto il resto, apriti cielo, nel senso che Conte gli ha detto non se ne parla neppure, e se vuoi ti cito il frate di Ferrigueta, ma forse non è necessario. Se qualcuno pensa di fare un governo progressista, tra l'altro, in relazione a quello che abbiamo detto prima, continuando con la sua stessa politica, con la stessa politica del governo Meloni di inviare armi in Ucraina e a riarmare la Germania dove ci sono i neonazisti e addirittura andare a spendere 500 miliardi in armi USA da qui al 2035, con noi, il sottinteso, sarà impossibile. E Angelo Bonelli si è detto basito per l'offerta, l'ha giudicata incomprensibile l'offerta di dialogo di Elly Schlein. Ma sai che significa questa offerta di dialogo di Elly Schlein? In realtà io la ritengo una mossa intelligentissima, che tutti i partiti nella storia dei partiti, prima comunisti, poi socialdemocratici europei, ci sono due scelte. Una, quella di fare muro contro muro, come si fa nei talk televisivi, capito? Andare là e dire sempre male, male, male, male. L'altra è quella di dare delle aperture di credito in modo da rendere più efficace Primo, se le raccolgono queste aperture di credito hai avuto un successo, in secondo luogo il passaggio successivo è più efficace, no? Diciamo, io ti ho teso la mano e tu continui a insistere nelle tue politiche, sei veramente una persona che il dialogo dice di volerlo e non lo vuole. C'è ancora in ballo la questione della decisione di togliere il bollo alle auto piccole e alle motociclette, alle moto e ai motorini. Questa cosa, anche lì, è tutta una mossa demagogica, eccetto la qualunque, da sinistra vengono critiche, però si apre un fronte, per esempio c'è un'intervista di Cottarelli a Ruggero Montenegro sul Foglio in cui dice no, guarda, il problema non è, la mossa non è sbagliata, e lo dice anche sempre sul Foglio Carlo Stagnaro, i problemi sono a valle di questa decisione, il principale, che dice Cottarelli, è quello di dare coperture strutturali, perché se tu togli il bollo con delle coperture economiche momentanee, e poi significa che lasci in eredità al tuo successore o a te stesso, se rivinci le elezioni, sì, il problema di toglierle, e allora se tu lo togli l'anno dopo che hai vinto le elezioni, lì fai vedere che sei un poco di buono, no? Uno sì, che ha fatto una mossa demagogica. E poi, sempre a proposito di questo bollo, ma incuriosito, una magistrata, Ida Teresi, sì, che ieri ha fatto un tweet, X, non so come si chiama ancora, dicendo che il taglio favorisce i mafiosi. In che senso? Dice: le auto piccole sono tipicamente utilizzate da ricchi narcotrafficanti e mafiosi, e quasi sempre le uniche formalmente intestate, quelle grosse chiaramente vengono intestate a prestanome. Insomma, una curiosa presentazione. Lei dice che
1: c'è il pezzo di, l'avrai letto, il pezzo di Salvatore Merlo sul Foglio, che è stupendo, è molto divertente, molto sarcastico, ma il titolo è meraviglioso: la trattativa Stato Panda. Io la trovo bellissima. Sì.
0: Merlo è un genio, che ti posso dire? Anzi, sono un genio sia suo zio Francesco Merlo sia lui Salvatore Merlo. E quindi non posso citarli tutti i giorni, ma passerei tutti i giorni a leggere i loro articoli. Poi, prima di andarmene, c'è il caso Boccia. Boccia è un caso che a questo punto diventa Boccia, non c'è bisogno che lo racconti agli
1: non Francesco, ma Maria Rosaria,
0: naturalmente. No, Maria Rosaria Boccia ha scritto un libro che esce domani, farei un'edizione straordinaria del nostro programma per recensirlo, e il libro è un libro a favore di Ranucci, di cui lei era diventata amica dai tempi in cui loro diffusero quella famosa telefonata dove si registrava un colloquio fra San Giuliano e la moglie, una cosa molto contestata, ma insomma sono diventati amicissimi, e lei ha scritto un libro che si chiama Guai a chi lo tocca,
1: Io, Sigfrido e le tempeste, cioè è il sottotitolo, scusa, sì, mia, perché mi sembrava rilevante.
0: Ah, l'hai letto pure tu, eh?
1: Certo,
0: che briccone, guarda, che briccone. Allora, insomma, lei si schiera in una maniera decisissima, raccontando anche dei rapporti con parlamentari, di come è cominciato il loro rapporto. Ti ricordi, a un certo punto i giornali avevano annunciato che il libro sarebbe apparso a doppia firma, quasi con l'approvazione di Ranucci, invece è apparso solo a firma di Maria Rosaria Boccia. È un libro tutto da leggere, dalla prima all'ultima. Non credo che abbia editore, è diffuso, però forse mi sbaglio, è diffuso su Amazon da sabato a domani mattina, e quindi questa notizia. Sì. Ma qui c'è la bomba, Giacomo Amadori su Libero ha tirato fuori che nell'inchiesta su Ranucci e La Vitola, la moglie di La Vitola ha detto che esiste una foto di Ranucci e la Boccia che si baciano, sarebbe scoppiato un amore tra loro, sì. E che questa foto circolava, sì. Gliel'avrebbe confessato la Vitola, e quando la Vitola ha visto questa foto ha detto: ma allora questo è scemo, non può più candidarsi, ma che è matta a fare una cosa del genere. A maggio Walter è tornata a casa furiosa e mi ha detto: ho visto la foto, questo scemo ora non può correre in politica. La provenienza dello scatto gli hanno chiesto i magistrati, non so se arriva dai servizi segreti o da qualche investigatore. Sì. Ora, qui è il punto, perché la storia fra Ranucci, Ranucci è libero di amare la Boccia come qualsiasi altra persona. Ma chi ha scattato questa foto? Come mai è arrivata? Magari... Aspetta un secondo, e come mai è arrivata nelle mani di La Vitola? Questo mi fa sospettare che intorno a questa vicenda che appare una pochade, il Cefarù e tutte le storie che si portava appresso, si muove qualcosa di opaco, di oscuro, capisci quello che voglio dire?
1: Sai, magari, magari questa foto è stata scattata, che ne so, per esempio in autogrill, da una persona che si trovava là, ha riconosciuto Ranucci,
0: marito,
1: ha fatto la foto e l'ha mandata alla Vitola, tanto per dire,
0: si trovava
1: un esempio.
0: Là perché il marito era andato al bagno, lei si trovava in macchina, ha riconosciuto Ranucci, ha visto questi due che si baciavano in autogrill. Secondo me questa ipotesi
1: potrebbe essere una tesi, questa qua, chissà,
0: una vendetta dell'uomo dei servizi, non lo voglio nominare per non tirarmi una querela, una vendetta dell'uomo dei servizi che comparve in una foto altrettanto famosa, quella con Renzi
1: in autogrill
0: dai Mancini. Sarà così ironico da capire che lo dico scherzando, però può darsi che se fosse una foto in autogrill sarebbe una perfetta quadratura del cerchio. Comunque bravissimo Amadori e insomma la storia, come capite bene, continuerà.
1: Caro Paolo,
0: ti saluto,
1: ci sentiamo lunedì.
0: Ma mi privatamente sentiamoci anche domani,
1: sì,
0: dopo domani.
1: Certo. Nel fine settimana io adesso comprerò ovviamente il libro di Maria Rosaria Boccia e
0: domani mattina
1: sì.
0: Non provare oggi. Ciao,
1: ciao,
0: grazie.
1: Paolo, ciao, grazie.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
15: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
17: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
1: Oggi partiremo da una vicenda relativamente piccola o apparentemente piccola, che però forse ci può aiutare a far discendere qualche riflessione più larga. E la vicenda è quella di Revolut, come sapete per chi non la conosce, una piattaforma finanziaria che in Italia opera sostanzialmente come una banca, ha 5 milioni di clienti, per numero di clienti è di fatto la quinta banca del paese, e nei giorni scorsi ha reso noto il fatto che un gruppo di hacker è entrato in possesso dei dati bancari di 680 clienti della banca. Il punto è in che modo queste persone sono entrate in possesso di questi dati. Avrebbero bucato, da quel che si è appreso, una PEC della prefettura di Reggio Calabria, e da quella PEC della prefettura di Reggio Calabria avrebbero mandato dei messaggi a Revolut chiedendogli delle informazioni sui clienti, e questi hacker avrebbero ricevuto le informazioni su 680 clienti, comprese le transazioni in criptovalute. Hanno guardato soprattutto ai clienti più grandi. Sostengono adesso, anche se le ultime notizie ci dicono che le forze dell'ordine non hanno riscontrato nulla di questo tipo al momento, avrebbero sottratto anche 147 giga di dati delle stesse forze dell'ordine italiane, documenti, email, file personali. Dicono di avere in mano 87.000 file. E il ragionamento che ne discende è: come è possibile che sia avvenuta una cosa di questo genere? Quanto sono sicure le nostre infrastrutture? Perché se oggi è un gruppo di hacker che si occupa di fondamentalmente chiedere un riscatto, no, alla banca, a questa istituzione finanziaria, domani può essere un attore malevolo di qualsiasi altro tipo, compresa un'entità straniera. E dunque una riflessione sulla sicurezza delle nostre infrastrutture digitali, dalle quali dipendono tantissime cose, ci pare doverosa. Buongiorno Giulia Pastorella, che è parlamentare di Azione, ne ha scritto, ha chiesto chiarimenti al governo. Nella sua vita precedente, cioè prima di fare la parlamentare, si è occupata anche esattamente di questi temi in azienda. Buongiorno Pastorella e benvenuta.
18: Buongiorno Simone, buongiorno a tutti, grazie dell'invito, che mi fa particolarmente piacere perché sono una vostra assidua ascoltatrice, mi fate compagnia ogni mattina mentre corro, una meraviglia.
1: Ma che gioia. Stefano Zanero, docente di Computer Security al Politecnico di Milano. Zanero, buongiorno professore, benvenuto anche a lei, eccoci.
19: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori e anche all'onorevole Pastorella, con cui ci ritroviamo spesso a parlare di questi argomenti negli stessi consessi.
1: Bene, perfetto. Allora, Pastorella, che cosa è riuscita a capire dal suo osservatorio, che è l'osservatorio di una parlamentare?
18: Ma io spero di capirne ancora di più tra esattamente un'ora, quando chiederò mediante un'interpellanza urgente al Ministero dell'Interno chiarimenti. Ad oggi la descrizione che hai fatto tu dei fatti avvenuti è corretta, rimane il grande punto di domanda, in effetti, di oltre ai dati di Revolut, che cos'altro hanno potuto richiedere o trovare, perché le richieste fatte a Revolut erano assolutamente legittime dal punto di vista di Revolut, perché arrivavano in effetti non da un indirizzo strano ma da una PEC governativa. Il tema è che però gli hacker che hanno dichiarato di avere altri tipi di file, quei tipi di file, per esempio le conversazioni private, presumibilmente non stavano sulla PEC, quindi il dubbio che viene è se sia stato bucato forse addirittura la macchina, diciamo il computer proprio di questo funzionario di Reggio Calabria, o addirittura altro. Quindi Stefano lo sa, ma come sanno tutti quelli che si occupano di informatica, la sicurezza al 100% non esiste, ma qua stiamo parlando di fatti che sono durati per oltre 6 mesi. Quindi la domanda che ci facciamo tutti è: com'è possibile che, non dico un'istituzione qualunque, ma il nostro Ministero degli Interni per 6 mesi non si sia reso conto che in maniera pressoché invisibile, evidentemente, qualcuno stava utilizzando la PEC e altri strumenti per fare richieste di tipo criminale. Quindi questo mi preoccupa. È anche vero che proprio Agid nel report 2025 aveva sottolineato come le truffe via PEC fossero il numero uno rispetto a tutte le truffe della PA, quindi c'era consapevolezza di questo tipo di potenziale truffa, di potenziale problema, e quindi mi preoccupo come cittadino, ancor prima che come parlamentare, della così leggerezza con cui non si è notato per 6 mesi che questo era successo.
1: Allora, il tema più largo appunto è la sicurezza, no? delle banche dati che anche lo Stato ha su di noi. Gli ultimi anni ci hanno raccontato tutta una serie di vicende che hanno meno a che fare con l'hackeraggio e molto più con l'accesso abusivo alle banche dati. Il caso Striano su tutti, del quale abbiamo parlato lungamente. Il traffico, e poi sul tema della sicurezza di queste banche dati, della sicurezza sulla sicurezza delle infrastrutture digitali italiane, dello Stato italiano, il professor Zanero appunto, ma dopo il traffico.
20: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
21: Strade in diretta.
22: Una buona mattinata, ecco le principali notizie al momento dalle autostrade italiane. Code per incidente sulla tangenziale est di Milano tra Cernusco sul Naviglio e Carugate e Brugherio Nord in direzione Lecco. Code per un veicolo in avaria sulla A4 tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Per incidente, code in uscita a Bologna Interporto in entrambe le direzioni sulla A13 Bologna-Padova. Code per lavori sulla A10 tra Orcofeglino e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Per il resto traffico intenso sulle autostrade in prossimità e attorno alle maggiori città italiane. Buon viaggio.
23: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
24: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
25: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
26: Ecco perché.
24: Non fartela scappare.
25: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
27: 24 mattino.
1: Quindi, professore, dato che ogni due per tre parliamo di guerra ibrida e ormai più o meno sappiamo tutti che cos'è, capire se le infrastrutture digitali critiche dello Stato, tra queste ci può essere anche, in alcuni casi può persino essere una PEC, sono sicuro oppure no, mi sembra un tema piuttosto centrale in questa fase. Ci dà uno spunto dell'idea che si è fatto?
19: È sicuramente un tema centrale. Tra l'altro qui c'è anche un elemento che l'onorevole Pastorella poco fa accennava, cioè il fatto che la PEC, che è fatta e pensata per sostituire la raccomandata e quindi per attestare la consegna, non per attestare l'identità di chi ti manda un messaggio, viene utilizzata anche per quello. Tra le istituzioni, che è il motivo per cui l'AGID ne lamentava un abuso, ma anche evidentemente del rapporto tra istituzione e organizzazione privata, come in questo caso. Quindi c'è questo elemento. Però la domanda vera è quella che ci si faceva poco fa sulla permanenza per sei mesi all'interno di questa PEC istituzionale e probabilmente anche di qualcos'altro, perché appunto nella PEC difficilmente ci sono i dati che gli aggressori per ora ci dicono che hanno, non ne siamo sicuri, quindi aspettiamo di capire esattamente, perché cioè non è detto che siano onesti e sinceri gli aggressori informatici. Però se così fosse, effettivamente si pone un problema, perché se da un lato non è possibile la sicurezza al 100% delle infrastrutture, questo lo sappiamo tutti, dall'altro quello che viene chiamato un dwell time, cioè il tempo che l'aggressore rimane in un sistema senza essere individuato, di oltre sei mesi in un computer di un'amministrazione importante dello Stato, ci deve far riflettere, perché è proprio sulla scoperta delle aggressioni informatiche e sul loro contrasto che si gioca la partita, non sul fatto di tenere fuori al 100% gli aggressori, che non si può fare, ma sul fatto di identificarli e di buttarli fuori dopo che un evento è successo. Questo in questo caso sembra proprio non essere accaduto.
1: Senta Pastore, dato che le sottopongo la domanda, molti ascoltatori stanno parlando anche di come si è comportata la banca nella fattispecie, no? Le chiedo, dato che si è occupata di questi temi in una grande azienda internazionale, dice: ma insomma, è incredibile, dice un ascoltatore, che un semplice messaggio di testo possa essere ritenuto attendibile in assenza di un provvedimento formale firmato digitalmente. E la numero due è una domanda che rivolgo a tutti e due, perché qua veramente brancolo nel buio, ed è una buona domanda secondo me. Dato che questi hacker hanno chiesto informazioni puntuali su determinati clienti, come hanno fatto a sapere che quelli erano clienti di Revolut? Pastorella, sul primo punto soprattutto.
18: Ma sul primo punto, senza voler assolvere nessuno, devo dire che Revolut ha semplicemente agito in conformità con un nuovo regolamento europeo che è entrato in vigore proprio l'agosto di quest'anno, quindi nuovissimo per quanto riguarda gli ultimi dati, che è l'e-evidence, che in effetti può parere assurdo forse agli ascoltatori, ma permette, mediante comunicazioni come la PEC, di richiedere informazioni legate a procedimenti legali o anche indagini di altro tipo. Quindi sì, è possibile che una semplice, tra virgolette, PEC, che poi semplice non è, perché adesso la PEC verrà adottata anche a livello europeo, quindi è un sistema che evidentemente viene considerato, diciamo, adatto a questo genere di richieste, una semplice PEC si può domandare quel genere di informazioni, tanto che ci sono degli scambi anche abbastanza buffi in cui è la banca stessa che dice: guarda che non me l'hai chieste bene queste informazioni, forse dovresti riformulare la tua richiesta. Quindi è chiaro che da parte della banca c'è stata sicuramente una leggerezza. È anche vero che in alcuni di questi casi, da quello che sappiamo, si tratta di una nuova normativa europea e quindi ancora forse le istituzioni stanno
1: prefettura di Reggio Calabria non lo sapeva. Zanero, secondo lei come hanno fatto a conoscere, perché hanno puntato, a quanto abbiamo capito, a bersagli grossi?
19: Allora, qui le risposte possibili sono molteplici. Da un lato, siccome hanno puntato comunque a bersagli, e per quanto pare di capire, noti, Può essere che ci fossero informazioni aggiuntive che perché se la richiesta viene fatta su una specifica persona o entità, di solito l'aggressore ha, diciamo, un contesto di informazioni che gli consente di andare a colpo sicuro. C'è anche da dire che, come ricordavate prima, Revolut è una delle banche più diffuse in Europa e in Italia. E anche se, in particolare, siccome ci pare di capire che ci sia anche connesso una richiesta di informazioni sulle criptovalute, è una delle banche che viene utilizzata spesso da chi comunque maneggia criptovalute, per cui secondo me, diciamo, non è che sapessero necessariamente in modo sicuro al 100% che quelli erano i clienti di Revolut. Hanno fatto un buon tentativo di indovinare. Sull'altro elemento, quello della risposta data dalla banca, devo anche dire, è tutto vero quello che si stava dicendo sul nuovo regolamento, devo anche dire che a volte, anche in maniera, di buona volontà, banche e altre entità, in questo caso non mi sembra il caso, però danno, diciamo, informazioni alle forze dell'ordine.
1: Ma sì, ti arriva, una PEC della prefettura, cioè la cosa ha senso, certo, sì, devi rispettare la procedura, però ti arriva la PEC della prefettura di Reggio Calabria e, tra l'altro, da quel che ho capito, era un indirizzo associato a qualcosa che aveva a che fare con la polizia postale, quindi, diciamo, sei là e alla fine una cosa di buon senso, dici vabbè, me li chiede la prefettura di Reggio Calabria, gli do queste informazioni, cioè una
19: esatto,
1: cosa, no?
19: In questo contesto mi sento, cioè il funzionario specifico di banca che avrà anche commesso un errore, però mi sembra veramente un errore in buona fede. Il problema significativo mi sembra quello infrastrutturale che dicevamo prima.
1: Pastorella, a questo punto che livello di capacità di intrusione c'è? Qualche ascoltatore dice a questo punto potrebbero essere sostanzialmente dappertutto.
18: Assolutamente, assolutamente sì, è questo l'aspetto più preoccupante che dicevamo prima, e la cosa incredibile è che sia lato banche che lato istituzioni le regole, le normative europee, la NIS 1, poi 2 e tante altre elencano esattamente quello che bisognerebbe fare, compreso il controllo di fornitori esterni, come chi ha fornito la PEC alla prefettura, compreso cosa bisogna fare per gestire il rischio. C'è addirittura una lista degli indicatori di compromissione, quindi della serie iscriviti e vedi se quello che stai gestendo è compromesso. Quindi gli strumenti sono tutti là. Il problema è che è una caccia alla talpa, no? Quel giochino in cui devi dare le martellate in testa alla talpa, blocchi un attacco e te ne spunta fuori un altro. Quindi sì, è possibile che tutti, mi auguro di no, però diciamo se le regole poi non vengono applicate bene o non ci sono le competenze, perché è un altro grossissimo tema, e devo dire che gli esempi di attacchi riusciti alla pubblica amministrazione, ahimè, sono all'ordine del giorno nel nostro paese, quindi è un tema.
1: Grazie a entrambi, Giulia Pastorella, parlamentare di Azione, Stefano Zanero, docente di Computer Security al Politecnico di Milano, Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina e Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino. Buon fine settimana a tutti e buona giornata a tutti, ci sentiamo lunedì.
0: PIMCO vi ha presentato

0: 24 mattino.
1: Aspria Arbor Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Arbor Club. Live life well.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
4: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
5: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign. Perfetto, ora firmaré con InfoSet sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCertSign.
6: Fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
13: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi, amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
15: ai ai ai.
16: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olì!
17: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
18: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
19: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
18: Termini e condizioni sul sito.
20: Yeah, uno c'è!
21: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
20: Piacere! Calzolone!
21: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
20: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
22: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
23: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
24: Sono le 9.
0: GR24, il sole 24 ore.
24: Stop al bollo auto per il 2027, in vigore il decreto, al via il nuovo sconto sulle accise del gasolio. Ucraina, possibili accordi commerciali Stati Uniti-Russia prima della fine della guerra, oggi le elezioni della Duma. Freno all'utilizzo dei social da parte dei minori, Bruxelles vara il Kids Act. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. È entrato in vigore oggi il decreto che prevede un nuovo sconto sulle accise del gasolio, lo stop per il 2027 al bollo auto per le vetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento vale circa 2,3 miliardi di euro e la copertura arriva in gran parte da economie accertate sul piano nazionale di ripresa e resilienza.
1: È di oltre 24 milioni per il Ministero dei Trasporti la platea potenziale degli automobilisti italiani interessati dalla sospensione del bollo per il 2027 voluta dal governo per le vetture di media e piccola cilindrata fino a 80 kW e per i motocicli. La misura una tantum che l'esecutivo vorrebbe rendere strutturale costa oltre 2 miliardi e 300 milioni, soldi che nelle intenzioni dovrebbero arrivare per la gran parte da economie accertate sul PNRR, cioè da euro risparmiati per un totale di quasi 1 miliardo e 700 milioni, il resto da fondi ancora da individuare dalle riserve di alcuni ministeri. Ora il decreto aspetta la bollinatura della ragioneria dello Stato sulle coperture, passaggio che diventa cruciale in vista dell'abolizione annunciata dal 2028, mentre guardando alla finanziaria, fra i partiti di maggioranza è già scattata la corsa ad ampliarlo. Nessun taglio alle regioni, assicurano da Palazzo Chigi, quelle rosse intanto paventano la possibile incostituzionalità della norma. Abbiamo pensato alle famiglie in un momento di forte crisi, dice il centrodestra, vedremo se gli italiani se ne ricorderanno quando la benzina arriverà a 3 euro, chiosa il presidente del Senato La Russa. All'attacco le opposizioni che bollano la mossa come mancetta elettorale, con Renzi che sfida Meloni ad un confronto pubblico. Infine, confermata la proroga al 5 ottobre dello sconto sulle accise. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: L'amministrazione del presidente americano Donald Trump starebbe offrendo nei negoziati con la Russia forti vantaggi a Mosca. Secondo funzionari statunitensi, questo approccio dovrebbe incoraggiare il presidente russo Vladimir Putin a porre fine alla guerra contro l'Ucraina, lo riporta il New York Times citando fonti vicine ai negoziati. Intanto urne aperte da questa mattina per 3 giorni in Russia per eleggere la nuova Duma di Stato. Il voto determinerà la distribuzione di 20.700 seggi parlamentari e delle cariche direttive. Gli Stati Uniti permetteranno l'ingresso a una delegazione iraniana per l'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto sempre le Nazioni Unite accusano gli Stati Uniti di crimini di guerra.
2: Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato che permetterà a una delegazione iraniana di entrare nel paese per partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York in programma la prossima settimana. Non è noto chi farà parte della delegazione iraniana, ma fonti informate riferiscono che includerà anche il presidente Pezeshkian e il ministro degli esteri Araghchi. Intanto sta facendo il giro del mondo la denuncia di una missione internazionale indipendente delle Nazioni Unite che accusa Washington per il raid del 28 febbraio, in cui in una scuola iraniana sono rimaste uccise 160 persone, in maggioranza bambini. Prima dell'attacco esisteva, si scrive, la prova evidente che la struttura a Minab fosse una scuola primaria e che gli Stati Uniti abbiano commesso un crimine di guerra nel lanciare un attacco indiscriminato. E quello di Minab non è l'unico caso preso in esame. Sempre il 28 febbraio, denuncia la missione, un raid ha colpito il centro sportivo Shahid Naimi alla Merd, causando 22 morti. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
24: Anche la Banca del Giappone questa mattina ha alzato i tassi. Sentiamo come aprono i mercati europei con Deborah Rosciani.
3: Buona mattinata a tutti. Dopo i rialzi di ieri che hanno fatto seguito alla riunione di mercoledì della Banca Centrale Americana, Federal Reserve che ha aumentato i tassi di interesse, ieri c'è stato lo status quo della Bank of England e, come dicevate, abbiamo avuto invece questa mattina l'intervento al rialzo sui tassi della Banca del Giappone. Il tasso interbancario è stato portato dall'1 all'1,25%, può sembrare una piccola percentuale, ma si tratta invece questo livello del più alto degli ultimi 31 anni per l'economia nipponica. L'indice ha chiuso con un rialzo dell'1,6%, portando anche a rialzi generalizzati tra i listini asiatici. L'Europa invece parte debole, negativa, -0,4% a Parigi e Francoforte, -0,3% a Piazza Affari. Continua a calmarsi il fronte energetico, il petrolio, il Brent a Londra è a $102,8 al barile, a 100 il greggio di riferimento americano. STM guida la lista dei titoli positivi a Piazza Affari con un rialzo di quasi 2 punti, Avio più 1,46, Prismian più 0,9. Nel settore bancario si mette in luce stamattina il Banco BPM con un rialzo dello 0,4%, i cali più marcati, Inuit meno 1,52, Eni meno 1,18, Unicredit e Generali insieme a Mediobanca in calo di circa lo 0,8%. L'euro è a 1,1485 sul dollaro, per il momento è tutto.
24: Grazie a Deborah Rossani. In chiusura, il Kids Act, ovvero la proposta presentata dalla Commissione Europea per rafforzare la sicurezza dei minori online.
4: Un approccio graduale con limiti diversi a seconda dell'età. Sotto i 13 anni, divieto assoluto, tra i 13 e 15, account configurati e supervisionati dai genitori e con il limite di un'ora al giorno, i cosiddetti mini account. Stop per tutti i minori di 18 anni alle funzioni che creano dipendenza, come lo scorrimento infinito, meccanismi che spingono a interagire continuamente, stop anche alle notifiche durante le ore di sonno e contatti indesiderati con estranei. Fino ai 15 anni, impostazioni di privacy attive per default, geolocalizzazione e microfono spenti. Tra le novità, anche l'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Resta però il grande tema della verifica dell'età. Secondo alcuni studi, in Australia, primo paese al mondo ad adottare una linea dura con il divieto di social per gli under 16, l'80% dei ragazzi riesce ad aggirare i blocchi. Ora la proposta passerà al vaglio del Parlamento e poi del Consiglio UE e intanto la Commissione lavora già a misure rivolte a contrastare la dipendenza degli adulti. Dovrebbero arrivare in autunno. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
24: Ed è tutto, grazie a Paolo Corleoni in regia. Ora vi lascio a Uno Nessuno 100.000, Nagiare 24, torna alle 10.

0: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
1: Ah, che stress.
2: Pack.
1: Non ho tempo per fare nulla.
2: Pack.
1: Troppi pensieri per la testa.
2: Pack.
1: Cosa?
3: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
1: Pack.
3: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
4: Con i nuovi profili minimali in alluminio, Fossati Serramenti ti offre nuove soluzioni di luce per la tua casa. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
5: Non trovi mai la foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron, ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON, senza H, non è Tron.
6: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai Tesori Arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai Tesori Arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Un Leonardo Manera che, ve lo dico subito cari ascoltatori, è arrivato qui con un chiaro intento. Ha detto: oggi facciamo una puntata allarmistica a 300, così ha detto, facciamo una puntata allarmistica, no. Allarmiamo.
2: Ma tutto è nato da te, da una tua affermazione.
1: Che è una verità.
2: Hai detto: non c'è più verdura nei supermercati, ci sono gli scaffali vuoti.
1: No, adesso non ho detto così.
2: Sì, hai detto tu: non si trova più verdura. Volevo.
1: No.
2: Sì, sì.
1: Ho detto l'altro giorno, per esempio, volevo i finocchi. Sono entrato in un. Adesso non si fa la pubblicità. L'Iperal di Viale Monza e non c'erano i finocchi. Cioè, proprio. E ho notato, ci sono articoli sui giornali. È ridotta, non ci sono gli scaffali
2: adesso
1: vuoti.
2: Adesso stai moderando, hai detto ci sono gli scaffali
1: è
2: vuoti.
1: Ridotta, i costi sono aumentati, ma anche la merce è meno rispetto a qualche mese fa. La siccità, la grandine, la guerra, i costi dell'energia, insomma, tutto quello.
2: Bisogna
1: che...
2: correre subito al supermercato a fare scorta di verdura perché non se ne troverà più. Poi acqua e carta igienica.
1: No.
2: E anche i rotoloni, quelli asciuga tutto. Comunque correte.
1: Se hai cani e gatti servono gli asciugatutto.
2: Correte subito nei supermercati perché, come dice Alessandro Mila, gli scaffali sono vuoti.
1: No, quindi.
2: Verdura, acqua, carta igienica, beni di prima necessità.
1: Ci sono, andate lì tranquilli, ci sono. E vedete, vuole fare una trasmissione.
2: Anche Lorenzo Nespoli diceva che la verdura a foglia lunga non c'è più da nessuna parte.
1: È andato e si è lamentato dicendo la Catalogna, tipo a foglia lunga.
2: Ma la Catalogna esiste come verdura, sai che io penso di non averla mai comprata.
1: Sì, dai,
2: la Catalogna.
1: La Catalogna si chiama così. Come si chiama nelle varie regioni? Magari
2: so che esiste la Catalogna, ma io non l'ho mai comprata in vita mia.
1: Vabbè, ma poi cosa la fai? Spadellata, e che gusto ha? Amaro, amarogno.
2: Sai che devi cuocerla.
1: Ti piace l'amaro?
2: Devi cuocerla bene la Catalogna,
1: sì.
2: In generale, quel tipo di verdura a foglia lunga larga, perché se non la cuoci bene e magari hai dei diverticoli nell'intestino, possono andare a possono ficcarsi lì nel diverticolo e poi alla fine ti crea un'infiammazione.

0: Nicola Porro,
1: ma Nicola Porro
0: dice,
1: ma dai,
0: verdura introvabile, scaffali vuoti e prezzi alle stelle.
1: Ma dai, Italia come l'URSS, ma dai, ma Nicola Porro come l'URSS, ma sei mai stato in Unione Sovietica?
0: Però,
1: ai tempi
0: scusa,
1: in cui si facevano le file chilometriche per un pezzo di pane, ma dai.
0: Repubblica invece scrive o scriveva, perché non so sì. Di quando è questo articolo. Precedente dell'estate, comunque scriveva: viaggio nei mercati, scrive Repubblica, tra zucchine che non si trovano e pomodori con prezzi alle stelle.
1: Vabbè,
0: ieri e di ieri i pomodori scarseggiano, attenzione, sì. Correte anche a comprare pomodori.
1: Sì.
0: Tu che pomodoro usi? Come si chiama? Il cuore di bue?
1: No,
0: il cuore di bue è quello grosso per insalata.
1: Ma a me non piacciono tanto i pomodori, più i pomodorini.
0: Quindi non ci sono più pomodori nei supermercati, attenzione. Poi la Catalogna scarseggia, i finocchi non esistono più, il riso anche, no? Dicevi?
1: Sì, il riso è dimezzato. Va bene, dall'Unione Sovietica, da Vladivostok è tutto.
0: Mi ha creato abbastanza allarmismo.
1: Sì, abbastanza. Oggi parliamo anche di Russia, peraltro, delle elezioni in Russia. Va bene, mi segnalano i finocchi sono ortaggi invernali. Vabbè, ormai dai, i finocchi si trovano tutto l'anno, non è che comunque...
0: Ma dove li trovi tu?
1: Nei supermercati, non fare battutacce.
0: Ma no, figurati.
1: Ma no, sì. Ma dove li trovi? Dove? Allora che battuta è? Dove
0: ma
1: li
0: no,
1: trovo?
0: Ma no, dove li trovi? Si trovano dappertutto. Non è che vai nella bancarella sotto casa.
1: Ci sono dai supermercati ai mercati rionali, ecco. Paolo Corleoni, sei partito in regia insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi.
0: Questa è la considerazione che ha Alessandro Milan di me. Non fare come se io da
1: come
0: 10
1: se
0: anni che sono
1: mai
0: qui
1: battute,
0: facessi battute così sgradevoli, spiacevoli. Vabbè, me ne vado, dai.
1: Sai cosa è colpa mia effettivamente? Perché se vedi i messaggi ci sono decine di battute rimbecille invece su questo, e quindi ho detto adesso non è che sia
0: è alta la musica oggi. Scusa, Paolo Corleone in regia, è alta, la sento alta in cuffia la musica rispetto al solito.
1: Io la sento bassissima.
0: No, lo so, ma la voce va bene, ma è la musica alta, non puoi un po' contemperare le esigenze di musica.
1: No,
0: e
1: ma
0: voce.
1: Non seguirlo, che è normale. Normale è la musica.
0: Che musica alta sento in cuffia, mamma mia. Oggi è una giornata uggiosa qui a Milano, però pare che poi torni il bel tempo.
1: Sì. Ma infatti
0: mio figlio, uscendo di casa, credo che per la prima volta nella vita abbia preso l'ombrello. Perché lui anche quando piove dice
1: anch'io
0: no.
1: Io odio l'ombrello. Io lo odio l'ombrello. Porto in giro solo quando ho la cana con me, per coprire la cana. Senti un po', mi fa notare Emilia Lucchetti che è una sciarpetta da intellettuale.
0: Esatto,
1: c'è anche la mano sotto il mento.
0: Mi sto adeguando qui alla redazione. Che
1: sai
0: sono
1: che
0: tutti...
1: domenica che ero a Lodi Vecchio a fare l'orazione civile, una ragazza, una gentile spettatrice, è arrivata subito e ha detto: io ti seguirò così.
0: Esatto, con la mano sotto il mento tutto il tempo. Io invece sto pensando al titolo del mio nuovo spettacolo. Pensavo di chiamarlo Reflusso di coscienza.
1: Oh, ma ce l'avevi già detto il titolo, era un altro.
0: Ho cambiato. Reflusso di coscienza non è male, giusto? Anche Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli approvano. È fatta.
1: Allora, ci sono tante tematiche. Parleremo dopo di Russia dal punto di vista delle elezioni.
0: La prima sono gli scaffali vuoti,
1: sì,
0: per
1: l'abbiamo
0: l'appunto.
1: Detto, delle elezioni.
0: Chiamateci subito se anche voi avete riscontrato carenza alimentare nel vostro supermercato
1: va bene,
0: di riferimento.
1: Va bene. Però, secondo me oggi la Premier Giorgia Meloni, che è in Norvegia, credo, ha detto una cosa giusta sul tema delle provocazioni russe. Ha detto, se ci sono le provocazioni russe ancora, droni, quala... non dobbiamo rispondere, che secondo me è la tecnica giusta, perché se uno si ingaggia e non è vuol dire signori tirarsi giù le braghe, cioè non è che stiamo parlando di bombardamenti o i carri armati ai confini, ma se uno risponde scadendo al livello delle provocazioni, ti mando un drone, faccio sforare di 3 chilometri dal confine un altro drone in Polonia, in Lituania, e tu rispondi alzando i toni, e la storia insegna che sono, è così che poi scoppiano i conflitti. Rispondi tono su tono, poi succede l'incidente un po' più grave, a quel punto...

0: devi rispondere in maniera ancora più grave e ci piombi dentro.
1: Sono d'accordo. Quindi quando sconfina qualche drone, vabbè, già sconfinato.
0: No,
1: non può
0: richiami
1: capitare.
0: L'ambasciatore, sicuramente dici, chiedi spiegazioni. Non è che non fai niente, non è che stai lì inerte e inerme, però non fai neanche quello che. Allora io mando 3 droni, perché sennò, capite.
1: No, di solito si alzano subito in volo i caccia, no?
0: Va bene, sì, ma in maniera difensiva magari abbatti anche il drone, questo è giusto.
1: Quindi alla fine reagisce. Cioè...
0: ma se è un drone, come dire, carico,
1: cioè,
0: con una bomba...
1: ti sei smentito in un attimo.
0: Ma no, ma abbattere il drone vuol dire in fase difensiva.
1: Ma reagisci subito.
0: Ho capito. Ma non è che poi mandi 6 droni
1: di là. Si è smentito in un attimo.
0: No.
1: Perché alla fine un drone che arriva, si affaccia lì, è una provocazione. Appena detto, non reagite alle provocazioni, se ti alzi lo abbatti.
0: No, reagire vuol dire come vogliono molti e noi mandiamo gli 6 droni e noi attacchiamoli e noi rispondiamo tono a tono. No, ti difendi. Se è un drone con una bomba, sai, lo neutralizzi e poi ti fermi lì. Ma poi insomma siamo noi militari che dobbiamo stabilire cosa fare. Vabbè, dai. Adesso parliamo del primo tema, sono le 9:19. Allora, è una vicenda che oggi, noi negli ultimi giorni è molto sui giornali. Oggi per esempio c'è un'intervista molto interessante a uno dei medici che è finito in questa inchiesta di Ravenna. Allora, è un'inchiesta della procura di Ravenna. La procura di Ravenna ipotizza che ci sia un'associazione a delinquere, dunque un reato molto grave, che coinvolge diversi medici, a capo ci sarebbe l'unica persona indagata, medico di cui si sa il nome, che è Nicola Cocco, un infettivologo esponente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Lui sarebbe, secondo la procura, il perno di questo sistema, di una serie di medici che, secondo l'accusa, fornivano dei certificati medici, come dire, tutti d'accordo per impedire la permanenza nei CPR, cioè nei centri permanenza per il rimpatrio dei migranti. Allora, intanto dobbiamo dire
1: la finalità sarebbe stata non farli rimanere nei CPR, però farli andare dove?
0: Allora,
1: in giro.
0: Spieghiamo perché non farli entrare nel CPR, perché spieghiamo intanto che cosa sono i CPR. Sono i centri di permanenza per il rimpatrio, sono delle strutture dove ci sono delle persone in detenzione amministrativa, cioè non sono delle carceri, attenzione, sono centri con restrizione delle libertà, perché se uno ha violato dal punto di vista amministrativo qualche norma sul soggiorno, il permesso di soggiorno, viene messo lì in attesa che venga valutata la sua espulsione. E ci sono molte associazioni anche famose, Medici Senza Frontiere, Amnesty International, che contestano intanto le condizioni di vita che ci sono in questi centri di permanenza per il rimpatrio, e molte associazioni che proprio dicono andrebbero aboliti, non ci sono molti slogan, no ai CPR, eccetera. Allora, secondo la procura di Ravenna, si è arrivati al punto in cui diversi medici organizzati emettevano dei certificati medici per impedire ai migranti di entrare, una sorta di lotta al sistema, una sorta di no ai CPR.
1: Utilizzando le condizioni presunte di salute di questi migranti, avrebbero detto non sono idonei a sostare in un CPR.
0: E ovviamente ci sono sui giornali, sono stati sequestrati i telefonini, i computer di questi medici, e ci sono oggi sui giornali alcuni scambi tipo dobbiamo porci tutti, dobbiamo dire no ai CPR, accordarci al fine di respingere a priori e senza motivazione alcune le richieste di valutazione di idoneità al CPR. Insomma, questa è l'accusa, molto grave. Allora, l'avvocato Fabio Anselmo, che è con noi, buongiorno avvocato.
2: Buongiorno a tutti e grazie per avermi consentito di partecipare.
0: A lei. Lei difende alcuni, ci dica quanti, dei medici che sono finiti.
2: Intanto, ecco, voi siete vittime, come tutti, la maggior parte della comunicazione, di informazioni, a mio avviso, gravemente non corrispondenti al vero rispetto alla posizione dei miei assistiti, che sì, sono assistiti soltanto per l'atto di perquisizione come prevede la legge, perché non sono indagati.
0: Va bene, allora,
2: no, va queste bene. Accuse loro non sono finite dentro nessuna inchiesta.
0: No, no, i suoi ce ne sono, ripeto, io credo quattro al momento, almeno leggo dal giornale, sono indagati.
2: Cioè, sì, quello che io mi dolgo è che se io, diciamo, penso che ci siano possibili prove pertinenti al reato, ho la possibilità, ritenendo estraneo ai fatti, non avendo elementi per iscriverlo nel registro degli indagati, posso fare una perquisizione e posso fare un sequestro. Quello che si contesta è che invece questi atti vengono interpretati come se fossero indagati. E oltretutto la cosa non è di poco rilievo, primo perché non sono coinvolti nell'inchiesta allo Stato, e secondo perché vengono private le garanzie, perché io non li difendo, io
0: li assisto soltanto
2: nell'atto della perquisizione.
0: No, ma certo,
1: quindi
0: ma
1: questa sono stati è stato acquisito del materiale e poi si vedrà quello che succede allo stato delle cose.
2: Ne faccio un esempio di cronaca recente, molto nota. La morte di Fakir. La morte di Fakir è stata fatta una perquisizione a casa sua, ma lui è morto chiaramente, dove viveva un'altra persona, un parente, e sono stati fatti dei sequestri, ma ovviamente il parente non è stato indagato, cioè colui che era lì, ed è completamente estraneo ai fatti. Ma questo può accadere tranquillamente.
0: Sì, sì.
2: Quello che non deve accadere è che vengano fatte con quelle modalità e soprattutto che vengano comunicate dall'autorità giudiziaria in un modo tale da da fraintendere la posizione di coloro che le subiscono, perché loro l'hanno subite nottetempo con modalità estremamente invasive che hanno contribuito, oltre alla comunicazione istituzionale, hanno contribuito a ingannare l'opinione pubblica facendo pensare che siano coinvolti in inchiesta, cosa che così allo Stato non è.
0: Ma lei ha fatto giustamente questa precisazione. Aspetti avvocato, che così facciamo un'interlocuzione, se no è un comizio. Lei giustamente ha fatto queste precisazioni, io ho detto l'unico indagato, per la verità sono quattro, l'infettivologo Nicola Cocco è indagato ma non lo difende lei, e ci sono altri tre medici indagati per falso, questo però non fanno parte di quelli che lei assiste, se ho capito bene.
2: La nostra polemica è proprio questo, il fatto dell'invasività e di quella perquisizione che oltretutto per il ragazzo intervistato poteva avere conseguenze per quella famiglia anche gravi, quando non ve ne erano assolutamente i presupposti. Perché non essendo indagati non c'era nessun motivo che le prove potessero essere
0: occultate. Io non voglio fare un'azione predittiva, ma forse la procura, se ha inteso che c'è una rete, secondo l'accusa, dovrà stabilire i contorni di questa rete. Forse ha fatto...
2: Non puoi fare per la norma di codice perquisizioni esplorative se sospetti che sia indagato senza iscriverlo e facendo un'esplorazione a casa sua per vedere se trovi degli elementi. Questo è vietato dalla legge, non è consentito.
0: Sì. Cioè bisogna prima nel caso indagare e poi...
2: Certo, se tu hai un sospetto di questo tipo, prima lo iscrivi e quindi glielo dici e quindi gli fai nominare un difensore consapevole che non solo c'è necessario per la perquisizione, ma perché lui è sospettato di determinati reati. Così la legge prescrive ancora per il momento, ecco, però dopo se cambiano la legge non lo so.
0: Sì.
2: Però così...
0: Però ci dica l'idea che si è fatto, cioè leggendo magari sui giornali, atti no, perché appunto i suoi sono assistiti, non sono indagati, non ci sono atti consegnati ai medici, però ha letto forse delle intercettazioni che girano sui giornali su questa presunta rete, questo accordo tra vari medici per impedire ai migranti di entrare nei CPR.
2: L'esperienza ultraquarantennale mi induce a poter dire che spesso, analizzando o estrapolando frammenti di comunicazioni che io non ho allo stato visto, perché non ho avuto il tempo materiale, quindi non ho allo stato visto, possono essere facilmente travisati nel loro significato, soprattutto se c'è un substrato ideologico che condivido sul fatto che i CPR sì. assolutamente sono disumani e sono anticostituzionali, perché si è data detenzione amministrativa e che le condizioni di detenzione nella maggior parte delle situazioni sono assolutamente inaccettabili. Poi di lì a dire che falsifico i certificati ne passa di...
0: Cioè lei forse dice sicuramente c'è una posizione ideologica contraria che lei condivide ai CPR, ma poi bisogna dimostrare che uno poi faccia degli atti concreti, cioè dei certificati in questo caso.
2: Esatto, questa è la situazione. Tra l'opinione politica, che gode ancora per il momento della nostra Costituzione diritto di essere espressa, è un conto l'accusa di fatti specifici determinati, che manca ovviamente nei confronti dei miei assistiti, perché quello il presupposto dell'atto riguarda altre posizioni dell'inchiesta che sono completamente diverse dalla nostra, ovviamente quello che manca è tutto il resto. Siamo soltanto persone esterne al procedimento. E come tale, giustamente ci dogliamo delle modalità. Perché
0: modalità bisogna dire l'ordine dei medici ha espresso solidarietà. Credo che Medici Senza Frontiere abbia chiesto alla Procura di Ravenna di acquisire il giuramento di Ippocrate nell'inchiesta. Di valutare.
2: Ma guardi, non voglio prendere querele, e quindi ometto di dire quello che penso, insomma, su questa
0: addirittura. Vuol dire che pensa qualcosa di forte?
2: Penso qualcosa di forte, sì. Guardi, non si può entrare in queste famiglie normalissime, di questi ragazzi di 30-35 anni, cioè in quel modo di notte. Ma io non accuso la polizia.
1: Il provvedimento di entrare di notte, eccetera, eccetera, di acquisire materiale, da chi è deciso? Poi?
2: Della procura.
0: C'è un magistrato che.
2: Quindi, magistrato che dovrebbe capire che c'è un equilibrio sull'invasività, non lo dico io, lo dice la Cassazione, lo dice la nostra Corte Costituzionale, e la Cassazione che vi si adegua, che ci vedesse, soprattutto quando è presso terzi estranei che non sono indagati, ma anche nei confronti indagati bisogna contemperare l'equilibrio tra l'invasività del provvedimento e la sua presunta utilità.
0: Mi faccio aggiungere una cosa: credo che un elemento centrale, ho letto dai giornali, per la procura ovviamente, è che si è utilizzato in vari ospedali, quindi da diversi medici, uno stesso modulo di inidoneità al CPR che è scaricabile dal sito dell'ASGI, che è nella sezione campagna no CPR. Quindi la procura, avendo visto che è lo stesso modulo, ha pensato o sta pensando che ci sia una sorta di associazione a delinquere. Mi ci dica, associazione a delinquere è un reato molto grave. Quanto prevede il codice come
2: sei anni, consente intercettazioni, consente di ogni tipo, cioè è un reato gravissimo, come se fossero dei boss mafiosi, insomma, ma non vogliamo scherzare, perché anche il fatto delle modalità scaricare da internet, vabbè, io non entro nel merito di una questione che non mi riguarda, perché ripeto, i miei sono
1: indagati.
0: Sì, si spera per ora, avvocato, non vogliamo portare sfortuna, si spera per ora, nel senso... per ora sono.
2: Ma guarda, se dovessero essere indagati adesso di questo, sarebbe gravissimo. Ma noi siamo garantisti soltanto per le persone che possono permettere di poter ottenere le garanzie che aspettano dalla legge, cioè i cosiddetti colletti bianchi, perché nei confronti delle persone che sono accusate di reati politicamente scorretti non diventiamo colpevolisti in tutti in una volta. Se dovessero essere indagati adesso di questa perquisizione, sarebbe gravissimo.
0: Perché lei dice la perquisizione è illegale, cioè è stata fatta in modo
2: certo, non hanno potuto nominare un difensore, che è chiaro che un conto, se io ti dico sono qui a casa tua alle 5:30 del mattino, che potevo andarci anche alle 9, no? Cioè, nel senso che non cambiava molto, alle 5 in piena notte sono qui, ma guarda che tu non c'entri niente, non sei indagato, però io devo trovare, mi devi dare il telefono eccetera, perché stiamo facendo un'inchiesta a carico di altri tuoi colleghi. Ok, benissimo, un conto è dire questo, per questo atto tu puoi avere il difensore, però deve essere qui, io ho ricevuto la telefonata alle 5:48, sono a Ferrara, avrei fatto molta fatica a essere lì in tempo reale, quindi qualcuno ha anche rinunciato, dice ma no, se c'è una perquisizione io non ho fatto niente, non sono indagato, no, va bene, hanno tutti collaborato.
0: Sì, lei dice a questo punto non si può essere indagati a posteriori a seguito di una perquisizione.
2: Se invece questo è falso, perché di fatto sarebbero stati indagati, c'era un elemento di sospetto concreto, è chiaro che il comportamento sarebbe veramente molto grave da parte della procura.
0: Va bene, guardi avvocato, intanto noi la ringraziamo, staremo a vedere, perché è una vicenda che da qualche giorno sui giornali adesso è un po' esplosa, perché, ma seguirà e noi la seguiremo. Intanto grazie Fabio Anselmo.
2: No,
0: grazie.
2: Non sarebbe successo niente alle 5:30 di notte, dai, cioè, avete pazienza, con modalità di quel tipo, se fossero successe le avessero convocate in questura, le avessero preso il telefono, cioè con modalità molto meno invasive non sarebbe accaduto nulla rispetto alla posizione di questi.
0: Va bene, vediamo, grazie davvero Fabio Anselmo.
1: Comunque gli assistiti di questo avvocato non sono indagati
0: al momento,
1: ce ne sono altri indagati, altri, invece. Sì. Abbiamo chiamato l'avvocato sbagliato,
0: ma no, no, assolutamente. Tra l'altro oggi su Repubblica, se volete,
1: dobbiamo chiamare l'avvocato di quelli indagati. Sì. È stato un errore grosso della redazione.
0: lo faremo, smettila. Tra l'altro oggi, se vuoi, su Repubblica c'è il racconto, siccome l'avvocato ci ha raccontato.
1: Ma
0: della
1: chi è l'avvocato, scusa, di quelli indagati? Come si chiama? Si può raggiungere? È raggiungibile?
0: È durissima con Leonardo Manera. Quando è che stai a casa il lunedì? Molto bene, andiamo in pubblicità.
1: Magari anche martedì, settimana prossima.
0: È questo a cui miri tu, miri a questo, cioè Leonardo Manera, l'avete capito, ma noi da 10 anni resistiamo, lui è quello che ti mette il dito nell'occhio 10 volte, poi tu dici scusa ti puoi spostare, va bene me ne vado, dai non mi vuoi, e no, che cavolo, mi hai messo il dito nell'occhio 10 volte,
1: se lo dici tu sarà così,
0: spostati un attimo, cioè.
1: Sarà così.
0: Vabbè, ad esempio c'è la pubblicità, spostati un attimo adesso.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
6: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
16: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
17: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Aspria Arbor Club. Un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima.
10: Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbor Club. Live life well.
19: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
20: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Perché? Perché?
23: Ecco perché.
20: Non fartela scappare.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
24: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Cristian, io commercio tutto frutta da 20 anni e non ci sono verdure, troppo caldo, ha bruciato tutto.
1: Io nel mio orto, se volete, ho abbondanza di cetrioli e anche qualche pomodorino rimasto.
2: Da settimane non trovo più radicchio e Catalogna per il mio coniglio e mi hanno detto che a causa della siccità ci vorrà ancora un mesetto affinché vengano ripristinate le scorte.
3: Cominciate a capire che l'agricoltura è importante. Noi agricoltori è anni che ve lo diciamo. Gli scaffali sono vuoti? Mangiatevi gli iPhone!
4: Adesso qua siamo nell'allarmismo.
5: Hai detto tu prima che gli scaffali sono vuoti.
4: Sono vuoti. Non si trova la Catalogna, per esempio. Peraltro, cara ascoltatrice, come ci ha spiegato qua il dottor Bonetti, la Catalogna rischia di...
5: Oh. Tutte le verdure a foglia larga vanno cotte bene se avete magari dei diverticoli, perché altrimenti rischiano di ficcarsi nel diverticolo, che sono delle piccole sacche all'interno dell'intestino, e quindi alla lunga creare una sorta di infiammazione che può trasformarsi in infezione e nel peggiore dei casi
4: infiammarsi
5: così tanto da bucare perfino l'intestino e provocare anche emorragie.
4: Continui, cara ascoltatrice, a cercare la Catalogna con insistenza.
5: Anche i semi possono, dei pomodori, possono creare questo tipo di problema.
4: Cioè, mangiate...
6: Ciao Milan, sono Domenico, ti volevo dire... Io praticamente mi sono preso un pezzettino di terra e li coltivo io i finocchi. Potresti farlo anche tu, a Milano ci sono gli orti sociali e non è che ci vuole tanto.
4: Tanto, non ci vuole tanto.
6: Magari in maniera di dare una mano.
4: Non è che ci vuole tanto, no, ci vuole tanto, ci vuole tempo, perizia.
5: Non bisogna avere mal di schiena.
4: Il mal di schiena che ti viene, quindi avrò il finocchio ma poi devo andare in farmacia a prendermi...
5: in farmacia, devi fare delle terapie pesanti. Non è che... viene una lombosciatalgia
4: esatto. Oggi è la puntata allarmistica, quindi abbiate pazienza.
5: Tutti quelli che fanno l'orto e hanno l'orto rischiano la lombosciatalgia.
4: Allora, torniamo seri. Si vota in Russia. Uno dice sì, si vota in Russia. Sì, la Duma, cioè il Parlamento, oggi, domani, fino a domenica, 3 giorni di voto per rinnovare 450 seggi, credo, della Duma. Però su tutti i giornali, allora, le votazioni sono un emblema di democrazia, la gente che vota, però su tutti i giornali si racconta, e lo fa anche Marco Imarisio sul Corriere della Sera, che insomma, forse c'è qualcosa da spiegare bene. Marco Imarisio, buongiorno, eccoci qui. Eccoci.
7: Buongiorno a voi, buongiorno.
4: Allora, perché però si dice sono elezioni blindate, sono elezioni controllate dal Cremlino? Cerca di spiegarci un po' la situazione.
7: Ma... Se dobbiamo usare, se andiamo per slogan, sono elezioni dove praticamente non c'è scelta, per cui come dire, o ti piace la guerra o non partecipi alle elezioni. Questa è l'offerta politica, nel senso che vi è una accanto a Russia Unita, che è il partito di Putin, che tutti sanno è destinato a prendere una percentuale che verrà decisa, insomma, in qualche modo, comunque diciamo tra il 40 e il 50%, c'è tutta una serie di partiti che in realtà sono alleati di Russia Unita, alleati del presidente, e sono tutti uniti come filo comune dall'appoggio alla guerra in Ucraina. Non c'è un solo partito che sia contrario alla guerra in Ucraina. Questo perché? Perché tutti i russi sono favorevoli ed entusiasti della guerra in Ucraina? No, perché è stato deciso di far fuori l'unico partito pacifista che si chiama Yabloko Mela.
4: Chissà che sta Yabloko vuol dire mela, effettivamente. Chissà perché questa scelta di partito Mela. La mela.
7: Ed è un partito decisamente pacifista, è un partito che ha subito un cambio, diciamo, un rinnovo, diciamo così, ai vertici. All'inizio era uno dei tanti partiti satelliti, moderatamente in disaccordo con le politiche di Putin, ma ben dentro il sistema. Negli ultimi anni, ovviamente, la guerra in Ucraina è stato il detonatore di questo, e complice anche un cambio generazionale. È stranamente un partito dove, diciamo, i giovani hanno preso il sopravvento, è diventato un partito decisamente pacifista. E ad agosto il Cremlino, qualcuno, diciamo così, qualcuno si è accorto con stupore che questo partitino da 2-3% saliva nei sondaggi. E questo ha cominciato a dare molto fastidio.
4: Questo per dire che l'opposizione alla guerra esiste nell'opinione pubblica russa. Il problema è che non riesce, non ha spazio, no, non emerge.
5: Adesso su che percentuali potrebbe essere?
7: Allora, l'ho scritto l'altro giorno, c'è stato un sondaggio, sempre un sondaggio indipendente che lo dava addirittura, adesso è stato escluso. Allora, bisogna spiegare, è stato escluso dalla lista proporzionale, che era quella che serviva a misurare il gradimento di un partito, e gli è stato concesso di correre in pochi collegi uninominali. Siccome i sondaggi riservati danno, dopo l'esclusione, davano comunque, che tenevano conto di Yabloko, davano una crescita incredibile, addirittura al 24%, è stata fatta piazza pulita anche nei collegi uninominali, con una serie di motivazioni, non so, due candidati, si vota anche le regionali, adesso si vota per il rinnovo della Duma e in alcune regioni anche per il rinnovo del Consiglio regionale, due candidati uninominali al Consiglio regionale sono stati eliminati perché, pensando di fare una cosa, insomma, giovanile, si sono presentati con due magliette. Una aveva il logo dei Motorhead e l'altro degli Iron Maiden. Uno si è beccato l'accusa di nazismo, l'altro l'accusa di satanismo per via della mascotte degli Iron Maiden. E quindi è stata fatta piazza pulita anche nei collegi uninominali. Insomma, deve uscire l'idea di un paese
4: unito sul fronte
7: dietro al suo condottiero e ai suoi soldati.
5: Ma invece la motivazione per escludere questo partito dalla lista dalla proporzionale qual è stato?
7: È stata un ricorso fatto da un piccolo partito, si chiama Rodina Patria, ultranazionalista, diciamo, più a destra di Putin, ma più a destra a destra ancora, che ha detto che secondo loro Yabloko aveva fruito di finanziamenti internazionali. In realtà era un versamento fatto da un russo dall'estero di poche migliaia di rubli, diciamo meno di 100 euro, ma questo è bastato, diciamo così, è stato il chiodo sul quale è stata impiccata. Tra l'altro la cosa carina è che il principale candidato, il principale finanziatore del partito Rodina Patria, quelli che hanno denunciato Yabloko per aver preso fondi stranieri, è stato poi cacciato dalle elezioni, escluso dalle liste elettorali, in quanto detentore di azioni di Microsoft, Apple, Meta.
4: Sì, è vero.
5: Ma perché adesso nel sistema russo in teoria potrebbe presentarsi qualsiasi partito? In teoria?
7: Qualsiasi partito, direi proprio di no, c'è una commissione elettorale molto stretta che valuta tutti i profili di costituzionalità e decide chi ammettere no o no alle elezioni. Yabloko era stata ammessa, per esempio si va a votare su una scheda elettorale, allora, il primo partito, Russia Unita, ha il posto numero uno sulla scheda elettorale, quello più in alto, a sinistra, quello più visibile. E poi gli altri vengono sorteggiati. Yabloko, che era stata sorteggiata col secondo posto, e quindi era al secondo posto in lista, e poi terzo, quarto, liberali, comunisti, eccetera, eccetera. Cioè, si va a votare con un buco nelle liste.
4: Perché l'esclusione
7: è stata fatta dopo l'ammissione di Yabloko, per cui anche essere ammessi alle elezioni, diciamo, dipende come vai, dipende come ti comporti.
5: Se vai troppo bene, rischi di essere escluso.
4: Sì. Tra l'altro, è la prima volta, si vota anche nelle regioni che noi consideriamo, la comunità internazionale considera Ucraina, e che sono state occupate dai russi, no? Cioè, si votano anche lì.
7: Allora, sono le prime elezioni della Duma dopo l'inizio della quella che loro chiamavano un tempo, adesso non la chiamano neanche più, anche loro la chiamano guerra. Sì, comunque un tempo la chiamavano operazione militare speciale, e si vota quindi per la prima volta in tutta la Russia per il rinnovo della Duma, e si vota anche nelle quattro province annesse, quelle della cosiddetta Novorossia, i territori occupati, quelli con annessi alla Russia col referendum del 29 settembre del 2022, anche lì un referendum, diciamo,
5: Ma quelle zone, insomma, quelle province annesse sono abitate regolarmente adesso?
7: Sì, sono abitate regolarmente. Allora c'è stata la diaspora degli ucraini, in buona sostanza, e sono zone di guerra. Sono zone di guerra che il governo russo si sta facendo un punto d'onore nel tentare una ricostruzione, ma insomma non è una ricostruzione semplice. Parliamoci chiaro, l'intero Donbass è,
5: quindi sono abitate da russi o da ucraini? Diciamo favorevoli.
7: Sono abitati da russi russofoni. Insomma, la storia è abbastanza complicata. Comunque l'invasione dell'Ucraina nel 2014 inizia per la necessità presunto tale della Russia di proteggere le minoranze russofone nel Donbass. Da lì viene la prima dichiarazione di indipendenza e poi
5: siamo
7: stati misti. Adesso non annoio i vostri ascoltatori. Poi ci fu l'inizio della guerra e un progressivo spopolamento, diciamo così, degli ucraini o dei filo ucraini, chiamiamoli così.
4: Comunque staremo a vedere queste elezioni. Noi intanto ti ringraziamo, ripeto, Marco Imarisio è l'inviato del Corriere della Sera. A coloro che ci criticano, dice: criticate la Russia e invece in Ucraina non si vota. È vero, ed è un tema che abbiamo affrontato varie volte. Si doveva votare, credo, ormai da un anno e più, le elezioni non si sono fatte, non credo che sia facile fare un'elezione democratica in un paese in guerra. Ecco, immaginate che uno va a fare le file nei seggi e poi magari piomba una bomba su un seggio, ma comunque ne abbiamo parlato abbiamo parlato con il nostro Savik Schuster e ci sono critiche in Ucraina perché si dice bisognerebbe rinnovare il Parlamento. Comunque
5: è bella questa idea di mettere il partito principale in alto a sinistra con il bel simbolo grosso, poi tutti gli altri sempre simboli più piccolini.
4: Tra l'altro ho scoperto perché Yabloka viene dall'acronimo delle iniziali dei fondatori del partito. Ya era Javlinsky, si chiamava il primo fondatore, la B di Baldirev e la L di Lukin, sono i tre cognomi. Yabl, da lì gli hanno aggiunto Yabloka, che vuol dire mela.
5: Un po' come te, che hai voluto nel nome, nella trasmissione, il tuo nome.
4: L'hai inventato tu. Tu pensa che pirla che sei.
5: No, perché
4: andiamo al traffico.
5: No, voi dovete
4: siamo
5: sapere.
4: In ritardissimo.
5: È stata una sua richiesta specifica.
4: Traffico.
8: Airmec, campioni del clima, vi presenta Strade in diretta.
9: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Oltre al traffico ancora molto intenso sulle autostrade attorno in ingresso alle principali città della penisola, segnalo per incidente code sulla tangenziale est di Milano tra lo svincolo per la Paullese e quello per Segrate, Città Studi, Rubattino in direzione Lecco. Possibili rallentamenti per incidente sulla A6 Torino-Savona nei pressi di Millesimo in direzione Savona. Attenzione alle avverse condizioni meteo, alla pioggia soprattutto al centro nord, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
8: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Siamo qui, siamo andati un po' lunghi sul traffico, ma era molto interessante ascoltare l'argomentazione anche di Marco Imarisio, quindi la prima ora di fatto è quasi conclusa, caro Leonardo.
1: Perché era interessante sapere che per me, almeno personalmente, che quelle zone invase sono adesso abitate da...
0: Immagino che siano soprattutto russofoni.
1: Sì, però cioè, sono
0: se
1: zone
0: sei
1: comunque...
0: lì e dici viva l'Ucraina, no, non
1: lo
0: te
1: so,
0: la passi
1: ma nel senso che comunque sono zone di guerra, no? Dove immagino che ci sarà anche una controffensiva ucraina. E quindi poi vai a vivere in un posto che è sempre a rischio.
0: Controffensiva, però è sul fronte, diciamo. Se tu vivi all'interno 50 chilometri dal fronte, ormai è considerata dalla Russia Russia.
1: Ma intendo dire
0: forse
1: che...
0: vivi anche, cioè, sei abbastanza tranquillo con l'esercito russo che ti proteggerà. Non lo so. E comunque, questo è il monologo subito dopo.
1: Monologo oggi.
0: No, cosa? Oggi sarà l'inizio della seconda.
1: No, monologo.
0: No, guardate che faccia da Pierino. Monologo oggi, che cosa?
1: Allora, ho delle fake news.
0: Queste c'erano anche da ieri, ti sono avanzate.
1: Faccio quello, se no ho un personaggio. Decidi tu. O se no posso fare un...
0: Vabbè.
1: Così delle parole.
0: Facciamo il giornale radio, vai.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
7: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
13: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Repower.
15: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Il segnale orario vi è offerto da
17: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
18: Sono le 10.
19: GR24, il sole 24 ore.
18: Alessandro Di Battista, uscito dal Policlinico Gemelli, finalmente sono a casa, scrive sui social. New York Times, Trump pronto ad accordi commerciali con Putin prima della fine della guerra in Ucraina. Maltempo, allerta gialla per temporali su 12 regioni, bomba d'acqua a Firenze, allagamenti nelle Marche. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, scrive su Instagram. In vigore da oggi il decreto con lo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto. Nel prossimo Consiglio dei Ministri personalmente porto un decreto all'interno del quale c'è anche il rinvio di questo stop insensato, ovvero quello che riguarda il blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. Lo ha detto il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini a Mattino 5. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di siglare accordi commerciali con la Russia prima che Mosca cessi l'ostilità in Ucraina, lo riferisce il The New York Times, che cita due persone vicine ai negoziati. In particolare un funzionario americano ha affermato che accordi con la Russia prima della fine della guerra erano possibili, in quanto avrebbero dimostrato la serietà degli Stati Uniti nel voler riavviare le relazioni con Mosca. La cronaca: è stato contestato l'odio razziale per l'aggressione al rabbino di Milano.
20: Non mi nasconderò, non cambierò il mio stile di vita. Parole del rabbino sessantenne aggredito alla fermata dell'autobus mercoledì pomeriggio a Milano. Aggressione qualificata dal giudice come propaganda e istigazione alla discriminazione razziale, religiosa ed etnica, così come contestato dal PM. Per il ventenne di origine tunisina, arrestato dalla polizia, è stata decisa la misura cautelare dell'obbligo di firma. Quel calcio violento, sferrato alle gambe. La motivazione del giudice è stato dettato da odio razziale e religioso, come dimostrano anche gli atteggiamenti di scherno e molesti che lo hanno preceduto. Il processo inizierà il 12 novembre, indagati a piede libero per lo stesso reato il fratello e l'amico. Tutti e tre respingono le accuse di odio antisemita. Non siamo razzisti, dicono, non lo abbiamo colpito. Nel foglio di via di un anno da Milano, notificato loro dalla questura, si parla di brutale violenza. Unanime la condanna del mondo politico e delle istituzioni, fatti come questi, ha detto il sindaco di Milano Sala, non dovrebbero avvenire. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: Maltempo, oggi allerta gialla per temporali su 12 regioni, ieri bomba d'acqua a Firenze, pioggia e vento forte anche nelle Marche.
21: Ancora in serata la perturbazione è imperversato sulle Marche, in particolare tra Ancona e Macerata, con allagamenti, strage di alberi e decine di interventi dei vigili del fuoco. Per oggi i bollettini annunciano ancora temporali al centro e allerta gialla in 12 regioni. Domani ancora un po' di instabilità al sud, domenica bel tempo quasi ovunque. Ieri il maltempo ha sferzato a macchia di leopardo le regioni del centro-nord, nel pomeriggio su Firenze si è abbattuto un nubifragio quasi 50 50 mm in un'ora. Da un lucernaio l'acqua si è infiltrata in una sala degli Uffizi, dove sono custoditi 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. Il vetro esterno della teca che lo protegge è stato raggiunto dagli schizzi. Nessun danno alle opere, rassicurano dalla direzione. La sala oggi riapre. Sempre ieri situazioni critiche a Empoli, con strade, negozi allagati e automobilisti soccorsi. In Lombardia la pioggia ha ingrossato fiumi e torrenti, che però sono rimasti negli argini. In Liguria vento e trombe marine al largo della costa. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
18: E per il calcio, goleada della Juventus all'esordio in Europa League. A Torino i bianconeri battono gli olandesi del NEC per 5-0. E stasera al via la quinta giornata di Serie A, alle 20:45 a Monza-Sassuolo. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Paolo Corleoni in regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100 Milan, Gera 24 torna alle 11:00.

0: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
12: In collaborazione con
13: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
14: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Sarebbe anche interessante indagare un pochino sui cosiddetti osservatori internazionali che vanno in Russia a virgolette certificare la regolarità delle cosiddette elezioni.
1: Beh, a quanto pare in Russia il campo largo funziona benissimo.
2: Ma vedi che bene, noi quest'anno abbiamo ricominciato a fare l'orto, abbiamo seminato radicchio, è nato e non vediamo l'ora di mangiarcelo.
3: Va bene, ma se uno... Cioè, a Milano è un po' più complicato, ci sono gli orti sociali, lo so, però se sei in montagna... Io quando ero a Piateda da piccolo avevamo l'orto, era bellissimo.
4: Anche mio padre faceva l'orto, pensa che un giorno gli ho estirpato tutta la salvia, pensava che fossero erbacce.
3: Sì, questo me l'hai già detto perché sei un cagnaccio. Invece mia mamma diceva, vammi a prendere le coste, vammi a prendere le carote, vammi a prendere le patate. Io andavo, era 50 metri da casa, scendevo, bellissimo, i pomodori, tutto avevamo.
4: Secondo me è più comodo prendere al supermercato, io la vedo così.
3: Sì, ma Maurizio della provincia di Forlì Cesena ti spiega adesso che qualche carenza c'è. Maurizio, buongiorno, mi dicono essere agronomo, buongiorno.
5: Buongiorno, sì, sono un agronomo e niente, vi spiego, almeno tento di spiegarvi il fatto un po'. Innanzitutto il problema principale è stato il caldo.
3: Sì.
5: Il caldo che è stato torrido, quindi...
3: Cioè, cos'è? Ha bruciato le coltivazioni? O poca acqua?
5: Ha bruciato le coltivazioni, ma poi succede anche questo. Adesso lei faceva l'esempio dei finocchi. Mm-hmm. I finocchi, che quando vengono trapiantati, loro hanno il loro ciclo, quindi ingrossano le coste e poi sono quelle che ci mangiamo. Col caldo così la pianta si stressa, invece di fare le coste, cresce e va a seme, va. Ma succede anche, succede anche per esempio a presente la lattuga iceberg, quella che fa quella bella palla tipo il cavolo, ecco, quella lì non riesce a chiudersi.
3: Cioè
5: rimane,
3: quindi va a seme, vuol dire non si sviluppa, nel caso del finocchio,
5: non
3: la costa.
5: Sviluppa,
3: la
5: non
3: costa.
5: Sviluppa la parte che ci mangiamo noi, ma la pianta che si sente stressata, come lo eravamo noi stressati dal caldo.
3: È giusto.
5: E lei si sente, come dire, per istinto, dice mi devo riprodurre perché altrimenti non va avanti la mia specie.
3: E quindi
5: e allora,
3: non dà la
5: invece
3: parte
5: di
3: finale.
5: Fare le coste va a seme e cerca di produrre.
4: Quindi
5: seme
4: le coste per la pianta del finocchio sarebbero quasi uno scarto, quello che mangiamo noi.
5: Sì, sì, sì, noi per esempio anche nel fagiolino, a noi ci interessa il fagiolino verde,
3: che ci sono
5: quello che mangiamo, però lo scopo della pianta è fare il fagiolo secco per poi fare dei semi e riprodursi, mm-hmm. Quindi a quel punto il caldo ha scombinato.
3: Quindi
5: un
3: il
5: po'
3: caldo, tutto. Il caldo è...
5: Il caldo, e poi vorrei spezzare una...

0: Ah, certo, ma guardi, quest'anno col fatto che il caldo così ha stressato molto le piante, poi ci sono anche ammalate più facilmente, è stato un, adesso per usare una parola romagnola, è stato un casino. È stato
1: romagnolo, è internazionale casino.
2: Ma invece le piante che soffrono
0: comunque,
2: meno...
0: Comunque, ecco, volevo dire che comunque questi aumenti di prezzi non finiscono assolutamente nelle tasche degli agricoltori, che anzi...
1: No, è chiaro, aumentano tutti i costi, la filiera.
0: Fanno una produzione lorda vendibile minore, sì, e quindi con più spese di produzione. Quindi
1: ma anche la distribuzione, il diesel da mettere, il gasolio da mettere nei camion ci portano la verdura a casa, costa molto di più.
2: E invece le chiedevo qual è la verdura che soffre meno il caldo?
0: Ah, guardi, la verdura che soffre meno il caldo sono quelle che vengono irrigate di meno. Adesso c'era una signora, faceva l'esempio del radicchio, oppure a questo punto direi quelle che vanno verso l'autunno, quindi i cavoli, ma che comunque vanno trapiantate nel periodo caldo e hanno sofferto anche loro comunque.
1: Sì, sì. Va bene, grazie Maurizio, ci ha dato uno spaccato di capito, quindi noi mangiamo lo scarto della pianta del finocchio, per esempio. La costa, si chiama la costa. Ecco.
2: Non lo sapevo, tu lo sapevi che si chiamava la costa?
1: No, per me le coste sono appunto un altro tipo di verdura, perché la costa del finocchio.
2: Abbiamo imparato, ascoltatori di Radio 24, anche oggi
1: abbiamo imparato delle cose.
2: Abbiamo imparato qualcosa di utile qui a Uno Nessuno 100.000.
1: Adesso cosa facciamo? Andiamo subito all'ospite o vuoi farmi delle fake news tipo 4?
2: Farò delle fake news.
1: Va bene, io ricordiamo questa cosa, lui dà delle notizie, devo dire se sono
2: vere. È un gioco entusiasmante.
1: Sì, potete farlo anche voi, tanto voi è inutile che non vincete o non perdete
2: niente.
1: Nel
2: frattempo do un consiglio alla regia Paolo Corleoni. Paolo Corleoni, secondo me è arrivato il momento di intervenire sul tuo cuoio capelluto.
1: Va bene. Perché... senti un po', ma cosa c'entra questo? Ma poi parla.
2: Io farei come ho fatto io, cioè la scelta operazione zero.
1: Ci penserà, zero. Ma poi detto da voglio dire.
2: Ma no, perché io l'ho fatto nel 2005 la scelta.
1: È come se tu fossi di 180 kg e dicessi a uno: guarda, vedrai un attimo la linea.
2: Ma non è vero, perché quando sei 180 kg non è che puoi intervenire da un giorno all'altro. Invece, nel caso di Paolo Corleone, ed è una scelta che ho fatto nel 2005, avevo i capelli un po' radi, anche se ne avevo più di Paolo Corleone.
1: Tu dici: me li sono tolti tutti.
2: Sì, un giorno pomeriggio ho detto: devo decidere. Era il 5 agosto del 2005.
1: Sai che.
2: Sono andato ad Albisola a riflettere. Ho passato un pomeriggio ad Albisola a riflettere, poi sono tornato e al mio rientro mi sono fatto tagliare i capelli
1: invece,
2: a zero.
1: Invece, ti dico questo, è uscito il libro del regista di Silvio Berlusconi, cioè quello che gli ha fatto tutte le riprese, e ha raccontato tra i vari aneddoti, leggevo ieri nell'articolo di Gian Antonio Stella, che quando Berlusconi si svegliava al mattino e vedeva un capello sul cuscino, lo chiamava per nome, gli faceva una sorta di funerale, gli diceva: ciao Antonio, anche tu sei andato via. Ed era molto molto attaccato ai capelli, quindi...
2: Invece dobbiamo dare la notizia...
1: E questa è una notizia vera, non
2: dobbiamo dare la notizia che vi ho dato io ieri, sì, e per la quale sono stato dileggiato, preso in giro. Sì. Che in Corea è stato inventato questo cerotto che fa ricrescere, sì, i denti. Cioè proprio dove non c'è più il dente, ti metti questo patch, questo cerotto, e ricresce proprio poco alla volta il dente vero. Quindi per tutti quelli che hanno le dentiere, che non hanno più denti...
1: Più cerotti per tutti!
2: Però guarda che questa è veramente una rivoluzione.
1: Un gruppo di ricercatori, allora diamo la notizia, gruppo di ricercatori in Corea sta sviluppando un innovativo cerotto, sta sviluppando, questo già, ecco, biodegradabile a microaghi, capace di stimolare la rigenerazione naturale della dentina e dello smalto dei denti. Questo c'è.
2: Sì, e vi ricrescerà il dente per intero, quindi se anche avete poco osso che diventa difficile fare l'impianto, oppure dovete mettervi la vite fin dentro lo zigomo, che diventa insomma una cosa invasiva.
1: Però entro un'altra cosa, la quella adesso si prepara a rivoluzionare.
2: Ma è fatta ormai.
1: È fatta.
2: Cioè, se dovete mettere la dentiera, aspettate un momento, perché tra poco ci sarà il cerotto coreano da mettere sulla gengiva.
1: A questo punto, guarda. guarda, di notizie ne abbiamo dette.
2: Allora, facciamo, facciamo, esatto, alla
1: facciamo,
2: fine
1: facciamo le domande.

0: Tengo per la fine.
1: Perché adesso forse è il caso di chiamare l'ospite, perché con
0: che ospite abbiamo adesso?
1: Con
0: fammi
1: tutta
0: vedere
1: questa scienza che abbiamo infuso e profuso ai microfoni di Radio 24, direi che adesso abbiamo perso un po' tempo. Non ti preoccupare, 18. Leonardo, alle 10:18.
0: No, stavo guardando,
1: mi
0: stavamo in ritardo.
1: Io. Parliamo di montagna, parliamo, visto che abbiamo parlato di siccità, parliamo di rifugi, dei rifugisti. Sai chi sono i rifugisti?
0: Sì, sono quelli che vanno nel rifugio a soggiornare,
1: no,
0: a mangiare.
1: È il contrario, sono quelli che gestiscono i rifugi.
0: Sì, hanno sempre a che fare col rifugio, direi. È arrivata Laura Faggin.
1: Salutiamo Laura Faggin.
0: Vuoi venire Laura qui dentro a dire qualcosa?
1: Salutiamo il nostro ospite, che è il presidente del CAI Veneto, Francesco Abbruscato. Buongiorno, buongiorno.
2: Sì, buongiorno Mila, buongiorno Manera, buongiorno a tutti e a tutte.
1: Allora, grazie. I rifugisti, intanto Manera ha sbagliato, quelli che gestiscono i rifugi. Quanti sono i rifugi?
0: Perché quelli che invece vanno in rifugio sono i rifugiati.
1: I rifugiati, no, non lo so se c'è un termine, vabbè. Quanti sono i rifugi in Veneto? C'è un numero preciso?
2: Allora, io sto parlando dei rifugi del Club Alpino Italiano, sì? Sono 35.
1: 35, poi ci sono quelli privati, immagino. Quelli che non
2: poi
1: so.
2: Ci sono quelli privati, sì. Esatto, sono 35 rifugi che sono nell'area dolomitica e poi si spingono fino nell'area del Monte Baldo, nell'area veronese, nell'area delle piccole Dolomiti vicentine.
1: Allora, c'è il grande tema legato all'op...
0: Posso chiedere una cosa? Perché il Monte Baldo mi ha sempre attirato, perché è vicino a dove abitavo io, Salò, esatto. Ma mi sono sempre chiesto come si arriva al Monte Baldo.
1: Ma scusa, vivevi a Salò, cioè non sei mai andato?
0: Non sono mai stato sul Monte Baldo, questa è una carenza grossa per me. Come si arriva? Da che parte si arriva? C'è una seggiovia, funivia?
2: Sì, ci sono soprattutto dei bei sentieri da percorrere. Noi cerchiamo di incentivare l'utilizzo dei sentieri, andare su a piedi, perché è una camminata non difficile su un ottimo sentiero.
0: E da dove si parte? Sa, anche dopo non la disturbo più, ma da dove si parte?
2: Adesso non ricordo i nomi dei paesi proprio da dove si parte esattamente, insomma.
0: Voglio andare un giorno sul Monte Baldo.
1: Lo scopriamo. Merita,
2: soprattutto in primavera, che c'è una fioritura stupenda.
1: Allora, il nostro presidente, è stato lanciato un allarme legato sempre al clima, visto che piove poco, manca l'acqua, e al tema dell'overtourism, cioè tanti turisti che, devo aggiungere, forse lo aggiungerà anche lei, non è che siano sempre educatissimi, questo nel modo di comportarsi, no? E questo come incide sui rifugi?
2: Beh, incide moltissimo, perché allora, per quanto concerne il discorso degli approvvigionamenti idrici, quest'anno siamo stati messi veramente sotto pressione, perché ha nevicato poco e anche piovuto poco durante tutta la stagione, che potrebbe essere magari una cosa positiva, perché ovviamente le belle giornate invitano a salire, però ha creato dei grossi problemi, perché molti rifugi, se non tutti, utilizzano sia le acque di sorgente che anche l'acqua piovana, cioè la raccolta dell'acqua piovana, soprattutto per l'utilizzo dei servizi del rifugio. A questo, aggiunto all'aumento esponenziale di frequentazione dei rifugi, ha messo sicuramente sotto pressione tutti. In più, è ovvio che in questo numero molto elevato di frequentazione, purtroppo non sono saliti solo gli appassionati di montagna, ma anche quelli che sono stati attirati, diciamo sempre dopo il Covid, per avere un momento all'aria per benessere, che ovviamente però poi si traduce sul fatto che arrivano in montagna delle persone che non sono preparate, che non sanno cos'è la montagna, che sanno come va affrontata la montagna e soprattutto che tipo di strutture trovano, perché il problema più grosso è che queste persone quando arrivano in un rifugio pensano di trovare una struttura come un ristorante, come un hotel, cosa che invece non è vero, perché il rifugio è una struttura essenziale, minimale.
1: Ricordiamo sempre, è una struttura fragile, cioè ci sono persone, certo, che vanno in rifugio che ne so, banalmente i rifiuti, dicono, cercano il cestino, diciamo, porca miseria, ma siamo, sì, che ne so, a 2500 metri il cestino, cioè portatelo giù nello zaino il rifiuto, perché sennò io cosa, esatto, faccio? Non è che uno esce e dice vado a smaltire, passa il camion dell'immondizia, cioè non si riesce a capire che se vai lì devi vivere in modo un po' diverso rispetto a come vivi durante l'anno.
2: Assolutamente,
1: no?
2: Esatto, assolutamente sì, questa cosa, ma tra l'altro noi quello che abbiamo notato sui nostri rifugi è che la prima cosa che ci chiedono quando entrano nel rifugio è il collegamento internet.
1: Sì, c'è il wifi? Perché... porca miseria, magari esatto, sì, ma magari no, magari serve, sì, magari serve un satellite.
0: Però sì, ma è anche vero che ormai i rifugi tendono sempre più a soddisfare le esigenze, ecco, del turismo.
1: Ecco. Ci sono alcuni rifugi, secondo lei, che sbagliano, sì, in questo? Quello che ti serve, sì, i gamberoni appena pescati e, esatto, appena arrivati in, esatto, elicottero?
2: Diciamo che qualche anno fa abbiamo sbagliato in questa comunicazione, cioè abbiamo cercato di dire benissimo, se c'è molta più frequentazione cerchiamo di soddisfare anche un po' la clientela che viene su, per esempio una cosa più banale, diciamo vabbè, cerchiamo di attrezzare i rifugi perché le persone che magari fanno le alte vie, che stanno più giorni sui rifugi, possono farsi una doccia. Questo però poi si è tramutato nel voler dare tutto quello che i frequentatori chiedono, e la cosa non è possibile ovviamente, perché per esempio quest'anno le prime cose che sono state tolte per mancanza d'acqua sono state appunto le docce, la prima cosa, perché sono nemmeno essenziali per tutto il consumo che viene fatto poi successivamente nel rifugio. Mm-hmm. Ecco che quello che stiamo insistendo per esempio noi è che ci sia una comunicazione chiara di cos'è un rifugio, in modo che si sappia che nel rifugio appunto non c'è il gourmet, non ci sono sempre le docce e si dorme tutti insieme nei cameroni e nei bagni, sono dei bagni comuni, questo è un rifugio e non può essere qualcosa di diverso, perché appunto si trova in alta montagna, in una zona, come ha detto giustamente, fragile, ed è un presidio di sicurezza prima di tutto, sì, sì, e anche un presidio culturale ovviamente.
1: Ancora più devo dire il bivacco, ecco, spieghiamo la differenza, perché ci sono, pare, molti, secondo alcuni anche influencer, che vanno, raggiungono i bivacchi, che sono dei luoghi chiusi, piccoli, dove si passa la notte in emergenza, no? Uno è ad alta quota,
2: esatto,
1: ma molti vanno lì e lo scambiano per un rifugio gratis, diciamo la verità, no?
2: Sì. Purtroppo c'è stata quest'anno questa invasione, ha detto giustamente, lo considerano un luogo da consumare gratuitamente, cosa che non è assolutamente, perché un bivacco è, io cerco sempre di definirlo, un luogo piccolissimo in un ambiente infinito, che è una cosa fantastica ovviamente, che
0: invita, piccolissimo, ovviamente. Ci descriva le dimensioni, quanto può essere grande un bivacco?
2: Sono 3 metri per 2, ci sono dai 6 agli 8 posti letto, non di più.
1: Cioè, e non è che uno entra, si porta i materassi, dice un rifugio gratuito, perché no, chiaramente il bivacco è gratuito, cioè è aperto, uno va lì.
2: Sì, è sempre aperto.
1: Serve, perché se uno si trova in quella situazione, in difficoltà o comunque in quella quota, deve passare, esatto, la notte.
2: No, è fondamentale, cioè noi lo chiamiamo proprio un salvavita, cioè i primi bivacchi che sono stati posti soprattutto nelle Alpi occidentali sono stati proprio posti in luoghi dove non c'era nessun riparo magari.
0: E di che materiale sono normalmente i bivacchi?
2: E normalmente sono fatti in lamiera, sono quelli più noti qua in Dolomiti.
0: E non sono, ma è un materiale rossi, adatto per stare così in alta montagna, la lamiera, perché magari col caldo si scalda molto e col freddo si raffredda molto,
1: si
0: o
1: sta,
0: no?
1: Si sta di notte.
2: Sì, però è il materiale dettato dal fatto che deve essere un materiale leggero, perché deve essere trasportato in quei luoghi impervi per poter essere realizzato. Per cui anche adesso il Club Alpino Italiano ha realizzato un progetto di un nuovo bivacco, e uno degli argomenti più importanti su cui abbiamo cercato di lavorare è proprio la leggerezza, in modo tale che con uno o due voli di elicottero sia possibile trasportare in quelle quote questa cosa.
1: Domanda: lei sarebbe per a questo punto, visto l'overtourism, un limite? Cioè un limite ai sentieri, che fa sempre specie dirlo, perché la bellezza della montagna è la bellezza della libertà, dell'accesso libero, no? Tutti possono camminare per un sentiero.
2: Assolutamente sì, quando sentiamo parlare di limiti, di vincoli o cosa, non siamo mai d'accordo su questa cosa. La montagna deve essere aperta. Noi diciamo sempre che la montagna è di tutti, ma non per tutti, ovviamente. La cosa che noi suggeriamo è che bisognerebbe fare in modo tale che per arrivarci bisogna arrivarci a piedi,
1: ecco, e
2: per
1: cui bisogna fare questo fatica. Già esclude
0: è scomodo
1: molto, esclude in maniera, ecco, che mai sul Monte Baldo manco è andato.
0: Però l'estate scorsa ho fatto un trekking in montagna.
1: Di quanto?
2: Bene.
0: In che senso di quanto?
1: 300 metri. Quanto
0: come dislivello? Ma sarà stato 3-4 mila metri.
1: Ma che cialtrone. Per accedere al Monte Baldo, tramite poi la funivia Malcesine-Monte Baldo, oppure la via più famosa, il Sentieri, come ti dice il presidente, dal centro di Malcesine c'è la funivia, aspetta. E se no, a piedi, numerosi sentieri, come il percorso che parte direttamente da Malcesine, o i sentieri della zona di Prada e Ferrara di Monte Baldo.
0: Allora, da Salò...
1: Ferrara
0: da
1: di Monte Salò, Baldo, no, Ferrara.
0: Da Salò potrei prendere il battello per Malcesine, che è l'altra parte del lago.
1: E poi la funivia.
0: No, vado a piedi, poi da Malcesine fino a
1: Oppure i sentieri
0: Baldo.
1: Della zona di Prada, conosci? Prada. Oppure Ferrera di Monte Baldo. Non ne conosco,
0: però conosco Malcesine.
1: Ha vissuto lì per anni, è come se gli dicessi località del Nepal.
0: No, ma è dall'altra parte del lago Malcesine, dalla sponda veronese.
1: Presidente, la ringraziamo molto. Francesco,
2: grazie a voi.
1: Francesco Abruscato, presidente del CAI Veneto, il Club Alpino Italiano.
0: Sai che una volta io ho preso il gatto dalle nevi, è capitato, e quando si schiacciava l'acceleratore faceva miau, miau. Bene, dopo questo...
3: Non ti permettere di farmi commentare.
1: No, infatti io stavo zitto e guardavo Deborah Rosciani. Ma una ragazza si mette un dito
0: vedo
1: in un
0: che
1: occhio.
0: C'è ilarità qui nella regia. Se vuoi la ripeto, Deborah.
1: Allora, Mauro Meazza si mette un dito in un occhio per procurarsi del dolore fisico. Prego.
0: Aspetta che la ripeto, benefici tutti gli ascoltatori.
1: Aspetta, ascoltate bene.
0: Una volta ho guidato un gatto delle nevi. Quando schiacciavo l'acceleratore faceva miau, miau.
3: Paolo Corleoni, abbi pietà. Gli vuoi abbassare il microfono?
4: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63. Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai ai ai,
11: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
13: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
12: Dual Motor, Dual Desire.
13: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
3: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Nuovi cali generalizzati fra i listini continentali che non seguono invece l'andamento positivo che hanno registrato le piazze asiatiche. In particolar modo abbiamo fatto attenzione all'andamento della piazza giapponese. Il Nikkei ha chiuso con un rialzo dell'1,6% dopo che la Banca del Giappone, l'ultima grande banca a riunirsi questa settimana, ha aumentato il tasso di interesse interbancario dall'1% all'1,25%, livello più alto degli ultimi 31 anni. Le condizioni positive si sono poi estese agli altri, anche agli listini cinesi, mentre l'Europa non replica. Abbiamo un calo dello 0 in questo momento 6% su Parigi, Francoforte in calo dello 0,64%, Milano meglio meno 0,45% sulle FTSE MIB. A Piazza Affari partiamo con i titoli che perdono di più: Enel meno 1,25%, Era meno 1,13%, quindi utilities in ribasso, Saipem in calo di un punto, calo di un punto anche per Generali, Unipol, Stellantis e Leonardo, meno 0,9% per Inuit e meno 0,9% anche per Eni. Il petrolio rallenta un po' il passo, è comunque ancora sopra i $100 al barile a Londra, 103 esattamente, mentre scende leggermente sotto il WTI, il greggio di riferimento americano. I migliori titoli di Milano, STM e Diasorin, segnano un progresso di un punto, Prismian più 1,3%, l'euro a 1,1481 sul dollaro, è tutto.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
18: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
19: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
20: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
21: Yuhu! C'è nessuno!
22: Yeah! Uno c'è!
21: Facciamo amicizia!
22: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
23: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it. www.zurich.it
0: in collaborazione con
1: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
0: E con
2: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
0: E con
5: Stan, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
6: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
25: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: quindi anche la colza, i fagiolini, i fagioli fanno di tutto per riprodursi e mantenere la specie. Noi siamo votati inesorabilmente all'autodistruzione.
1: La notizia che ha dato Manera è falsa, è completamente falsa, è una bufala enorme. Manera, non interessarti dei denti, pensa ai capelli.
2: Beh, ma viene riportato su molti siti questo dei denti.
3: Vabbè.
2: Vorrei sapere perché vedremo. Dice che è falsa. Chiediamo alla redazione di controllare.
3: Adesso non c'è tempo.
2: No,
3: adesso
2: c'è tempo.
3: No, non c'è tempo. Comunque
2: non è vero che non c'è tempo. Finiamo alle 11, sono ancora 20 minuti, sì, quasi. Ma che c'è tempo volendo.
3: Che tu dia notizie false, questo è abbastanza vero. A proposito di notizie false, c'è una notizia falsa, una fake news che circola.
2: Secondo me, scusa, era un dentista quello che ha telefonato adesso.
3: Non lo so, può essere. È una fake news che circola da anni su Vasco Rossi, che è stata rilanciata ieri. Vasco Rossi ha annunciato sui social che otterrà una laurea honoris causa. E vabbè, su questo. Vabbè, comunque, dall'Università di Salerno. Un utente dietro sotto questo annuncio ha scritto: già dopo aver detto che il Sud è il cesso d'Italia, diamogli anche onore. Ecco, questa è la fake news che circola su Vasco Rossi, che avrebbe pronunciato questa frase che non ha mai pronunciato, tant'è vero che a quell'utente ha risposto l'avvocato di Vasco Rossi preannunciando querela. Ma noi qui abbiamo, come dire, la fan numero uno, la biografa.
2: Querela chissà quanto gli chiederà, perché
3: sì, la geografa del comandante, la nostra Elisabetta Fusconi. Quanti concerti hai visto di Vasco?
4: Tanti, innumerevoli, penso. Ma no, ma io sono niente in confronto ad altri fan sfegatati, no, di Vasco. Io ne avrò visti una trentina, ma secondo me
3: dovete capire che quando supera di gran lunga. Escono, il giorno in cui escono i biglietti per i concerti di Vasco Rossi, Elisabetta Fusconi dice: alle ore, che ne so, 10, nessuno mi deve parlare finché io non
4: sì, compro. Il giorno del click day è sempre un giorno difficile da affrontare, però ha detto ma no,
3: frase.
4: Dai, è evidente che no, mi prudono le mani, anzi io invocherei la soluzione proposta da De Luca nei confronti di chi lascia la spazzatura, gli ingombranti per strada, cioè il metodo Singapore, cioè le fustigate. Come si fa a dire che Vasco Rossi non ami il Sud? È da più di 15 anni che lo frequenta tutte le estati, vive d'estate a Castellaneta e è felicissimo, proprio ama la Puglia.
3: Ma da dove nasce questa leggenda, di questa frase?
4: Non lo so, è veramente una fake news o quantomeno una leggenda che si protrae da tanto tempo, da tanti anni. Lui la smentisce veramente da lungo tempo, è stufo anche di smentirla.
3: Infatti è passato alle querele, cioè adesso passa. Quanto potrà prendergli Leonardo, l'avvocato, a questo utente?
2: Secondo me è un danno d'immagine, insomma, non indifferente.
3: Sì, quindi bisogna capire poi.
4: Io penso che questo utente stia tremando.
3: Qualche milione di euro?
2: Beh, per una persona come Vasco Rossi, che fa anche dell'immagine un elemento importante, così noto, poi
3: vabbè,
2: dire questa cosa.
3: Se lo dice uno che ha un profilo magari con 50 follower, bisogna anche
2: ma 6-7 milioni di euro, secondo me.
4: Addirittura.
3: ma finisce sul lastrico.
4: Secondo me finirà con un pentimento dell'utente a favore di telecamera,
3: e
4: si fustigherà, si autofustigherà, metodo Singapore autoinflitto,
3: e un invito al concerto.
4: È un invito al concerto.
3: Viene al concerto e di ho sbagliato, mi
4: ma
3: pento.
4: Sì,
2: io
4: sì,
2: sai che invece ho visto un solo concerto di Vasco Rossi,
3: io anch'io uno.
4: Che peccato, uno.
2: No, aspetta,
4: per voi.
2: Ma quando era proprio agli inizi. L'ho visto
3: a Zoc,
2: a Brescia, era venuto, ma c'erano poche centinaia di persone, era proprio all'inizio.
4: Cioè, agli esordi con Alba Chiara.
2: Sì,
4: che
2: aveva
4: bello.
2: Fatto solo il primo album, non siamo mica gli americani, e l'ho visto lì, ero ancora al liceo, credo in terza liceo.
3: E ricordo di dire: ma guarda questo.
4: E lì non ha intuito di essere davanti a una leggenda.
3: Ma no.
2: Certo, io sono andato perché già mi piaceva.
4: Però se ti sei fermato a un concerto non è che hai avuto questa intuizione lungimirante,
2: no,
4: di considerarlo.
2: No, ma perché quando c'è
4: poi
2: troppa gente diventa impegnativo,
3: ma
2: faticoso andare in concerto.
4: Ah, beh, la folla sudata che dà fastidio.
3: Lui era lì al concerto che diceva: ma dove vuole andare questo?
4: Anzi, sarà stato il caso che aveva detto: ma guarda sto drogato.
2: Sai, c'era il primo album che c'era la canzone di Pola Strega, non siamo mica gli americani, fegato spappolato.
4: Quanti questi capolavori che stai citando, quanti. Comunque io sono qua a smentire anche una seconda fake news, cioè che Paolo Corleone abbia bisogno di un intervento tricologico. No, sta benissimo
2: si
4: così.
2: Si è risentito, mi dispiace, chiedo scusa a Paolo Corleone se ti sei dispiaciuto di questo.
3: Ah ti querela.
4: Ha annunciato un'altra querela.
3: Ha preannunciato querela. Quanto li spolperai? Un 3-4 milioni? 7-8 milioni, mi sembra giusto.
4: Inizia a tremare anche tu.
3: Esatto. Va bene, quindi Vasco Rossi è vittima di questa fake news.
4: Vasco Rossi ama il sud.
3: Sì, però tu che sei la geografa, scopri l'origine di questa fake news.
4: Ma sarà mai nata... interessante? Ma è irrilevante.
3: Ma con tutto
4: quello che puoi scovare su Vasco e raccontare di Vasco, dobbiamo stare a smangare.
3: Ma circola da anni, nascerà da un episodio, qualcuno che l'ha detto per primo.
4: Va bene, ma lo smentisce fisicamente finanziando un resort in Puglia tutti gli anni.
3: Che sia falsa lo sappiamo. Voglio sapere da dove nasce
4: la genesi.
3: Genesi. Brava. Dobbiamo andare al traffico. Grazie.
2: Mi spiace per Paolo Corleone che si è dispiaciuto.
4: Vado in regia a consolare Paolo. Intanto.
2: Storia dei capelli.
3: Ma no, guarda, con 7 milioni di euro passerà tutto.
2: Puoi fare anche una tricopigmentazione, sai che ti tatuano i puntini sulla testa, sembra effetto rasato.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile. Strade in diretta.
6: Nuovo aggiornamento per chi sta viaggiando sulle autostrade italiane. Segnalo code per incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e il bivio per la A14 in direzione Bologna. A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia. Sull'A8 Milano-Varese, possibili disagi per un incidente avvenuto nel tratto tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord in direzione Varese. Infine, al sud, code per incidente sulla A1 tra Capodichino e la 3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. Guidate con attenzione e fate un buon viaggio.
5: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, siamo appunto arrivati alle fake news, dopo quella che ha coinvolto e coinvolge Vasco Rossi. Eccoci qui, il nostro Leonardo Manera.
1: Ah sì, dobbiamo dire a Paolo di preparargli, l'avete detto, la sigletta, se è giusto o sbagliato, si indovina? Non so se Paolo, quando faccio le fake news. Allora, scusate la comunicazione che abbiamo dato.
0: No, ma prego, fai pure. Avevi tutto il tempo durante il traffico.
1: Ma pensavo che lo avessero. Buongiorno,
0: è arrivato Martin.
1: Ciao. Vabbè, Martin.
0: Ma non devi commentare tutto quello che la gente che ci ascolta non vede. È arrivato in regia Martin. Ma siccome non ci sono i video di supporto, la gente pensa che tu sia un matto che dice.
1: Ogni volta che arriva Martin in regia, io ripenso al libro di Jack London.
0: Sì.
1: Martin Eden, che tu avrai letto.
0: Va bene,
1: c'è stato anche il film.
0: Non l'ho letto.
1: È molto bello, mi ha colpito molto il libro, è molto meglio quello di altri libri di Jack London. Vabbè, leggilo Martin, ti è mai capito? Martin Eden, Jack London.
0: Non riuscirà a fare le fake news anche stavolta.
1: E faccio, sono in procinto di. Allora, un uomo di 34 anni di Mansura in Egitto ha trasformato 8 dei suoi denti in una collana da regalare alla fidanzata per fare la proposta di matrimonio. Lei gli ha detto no, ma il video della proposta è diventato virale e ha attirato l'attenzione dei produttori di un reality di sopravvivenza estrema dove i concorrenti sono tutti sdentati.
0: Vadano in Corea.
1: Si potrebbe fare un reality.
0: Vai pure con questo ticchettio fino alle 10:55 quando.
1: Sarebbe bello tutti i concorrenti senza un dente e devono riuscire a mangiare, ad alimentarsi, però cibi solidi. Non le minestrine, non
0: anche torroni.
1: Sì. Sarebbe un reality estremo, no? Dove tutti senza un dente che devono mangiare il torrone. Non sarebbe bello da vedere.
0: Ma guarda, perché ti devo rispondere? Ma scusa, è finita la notizia.
1: Altro che Grande Fratello, queste cose qua, nudi, eccetera. No, tutti sdentati col torrone solo da mangiare. Vabbè.
0: Torrone duro, ovviamente, non il torrone quello.
1: Allora, è questo che. Vabbè, è vero o falso?
0: Direi che è falsa.
1: Esatto, hai indovinato.
0: Oh, molto bene, è falsa. Abbiamo un reel di Instagram per oggi, lo dico a Lorenzo Nespoli.
1: In South Carolina.
0: Dove?
1: South Carolina.
0: Dove?
1: South.
0: No,
1: si dice South. Sì. In South Carolina un perito assicurativo stava ispezionando il tetto di una casa per individuare la causa di alcune infiltrazioni d'acqua.
0: Vedi che.
1: Tanto sai cosa è successo alla casa mia?
0: No, vabbè, ho capito. Ma...
1: No, che la mia vicina, nonostante il tetto rifatto, sta entrando ancora l'acqua.
0: Molto bene, hanno fatto bene. Bel lavoro.
1: A me non entra più però. Allora, non trovando il problema dall'esterno, è salito questo perito in soffitta, ma il soffitto ha ceduto e l'uomo è precipitato direttamente nella cucina sottostante. La scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza e il perito ha deciso di sfruttare quel video per farsi pubblicità. In un anno, usando il fotogramma della caduta come immagine, la sua azienda è riuscito ad aprire altri 8 uffici in tutto il paese.
0: Secondo me è vera questa.
1: Vero, la prima parte, sbagliata la seconda. Andiamo alla buona, dai. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Copenaghen ha scoperto il Music Saturation Point, cioè il punto esatto dopo il quale una canzone comincia a diventare insopportabile. Lo studio, condotto su 500 persone, ha rilevato che quando ascoltiamo ripetutamente una canzone che ci piace, il piacere aumenta fino a quando, fino al 17° ascolto, per poi cominciare progressivamente a diminuire. Il punto di saturazione cambia però a seconda del genere musicale. Il più basso è quello del reggaeton, che secondo i ricercatori comincia a diventare insopportabile già al secondo ascolto.
0: Questa parte finale è tua, perché tu odi il reggaeton, e secondo me è tutto vero, tranne...
1: No, è tutto falso.
0: È tutto
1: niente,
0: falso.
1: Facciamo l'ultima?
0: Hanno trovato il titolo del reality, Il Grande Mascello, quello degli sdentati.
1: Sì.
0: Mi piacerebbe?
1: Non tanto, cioè, si può fare di meglio. Facciamo l'ultima?
0: Facciamo l'ultima, dai un minuto.
1: No, allora non c'è tempo.
0: C'è tempo per ricordarci qualcosa? Non so, vuoi ricordarci qualcosa?
1: No.
0: No, io questo weekend lo passerò a Verbania, sono molto felice perché il libro che ho scritto 3 anni fa, non l'Orazione Civile, I Giorni della Libertà, è in finale al premio Amalago e vediamo, insomma, ma sono contento, andrò a Verbania.
1: Bello,
0: e sono contento, sono già contento così, molto bene, tu?
1: Io non lo so, andrò credo sul Monte Baldo, a fare un trekking sul Monte Baldo.
0: Non ci crede nessuno.
1: Così mi vengono altre belle battute tipo quella del gatto delle nevi.
0: Vuoi dirla ancora una volta?
1: Ho guidato un gatto delle nevi. Ho guidato un gatto delle nevi, quando schiacciavo l'acceleratore faceva miau miau.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
10: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
12: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
14: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
15: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
16: Le 11.
17: GR24. Il Sole 24 Ore.
18: Scusa.
16: Scatta oggi il decreto con lo stop al bollo auto e si profila il rinvio del blocco alle vetture diesel Euro 5. Attacchi a una base aerea in Arabia, colpito un Eurofighter italiano. Calcio, serata perfetta per la Juventus in Europa League. Oggi torna alla Serie A con l'anticipo Monza-Sassuolo. Buona mattinata dalla redazione da Marco Mancini, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per auto fino a 80 kW e motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento è una misura strutturale definitiva e respinge le accuse di far campagna elettorale. Intanto il vice premier Salvini annuncia che nel prossimo Consiglio dei Ministri porterà un decreto con il rinvio dello stop alla circolazione di auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. Medio Oriente, la ministro della Difesa Crosetto ha riferito che la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano, è stata oggetto di diversi attacchi nella notte. Nessun militare italiano è stato coinvolto, ma è stato colpito un velivolo F-2000 italiano. La tassa degli extra profitti è certamente un tema che toccheremo durante le riunioni qui a Dublino, ma in questa fase non stiamo presentando una proposta a livello europeo, lo ha detto il commissario all'economia Valdis Dombrovskis arrivando all'Eurogruppo. Il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne, Mattarella visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza, ha ricordato i numeri dei femminicidi, 97 lo scorso anno, 34 nei primi 6 mesi del 2026.
18: È un impegno pubblico della Repubblica, di tutta la comunità, quella di non soltanto di impedire, di reprimere, ma quello di prevenire, cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo, di deficit, di carenza culturale e di senso di umanità che è alla base del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, ma nel fenomeno nei confronti delle donne che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque.
16: Momenti di tensione a Torino durante una protesta antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Notte di paura per una coppia di ottantenni a Trappeto nel palermitano. 3 malviventi armati hanno fatto irruzione in casa della coppia facendosi consegnare soldi e gioielli e dopo aver picchiato entrambi si sono fatti consegnare il bancomat e il PIN. Un uomo è stato ucciso

0: da uno squalo mentre nuotava al largo della spiaggia di Perth in Australia. Non rinvenuta ancora alcuna traccia della vittima, testimoni però avevano segnalato la presenza di sangue in acqua e la polizia ha detto di essere certa che la vittima sia deceduta. In chiusura il calcio, stasera torna la Serie A con Monza-Sassuolo, ieri sera esordio vincente della Juve in Europa League.
1: 5-0 per la Juventus contro il NEC Nijmegen nella prima gara della fase a campionato di Europa League all'Allianz Stadium. Bianconeri subito in gol al nono minuto con Nico Gonzalez che sfrutta un rilancio del portiere polacco della Juventus Grabara, ma soprattutto anche un errore di quello olandese Poster per infilare a porta vuota. Da lì gara tutta in discesa. Al 24esimo il primo gol bianconero di Ayla Begovic, subito seguito al 35esimo dal rigore di Voltemate, e nella ripresa ecco la quaterna piazzata da Selic al 75esimo e all'82esimo si sblocca anche Kolo Muani. Archiviato così il brutto capo in campionato contro il Sassuolo e rinsaldata la panchina di Luciano Spalletti.
2: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrato in campo con una lucidità di idee.
1: A proposito di Serie A, questa sera al via la quinta giornata col Monza che ospita proprio il Sassuolo. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio a Due di Denari con Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Prossimo GR 24 a mezzogiorno.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Una telefonata di notte.
3: Una fiammata improvvisa.
4: Dio mio, adesso.
3: La fuliggine.
5: Tutto nero, gran fumo.
4: Probabilmente una scintilla.
6: La produzione è ferma.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: Grazie anche a loro.
6: Non si vede più nulla del disastro.
8: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA. Pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
9: PEC, PEC, PEC.
10: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
11: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
12: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
13: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
14: Dual Motor. Dual Desire.
13: Tua a €36.900. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
15: I truffatori sono degli artisti. La loro creatività non finisce mai, come le mosse degli scacchi.
16: Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
17: Siete tanta roba, come dicono i giovani.
18: Meazza, Rosciani, il futuro dei miei soldi è nelle vostre mani.

0: Ma non è ancora mica Capodanno, eh.
1: No, però intanto ci prepariamo. Avremmo potuto usare questa musichina alla prima puntata della nuova stagione, sì, effettivamente. Vabbè.
0: Vabbè, io invece volevo Cacao Meravigliao, ma comunque, insomma, qualcosa che ci riportasse in Brasile per raccontare di questa svolta, se vogliamo chiamarla così, o tentativo di... come dire, un po' rivedere le regole di base delle scommesse online,
1: del legame soprattutto tra scommesse online e calcio nel mondo. Allora, c'è un tentativo del presidente Lula da Silva, che vorrebbe vietare i giochi virtuali allo scopo di limitare l'impatto economico sulle famiglie più vulnerabili.
0: Vabbè, intento, diciamo, lodevole.
1: Sì, devo precisare, così la notizia non lo segnala, ma lo dico io, lo aggiungo io. In Italia nel 2024 si sono giocati 157 miliardi.
0: Miliardi, sottolineiamo, sì.
1: Considerate che una manovra finanziaria di solito cuba una ventina di miliardi, esatto. Ecco, e sono già molti. Quindi, detto questo, che non c'entra nulla, vado a dire invece cosa sta succedendo in Brasile. Le società sportive hanno diffuso un manifesto congiunto per difendere queste scommesse. Stiamo parlando delle scommesse legali, delle scommesse online, quindi che sono scommesse però gestite da gestori trasparenti, è tutto in chiaro, non stiamo parlando del gioco clandestino.
0: Questo però non significa che appunto una persona possa andare a fare dei guai personali, anche se è tutto legale.
1: Purtroppo la ludopatia probabilmente in Brasile, ma anche in Italia, lo sappiamo, è un problema. Però i club hanno detto: beh sì, ma queste aziende del settore delle scommesse online ci garantiscono 185 milioni di dollari ogni anno, soltanto se guardiamo alla prima divisione, la loro Serie A. Quindi bloccare le operazioni spingerebbe gli utenti al clandestino, questo è stato sempre l'argomento anche sollevato in Italia, dichiarando che se finisce il mercato regolamentato non per questo finiscono le scommesse. E quindi, insomma, vedremo come andrà a finire questo braccio di ferro. Anche in Italia talvolta ci sono polemiche sul legame tra le scommesse online, stiamo sempre parlando di gioco legale, e il campionato di calcio, soprattutto, che è il grande momento di richiamo, si può scommettere quasi su tutto connesso alle partite. Però ripeto, in Italia si sono giocati solo nel 2024 157 miliardi, di cui online, di questi 157, erano 92 miliardi.
0: Tutto appunto legalmente autorizzato.
1: Sì, sì, sì, non stiamo dicendo, non sono serpenti corallo. Il problema è che in questi casi, se mi consenti Deborah, il serpente corallo uno se lo fa un po' da solo.
0: Perché... è un po' come quelli che vanno cercando delle attività di investimento grazie a delle pubblicità su Facebook, sui social per l'appunto, e quindi è quando te le vai a cercare che poi i danni che provochi dal tuo comportamento sono purtroppo irreversibili, ma come dire, anche ricercati, come dicevamo. Allora, a proposito di corallo, che cosa mi offri oggi sul piatto?
1: Beh, Deborah, oggi è, come dire, l'apertura obbligata, si dice, sì, nei giornali.
0: La cronaca ci ha aiutato parecchio, diciamo.
1: Purtroppo sì, perché c'è questo caso Revolut, gli ascoltatori più assidui avranno già potuto seguire il tema, così come è stato affrontato da Simone Spezia nel suo 24 Mattino. Simone si è molto concentrato anche sul discorso della vulnerabilità delle banche dati pubbliche, che ci preoccupa ovviamente moltissimo. Sappiamo che ad esempio sono state violate dei database della sanità, con diffusione dei nostri dati e conseguente diffusione anche di serpenti corallo. Noi andiamo a vedere un po' in questo caso Revolut, che riepilogheremo per proprio i massimi sistemi, le massime evidenze, però andiamo a ragionare su, ma quindi come funziona tutto sto mercato dei dati, perché questi signori, ci sono questi hacker che sostengono di avere gigabyte di dati nostri, e che se ne fanno, e perché poi potremmo essere, anche se non ci hanno violato il conto corrente, cioè l'importo, potremmo essere a rischio se prendono i nostri dati dalla banca. Abbiamo scomodato il professor Giovanni Ziccardi, che insegna informatica giuridica all'Università di Milano, e ci ha raccontato, l'abbiamo raggiunto, e ci ha raccontato un po' di cose che ascolteremo nello spazio Serpente Corallo.
0: Ti lascerò tutto lo spazio che merita questo argomento. Nel frattempo io anticipo ai nostri ascoltatori invece quello che faremo nella seconda parte del programma. È stata la settimana in cui di auto si è parlato in ogni modo, in ogni salsa, e c'è stato un altro argomento che interessa, da quello che abbiamo potuto

0: Qualcosa?
1: Quelli consueti.
0: Bene.
1: 800240024. Quest'oggi al centralino risponde Nicole.
0: Sì,
1: che salutiamo.
0: Che salutiamo.
1: E se no, potete anche parlarci direttamente via WhatsApp con il 349-238-6666. Vuoi già aprire lo spazio corallo così senza por tempo in mezzo?
0: Non poniamo tempo in mezzo, per carità del cielo.
2: Squadra.

0: Volevo salutare un attimo, scusate. Prego, vai.
1: In Italia si sono giocati 147-57 miliardi. Poi i soldi li tengono sul conto corrente. Chi in borsa non giocano, come dicono loro.
2: Gioco d'azzardo statale può anche andare bene, ma in luoghi fisici, quindi casinò, gratta e vinci, lotto, superenalotto in tabaccheria, però il gioco online lo si può fare da casa e non si ha il controllo, e almeno bisognerebbe uscire di casa per andare a giocare, almeno faccio una fatica, vediamola così.
0: No, scusate, mi ero distratta dal messaggio di Francesco che racconta che oggi a Milano con un suo amico, appassionati della zanzara, vorrebbero sapere se è possibile assistere come pubblico in studio. Siccome è possibile ogni tanto, magari Marco metti in contatto questo nostro ascoltatore con lo staff di Giuseppe Cruciani e possiamo anche accontentarlo. So che in genere è possibile farlo in mezzo alla settimana quando la nostra reception si affolla di tanti...
3: di personaggi interessanti,
0: esatto,
3: diciamo così.
0: Tantissimo pubblico, quindi non so, Francesco, se è possibile oggi, ma generalmente Giuseppe è molto molto disponibile con i suoi fan. Chiusa parentesi, scusate se mi sono intromessa tra i coralli.
3: Allora, abbiamo Stefano Elli in collegamento, buongiorno Stefano.
4: Bentrovati.
3: Allora Stefano, vabbè, come abbiamo detto è un'apertura obbligata quella di oggi, perché il caso Revolut sta un po' così ponendo degli interrogativi pesanti e noi abbiamo,
4: proprio di sì.
3: Abbiamo raggiunto il professor Giovanni Ziccardi, che è ordinario di informatica giuridica all'Università di Milano, gli abbiamo fatto una serie di domande e lui ci ha dato un po' di spiegazioni. Io intanto riepilogo, anche grazie all'ottimo lavoro, devo dire Stefano, di Deborah Rosciani, che ha ottenuto uno statement, cioè una dichiarazione ufficiale da Revolut, già subito nell'immediatezza.
0: Ho mandato un'email e gentilmente mi hanno risposta, perché ho avuto la sensazione che fosse pronto. Diciamo, non ho dovuto insistere molto. Ecco.
3: Allora, per chi si fornesse solo ora la visione all'ascolto, riepilogo un po' quello che è successo. Praticamente sono stati trafugati i dati di almeno 700 clienti di questa Revolut, che è una banca online. Come sono stati trafugati? C'è stato l'utilizzo malevolo di quello che sembrava una PEC della prefettura di Reggio Calabria, e via via sono arrivate richieste attraverso questa PEC, che era un falso, era una falsa PEC della prefettura ovviamente, e via via la banca, la Revolut, ha fornito i dati di questi clienti. Il portavoce di Revolut ha dichiarato a Deborah che una volta rilevato l'accaduto abbiamo immediatamente bloccato l'indirizzo, informato l'ente governativo, le forze dell'ordine, le autorità per la protezione dei dati, e Revolut assicura i sistemi e i fondi dei clienti non hanno subito alcuna ripercussione. Abbiamo anzi contattato direttamente il numero limitato di persone coinvolte per informarle.
0: Sì, limitato, perché loro appunto parlano di questi 700, ma in realtà sono diversi milioni i clienti che loro hanno in tutta Europa, credo. Quindi effettivamente per loro è un numero esiguo, per noi invece è impressionante, direi.
3: E soprattutto perché quando questo tipo di data breach, cioè di furto di dati, di violazione dei dati, avviene relativamente a una banca, diciamo che la preoccupazione
0: anche
3: è anche
0: basta,
3: maggiore.
0: Anche uno basta.
3: Allora, la vicenda si è complicata, non so se poi domani, scusami Stefano, non ho fatto tempo a chiedertelo prima della trasmissione, ne affronterete anche la questione su Plus domani?
4: Limitatamente al fatto dell'intervento della Direzione Nazionale Antimafia come coordinatore delle indagini.
3: Ah, allora aggiungeremo anche un altro capitolo grazie al vostro lavoro domani. Intanto si sono diffusi poi delle altre notizie, perché si è fatta viva un collettivo hacker, I'm Not a Villain, così si chiamano, e hanno detto guardate che noi comunque abbiamo 147 gigabyte, che è un'enormità di materiale.

0: Di materiale delle forze dell'ordine. Quest'oggi ci sarà anche una interrogazione in Parlamento, quindi vedremo un po' che cosa spiegherà il Ministero. A noi invece adesso interessa spiegare, ma com'è possibile qui davvero il fattore umano, e l'abbiamo chiesto al professor Ziccardi, è il lato debole di tutta la vicenda, perché se basta bussare alla banca e farsi dare i dati che servono, non siamo molto tranquilli. Sentiamo cosa ci ha raccontato il professor Ziccardi.
1: Questo è un caso in cui gli aggressori hanno aggirato le difese sfruttando la fiducia di un'organizzazione. I criminali non risultano essere entrati nei sistemi informatici della banca, ma hanno utilizzato un'identità digitale che è riconducibile a un'autorità pubblica italiana. Anche se ancora non conosciamo esattamente tutti i meccanismi tecnici, è però un caso con al centro proprio l'idea di fiducia. Ecco perché si parla così tanto di fattore umano. Parlare di fattore umano significa mettere al centro il fatto che un criminale possa costruire una comunicazione credibile, possa impersonare un'autorità e possa indurre qualcuno a compiere un'azione che normalmente non avrebbe compiuto. E questo è il principio alla base dell'ingegneria sociale. Però la domanda che ci dobbiamo fare a questo punto è un'altra, cioè perché un'organizzazione, magari un'organizzazione importante, consente che una comunicazione apparentemente autentica sia sufficiente a ottenere delle informazioni riservate. Noi sappiamo che la sicurezza dovrebbe prevedere, ad esempio, delle procedure di verifiche indipendenti, dei controlli su richieste anomale, ma anche delle conferme che avvengono attraverso dei canali già conosciuti, per cui una buona organizzazione non pretende che le persone siano infallibili. Sappiamo che il fattore umano è tra quelli meno controllabili, però vanno costruiti dei sistemi in cui l'errore umano non possa portare automaticamente a una violazione dei dati.
0: E quindi diciamo così che sarebbe carino conoscere, chissà se poi lo riusciremo a capire, se all'interno delle banche, Revolut, ma insomma anche tutte le altre banche, tutti questi enti che hanno a disposizione dei dati nostri sensibili, ci sono, oltre che delle procedure di sicurezza automatiche, anche dei meccanismi umani, molto umani, di sospetto. Insomma, se arrivano tante richieste sempre dallo stesso indirizzo che chiedono dati di più persone, sarà anche vero che sembra una PEC. Però a proposito della PEC, mi dicevi, Deborah, che c'è un ascoltatore.
2: Allora, in realtà ce n'è anche un altro che mi ha interessato, Simone, che chiede da cliente Revolut: mi aspetterei informazioni in caso di furto dati, quindi bisognerebbe capire se questi 700 rotti sono circa 680 i clienti raggiunti, se Revolut ha provveduto anche a comunicare che è successo questa vicenda incresciosa e se appunto tutte le persone, tutti i clienti sono tutelati e soprattutto se si sono rivolti direttamente ai 688 appunto che sono finiti in questo tentativo appunto di non so, trappola, come la possiamo chiamare, Serghi, che non so se è il cognome o il nome o se è un nome appunto
0: non diciamo, de plume,
2: esatto. Se ci chiede, ma se non possiamo fidarci neanche della PEC, che è il tema di cui abbiamo dibattuto anche largamente in privato, perché ci sembra effettivamente con una protezione altissima, e invece stanno superando i truffatori molto abilmente anche quella.
0: E non è la prima volta che emergono dei casi di PEC truffaldine, di PEC fasulle. Noi l'abbiamo chiesto proprio al professor Ziccardi, sentite cosa ci ha risposto.
1: Due cose vengono spesso confuse: l'autenticità di una comunicazione e la legittimità del suo contenuto. Una posta elettronica certificata può certificare determinati aspetti dell'invio e della consegna di un messaggio, ma non garantisce automaticamente che chi utilizza la casella sia la persona autorizzata o quella persona che ha il diritto di chiedere certe informazioni. Per cui, se un criminale riesce a utilizzare abusivamente un account istituzionale, è chiaro che può sfruttare tutto l'aspetto di credibilità di quello account. Una comunicazione può essere tecnicamente autentica, ma dal punto di vista giuridico può essere fraudolenta, per cui non è soltanto importante verificare da dove arriva una richiesta, ma anche chi sta formulando quella richiesta, quali poteri possiede per formulare quella richiesta e anche per quale ragione ci vengono domandati quei dati.
0: Allora, diciamo che dai termini molto propri utilizzati dal professor Ziccardi noi possiamo capire una cosa, che la PEC è uno strumento molto utile perché certifica, come avviene per una raccomandata, che io ho scritto e che qualcuno ha ricevuto, e si ricevono poi infatti di ritorno anche delle comunicazioni di avvenuta protocollazione di quel messaggio se si parla con un'autorità, con un ente pubblico. Però questo non significa che se non sono io che sto mandando la PEC, ma qualcuno che si spaccia per me, nel caso appunto di Revolut qualcuno si spacciava per la prefettura di Reggio Calabria, ecco, può succedere, perché la PEC non è una garanzia che chi sta scrivendo sia veramente quella persona lì. È già successo e probabilmente succederà ancora, quindi dobbiamo essere particolarmente guardinghi anche se riceviamo una PEC.
2: E infatti il professor Ziccardi mi pare che abbia dato anche qualche suggerimento in questo senso, no? Come difendersi e come prevenire.
0: Sì, ve lo faccio ascoltare.
1: Prima di tutto questo caso ci insegna che non dobbiamo fidarci automaticamente di un messaggio soltanto perché sembra arrivare dalla propria banca, da un ente pubblico o anche perché contiene delle informazioni personali corrette. Ad esempio, ogni volta che ci viene chiesto di verificare la nostra identità con urgenza, di cambiare la password, di comunicare un codice, ecco, bisogna fermarsi subito, perché l'urgenza nella richiesta di comunicazioni può essere un indice di un tentativo di frode. Allora dobbiamo usare o l'app istituzionale o ufficiale della banca, oppure usare dei canali di comunicazione o dei canali di contatto che sono per noi standard. Anche il controllare regolarmente tutte le operazioni e prestare particolare attenzione ai movimenti, alle comunicazioni successive, diventa molto molto importante. È ovvio che però non possiamo scaricare tutta la responsabilità sui cittadini. Banche, istituzioni, imprese devono collaborare per costruire delle procedure che possano resistere anche quando una persona viene ingannata. E la cyber security non consiste soltanto nel proteggere i computer dagli attacchi dei criminali, consiste nel proteggere le persone anche quando i criminali, ad esempio, riescono a ingannarle e riescono a sembrare qualcun altro. Per cui la sicurezza non consiste nel pretendere persone infallibili che non sbaglino mai. Bisogna costruire dei sistemi che siano capaci anche di resistere agli errori delle persone.
0: Questa cosa, però, tutta questa storia, Stefano, mi porta a risalire a qualcosa che tu hai scritto più di una volta su Plus e che lo stesso professor Ziccardi ha scritto in un libro pubblicato nel 2024 che si chiama Dati avvelenati. Cioè, come
3: Dominus non sum dignus.
0: Guarda, la questione riguarda proprio come funziona il mercato criminale dei dati. Cioè, io
3: c'è il supermarket.
0: Bravo.
3: Del dark web.
0: Sì, è quello che tu hai scritto in più di un'occasione. Lui stesso lo spiegava in questo libro. Cioè, se capisco bene, lì non è che c'è un criminale o un piccolo gruppo di criminali che prende di mira la Revolut o qualsiasi cosa. Ma c'è tutta una filiera che si scambia dati, che prende dati, giusto? È più o meno così, no?
3: Certo. Ci sono anche i servizi as a service, come si può dire, che forniscono per conto terzi un servizio di questo tipo.
0: Cioè, praticamente io potrei affittare...
3: C'è anche un tariffario.
0: Cioè?
3: C'è anche un tariffario molto preciso. Adesso non sono in grado di stabilire e ricordare effettivamente quali sono i costi di un dato, ma esiste un vero e proprio catalogo prezzi. Cioè una carta di credito ha un valore, una carta di credito con il nominativo, il numero e con il codice di controllo posteriore ha un altro prezzo, e altri tipi di dati, cioè banche dati per esempio, che possono essere riferibili al numero dei truffati di un scam, per esempio di un exit scam, in modo tale da poter ricontattare le vittime di una truffa per poter proporre loro un eventuale recupero del denaro perduto. Cioè la truffa Bilama, siamo lì. Esatto. No, ci siamo capiti. La cosa che volevo aggiungere, l'interrogativo che invece volevo porre ai signori di Revolut, è: secondo loro, a che titolo la prefettura di Reggio Calabria avrebbe dovuto o potuto richiedere quei dati? Capirei se a spedire quella domanda fosse stato o l'UIF, l'unità di informazione finanziaria, o la Banca d'Italia.
2: Certo, in quel caso era ragionevole che li avessero dati immediatamente, invece se te li domanda la Procura della Repubblica, ma ti farai una domanda sulle ragioni per cui ti arriva questa richiesta, giustamente.
3: La prefettura, che è un'altra cosa.
0: Certo, però qui entra in gioco quello che ci ha detto il professor Ziccardi, cioè ci vuole anche il fattore umano che si pone qualche domanda, perché è vero che tutto può essere ineccepibile dal punto di vista burocratico o formale, però insomma, se ti arriva una richiesta dalla prefettura e non, come dici tu, dalla Banca d'Italia, allora forse qualcuno che si faccia delle domande prima di schiacciare il pulsante e spedire sarebbe bene accetto. Posso fare una cosa pro domo mea, ma in realtà molto coralla? Devo invitare gli ascoltatori a Milano. Allora,
2: lo sai che ci sono delle persone che conosco e sono ben contenta che tu faccia questo invito.
0: Allora, in chiusura, approfitto di questo spazio della gentilezza di Due di Denari, nonché di Deborah e di Stefano, per dirvi che martedì ci sarà una tavola rotonda all'interno di un salone della sicurezza, si chiama WeSec, il salone della sicurezza, che si terrà qui a Milano. Il sito, se volete informazioni, è salone WeSec, è scritto WE, salonevesec.com, e il 22 di settembre, cioè martedì alle 14:30, ci sarà una tavola rotonda con la partecipazione del responsabile Confconsumatori per il settore prodotti finanziari, con la responsabile enti privati dell'ABI, con due interventi da parte della Polizia Postale, tema: come prevenire gli attacchi dei truffatori nei casi delle frodi online, come tutelare il nostro denaro. Ingresso gratuito, basta registrarsi salonevesec.com, scritto tutto attaccato.
2: Secondo me Stefano ti accompagna, io non riesco, ma Stefano viene con te.
0: Sarà. Prego Stefano.
3: Ci sarà anche Giorgio Scura di Decrypto.
0: Ah, allora guarda, sarà un'occasione per veramente un confronto,
2: una reunion
0: tra gente che ne sa. Naturalmente io sarò non sesto, ma chissà, quindicesimo, ventesimo, tra cotanto senno. Andiamo ai saluti. Abbiamo, credo, il conduttore contumace.
4: Stay angry.
3: Stay foolish.
0: Stay chapter.

0: Mauro, ormai è ufficiale, la nostra Debora è meglio di un paradiso fiscale.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
6: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
8: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
9: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta... Borse in diretta.
12: Dopo i rialzi di ieri, oggi le borse europee tornano a scendere con cali in media di mezzo punto percentuale, anche un po' di più. A Parigi e a Francoforte perdono circa lo 0,6%, Milano perde mezzo punto percentuale preciso, ma in realtà quello che è interessante a monitorare è quello che è accaduto stamattina in Asia con la decisione della Banca Centrale del Giappone di aumentare, come nelle attese, di 25 punti base il livello dei tassi di interesse. Così il tasso interbancario si porta all'1,25%, un tasso molto basso, ma pensate, per il Giappone è il livello più alto degli ultimi 31 anni. Questa decisione ha spinto a rialzo tutti i listini asiatici. Piazza Affari invece oggi punta su STM più 2,27 di Assorin più 2,26, abbiamo un rialzo di 1,5 punti per Prismian e Davio, mentre a trascinare verso il basso il listino era meno 1,9 Stellantis meno 1,40, calo di oltre 1 punto per Saipem, Unipol, Enel, Generali, Intesa San Paolo, Eterna. L'euro a 1,1484 sul dollaro. Torniamo subito con due di denari.
13: Aspria Harbour Club, un luogo di quiete, forza ed equilibrio. Dagli allenamenti che ti elevano alla meditazione che ti riporta a terra, dall'abbraccio dell'acqua al calore della connessione, per corpo, mente e anima. Vivi nel tuo elemento. Scopri Aspria Harbour Club. Live life well.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon. Per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: 99, 99, non è possibile.
16: Tesoro, tutto ok?
15: 99, Puma, microtasso.
16: Calmati, ora chiamo qualcuno.
15: 99, Puma.
16: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
17: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
18: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
19: In collaborazione con
20: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
19: E con
21: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
19: E con
22: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
23: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
24: Di denari.
25: Io per entrare sul MAINS, per vedere il giorno in cui mi pagano gli assegni familiari dei miei figli, devo fare un'autenticazione a 3 fattori, PIN, doppio PIN, SPID, doppio SPID. E questi con una PEC sono riusciti ad avere tutti i dati sensibili di 700 e secondo me di invece migliaia e migliaia di clienti.
26: Se si smonta l'eredicità delle PEC, si smonta un bel castello.
27: Buongiorno, sto per far realizzare un impianto fotovoltaico a casa mia, però ho firmato da poco il contratto, devono ancora venire i tecnici, tra una cosa e l'altra passerà credo almeno 1 o 2 mesi. Stavo valutando se installare anche la colonnina, ma quanto dureranno questi incentivi? Perché se sarà un click day di pochi giorni non vale la pena, grazie.
28: Ma poi il bonus delle colonnine elettriche chi lo paga? Dove vanno a prendere i soldi? Sempre da chi lavora, da chi paga le tasse, o chi ha la macchina elettrica se la pagherà lui per i cavoli suoi? Chiedo, per un amico sempre, grazie.
12: Vabbè, intanto adesso partiamo da quello che sappiamo, da quello che succederà martedì prossimo 22 settembre, quando appunto parte la possibilità per chi lo vorrà di fare richiesta sulla piattaforma di Invitalia, che è il soggetto che gestisce la misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la misura che riguarda la copertura dell'80% delle spese per l'acquisto e la posa in opera di una colonnina di ricarica domestica. C'è un tetto di spesa possibile di 1.500 euro per le persone fisiche, per i condomini invece il tetto si alza a 8.000 euro. Già ci stanno scrivendo amministratori di condominio e diretti interessati appunto alla misura, quindi a quanto pare in tanti, Mauro, sono pronti ad installare una colonnina e quindi il parco auto si sta sempre di più riqualificando, se vogliamo, dal punto di vista dell'energia, insomma, della
13: transizione.
12: Sì, esatto.
13: Ecco, questo nonostante, insomma, l'Italia non sia proprio il paese europeo più voglioso di possedere auto elettriche, però evidentemente avere già un incentivo può aiutare.
12: Io intanto ricarico in garage.
13: Ecco, allora sentiamo il dottor Francesco Naso, che è segretario generale di Motus E. Motus E è l'associazione di imprese che lavorano e investono nella mobilità elettrica in Italia. Buongiorno, benvenuto.
0: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Allora, c'è molta curiosità, le possiamo dire, perché qualche giorno fa abbiamo soltanto evocato l'esistenza di questo contributo e ci sono arrivati moltissimi messaggi al 349-238-6666, qualche email, telefonate al numero verde, il nostro 800-24-0024. Allora,
12: Sì, perché colonnine in giro ce ne sono, però non è proprio agevole il procedimento appunto per poi fare rifornimento elettrico della propria auto, cioè scaricare delle app, fornirsi appunto da determinati distributori, lasciargli l'auto per ore, quindi se ce l'hai a casa è meglio.
1: È molto più comodo. Allora, si può semplicemente così fare una richiesta e installarsi la colonnina se uno vive per conto suo o per un condominio, magari poi ci sarà bisogno di sentire l'amministratore, non lo so.
12: O tutta l'assemblea.
0: Sì.
1: Prego.
0: Allora, no, intanto grazie, ci sarebbero tante cose da dire, mi fa piacere che sia nato questo interesse. Tenete presente che oggi sono, diciamo, l'80% delle ricariche avvengono ancora in ambito privato, quindi quello che diceva la dottoressa Rausciani è abbondantemente la realtà. E si può risparmiare tanto in un periodo in cui obiettivamente il costo del rifornimento sta diventando un grande problema per tante famiglie. Quindi chi ha un posto auto, secondo me, ha il grande vantaggio di poter finalmente ricaricare attaccate al proprio contatore. Allora, diciamo che ci sono 68 milioni per i prossimi 5 anni, non sono un'enormità per chi protestava su chi paga, diciamo, visto quello che paghiamo tante altre cose. Tenete presente anche che l'industria italiana è molto forte su questo, quindi si va a, diciamo, a incentivare un bene che è ben prodotto e ben coperto dall'industria nazionale, e questa è una cosa che fa piacere. Cosa si può fare? Diciamo che un privato con un proprio posto auto può richiederla per sé. Noi abbiamo una guida peraltro sul nostro sito, chiunque vuole andarla a vedere, l'abbiamo fatta anche insieme all'associazione degli amministratori. Insomma, in realtà la procedura è abbastanza semplice. Chi ha un posto auto e ha la connessione diretta al proprio contatore, conviene farlo così, perché si paga di meno ovviamente con la tariffa domestica residente. E chi invece vuole farlo come richiesta di condominio deve per forza passare da un'assemblea, ma non è necessario necessariamente passare per l'assemblea, soprattutto se si passa semplicemente per parti comune, per la sola connessione, per il solo cavo. Quindi,
12: senta Naso, io sono una persona fisica, voglio installarla, ma per fare la richiesta del bonus devo produrre anche la certificazione dell'acquisto e dell'installazione della colonnina, oppure posso richiedere il bonus e poi eventualmente fare questo operazioni in un secondo momento, cioè devo presentare i giustificativi di spesa?
0: Bisogna fare tutto prima, ma gli installatori ormai sono abbastanza preparati, perché questo diciamo incentivo sulla piattaforma Invitalia è quasi identico a prima. Quindi sì, di solito un installatore produce un documento di asseverazione che si chiama DICO, la dichiarazione di conformità, e produce una relazione finale che è utile anche, sono stessi documenti che si possono presentare all'amministratore per dimostrare l'installazione. Peraltro questi costi di progettazione e il costo di connessione, oltre alle opere edili strettamente necessarie, sono comunque coperte dall'incentivo. Quindi in realtà è più semplice di quello che sembra, anche se all'inizio si tremano un po' i polsi.
12: Senta, ma procedure 68 milioni in 5 anni, questa prima tranche, secondo lei quanti se ne andranno? Anche perché abbiamo capito che non è che finirà tutto rapidamente, visto che c'è la necessità di prenotare la colonnina, l'installatore, fare l'installazione e poi eventualmente chiedere appunto l'incentivo. Quindi speriamo che non sia un click day, ma a giudicare dalle modalità non credo che sia così.
0: Guardi, ringraziando il cielo, speriamo che non, cioè, crediamo che non sia un click day, nel senso che per noi è sempre stato, fino adesso, gli incentivi verso le auto sono stati un po' un incubo, detto sinceramente, come potete immaginare, non è semplice anche per le imprese quando succedono queste cose. Diciamo che questo primo anno è coperto da installazioni dal 30 giugno 2026, un po' quindi si caricheranno. Però non ci aspettiamo che sia un click day, e comunque chi non riesce a diciamo coprirsi per il 2026, ci sono i successivi 3 anni, quindi questo dovrebbe calmare un po' le acque di chi in qualche modo vuole assolutamente caricare il suo acquisto e la sua installazione per essere incentivato e magari si ritrova a non avere la possibilità. Secondo me avremo la dovuta calma, diciamo, questa volta rispetto ad altri casi.
1: Vi fermo un attimo perché adesso, a proposito, c'è il traffico.
21: Aermec, campioni del clima,
2: vi presenta Strade in diretta.
3: Un saluto da Marco Casa di Radio Traffic, ben ritrovati. Segnalo per un veicolo andato a fuoco, code sulla A4 tra Bergamo e Dalmine in direzione Milano. Attenzione al fumo che ha invaso le carreggiate in questo tratto. Sulla A4 ancora code di curiosi, sempre tra Capriate e Bergamo, questa volta in direzione Venezia. Sulla A9 lenate Como Chiasso, code per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Sulla A13 Bologna-Padova verso Bologna, code per incidente tra Interporto e Arcoveggio. Sulla A14, l'autostrada Adriatica in direzione Taranto, code per lavori tra Pescara Sud e Ortona. Ci risentiamo tra circa un'ora. Buon viaggio.
4: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
5: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
2: Due di denari.
6: Sono un abitante di un condominio che ha un parcheggio fronte abitazione, tra l'altro un parcheggio pubblico, cioè privato ad uso pubblico. Posso richiedere l'installazione della colonnina sul marciapiede vicino ai parcheggi?
12: Io chiederei subito.
1: No, torniamo da Francesco Naso, torniamo da chissà. Francesco Naso, segretario generale di Motus. E prima non abbiamo dato l'indirizzo del sito. Il sito è motus-e, il trattino è il trattino alto, il segno meno, motus-e.org. Naso, aggiungiamo al caso presentato dall'ascoltatore, parcheggio privato ma ad uso pubblico, voglio installarmi o posso installare come condominio la colonnina, aggiungiamo un ente del terzo settore, potrebbe fare richiesta di incentivo?
0: Allora, sono solo persone fisiche e condomini in questo momento, quindi ritengo di no. Ci saranno probabilmente degli altri interventi, ma vediamo, insomma, in questo momento non credo che sia questo l'intervento corretto. Per quanto riguarda invece l'ascoltatore, è un caso curioso, dovremmo studiarlo, però diciamo il posto auto deve essere o proprio o di assegnazione condominiale, quindi il fatto che sia un terreno d'accesso pubblico secondo me lo rende un'applicazione un po' particolare, ma nella guida noi trattiamo anche queste cose, quindi se vuole consultarla magari ci scrive anche, ci fa piacere se non stiamo coprendo qualche caso.
1: Allora lo rimandiamo a motus-e.org. Faccio io una domanda, ma proprio dal mio esperienza personale, scusi se la
0: ci mancherebbe, sono qua.
1: Nel mio condominio hanno cominciato a spuntare diverse auto elettriche, ma ci hanno fatto presente che la potenza garantita in questo momento dal fornitore di energia elettrica non è sufficiente a soddisfare ulteriori richieste di auto elettriche per ricarica nei box. Cioè dovremmo, se ho capito bene, aumentare, raddoppiare la potenza che ci viene erogata come condominio. Questo può essere un limite per questo tipo di installazioni?
0: Guardi, la cosa positiva, io per esempio ho lasciato il mio contatore a 4,5 kW e non ho avuto bisogno di aumentarla. Ci sono dei moduli interni alle wallbox che gestiscono, diciamo, la potenza nel caso in cui, che ne sia, c'è un certo consumo a casa e quindi non voglio che mi salti il contatore, no? Come si dice. Quindi ci sono delle possibilità di evitare gli aumenti di potenza e molti si possono tranquillamente abituare, lo capiranno velocemente quanto c'è bisogno di ricaricare, non consumano tanto, specialmente in uso urbano, le auto elettriche. Per quanto riguarda aumenti di potenza, sono comunque possibili fino a 6 kW, ricordo, quindi non è che lo possono impedire. E, ci sta anche una sperimentazione dell'ARERA, dell'autorità, che permette l'aumento di 6 kW durante le ore fuori di picco, le cosiddette ore notturne. Quindi ci sono dei modi per aumentare la propria potenza senza avere grossi problemi. Mm-hmm. E ci sono modi per gestire la potenza della ricarica quando ci sono altre richieste sullo stesso contatore. Quindi questa si chiama flessibilità e sarà una cosa fondamentale nel corso dei prossimi anni, perché aumenteranno le auto elettriche e sarà quindi necessario gestire la potenza, e già lo sappiamo fare, è una cosa tecnologicamente già pronta.
12: Abbiamo una domanda di Valdis da Modena, ma io le volevo anche chiedere, Naso, quanto costa una colonnina? La più diffusa, allora, il modello base, diciamo così, il più diffuso.
0: Allora, tenete presente che la wallbox, cioè nel caso di un'installazione privata propria, non è una vera e propria colonnina, è un dispositivo che è grande quanto un contatore, ok? Mettiamola così,
12: okay.
0: Che si mette a muro, e quella, diciamo, ha un costo abbastanza variabile a seconda del modello, comunque può andare dai 400 agli 800, insomma, un intervento, alcuni interventi possono ricadere tranquillamente in quei 1500 euro.
12: Esatto, perché sono se il tetto di spesa è questo, quindi che cosa
1: almeno costa? L'80% delle spese, che è quello che poi mi viene ridato, giusto, Naso?
0: Esattamente. Cioè, se fino al massimo di 1500 euro.
1: Esatto. Se spendo 1000 euro, me ne ridanno fino a 800.
12: Perché c'è anche fino a 800, la posa, esatto, in opera.
0: Sì, è difficile che costerà 1000 euro questo, però insomma, perché c'è la posa in opera, però insomma ci sono soluzioni che secondo me possono stare all'interno di quel limite dei 1500.
12: Certo. Allora, velocissimo, Valdis da Modena, perché qua il tempo come al solito.
7: Infatti, volevo riferirmi al discorso dell'installazione delle colonnine, ma io ho un impianto fotovoltaico che mi permette di utilizzare fino a 6 kW. Ma perché devo installare una colonnina? Perché la colonnina, dopo devo pagare la corrente elettrica a qualcun altro? Perché dal momento in cui quello che io produco in più, oggi come oggi, non viene assolutamente rimborsato, o rimborsato con delle cifre che sono delle carità, cioè in pratica io vado a installare una colonnina, che poi c'è il contatore, che poi vado a pagare.
12: Chiaro,
7: delle Valdis,
12: guardi, tra un minuto dobbiamo chiudere. Naso, come parla la colonnina con l'impianto fotovoltaico?
0: Consiglierei a tutti quelli che hanno un impianto fotovoltaico di installare la wallbox sfruttando l'incentivo, proprio perché lo scambio sul posto, cioè la remunerazione dell'energia che non viene utilizzata dall'utente, viene remunerata sempre meno, in realtà ricaricare conviene, perché non si butta in rete l'energia tra virgolette sprecata, e questo significa spendere pochissimo di rifornimento, sostanzialmente quasi zero.
12: Suggerirei a Francesco Naso di non lasciare il paese e consegnarci il passaporto, perché
1: anche
12: qua
1: se avrà la macchina carica perché e la colonnina, no, anche perché guardi che poi dal 22 settembre ci saranno sempre più cose tra cielo e terra che nella mente del legislatore, come sa, perciò avremo ancora bisogno di lei.
12: Infatti, comunque chi ha installato dal 30 giugno in avanti può farsi vivo il 22 settembre con Invitalia e chiedere il bonus, l'incentivo.
1: Noi invece ci rivediamo lunedì.
12: Sì, però non qui, lo sai che andiamo a Bologna lunedì, ricominciamo le nostre belle trasferte, andiamo a Cersaie.
1: Ah, caspita, me ne ero scordato, ma il treno, adesso vedo.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
5: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
6: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
7: Ehi, amico!
8: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
7: ai ai ai,
8: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
7: Evviva!
8: Vai su agenti.it.
6: Agenti.it,
7: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
9: È tornato il concorso per vincere un purificatore d'acqua IVM. Abbiamo al telefono Alfredo Garisto e Virginia.
10: Ciao!
11: Ciao a tutti!
9: So che oggi avete una sorpresa per chi desidera un purificatore d'acqua IVM e ancora non ce l'ha.
12: Ne mettiamo in palio tre.
11: Tre purificatori d'acqua IVM, destinati all'uso domestico per il trattamento delle acque potabili.
9: E basta solo chiamare.
12: Sì, i primi tre che fanno squillare il nostro centralino se ne aggiudicano uno.
9: Ma ci sono degli obblighi di acquisto? Delle spese?
11: Obblighi no. Si tenga presente però che un purificatore per funzionare bene ha bisogno ogni anno di cambiare i filtri. Bene, questa è manutenzione e non è compresa nel regalo. Il vincitore se ne dovrà occupare a proprie spese.
9: Con voi quanto può costare?
11: Offriamo il pacchetto base a 180 euro l'anno con contratto triennale.
9: Il numero da chiamare adesso per vincere un purificatore è 800 800 813. Info regolamento Montepremi su ivmacqua.it.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
14: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Per le idee che fanno discutere.
18: No, la frase sono per la legalità.
17: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
19: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
17: Per allargare gli orizzonti.
20: La spesa per il PNRR.
17: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
21: Il segnale orario vi è offerto da
22: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
23: Mezzogiorno.
24: GR24, il Sole 24 Ore.

0: Scatta oggi il decreto con lo stop al bollo auto e si profila il rinvio del blocco alle vetture diesel Euro 5. Via libera della UE agli stati per tassare gli extra profitti delle imprese dell'energia. Tredicenne spruzza spray urticante sull'insegnante, poi la accoltella mentre tenta di filmare l'aggressione in diretta social. Calcio, serata perfetta per la Juventus in Europa League. Oggi torna la Serie A con l'anticipo Monza-Sassuolo. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per auto fino a 80 kW e motocicli.
1: La sospensione del bollo per il 2027, voluta dal governo per le auto fino a 80 kW e per i motocicli, secondo il Ministero dei Trasporti, interesserà oltre 24 milioni di italiani per un risparmio che potrà arrivare a 240 euro, calcola il Sole 24 Ore. La misura una tantum che l'esecutivo vorrebbe rendere strutturale costa oltre 2 miliardi e 300 milioni che nelle intenzioni dovrebbero arrivare per la gran parte da economie fatte sui vari capitoli del PNRR per un totale di quasi 1 miliardo e 700 milioni. Ci sono poi le riserve di alcuni ministeri, rimangono da individuare gli altri fondi per coprire il restante mezzo miliardo. Ora il decreto aspetta la bollinatura della ragioneria dello Stato sulle coperture, passaggio cruciale in vista dell'abolizione promessa dal 2028. Fra i partiti di maggioranza è già scattata la corsa a correggerlo e ampliarlo in finanziaria. Nessun taglio alle regioni, assicura Palazzo Chigi, le opposizioni parlano di mancetta elettorale. Intanto Salvini dalle reti Mediaset annuncia il rinvio per decreto dello stop europeo da ottobre ai diesel Euro 5.
2: Che rischierebbe di lasciare a piedi centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina.
1: Confermata infine la proroga al 5 ottobre dello sconto sulle accise del diesel, mentre un pieno sfiora ormai i 120 euro. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La tassa degli extra profitti è certamente un tema che toccheremo durante le riunioni qui a Dublino, ma in questa fase non stiamo presentando una proposta a livello europeo, lo ha detto il commissario all'economia Valdis Dombrovskis arrivando all'Eurogruppo, aggiungendo che la questione è nelle mani degli stati membri che possono procedere e adottare decisioni sulla tassazione degli extra profitti. Il vice premier Tajani si dice non contrario al contributo di banche e imprese energetiche, ma non bisogna intervenire con norme scritte e decise all'improvviso, ha sottolineato.
3: Sul tavolo dell'Eurogruppo torna la questione degli extra profitti alle società energetiche a spingere perché la Commissione europea rimetta il tema all'ordine del giorno. È l'Irlanda che guida la presidenza di turno del Consiglio europeo. Al centro soprattutto la crisi energetica scatenata dalla situazione in Medio Oriente. Alcune compagnie stanno realizzando profitti straordinariamente alti, non in base ad iniziative imprenditoriali o innovazione, ma solo perché beneficiare della chiusura del canale di Hormuz, ha spiegato il presidente di turno dell'Ecofin Harris. La vita è diventata più cara, i prezzi degli alimenti, dell'energia e degli affitti aumentano, non si possono ignorare queste cose, ha detto il ministro delle finanze tedesco Klingbeil arrivando all'Eurogruppo e chiedendo che la Commissione presenti delle proposte su come una simile tassa possa concretamente configurarsi. Anche la Francia si è detta disponibile a discutere il tema, ma ha messo in guardia da una misura europea uniforme che non tenga conto delle diverse situazioni nazionali. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, lo scrive il New York Times. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base e in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzate dal nostro personale, dice il ministro della difesa Crosetto. E di ieri la proposta della Commissione europea di una stretta sui social per i minori. E con un cellulare collegato a Telegram, un tredicenne avrebbe tentato di filmare in diretta l'aggressione a un insegnante. Lo studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto della docente per poi ferirla con una coltellata. A fermare l'aggressione è stato un compagno di scuola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima è in stato di shock, ma non in pericolo di vita. E ora gli aggiornamenti sul caso delle due donne avvelenate con la ricina in provincia di Campobasso.
4: Potrebbero essere state vittime di un duplice omicidio premeditato, Sara Di Vita e Antonella Di Elsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella in provincia di Campobasso, dopo l'esposizione alla ricina. Tale ipotesi sta acquisendo sempre maggiore concretezza nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento delle due donne avvenuta 9 mesi fa. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini in tal senso. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti e si attendono le conclusioni ufficiali. Resta da capire come la ricina sia entrata in contatto con le vittime. Per questo saranno determinanti gli esami sui reperti e sugli alimenti sequestrati nella loro abitazione, insieme ai risultati dei 131 prelievi effettuati a luglio. La squadra mobile continua a ricostruire le ore dei malori. È stato ascoltato un infermiere, amico della famiglia, che a dicembre aveva effettuato una flebo a Sara ed è stata sentita anche sua moglie. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a mantenere aperta anche la pista dell'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi, ha detto l'avvocato Vittorino Facciolla. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In chiusura il calcio, stasera torna la Serie A con Monza Sassuolo. Ieri sera esordio vincente della Juve in Europa League con un perentorio 5-0 agli olandesi del NEC. Così a Sky il tecnico bianconero Spalletti.
5: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrato in campo con una lucidità di idee. Hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico, perché quando vengono così forti non c'è da intimorirsi, ma c'è da usare quello che poi fanno gli altri, e l'hanno usato bene.
0: Impresa dell'Italia del basket in carrozzina ai mondiali di Ottawa in Canada. Per la prima volta nella storia azzurra la nazionale è in finale e in corsa per la medaglia d'oro. Partita per la Coppa del Mondo senza favori del pronostico, la squadra allenata da coach Castellucci ieri è riuscita a imporsi in semifinale per 63-59 sulla temutissima Gran Bretagna. Tra poco va in onda Melogo, ben ritrovato a Gianluca Nicoletti.
6: Ciao, buongiorno. Oggi parleremo proprio della stretta europea sull'uso dei social network da parte dei minori. Grazie.
0: Grazie a Gianluca Nicoletti ed è tutto. Prossimo GR 24 alle 13:00.

0: senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
4: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
5: Ah, che stress.
6: Pac.
5: Non ho tempo per fare nulla.
6: Pac.
5: Troppi pensieri per la testa.
6: Pac.
5: Cosa?
6: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
5: Pack!
6: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
7: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
8: In collaborazione con
9: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci siamo. Naso che cola, occhi che lacrimano, respiro corto. Che succede? Lo chiediamo oggi alla professoressa Francesca Puggioni, che è in linea con noi, specialista in malattie dell'apparato respiratorio, che è posizione clinico organizzativo dell'Immunocenter dell'IRCCS Humanitas Research Hospital di Milano. Buongiorno, prof.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Per l'influenza è presto. Che sta succedendo?
2: Sta succedendo che arrivano gli allergeni autunnali. Siamo fortunati perché questo caldo rallenta l'arrivo degli acari della polvere, non siamo ancora chiusi in casa e non stiamo facendo il cambio degli armadi, ma in questo momento abbiamo una piccola coda delle graminacee in tutta Italia e grandi concentrazioni invece delle composite Ambrosia e Artemisia, che sono delle piante che si trovano dappertutto, in terreni incolti, nei bordi della strada, alle rotatorie, argine, aree dismesse, e hanno lo stesso potere dei vari pollini che abbiamo imparato a conoscere e quindi creano colorinite, asma e vari sintomi allergici. È molto frequente, visto che in questo periodo abbiamo un alternarsi di caldo freddo e temporali, non sapere se si è allergici alle composite, soprattutto se è il primo anno, ma si può essere allergici a queste piante, non saperlo e confonderlo con un banale raffreddore. Non c'è età, quindi qualunque età si abbia, se all'inizio dell'autunno, quando il caldo ci abbandona, inizia il primo fresco, si hanno questi sintomi, soprattutto prurito oculare, rinorrea e starnutazione, attenzione, perché che abbiamo 6 anni o che abbiamo 90 anni si può diventare allergici alle composite Ambrosia e Artemisia, appunto.
1: Professoressa Puggioni, il consiglio per noi?
2: Attenzione a quello che si fa al di là del respirare per quanto riguarda l'alimentazione. Noi sappiamo già che tutti i pollini hanno delle reazioni crociate con vari tipi di frutta e verdura, ma in particolare le composite appartengono alla stessa famiglia botanica di camomilla e tarassaco. Quindi per chi ama le tisane o chi pensa di utilizzare dei rimedi tipo ho gli occhi gonfi e quindi mi metto le bustine di camomilla, utilizzo il collirio alla camomilla, ecco, in questi casi assolutamente no. Facciamo una diagnosi e seguiamo le indicazioni dell'esperto allergologo.
1: Grazie alla professoressa Puggioni per essere stata con noi, è sempre un piacere.
2: Un piacere per me, buon lavoro.
1: Alla prossima, mentre ci sta aspettando Gianluca Nicoletti, non facciamolo aspettare. A tra poco, buon ascolto e buona giornata, un saluto.

0: Rock. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Gli eurodeputati hanno detto sì al Kids Act, la proposta annunciata da Ursula von der Leyen per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetta adesso ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. E saranno loro a dimostrare che i servizi sono sicuri fin dalla progettazione. Perché quello trascorso su schermi e tastiere, ha ricordato ieri la presidente della Commissione Europea. È tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani.
2: L'Europa si sta muovendo in maniera decisa sul controllo degli strumenti di fascinazione e di frullamento mentale da parte delle grandi piattaforme di social network, ma non soltanto quella, soprattutto nei confronti del pubblico più fragile. Adesso entreremo in merito in quelli che sono i termini di questo Kids Act europeo, cosa dice, qual è il termine delle garanzie che devono dare le piattaforme, quali sono le sanzioni che devono dare le piattaforme, perché finalmente, come dice oggi sul Corriere della Sera Alberto Pellai, che è un ospite usuale di questa radio, si è sposta l'asse della responsabilità non soltanto sulle famiglie, sui genitori, sui parenti dei minori che non controllano abbastanza, ma entrano in gioco anche le piattaforme, perché finora la responsabilità delle piattaforme sembrava quasi inesistente o neutrale. Beh, la piattaforma mette a disposizione il contenuto, poi, come dice anche Magna Marchi, se le persone sono così fragili da rimanere invischiati nelle mucillaggini delle seduzioni dell'algoritmo, beh, è peggio per loro. Se ci sono minori è colpa dei genitori che gli danno il telefono in mano quando sono troppo piccoli, non li controllano abbastanza. Diciamo, rimaniamo dell'idea che ci sia un forte bisogno di alfabetizzazione sulle famiglie, ma è anche vero che ora cominciamo a ragionare sul fatto che quello che ci arriva nel telefono, meraviglioso, stupendo, in gran parte l'illusione abbiamo che sia gratuito, qualcosina sta cambiando nella nostra vita. Non occorre essere minore, essere bambini. Io stesso, ormai con un piede nella fossa, mi trovo a volte osservatore compulsivo di baggianate assolutamente totali. Evidentemente l'algoritmo è così bravo che riesce a dare una sorta di torpore, di muovere tutte le endorfine, alimentare la mia dopamina. In quel momento io non penso, non ho problemi, non ho nessun tipo di malessere, mi sento in una bolla di felicità e continuo a guardare i gattini che si mangiano i coccodrilli, le vecchie che fanno lo spogliarello, tutto quello che pensa in questo momento l'algoritmo che a me possa fare piacere. Quindi il numero è 800240024. Oggi vorrei sentire le voci dei genitori, dei parenti, dei nonni, per sapere esattamente qual è il loro tipo di azione che fanno nei confronti degli strumenti di accesso al mondo digitale dei propri figli, nipoti o bambini in carico minori. Andrea Rossetti, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca.
2: Bentornato Andrea Rossetti in questa nuova stagione di Melog, ricordo professore di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Andrea, ne parliamo ormai da anni di queste norme che devono in qualche maniera, dovrebbero regolamentare e verificare l'età dei minori. Secondo te in questo momento questa ultima proposta, ancora non è attuabile, ma però diciamo molto ben definita, potrebbe cambiare qualcosa?
3: Sì, sicuramente sì. Ecco, purtroppo, appunto, come hai detto tu, è solo una proposta che non è ancora calendarizzata, quindi non sappiamo quando e se passerà davvero poi al Parlamento europeo per poter entrare in vigore.
2: Comunque, quindi sì, è puro marketing, che oggi ne parliamo tutti, pagine sui giornali, notizie su tutte le agenzie, marketing istituzionale.
3: Sì, non solo, direi, perché in realtà nell'ultima, durante questa estate sono usciti una serie di articoli scientifici abbastanza importanti che hanno evidenziato una fortissima correlazione tra l'uso di questi strumenti e la diminuzione di capacità cognitive da parte dei ragazzetti, di quelli più grandi. Insomma, ultimo questa relazione del PISA che misura le capacità appunto di lettura e di far di calcolo, e c'è questa diminuzione che sembra concomitante con l'uso di queste piattaforme da parte dei più giovani. Quindi in realtà è stata una risposta dell'Europa derivante

0: anche dal fatto che i vari stati si stavano muovendo un po' in maniera sparsa, insomma, cercando di dare regole diverse. Quindi questo, se verrà approvato, sarà un regolamento, quindi sarà immediatamente applicabile su tutto il territorio europeo e sarà norma superiore rispetto a tutte le norme, le eventuali norme statali. Quindi è un passo importante in avanti che ribalta, come giustamente dicevi tu citando l'articolo del Corriere, ribalta la responsabilità, no? Qui è la responsabilità che deve mettere a disposizione dei ragazzini dei sistemi, delle piattaforme che siano safe by design, come si dice, no? Quindi progettati per essere sicuri. E se non sono sicuri, chi ne risponde direttamente, prima dal punto di vista amministrativo e poi eventualmente dal punto di vista civile, sono le grandi piattaforme.
1: Ecco, questo termine di sicurezza è un termine molto elastico e anche molto ambiguo, perché può dirti la piattaforma: io evito che possa essere adescato da persone malintenzionate, che possa accedere a contenuti che potrebbero essere pericolosi per lui. Però, sai, essere sicuri significa anche non trattenere una persona davanti a un display per ore e ore, bombardandogli il cervello con delle cose che equivalgono a una sostanza stupefacente, a una droga, a un sedativo. Vediamo di capire esattamente quali sono le scelte e la griglia normativa in cui si dovrebbe muovere, poi in cui dovrebbero poi essere attuate queste norme, ammesso che ciò accada.
2: Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. E ancora, tra i 15 e i 18 anni gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, ma questi ultimi dovranno essere sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate.
1: Queste erano, diciamo, una sintesi dei contenuti di questa proposta presa da TV 2000. Allora, Andrea, entriamo nello specifico, cominciamo a raccontare cosa dovrebbe cambiare, quali sono i campi in cui sono intervenuti. I minori 13 anni non possono aprire nessun account social, ma questo già non accadeva?
0: Sì, non per tutti gli account, non per tutte le tipologie di account. Soprattutto c'è un divieto esplicito di attivare qualunque forma di intelligenza artificiale. Per la verità, per i minori di 13 anni la norma prevede che sia possibile l'uso unicamente con l'account dei genitori e sotto il controllo dei genitori, e questo, se vogliamo, è un po' un punto debole, no, della norma. Sotto i 13 anni di fatto non c'è nessun controllo imposto alle piattaforme, perché il controllo, la sicurezza che riguarda le piattaforme riguarda quelli che hanno più di 14 anni. Tra i 14 e i 15 anni potrà essere fatto un mini account sotto il controllo del genitore, e per il mini account varranno le cose che si diceva nel servizio adesso, cioè sarà vietato lo scrolling infinito, saranno vietati gli algoritmi che hanno come fine quello di tenerti di trattenerti sulla cosa, e ci sarà un limite di un'ora di utilizzo per le varie piattaforme, e tutto questo dovrà essere ingegnerizzato dalla piattaforma stessa, cioè non dovrà essere qualcosa che dovranno fare i genitori, ma sarà fatto automaticamente dal sistema.
1: Beh, è un bel impegno in tecnologia, perché devi cambiare parecchio le piattaforme, perché le piattaforme lavorano proprio sul fatto che tu ci rimani,
0: certo,
1: attaccato.
0: Certo.
1: Mi sembra che la soluzione potrebbe essere quella di una doppia entrata, perché secondo te le grandi piattaforme rinunceranno a quello che è il loro strumento più potente di marketing e quindi di profitto, che la gente rimane appiccicata?
0: No, allora, la gente sopra i 18 anni queste regole non valgono, ovviamente, sto parlando dei minori.
1: Ho capito,
0: allora,
1: ma se cambi la piattaforma devi fare un accesso solo per i minori, in cui viene epurato
0: però
1: di tutte le trappole per i più grandi.
0: Però ovviamente sono previste sanzioni molto pesanti, come al solito nell'Unione Europea, no? Che riguardano percentuali consistenti del fatturato mondiale di queste piattaforme. Non solo, ma c'è anche un movimento negli Stati Uniti che va in questa direzione, e Meta soprattutto, ma non solo, è esposta a una serie di processi negli Stati Uniti in cui ha perso e ha dovuto risarcire dapprima gli stati, e poi probabilmente dovrà risarcire anche le famiglie dei minori che hanno subito dei danni. Quindi direi che è un
1: movimento internazionale. famosissimo processo pubblico con tutti i grandi boss delle piattaforme digitali e con tutti i genitori di ragazzi morti, suicidati, in qualche maniera finiti male, con il ritratto dei figli in mano. È stata un'azione potente.
0: È stata potente e infatti poi si è concretizzata questa azione in una serie di cause legali in diversi stati, perché non dimentichiamoci che gli Stati Uniti non hanno una legge federale su queste cose, però alcuni stati ce l'hanno e in alcuni stati hanno perso, ma anche Meta e YouTube Kids, se non ricordo male, hanno perso queste cause e dovendo risarcire prima gli stati e poi le famiglie con risarcimenti milionari, come spesso accade negli Stati Uniti. Quindi direi che il movimento non riguarda solo l'Europa, ma riguarda anche gli Stati Uniti, che è una cosa ovviamente interessante, perché se arrivasse solamente all'Europa le grandi piattaforme, che sono tutte statunitensi, si opporrebbero. Invece questo è un problema anche che loro hanno nella loro patria, insomma, e quindi dovranno in qualche modo dotarsi di questi sistemi che, come dici tu, sono effettivamente molto costosi. Cioè mettere insieme questo sistema semplicemente di verifica dell'identità sarà effettivamente costoso, anche semplicemente utilizzare l'algoritmo che ti blocca, no, dopo tot minuti che stai guardando. Sono cose che effettivamente sono costose, ma dovranno essere fatte pena sanzioni pecuniarie particolarmente consistenti.
1: Seconda domanda è politica, me lo sto chiedendo mentre tu parlavi, ma come si concilierà l'uso trampiano degli strumenti digitali con questa necessità di dare una regola? Mi sembra che sono due teste, due facce della stessa persona, che difficilmente, la persona, parlo degli Stati Uniti d'America, possano convivere tranquillamente. Da una parte porre delle regole per limitare, d'altra parte la massima espansione e l'uso più terrificante, vigliacco, dell'intelligenza artificiale, trasposizione della realtà, della menzogna, della finzione. E come fanno a convivere queste due cose?
0: Questo è il problema, se vuoi, perché mentre le corti americane, i tribunali americani si stanno effettivamente schierando dalla parte delle persone danneggiate, le famiglie dei ragazzetti danneggiati, effettivamente c'è Trump, no, che minaccia da un momento all'altro di bloccarci, di bloccare ogni servizio sul territorio europeo. Questo effettivamente è un problema, direi questo è il problema dal punto di vista politico, e qui ovviamente una risposta non ce l'abbiamo. Finché non cambierà l'amministrazione americana saremo in una situazione è veramente critica in questo senso, insomma, perché effettivamente possono letteralmente spegnere il web dalla loro parte, i servizi che noi utilizziamo. È vero che i grandi provider, le grandi piattaforme hanno tutte anche dei server per rispettare ad esempio il GDPR sul territorio europeo, però è anche vero che su un ordine specifico del Presidente degli Stati Uniti questi possono spegnersi i servizi. Questo è un problema, direi, questo è il problema, e vedremo come la politica lo risolverà nei prossimi mesi, letteralmente, insomma, perché sicuramente avremo delle. Non ho ancora visto reazioni statunitensi su questa cosa. Stamattina ho fatto un giro veloce sui principali giornali statunitensi, non ho ancora visto in evidenza delle reazioni, ma sicuramente nei prossimi giorni ci saranno reazioni a questo.
1: Ne scrivono i giornali che non sono italiani di questa cosa?
0: Sì, in Europa sì, in Europa c'è molta attenzione a questa cosa qui. Negli Stati Uniti, te l'ho detto, c'è molta attenzione negli Stati Uniti ai processi che si stanno effettuando contro le piattaforme. Facendo un giro effettivamente sui processi, anche sui giornali che hanno una risonanza internazionale, tipo il New York Times, trovi effettivamente quasi settimanalmente notizie di come stanno andando questi processi, perché spingeranno le aziende inevitabilmente a cambiare, insomma, perché appunto lì poi il risarcimento ci può essere anche da noi, puoi risarcire solamente il danno che effettivamente è provocato. Invece negli Stati Uniti il giudice può decidere di darti una multa unicamente per castigarti, anche se non c'è stato nessun danno effettivo, perché ti sei comportato male. E i giudici
1: mi sembra in questo caso qualcosa difficilmente applicabile però alle nostre latitudini. Ci fermiamo un istante, diamo le informazioni della borsa, abbiamo già due telefonate, il numero è 800240024, diteci come vi state comportando in attesa che l'Europa poi dia delle norme e metta delle sanzioni.
3: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower. Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22-23 ottobre, Rimini,
5: Zynga, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zynga, by Var Group.
6: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Ma effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti! Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
11: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
13: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
14: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
16: Vi presenta... Borse in diretta.
17: È orientata a finire male la settimana delle contrattazioni in Europa con gli indici, dopo i recuperi di ieri, di nuovo tutti in ribasso, meno 0,7% la perdita di Parigi e Francoforte e Milano, meno 0,8% da segnalare quello che è accaduto questa mattina in Asia con la Bank of Japan che ha aumentato i tassi di interesse come nelle attese, portando i tassi interbancari ai livelli più alti degli ultimi 31 anni. Questa circostanza ha spinto il Nikkei, ha spinto anche gli listini cinesi, mentre in Europa l'effetto di questa manovra non si sente. Il petrolio torna leggermente a scendere e questa mattina innervosisce un po' meno le borse europee, preoccupate evidentemente da altri fattori. Sicuramente le tensioni internazionali non contribuiscono a riportare serenità fra gli operatori finanziari. Il Brent a Londra a $102,8 al barile, greggio americano scende sotto i $199,8. Piazza Affari, i migliori titoli in questo momento: Biasorin più 2,52, STM più 2,27, Avio più 1,81, Brunello Cucinelli più 1,55. I peggiori invece, le vendite sono particolarmente forti su Stellantis ed Hera, hanno un calo di oltre 2 punti, Intesa meno 1,53, Unipol meno 1,52, Generali meno 1,52%. Per ora è tutto.
18: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
19: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoSet sign.
20: Perfecto. Ahora firmaré con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
21: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
22: Cosa fa Oscillococcinum?
23: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Cosa fa Oscillococcinum?
23: Cosa fa Oscillococcinum?
25: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
26: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
27: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
28: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
29: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
30: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.

0: Kellogg.
1: Secondo un'indagine promossa da Con i Bambini, l'83% degli italiani adulti è preoccupato dalla dipendenza degli adolescenti da internet, smartphone e tablet.
2: E siamo preoccupati, però non sappiamo cosa fare, perché non si toglie facilmente il telefono, non riusciamo a toglierlo.
3: Noi giovani ci informiamo, cioè per esempio si leggono molto di meno i giornali, le notizie passano molto attraverso i social, quindi effettivamente io stessa molto spesso uso tanto il telefono. Io credo che ad oggi non possiamo impedire i social, perché il mondo sta andando avanti ed è un mondo ipertecnologizzato e bisognerebbe semplicemente insegnare alle nuove generazioni come rapportarci in maniera consapevole. Interverrei sulla prevenzione piuttosto che su, diciamo, la repressione.
4: Sì, poi sono le cose che diciamo, ridiciamo, rimastichiamo tutti a tempi alterni secondo delle circostanze. Poi succede come questa mattina, un ragazzino a Roma, come avete sentito il nostro giornale radio, che spruzza il peperoncino, poi accoltella la professoressa per farsi una storia su Instagram, non so, ah no, su Telegram, figuriamoci, che poi non c'entra niente, non è nemmeno un social network. Si capisce che il problema è più radicato, c'è anche un problema fortemente legato alla società, non soltanto all'uso dei social network. Sentiamo, intanto ringrazio Martin Garamone, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma, prima di ritornare con Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Sentiamo gli ascoltatori che sono in attesa da molto tempo. Giuseppe da Roma, buongiorno.
5: Sì, buongiorno dottor Nicoletti, intanto la volevo salutare e dirle che la seguo dai tempi in cui commentava i programmi televisivi su un'altra stazione, quindi le faccio i complimenti.
4: Sono passati 30 anni quasi.
5: Esatto, malgrado la mia giovane età già la seguivo, diciamo.
4: Va bene, mi fa piacere.
5: Quindi mi divertivo molto. E detto ciò, il tema è assolutamente, io ho dei figli piccoli e diciamo quello che ho cercato di fare dal mio punto di vista è di dare un esempio, eliminando lo smartphone, perché il problema poi non sono tanto, cioè i social sono un problema, ma è proprio questa
4: quanti
5: tecnologia.
4: Quanti anni hanno i suoi bambini? Quanti anni hanno?
5: Ho 7 e 10.
4: A me piccolissimi, proprio piccoli, certo.
5: Sì, beh, comunque anche loro cominciano, soprattutto il più grande, insomma, cominciano, se ne comincia a parlare di questa tematica.
4: Ma perché i loro anche compagnetti sono già dotati di strumenti digitali, oppure è una regola che in quella fascia d'età, secondo lei, vale per tutti?
5: No, non proprio, diciamo, nella sua classe, ma se ne vedono in giro comunque. Se ne vedono in giro, in classe, nella nostra classe se ne è parlato e secondo me questo ha creato delle remore da parte dei genitori, insomma delle attenzioni maggiori rispetto a luoghi in cui non se ne parla. E personalmente quindi io cerco di dare l'esempio, e tanto che ho comprato un telefono, un dumb phone, ossia questi telefoni che con i quali si possono fare solo sms e chiamate, diciamo i vecchi Nokia, ecco, adesso ci sono dei modelli nuovi aggiornati. Con i quali
4: ma questo telefono chi lo usa? Lo usano i figli per chiamare
5: a
4: casa?
5: Lo uso io.
4: Beh, lei si è autocastrato per evitare che cadano in tentazione i suoi bambini?
5: No, intanto comincio da me, cioè il discorso che ho fatto è intanto comincio da me a dare un esempio, perché loro vedono persone connesse a tutte le ore. Cioè, il problema non è levarlo ai bambini.
4: Lei quindi ha due telefoni, immagino, perché qualunque cosa uno faccia nella vita oggi non si può più rinunciare a avere, che ne so, WhatsApp o una piattaforma del sì.
5: Non è vero, è proprio questo il problema. Cioè, le banche si possono gestire con SMS. Ho messo un po' a cambiare, ma si può fare le banche con l'SMS, WhatsApp si scrive che non rispondo e che magari lo vedo solo due volte a settimana piuttosto di vederlo 30 volte al giorno.
4: Sì, sì, ma dipende dal proprio stile di vita, dalla propria professione. Ci sono ormai delle professioni tipo la mia, che renderebbe impossibile di non avere un telefono ultra funzionante per fare tutte quelle operazioni lì. Non vorrei arrivare verso una sorta di nuovo puritanesimo, è ammirevole che quello che fa, e se può vivere lo stesso, lavorare lo stesso, ben fatto sicuramente, però è un'operazione che non può essere spalmata sull'intera popolazione. Andrea Rossetti.
6: Sì, condivido questa idea, insomma è un'ottima idea non dare ai ragazzini il cellulare, questo indubbiamente. La nostra idea, nostra qui, come forse vi dico ogni volta, insomma qui in Bicocca c'è un centro che si occupa proprio di benessere digitale con particolare attenzione ai minori, la nostra idea è che i ragazzini non dovrebbero avere in mano un cellulare prima dei 14 anni. Non è così adesso, perché le ricerche che abbiamo fatto, che ha fatto questo cerco, mostrano che di solito l'andare alle medie coincide con l'avere a disposizione un cellulare anche per scambiarsi i compiti o per fare delle cose. Ecco, questo andrebbe posticipato. Ridurre completamente.
4: Ma guarda, anche i genitori più ben intenzionati, lo so perché poi sento le testimonianze di amici più giovani, uno parte con il buon proposito, ma poi finisce che rendi tuo figlio una sociale perché ce l'hanno tutti gli altri. O c'è proprio una azione generale che in quella classe sono tutti d'accordo, sennò alla fine togli tuo figlio uno strumento socializzazione inutile, lo prendono per il culo a sangue dal primo giorno che entra in classe fino all'ultimo giorno di scuola media.
6: Sì, questo è il nostro centro di ricerca, ha anche germinato una fondazione che si chiama Patti Digitali, che aiuta proprio le classi e i genitori a instaurare un rapporto di dialogo nelle classi in maniera da agire in maniera coerente in tutta la classe. È molto importante, è un movimento che si sta diffondendo a livello italiano e che è seguito, perché il problema che l'ascoltatore mostrava, cioè ha manifestato, effettivamente è un problema che sentono molti genitori. Il problema con le medie poi è che, ahimè, alcuni insegnanti a volte danno i compiti con WhatsApp, no? Questa è una cosa che non dovrebbe essere fatta, insomma, anzi adesso anche la legge italiana lo vieta assolutamente, no? Però noi abbiamo visto casi anche di questo genere. È chiaro a questo punto che il cellulare diventa addirittura strumento didattico di cui il ragazzino non può fare a meno. Ecco, queste cose dovrebbero essere evitate, no?
4: Basterebbe fare un'applicazione proprietaria che fa la scuola, attraverso la quale si scambia i compiti con gli insegnanti. Non sono cose complicatissime, invece che usare le piattaforme di uso comune, dice, ogni classe ha una piattaforma dell'istituto che è usata per scambiarsi i compiti, una piattaforma chiusa, uno lo trovo. Sarebbe ovviare il problema anche con una semplice soluzione proprio di tipo informatico, no?
6: La piattaforma c'è, il problema è che è più comodo usare WhatsApp. Le piattaforme c'è perché il registro elettronico, no, c'è in tutte le scuole ormai, e nel registro elettronico i docenti dovrebbero mettere i compiti. Alcuni trovano più comodo mandarli invece via WhatsApp. No, mi rendo conto che è insensata la cosa, no? Però gli strumenti ci sono già. Le persone semplicemente non li usano perché non si rendono conto che usare questi strumenti comporta una serie di problemi che magari non sono immediatamente evidenti, ma che saltano fuori.
4: Potrebbe il ministero fare una norma precisa con sanzioni gravi, obbligando gli insegnanti a usare la piattaforma interna alla scuola, il registro elettronico. Usate quella, chi non la usa viene sanzionato. Non mi sembrano soluzioni complicatissime. Sentiamo Cristina da Prato.
0: Buongiorno. Allora, io, avendo una figlia di 11 anni, sono consapevole, insomma, di tutto il problema che c'è intorno all'uso di questi smartphone, e quindi avendoglielo dato adesso, proprio perché è cominciata la scuola, per un discorso anche appunto di collegarsi su questa piattaforma per vedere i compiti e tutto, l'abbiamo preso però con delle regole, vale a dire niente social e il WhatsApp e lo YouTube, che possono essere utilizzati anche per fini anche scolastici o di comunicazione con i suoi compagni di classe, sono limitati all'uso a un'ora al giorno, e questo è tutto quello che le è concesso. E io la informo tanto, consapevole, perché quando succedono dei casi di bambini e di problemi nati dall'uso dei social, o che la tengo al corrente, gliele dico e le faccio ben presente quali possono essere i pericoli dell'uso dei social in mano dei bambini, e quindi diciamo che l'ha presa per il verso giusto, ha accettato queste condizioni. Ecco.
4: Beh, questo però mi rendo conto che richiede da parte sua un impegno particolare, deve dedicare una parte importante del suo tempo a questo tipo di lavoro, che è un tempo ben impiegato secondo me. Però e quanti sono in grado di fare questo? Io, mentre sto per dare le informazioni del traffico, mi rimbalza in testa una trasmissione che avevo fatto poco tempo fa, in cui un collega che era stato in Cina mi racconta che in Cina ai bambini elementari hanno intelligenza artificiale come materia didattica. E perché noi abbiamo ancora il problema invece che hanno un uso distorto dello smartphone? Non so come rispondermi. Ci sentiamo dopo il traffico.
7: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
8: Strade in diretta.
9: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sull'auto Brennero code per incidente tra San Michele all'Adige ed Egnora in direzione del confine di Stato con l'Austria. Code per incidente anche sulla 1 tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Milano. Un incidente sul tratto milanese della A4 sta provocando rallentamenti tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. Infine in centro Italia si rallenta per una perdita di carico sulla A25 Torano Pescara tra il bivio per la A24 e Avezzano in direzione Pescara. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
11: Subaru.

0: Melog.
1: Allora, offrisco una telefonata che proprio mi intra quello che stiamo dicendo sul registro elettronico. Lorenzo, da Torino.
2: Sì, buongiorno. Premetto di essere un fanatico della tecnologia, ho il telefonino, lo uso molto, computer, eccetera, eccetera. Però siamo molto attenti per quanto riguarda i nostri figli. E trovo che il registro elettronico sia stato, sia una cosa utilissima come tutte le cose tecnologiche, però io noto ad esempio che mio figlio, con la scusa di accedere al registro elettronico, poi magari dietro si apre delle pagine di, non so, YouTube o qualche altra cosa, e quindi, cioè, in ogni caso tutta questa tecnologia secondo me ha il gravissimo problema di far perdere la concentrazione ai ragazzi. Non sono più capaci di rimanere concentrati per non dico un'ora, perché ora sarebbe incredibile, però anche solo per 10 minuti, e questa cosa secondo me potrà generare dei gravi problemi cognitivi.
1: No, mi rendo conto che alcuni strumenti di uso comune oramai, come i sistemi di intelligenza artificiale, sono dei facilitatori e dei grandi alleati di non impegnarsi. Per giocare Andrea Rossetti, come la trasmissione, ha chiesto a Gevini come devo comportarmi nella trasmissione Melog. E ha detto: sta attento, Nicoletti ti farà una domanda cattiva, a questa domanda rispondi così. Cioè, tutta la pappa fatta. Adesso questa è una gioco, una facezza fra amici, ma mi rendo conto che fa passare lo stimolo di impegnarsi a un ragazzino che non vede l'ora di fare i compiti alla svelta e tornarsene a casa. Sentiamo Riccardo da Milano, poi concludiamo con Rossetti. Riccardo da Milano.
3: Buongiorno. Io chiamo perché sono uno di quei genitori che ha partecipato a questa bellissima iniziativa che si chiama Patti Digitali Aspettando lo Smartphone. Sostanzialmente è una fondazione da 2025, ma questa idea è già nata nel 22 col supporto anche dell'Università Bicocca. Noi ci impegniamo a limitare l'uso ai minori dello smartphone e di qualsiasi dispositivo tecnologico, ma soprattutto vogliamo portare avanti questa cosa che ormai è una proposta anche europea, in merito al divieto assoluto dell'uso dei social network da parte dei minori di 13 anni. So che alcune nazioni lo hanno già portato avanti, lo stanno già mettendo in pratica. Secondo me l'Italia è veramente molto indietro rispetto a quello che sta succedendo negli altri paesi europei.
1: Beh, più o meno si sta mettendo a punto una norma europea, poi varrà per tutti. Andrea Rossetti, sei d'accordo con quello che dice l'ultimo ascoltatore?
4: Sì, direi che l'Europa in genere stanno muovendo in maniera un po' scomposta, e quindi sarebbe poi complicato ovviamente far rispettare da questi giganti delle piattaforme tutte le varie normative. La Francia è particolarmente avanzata, altri paesi che seguo sono più o meno a livello europeo. Devo dire che un po' prima dell'estate il dibattito si è molto acceso. Questo ministro dell'istruzione, che per carità avrà moltissimi difetti, però devo dire che ha puntato abbastanza l'attenzione su questo problema. È chiaro che le norme non bastano, questo lo sappiamo, no? Lo sappiamo benissimo, perché poi il problema è sempre farle rispettare, nel senso che se il genitore dà col suo account al ragazzino di 10 anni il cellulare, questo potrà vedere qualunque cosa, dalla pornografia a tutto quello che comporta un account da adulto. Però io devo dire che c'è attenzione anche politica su queste cose, anche a livello regionale, insomma, quindi noi qui come centro di ricerca della Bicocca si riesce molto in questo periodo a interagire con i politici, cosa che fino a qualche anno fa invece non avveniva. Addirittura appunto si è riusciti a creare una fondazione, Patti Digitali, proprio perché l'attenzione è del mondo, diciamo, dell'istruzione molto molto attiva in Italia su queste cose. C'è ancora molto da fare, per carità, insomma, però direi
1: diciamo che
4: ci
1: la politica, Andrea, usava in maniera molto demagogica l'uso, il controllo della rete, quando era molto più leggera l'intrusione nella vita di ogni essere umano. Basta dire: non date ai vostri figli in mano uno smartphone, via. Però oggi è talmente diffusa nell'ambito degli equilibri familiari la frequentazione di ambienti digitali, che rischio che vai a toccare questi equilibri digitali e ti si rivolta contro l'elettorato, questo è il fatto, perché non so quante mamme o papà saranno d'accordo nel dire non devono dare il telefono al figlio, non dare lo smartphone al figlio, perché dice per noi è utile, ci fa stare tranquilli e quando ce l'ha sta più buono, non ci rompe le scatole e via dicendo, e questo è il fatto.
4: Certo, c'è un problema, no? Che usi lo smartphone o comunque questi sistemi come babysitter fondamentalmente, no? Che metti davanti il ragazzino e sei a posto, insomma.
1: O ti senti più sicuro, dici sì, esce mio figlio o mia figlia, con gli amichetti gli lascio lo smartphone così almeno lo controllo, ecco, c'è questa idea.
4: C'è anche qui un problema, ne discutevo proprio ieri con alcuni colleghi, di questo più difficile distacco dei ragazzini dalla famiglia, proprio perché il controllo si estende, no? Alla fine tu da adolescente, quando uscivi di casa, i tuoi genitori non sapevano in realtà dove eri, no? Perché lo sapevano se glielo dicevi quando tornavi a casa. Adesso invece ci può essere un controllo costante su dove si trova e cosa fa il ragazzino. E questo però genera un rapporto di dipendenza che si protrae anche in quella che una volta era considerata l'età adulta, e che questa invece diventa una sorta di lunga adolescenza, insomma. Questo è un altro dei problemi. Qui sta la nostra saggezza, no? Di genitori. Beh, insomma, io ormai sono adulto anch'io, insomma, quindi il mio figliolo ormai ha più di 20 anni, però insomma dei millennial che hanno dei figli che dovranno
1: imparare. Quando era piccolo lo controllavi, mi ricordo, è giusto che lo sappia.
4: Ma lo sapeva Riccardo, gliel'avevo detto, avevamo chiarito le cose, insomma, quindi anche qui però è una cosa impegnativa, no? Anche qui insomma, cioè,
1: è un nuovo lavoro nel lavoro di essere genitore,
4: cioè. Sì, esattamente, non è semplice, soprattutto perché la pressione sociale fuori di casa molto spesso è notevole, è molto forte, insomma, no? Non dare WhatsApp a un ragazzino significa spesso tagliarlo fuori da una serie di rapporti sociali che prima uno instaurava in maniera diversa, no? Semplicemente magari andando in piazza la sera, cosa che adesso banalmente le nuove generazioni non fanno più, insomma.
1: Va bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Come al solito è un tema che è bene parlarne, figuriamoci, più se ne parla e più probabilmente le coscienze si sensibilizzano. La mia impressione generale, caro Andrea, è che ancora prima di vedere qualcosa che realmente metterà paura alle piattaforme, gli imporrà di fare dei grossi investimenti nei loro sistemi tecnologici per adeguarsi a una legge, forse passerà un po' di tempo, ma forse magari io sono soltanto pessimista. Ci sentiamo lunedì.

0: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, hey, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
2: Evviva!
3: Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su syscom.eu.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Per le idee che fanno discutere.
13: No, la frase sono per la legalità.
12: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
14: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
12: Per allargare gli orizzonti.
15: La spesa per il PNRR.
12: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
16: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Attacchi a una base in Arabia Saudita, ha colpito un Eurofighter italiano non in volo, Crosetto, nessun militare coinvolto. Ucraina, per il New York Times, Trump valuta un accordo commerciale con Putin prima della fine della guerra. Avvia intanto in Russia le elezioni per la Duma. Paura questa mattina in una scuola media a Roma, tredicenne aggredisce l'insegnante con un coltello, la donna fortunatamente non è in pericolo di vita. Alessandro Di Battista esce dall'ospedale, sto meglio, finalmente sono a casa e ringrazia il personale del Policlinico Gemelli. Il ministro dei trasporti Salvini conferma l'impegno del governo a rendere l'abolizione del bollo strutturale e annuncia presto una proposta di rinvio dello stop ai veicoli diesel Euro 5. Calcio, la Juve si sblocca in Europa League, 5 gol al NEC, Serie A stasera il posticipo, l'anticipo anzi, Monza-Sassuolo. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con le notizie di GR24, il punto di metà giornata, a Medio Oriente in primo piano con la notizia: un caccia italiano è stato colpito nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano all'interno di una operazione Inherent Resolve, la coalizione a guida americana contro lo Stato Islamico. Ebbene, la base è stata attaccata ma non vi sono militari italiani coinvolti, ha detto il ministro della difesa Crosetto, che invece ha rilanciato l'ipotesi di una iniziativa italiana per lo stretto di Bab el-Mandeb.
2: Nella notte un velivolo Eurofighter F-2000 italiano, il più avanzato aereo da combattimento sviluppato nel continente europeo, è stato danneggiato durante un attacco alla base saudita di Taif, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture, dice il ministro della difesa Crosetto, che conferma l'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza la UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb. Crosetto su Sky.
3: A me interessa ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
2: Ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove le guardie della rivoluzione islamica dell'Iran hanno colpito nella notte una petroliera battente bandiera del Togo. Ancora attacchi israeliani nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa. Veicoli militari israeliani stanno avanzando dal comune di Al-Tairi, nel governatorato di Nabatie. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Fronte Ucraina, ora la Casa Bianca starebbe valutando, secondo il New York Times, la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Solo ieri il Congresso americano ha approvato sanzioni contro Mosca. Intanto la Lituania ha predisposto un piano di evacuazione per i residenti di Vilnius in caso, a quanto si apprende, di minaccia militare o grave crisi.
4: Da un lato le già approvate sanzioni infernali contro le esportazioni di petrolio e gas russi, dall'altro, ed è la novità, la proposta di accordi privilegiati con gli Stati Uniti in vari settori, compresa l'energia, tutto per costringere Mosca a chiudere il conflitto con l'Ucraina ed entrare nell'orbita statunitense. È il piano cui starebbe lavorando la Casa Bianca, secondo le indiscrezioni del New York Times. Non tutti però sarebbero d'accordo nell'amministrazione Trump, soprattutto sulle tempistiche. C'è chi vorrebbe accelerare usando la leva degli investimenti per far progredire i negoziati e chi invece ritiene che sia meglio far vacillare Mosca prima di tenderle la mano. Dal Pentagono intanto filtra notizia di un possibile ritiro di 25.000 uomini dalle basi NATO europee, ma Trump ha annunciato anche contemporaneamente la costruzione di una nuova base in Polonia. Da questa mattina i russi votano per il rinnovo della Camera Bassa, la Duma. Al voto sono chiamati anche i residenti delle regioni ucraine annesse col conflitto. Scontato il trionfo del partito del presidente Putin, Russia Unita. Più interessanti saranno i dati sull'affluenza e le preferenze. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora con la cronaca veniamo in Italia. Paura questa mattina in una scuola media alla periferia est di Roma perché uno studente di 13 anni ha aggredito una professoressa dopo averle spruzzato sul volto spray urticante, l'ha ferita con un coltello. La donna fortunatamente ferita, ma non è in pericolo di vita.
5: Avrebbe tentato di filmare la scena dell'aggressione attraverso una videochiamata in diretta su Telegram il tredicenne che questa mattina ha spruzzato spray al peperoncino contro una professoressa per poi estrarre un coltello e ferirla, fortunatamente non in modo grave. A fermare l'aggressione sarebbe stato un suo compagno di classe. La prima chiamata al 112 è delle 9:30, poco dopo il suono della campanella. La docente, profondamente provata dall'accaduto, non è in pericolo di vita ed è stata trasferita al pronto soccorso in codice giallo. I militari della stazione di Centocelle hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare le responsabilità del ragazzo, da chiarire anche le ragioni che lo avrebbero portato a compiere il gesto. La famiglia non avrebbe mai avuto problemi o manifestato disagi e criticità particolari. Anche la docente avrebbe un ottimo rapporto con gli studenti. Da qui l'ipotesi di un gesto di emulazione o di una sfida social. Il telefonino del tredicenne sarà esaminato per capire con chi si trovasse in diretta al momento dell'azione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Dopo la sospensione del bollo auto per un anno per le auto sotto gli 80 kW, il ministro dei trasporti Matteo Salvini rilancia e annuncia al prossimo Consiglio dei Ministri una proposta di rinvio dello stop alle vetture diesel Euro 5. Quanto al bollo auto, Salvini conferma l'impegno del governo a renderlo strutturale e per tutti.
6: La sospensione del bollo per il 2027 voluta dal governo per le auto fino a 80 kW e per i motocicli, secondo il Ministero dei Trasporti, interesserà oltre 24 milioni di italiani per un risparmio che potrà arrivare a 240 euro, calcola il Sole 24 Ore. La misura una tantum che l'esecutivo vorrebbe rendere strutturale costa oltre 2 miliardi e 300 milioni che nelle intenzioni dovrebbero arrivare per la gran parte da economie fatte sui vari capitoli del PNRR per un totale di quasi 1 miliardo e 700 milioni. Ci sono poi le riserve di alcuni ministeri, rimangono da individuare gli altri fondi per coprire il restante mezzo miliardo. Ora il decreto aspetta la bollinatura della ragioneria dello Stato sulle coperture, passaggio cruciale in vista dell'abolizione promessa dal 2028. Fra i partiti di maggioranza è già scattata la corsa a correggerlo e ampliarlo in finanziaria. Nessun taglio alle regioni, assicura Palazzo Chigi, le opposizioni parlano di mancetta elettorale. Intanto Salvini dalle reti Mediaset annuncia il rinvio per decreto dello stop europeo da ottobre ai diesel Euro 5.
7: Che rischierebbe di lasciare a piedi centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno il torto, secondo Bruxelles, di non avere abbastanza soldi per cambiare la macchina.
6: Confermata infine la proroga al 5 ottobre dello sconto sulle accise del diesel, mentre un pieno sfiora ormai i 120 euro. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Il Movimento 5 Stelle e l'Alleanza Verdi-Sinistra bocciano l'iniziativa della segretaria del PD Elly Schlein, che aveva invitato il governo e la premier Meloni ad avviare un confronto sulla transizione energetica, una proposta questa invece accolta proprio da Meloni.
8: Giorgia Meloni assicura di essere pronta ad approfondire senza pregiudizi la proposta in 5 punti di Elly Schlein. Con una lettera la segretaria Dem ha chiesto al governo di aprire un confronto sull'utilizzo dei 14 miliardi di euro che entro il 2028 l'Italia potrebbe impiegare per accelerare la transizione energetica, un'iniziativa la sua che si scontra però con il no degli alleati del campo largo, con i quali resta aperto il dibattito interno su programma e primarie. C'è poco da collaborare con questo governo, viste le scelte prive di qualunque prospettiva che ha fatto e che continua a fare, frena il leader di AVS Fratoianni. Uno stop arriva anche dal Movimento 5 Stelle. Non ci sono le condizioni per lavorare con chi ha detto di voler fare le trivellazioni. È meglio che Meloni vada a casa e lasci lavorare noi, dice Conte. Nel centrodestra, invece, un'apertura arriva anche dal leader di Forza Italia Tajani, secondo il quale quella di Schlein è una proposta che può essere esaminata attentamente. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: Qualche momento di tensione questa mattina a Torino nel corso della manifestazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci in città, invitato ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è tuttavia giunta alcuna risposta. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo ha annunciato lui stesso con un post su Instagram nel quale ha anche ringraziato il personale dell'ospedale romano.
9: Sto molto meglio, così Alessandro Di Battista ha comunicato sui social il suo rientro a casa dopo il malore a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, 48 anni, era sull'isola caraibica per realizzare un reportage quando a fine agosto era stato ricoverato a causa di un forte mal di testa, prima a Santa Clara e poi a L'Avana, dove Di Battista è stato operato. Sabato scorso è rientrato a Roma per poi essere ricoverato all'ospedale Gemelli. Nelle prossime settimane sarà lui stesso a raccontare il percorso che dovrà affrontare, scrive sui social Di Battista. Nel post una sua foto scattata sul divano di casa insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle scorse settimane era stata la stessa associazione a chiedere massimo riservo sulle sue condizioni di salute. In un messaggio pubblicato sabato sui social, Schierarsi, di cui Di Battista è vicepresidente, ha chiesto ad amici e sostenitori di non recarsi al Policlinico Gemelli. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ora la situazione per quanto riguarda il maltempo, perché oggi c'è un'allerta gialla per forti temporali in 12 regioni. Ieri una bomba d'acqua c'è stata a Firenze, questa mattina pioggia molto forte anche a Roma, stessa situazione nelle Marche.
10: Ancora in serata la perturbazione è imperversato sulle Marche, in particolare tra Ancona e Macerata, con allagamenti, strage di alberi e decine di interventi dei vigili del fuoco. Per oggi i bollettini annunciano ancora temporali al centro e allerta gialla in 12 regioni. Domani ancora un po' di instabilità al sud, domenica bel tempo quasi ovunque. Ieri il maltempo ha sferzato a macchia di leopardo le regioni del centro-nord. Nel pomeriggio su Firenze si è abbattuto un nubifragio quasi 50 mm in un'ora. Da un lucernaio l'acqua si è infiltrata in una sala degli Uffizi, dove sono custoditi 7 dipinti del 600, tra i quali il Bacco di Caravaggio. Il vetro esterno della teca che lo protegge è stato raggiunto dagli schizzi. Nessun danno alle opere, rassicurano dalla direzione. La sala oggi riapre. Sempre ieri situazioni critiche a Empoli, con strade, negozi allagati e automobilisti soccorsi. In Lombardia la pioggia ha ingrossato fiumi e torrenti, che però sono rimasti negli argini. In Liguria vento e trombe marine al largo della costa. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era una classifica che parla della situazione negli ospedali del mondo, una classifica stilata dal settimanale Newsweek, che insomma loda l'Italia perché ci sono ben 4 ospedali italiani nelle prime 10 posizioni.
11: Ci sono 4 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek, che ogni anno individua le strutture con comprovata esperienza in 13 aree specifiche della medicina. Il Policlinico Gemelli di Roma conquista il terzo posto per la ginecologia. Il Bambin Gesù di Roma si posiziona al quarto posto per la pediatria. L'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano all'ottavo posto per la neurologia, al nono posto l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. 42 in tutto gli ospedali italiani che hanno trovato posto nella classifica, costruita in collaborazione con l'azienda Statista. 3 le diverse componenti di valutazione prese in esame, la reputazione professionale, gli accreditamenti e la certificazione di qualità. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora siamo alla pagina sportiva con in primo piano il calcio. Si è chiusa ieri la prima giornata dell'Europa League e stasera riparte la Serie A. Carlo Genta, Carlo.
12: Ciao Alessio, sì, un weekend lungo che ci porterà al clou di domani sera, cioè Roma-Inter, domani pomeriggio in realtà, Roma-Inter alle 18. Il programma della quinta di campionato, ultima prima della pausa, tra l'altro oggi sono attese le prime convocazioni di Roberto Mancini, con tante novità annunciate, con diversi ragazzi che alimentano la nostra curiosità, quantomeno. Ebbene, quanto al campionato.

0: direi in scioltezza, con diverse note positive, a cominciare da Nico Gonzalez, autore del primo gol di Alai Begovic, gol finale anche per Kolo Muani, insomma, grande festa bianconera per quasi tutti, e adesso vediamo se sono state davvero rose quelle di ieri sera, lo scopriamo poi domenica pomeriggio con l'Atalanta.
1: Benissimo, 13:15, ci fermiamo per la prima pausa, a tra poco con tutte le altre notizie.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
3: Colesterolo? O ti senti così? Ah! O ti senti ACT? Ah. Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
5: Ehi, amico!
6: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai, ai, ai. Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Evviva! Vai su agenti.it.
4: Agenti.it,
5: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!
7: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON, senza H, non è Tron.
8: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
9: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
10: In collaborazione con
11: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
12: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Paura questa mattina a Roma, una scuola media, tredicenne aggredisce l'insegnante con un coltello, la donna fortunatamente non è in pericolo di vita. Attacchi a una base in Arabia, colpito un Eurofighter italiano, non in volo. Crosetto rassicura, nessun militare coinvolto, ma rilancia sullo stretto di Bab el Mandeb. Ucraina, per il New York Times, Trump valuta un accordo economico con la Russia di Putin prima della fine della guerra. Alessandro Di Battista esce dall'ospedale, sto meglio, finalmente sono a casa, e ringrazia il personale del Policlinico Gemelli. Il ministro dei trasporti Salvini conferma l'impegno del governo a rendere l'abolizione del bollo strutturale e annuncia una proposta sul rinvio dello stop ai veicoli diesel Euro 5. Calcio, la Juventus si sblocca in Europa League, 5 gol al NEC per la Serie A stasera, il posticipo Monza-Sassuolo.
13: Interessa ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Ecco qua le parole del ministro della difesa Guido Crosetto oggi a proposito della situazione a Bab el Mandeb, ma anche all'attenzione italiana anche quello che è accaduto in una base in Arabia Saudita, dove un caccia italiano, un Eurofighter, è stato colpito da un attacco. Fortunatamente nessuno

0: militare è rimasto coinvolto perché l'aereo era fermo in quel momento lì. Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali, ripartiamo da qua. Buongiorno, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, oggi questo episodio nella base militare in Arabia Saudita, dove c'è un contingente italiano all'interno, credo che sia la coalizione contro lo Stato Islamico, una coalizione che preesiste all'attuale guerra Stati Uniti-Iran. Però soltanto ieri Marrone Crosetto aveva annunciato questa iniziativa italiana, o almeno insomma un'ipotesi di iniziativa italiana su Bab el-Mandeb. Partiamo dall'episodio di oggi, Marrone.
1: Allora, in generale i militari italiani in Medio Oriente contro lo Stato Islamico, sì, in Arabia Saudita e in Iraq vi sono da prima, nell'ultimo anno e mezzo, e sono esposti a rischi. Già in altre occasioni era stato colpito un drone italiano a terra o era stata colpita la base di Erbil. Quindi avere questa presenza sia contro lo Stato Islamico ma sia in appoggio ai paesi sunniti, agli alleati sunniti che sono sotto, diciamo, sotto scacco, sotto attacco all'Iran, ha un rischio e ha un costo che vale la pena pagare, perché si cerca di limitare l'escalation nella regione, si cerca di rassicurare gli alleati di fronte alle oscillazioni americane al riguardo. E in questo va nella stessa direzione va il discorso sullo stretto tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, dove già opera la missione Aspides, già opera la Marina Militare Italiana. Di fronte a un'escalation UTI serve una risposta ferma, perché altrimenti il messaggio per tutte le compagnie di navigazione è di passare per il Capo di Buona Speranza, cioè di circumnavigare l'Africa, con un danno evidente per il Mediterraneo e i porti italiani.
0: Ecco, ma questa missione Aspides, da quel che abbiamo capito, c'è qualche difficoltà, qualche lentezza burocratica nell'attivare tutte le potenzialità di questa missione, ha detto proprio Crosetto, che quindi ieri ha rilanciato che cosa, Marrone? Cioè, quali sono le ipotesi che sta facendo l'Italia insieme alla Marina Italiana per poter garantire il transito delle navi lì?
1: Allora, la missione Aspides ha una serie di limitazioni concordate dagli Stati membri, ad esempio quella di non colpire gli UTI sul territorio yemenita, ma di colpire solo droni che vengono, o missili, insomma ordigni lanciati dagli UTI contro le navi in transito, cosa che la Marina Militare ha fatto ripetutamente abbattendone alcuni negli anni scorsi. Ora, il problema è che Aspides al momento conta solo due fregate, una italiana e una greca, quindi non c'è questo grande impegno degli altri paesi europei nel Mar Rosso, e quindi, diciamo, non è tra il tempo per ampliare il mandato o le regole d'ingaggio o la consistenza dei mezzi di Aspies e quello per muoversi nazionalmente, bisogna valutare pragmaticamente cosa è meglio. Perché se si tratta di muovere una missione con due navi o di metterci un'altra nave nostra, non fa così grande differenza in termini militari. In termini politici sarebbe importante che altri paesi europei contribuissero a tutelare questa rotta di navigazione, che è fondamentale perlomeno per l'Europa mediterranea, ma per tutta l'Unione Europea.
0: A proposito, perché l'Italia ha un interesse particolare, specifico, nel senso che se salta Bab el-Mandeb, in qualche modo salta anche un po' la situazione dei porti italiani, perché circumnavigando l'Africa si arriva poi nei porti del nord Europa, per esempio su Rotterdam. Questo può spiegare il disimpegno degli altri paesi europei, perché insomma sarebbe meglio, no, una missione europea, una missione Aspides, piuttosto che un intervento italiano. Ancora una volta invece non è questo che accade.
1: Allora, c'è, diciamo, un effetto sui porti, quindi sul transito, sul diretto, ma c'è un effetto comunque sui prezzi delle materie prime, sui prezzi delle materie energetiche, sui prezzi dei componenti. In particolare materie prime e risorse energetiche vengono dal Medio Oriente, ma anche componenti altro che vengono in generale dall'Indo-Pacifico. Quindi il prezzo si scarica su tutta l'Europa, poi c'è chi ci perde di più e chi ci meno. E Italia, Grecia, Spagna, Francia e solo il Mediterraneo ci perdono un po' di più, ma ci perde tutta l'Europa. Aspies all'epoca è stata una buona cosa che ha fatto l'Europa, perché in poche settimane ha lanciato una missione, 5 paesi hanno partecipato, a turno c'erano anche appunto Francia, Olanda e Germania. Poi l'impegno si è andato assottigliando, e questo oggi è un problema, perché una risposta immediata serve come messaggio sia agli UTI, sia ai loro alleati, ma sia appunto a tutto il settore privato, che deve decidere dove investire e dove transitare.
0: Senta, Alessandro Marrone, lo ricordo, Istituto Affari Internazionali. Sull'altro fronte, quello Russia-Ucraina, le voglio chiedere un commento, veloce anche su quanto arriva in questo caso dalla stampa americana. Il New York Times parla di una possibilità di accordi economici, che Trump voglia rilanciare degli accordi con la Russia prima della fine della guerra. Soltanto ieri sono state varate, approvate le prime sanzioni americane alla Russia da quando Trump è alla Casa Bianca. Non lo so, insomma, c'è una logica eventualmente quale, o siamo proprio, come dire, un po' alla casualità, quasi all'improvvisazione? Tanti ormai parlano così molto serenamente di improvvisazione.
1: Allora, la logica di Trump è sempre stata quella di fare la pace con Putin anche a spese dell'Ucraina, ma Putin ha chiesto talmente tanto da essere inaccettabile come condizioni persino di fronte a un presidente americano favorevole, e quindi gli Stati Uniti continuano a mediare e continuano a sostenere leggermente, diciamo, l'Ucraina. Il fatto è che dopo un anno e mezzo e tante improvvisazioni, tanti sbagli, tanta superficialità lì come su altri dossier, il Partito Repubblicano, una parte del Partito Repubblicano e dei Democratici hanno passato questa legge per dire: noi vogliamo sanzionare la Russia perché la riconosciamo come l'aggressore di questa guerra. E quindi c'è una dinamica tra, diciamo, i repubblicani mainstream tradizionali e l'entourage di Trump che sta emergendo. Ma Trump non è a favore delle sanzioni per la Russia, e quindi forse cerca di aggirare questa pressione repubblicana e democratica andando per le vie dirette con interlocutori russi su qualche affare. È da vedere, sicuramente la confusione è aumentata e aumenterà ancora di più in questa campagna elettorale verso i midterm americani di novembre.
0: Alessandro Marrone, Istituto Affari Internazionali, grazie. Ci fermiamo qua. Siamo partiti, avete sentito, dalle parole del ministro Crosetto, che nel rassicurare sul fatto che in questa base dell'Arabia Saudita, dove c'era un caccia italiano che è stato colpito, non è successo nulla per quanto riguarda i militari italiani che non erano presenti, e poi invece ha rilanciato questa sì l'iniziativa dell'Italia per una scorta delle navi che devono passare lo stretto, per le ragioni che Marrone poco fa ci ha raccontato. Adesso ci fermiamo per la seconda pausa e ci risentiamo tra poco.
2: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno, e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
12: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
13: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 0685338 del 18/12/2025.
14: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km?
4: a domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Viaggiano in rosso le borse europee al giro di boa di metà seduta nonostante il calo del prezzo del petrolio per il terzo giorno consecutivo, con il Brent che scende sui $102 al barile, mentre il gas torna a salire e sfiora gli 80 euro al megawattora. Così Milano cede lo 0,9%, Parigi e Francoforte lo 0,7%. A Piazza Affari, ma in generale in tutto il vecchio continente, tornano gli acquisti sul tech, anche grazie alle rassicurazioni del CEO di Nvidia sull'outlook della società. Sul FTSE MIB sale ST, più 2,23%, bene anche Prysmian, che beneficia della decisione di Intermonte di alzare il target price e promuovere il titolo a outperform. In coda al listino era Stellantis. Sul valutario, da segnalare che lo yen è sceso ai minimi da 2 settimane, dopo la mancata unanimità nell'atteso rialzo dei tassi della Bank of Japan. Laura Bonadies da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Ma effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
19: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
20: Con Fossati Serramenti, ogni casa è speciale. Scopri la gamma completa di serramenti in legno, PVC e alluminio. Vai su fossatiserramenti.it.
21: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
22: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
23: C'era una svolta... E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
24: Yeah, uno c'è!
25: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
24: Piacere, Calzolone!
25: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
24: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
26: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
27: Effetto giorno.

0: 16 e quasi 35 minuti di venerdì 18 settembre. Eccola la classifica delle buone notizie, le migliori della settimana, scelte per voi. Vediamo se riusciamo a convincervi anche questa settimana. Allora, a quinto posto la notizia della settimana, tanto discussa, la sospensione del bollo auto da parte del governo, perché effettivamente sì, è una buona notizia abolire una tassa sui possessori di piccole auto, soprattutto in un momento di elevata inflazione. Certo, con tutte, diciamo, le sottolineature dell'opposizione, questa è una misura non strutturale, vale solo per il 2027, siamo tra l'altro in un anno elettorale, quindi il rischio che si tratti di uno specchietto elettorale c'è. Tra l'altro Meloni in passato ha parlato di proposta demagogica a questo proposito, ma la buona notizia c'è. La cosa curiosa semmai è un'altra, e cioè che il taglio del bollo auto per il 2027 è finanziato con i fondi del PNRR, cioè in pratica con i soldi dell'Europa, sulla base di un piano voluto da leader europei nel 2020, tra cui per l'Italia l'allora Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quando Meloni era all'opposizione ma era su posizioni nettamente anti-europeiste. Quindi diciamo la contraddizione semmai è un po' questa, senz'altro diciamo, possiamo dire che Giorgia Meloni ha avuto una evoluzione da questo punto di vista in questi anni. Bollo auto sospeso per il 2027, aggiungiamoci anche per quanto riguarda l'auto l'altra notizia: da martedì a mezzogiorno via al bonus colonnine elettriche, un altro annuncio di questa settimana, si può accedere alla richiesta di fondi per installare le colonnine, insomma queste infrastrutture di ricarica elettrica per l'auto nelle proprie case. E questo era la partenza della classifica. Quarto posto, qua abbiamo un caso di classifica nella classifica, perché c'è la classifica dei migliori ospedali al mondo, una classifica stilata da Newsweek. Io personalmente non la ricordavo, non la conoscevo, che è fatta in collaborazione con una piattaforma Statista. Ebbene, tra i migliori 10 ospedali al mondo, ben 4 sono italiani, una bella conferma per la sanità italiana. Ci sono il Policlinico Gemelli, il Bambin Gesù, il neurologico Carlo Besta di Milano, l'ortopedico Rizzoli di Bologna, tra i migliori ospedali al mondo. Ce ne sono complessivamente altri tra i primi 20 e insomma li trovate in rete. Bene, salviamolo, salvaguardiamolo questo sistema sanitario nazionale italiano. Terzo posto, l'iniziativa europea. Anche questa se ne è parlato abbastanza, ma non potevano stare in classifica. Parliamo dell'approvazione, diciamo, della proposta della Commissione Europea del Kids Act, il divieto di social network per i minori di 13 anni. Bene, questa è una proposta della Commissione, quindi poi seguirà tutto il suo iter, ma si parte da quello che per esempio oggi Alberto Pellai sul Corriere della Sera ricorda: deprivazione sociale, deprivazione del sonno, depotenziamento cognitivo, perdita di apprendimento, della memoria, dell'attenzione, della concentrazione. Questi sono i guai dell'eccesso di uso di internet e di social network, e da qui la proposta di consentire le account personali solo a partire dai 15 anni. Vedremo, perché poi non sarà facile, diciamo, arrivare a dama con questa cosa qua. Secondo posto, velocemente, una notizia che ha un po' deluso l'Italia, perché l'assegnazione dei prossimi mondiali di atletica nel 2029, Roma era candidata, ma andranno a Nairobi in Kenya. Oggi sono diversi commenti, da cui per esempio quello di Massimiliano Castellani sull'Avvenire, che dicono: beh, insomma, però per l'Africa è una buona notizia, speriamo che questi soldi, queste risorse, questa iniziativa dia un po' slancio a un paese che insomma ha bisogno, il Kenya, sicuramente di investimenti e di una crescita, e questa dei mondiali di atletica, i primi nel continente africano, è una buona notizia. Primo posto, qua torniamo a casa, perché parliamo di giustizia, torniamo a parlare di giustizia che silenziosamente migliora, cresce, si accorciano le durate dei processi civili e penali, e ne parliamo con il nostro Giovanni Negri del Sole 24 Ore. Ciao, buongiorno, benvenuto.
1: Grazie per l'invito e buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, non molto tempo fa avevamo dato un punto, no? I progressi fatti, anche in questo caso proprio grazie al PNRR, sull'accorciamento dei tempi, era un obiettivo del PNRR, c'erano dei soldi assegnati, delle riforme da fare. Ebbene, qui siamo arrivati a Dama, perché i dati definitivi, alcuni arrivati così anche un po' in sordina, Giovanni Negri, ci dicono che cosa? Numeri importanti per questi tempi dei processi.
1: Assolutamente sì, direi che si tratta sicuramente di un risultato eccezionale e fino a qualche mese fa anche inaspettato. Per la prima volta da moltissimo tempo, a mia memoria almeno, sia nel civile sia nel penale il primo grado si conclude, dato la media nazionale naturalmente, in meno di un anno, con un netto miglioramento anche rispetto agli obiettivi, seppure molto sfidanti, posti dal PNRR, perché complessivamente la durata dei giudizi civili nei tre gradi di giudizio a questo punto, e non più solo nel primo grado che ricordavo prima,
0: meno 50%, giusto?
1: Esatto, ecco. Esatto, si dimezza praticamente. Grazie. E nel penale diminuisce del 40%.
0: Cioè, vuol dire da 1398 giorni, che erano nel 2019 la durata di un processo penale medio, si scende a 856 giorni. È una bella sforbiciata, insomma.
1: Certamente sì, certamente sì. Adesso naturalmente il problema è quello di consolidare questi
0: risultati.
1: E poi il governo si è dato già degli obiettivi futuri di ulteriore abbattimento, soprattutto nel civile, della durata, nell'ordine di un ulteriore 12%, e anche dell'arretrato a quota 90%, azzerandolo praticamente. Naturalmente bisognerà vedere con quali strumenti, perché i risultati legati al PNRR sono stati raggiunti anche grazie a misure straordinarie come poteri particolari dati ai capi degli uffici, poteri di natura organizzativa.
0: Anche il fatto di lavorare da remoto per alcuni magistrati da una città all'altra, no? Per velocizzare alcune cause.
1: Sì, l'applicazione da remoto, per cui, che so, se un magistrato sta a Milano e ritiene di avere margini di efficienza di lavoro ancora spendibili, poteva da Milano decidere processi civili in corso, che ne so, in un tribunale del Mezzogiorno.
0: Dava una mano laddove c'era lentezza.
1: Esatto. Aveva un termine.
0: Esatto, sono cose che tu ci ricordi sempre, che avevano un termine. Quindi adesso il governo dovrà decidere se rilanciare queste cose, farne delle altre, possibilmente qualcosa di simile, perché insomma, visto che i risultati sono questi. E poi, Giovanni Negri, ci sono quelle 6-7 mila persone che lavorano all'ufficio del processo e che hanno dato una grande mano. A che punto siamo lì?
1: Allora, siamo a un buon punto, perché di questi 7.500, 6.000 sono stati già stabilizzati a ridosso dell'estate. Resta un grosso punto interrogativo per 1.500 addetti all'ufficio del processo che sono rimasti fuori dalla stabilizzazione conclusasi appunto a giugno. Avevano e hanno un contratto che scade tra pochi giorni, a fine mese, e sono stati nel frattempo destinati alle sezioni stralcio in materia di protezione internazionale, quindi diciamo sul fronte dei migranti. E però naturalmente adesso è forte anche la preoccupazione da parte della magistratura. Ieri c'è stato un comunicato in questo senso esemplare da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati, perché comunque si tratta di risorse già formate, importanti per gli uffici, e sulle quali adesso bisognerebbe puntare ulteriormente, individuando le risorse che ne rendano possibile la stabilizzazione.
0: Esatto, affidamento fin qua per ottenere questi eccezionali, come ricordava Giovanni Negri, risultati, perderli adesso sul finale sarebbe un peccato. Grazie Giovanni Negri, sulle 24 ore, questo il risultato, il taglio dei tempi dei processi civili e penali, la migliore notizia della settimana, per noi almeno. Effetto Mondo, tra poco con Giulia Crivelli.
2: 99, 99, non è possibile.
3: Tesoro, tutto ok?
2: 99, Puma, microtasso.
3: Calmati, ora chiamo qualcuno.
2: 99, Puma.
3: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
2: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, con 4,95, tag 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Airmec, campioni del clima.
5: Vi presenta Strade in diretta.
6: Buon pomeriggio da Marco Casa di Radio Traffic, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla 1 la chiusura del tratto tra Firenze Scandicci e il bivio per la Firenze Pisa Livorno in direzione di quest'ultima per un mezzo in avaria. Ancora sulla 1, ma sul tratto emiliano, si viaggia a rilento per un incidente tra Fidenza e il bivio per la A15 Parma La Spezia in direzione Bologna. Code per materiali dispersi sulla carreggiata, sulla A7 Milano-Genova, tra il bivio per la A10 e il bivio per la A12 in direzione Milano. Infine al sud, per lavori, code sulla A16 tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Guidate con attenzione e fate un buon viaggio. A dopo.
7: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Effetto mondo.
9: Évidemment, le second tour est beaucoup plus incertain. Selon qui vous affrontez, le spectre de la défaite, de la quatrième défaite, est-ce que vous êtes confiante?
10: Je ne la vis pas comme les trois dernières. Précisément parce que la situation est extrêmement périlleuse, parce que je sais que les Français attendent des solutions.
0: Ah, chiaro, no? Abbastanza chiaro quello che dice Le Pen.
11: Infatti, Marine Le Pen, che sappiamo è candidata alle presidenziali francesi per il partito che ha fondato Rassemblement National. In questo momento, se si votasse oggi, sì, vincerebbe molto facilmente, sì, al primo turno, ma quasi certamente si andrebbe al secondo turno. E questa è stata l'intervista, un'ora e mezza di intervista in prima serata ieri su un canale francese, la prima vera intervista che ha dato da quando, subito dopo la pausa estiva, ha iniziato a fare vera campagna elettorale, sì, andando in giro per la Francia. L'intervistatore le chiede, insomma, è fiducioosa, perché esatto, è la quarta volta che Marine Le Pen si candida dalle presidenziali, e lei dice molto abilmente: no, ma questa la vivo diversamente dalle altre tre, perché siamo in un momento di estremo pericolo, i francesi vogliono assolutamente un cambiamento, e non si capisce se questo vuol dire che sarebbe sicura di vincere anche al secondo turno. Su molte questioni è stata evasiva, l'ipotesi di questa rivalità con il suo delfino Jordan Bardella, che è il presidente del partito nonché parlamentare europeo. Vedremo, insomma, siamo veramente agli inizi. Intanto i giornali francesi si occupano, Le Figaro intervista l'attuale primo ministro, che come sappiamo deve impegnarsi a far passare questa finanziaria, e infatti il titolo del virgolettato scelto per l'intervista è: gli sforzi che dobbiamo fare oggi sono per evitare enormi sacrifici domani. E poi nell'intervista spiega anche non soltanto evitare sacrifici, ma mettere le basi per ripartire, insomma, anche una cosa che sentiamo spesso dai politici. Liberazione entusiasta naturalmente per la posizione di Carney, il premier canadese, che come sapete sappiamo che manca qualsiasi quadro legislativo sicuro, quindi siamo veramente agli annunci. Però questo ipotetico super accordo commerciale con l'Unione Europea, più che commerciale, quasi come se fosse un membro esterno il Canada dell'Unione Europea, viene definito quindi l'anti-Trump. Da notare che il Washington Post oggi, che non è il giornale di Jeff Bezos, ma non è, ha una sua indipendenza nonostante tutto, ed è sempre molto critico con Donald Trump, in questo questo caso il commento oggi è Mr. Carney, Donald Trump durerà altri 2 anni nell'ipotesi più lunga, a meno che di una rivoluzione naturalmente, quindi forse tagliare così i ponti con gli Stati Uniti è un po' azzardato, visto che sappiamo sono da sempre i due partner commerciali privilegiati, Stati Uniti per il Canada e Canada per gli Stati Uniti. Comunque insomma vedremo.
0: Che altro abbiamo in primo piano, Giulia?
11: Ti porto negli Stati Uniti, sì, perché si avvicina la famosa assemblea annuale dell'ONU che si tiene ovviamente a Palazzo di Vetro. Vero. A New York. Sarà non domani e dopodomani, ma il weekend dopo. Vi lascio immaginare le misure di sicurezza. Trump intanto è in giro per i rally elettorali, è stato in North Carolina, è stato in Michigan, è uno stato lì con una corsa per il Senato. Lo stato è uno stato repubblicano, vinto nelle ultime elezioni con una buona percentuale da Donald Trump, ma l'attuale candidato al Senato è quel Saadullah Layed, che sarebbe il primo senatore musulmano se venisse eletto. Sta facendo una campagna elettorale molto efficace e tra l'altro ogni volta che un po' come ha fatto ieri Matteo Renzi con Giorgia Meloni, ogni volta che, e lo ha fatto anche in passato, ogni volta che chiede un dibattito su qualsiasi canale televisivo con il presentatore, il giornalista che scelga pure il suo rivale, che poi si chiama Rogers ed è un candidato sostenuto da Donald Trump, non si presenta. È l'ultima trovata, per dirvi com'è, sì, appunto quasi un po' istrionico Abdullah al-Sayed. Lui si è presentato lo stesso con la sedia vuota dell'altro e quindi ha fatto un monologo, perché ovviamente dall'altra parte non c'era nessuno. Però se volete sentiamo, oggi tra l'altro è invece il New York Times si autofesteggia, perché esattamente 175 anni fa usciva la prima copia del New York Times,
0: il compleanno,
11: il super compleanno. Però volevo far sentire la voce del sindaco di New York Hamdani, che ricorderete aveva ipotizzato di cercare un modo per eseguire il mandato internazionale che pende sulla testa di Netanyahu quando sarà a New York per l'assemblea. Dunque il primo problema è che gli Stati Uniti non riconoscono il Tribunale Internazionale, il secondo problema è che comunque l'ONU
0: è piccolino
11: e il secondo problema è che l'ONU naturalmente è come se fosse una zona completamente dove c'è l'immunità diplomatica completa. Ma sentiamo invece che cosa ha risposto sul fatto che sono già in programma tantissime manifestazioni pro-PAL e anti-Israele.
12: I do not have any plans to attend any protest at the UN General Assembly, and I have also been in touch with our PD in general as we prepare for the UN General Assembly. Right now, there are no expected threats that we know of.
0: Questa è la voce.
11: Quindi,
0: di Mamdani
11: dice no, non ho in programma, perché la domanda di una giornalista era: ma lei parteciperà ad alcune di queste manifestazioni contro il governo israeliano? E lui no, assolutamente no, so che ci saranno, io non incoraggio nessuno a partecipare a manifestazioni, specie quando si preannunciano, non dico violente, però insomma problematiche, però è diritto delle persone manifestare, quindi ho sentito il NYPD, cioè il Dipartimento di Polizia di New York, siamo in costante contatto, faremo di tutto per assicurare la sicurezza. Naturalmente la polizia di New York si coordinerà come tutti gli anni con tutti, vi lascio immaginare, con tutti i servizi segreti di tutti i leader dei paesi che partecipano all'assemblea generale.
0: C'è l'effetto domino sui tassi di interesse, Giulia?
11: Sì, infatti nel Regno Unito è l'apertura proprio di Financial Times che la Bank of England ha avvertito: aspettatevi un rialzo dei tassi anche per quanto riguarda il nostro paese. Sapete che la chiamiamo Bank of England, ma è la banca centrale del Regno Unito, perché anche nel Regno Unito sta salendo l'inflazione e lo strumento di politica monetaria che è stato messo a punto negli anni è questo: quando l'economia si surriscalda o comunque l'inflazione sale anche senza che l'economia si surriscaldi, ed è lo scenario peggiore, si può agire sui tassi, cosa che probabilmente la Bank of England farà. Però la foto principale è di Carney con dietro la nostra bandiera, dell'Unione Europea, le stelline europee, esatto.
0: Che altro ancora, dove vogliamo andare?
11: Germania, perché sì, insomma siamo veramente al conto alla rovescia. Come sapete domenica si vota sia a Berlino, che è una città-stato, sia nel Land del Mecklenburg-Pomerania. Sarà veramente un test della verità per Friedrich Merz, o meglio, tutti pensano che sarà così. Lui per ora ha resistito a qualsiasi sconfitta, un anno e un mese, quasi un anno e due mesi che è cancelliere, non gliene è andata bene una, ma veramente che sia una, anche naturalmente per circostanze esterne fuori dal suo controllo. Markus Söder, che ricorderete è il leader della CSU, che è la sorella bavarese della CDU, quindi partito di centrodestra alleato dovunque sia, ma soprattutto in Baviera, che è uno stato molto importante, con la CDU, continua a dire, vi ricorderete anche qui, Matteo, Enrico stai sereno, ecco, adesso sentiamo la sua voce che dice più o meno la stessa cosa a Friedrich Merz, ma in realtà Markus Söder è molto ambizioso e ambisce naturalmente a prendere il posto di Friedrich Merz.
13: Wahlergebnisse tragen jetzt nicht zur Stabilisierung der Stimmung bei und das Ergebnis jetzt am Sonntag hier im Land wird sicherlich auch nochmal einen Einfluss darauf haben, wie sich da die Mehrheit.
11: Quindi si vedrà appunto quali saranno le percentuali e poi vedremo se sabato, se domenica sera Friedrich Merz potrà stare sereno.
0: Giulia Crivelli, grazie, è tutto per la puntata di oggi, ci fermiamo qua. Martin Garamone in regia e Alessandro Schirano in redazione. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N. Senza H. Non è Tron.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
7: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
8: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
9: In collaborazione con
10: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
9: E con
11: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
9: E con
12: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
13: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
14: Zanzara Tour, avanti tutta.
15: Io mi rassegno al peggio.
16: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei Palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
17: Il segnale orario vi è offerto da
18: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
19: Sono le 14.
20: GR24, il sole 24 ore.

Ben ritrovati, queste le principali notizie di oggi. Paura questa mattina in una scuola media a Roma. Un tredicenne ha aggredito l'insegnante con lo spray urticante, l'ha ferita con un coltello. La donna fortunatamente non è in pericolo di vita. L'aggressore stava filmando con il telefonino ed è stato fermato da un altro studente. Il racconto dei compagni di classe rivela aveva ricevuto un debito e la odiava. Attacchi a una base in Arabia Saudita, colpito anche un Eurofighter italiano che non era in volo in quel momento. Il ministro della difesa Crosetto rassicura, non c'era nessun militare italiano coinvolto. Crosetto rilancia tuttavia la missione italiana a Bab el Mandeb, cruciale, ha detto Crosetto, per l'Italia il passaggio delle navi dallo stretto. Ucraina. Secondo il New York Times, il presidente americano Trump valuta un accordo economico con la Russia di Putin prima della fine della guerra. Intanto proprio da oggi al via in Russia le elezioni per il rinnovo della Duma. Alessandro Di Battista è uscito dall'ospedale. Sto meglio, finalmente sono a casa, ha detto in un post su Instagram, in cui ha ringraziato anche il personale del Policlinico Gemelli. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini conferma l'impegno del governo a rendere la sospensione del bollo auto una misura strutturale e annuncia anche un'altra iniziativa personale presto in Consiglio dei Ministri, una mia proposta di rinvio dello stop ai veicoli diesel Euro 5. In chiusura il calcio con la Juventus che ieri sera si è sbloccata in Europa League con 5 gol agli olandesi del NEC per la Serie A. Stasera si riparte, c'è l'anticipo, si gioca Monza-Sassuolo. È tutto, vi lascio a tutti convocati.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
4: Ehi, amico!
5: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
4: Evviva!
5: Vai su agenti.it.
3: Agenti.it,
4: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì.
12: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
2: In collaborazione con
14: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
2: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
15: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
16: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
17: Una squadra come la nostra, una squadra italiana, perde una partita così, poi c'è da venire davanti a voi il giorno dopo, che non sarebbe molto facile.
18: Dobbiamo convocare la banda.
19: Venite,

0: La porta è vuota, esce male Polster, Kolomouani entra col pallone ed è 5-0 ed è anche per Kolomouani la serata del ritorno al gol.
1: Avevamo bisogno di questa vittoria, di giocare bene al calcio. Abbiamo fatto 4 allenamenti forti, con intensità. È importante per la nostra punta, anche Colo. Hanno bisogno del gol, loro vivono di quello. Speriamo di che questo sia l'inizio.
2: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli. Direzione dove noi dobbiamo andare, insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti diventa fondamentale, insomma.
3: Vabbè, la Juventus ieri ce l'ha fatta, è andata bene. A Spalletti, che abbiamo sentito parlare, correggo la sigla, perché il venerdì non è più tutti convocati, ma è la compagnia del Circoletto. Buongiorno Giovanni Capuano.
4: Eccoci qui.
3: Ciao Pierluigi Pardo.
5: Ciao. Il Circoletto.
3: Io mi sono
5: Monza Sassuolo.
3: Vogliamo dirlo subito o tenere un po' di suspense? Io terrei un po' di suspense.
4: Ma tenete quello che volete. Il tema è non essere mainstream, non essere banali.
3: Sì, no, io ce l'ho.
5: Anch'io.
3: Posso? L'ho scritta
5: quello che dirà Capuano.
3: Sì, cosa dirà Capuano?
5: Io Atalanta.
4: Ci sei andato a un centimetro.
5: Milan Lecce.
4: No, ci sono due partite. Allora, stiamo parlando.
3: Ho scritto pagina 2, Juve
4: Juventus. Ovviamente Roma-Inter è la partita più bella del weekend. Io penso che ci siano tutti i presupposti perché come Inter-Napoli sia un meraviglioso spot per il calcio italiano in giro per il mondo. Sarebbe bellissimo, sono due squadre estremamente europee, sono due squadre che possono permettersi anche di perdere, arrivati alla quinta giornata di campionato, ma hanno capito che saranno protagoniste fino in fondo. E quindi secondo me non può essere la partita da sangue di questo weekend. Sono due. Io per un centimetro metto Milan-Lecce, che sulla carta è una partita abbastanza scontata, sulla carta. Poi ricordiamoci la fatica che ha fatto il Milan per battere il Venezia, tanto per capirci. Con in più il carico di una sosta anomala, lunga 20 giorni, è quasi un pezzo d'estate, in cui chi dovesse entrarci sulla graticola, e Amorim è già sulla graticola, attraverserebbe un terreno inesplorato. In parte, secondo me, vale anche per Spalletti, perché sia chiaro, la partita di ieri è stato un allenamento del giovedì, troppo divario con il NEC. È vero che quando tu non stai bene sei capace di rovinarti e di renderti complicate anche queste partite, ma è difficile trarre qualunque tipo di indicazione. E quindi per la Juve bisognerebbe tornare indietro almeno di mezzo passo rispetto all'euforia di ieri sera e avvicinarci un po' di più alla depressione post Sassuolo. Però io preferisco per un'incollatura Milan-Lecce.
3: No, io Atalanta, Juventus-Atalanta, poi Pierluigi Pardo dirà: ma Napoli, ma Fiorentina-Napoli che t'ha fatto?
4: A meno il senso dell'urgenza, no, secondo me.
5: Sai perché? Perché il Napoli ha vinto. Perché il Napoli ha vinto domenica scorsa. Quindi,
3: vabbè, che vuol dire?
5: Il circoletto, per chi non l'avesse capito. Ma io
4: no, sai perché, Pier? Perdonami, sai perché? Perché noi sappiamo come reagisce De Laurentiis, mentre noi oggettivamente non sappiamo come reagirebbe Cardinale. Ieri abbiamo avuto un antipasto, no? C'è Urbi e Torbi, è stato detto in giro che c'era questa call, tutto normale, salvo il fatto che da domenica è richiesto ad Amorim di fare tutto quello che Amorim si rifiuta di fare da quest'estate, no? E quindi noi non sappiamo esattamente come Cardinale possa reagire nel caso domenica sera il Milan si incasinasse la vita con il Lecce, mentre noi sappiamo che il matrimonio tra De Laurentiis e Allegri va avanti serenamente. Sì. Allegri tanto è divisivo per sua natura.
5: Ma la tua è proprio la caccia all'esonero, la caccia all'esonero. È uno spazio offerto dall'Associazione Italiana Allenatori per moltiplicare i posti di lavoro. No, io credo, sono d'accordo, insomma, sicuramente sono d'accordo su tutto. Penso che per quanto riguarda Roma-Inter ci sia chiaramente un campione in carica e uno sfidante. Lo sfidante arriva a questa partita con un carico di bellezza e di forza, di energia che non aveva mai avuto. Qualche giorno fa facevamo il ragionamento sui punti e sulla partenza della Roma dello scorso anno, che a un certo punto fu anche in testa alla classifica in autunno, ma insomma io non ho mai avuto la percezione che l'anno scorso, ecco, sembrava abbastanza lì per caso. Quest'anno per me l'Inter sulla carta è superiore, però sicuramente la Roma sta crescendo tanto e non è lì per caso. Quindi è una partita, secondo me, quella di domani, importantissima, perché se l'Inter dovesse vincere darebbe una spallata e quindi, diciamo, sì, interromperebbe questa luna di miele. Se invece la Roma dovesse pareggiare o addirittura vincere, insomma, sarebbe, si andrebbe a questi 21 giorni che appunto sono anche dal punto di vista psicologico una pausa non da poco. Sì. Con la sensazione di un campionato veramente aperto anche per la prima posizione.
3: Se vince bisogna mandare la polizia al Circo Massimo, Piero. Cioè bisogna transennare il Circo Massimo. Ma guarda che in realtà domani alle 20:30.
5: No, ma queste sono cose anche divertenti, nel senso sicuramente questa componente di entusiasmo e di ottimismo è un marchio tradizionale del tifo giallorosso, ma in realtà poi i tifosi ne hanno viste talmente tante negli anni che ormai il realismo si è, quindi poi se la Roma fosse a più 7 a 3 giorni dalla fine, la gente
3: allora,
5: sarebbe comunque
3: allora scaramantica. Sarebbero gli accampamenti, no, ma certo, questo è evidente.
5: Però l'entusiasmo in città è fortissimo, giustamente, ma anche perché la Roma in queste prime 4 partite, direi assieme al Como, si è presa proprio il premio della critica.
3: Guarda,
5: poi il Como ha 2 punti in meno.
3: Io ti dico, ho convocato oggi un mio caro amico che mi mancava molto, l'ho preso in prestito da Sky, però poi devo restituirlo, e che ha quel lodo che io cito sempre, il lodo Marocchi. Buongiorno Ciccio.
6: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Poi ogni volta abbiamo il diritto di riscatto, no?
3: Facciamo
5: in compartecipazione, radio con noi.
3: Prestito secco da Sky, non ci sentono, non me lo danno Marocchi, il diritto di riscatto. No, ma io poi esagero sempre con le percentuali, tutte le volte ti citano e dico, io appoggio il lodo Marocchi con Gasperini, un giocatore vale il 30% in più, magari dici tu, io poi arrivo al 50, 60, 70, vado... Insomma, a largo, quanto vale in più un giocatore in mano a Gasperini?
6: Sì, dal 30 al 50%, ecco, dai, ma se prendete, allora esageriamo, no, così ci ascoltano tutti, sai, più esageri sì, più sì, ti ascoltano. Però ho visto anche ieri sera Celik, cioè Celik da sempre è un buon giocatore, cioè è diventato un buon giocatore, coraggioso, intraprendente, eccetera, gliel'hai dato in mano un anno al Gasp, ecco. Sì. Succede qualcosa quando ti prende il Gasp, succede qualcosa, succede anche che finisci in cantina e non esci più,
3: sì, cioè, no, certo,
6: cioè,
3: no.
6: A qualcuno succede,
3: oppure ecco, finisce però, anche che poi non c'è più il Gasp e leggi Cop Miners, diventi un'altra roba. Senti, il NEC, Giovanni prima diceva non puoi parametrare tanto la Juventus, il momento della Juventus a questa partita. Il NEC sarà anche un Barcellona che non ce l'ha fatto, un Barcellona riuscito male, no, come ha detto ieri sera Fabio Capello. Ma io resto convinto che nel pallone, per farli diventare naif, bisogna giocarci contro e fargli 5 gol, quindi qualcosa di buono la Juve ha fatto ieri sera.
6: Ha fatto la partita perfetta, e vincere 5-0 contro qualsiasi squadra, se non la prendi subito seriamente, no, non succede.

0: Milan, le due squadre in Europa League devono segnare il territorio, cioè devono, dal primo giorno la Juve ci è riuscita, il Milan no, far capire che quello dovrebbe essere territorio loro.
1: Sono come sempre d'accordissimo.
2: Sì, poi è evidente che c'è stata una tale disparità di valori in campo, che rende difficile trovare una risposta. Ad esempio, ieri Spalletti ha ricominciato, è tornato indietro, l'aveva già fatta nel finale dell'anno scorso, qualche volta, la difesa 3. L'idea è di avere un centrocampista in più, perché col Sassuolo ti sei reso conto che sei troppo aperto alle ripartenze degli altri, quindi limitare la batteria di quelli sotto punta. Pape Sarr, che per la prima volta ha giocato nel primo minuto, però tutte queste cose qui che sono anche calibrate, Ciccio, no? Alla gestione della fase di non possesso palla è difficile dopo la partita di ieri sera dire
1: funzionano
2: ho visto una
1: davvero,
2: cosa che
1: sì.
2: sicuramente funzionerà a partire dall'Atalanta in poi, no?
0: No, perché non può funzionare se devi fare tu la partita, perché solo Douglas Luiz mi sembra un po' Locatelli. Ieri mi è piaciuto, ecco, uno che ha idee a piedi, ha coraggio anche quando lo pressano in due, eccetera. Sarr non lo può fare. Capello mi ha tirato le orecchie perché gli ho detto che ho arrugginito nel post partita. Lui ha detto mi ha fatto un passaggio filtrante. No, il vero passaggio filtrante l'ha fatto Alajbegović.
2: Sì.
0: Quello di Sarr era
2: Sì.
0: mettere una palla al di là di una linea altissima, ecco. Ci sono due cose proprio differenti. Quindi è vero, quello di essere compatti a squadra ieri sera si è visto, e quindi la Juve questo lo sa fare, ma insomma mi sembra il minimo sindacale. Quello di saper gestire una partita, avere gli uomini che lo possono fare e gestire il gioco, questo chiaramente è tutto rimandato. Ecco, lì, da ieri sera non ci sono risposte definitive.
1: No, certo, cioè, rimane qualcosa di buono, no, Pierluigi. Per esempio, Nico Gonzalez
0: Sì.
1: gira al sederino e va a aiutare quelli
0: Sì.
1: dietro, Spalletti Dixit, Alajbegović, McKennie che si vede quando c'è e quando non c'è. Insomma, qualche indicazione positiva c'è.
3: Sì, non è secondo me tanto, sono d'accordo, non è così indicativa sul futuro, nel senso che difficilmente secondo me la Juve troverà squadre, a cominciare dall'Atalanta, che concedono l'1-0 come l'hanno concesso e che si aprono e che fanno fare il 5-0 da 0 metri. Quindi, detto questo, la partita andava giocata, andava messa in discesa. Non è che adesso quando si vince troppo bene allora non vale perché gli avversari sono scarsi. Sono dell'idea che non sia così indicativa, ma sono anche dell'idea che ieri sera siano successe tante cose positive. Prima di tutto, comunque la Juve arrivava sotto pressione a questa partita
1: Sì,
3: e l'ha affrontata e l'ha approcciata bene da subito. E poi, secondo me, anche i
1: giusto.
3: singoli. Cioè, ieri è stata la serata nella quale comunque si è sbloccato Kolomoyis, si è sbloccato Oltemad, Nico diventa sempre più leader, Alajbegović ha fatto gol. Insomma, secondo me è stata una serata veramente appunto perfetta, perfetta per le ripercussioni psicologiche e pratiche che avrà sul cammino della Juve. Poi da qui a dire che appunto contro l'Atalanta sarà,
1: No,
3: ma non
1: beh,
3: dico
1: certo,
3: neanche
1: chiaro.
3: altrettanto semplice, ma cioè sarà una partita completamente diversa. Quindi per me è illusorio pensare che ci sia stata una svolta. Però quello che doveva succedere ieri è successo, e soprattutto molto molto positivo il fatto che tanti giocatori che dovevano dimostrare qualcosa ieri si siano ritagliati, no? Si sono comprati il tempo, come diciamo
1: Bravo,
3: ultimamente, no?
1: bravo.
3: Adesso ci sarà
2: Sì,
3: qualche critica in meno,
2: c'è
3: qualche
2: stata
3: mugugno in
2: una
3: meno, che è
2: reazione
3: un po'.
2: evidente di un gruppo che era
3: Certo,
2: sepolto dalle
3: vero, vero.
2: critiche, che in parte era stato esposto anche da Spalletti, perché Spalletti nel post partita col Sassuolo si era assunto lui la responsabilità con quella frase anche un po' strana, no? Loro hanno fatto quello che gli ho detto io e sono andati tutti avanti, ma hanno preso troppo alla lettera. Poi in realtà nel pre-partita con il NEC aveva detto gli errori nascono da interpretazioni di quello che si può fare, che tradotto in italiano significa io mica gli dico di andare, loro interpretano quel momento della partita in quel modo. È chiaro che alla Continassa si sono detti cose diverse rispetto a quelle che Spalletti aveva detto pubblicamente a caldo dopo la sconfitta con il Sassuolo, e da questo punto di vista la reazione è stata importante, esattamente quanto è stata preoccupante la non reazione del Milan, secondo me.
1: Sì, Gianca, che ne
3: Sì.
1: pensi?
0: Sì, perché il Milan è un caso da studiare e sarà bravo quello che troverà una soluzione. Speriamo che vinca Amorim e che la trovi lui, ecco, e non noi. Cioè, è difficile mettere insieme i pezzi lì, perché quando sembri a posto da una parte, arriva la partita successiva che ti dice no, non va bene neanche lì.

0: E quindi non lo so, lì siamo ancora più indietro. Lì siamo ancora più indietro rispetto alla Juve, è vero. Poi vorrei dire anche la mia su Spalletti, lo prendiamo ad esempio perché tutti gli allenatori a me fanno sorridere perché questo succede dalla notte dei tempi, quindi anche quando avevo i pantaloncini corti. Occhio che quando dicono pubblicamente tutta colpa mia,
1: Sì.
0: è proprio il messaggio diretto per dire guardate che è colpa dei miei giocatori, ecco.
1: Sì,
0: Cioè proprio si legge così, quando dicono è tutta colpa mia, leggi proprio virgolettato, ho
1: specchio
0: questi
1: riflesso,
0: giocatori qui, cosa
1: specchio
0: posso
1: riflesso.
0: fare? Cioè proprio sono meravigliosi, cioè, lunga vita agli allenatori, ecco, alle
1: Però
0: loro
1: Ciccio,
0: dichiarazioni.
1: fammi capire una cosa, allora, visto che tu sei un grande conoscitore, ovviamente, da dentro di queste dinamiche, e invece gli allenatori che il 1° settembre dicono il mercato da 10 e il 17 settembre dicono, tra l'altro neanche dopo aver perso, ma prima, eh sì, effettivamente questa squadra, io ho una rosa che in buona parte non è adatta al mio calcio.
0: Ah,
1: A chi lo stanno
0: sono un problema.
1: dicendo?
0: No, sono un problema per i dirigenti perché, cioè, questo come lo gestisci? Ecco, perché non l'ha detto pubblicamente, ma alla Fiorentina purtroppo sono dovuto intervenire perché sembra che per telefono si dicessero queste cose. Cioè, poi magari Grosso lo diceva fin da giugno, cioè durante il mercato, non a fine mercato, che le cose non erano fatte come lui avrebbe voluto. Ecco, quindi questo non lo sapremo, ma visto che sappiamo del Milan, questo è un problema per i dirigenti. Perché
1: Hai il sospetto che ci sia una crisi di rigetto del mondo Milan verso Amorim?
0: Beh, per tirar dentro anche lui, visto che c'è una crisi di rigetto. Anche nei confronti della proprietà, e questo è piuttosto evidente da mesi, è un peccato perché cioè, i tifosi del Milan, cioè, poi Pier che è sempre lì a San Siro a commentarlo, il Milan spesso, cioè, fanno dentro San Siro c'è una partecipazione pronti via di questo tifo pazzesco, questo calore, poi si disperde dopo pochissimo, ecco. La dispersione di entusiasmo al Milan è al top in questo momento, ecco.
1: Questa mi è
0: E
1: piaciuta.
0: quindi
1: Questa me la
0: inizia dal
1: rivedo.
0: primo minuto
1: L'anno
0: i
1: scorso è stato
0: tifosi.
1: clamoroso.
2: Sì, lo scorso è stato
0: Sì,
2: clamoroso.
0: cioè,
1: dopo.
2: il pasticcio, ovviamente, un pasticcio nel quale, sia chiaro, Allegri ha le sue colpe, anche pesanti, questo è indiscutibile. Però l'idea che una squadra che era in corsa per lo scudetto a gennaio non abbia avuto nessun tipo di miglioramento reale, cioè che non sia stato fatto il passo che forse poteva essere. A me questa roba ripeto, mi ha colpito, e poi alla fine ti sei trovato a dover fare una campagna acquisti molto onerosa, nella quale secondo me l'elemento positivo, e questo è indiscutibile, è un proprietario che ci mette la faccia e che quindi si prende un margine di rischio, però poi detto questo, non è che ci va lui, non è che ci vanno i 70 milioni, i 50 milioni, poi devi trovare una quadra. L'altro giorno io ho visto una squadra, lo dicevamo ieri, ho visto una squadra lenta, passiva, poco vogliosa, poco cattiva, poco arrabbiata,
1: Poco
2: poco
1: convinta
2: sprintante.
1: del copione che deve recitare.
3: Sì, quello stesso. No,
2: Insomma,
3: ma poi ha
2: proprio da
3: ragione.
2: compitino, capito? Da
3: Sì.
2: compitino.
3: Sì, che poi rimango dell'idea che quando fai turnover tu, al di là dei giocatori che entrano bravi, non bravi, quello che vuoi, però dai un segnale alla squadra, secondo me in questo momento è peccaminoso per il Milan, ma pure per la Juventus, che l'ha fatto in maniera un po' più ragionata fare
2: Sì,
3: questo
2: però quello posso dirti,
3: discorso.
2: quello secondo me è meno. È un tema sicuramente della sconfitta del Milan, è stato messo in croce per questo Amorim. Però quello secondo me con le rose che ci sono oggi è un tema meno grave. Poi per me Pulisic, ditemi quello che volete, deve giocare sempre
3: Vabbè,
2: perché è un
3: Rabiot,
2: giocatore. Con tutto che non è il Pulisic di un anno fa, però insomma,
3: Ghila,
2: tanto
3: no.
2: per dirne uno, però in assoluto, secondo me, non è tanto quello, è proprio l'atteggiamento. È l'atteggiamento della squadra, che è stato un atteggiamento veramente passivo, veramente
3: Sì.
1: Perché i
3: con
1: tifosi del Milan se la
2: la
1: sono
2: voglia,
1: presa
2: con,
1: con
2: io,
1: Terracciano come simbolo di questa
2: ma
1: formazione di Milan B. Va
2: non.
1: bene, Terracciano non doveva giocare titolare. Dopodiché, non è che gli altri abbiano fatto
3: Ma
1: meglio.
3: esatto, è quello. È quello.
2: Ma no,
1: Ed è
2: ma
1: questa la
2: quello,
1: cosa
2: scusa,
1: estremamente
2: appunto.
1: preoccupante. Io aggiungo,
2: Appunto.
1: c'è Giancarlo, un errore di partenza. Noi, insomma, Cardinale ieri si è messo con Meade, ha fatto la call con Amorim. Il tema è di di che tipo di aiuto può avergli dato? Zero, perché di solito in queste fasi difficili, in cui magari anche c'è un disallineamento tra quelle che sono le esigenze immediate di una società e il percorso che vuole costruire un allenatore che è appena arrivato, di solito esiste uno o due uomini di campo che si affiancano all'allenatore e lo aiutano a interpretare, lo aiutano a esatto. decidere, a fare anche qualche compromesso rispetto alle proprie idee. Al Milan è stato scelto a maggio di spazzarli via tutti, e allora secondo me ieri Cardinale non aveva niente da dire, al di là di far sentire la voce del padrone che dice però adesso basta esperimenti, però con Lecce vinciamo, e ci mancherebbe, e però vedi di non litigare con i senatori degli spogliatoi. Questo è un grave problema, no Giancarlo, per il Milan?
0: Assolutamente, assolutamente. Finché giocheranno non robot, ma dei ragazzi con un cervello, che quindi hanno tutti loro molti pregi e qualche difetto, c'è bisogno proprio di questi uomini di campo, cioè il Maldini che ha vinto lo scudetto, ma anche il Tare che non lo ha vinto, ecco. Ci vuole qualcuno che trasmetta, che aiuti chiacchierando con questi ragazzi, aiuti a trasmettere il messaggio dell'allenatore, altrimenti non se ne viene fuori. Poi dopo al Milan, secondo me, si parte anche da errori tecnici, sì. Cioè, uno pensava di aver risolto il mondo, certo. Tolgo Tomori, metto Ghila, cioè dimmi che differenza tecnica ci possa essere tra questi due per cambiare il mondo, poi qualcuno me lo deve spiegare, cioè parti di lì. Poi dopo vai nel giornaliero, e il giornaliero credo che a Milanello da un po' di tempo cioè si creda che non serva, ecco.
3: Sì, sì, sì, sono d'accordo. Senti Ciccio, ti ringrazio, la prossima volta che ti vedo ti offro un'aranciata.
2: No, non possiamo,
0: io costo un caffè.
2: Scusate.
3: Mi rivendo tutte
2: Escape
3: le frasi.
2: The News. Sì. Scusate, Escape the News, non possiamo non chiedergli del Bologna però, perché insomma, dai.
1: Un cambio in pacchetto. Altro progetto con crisi di rigetto incorporato. Sì.
0: Potevi, Pier, fate gli affari tuoi.
1: Però ci ho provato. Io sollevo di responsabilità tedesco, perché se per 3-4 anni di fila tu ogni anno vendi il meglio che c'è, a un certo punto la vena del giacimento si esaurisce.
0: Certo, però poi... dunque, allora, in questo momento io ho visto un centrocampo che per caratteristiche va anche lento, proprio per caratteristiche fisiche, ma anche per cervello, sono tutti giocatori che portano un po' la palla, quindi deciso che tu giochi con Odegaard, Ferguson e Pobega, è chiaro che porti la palla, rallenti il gioco e non vai da nessuna parte, cioè qui parliamo della una scelta, solo che poi dopo ti giri, l'unica alternativa, che magari può essere quella anche giusta o non lo so io, è Moro, uno almeno ce l'hai che ragiona un po' più in fretta. Detto questo, per il cuore del centrocampo, per la parte tecnica è vero quello, è vero che quando vendi i migliori poi un anno l'aggiusti, perché poi quelli che hai acquistato magari valgono come i migliori, però se dovesse succedere sempre, allora dopo
3: a furia di tentare qualche volta sbagli il colpo, perfino Sartori sbaglia il colpo.
0: Dai, esatto.
3: Senti, ma la fai tu Juventus Atalanta su Sky?
0: No, io sono comodamente a fare il commento dopo.
3: Sei comodamente a fare il commento. Allora io ascolto il tuo commento dopo, così ti rubo anche altre cose, poi caffè, ci mettiamo d'accordo. Ciao Ciccio, grazie.
0: Ciao a tutti. Ciao.
3: Grazie Giancarlo Marocchi. Che fai domani in campo con Pardo? Chi hai su Inter Roma? Su Roma Inter?
2: Beh, ho Stramaccioni che questa settimana sta parlando con tutti, cioè pure per strada gli chiedono.
1: Citofonare Stramaccioni,
2: poi ho il professor Ierpo. Poi domani parliamo anche di basket, perché sta iniziando la stagione.
3: Ma va?
2: E di volley, perché insomma siamo nel vivo più che mai. E poi facciamo dei focus appunto su Milan e Juve, perché insomma sono due squadre che in maniera opposta hanno giocato in Europa questa settimana, e sono d'accordo sul fatto che domenica fra le 18 e le 20 e 45 comunque sono due partite belle toste, belle pesanti.
1: Segnalo di non essere stato contestato nella mia scelta, nonostante ci sia Roma-Inter che teoricamente tutto il programma. Invece segnatevi la data, venerdì 18 settembre 2026.
2: No, ma ormai ti conosciamo, sappiamo che
3: per me resta Juventus Atalanta, dai, la partita da vedere, dai, Milan Lecce, su, dai, ne parliamo lunedì. Ciao Pier. Ciao. Noi invece continuiamo a parlare di altre cose, e segnatamente della partita di domani, quella che secondo Capuano conta poco, cioè Roma-Inter, dopo la borsa.
4: Non telefono, non chiamo.
5: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
6: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
5: Ecco, bravo mister.
7: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Da più di 40 anni li stendiamo tutti: calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
11: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento: analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: Buon pomeriggio alla Deborah Rosciani. Tra un'ora Wall Street dovrebbe aprire positivamente grazie al calo dei rendimenti dei titoli di Stato e anche alla riduzione delle quotazioni del petrolio. Ricordiamo che questa settimana è intervenuta la Banca Centrale Americana aumentando i tassi di interesse in un mercato che ha apprezzato l'azione di Kevin Warsh, che si è mosso indipendentemente dalle pressioni politiche di Trump. L'Europa invece sta procedendo in territorio negativo, peggiorando rispetto alla mattinata. Adesso i cali sono anche abbastanza forti perché superano abbondantemente il punto percentuale. Parigi -1,17, Parigi -1,17, Francoforte -1,15, addirittura Milano è arrivata a perdere un punto e mezzo per risalire un po' adesso a -1,38, una giornata che era partita con il piede diverso, col piede giusto in Asia, dopo la decisione della Bank of Japan di aumentare i tassi di interesse portandoli ai massimi da oltre 30 anni, ma l'Europa appunto viaggia separatamente rispetto al resto del mondo, almeno dal punto di vista dell'andamento del mercato azionario. in questo momento. Piazza Affari, si stanno riducendo notevolmente i titoli con il segno più, rimangono Diasorin in più 2, STM più 1,92, Avio più 1,60, Brunello Cucinelli più 1,45, Prismian più 0,90, Recordati e Iveco più 0,09%, e poi iniziano i rossi, i titoli con il segno meno, i peggiori in questo momento a trascinare a ribasso l'intero listino. C'è un calo di oltre 3 punti di Era e Stellantis, meno 2,5 punti per Unipol Generali A2A, meno 2,38 per Unicredit, quasi 2 punti di calo per Saipem ed Enel. L'euro in questa giornata sta viaggiando a 1,14,63, un po' in ritirata rispetto ai livelli di ieri. Per ora è tutto.
4: Acquista le tue nuove finestre con Fossati Serramenti. Anticipi solo il 25% e poi rateizzi il resto a tasso zero. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
14: PEC, PEC, PEC.
19: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
20: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
21: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
22: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
23: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
24: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
25: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.

0: continuo a incrociare le dita, ci siamo tutti per domani, quindi siamo tutti disponibili. Questo è già un risultato straordinario, perché succede raramente. C'è stato un periodo che con l'Inter riuscivo a ottenere dei risultati, poi negli ultimi anni non è più stato così, anzi sono state sempre sconfitte. Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, perché c'era Conte, poi c'era poi è arrivato Inzaghi e adesso è arrivato Chivu, il risultato non è cambiato. Però credo che l'Inter però questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. C'è stato un periodo che ad esempio era così con la Juventus.
1: Allora, due battute di Gasperini, che ha parlato mezz'ora fa prima di questa partita che tutti stiamo aspettando. Allora, domanda quasi da Trivial Sport: chi ha giocato nelle tre squadre al momento più forti della Serie A? Tutte e tre, che sono l'Inter, la Roma e il Como.
2: Io so la risposta.
1: La risposta, quindi è inutile.
2: Tempestilli.
1: Bravo. Antonio Tempestilli, ciao, buongiorno, che bello sentirti. Ciao Antonio.
3: Ciao, buongiorno a tutti voi.
1: Beh, così, no? Le tre squadre al momento più forti della Serie A: l'Inter, Roma e il Como.
3: Beh, le classifiche attualmente dice questo, poi però sarà il corso del campionato, lo sappiamo, no? I risvolti, i momenti difficili che ci sono. Ancora è lungo, dai.
1: Sì, no,
3: però godiamoci questo momento, per quanto mi riguarda, della Roma. Quindi mi auguro che possa continuare.
1: Ma tu sai già dove voglio arrivare, perché hai visto da avversario nelle tue sei stagioni al Como la Roma vince lo scudetto con Lidl e Falcao. Hai giocato sei stagioni fino al 93 e poi eri in panchina insieme a Fabio Capello quell'anno lì, no? come team manager. E quindi la domanda inevitabile che tutti farebbero è: a Roma c'è quell'aria lì?
3: L'aria è quella, sì, assolutamente, però bisogna rimanere coi piedi per terra, perché ancora, come dicevo prima, il campionato è lungo e quindi bisogna essere sereni, continuare su questo punto, su questo andamento, però poi alla fine lo sappiamo tutti che conta arrivare a febbraio-marzo, no, nel migliore delle condizioni, avendo a disposizione il gruppo, gli infortuni, no, possono incidere tante volte. Quindi bisogna essere tranquilli. Io credo che comunque la Roma ha le credenziali per poter stare lassù e per potersi giocare qualcosa di importante.
1: Fino adesso pure la più bella, no, Giovanni, tra quelle lassù.
2: Anche se devo dire, io trovo un po' povera questa discussione su chi sia più bella. Ad esempio, io trovo bellissimo il Como, proprio perché quest'anno finalmente ha imparato che in certi momenti della partita esiste anche l'opzione di togliere un attaccante, mettere un difensore e abbassare il baricentro. Io lo trovo un passo avanti enorme. Magari i puristi del gioco a tutti i costi possono storcere il naso. A me piace tantissimo, ho visto un paio di volte dal vivo l'Inter di Chivu, mi sembra estremamente moderna. La Roma di Gasperini assomiglia molto all'Atalanta di Gasperini, che ha fatto delle cose meravigliose con un po' più di qualità, ma proprio per questo fammi chiedere a Tempestilli se alla vigilia di una partita con l'Inter, che è la bestia nera del Gasp, questa è una buona o una cattiva notizia per i tifosi della Roma? Cioè che la Roma assomiglia molto a quell'Atalanta, ma quell'Atalanta e poi due partite della Roma fa sì che il Gasp ha perso le ultime 10 con l'Inter di questo gruppo.
3: Ma guarda, poi io credo che c'è anche una legge dei grandi numeri, no? Quindi a volte queste situazioni vengono anche sfatate. Mi auguro che possa accadere. È vero che la Roma può soffrire determinate situazioni di gioco, ma soprattutto soffre questa squadra perché ha grandi giocatori, ha un organico competitivo sotto tutti i punti di vista, in tutti i ruoli, e quindi è sicuramente una squadra attrezzata. Però giocando in casa con l'entusiasmo che c'è, io sono convinto che la Roma possa far bene, me lo auguro soprattutto, e possa appunto sfatare quello che è un po' la legge delle sconfitte con l'Inter.
2: Ma tu pensi che un allenatore, in questo caso Gasperini, possa essere in parte condizionato? Perché poi non sono 10 sconfitte episodiche, cioè sono 10 sconfitte strutturali. Lui ha perso prendendo 3-4 gol, quindi evidentemente c'è qualcosa nel suo modo straordinario di intendere il calcio che si sposa poco, no? con il modo che ha di giocare l'Inter. Quindi secondo te come ci arriva uno che ha questo passato con quell'avversario lì?
3: Io credo che lui arrivi con la consapevolezza che la sua squadra è in una condizione ottimale, con un entusiasmo alle stelle, e come ha dichiarato lui queste partite si preparano da sole, no? quando si arriva in certi momenti, no? a disputare certe gare davanti a 65.000 spettatori non c'è bisogno neanche di tanta preparazione alla partita. Sono convinto che lui ha la certezza di poter far bene contro l'Inter perché i suoi giocatori gli hanno dimostrato questo, quindi credo che queste due partite che lui dovrà affrontare gli diranno veramente il valore effettivo della squadra, perché incontrerà a Roma l'Inter e poi il Real Madrid successivamente, per cui due squadre di altissimo livello che potranno dire se la Roma è effettivamente una squadra di alta classifica.
1: E poi il tuo vecchio Como dopo queste due.
3: Sì, esattamente, quindi c'è queste tre partite fondamentali. Ma io credo, ripeto, ha una struttura questa squadra che può permettersi di far ruotare anche i giocatori, perché chiunque mette dentro, vedi, anche inserendo il ragazzino Lulli ha dimostrato di poter far bene, quindi sono convinto che la squadra farà bene.
1: Senti, l'altro giorno c'era qui, non spoilerò niente, che è un amico, c'era qui con me Gigi Garlando, no? Che di Gasperini è profondamente amico. Ora, gli ultimi anni sono stati quelli dell'imperatore, cioè Mourinho, del padre della patria, cioè Ranieri, e dell'ex nemico che adesso è amatissimo. A proposito di amore, Gigi mi diceva che parlando con il Gaspo non l'ha mai visto così innamorato di un gruppo di giocatori come questo, nemmeno ai tempi dell'Atalanta.
3: Beh, questa è la dimostrazione che sta lavorando bene, che è riuscito a creare il gruppo, che è fondamentale. Quando il calciatore ha fiducia nel proprio allenatore, quando crea quell'alchimia, sicuramente è un qualcosa che ti porta a dare sempre di più, è un valore aggiunto. E qui a Roma purtroppo siamo fatti anche un pochino male, no? Prima che arrivasse Gasperini molti lo criticavano per il suo carattere, però la gente si deve mettere in testa che poi gli allenatori vengono pagati per fare il loro lavoro, non per essere simpatici o meno, no? Certo. Tant'è vero che oggi Gasperini lo adorano tutti, perché sta dimostrando di essere un allenatore capace, competente, e sicuramente ovunque andrà, io mi auguro che rimanga per lungo possibile a Roma, farà bene, perché è un allenatore che ormai ha quel pedigree e quell'esperienza tale da poter far bene ovunque vada.
2: E anche la conferma che le società, Antonio, fanno bene ogni tanto a sbattersene dei tifosi, cioè è giusto ascoltare, raccogliere, capire qual è l'umore della piazza, ma se tu pensi che una scelta che prendi sia quella giusta, poi devi andare dritto, perché se avessero fatto un referendum probabilmente Gasperini oggi non sarebbe sulla panchina della Roma.
3: Sì, assolutamente d'accordo, effettivamente è così, poi è chiaro che i risultati si tirano alla fine, no? Come si dice, i cavalli si vedono alla fine,
2: al traguardo.
3: Però io dico sempre che una società deve essere strutturata, deve fare delle valutazioni, delle considerazioni, poi è sempre il tempo che ti dirà se hai fatto bene o male, ma credo che quando una società fa una non determinata scelta lo fa sempre in funzione del bene della squadra e mai per darsi le martellate, come si dice, sulle no?
1: Sì, certo, sulle voci.
2: Per competenza territoriale, cioè di ruolo, quindi di area di campo, che impressione ti ha fatto quando hai sentito Gasperini evocare, anche se poi ha spiegato, no, che ovviamente non c'era un paragone diretto, però evocare un certo modo di interpretare la fase difensiva di Balerdi, evocare il nome di Baresi?
3: Ma non lo so, lui se ha detto questo c'è certamente più visione di noi che non lo vediamo costantemente, però mi sembra un paragone eccessivo, sicuramente un buon giocatore, ma di Baresi ce n'è stato uno e ce ne rimarrà sempre solo uno, è stato unico, credo che sia un bel parallelo per il calciatore che gli dà maggiori motivazioni, no? a spingersi ancora a far meglio, però se Gasperini si è pronunciato in questa maniera è perché sicuramente ha le sue motivazioni, è un giocatore che vede quotidianamente, quindi sa bene quello che dice.
1: Sì. Grazie Antonio, un piacere, ci sentiamo presto.
3: Ciao, buon lavoro, grazie. Sempre Forza Roma. Ciao.
1: Antonio Tempestilli, ci fermiamo per il traffico, poi chiacchieriamo ancora un po' io e Giovanni, anche perché gli voglio chiedere cosa ne pensa della storia. Oggi nasce l'Italia di Mancini, però nasce sotto una stella un po' fosca che è questa nebbia data dal momento della Federcalcio.
2: E dopo diamo anche una notizia.
4: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
5: Vabbè, Gianni, che non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri SMS vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
6: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
7: Strade in diretta.
8: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento sull'Autostrada del Sole. Segnaliamo code per incidente in direzione del capoluogo lombardo tra Melegnano e la tangenziale ovest. Sulla A1, sempre in direzione Milano, incolonnamenti per lavori tra Rio Veggio e la variante di Valico. Sulla A10, in direzione Genova, per incidente si viaggia lentamente tra Arenzano e l'innesto con l'autostrada dei Trafori. Infine, sulla A16 Napoli-Canosa, code per lavori tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo con Strade in diretta alle 15.45, buon viaggio!
9: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più, arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Beh, la notizia la diamo subito, Giovanni.
1: Ma la notizia è che la procura di Monza ha chiesto l'archiviazione della quell'ultima parte di indagine su Arbitropoli, sull'ex designatore Gianluca Rocchi, quella, per capirci, delle bussate in sala VAR, e lo ha fatto perché non ha ravvisato condotte di natura fraudolenta né di dolo per l'alterazione dei risultati. Sostanzialmente i magistrati, dopo aver un po' approfondito quello che gli arrivava da Milano, aver sentito anche alcuni arbitri, aver incrociato alcune informazioni, hanno deciso e hanno per questo chiesto l'archiviazione che anche negli episodi dove possa esserci stato un intervento esterno, quindi la famosa bussata, il tentativo non era di alterare il risultato e quindi di commettere una frode, ma semplicemente di cercare di aiutare il varista a non prendere la decisione sbagliata. Ne consegue che viene smontata anche la seconda parte di un'inchiesta penalmente evidentemente inconsistente che ha avuto l'unico risultato di decretare in maniera brutta la fine della carriera di Gianluca Rocchi, un uomo per bene, che avrebbe comunque smesso di fare in Italia il designatore, che non meritava tutto il fango che gli è stato riversato addosso.
0: No, ma infatti Ivan Zazzaroni...
1: Inconsistente, per dire poco.
0: Ivan Zazzaroni ti diceva, sì, adesso lo archiviano, però lo sputtanamento c'è già stato.
1: Questo è.
0: Questo ti direbbe. Senti, invece la tua idea sul presunto, ma a questo punto pare molto probabile, commissariamento della Federcalcio, e si dice addirittura che il ruolo di commissario potrebbe essere rivestito dallo stesso modo.
1: Io questo credo che sia molto difficile, sarebbe tutto estremamente italiano. Io non lo so, è chiaro che è stata commessa una leggerezza, è chiaro che bastava far tesserare Malagò in una qualunque ASD affiliata alla federazione e oggi non staremmo a discutere questa cosa. E quindi questa leggerezza ha aperto, spalancato la porta a quelli che da mesi stanno lavorando perché il calcio finisse commissariato. Oggi esiste probabilmente un appiglio dal punto di vista giuridico amministrativo, non disciplinare, perché da questo punto di vista Malagò è uscito estremamente pulito anche dopo l'analisi della Procura Generale del CONI. Io la penso come il già citato Ivan Zazzaroni, che oggi sul Corriere dello Sport scrive: se si dovesse ribaltare quello che è successo per volontà del calcio italiano, cioè l'elezione di Malagò, appigliandosi a un cavillo, sarebbe l'ultimo passo nel coprire di ridicolo un movimento che invece faticosamente sta cercando di rimettersi insieme dalle ceneri dell'ultimo fallimento mondiale. E però purtroppo siamo abituati, sì. E quindi io non lo so, credo che il CONI sia in una brutta situazione, tirato per la giacchetta a destra e a sinistra, e penso anche che in teoria carta alla mano non è obbligatorio commissariare la federazione per un errore che pure c'è stato formale, ma che non necessariamente ha quei canoni di gravità per cui il commissariamento dovrebbe scattare in automatico, ma abbiamo capito che più che la questione tecnico-giuridica è una questione politica.
0: Assolutamente. Beh, domenica
1: è una super domenica, perché usciremo ovviamente da Roma-Inter, che guarderemo tutti evidentemente, e ci porteremo poi nella serata delle due big che hanno bisogno di vincere per evitarsi 20 giorni sulla graticola.
0: Ciao Giovanni Capuano, grazie.
1: A domenica.
0: Ciao Claudio Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, ciao a tutti.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Saraffaele Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Ah, che stress!
4: Pac!
3: Non ho tempo per fare nulla!
4: Pac!
3: Troppi pensieri per la testa!
4: Pac!
3: Cosa?
4: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
3: Pack!
4: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
5: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
7: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower, Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
13: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
14: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
15: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
16: Sono le 15.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Studente accoltella la prof a Roma e compagni, aveva ricevuto un debito e la odiava. Attacchi a una base in Arabia Saudita, colpito un Eurofighter italiano. Bollo auto, il ministro Salvini conferma l'impegno a renderlo strutturale e chiede il rinvio dello stop ai diesel Euro 5. Buon pomeriggio e ben ritrovati con GR24. In primo piano l'ennesimo grave episodio ai danni di una docente. Il fatto è accaduto a Roma, nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle.
18: Avrebbe agito per vendicarsi dell'insufficienza ricevuta dalla professoressa alla fine dello scorso anno scolastico. Sarebbe questo il motivo scatenante alla base dell'aggressione avvenuta questa mattina. Il tredicenne ha spruzzato uno spray al peperoncino contro la propria docente per poi estrarre un coltello e ferirla, fortunatamente non in modo grave. Un episodio accaduto alle 9:30, poco dopo il suono della campanella, e a fermare l'aggressore sarebbe stato un compagno di classe. Sembra che il ragazzino volesse fare una diretta video su Telegram, ma non è certo che sia partita una diretta collegata con un gruppo sul quale ora sono in corso accertamenti. Il giovane indossava un casco con una telecamera GoPro per riprendere la scena dell'aggressione mentre impugnava il coltello e la bomboletta di spray urticante. La professoressa, 66 anni e ad un anno dalla pensione, è profondamente provata, racconta di non capacitarsi dell'accaduto. Immediati tanti messaggi di solidarietà da parte dei sindacati. Esprime preoccupazione il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il ferimento di un insegnante in una scuola romana, dice, è un fatto inquietante che ci interroga tutti, dalle famiglie al sistema educativo fino alle istituzioni. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
16: Un caccia italiano è stato colpito nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, la coalizione internazionale a guida americana contro lo Stato Islamico. La base è stata attaccata, ma non vi sono militari italiani coinvolti, ha rassicurato il ministro della difesa Crosetto, che invece ha rilanciato la missione italiana nello stretto di Bab el Mandeb. Dopo la sospensione del bollo auto per un anno per le auto sotto gli 80 kWh, il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha rilanciato e annunciato al prossimo Consiglio dei Ministri una proposta di rinvio dello stop alle vetture diesel Euro 5. Quanto invece al bollo auto, Salvini ha confermato l'impegno del governo a renderlo strutturale e per tutti. Riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin a Dublino e, anche se formalmente non figura in agenda, il tema degli extra profitti è destinato a pesare sul confronto politico tra i ministri e i leader europei.
19: La tassa sugli extra profitti è un tema che toccheremo durante le riunioni qui a Dublino, ma in questa fase non stiamo presentando una proposta a livello europeo. A dirlo il commissario all'economia Dombrovskis arrivando all'Eurogruppo. La questione è nelle mani degli Stati membri, che possono procedere e adottare decisioni sulla tassazione degli extra profitti, ha aggiunto. Il tema è stato portato al centro della discussione nuovamente dal ministro dell'economia irlandese Harris, paese che ha la presidenza di turno del Consiglio europeo. Alcune compagnie stanno realizzando profitti straordinariamente alti e non in base all'iniziativa imprenditoriale o all'innovazione, ma solo perché beneficiarie della chiusura del canale di Hormuz, ha detto entrando alla riunione dell'Eurogruppo. La vita è diventata più cara, i prezzi degli alimenti, dell'energia e degli affitti aumentano, non si possono ignorare queste cose, ha rincarato il ministro delle finanze tedesco Klingbeil, chiedendo che la Commissione presenti delle proposte su come una simile tassa possa concretamente configurarsi. Il vice premier e ministro degli esteri Tajani ha detto che l'Italia non è contraria al contributo di banche e imprese energetiche, ma ha aggiunto non bisogna intervenire con norme scritte e decise all'improvviso. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: È tutto, GR24 torna tra poco meno di un'ora.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Colesterolo? O ti senti così?
3: Ah! O ti senti ACT? Ah.
4: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
7: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
8: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole. Ogni lunedì alle 22 in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
9: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
10: In collaborazione con
11: Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
10: E con
12: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
10: E con
13: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
14: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
15: Incrociai davvero lo sguardo della signora. Avrà avuto 30 anni. Indicò il libro e chiese: come mai un ragazzo così giovane legge oggi Cesare Pavese?
16: È bello partire e sapere che c'è sempre qualcosa che ti attende se uno ha un paese di origine.
15: Storie di lettori e scrittori in una puntata che si intitola Il treno e i falò.
17: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Lo scorso mese di luglio, o forse era giugno, ma in fondo non è importante, ho avuto la fortuna di andare a fare un piccolo intervento, a raccontare alcune storie alla Fondazione Cesare Pavese, che si trova a Santo Stefano Belbo, cioè nel paese di Cesare Pavese, e tra l'altro ringrazio Pierluigi Vaccaneo che mi ha permesso di andare e di conoscere le cose di Pavese, mi ha fatto vedere il foglietto, il pizzino originale di cui tutti parlano, secondo me anche erroneamente, cioè si fa quando muore una persona per propria mano, cioè per suicidio, si fa risalire tutto quello che ha fatto nella sua vita precedentemente al fatto che poi si sia suicidato, come se tutto quello che ha fatto, scritto nel caso di uno scrittore, fosse poi una strada che l'avrebbe portata al suicidio. Ecco, non credo che sia così, ma nel caso di Cesare Pavese, quel bigliettino lasciato all'Hotel Roma di Torino in cui dice non fate troppi pettegolezzi, no? Perdono a tutti e a tutti chiedo perdono, non fate troppi pettegolezzi, che è diventato quasi un meme, si direbbe oggi, per raccontare chi era Cesare Pavese in tutta la sua piemontesità, nel dire mi sono tolto la vita, non fate troppi pettegolezzi, non paratene troppo. Insomma, ho visto quello, ho visto un sacco di altre cose bellissime. Se amate Cesare Pavese, o anche se non lo conoscete, approfittatene, andate a Santo Stefano Belbo alla Fondazione Cesare Pavese e sicuramente ne uscirete un pochettino diversi. Ecco, vi racconto questa storia non perché volessi raccontarvi i fatti miei di quello che è accaduto in estate, ma perché questa puntata ha a che fare proprio con Cesare Pavese e con il fatto che una lettura di Cesare Pavese può cambiarvi la vita in senso proprio fisico, in senso concreto, non solo perché vi dà delle cose, ma perché, che vi rimangono nella testa, nel cuore, le parole di Pavese, ma perché a Francesco, che è il protagonista della prima storia, la lettura su un treno de La Luna e i Falò ha proprio cambiato la vita, perché una persona davanti a lui gli ha chiesto: ma com'è che un ragazzo così giovane legge Cesare Pavese? E da lì in avanti scoprirete che cosa è successo nella sua vita. E poi ne abbiamo approfittato per raccontarvi un pezzo della vita di Cesare Pavese, nemmeno completamente, attraverso le parole di un grande critico intellettuale italiano che è scomparso, ahimè, un anno fa, che è Goffredo Fofi, che ci dirà la sua su chi era Cesare Pavese e su quello che è successo poi negli anni intorno a Cesare Pavese. Ed è per questo che, parafrasando La Luna e i Falò, forse il libro più conosciuto di Pavese, la puntata di oggi si intitola Il treno e i Falò. Benvenuti.

0: Per molto tempo ho pensato che la mia vita fosse cambiata per effetto di decisioni razionali, di scelte ponderate, di obiettivi inseguiti con ostinazione. Solo molti anni dopo ho capito che il momento esatto in cui il mio destino prese una direzione diversa fu il pomeriggio del 1° di maggio del 2006, durante un viaggio in treno dalla Lamezia Terme a Roma. Era l'anno dei mondiali, avevo 26 anni, vivevo a Roma e lavoravo come tirocinante presso uno studio di commercialista. Guadagnavo poco, imparavo molto e coltivavo un sogno che mi accompagnava fin dall'infanzia: insegnare matematica. Avevo appena trascorso il ponte del 1° maggio nel mio paese. Ogni ritorno al paese era uguale e diverso allo stesso tempo. C'erano le stesse strade, gli stessi odori, le stesse persone, eppure ogni volta che ripartivo avevo la sensazione che qualcosa rimanesse lì e qualcosa ripartisse con me. Alla stazione di Lamezia Terme mi accompagnò il mio amico Beniamino, diretto a Messina. Ci salutammo sulla banchina e salì sul treno. A quei tempi non esisteva ancora l'obbligo del posto assegnato. Si comprava un biglietto e poi si saliva a bordo sperando di trovare una sistemazione decente. Trovai due posti liberi, uno di fronte all'altro, e mi sedetti soddisfatto.
1: Io sono originario della provincia di Crotone, un paese che si chiama Santa Severina. In quel periodo comunque lavoravo come tirocinante presso un commercialista, però spesso tornavo giù in paese e mi capitava spesso di viaggiare col treno. Quello è effettivamente è stato un ritorno che era il 1° maggio del 2006, me lo ricordo benissimo perché comunque è stato molto importante come data, sì.
0: Poco più avanti notai due ragazze da sole in uno scompartimento da 4 posti con tavolino centrale. Pensai che il viaggio avrebbe potuto rivelarsi interessante. Naturalmente il destino aveva altri programmi, almeno fino ad allora. Infatti, dopo pochi minuti arrivò un uomo dall'aspetto imponente, mal truccato da donna, con 2 mani enormi, che si accomodò proprio di fronte a me. Mi salutò cordialmente, poi disse, sorridendo alla Joker: «Vado un attimo a lavarmi i denti e torno subito». Non saprei spiegare perché, ma fui assalito da una strana ansia. Quando si allontanò verso il bagno, pensai che quelle 5 ore di viaggio sarebbero state interminabili. Fu allora che arrivò la provvidenza. Un signore sulla 50ina si fermò davanti a me e pronunciò la frase più bella che avessi sentito quel giorno. «Scusi, questo posto è mio». Mi alzai immediatamente, mi scusai, dentro di me festeggiavo. Con lo zaino in spalla mi diressi verso il tavolino delle 2 ragazze. «Posso sedermi qui?» «Certo». Erano 2 sorelle, anche loro tornavano a Roma. Fine della conversazione. Nessun sorriso, nessuna curiosità, un gelo assoluto. Deluso, decisi di rifugiarmi nella lettura. Prima di partire avevo rovistato nella vecchia libreria di casa, tra volumi dimenticati, romanzi scolastici e libri comprati anni prima insieme al quotidiano, avevo scelto un titolo che avevo già letto, «La luna e i falò», di Cesare Pavese. Una di quelle vecchie edizioni del Corriere della Sera, dalla copertina rigida e dai colori tenui, pastello, che popolavano le case italiane. Bei tempi. Si comprava il giornale e si tornava a casa con un libro. Cominciai a leggere. Pagina dopo pagina, il treno scomparve. Restavano Pavese, le langhe, il ritorno, la nostalgia e le radici. Attorno a me sentivo appena il brusio dei viaggiatori e gli annunci del capotreno che continuava a informarci che il convoglio viaggiava in perfetto orario, quasi stupito lui stesso che tutto stesse andando così bene. Quando mancava poco all'arrivo a Roma, chiusi il libro e lo appoggiai sul tavolino. Fu allora che accadde qualcosa. Per la prima volta incrociai davvero lo sguardo della sorella maggiore. Avrà avuto 30 anni. Indicò il libro. «Come mai un ragazzo così giovane legge oggi Pavese?» La risposta sincera sarebbe stata semplice, perché era il primo libro che avevo trovato nella libreria di

0: Il suo volto si illuminò. Mi raccontò della sua tesi dedicata a Pavese, della malinconia del ritorno, dei luoghi che continuano ad appartenerci anche quando noi non apparteniamo più a loro. Parlammo tanto che non saprei dire quanto. Poi arrivò una domanda semplice: «E tu che lavoro fai?» Quasi mi vergognavo a dirlo. «Faccio il praticantato da un commercialista, mi occupo di contabilità». Poi aggiunsi subito, quasi a giustifica: «Però il mio sogno è insegnare matematica. Mi sono appena iscritto alla SIS, farò l'esame a settembre». Lei mi guardò incuriosita. «La contabilità la conosci davvero?» Io annuì. Allora si presentò. Si chiamava Ilaria e lavorava nella selezione del personale. Prima di scendere dal treno mi lasciò il suo numero. «Chiamami nei prossimi giorni e portami il tuo curriculum». Accettai più per curiosità che per convinzione. Non cercavo lavoro, avevo già deciso il mio futuro. Volevo insegnare. Venivo da una famiglia di insegnanti. Mia madre, mio padre, i miei zii. Avevo perfino un modello preciso. Un amico di mio padre che insegnava la mattina e svolgeva l'attività di commercialista nel pomeriggio. Mi sembrava la vita perfetta. Qualche giorno dopo incontrai Ilaria e le consegnai il curriculum. Poi me ne dimenticai. Passarono alcuni mesi.
1: Ma io lavoravo da un commercialista, un periodo molto impegnativo, perché comunque prima dell'estate ci sono tutte le dichiarazioni da fare, 7:30, al suo tempo eravamo veramente inondati di questi lavori. Però mi ricordo che avevamo chiuso in ufficio allo studio proprio fine mese, fine luglio, quindi erano iniziate le ferie. Appena sono arrivato giù, appena sono andato al mare, mi chiamò Ilaria e mi disse: «Guarda, Fra, devi salire subito, perché c'è un'opportunità che non puoi perdere».
0: «Ciao Francesco, ho una grande occasione per te, non puoi perderla, ho fissato dei colloqui e dovresti venire a Roma il prima possibile». Mi fece il nome di una società che operava nell'export e nella finanza agevolata. Oggi basterebbe uno smartphone, nel 2006 no. Andai fino a Crotone alla ricerca di un internet point. Pagai la connessione e cercai il nome dell'azienda. Più leggevo e più aumentava il mio stupore. Una realtà internazionale, rapporti con imprese di tutto il mondo, un ambiente lontanissimo dalla mia vita. Ricordo ancora il pensiero che mi attraversò la mente. Che cosa fantastica. Subito seguito da un altro. Ma io cosa c'entro con tutto questo? Ero un praticante contabile, mi sembrava impossibile. Il colloquio si svolse nei primi giorni di agosto. Il responsabile del personale mi chiese quanto guadagnassi. Più per dignità che per l'occasione raddoppiai la cifra reale. Poi incontrai il responsabile della contabilità. Non gli interessavano le teorie manageriali, non gli interessavano le soft skill. Mi fece una sola domanda: «La partita doppia la sai fare davvero?» Avevano un problema concreto. Un dipendente si era fatto male cadendo dallo scooter. C'erano 3 mesi di contabilità arretrata da recuperare. Serviva qualcuno che sapesse lavorare subito. Lo rassicurai. Pochi giorni dopo arrivò la risposta: «Contratto di 2 mesi. Per me uno stipendio da sogno». Firmai. L'inizio era previsto per il 4 di settembre. Io ero felice. Poi mi ricordai dell'esame della SIS. Lo avevo già pagato, era fissato per il 6 e il 7 settembre, 2 giorni dopo l'inizio del nuovo lavoro. Chiedere ferie dopo 48 ore era impensabile. Così feci una scelta. Niente esame. Rinunciai al progetto che avevo coltivato per anni. Rinunciai all'idea di diventare professore. Per molto tempo ho pensato di essermi venduto per un piatto di lenticchie. Il contratto di 2 mesi fu rinnovato, poi ancora e ancora, e oggi sono passati 20 anni. Ho cambiato colleghi, responsabilità. Ho visto arrivare e andare via persone, attraversato periodi difficili e altri straordinari. Senza quasi accorgermene, quel bivio che allora sembrava provvisorio è diventato la strada principale della mia vita. Se guardo indietro non posso dire di essere stato infelice, anzi, mi ha dato molto più di quanto quel ragazzo seduto sul treno avrebbe osato immaginare. Eppure esistono certe sere, non molte, quando per qualche motivo mi torna in mente l'esame della SIS, il 6 e il 7 di settembre, quelle due date come due stazioni che il mio treno non ha mai raggiunto, e mi viene in mente la scena di un famoso film

con Gwyneth Paltrow e allora mi domando che faccia avrebbe oggi l'altro Francesco, quello che sostenne l'esame e diventò professore. Lo immagino mentre entra in una classe e spiega, poi il pensiero passa. Perché la verità è che quell'uomo non esiste. Esiste soltanto la vita che abbiamo vissuto. E ogni volta capisco un po' meglio ciò che Pavese voleva dire. Non si torna mai davvero a quello che abbiamo lasciato. Si torna nell'idea che ne abbiamo conservato. Dedicato a chi, per tutta la vita, sogna di tornare.

0: Loro sono Equipe 84 che cantano Casa Mia, perché mi sembrava giusto, o meglio non a me, sembrava giusto al nostro Luca Micheli chiosare questa storia con una canzone che parlasse di casa, proprio perché di quello ha raccontato la storia di Francesco e ha raccontato e racconta La Luna e i Falò. Pronto, ciao Francesco, buongiorno.
1: Buongiorno a te Matteo, come stai?
0: Io sto benone, tu come stai?
1: Bene, bene, grazie.
0: Ma soprattutto tu ti trovi sempre lì, ti trovi sempre a Roma, giusto?
1: Esatto, esatto.
0: Non sei tornato?
1: No, in questi giorni sono proprio 20 anni che lavoro sempre nella stessa azienda con grande soddisfazione, sì.
0: E tutto da là, tutto da quel giorno in treno.
1: Esatto, sì, varie coincidenze che comunque mi ricordano il film di Sliding Doors in molte occasioni,
0: certo.
1: Che però mi hanno portato oggi come oggi a poter raccontare questa storia che trovo molto interessante.
0: Senti, sono da poco passati i fatidici giorni del 6 e del 7 settembre. Tu ci pensi ad ogni mese di settembre a quegli esami non fatti alla fine alla SIS?
1: No, diciamo che ci penso, per fortuna no, però sicuramente ogni tanto mi viene in mente. Mi tornano in mente quei giorni per questi esami che non ho mai fatto, però sicuramente sono molto soddisfatto del lavoro che attualmente faccio, anche perché comunque l'insegnamento lo vivo quotidianamente anche con mia moglie. Mi rendo conto che è una professione molto difficile,
0: certo.
1: Sotto alcuni aspetti poco riconosciuta a livello professionale.
0: Beh, direi per nulla riconosciuta. Noi capita di raccontare tantissime storie di professori e ex professori e ogni volta ci rendiamo conto di quanto quel mestiere lì sia forse uno dei mestieri più importanti dopo i medici che ci sono nel nostro paese, cioè creare il modo di guardare il mondo delle persone giovani tra i 6, se sei un insegnante della scuola primaria hai 18 e così via. Ma non mi metto a fare il pippone sull'insegnamento, che per me è una cosa fondamentale, ci siamo capiti. A questo proposito, tu sei ancora un lettore di Cesare Pavese, Francesco?
1: Mi piace molto, ogni volta lo rileggo sempre con molto piacere.
0: Quindi sei ritornato anche a rileggere La Luna e i Falò?
1: Sempre, quasi ogni anno lo rileggo, sì. Anzi, ho trovato anche un podcast bellissimo che ascolto spesso, sì.
0: Senti, invece La ragazza nel treno, esattamente, lei non lavorava per un'azienda, lavorava per un'azienda di ricerca personale, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Ah, ok.
1: Sì, esatto, sì.
0: Ok, quindi aveva, diciamo, aveva intuito delle potenzialità e poi ti ha indirizzato verso il posto che lei sembrava sensato.
1: Esatto, esatto, sì, con la società per cui lavorava lei sono avuto un contratto di somministrazione per 2 anni, poi finalmente sono stato assunto all'azienda in cui lavoro, quindi ci siamo un po' persi di vista successivamente.
0: Il contratto di somministrazione sembra sempre una cosa che ha a fare con le medicine, però in realtà è il nome tecnico, è il nome preciso.
1: Esatto.
0: Francesco, provi mai malinconia per quel ragazzo lì e per la vita che poi non ha vissuto?
1: Ma guarda, come considerazione aggiuntiva, oltre a quello di dire che comunque professionalmente sicuramente è molto meglio quello che faccio attualmente, però magari un po' di malinconia per l'impatto sociale che poteva avere il lavoro e il Francesco diverso, nel senso che comunque sicuramente mi sarebbe piaciuto tanto avere dei rapporti con alunni, con i genitori degli alunni, con i colleghi della scuola, dove vedo che comunque c'è una solidarietà molto forte, comunque si sente molto questa importanza dell'istruzione, quindi nella capacità di perseguire un obiettivo comune che magari in altri lavori, in altri mestieri non si sente. Diciamo che forse effettivamente, se dobbiamo dirlo, si sente magari negli insegnanti, nei medici, oppure chi effettivamente ha un obiettivo superiore da raggiungere.
0: Francesco, io ti ringrazio moltissimo per questa storia, perché ci dai la possibilità poi nella seconda parte del programma di raccontare una bella storia scritta da Goffredo Fofi su Cesare Pavese. Ma adesso che ne parlavi mi è venuto in mente che non l'abbiamo nemmeno citata quella frase, che è forse una delle frasi, delle citazioni più celebri di Cesare Pavese, tratta da La Luna e i Falò, e quindi ci lasciamo con la frase in sé, che riassume un po' anche tutto il contenuto del tuo racconto, che è: un paese ci vuole non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c'è qualcosa di tuo che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Grazie mille Francesco, in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie a te Matteo.
0: A presto.
1: Ancora.
0: Ciao, ciao, ciao. L'ombra

0: alla porta.
1: E lui è Francesco De Gregori, evidentemente con la casa di Hilde. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare un'altra storia. Torniamo a raccontare di Cesare Pavese.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
8: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti. Collaudo fissato. Documenti in regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
14: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
16: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
17: Vi presenta Borse in diretta.
18: Buon pomeriggio a Deborah Rosciani. Ancora una volta i mercati finanziari procedono per strade separate, perché stamattina abbiamo avuto una situazione positiva in Asia dopo la decisione della Bank of Japan di aumentare i tassi di interesse in Giappone, portandoli ai livelli massimi da oltre 30 anni. Wall Street sta partendo bene, in realtà con più incertezza sul Dow Jones, che si muove sulla parità, ma Standard & Poor's più 0,15%, Nasdaq più 0,34%, mentre viaggia in negativo, anzi peggiorando ulteriormente l'Europa, con Milano capofila dei ribassi, meno 1,53% addirittura sul FTSE MIB, mentre Parigi segna meno 1,37%, Francoforte meno 1,31%. L'euro a 1,1466 sul dollaro. Abbiamo visto anche segnali stamattina di relativa maggior tranquillità sul fronte del petrolio, ma il Brent è già di nuovo a $104,50, intorno ai 100 il greggio americano, e sicuramente questo non contribuisce a migliorare il clima europeo. Piazza Affari, visto che il listino è il peggiore d'Europa, vediamo quali titoli determinano questo ribasso così importante per Milano. Abbiamo diversi titoli con cali che sono di 3 punti, 3,5 punti, Unipol, Generali, a 2 aste Lantis ed Era, meno 2,5 per Unicredit, oltre 2 punti di ribasso per Enel, meno 1,9 per Biper Banca e Intesa San Paolo, e quindi le big, l'energia e le banche, mentre dall'altra parte troviamo STM in guadagno di 2 punti, Brunello Cucinelli più 1,60, Diassorin più 1,42%. Stanno tranquillizzandosi i rendimenti sui titoli di Stato. L'euro è a 1,14,65 sul dollaro per ora. È tutto.
0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
19: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
23: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
24: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
25: Matteo Caccia racconta.
1: Nel giugno del 2020, Goffredo Fofi, che è scomparso poco più di un anno fa, nel luglio del 2025, ed è stato un critico, saggista e un intellettuale, ha scritto per Internazionale una cosa molto bella su Cesare Pavese, che ne è in parte una lettura critica e in parte è una piccola storia che ci dice chi è stato Cesare Pavese. E oggi, in questa puntata, ve la raccontiamo. Cesare Pavese si uccise in un albergo di Torino a due passi dalla stazione di Porta Nuova il 27 di agosto del 1950. Sono passati 71 anni e un anno fa sono scaduti i diritti della sua opera e la casa editrice di cui fu uno dei creatori, Einaudi, ha pensato bene di riproporre in più volumi l'integrale opera sua o quasi, facendola introdurre a scrittori e scrittrici di oggi, che a dire il vero non reggono il confronto con lui e con la straordinaria generazione di cui fu uno dei nomi di punta. E proprio dalla redazione delle Einaudi, insieme a Vittorini e al più giovane Italo Calvino, uno dei primi sponsor. Era prevedibile che molti editori si sarebbero preparati all'evento, ma Einaudi aveva la possibilità e ha avuto l'astuzia di arrivare per prima. Il suicidio di Pavese ebbe un eco oggi impensabile, quasi paragonabile alla tragedia torinese di Superga, l'aereo che il 4 maggio del 49 si schiantò con a bordo l'intera squadra del Grande Torino. Colpì anche i non lettori, nonostante fossimo ancora un paese di analfabeti, e fece di Pavese un mito tra tanti giovani degli anni 50 e 60 per l'inquietudine e la ricerca dai tratti anche adolescenziali essenziali che lo scrittore aveva espresso nella sua vicenda umana e culturale. Una delle rare cose che non mi sento di perdonargli, però, è la famosa risposta che dette a un giornalista straniero che gli chiedeva chi fosse il miglior narratore italiano del dopoguerra. Vittorio De Sica, disse, e con tutta l'ammirazione per l'autore di Sciuscià e Ladri di biciclette, dimenticando peraltro Roberto Rossellini, il più grande e il più nuovo, e Luchino Visconti e Alberto Lattuada, l'elenco dei grandi scrittori di allora è ben più vasto e vario e profondo di quello dei registi. E ben più varie le proposte della letteratura di quelle del cinema neorealista e delle sue nuove, pur importanti, convenzioni. Sì, era negli anni del risveglio del paese, della ricostruzione, della repubblica, della democrazia, della costituzione, i migliori anni della nostra storia nazionale messi a morte con l'odioso omicidio di Aldo Moro, opera di imbecilli e di numerosi servizi. Ma si era anche reduci da una guerra mondiale, da una civile, anche se quest'ultima fu combattuta da pochi, di fronte a una zona grigia di cui lo stesso Pavese fu rappresentante. La casa in collina ne fu una sorta di confessione insieme a un altro dei suoi racconti più intensi, La bella estate, trovandosi suo malgrado con tanti coinvolto in confronti estremi. Pavese fu un rappresentante esemplare, grande, affascinante, insieme disturbante, dei dilemmi di una generazione cresciuta nel fascismo, ma colpì anche buona parte della generazione successiva, stretta nella morsa della guerra fredda e del dover scegliere di fatto tra stalinismo e capitalismo, tra due imperialismi, due modelli, ieri e sempre, osceni. D'altra parte, quelli che si sentivano salvati, perdonati dei loro peccati degli anni 30, detti anche del consenso al regime, perché avevano capito cosa fare nel 1943. Ecco, quelli sapevano, i migliori, che Pavese li aveva pure rappresentati, capiti, spronati, con due grandi libri, come Dialoghi con Leucò, in dialogo in qualche modo anche con Carlo Levi ed Ernesto Martino, e con il romanzo La luna e i falò, il suo capolavoro.
2: La casa sul confine.

0: I suoi dilemmi esistenziali furono pubblici, attraverso la sua opera di narratore estremamente esigente, ma anche privati. Tra questi fu centrale il rapporto con l'altro sesso. Prima la storia con la donna dalla voce rauca e poi l'altra, che fu la scintilla del suo suicidio, quella con l'attrice americana Constance Dowling, ispiratrice della poesia più famosa di Pavese, cioè «Verrà la morte e avrai i tuoi occhi». La sorella dell'attrice, Doris, anche lei attrice, fu protagonista insieme a Silvana Mangano di Riso Amaro, il film di Giuseppe De Santis che anni dopo mi disse di essere convinto che le due donne fossero in qualche modo legate allo spionaggio statunitense qui in Italia, da noi. Ma per saperne di più sulla vita e le idee di Pavese, è bene rifarsi ancora oggi alla biografia che scrisse un giornalista comunista suo amico, Davide Laiolo, un libro che fece scalpore e che venne accusato da altri amici dello scrittore di aver messo in piazza quel che non andava messo, e che tuttavia fu letto avidamente, anche da me, che in quegli anni ebbi anche modo di conoscere e frequentare la donna dalla voce rauca, per capire qualcosa di più del personaggio e dello scrittore Cesare Pavese. Si intitola Il vizio assurdo e lo editò Il Saggiatore nel 60, poi negli Oscar Mondadori. Un bestseller di lunga durata. Il vizio assurdo era quello, nelle parole stesse di Pavese, della tentazione suicida. Forse è vero che Laiolo insisté sul privato di Pavese con compiacenza e con astuzia, ma si lesse il suo libro per capire qualcosa di più di uno scrittore grande ed estremamente intrigante. Una figura centrale e per molti aspetti diversa e più complessa di quella degli altri grandi scrittori italiani dei suoi anni. Oggi, che gli alfabetizzati e i lettori sono tanti più di allora, dovrebbero accorgersi di quanto Pavese avrebbe ancora da insegnare anche con le sue contraddizioni e le sue angosce, e guardarsi allo specchio con il coraggio con cui seppe farlo con pochi altri, in anni molto più difficili di questi, ma infinitamente meno conformisti.
1: Verrà l'amore, avrai i tuoi occhi, questa morte che

0: quando su te sola ti pieghi nello specchio.
1: Lui è Leo Ferré, che canta Verrà la morte, avrà i tuoi occhi. Abbiamo fatto proprio un piccolo detour, non siamo abituati a leggere dei pezzi quasi di critica, noi raccontiamo delle storie, però c'era un po' dentro di storia di Cesare Pavese, e soprattutto c'erano le parole anche molto dritte e taglienti di Goffredo Fovi, che è stato un critico, ma soprattutto un intellettuale, che ci ha detto la sua su Cesare Pavese e anche su molte cose che stavano intorno a lui, altri scrittori, registi e opere in generale. Insomma, se per caso vi è venuta voglia di rileggere Cesare Pavese, questa potrebbe essere l'occasione. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi, o meglio torniamo a darvi l'ultimo pezzo della nostra storia seriale dedicata a Marco Pannella, e lo facciamo in studio qui con noi, con grande gioia, ci sono Simone Spezia e Daniele Bellasio, tra pochissimo.
2: Aermec, campioni del clima,
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. La A10 Genova Ventimiglia è chiusa al traffico per incidente con moto coinvolta tra Arenzano e l'innesto con la A26 in direzione del capoluogo ligure. Nella stessa direzione si segnalano incolonnamenti a partire da Varazze sino all'uscita obbligatoria di Arenzano. Sulla A22 autostrada del Brennero, incidente code tra chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione Modena. Un incidente sta provocando code anche sull'autostrada del Sole nel percorso Campano in direzione Milano tra la diramazione Capodichino e l'innesto con la A16. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto. Ci risentiamo con Strade in diretta alle 16.45. Intanto buon viaggio.
3: Matteo Caccia racconta.
1: In queste due settimane trascorse vi abbiamo raccontato, come spesso facciamo all'interno delle nostre storie seriali, che pescano dai podcast originali, podcast come in questo caso prodotti da noi, cioè da 24 ore podcast, vi abbiamo raccontato la storia di un uomo politico. Era la prima volta che accadeva, anche perché forse poi, diciamo, le storie di uomini politici non sono così interessanti, a meno che tu non sia Marco Pannella. Il podcast era Marco sai chi era Pannella, gli autori sono Simone Spezia e Daniele Bellasio, che sono qui con noi. Ciao Simone, ciao Daniele, buongiorno e benvenuti.
5: Ciao Matteo, eccoci.
6: Ciao Matteo, grazie.
1: Grazie per essere qui. La prima domanda molto semplice è perché avete deciso, o meglio come avete deciso di fare un podcast su Marco Pannella?
5: Tutta colpa di Bellasio, quindi fai,
1: benissimo,
5: fai parlare.
1: Allora
5: tu,
1: parola a
6: non è vero,
1: Daniele
6: credo
1: Bellasio.
6: Che sia più tua l'idea. L'idea di fondo era quella di spiegare ai nostri figli, molto banalmente, okay, chi era Marco Pannella.
1: Perché i vostri figli hanno in età una media di...
5: Una media, come fai a fare la media?
1: 20, 17.
5: 22, 19, 14.
6: Vai. Io 18, sono in mezzo.
1: Per cui 18 e mezzo, direi. Esatto. L'ho fatta così velocemente. Quindi a dei ragazzi che non hanno ancora 20 anni, chi fosse Marco Pannella, che è morto 10 anni secchi precisi. 10 anni
6: sì,
1: fa.
6: Sì, un po' di più di 10 anni fa. E siccome, come Simone racconta spesso, forse la sua eredità non è stata così tanto raccontata, abbiamo pensato di farlo. Abbiamo pensato di raccontare la persona, perché per lui la politica e la vita personale erano la stessa cosa. Infatti, secondo me, lui è stato... Noi l'abbiamo spesso definito rockstar, ma in realtà, forse ripensandoci, è stato l'ultimo sacerdote della politica.
5: Può darsi, sì, è una buona, un'ottima definizione.
6: Era sacra per lui, sì, la politica, perché era l'unione di... vita e libertà.
1: Quasi, è stato quasi un profeta, visto che si parla di... stiamo nel campo della religione, ha avuto delle cose profetiche. Io ho avuto la sensazione, sì, riascoltandolo, mi sono ricordato di quando ho votato radicale, che tutti prima o poi nella vita hanno votato radicale.
5: Sì, questo è vero.
1: Più o meno tutti.
5: Sì. Questo è vero, e ci sono tantissime battaglie, ne abbiamo parlato poi anche dopo il podcast, ne abbiamo parlato in Amici e Nemici, ne abbiamo parlato anche in 24 Mattino con Daniele. La mia impressione è che in realtà questa sua eredità si sia poi dispersa in mille rivoli e sia in realtà penetrata praticamente in tutte le forze politiche. C'è chi ha pescato la parte dei diritti civili, c'è chi ha pescato la questione della giustizia e le carceri, la separazione delle carriere, una minore presenza dello Stato nell'economia. Ognuno ha pescato un po' quello che voleva dal Partito Radicale.
1: C'è qualcuno che si può dire abbia preso in mano l'eredità di Marco Pannella? Non come la... diciamo, non nel modo fisico come ha fatto, che ha avuto lui. Il vostro podcast ha, le puntate sono suddivise per pezzi del corpo, no? Per raccontare quanto parti del,
6: sì,
1: corpo, per raccontare quanto fosse fondamentale il corpo nel dibattito politico per Marco Pannella. Ma c'è qualcuno che secondo voi può essere identificato come uno che ha preso la strada?
6: Simone?
5: No, guarda, sinceramente no, non è possibile, perché io... non vedo quelle due caratteristiche che aveva Pannella, di cui la prima è quella che diceva Daniele all'inizio, ossia che il privato è politico, cioè non esiste una distinzione, non esiste un confine. E ormai dobbiamo dire che siamo proprio in un'epoca nella quale il confine che si traccia tra la vita personale e la vita pubblica o la vita lavorativa è insito in tutte le professioni, compresa la politica naturalmente.
6: Forse quello che ne ha capito di più il metodo è Marco Cappato, è quello che ne ha capito di più il metodo. Poi ovviamente Marco ha avuto insomma una compagna di battaglie, in questi giorni non possiamo non parlarne, come Emma Bonino.
1: Emma Bonino che appunto è mancata una settimana fa, esatto, sì. Venerdì 11 settembre. A proposito di Emma Bonino, ne approfittavo di questo momento per chiederti se con la morte di Emma Bonino muore un modo di fare politica?
6: Emma era anche lei molto unica, quindi la risposta ovvia è sì. Emma però era anche molto legata alla storia di Marco Pannella, perché io ho assistito a una litigata privata tra loro due sul ruolo della Turchia e il rapporto tra l'Europa e la Turchia, che è andata avanti tutta una cena, tipo 3 ore, ma con anche a livello
1: veemenza.
6: Di insulti, veemenza, però poi alla fine trovavano tra di loro una sorta di sintonia anche poi nei ruoli, perché Emma Bonino era molto più concreta e molto più capace di comprendere le regole della comunicazione, pur avendo un carattere molto più difficile rispetto a Marco. Nel privato Marco era più semplice, Emma molto più difficile, però poi Emma sapeva tradurre in concreto e soprattutto tradurre in comprensibile per la comunicazione le battaglie di Marco. I due dividerli, anche se alla fine loro hanno fatto di tutto per dividersi, come certo, si sanno, certo. Ha avuto anche periodi turbolenti tra di loro.
1: E Sergio Rovasio che tipo è?
6: Sergio Rovasio,
1: cioè, si sente che tipo è? Uno che ha voglia di allora, raccontare quello.
6: Intanto
1: sì.
6: Io gli voglio molto bene, perché è una persona che è stata 34 anni vicino a Pannella, il che vuol dire avere una pazienza, una costanza, una tenacia, e è anche capace, era capace nello stargli vicino di dirgli dei no. Forse l'unico che lo in qualche modo irregimentava in qualcosa. Io l'ho definito il capo ufficio, se si può pensare a un ufficio Pannella, era il capo ufficio, quello che metteva un po' d'ordine, forse perché era torinese. E poi l'altra cosa bella, è stato schivo tutta la vita, non ha mai voluto avere ruoli nel partito o in politica molto, come dire, sulla scena, e ha svolto il suo compito in modo migliore, lo si vede nel racconto.
5: E anche la rappresentazione di quello che dicevamo all'inizio, cioè Sergio Rovasio si è avvicinato ai radicali esattamente tramite il suo privato, per così dire, e poi è diventato un pezzo di quel mondo politico.
1: Una domanda che mi è venuta in mente ascoltando il podcast, so che è una domanda larga e forse ha poco senso, però ve la faccio lo stesso, ed è se noi dovessimo pensare al fatto che nella vita politica dei politici a un certo punto con alterne fortune vincono, perdono, ottengono più voti, meno voti, ma in fondo avete avuto la sensazione che Marco Pannella abbia vinto, cioè Marco Pannella ha lasciato qualcosa, tu già Simone lo accennavi, sì. Che comunque è rimasto ancora oggi non solo nella politica italiana, ma nel modo di vedere il mondo degli italiani.
6: Qua un po' ci dividiamo io e Simone. Io penso che abbia vinto per quello che dicevi tu prima, Matteo, sul fatto che ogni sua battaglia politica era anche una profezia. Penso, non so, alla battaglia sulla fine della fame nel mondo, che sembrava una battaglia del tutto utopistica, lontana dalla realtà. Perché ci interessa? Adesso scopriamo perché ci interessa dopo molti anni, oppure su tutti i diritti, no? Quindi lui con questa profezia, anche se non ha vinto finora, è capace di vincere ancora in futuro.
5: No, in questa chiave condivido la lettura di Daniele. Diciamo che alla fine il fatto che ci siamo ritrovati a dover fare un podcast per raccontare chi era Pannella ai nostri figli, però vuol dire anche che evidentemente di quello che ha portato e di quello che ha fatto, quando nella memoria popolare quello che si ricorda sempre sono il referendum sul divorzio e quello sull'aborto, e però siamo negli anni 70, ragazzi, quindi nel frattempo tempo, ha vissuto molti altri anni di vita politica, poi ha fatto delle cose straordinarie, lo abbiamo raccontato anche nel podcast, lo ha raccontato Sergio, l'unico parlamentare europeo al funerale di Anna Politkovskaya, l'unico a vedere che cosa sarebbe diventata la Russia di Putin probabilmente in quel momento, mentre tutti lo celebravano come il nuovo leader, straordinario leader democratico della Russia uscita dal mondo sovietico. Quindi sì, profeta, sì, con una visione pazzesca, però non so quanto poi sia arrivato, no, a terra.
1: E i vostri figli cosa hanno detto di Marco Pannella?
6: La parte rockstar piaceva molto. E poi
5: la roba dell'erba, dai, su. No, la cosa dell'erba, dai, Daniele.
6: O forse ho un figlio un po' così diverso, però a lui piace molto questa unione di economia di destra e battaglie politiche sui diritti, sì, di sinistra, che è una cosa che manca tantissimo, sì, a questo paese. In questo ha ragione Simone, ha perso.
5: L'hai educato, cioè, da bravo liberale.
6: Sì, però se ci pensi, Simone, è proprio quello che manca, sì, cioè, bravo. In questo ha proprio perso, non c'è stato più nessuno dopo capace di creare un movimento politico, ma anche un movimento culturale, che sappia mettere assieme politiche sui diritti che noi definiremmo di sinistra e politiche economiche che noi definiremmo di destra.
1: Simone Spezia, Daniele Bellasio, Marco, sai chi era Pannella? Ascoltatelo tutto sul 24 ore podcast o ovunque ascoltiate i vostri podcast. Grazie mille per essere stati qui, in bocca al lupo per tutto quello che fate nella vostra vita, non solo professionale.
6: Grazie.
5: Grazie Matteo.
1: La linea va al GR, noi ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
7: Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
10: Ehi, amico!
11: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
10: ai ai ai,
11: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
10: Evviva!
11: Vai su agenti.it.
9: Agenti.it,
10: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
12: Attenzione! Interrompiamo per un attimo le trasmissioni. Abbiamo al telefono Alfredo Garisto di IVMacqua.it.
13: Ciao Roberto!
12: E oggi avete una sorpresa per i nostri ascoltatori. Acqua buonissima, direttamente dal rubinetto di casa tua, liscia e frizzante. Meno bottiglie di plastica e meno spese al supermercato.
13: Esatto, con IVM puoi avere a casa tua un depuratore d'acqua ad osmosi inversa al prezzo più conveniente del mercato. Con soli 180 euro l'anno, contratto minimo triennale, hai il tuo purificatore d'acqua ad osmosi inversa e il prezzo già include il materiale per le manutenzioni annuali.
12: E spendendo molto meno rispetto all'acqua che compri al supermercato.
13: Esatto, è comodo, è pratico, riduce la plastica, cambia abitudini.
12: Chiama adesso IVM 800 800 813. Info su ivmacqua.it.
14: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
15: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
19: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
20: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
21: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
22: Per le idee che fanno discutere.
23: No, la frase la sono per la legalità.
22: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
24: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
22: Per allargare gli orizzonti.
25: La spesa per il PNRR. No.
22: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
26: Lei ha una qualche ambizione?
27: Ma...
26: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
27: E lei allora, professore, perché rimane?
26: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
28: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
29: Il segnale orario vi è offerto da
30: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
31: Sono le 16.
32: GR 24. Il Sole 24 Ore.
33: Macron, vertice all'Eliseo, risponderemo agli attacchi ibridi russi, restiamo uniti. Attacchi a una base in Arabia Saudita, colpito un Eurofighter italiano. Studente accoltella la prof a Roma, fermato da un compagno. Di nuovo buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie di GR24. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Così il presidente francese Macron, che oggi all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari del paese e dell'intelligence per una riunione dedicata proprio al rapido deterioramento della situazione internazionale. Macron in questa occasione ha lanciato un appello: restiamo uniti in questo momento, io sarò garante fino alle elezioni presidenziali. L'Iran intanto ha attaccato una base in Arabia Saudita dove è presente personale militare italiano, distrutto un velivolo ma nessun militare coinvolto.
34: Nella notte un velivolo Eurofighter F-2000 italiano, il più avanzato aereo da combattimento sviluppato nel continente europeo, è stato danneggiato durante un attacco alla base saudita di Taif, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Non vi sono militari italiani coinvolti e non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture, dice il ministro della difesa Crosetto, che conferma l'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza la UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb. Crosetto su Sky.
35: A me interessa ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
34: Ancora alta la tensione nello stretto di Hormuz, dove le guardie della rivoluzione islamica dell'Iran hanno colpito nella notte una petroliera battente bandiera del Togo. Ancora attacchi israeliani nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nazionale di Stampa. Veicoli militari israeliani stanno avanzando dal comune di Al-Tairi, nel governatorato di Nabatie. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
33: Con la cronaca ci spostiamo a Roma. Ha tentato di filmare l'aggressione alla prof, il tredicenne che stamani ha accoltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato trasmettere l'attacco in diretta attraverso una videochiamata. A fermarlo è stato un compagno di scuola, mentre il resto della classe veniva allontanata. Tra le testimonianze dei compagni di scuola, aveva ricevuto un debito, hanno detto, e odiava l'insegnante. Inaugurazione dell'anno accademico all'Università Bocconi di Milano, centrale quest'anno il tema della mobilità sociale, dell'istruzione come ascensore sociale. In un paese dove non tutte le famiglie possono permettersi le rette di una università, specialmente privata come la Bocconi, o di trasferirsi in città come Milano. Il rettore Francesco Billari al microfono di Maria Piera Cesci.
0: La Bocconi punta sulla mobilità sociale perché cambiamo le vite delle persone, cambiando le vite delle persone cambiamo anche il mondo. Cambiando il mondo si riesce a creare più benessere diffuso. È un po' questo che vogliamo fare, ovviamente non solo in un anno, ma per tutti i prossimi anni.
1: Attraverso quali strumenti?
0: Gli strumenti principali sono le borse di studio per la mobilità sociale, l'intelligenza artificiale, criticamente gestita e accessibile a tutti, e un orientamento internazionale per tutti i nostri studenti, basato anche sulla ricerca.
33: È tutto, ora nessun luogo è lontano.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
10: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Russia al voto, provocazioni ai confini, Italia in allerta. Benvenuti alla nuova puntata.
12: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
13: What is a parliamentary election like now in Putin's Russia?
14: Ну, очевидно, победит Единая Россия на выборах. Я думаю, что ключевое, чего мы все хотим, это...
15: И abbiamo condannato gli attacchi degli Houthi all'Arabia Saudita, tutti quanti, e adesso ci auguriamo che la situazione possa cambiare.
16: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
11: Questo è Nessun Luogo Lontano. Buona giornata e ben ritrovati. Io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Natalia, Valentina Ternullo, Giulio Canizzaro, Piero Dal Poz, in console c'è Valeria Bernardi. Per la TV i montaggi video sono di Milena Grigolo, la regia è di Etienne Perrault. Per voi, come sempre, 349-238-6666, domande e commenti, sms e whatsapp, siamo sui social, la pagina Facebook, il nostro canale Instagram e siamo in TV, il canale 63 del digitale terrestre. 16.08 in questo esatto istante qui a Milano, le 17.08 e una manciata di secondi a Taif, dove un jet italiano è stato colpito, lo stesso orario a Bab al-Mandeb, dove l'Italia potrebbe inviare navi da guerra.

0: Al via il voto per la Duma in Russia. Una due giorni elettorale importantissima. Si rinnovano infatti i seggi per la parte bassa del Parlamento. Sono le prime elezioni per il rinnovo dei 450 seggi dall'invasione su larga scala da parte della Russia in Ucraina. C'è una sorta di malcontento che sta serpeggiando in alcune zone, in alcune fasce della popolazione russa. Secondo i pochi sondaggi disponibili, il sostegno al partito di governo Russia Unita sarebbe ai minimi storici. Ma Putin in qualche modo ha chiamato alle urne, nonostante alcuni intoppi, per esempio a Sochi, che è stata una località di mare che è stata importantissima per una serie di eventi sportivi, ma anche consessi internazionali. Le operazioni di voto sono state bloccate per un po' di tempo per un allarme di droni ucraini che sarebbero stati avvistati nella zona. In questa puntata vi racconteremo gli altri problemi e le altre sfide del partito di Vladimir Putin. Quanto, proveremo a raccontare, l'opposizione potrà farsi sentire, ciò che resta naturalmente dell'opposizione. Ma poi, a proposito di allarme sui cieli, vi racconteremo di come ancora una volta scattano gli allarmi soprattutto nei paesi baltici, e sono scattati gli allarmi anche sui cieli dell'Arabia Saudita. È stato infatti colpito da una raid yemenita, Houthi, la base di Taif, lì dove ci sono anche degli Eurofighter italiani. Infatti un velivolo, un F-2000 italiano, è stato colpito. Il ministro della difesa Crosetto ha rassicurato: nessun italiano è stato coinvolto, sono tutti illesi. Nel frattempo lo stesso ministro Crosetto ha messo sul tavolo un'opzione, cioè mandare navi da guerra italiane, militari, nella zona di Bab al-Mandeb per tutelare gli interessi italiani nel caso in cui navi italiane appunto dovessero passare da quel caldissimo stretto. Questi temi di quest'oggi, come sempre caldissimi, così come saranno caldissimi i vostri polpastrelli. Allora, 349-238-6666, partiamo coi dossier. Primo dei quali ci porta a un dossier che ha a che fare con una vendita da parte degli Stati Uniti all'Arabia Saudita. Ieri l'amministrazione Trump ha formalizzato e approvato la vendita di 48 F-35 alle forze armate saudite. La vendita è pari a un valore di 24 miliardi di dollari, a 30 giorni per essere bloccata o contestata dal Congresso. E già molti membri del Congresso stanno manifestando una serie di perplessità. Perché? Perché l'F-35, caccia di ultimissima generazione, quasi invisibile, è la punta di diamante, l'eccellenza dell'aviazione americana. E il timore è spartire questa tecnologia proprio con i sauditi. Perché proprio con i sauditi? Perché da un lato gli F-35, pur modificati, li ha anche Israele. E quindi sarebbero almeno due attori al momento, diciamo, nemici amici, mettiamola così. I sauditi non hanno ancora firmato i patti di Abramo, a detenere lo stesso velivolo nelle stesse porzioni di cielo. Dall'altra parte, siccome i rapporti tra sauditi e Cina sono comunque piuttosto rilevanti, la paura di alcuni membri del Congresso è che alcune nozioni su questa eccellenza tecnologica militare possano essere spartiti proprio con la Cina. E comunque, se la vendita venisse definitivamente approvata, l'Arabia Saudita riceverebbe i primi aerei, pensate, tra 5 anni. Allo stesso tempo si muove anche la stampa israeliana, che rivela che cosa? Che Israele potrebbe storcere un pomello nel naso rispetto a questa vendita se allo stesso tempo gli Stati Uniti sbloccassero vendite di altri sistemi di armamento che Israele chiede da tempo. A proposito di Israele, ieri Benjamin Netanyahu ha tenuto il suo primo comizio elettorale in vista delle elezioni del 27 ottobre. Temi coperti, era facile immaginarlo: la sicurezza, le guerre condotte dalla Striscia di Gaza fino all'Iran e i risultati, e il tentativo di smarcarsi in qualche modo dal fallimento, secondo molti analisti israeliani, politici israeliani, del 7 ottobre, quella falla nella sicurezza che ha portato a quella tragedia. Netanyahu ha poi attaccato il suo principale rivale a queste elezioni, l'ex generale Eisenkot. A proposito delle elezioni, questo weekend, domenica in particolare, si vota in Germania. È un altro stress test per Friedrich Merz, che a proposito di stress lo sarà e parecchio, perché fino adesso ha respinto gli attacchi che arrivano dall'opposizione, gli attacchi che arrivano da AfD, dopo l'ultima batosta in Sassonia-Anhalt. Stavolta si vota al Mecklenburg, Pomerania e anche a Berlino. Berlino è un caso a sé, come spesso capita in tante capitali europee, in cui magari le zone più rurali, le zone lontane dai grandi centri, dalle capitali, hanno un orientamento politico, e invece nelle grandi capitali l'orientamento è diverso. Peraltro si continua a vociferare anche sulla stampa tedesca di un possibile passo indietro dello stesso Friedrich Merz. L'ultimo dossier, sempre elettorale, ci porta invece negli Stati Uniti. Questo è un weekend bello, bello corposo, perché quest'oggi i primi cittadini in Virginia, Minnesota, Idaho e Sud Dakota iniziano a votare per le elezioni di midterm. Gli Stati Uniti hanno un meccanismo elettorale molto diverso dal nostro, più farraginoso se volete, elefantiaco se volete, però considerate quanti stati sono e considerate le dimensioni appunto degli stati stessi. Ci torneremo, chiudiamo per il momento i nostri dossier, iniziamo il nostro racconto, andiamo a Mosca con la voce di Vladimir Putin.
1: Vi esorto a esercitare il vostro diritto costituzionale e a prendere una decisione ponderata e responsabile affinché i risultati elettorali confermino la maturità e la resilienza della società russa. Questa sarà la nostra risposta collettiva a coloro che cercano di indebolire la Russia, ostacolarne lo sviluppo e privarci della nostra sovranità e del diritto di determinare il nostro destino. Partecipare alle elezioni è il nostro contributo collettivo alla vittoria della Russia.

0: La voce del presidente russo Vladimir Putin, che invita caldamente i cittadini russi ad andare al voto. Un voto molto importante, un voto che dal punto di vista dell'elezione dei seggi parlamentari è il primo dopo l'invasione su larga scala della Russia sull'Ucraina. Ma che aria tira a Mosca? Quanto attendibili sono quei sondaggi che danno il Partito Russo Unito a un minimo storico? E quanto efficacemente risponderanno i cittadini russi all'invito di Vladimir Putin? In diretta da Mosca, Riccardo Ricci, giornalista, agenzia ANSA. Riccardo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Salve, buongiorno.
0: Allora, grazie, innanzitutto ti chiederei una fotografia e tratteggiare un po' il clima che si respira a Mosca in queste ore, e anche un po' capire dal tuo osservatorio che tipo di affluenza si sta registrando ai seggi.
1: Partiamo dall'affluenza, che al momento, più o meno un paio d'ore fa, era al 20%. Bisogna considerare comunque la maggior parte della popolazione vive nell'area occidentale della Russia, e quindi ancora non si è conclusa la giornata lavorativa, molti non hanno votato. Voto pesa molto il voto online, molto promosso dalle autorità. Molte personalità, anche il presidente, il primo ministro, hanno votato online e hanno mostrato l'immagine del loro voto online.

0: E quindi in effetti l'affluenza è decisamente alta nonostante le difficoltà, molto spinta appunto dal voto online. Un paio di numeri, per quanto riguarda quelli che hanno fatto richiesta sono 4 milioni, a metà giornata avevano votato già 2 di questi 4 milioni che hanno scelto di votare online. Più Mosca, che ha un sistema di voto a parte, 1,8 milione già aveva votato online nella capitale. Questi sono i numeri forniti dalla commissione elettorale. Ovviamente ricordiamo, su 111 milioni di elettori totali.
1: Certo. Questi numeri, una prima fotografia, un'istantanea che ci regala Riccardo Ricci, agenzia ANSA, in diretta da Mosca, una 2 giorni importantissima, una 2 giorni che va a rinnovare la Duma, Riccardo. 225 parlamentari, se ho ben capito il sistema, sono eletti con un sistema proporzionale, gli altri 225 nei seggi uninominali. Non possiamo ipotizzare grandi sorprese, immagino.
0: No, in effetti dal momento in cui è stato escluso l'unico partito che presentava un programma pacifista, quindi contrario al conflitto, quindi Jablaka, non ci si aspetta grandi sorprese.
1: Sì.
0: Per quanto riguarda poi quello che sta emergendo, in effetti è in realtà una spaccatura ulteriore all'interno dell'opposizione, che parte residente all'estero, parte ancora residente in Russia, che si scontra sulle modalità di contrapposizione al partito di governo Russia Unita. Jablaka è escluso dalla lista federale, ma resta nei collegi uninominali e nelle elezioni regionali, perché ricordiamoci sono anche in parallelo anche le elezioni in alcuni soggetti della federazione, e che propone di o annullare il voto o di continuare a votare appunto per Jablaka nei collegi uninominali. L'opposizione all'estero invece sostiene un'altra linea, cioè votate per chiunque, basta che non sia Russia Unita. Ecco,
1: Chiarissimo,
0: questo è là il
1: chiarissimo.
0: punto.
1: Riccardo,
0: Sì.
1: quanto si respira in sofferenza per l'operazione militare speciale? Il voto è un momento importante. Alcuni, come giustamente raccontavi, dall'estero dicono fate scheda nulla, così in qualche modo si mostra un segnale di contrapposizione rispetto alla politica di Vladimir Putin. Ma girando per Mosca, dal tuo osservatorio privilegiato sul paese, quanto in realtà c'è in sofferenza o meno?
0: Più che insofferenza, direi preoccupazione, che interessa sia i sostenitori del conflitto che gli oppositori. Io parlo di gente comune. C'è l'opinione diffusa che una conferma dell'operato attraverso questa elezione, dell'operato del governo, possa spingere il governo stesso a un'ulteriore ondata di mobilitazione. Per cui sia chi sostiene l'intervento militare, e quindi il governo, sia che chi si oppone, considera un voto di unità nazionale un punto di partenza forte per i negoziati internazionali e di
1: Certo.
0: conseguenza un'uscita più rapida dal conflitto. E quindi di conseguenza potrebbe esserci una grande affluenza al voto quest'anno rispetto al 2021.
1: Chiarissimo.
0: 2021 si parlava alla fine di 51%. Adesso siamo alla prima giornata, già siamo al 20%, quindi.
1: Quindi probabilmente quella percentuale è destinata a salire.
0: Sì, a
1: Riccardo Ricci,
0: salire.
1: i risultati, poi ti lascio al tuo lavoro, ti ringrazio, i risultati quando si
0: E
1: potranno avere, secondo te?
0: ovviamente alla fine del voto, immediatamente dopo,
1: Ok, perché.
0: probabilmente saranno molto veloci,
1: Ah.
0: anche per il peso molto importante del voto
1: Del
0: online.
1: voto online, quindi chiaramente l'operazione
0: Sì,
1: di spoglio è quasi istantanea, ecco.
0: esattamente, poi c'è anche chi ha votato in anticipo, chi ha votato all'estero o chi, come nei Baltici, è stato accompagnato anche, è stato aiutato a tornare in patria per il voto. Quindi su quello già ci sono dei risultati, già un impegno per presentarsi alle urne, già un voto di per sé.
1: Grazie mille.

0: Riccardo Ricci, agenzia ANSA, in diretta da Mosca, Federazione Russa. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, Riccardo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Tema caldissimo che accende i polpastrelli. Quanto saranno affidabili i risultati? Scrive qualcuno. Quanto state rosicando? Scrive qualcun altro. Stravincerà Vladimir Putin. E qualcun altro ancora. Il voto online, tanto promosso, semplifica le gravose operazioni per i brogli che dovessero rendersi necessarie per massimizzare i risultati a favore di Russia Unita. Prevede Raffaele da Firenze. Qualcuno irride, veramente parlate delle elezioni in Russia come se fossero vere. E chiamiamo l'esercizio elettorale, dia lei l'etichetta che preferisce, gentile ascoltatore. Però una cosa è certa, e lo dicono anche dissidenti e membri dell'opposizione: se i risultati dovessero vedere un innalzamento A dell'affluenza, B delle schede nulle, e non dico dei partiti d'opposizione, Giulia Cannizzaro si è messa a spulciare gli ultimi anni cosa è accaduto alla lista dei partiti d'opposizione, siamo passati da 57 a 17, l'ultimo che avevo osato mettere sul manifesto elettorale basta la guerra, pace, è stato gentilmente accompagnato alla porta, politicamente parlando naturalmente. Quindi riprendo proprio quest'ultimo messaggio molto interessante dell'ascoltatore, cioè quanto sono attendibili, o meglio, quali saranno i segnali attendibili per noi dall'Occidente su questa tornata elettorale. Chi meglio di Antonella Scotta, firma del Sole 24 Ore, esperta conoscitrice della Russia. Antonella, ciao, buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno, grazie.
0: Allora, che indicatori dobbiamo guardare? L'affluenza certamente, e poi forse le schede nulle, come ha invocato qualcuno dell'opposizione dissidente all'estero?
2: Beh, certamente sì, il problema è che noi probabilmente non sapremo mai quali sono i veri risultati. Come diceva Grigori Ljavlinski, il fondatore di Yabloko, in un'intervista di qualche settimana fa, ci saranno due set di risultati, quelli che verranno annunciati, cioè quelli che le autorità vorranno dopo averli rivisti, diciamo così, verranno annunciati ufficialmente, e quelli che loro vedono, che loro sono in grado di vedere e che probabilmente noi non sapremo mai. Naturalmente poi anche la questione del voto online rende ancora più facile una manipolazione del risultato, e infatti le autorità spingono molto perché la maggior parte degli elettori lo facciano online, come ha fatto oggi il presidente, e così anche infatti su questo l'affluenza già stanno dicendo ora ha superato già il 50%. Però ecco, quello, ritornando a quello che chiedevano gli ascoltatori, il messaggio, diciamo, quindi le dimensioni di una protesta che può essere nata dalle difficoltà economiche, dal timore della mobilitazione, da una reale opposizione alla guerra da parte di elettori che magari non riescono a, non hanno la forza, il coraggio di dirlo apertamente, ma nel voto sì. Ecco, tutto questo probabilmente è un messaggio che le autorità riescono a cogliere, ma chissà se noi saremo in grado di vedere se Putin ci vedrà un incoraggiamento ad andare avanti, e quindi magari addirittura, come si teme, un'escalation sul fronte della guerra, della mobilitazione, dei sacrifici chiesti, oppure se sarà capace di vederci un entusiasmo molto inferiore a quello che lui vorrebbe dimostrare, e anche senza renderlo pubblico agirà di conseguenza. Questo sarà difficile leggerlo dopo.
0: Più domande che risposte, Antonella Scott, non certo per impreparazione o non conoscenza, ma perché è difficile decriptare e scrutare la tremenda complessità della macchina politica ed elettorale russa. Antonella Scott, firma del Sole 24 Ore. Ci sono un paio di indicatori economici che sono interessanti, più che indicatori, notizie, perdonatemi. La prima arriva dalla Casa Bianca: Donald Trump sarebbe pronto a tornare a fare affari con la Russia nel tentativo di ammorbidire Vladimir Putin per poi procedere a un negoziato un po' più costruttivo sull'Ucraina. Dall'altra parte però ne dà notizia che del Commerzant: le attività in Russia del gruppo Nestlé, di Auchan, di Leroy Merlin sono state trasferite a una società russa. Come si leggono questi due segnali insieme? Sbaglio a dire che l'economia russa soffre di qualche problema e quindi da un lato internamente si corre ai ripari, nazionalizzazione provvisoria, correggimi se sbaglio, dall'altra parte Donald Trump corre quasi in soccorso dicendo: beh, torniamo a fare affari, però tu per favore ammorbidisciti.
2: Non lo so, io direi che noi rischiamo sempre ogni giorno di andare dietro a enfatizzare le ultime notizie che vediamo, ed è proprio anche qui è difficile purtroppo leggerle nel modo giusto. La questione della, non parlano di nazionalizzazione naturalmente, ma parlano di trasferimento temporaneo degli asset russi di Nestlé e di Leroy Merlin e di Auchan. Ha un'entità di cui non si conosce bene di chi siano. Ecco, questa è sicuramente una risposta alla ripresa in Europa del dibattito sulla questione di come disporre degli asset russi. Ogni volta che ci si avvicina in Europa una decisione per cercare di sostenere l'Ucraina basandosi su queste fonti di finanziamento, in Russia da Mosca rispondono alzando il tono e dicendo anche noi abbiamo delle, possiamo in qualche modo ricattarvi, possiamo usare quello che voi, che le compagnie straniere più o meno venute via hanno lasciato. Quindi direi che questo è un segnale in questa direzione. Quello del New York Times a me sembra proprio quasi, cioè la notizia che l'amministrazione Trump, certo non c'è forse da stupirsi che qualcuno e forse il presidente stesso abbia una gran voglia di fare affari con i russi ancor prima di una qualche parvenza di coprifuoco, di accordo. Sembra però proprio un po' costruita. Qui il New York Times parla di una fonte che chissà se è una fonte russa che vuol far passare questo messaggio. Se lo vediamo ad esempio quando vi dicevo la notizia di oggi, poi invece quella di ieri è che il Congresso ha passato quindi è arrivata sul tavolo di Trump quelle che chiamano le sanzioni, questo disegno di legge di sanzioni venute dall'inferno, si dice, cioè la possibilità, l'autorizzazione a Trump di imporre a India, Cina, quindi ai maggiori acquirenti di petrolio russo, tariffe fino al 100%. Trump sarebbe favorevole.
0: Certo,
2: quindi,
0: altamente contraddittoria, mettiamola così. Hai ragione. Quindi io direi che ci risentiamo lunedì e proviamo a mettere insieme tutti questi tasselli, nonché appunto alcuni risultati. Grazie mille, come sempre. Antonella Scotto, buona giornata, buon lavoro, buon weekend, le borse e poi torniamo.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre. Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
7: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
8: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2group.it.
7: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
9: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Cambia direzione anche la seduta di Wall Street, partita bene, adesso gli indici sono tutti in ribasso, niente di particolarmente preoccupante, ma prevale il rosso. Dow Jones meno 0,3%, Standard & Poor's meno 0,20%, Nasdaq meno 0,06%. Ricordiamo che questa settimana la banca centrale americana ha aumentato i tassi di interesse, così come ha fatto questa mattina quella del Giappone, che ha aumentato i tassi interbancari all'1,25%, portandoli al livello più alto degli ultimi 31 anni. L'Asia stamattina è andata bene, l'Europa invece viaggia in negativo, peggiorando anzi rispetto anche al nostro ultimo collegamento. Meno 1,4% a Parigi e Francoforte, Milano in calo di 1,5%, e questo per le vendite che stanno diventando particolarmente insistenti, in particolare su ERA e A2A, che scendono di 3 punti in questo momento. Meno 4,82 Stellantis, Unipol meno 3, Generali meno 2,8, meno 2,5% per Unicredit. Quindi abbiamo un calo generalizzato non solo per l'automotive ma anche per il settore bancario, finanziario e per le utilities. In evidenza positiva STM, tecnologia più 2%, segue di Assorin più 1,52, Brunello Cucinelli più 1,38. L'euro a 1,1461 sul dollaro, torna a risalire il petrolio, il Brent a Londra vicino a $105. È tutto.
7: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
13: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
14: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
15: Ehi amico!
16: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
15: Evviva!
16: Vai su agenti.it.
14: Agenti.it,
15: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
7: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
17: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Nessun luogo è lontano.
21: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb e in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, e, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.

0: Così il ministro della difesa italiano Guido Crosetto. Tra poco riapriamo il capitolo Russia, perché ci sono anche un po' di aggiornamenti rispetto a notizie che arrivano dal tesoro americano ai nuovi accordi economici tra Stati Uniti, tra Washington e Mosca. Perché abbiamo sentito la voce del ministro Crosetto? Beh, perché ci sono un po' di fonti di preoccupazione rispetto all'Italia. Da un lato c'è stato quel raid yemenita Houthi sulla base di Taif. Un Eurofighter è stato colpito, illesi gli italiani, è stato danneggiato il velivolo, però per fortuna non ci sono altri danni. Allo stesso tempo lo stesso ministro Crosetto poche ore prima aveva messo sul tavolo l'opzione missione militare navale per proteggere gli interessi italiani nello stretto di Bab al-Mandeb. Il generale Pasquale Preziosa, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, presiede l'osservatorio Eurispes sulla sicurezza. Generale Preziosa, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Allora, partiamo innanzitutto dall'idea che mette sul tavolo Guido Crosetto, dicendo: è vero che c'è una missione europea, oramai appannaggio sostanzialmente di Grecia e Italia, parlo di Aspides, è vero anche che sì, però gli interessi nazionali italiani strategici non possono aspettare, muoviamoci. Quanto è fattibile, quanto è concreta? Piccola parentesi, Crosetto ha precisato, si passa evidentemente dal Parlamento.
1: Diciamo che il ministro Crosetto ha posto il problema in termini corretti. Abbiamo necessità oggi di preservare la nostra economia, che sta soffrendo, in effetti sono le economie di tutti i paesi che stanno soffrendo, e Bab el-Mandeb deve rimanere libero. Hormuz segue la sua strada, ma l'altro stretto invece deve rimanere libero. E quindi mandare naviglio italiano ulteriore o distaccare quello di Aspides per scortare le nostre navi vuol dire fare l'interesse nazionale. Quindi questo è importante. Credo comunque che Aspides abbia autorizzato la nave Bergamini a scortare il credo sia un mercantile italiano, la Jolly, per Bab el-Mandeb. Quindi credo che l'Europa si sia attivata, anche se in ritardo, riattivando la Aspides per cercare un attimo di lenire queste che sono, cioè questa guerra che sta continuando ormai da parecchio tempo e sta prendendo delle rotte che credo che pochi riescono a controllare.
0: Pochi riescono a controllare, mentre purtroppo quella presa su Bab el-Mandeb rischierebbe di mettere un freno al 30% del traffico mondiale di cargo, quindi naturalmente poi si passa da tutto il Mar Rosso, poi si fa Suez e si sbocca poi nel Mediterraneo. L'Italia è duramente colpita perché quando passi con una rotta commerciale da Bab el-Mandeb, Mar Rosso, Suez, vuol dire porti greci, porti dell'Italia meridionale. E per questo forse si spiega un'attenta osservazione, mettiamola così, da parte dei paesi del Nord Europa che in passato hanno beneficiato, tra virgolette, delle crisi del Golfo. Perché? Perché si va a bypassare l'Africa, si va direttamente nei porti dell'Europa più nordica, e però a discapito chiaramente dei porti italiani. Dal punto di vista però generale, più strettamente operativo, che tipo di regole di ingaggio potremmo ipotizzare? Difensive, questo chiaramente, ma rispetto alla minaccia militare degli Houthi, che è così, come dire, ambigua, direi, così liquida, così è un attore tecnicamente non statale, anche se controlla una buona parte dello Yemen.
1: Sì, è un attore non statale, comunque sempre un proxy iraniano. Attualmente loro sono concentrati, da quello che è stato detto e dagli incontri che hanno fatto con gli Stati Uniti, hanno un atteggiamento anti Saudi Arabia, sì, in maniera particolare. Quindi quello che loro hanno deciso in questo momento è che solo i cargo appartenenti alla Saudi Arabia saranno oggetto di conflittualità. Sì. Gli altri cargo naturalmente dovrebbero poter passare, ma questo la sicurezza naturalmente al 100% non ce l'ha nessuno, pertanto i nostri cargo potranno essere scortati, transiteranno finché non cambieranno le condizioni, perché quello che è importante in tutta questa vicenda è controllare i processi, perché a me sembra che il problema in questo momento non è capire chi sta vincendo, il problema è capire se qualcuno è ancora in grado di controllare questi processi.
0: La voce e l'analisi del generale Pasquale Preziosa presiede l'osservatorio Eurispes sulla sicurezza, è stato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Quanto all'attacco che ha subito la base aerea di Taif, siamo peraltro vicino alla Mecca, non è la prima volta che gli Houthi prendono di mira quell'area, peraltro con una serie di levate di scudi da parte di tanti paesi arabi e musulmani, ma sembra che gli Houthi tirino abbastanza dritto, diciamo, da questo punto di vista. Vogliono fare male ai sauditi, stavolta però hanno fatto male all'Italia, agli occidentali. Lo ricordo per gli ascoltatori, quella base lì fa parte di una missione che partì, credo, 2014-2015, coalizione internazionale contro l'ISIS, era Inherent Resolve, e quindi da ciò si spiega la presenza di aerei in territorio saudita. Da quel punto di vista, che cosa possiamo dire, generale?
1: La missione è una missione di sorveglianza e difesa dello spazio aereo e quindi principalmente di protezione delle forze e quindi degli interessi nazionali nell'area. Gli Eurofighter, per esempio, non sono stati lì schierati per condurre alcuna guerra, diciamo, offensiva contro gli Houthi, assolutamente, perché sono parte di questo dispositivo di sorveglianza, soprattutto di difesa aerea, di protezione delle forze e quindi degli interessi nazionali. Purtroppo il problema è che dove li abbiamo schierati oggi è diventata essa stessa parte del conflitto, perché è stata colpita, insomma, quella zona. Quindi in effetti, se noi osserviamo quello che è avvenuto, l'Eurofighter è stato colpito a terra, non è che era in volo, sì, in missione, quindi non durante la cosiddetta missione offensiva. La fortuna è che nessun militare italiano è rimasto coinvolto. Adesso stanno esaminando allo Stato Maggiore con il Ministro tutte le possibili chance per naturalmente governare il futuro, e questo lo faranno in tempi brevi. Che cosa dimostra però questo episodio? Dimostra qualcosa di più generale, perché i confini, quelli che noi immaginiamo essere i confini, sono sempre più porosi e oggi non è più possibile identificare il fronte o la retrovia oppure l'area di supporto. E quindi questa che cos'è? È proprio un'altra manifestazione di quella che oggi chiamiamo la complessità di questa contemporaneità che ci contraddistingue.
0: E da ciò naturalmente la necessità di rispondere con dinamiche, immagino anche dottrine nuove, però poi c'è il contingente, nel senso che per adesso c'è la riunione, appunto, del ministro Cosetto con i vertici militari. Come ci riferiva il generale Pasquale Preziosa, lo ricordo, già capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, presiede l'osservatorio Eurispes sulla sicurezza. Generale, grazie mille, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
1: Arrivederla.
0: Allora, 349-238-6666, tra pochissimo andiamo con chi è alla guida, virtualmente vi affianchiamo, se c'è qualche fila, se c'è qualche rogna, il traffico, insomma, le sappiamo queste cose, speriamo di no, naturalmente, però è venerdì e cerchiamo anche di farvi compagnia, speriamo anche con qualche buona notizia ogni tanto, però tant'è. Qualcuno punta il dito, non in senso particolarmente negativo, però dice: questa è debolezza della politica estera europea, cioè si mette l'interesse italiano al di sopra di quello europeo. Da un certo punto di vista ha ragione, dall'altro punto di vista attenzione che ormai l'Europa, con coalizioni dei volenterosi, con alleanze su singoli dossier e nuclei di paesi europei che accelerano su certe cose e prendono decisioni da soli, è una cosa che già stiamo vedendo. L'Italia dice: ma io ho i miei cargo che devono passare sani e salvi da Bab al-Mandeb, ma perché devo aspettare una risoluzione europea o l'ampliamento di Aspides, eccetera? L'Italia dice: io vado e difendo. Poi uno può contestare, non contestare, eccetera, eccetera. Però l'idea è questa, niente di nuovo mi verrebbe da dire. Come promesso, piccola pausa, traffico, torniamo.
2: Strade in diretta.
3: Buon venerdì pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento. In Liguria la A10, autostrada dei Fiori, rimane chiusa per incidente tra Arenzano e l'innesto con la A26 in direzione del capoluogo Ligure, con code a partire dallo svincolo di Varazze nella stessa direzione. Sulla A13 Bologna-Padova, incolonnamenti sempre per incidente tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova. Parliamo infine di viabilità ordinaria. In Lombardia è chiusa la strada statale 36 a causa di un incidente incidente avvenuto all'altezza di Campodolcino, siamo quindi in provincia di Sondrio, chiusa in entrambe le direzioni, e in Puglia è chiusa la via Appia, sempre per incidente, in direzione Roma, all'altezza di Mesagne. Per il momento è tutto, un saluto da Lorenzo Zappullo, ci risentiamo tra un'ora circa.
2: Nessun luogo è lontano

0: Questo è sempre Nessun Luogo Lontano, in questa giornata in cui raccontiamo l'inizio delle elezioni per la Duma in Russia, in cui raccontiamo una serie di minacce che stanno in qualche modo mettendo sotto stress l'Europa. Peraltro mi segnalano le agenzie, e come avete sentito anche dal GR, Emmanuel Macron ha fatto un incontro all'Eliseo con i vari candidati alle presidenziali e i leader dei partiti sulla situazione geopolitica, e dice: attenzione, gli attacchi ibridi possono essere una minaccia, e ha condiviso con tutte le formazioni politiche questa minaccia stessa. Lo stesso Macron ha detto: io fino alle elezioni sono garante di tutto questo, rimaniamo compatti, rimaniamo uniti. Di questo tipo di minacce parla fra l'altro Antonio Taglia, che mi ha raggiunto. Ciao, buongiorno Antonio, ben trovato.
1: Buongiorno Giampaolo e buongiorno a chi ci ascolta.
0: Che ha fatto un balzo di là dal vetro, lo sapete, coautore di Nessun Luogo Lontano, fra le mille altre cose, e fresco di pubblicazione di La guerra segreta contro l'Europa, Putin e Trump fuori scena, esce oggi.
1: Sì.
0: Fresco diciamo di copertina, e tu affronti proprio questi temi. Proviamo a mettere insieme un po' di tasselli, Antonio, perché ultimamente spesso ci confrontiamo in redazione, prima di mettere a punto il programma, prima di andare in onda, insomma, su quanto esista un filo rosso che sta legando una serie di incidenti, di provocazioni, in alcuni casi direttamente riconducibile alla Russia, in altri casi no. Però il risultato è che l'Europa è sotto stress forte.
1: Sì, decisamente. L'idea del libro è nata l'anno scorso, proprio quando sono andato in giro per l'Europa a condurre dei reportage per Nessun Luogo. Sono stato sul fianco est e lì si cominciavano a materializzare i primi segnali di questa sorta di strategia della tensione. C'erano i primi droni, i primi allarmi. Poi esattamente l'anno scorso, se ti ricordi, abbiamo assistito alla paralisi di diversi aeroporti europei attraverso droni misteriosi che sono stati lanciati. Poi, come è stato dimostrato da vari giornalisti, tra cui dallo Spiegel, attraverso le navi della flotta fantasma russa, in almeno la maggior parte dei casi. Mi sembra che adesso siamo di fronte a un innalzamento del livello della tensione, perché abbiamo fenomeni che stanno migrando sempre di più dal fianco est dell'Europa a tutta l'Europa, e che contemporaneamente stanno diventando sempre più pervasivi. Abbiamo quindi un tentativo di lanciare migliaia e migliaia di punture di spillo, ma sempre più profonde sul fianco dell'Europa, non solo sul fianco est. Probabilmente, da quello che dicono molti strateghi, molti esperti, anche molti funzionari di intelligence di vari paesi europei che intervisto in La guerra segreta, per mettere alla prova il famoso articolo 5 della NATO. Di fronte a una provocazione, di fronte a una minaccia più consistente, che oggi magari è un drone che cade oltre il confine, ma domani potrebbe colpire un obiettivo sensibile, domani potrebbe essere un missile. Che cosa farà davvero la NATO e che cosa farà l'Unione Europea? È disposta a fare il famoso tutti per uno, uno per tutti, e a correre in soccorso dello Stato eventualmente colpito? Oppure questo potrebbe dimostrare invece la fallibilità di tutta l'architettura della NATO?
0: Anche perché quando tu metti alla prova la deterrenza, se quella non si trasforma in una risposta, in un'azione, in una reazione, quella deterrenza evapora nel giro di pochi istanti, e questo insomma potrebbe essere uno dei disegni. Però nella copertina del tuo libro, nel titolo del tuo libro, campeggiano due nomi: uno è Vladimir Putin, l'altro è Donald Trump. E uno potrebbe dire: ma che ci azzecca, insomma, la guerra segreta contro l'Europa viene condotta da est e da ovest?
1: Beh, sì, secondo me, ed è un po' questa una delle tesi del libro, sì. Abbiamo un Donald Trump che non fa mistero del suo rifiuto dell'Unione Europea e dell'Europa come un'entità unica, che cerca di trattare separatamente con i vari paesi europei e che finanzia direttamente, ma non è un segreto, cioè c'è una sottosegretaria del Dipartimento di Stato che ha detto chiaramente che verranno finanziati tutta una serie di movimenti patriottici e che quindi sono anche anti-europei. Credo che la vera dichiarazione di guerra vada fatta risalire alla conferenza di Monaco di due anni fa, J.D. Vance, che ha di fatto tracciato un vero e proprio manifesto anti-europeo, che poi si è riversato nella la strategia di sicurezza nazionale. Se andiamo a leggere la strategia di sicurezza nazionale della Casa Bianca, il nemico numero uno che viene indicato non è la Russia, non è la Cina, è l'Unione Europea.
0: E questo purtroppo spesso pecchiamo di memoria corta, poi forse spesso noi sbagliamo a non sottolineare, a non ribadire alcune dichiarazioni che, attenzione, non sono intemperanze magari di un Donald Trump che a un certo punto, preso dall'ardore politico, si lascia andare una frase magari un po' sgrammaticata. Non è un J.D. Vance che tuona contro questa vecchia mollaccione Europa, magari tra una flessione e l'altra, ma è un documento istituzionale che ha a che fare con la sicurezza statale statunitense, che dice: attenzione all'Europa, che è il nostro nemico. Antonio, prima, quando eri di là dal vetro, mi segnalavi un'altra agenzia che però è interessante. Siamo quasi in chiusura, ma abbiamo qualche minuto. Alla contraddittorietà dei segnali che arrivano sia da est che da ovest, e lo diceva molto bene Antonella Scott, noi rincorriamo una serie di segnali ogni giorno, tutto è il contrario di tutto. Facciamo affari con gli Stati Uniti, non facciamo affari con gli Stati Uniti fanno affari con la Russia oppure non fanno affari con la Russia. Tu mi segnalavi che un documento del Tesoro dice: verranno autorizzati alcuni accordi negoziati con Lukoil. Stiamo parlando del petrolio russo. Allora, quanto difficile è provare, come hai fatto nel libro, a mettere insieme tanti puntini e tante informazioni spesso apparentemente contraddittorie?
1: E credo che, infatti, ho cercato di insistere con l'editore per chiudere il libro il più tardi possibile, perché magari ci sarebbe stato qualche capovolgimento.
0: Diciamo che se era per te, per la tua maniacale precisione, lo chiudevi fra 10 anni, quindi bravo l'editore che a un certo punto ha detto chiudi, perché scherzi a parte.
1: Però no, è estremamente difficile. Credo che però quello che possiamo dire è che l'atmosfera che si respira in questo periodo storico e che è sempre più manifesta, ormai il tema guerra ibrida è entrato nel linguaggio comune, e un anno fa, un anno e mezzo fa ne parlavamo e leggevamo i primi dossier di think tank, eccetera. Credo che l'atmosfera che ormai respiriamo ogni giorno sia proprio definita da una affinità e da una comunanza di obiettivi tra Donald Trump e Vladimir Putin, che è vero che su certi dossier devono essere contrapposti, ma su molti altri hanno parecchio su cui andare d'accordo.
0: Insomma, traduco brutalmente: geopoliticamente un'Europa debole e rimpicciolita fa comodo l'uno all'altro, perché l'Europa unita, forte e assertiva potrebbe in qualche modo sparigliare le carte. Abbiamo parlato di guerra ibrida, stai con noi, è la chiusura, è il venerdì, ci tocca l'attacco di guerra ibrida di Valeria Bernardi. Poi lo sapete, ci piacciono tantissimo le opinioni, soprattutto se ben informate, ci piace tantissimo la sigla.
2: Musumeci si chiude con oggi un'altra orrida metal settimana. Ecco la punizione. Ciao a quasi tutti.
0: Ti stupirà, Calavera Bernardi, ma questa non suona per me come una punizione. E quindi grazie a voi tutti per l'ascolto, grazie a tutta la squadra di Nessun Luogo, anche a Valeria Bernardi. Ci sentiamo lunedì, ore 16. Un saluto.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON, senza H, non è Tron.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena EGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
14: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
15: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
14: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Ma settembre sta finendo.
14: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
16: ditta. Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
17: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
18: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15, non perdere la Digital Roundtable di Radio 24, Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
19: In collaborazione con
20: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
21: Sono le 17.
22: GR24, il sole 24 ore.

0: Colpito un Eurofighter italiano in una base in Arabia Saudita, Crosetto, nessun militare coinvolto. La fregata Bergamini scorta un mercantile italiano a Bab el Mandeb. Docente accoltellata da uno studente a Roma, i compagni, aveva ricevuto un debito e la odiava, spero mettano in galera lui e i genitori, dice il marito della vittima. OMS, nella sanità europea le donne sono la maggioranza, ma guadagnano il 28% in meno. Un saluto dalla redazione di GR24, da Alessandra Schepisi. Un cacciabombardiere italiano è stato colpito nella base aerea in Arabia Saudita, nell'ovest del paese, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, la coalizione internazionale a guida americana contro lo Stato Islamico. La base è stata attaccata, ma non vi sono militari italiani coinvolti, ha rassicurato il ministro della difesa Crosetto, ma dalle opposizioni arriva la richiesta di riferire in aula. Questa missione militare, dicono in Arabia Saudita, non doveva esistere. E intanto l'operazione europea Aspides è ripartita. Nelle ultime ore la fregata Bergamini della Marina Militare Italiana ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. La singola operazione dovrebbe impiegare 2 giorni. E a Dublino il giorno dell'Eurogruppo, seguito poi dall'Ecofin informale sotto la presidenza irlandese del Consiglio dell'UE per l'Italia, ai due vertici presente il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Sentiamo cosa ha detto.
1: Il ministro dell'economia si dice speranzoso sulla possibilità che l'Italia esca dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Non è una decisione che prendiamo noi, è una decisione che prende l'Istat, sottolinea Giancarlo Giorgetti a Dublino per l'Ecofin informale in vista del 22 settembre, giorno in cui l'Istituto di Statistica renderà noto il dato sulla revisione del deficit 2025, fermo al 3,1%. Sul fronte energia, il ministro dell'economia crede che Bruxelles sia aperta a concedere a Roma lo spazio di flessibilità di bilancio per fare gli investimenti necessari alla sicurezza. E sul taglio del bollo auto, Giorgetti ripete che la copertura arriverà dai risparmi sui prestiti che l'Italia ha avuto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono soldi nazionali, non risorse europee, dice il ministro dell'economia dopo le perplessità di Bruxelles sulle coperture. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: In Europa le donne che lavorano nel settore sanitario sono la maggioranza, ma arrivano a guadagnare il 28% in meno dello stipendio rispetto agli uomini. Sentiamo.
2: In Europa le donne rappresentano quasi il 77% della forza lavoro nel settore sanitario ed assistenziale, ma ancora oggi guadagnano il 28% in meno al mese rispetto ai colleghi uomini. È il quadro che emerge dal rapporto pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, un'analisi che copre 46 paesi dell'area europea, un divario retributivo che si amplia notevolmente con l'aumentare dei guadagni. Nella fascia salariale più bassa, infatti, le donne guadagnano circa il 2% in meno all'ora rispetto agli uomini, ma nella fascia più alta il divario raggiunge quasi il 23%. Non solo, secondo il rapporto, più in un settore un ruolo è dominato dalle donne, minore tenderà ad essere la retribuzione, indipendentemente dalle competenze o dalle responsabilità richieste. Uno schema, questo, che mette in luce un chiaro sistema di sottovalutazione che ha pesanti ricadute anche successive. Uno stipendio inferiore determina infatti una minore sicurezza finanziaria in età avanzata con pensioni più basse e un maggior rischio di povertà. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia con la cronaca, ha tentato di filmare l'aggressione il 13enne che stamani ha coltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco attraverso una videochiamata in diretta. A fermarlo un suo compagno mentre il resto della classe veniva allontanato. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano gli studenti. Sperano mettano in galera lui e i genitori, ha detto il marito della vittima. Un uomo di circa 70 anni, sperano mettano in galera lui e i genitori, ha detto il marito della vittima. Un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto mentre si trovava sugli scogli nei pressi della spiaggia Ostuni in provincia di Brindisi. La vittima era in compagnia di un amico, stavano pescando quando su di loro si è abbattuto il fulmine. Il primo pomeriggio la zona è stata raggiunta da un'intensa scarica di fulmini. Ed è tutto per questo giornale radio, il prossimo alle 18, linea Focus Economia.

0: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: PEC, PEC, PEC.
2: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
3: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
4: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900.

0: chilometri con un pieno è tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
1: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
2: In collaborazione con
3: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
2: E con Stanna, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone. E con
4: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
5: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
6: Zanzara Tour, avanti tutta.
7: Io mi rassegno al peggio.
8: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
9: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, puntata in cui vi sarà anche la poco invidiabile classifica, e poi parleremo, cercando anche ogni tanto di respirare, viste le giornate che stiamo raccontando, anche di un bellissimo rapporto sui giovani, i giovani nel mondo del lavoro, la generazione Z, che poi sarà quella che rappresenterà un terzo dei lavoratori nel 2030, quindi non manca molto. Questo per quello che riguarda la puntata, i temi, la cronaca adesso la darò, faremo anche alcuni aggiornamenti sull'esenzione del bollo auto, anzi le dico subito, ma no, aspettiamo un attimo perché comunque è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore quindi da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio, quello che andrà in decalage, come si dice, quindi a ridursi, prima 12 poi 6 centesimi, e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kilowatt, più o meno 108-110 cavalli, e per i motocicli. Adesso vi arriverò. Per quello che riguarda le notizie in breve, partiremo come sempre dai mercati finanziari e anche dai mercati energetici. Segnalo che oggi la settimana si avvia a chiudere, ma adesso vi arrivo, non bene, è stata una settimana molto altalenante, qualche tentativo di recupero, non c'entra oggi tanto il petrolio, ma che per carità resta sempre su livelli alti, ma è complessivamente insomma tutto un po' di realizzi e anche un po' di ragionamenti dopo la decisione della Federal Reserve, che non è stata accolta in maniera drammatica ieri perché era dal mercato ampiamente attesa, però segnala insomma qualche problema sull'inflazione americana. In realtà, e veniamo subito ai mercati a questo punto, questa mattina era andata bene l'Asia perché Hong Kong aveva fatto più 0,60 e Tokyo più 1,66%, con lo yen che si è anche indebolito. Le borse europee invece hanno tutte aperto in calo, e poi c'è stato anche un calo per quello che riguarda il colosso svizzero Nestlé, meno 2%, con 8 volte gli scambi rispetto alla media, dopo che la Russia ha preso controllo della sua attività locale, come l'ha sequestrata de facto, per quello che riguarda la Nestlé. E poi l'apertura di Wall Street non ha aiutato le borse, che quindi hanno continuato a perdere. In questo momento l'America perde mezzo punto percentuale sul Dow Jones, lo 0,14 sullo Standard & Poor's, invariato il Nasdaq. Francoforte perde l'1,5%, Parigi l'1,60%, Milano l'1,65%. La debolezza oggi è su alcuni titoli industriali e soprattutto sul comparto bancario. Stellantis meno 4,80%, poi le multi-utilities ERA meno 3,20%, A2A meno 3,15%, le banche Unipol meno 2,90%, Unicredit pure, Generali perde il 2,5%. Debolezza anche per Intesa San Paolo meno 2,20, BPER meno 2, come Banco BPM meno 2, Mediobanca meno 1,90. Fuori dai bancari segnalo Moncler meno 2,40%, Enel meno 2,30%. Tra chi è positivo invece oggi in evidenza soprattutto ST Microelectronics più 1,80%, Diasorin più 1,50%, Cucinelli più 1,40%, Prysmian più 0,30%. Va detto che da questo punto di vista non sono movimenti enormi. Il rapporto di cambio euro su dollaro è rimasto 1,14, cioè è sceso da 1,1620 a 1,14 dopo la decisione americana sui tassi di interesse. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del digitale terrestre.

Qualcuno mi chiede di Netflix, ma sì, ci sono delle valutazioni non positive, il titolo è arrivato a perdere quasi l'8%, se non ricordo male, sullo Standard & Poor's. Adesso staremo a vedere, non ho altro a parte le valutazioni non positive. Dunque, dicevo i mercati petroliferi. Qualcuno mi sta scrivendo. Gasolio 2,4. Oggi ci sono scadenze tecniche, è vero, c'è il giorno delle tre streghe. Sì, certo, il giorno delle tre streghe, scadenze tecniche, però. Qualcuno mi segnala problemi sul canale 63. Ci stiamo lavorando, mi segnalano dalla parte tecnica. Sulla diretta video, non quell'audio. Allora andiamo avanti con i mercati. Allora, il petrolio, dicevo, poco mosso, il Brent è fermo a $104 al barile, il WTI a 102, siamo sempre a un più 54% sul petrolio americano e un più 43-44% sul Brent. Poi c'è tutto il tema di cui stanno occupando anche i nostri GR24, dell'invito del ministro Crosetto a creare almeno 6 unità navali di scorta per il traffico verso il canale di Suez, la fregata Bergamini che è impegnata nell'operazione europea Aspides sta scortando un mercantile italiano della Jolly Oro, compagnia di navigazione Ignazio Messina, durante il transito va verso nord dello stretto di Bab el Mandeb. Impiegherà 2 giorni per scortare la nave. Guardate, qui c'è un tema, e anche Tajani, il ministro Tajani, si è espresso sulla necessità di garantire la sicurezza marittima, anche perché per l'Italia attraverso il Mar Rosso passa il 40% del traffico commerciale nazionale. Ma qui c'è un tema che riguarda l'Italia, cioè noi abbiamo il 40% del traffico marittimo che passa dal canale di Suez, ma non solo, riguarda l'Italia come porti in generale Mediterraneo, e cioè se le navi torneranno come hanno fatto quando ci fu la prima crisi nel 2023, se non ricordo male, a fare il giro per il Capo di Buona Speranza, è ovvio che a quel punto sbarcano le merci a Rotterdam, ad Amsterdam, nei porti dell'Atlantico. Ora, so che il primo tema è la sicurezza, ci mancherebbe, però c'è anche un tema economico, perché vuol dire che tutto il flusso di sbarchi nei porti, io penso in primis a quelli italiani, Civitavecchia, Gioia Tauro, Genova, Trieste, e beh, rischia di avere un danno economico non da poco se tu tagli fuori la rotta del Mediterraneo. Ecco forse, ma è un mio sospetto, un po' malizioso, il motivo per cui

ma 6 e poi un altro balzo quando termineranno anche i 6. Allora, il gasolio oggi è a 2,294 euro, vicino a 2,3, più 33,3%, la benzina che invece non aveva già riduzioni è a 2,149 euro, più 28% dal 27 febbraio. In Francia sono messi anche peggio di noi, nel senso che il prezzo medio di un litro di carburante ha superato i 2,39 euro, un nuovo picco storico. Tra l'altro ci sono proteste e anche il timore di un ritorno dei gilet gialli, perché insomma ci sono proteste in tutta la Francia, non a partire dai pescatori, ma anche il mondo agricolo. I pescatori francesi hanno sbloccato però ieri i porti dopo un incontro con il governo. Il gas come va? Ad Amsterdam è di nuovo salito a 79 euro a megawattora, un anno fa era 32, prima dell'attacco di Iran era 32, siamo a un più 146%. L'elettricità domani verrà venduta a 203 euro il PUN, e un anno fa era 116. E viene lanciato l'allarme anche in Italia da Assovetro, perché con il gas oltre gli 80 euro a megawattora c'è il rischio di tenuta per l'industria del settore. Ne parleremo di Assovetro, ma parleremo la prossima settimana anche di tutto il comparto della ceramica, altro comparto assolutamente energivoro. Saremo al Cersaie di Bologna, è il principale appuntamento mondiale nel comparto della ceramica, arredo bagno, non solo. Eppure lì, ragazzi, la voce principale di costo si chiama costo dell'energia. E inizieranno, temo che se andremo avanti così, inizieranno a esserci appunto a salire e alzarsi le grida d'allarme di vari settori. Qualche altra notizia di carattere internazionale. Allora, a proposito della Francia, lo spread della Francia ha superato i 100 punti con il Bund tedesco, è la prima volta dal 2012. Ora, segnalo che la Francia ha uno spread e quindi deve offrire anche dei rendimenti più alti rispetto al confronto col titolo di Stato a 10 anni tedesco, il Bund tedesco. Lo spread e i rendimenti francesi sono più alti sia di quelli italiani, ma anche e soprattutto di quelli greci, perché il deficit francese, se non ieri l'economia ha detto bisogna fare una manovra da 54 miliardi, ma il deficit francese, se non ci saranno correzioni, rischia di viaggiare quest'anno intorno al 6%. Ora Christine Lagarde ha detto: stiamo monitorando i mercati, non vediamo alcun movimento disordinato e anche sullo spread francese, però il deficit è in aumento al 5,4%. E questa dovrebbe essere la chiusura del 2026 contro un'attesa di un deficit francese al 5%. L'economia ha detto bisogna puntare a un deficit pubblico del 5% nel 2027, uno sforzo di bilancio da 54 miliardi. E invece un po' più ottimista l'industria tedesca, la Confindustria tedesca, la BDI, ha dato una stima sul PIL tedesco, quest'anno dovrebbe crescere dell'1% contro lo 0,6% precedentemente atteso. Sapete tutti che per noi è fondamentale come va la Germania, perché cioè, è il nostro primo mercato di sbocco per l'export, meccanica, automotive e quant'altro. Quindi bene se la Germania vede rialzare le previsioni di crescita, non sono enormi, però guardate che l'ho già detto, ma lo ridico volentieri, io metterei la firma per una Germania al più 1%, Italia più 1, perché vuol dire che non solo non sei arrivato in stagnazione, ma non sei neanche lontanamente in recessione, cioè hai un po' di crescita con tutto quello che sta capitando, con la guerra che doveva finire, cosa aveva detto Trump? 3 settimane? Sì. 3 settimane, a partire da quando però? Allora, intanto oggi Christine Lagarde in una conferenza stampa all'Eurogroup in Irlanda, dove ha partecipato chiaramente anche l'Italia, ha detto: da lunedì lanciamo Pontes, che è l'euro digitale messo a disposizione per le banche, per iniziare tra banca e banca a effettuare transazioni digitali. Poi ha detto sempre Lagarde: andremo avanti a alzare i tassi necessari.

0: per l'obiettivo dell'inflazione al 2%. Dombrovskis, come si è aperto, attenzione, la crescita rallenterà il prossimo anno, e la BCE ha fatto notare che le attese dell'inflazione stanno salendo, quella percepita dai consumatori europei è rimasta al 3,5%, e l'inflazione, l'aspettativa di inflazione per i prossimi 12 mesi è al 3%, l'inflazione percepita e l'inflazione attesa. Flessibilità sull'energia e extra profitti. Allora, Dombrovskis ha detto: la tassa sugli extra profitti è un tema che toccheremo, ma in questa fase non stiamo presentando una proposta a livello europeo, ed è la questione nelle mani degli stati membri. Sapete che l'Italia ha, Salvini non ha mai fatto ministero di andare a tassare gli extra profitti, per esempio, delle banche, ma c'è chi parla anche di extra profitti delle compagnie, di nuovo le compagnie petrolifere. Il ministro invece delle finanze irlandese ha detto: chiederò alla Commissione europea di tornare sulla questione degli extra profitti nel prossimo vertice Ecofin ad ottobre. Anche Berlino ha detto che la Commissione europea deve presentare una proposta per tassare gli extra profitti. Mentre per quello che riguarda il ministro Giorgetti ha detto una valutazione sugli extra profitti energetici, il consenso su tassare gli extra profitti energetici si sta allargando e si allargherà. E poi ha detto: all'Eurogruppo ho presentato la mia preoccupazione sullo shock energetico che a breve avrà effetti sulle bollette, sono speranzoso dell'uscita dalla procedura di infrazione dell'Italia, lì dovremmo avere un deficit sotto il 3%. E poi ha detto: credo che Bruxelles sia aperta a concederci lo spazio sulla flessibilità energetica, quindi l'ammontare massimo che spetta l'Italia è lo 0,6% del PIL, sono più o meno 8 miliardi di euro.
1: E noi abbiamo già mandato la lettera per avviare la procedura della deroga al patto con riferimento alle spese per energia. L'ammontare massimo è sui due anni che ci aspettano dello 0,6%. Credo che si dovrà andare e la Commissione sarà aperta a concederci questo spazio.
0: Allora, qualche ascoltatore al 349-238-6666 mi dice: sì, però potrebbero comunque le navi, fatto il giro dal Capo di Buona Speranza, rientrare da Gibilterra. Sì, però anche a quel punto non conviene. Cioè, adesso non faccio l'esperto di navigazione marittima, ma è chiaro a tutti che se tu tagli da Suez, Balenbed, e poi Suez, arrivi il primo punto di sbarco, c'è anche Barcellona, c'è Marsiglia, ma è anche l'Italia. Se tu ormai sei in quella rotta, ti conviene scaricare nei porti anche francesi, ma soprattutto olandesi, tedeschi del nord Atlantico, perché comunque molta merce deve arrivare lì. Non sto parlando della merce che poi arriva e si ferma in Italia, sto parlando di quella che arriva e poi dall'Italia va su verso Tarvisio, Brennero e via così. Ma avevamo anche dato i dati a suo tempo, se dovrei riprendere i dati, su quanto costa, mi sembra che fossero 3 settimane in più di viaggio con un costi aggiuntivi intorno al 30%. Però ripeto, se l'alternativa o se la paura è essere attaccato dagli UTI, è chiaro che fai il giro da quella parte. Adesso vedremo. Andiamo avanti. Per quello che riguarda notizie in breve, allora, è stato presentato 2 giorni fa, tra l'altro, cioè la 5ª edizione della Milano Beauty Week, sono stati presentati i dati sulla cosmetica italiana e soprattutto su quanto pesa in Lombardia, perché il 63% della cosmetica italiana si sviluppa proprio in Lombardia, con 648 imprese, 53.000 addetti e 11 miliardi e mezzo di fatturato. Milano, Monza, Brianza, Lodi e Pavia arrivano appunto da sole a 8,7 miliardi di fatturato. La nostra Maria Luisa Pezzali ha raggiunto il presidente di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino, proprio per commentare questi dati.
2: Gli ultimi dati ci dicono che il settore è molto resiliente, i consumi interni sono ancora molto positivi, cresciamo di quasi il 3%, il 2,5%, siamo arrivati a superare la barriera dei 13 miliardi di euro di consumi interni con delle dinamiche dei canali molto interessanti, ancora guidata la crescita direi dall'e-commerce con un'ottima performance di farmacia e anche di profumeria. Per quanto riguarda invece il fatturato globale del comparto, ci attestiamo a 18,1 miliardi di euro con un fatturato Italia che cresce ancora in modo tonico e un fatturato all'esportazione che cresce dello 0,5 con delle dinamiche interessanti. Abbiamo alcuni mercati storici che hanno rallentato come gli Stati Uniti e il Medio Oriente per ovvie ragioni che potremmo identificare come geopolitiche, mentre nuovi mercati che si affacciano e dove le aziende italiane, le imprese italiane iniziano a essere competitivi. Viene in mente il mercato cinese, il mercato coreano, in generale i mercati asiatici. In questo si inserisce, se vogliamo, la strategia di settore, dove la nostra visione è che diciamo, la competizione non deve più essere fra imprese, ma fra sistemi cosmetici. Pertanto, sia come associazione, ma anche in generale come istituzioni, si sta cercando veramente di supportare la crescita delle imprese italiane all'estero attraverso una strategia mirata. Abbiamo creato questo movimento che si chiama This is Bellezza, che racconta l'eccellenza del sistema cosmetico italiano.

0: Oh, commenta un ascoltatore, è lipstick effect, Barisone. Bene, bene, anche quello verrà messo nel dizionario di, dei termini di Focus Economia che abbiamo lanciato ieri come podcast, le parole che contano. Sì, avremo anche i vari indicatori empirici. Cos'è il lipstick index? Beh, è un indicatore che è appunto l'indicatore del l'indice del rossetto. In sostanza si era notata nel passato una correlazione statistica tra il consumo di cosmetica e la recessione economica, nel senso che quando c'è una difficoltà economica e devi rinunciare a un insieme di spese, che sia il viaggio, che sia anche spese di chirurgia estetica, ma di qualunque genere, cerchi di almeno di avere qualche spesa alternativa e che ti dia un elemento così gratificante, sussidiario ma gratificante. E si è notato che tutta la spesa per cosmetica, quando c'erano periodi di recessione economica, aumentava, perché costa meno chiaramente comprare un rossetto o del trucco che non organizzare un viaggio o cambiare l'abito o fare interventi chirurgici allo stesso modo. Ma questo però non voglio entrare, c'era un'altra correlazione statistica che riguardava, ma parliamo di anni fa ormai, anche perché la moda è cambiata, la lunghezza delle gonne delle donne, per cui più si andava in recessione più si allungava la gonna. E invece, ma parliamo di epoche fa ormai, dai. Allora, bollo auto. Ha detto bene il ministro Giorgetti, ha fatto più clamore il bollo auto di 40-50 miliardi di taglio di tasse. Allora, cosa abbiamo capito? Oggi è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi sia la riduzione dello sconto sul gasolio che lo stop per il 2027 al bollo auto per autovetture fino a 80 kW, fino a 108-110 cavalli e tutti i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2 miliardi e 360 milioni. Ora, siccome il gettito l'anno scorso del bollo auto è stato 7 miliardi, vuol dire che il governo si aspetta un terzo, che riguardi un terzo di tutti i versamenti. E infatti dovrebbe riguardare il 30%, il 35% delle quasi 36 delle autovetture, con uno sconto medio di 170 euro all'anno, e il 25% delle moto, più o meno 60 euro in media. Perché solo il 25% delle moto, se in realtà tutte le moto potrebbero essere esentate? Perché la legge prevede che tu, in caso di auto e moto, possa andare a esentare l'auto. Se tu hai un'auto, diciamo una Fiat Panda, una Clio, una Polo, che rientra in quella categoria, e anche una moto, la legge ti permette di esentare l'auto, quindi risparmiare di più rispetto alla moto. Devi scegliere solo a parità di veicolo. Se tu hai due Panda o hai una Polo e una Panda, allora lì scegli quello che è l'importo più basso. Ma se hai una Panda e una moto, puoi scegliere. Allora, cosa si immagina? Che molti possessori di moto, ma anche di auto di piccola cilindrata, sceglieranno ovviamente di non pagare il bollo più caro, ecco perché solo il 25% delle moto. Infatti nel documento, nella relazione tecnica alla legge, si ipotizzano 2 milioni di motocicli coinvolti contro 8 milioni di moto circolanti, perché appunto. E allora la copertura, ha detto Giorgetti, del bollo arriverà con risparmi del PNRR, che sono soldi nazionali. Quindi attenzione, perché qualcuno mi aveva scritto in questi 24 ore: ma allora se io ho una moto e un'auto, tutte e due, che possono essere esentate, è una fregatura se io devo, se sono obbligato a esentare la moto? No, sei obbligato a esentare il bollo più basso solo a parità di veicolo. Quindi, ripeto, vale solo se tu hai due auto che sono tutte e due esentabili, allora la legge prevede che tu esenti quella, diciamo che tu non paghi il bollo su quella, sul bollo meno caro. Ma non puoi mischiare moto con auto, ecco, in questo modo. Allora, adesso andiamo sul meteo e la pubblicità, poi partiamo quasi con la poco invidiabile classifica, una buona notizia, poi la poco invidiabile classifica, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì sì sì sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
9: Ah, che stress.
10: Pac.
9: Non ho tempo per fare nulla.
10: Pac.
9: Troppi pensieri per la testa.
10: Pac.
9: Cosa?
10: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
9: Pac.
10: Vai su pac.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
11: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. Atmosfera instabile su molte regioni, soprattutto sui settori orientali del centro. Ci saranno dei temporali piogge che si alterneranno a pause asciutte o schiarite, migliora gradualmente al nord-ovest. Domani nuvoloso al nord, spiccatamente instabile al centro-sud, interessato ancora da piogge e schiarite. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Con i nuovi profili minimali in alluminio, Fossati Serramenti ti offre nuove soluzioni di luce per la tua casa. Scopri di più su fossatiserramenti.it.
15: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
19: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per 4 aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
20: così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
20: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
20: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
20: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
22: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
23: Focus Economia.

0: 17:40 minuti, dunque andiamo alla classifica con una pre-buona notizia, perché non sarà sfuggita a molti la classifica, quella fatta dal Newsweek sui migliori ospedali al mondo, perché nella top 10 ci sono 3 ospedali italiani su 10 al mondo, e comunque su 300 ce ne sono 42 italiani, non è male, eh? Gli italiani sono nella top 10, il Bambin Gesù di Roma, che ha il quarto posto su 250 per pediatria, l'Istituto Neurologico Besta di Milano, ottavo su 150 ospedali al mondo per neurologia, e il Policlinico Gemelli di Roma, terzo su 125 ospedali per ostetricia e ginecologia. Ripeto, 42 ospedali sono entrati, Monzino, Gemelli, l'ho detto, ma insomma San Raffaele, la classifica la trovate. Questa è una buona notizia, perché ogni tanto la nostra bistrattata sanità in realtà ha ancora tanti tanti elementi di eccellenza. Poi andrebbero pagati di più gli infermieri, abbiamo raccontato che le iscrizioni sono in aumento, ma in alcune regioni lo stipendio è basso e ci sono ancora più posti che iscritti. Penso alla Lombardia, in molte regioni in realtà ci sono più iscritti che posti, non dove la qualità della vita è molto alta, allora dovresti pagare di più. Però celebriamo appunto questa ottima presenza italiana nella classifica di Newsweek e andiamo alla poco invidiabile classifica 349-238-6666 per sms e whatsapp.
1: La classifica della settimana.
0: Allora, noi mettiamo sempre una buona notizia vera anche dentro la classifica. Guardate, ci sono arrivati altri aggiornamenti e li dobbiamo a un articolo del Sole 24 Ore a firma di Giovanni Negri sugli effetti del PNRR sulla giustizia italiana, sulla durata dei processi. Già avevamo dato degli aggiornamenti sul civile, questa volta il penale. Sono tutti ottimi risultati, perché nel penale in media si è scesi a meno di un anno. Il primo grado passa da 392 giorni in media a 299, sono quasi 100 giorni in meno. Il processo di secondo grado in appello passa da 841 giorni a 483, è un anno, più di un anno in meno. C'è un miglioramento del 40% rispetto al 2019, che va oltre l'obiettivo che ci eravamo dati. Sapete che PNRR, per avere i soldi dovevi fare delle riforme anche. Ecco, l'obiettivo era di ridurre del 25%. Nello specifico, nei tribunali il calo dei tempi di attesa è stato del 23%, nelle corti d'appello del 42% e del 56% in Cassazione. Guardate che diminuzione dei tempi della giustizia civile e anche penale, ma in primis per l'economia, quella civile, sono un elemento fondamentale per attrarre gli investimenti, per essere competitivi, per non perdere soldi. Tu non ci puoi mettere anni e anni per sapere se hai torto o hai ragione. Diminuisce, altra buona notizia, anche l'arretrato, stiamo parlando sempre della parte penale in questo caso, e anche qui come effetto del PNRR. Allora, le pendenze penali diminuiscono del 30% nei tribunali, del 45% nelle corti d'appello e del 55% nelle corti di Cassazione. Complessivamente i procedimenti pendenti a livello di primo grado, secondo grado e terzo grado passano da 1.440.000 del 2019 a 955.000. Beh, ragazzi, sono quasi mezzo milione di procedimenti pendenti in meno. Le diminuzioni hanno riguardato nel 90% dei casi la Corte d'Appello, ma anche una percentuale un po' più bassa anche per quello che riguarda il primo grado e la Cassazione. Le sedi, quasi tutte, cioè l'83% delle sedi ha avuto il calo di procedimenti giacenti nei tribunali, e poi ci sono dei casi eccezionali in cui, cioè, virtuosi, i tribunali di Lago Negro, Tempio Pausania, Lodi, Fermo e Arezzo hanno diminuito la durata di oltre il 70%, la durata dei processi di primo grado, e le pendenze del 65% a Lago Negro, del 78% ad Arezzo, che vuol dire che centro, nord Lodi, centro Fermo Arezzo e sud Tempio Pausania e Lago Negro. Ottime notizie. E con questo ci fermiamo, nel senso che ci fermiamo con le buone notizie, non ci fermiamo con la classifica. Andiamo subito al quinto posto. Allora, qui al quinto posto ci sono dei casi. Io non vorrei ampliare la rubrica, o meglio la cittadinanza del famoso paese che tanto ci sta a cuore, Monate sul Serio. Però qua anche oggi due cittadini nuovi a Monate sul Serio li abbiamo. Allora, c'è un si chiama Domenico Nobile, ha 63 anni, è di Bovalino e aveva chiesto gli arresti domiciliari. L'uomo era stato fermato e arrestato in una località dell'Emilia Romagna. Ecco perché poi la vicenda di competenza del Tribunale di Piacenza. Comunque, dagli agenti della Polstrada, perché durante un controllo nel bagagliaio dell'auto gli avevano beccato un panetto di un chilo di cocaina, che è difficile dire che sia consumo personale. Dopo l'arresto, Nobile non ha rilasciato alcuna dichiarazione e ha affidato la sua difesa al penalista Enzo Nobile, che non penso non c'entri niente, nel caso di Monimia, del foro di Locri. Allora, praticamente hanno chiesto che cosa, di poter andare in custodia cautelare, o meglio di cambiare la custodia cautelare in carcere, con gli arresti domiciliari nel suo domicilio di Bovalino in Calabria. E il magistrato a Piacentino però, visto che era contrario anche il pubblico ministero, ha rigettato la richiesta e ha confermato la reclusione. E voi dite, cosa c'entra questo? Molte volte viene no, ma il motivo è interessantissimo. E lo si vede nel provvedimento. A seguito di verifica circa l'idoneità del domicilio indicato, la polizia giudiziaria, pur riscontrando l'assenza di pregiudizi penali in capo agli ospitanti, cioè la casa in cui avrebbe dovuto scontare i domiciliari, riferiva che l'abitazione interessata è priva di linea telefonica. Ma dico, amore, ma non potevi accertarti, cioè, se vuoi domiciliari è un tuo diritto, se non c'è reiterazione del reato, ma almeno vai a vedere se c'è il telefono, perché giustamente, cosa scrivono i carabinieri? E conseguentemente attestava l'infattibilità tecnica per un'eventuale applicazione del dispositivo di controllo elettronico. Come cavolo si fa a mettere un dispositivo di controllo elettronico se tu non manco c'hai il telefono? Non dico internet, il telefono. Ritenuto che allo stato degli atti ai fini del vaglio dell'istanza dell'effettiva applicazione del monitoraggio mediante il dispositivo di controllo elettronico si configura quale presidio, insomma non si poteva mettere il presidio elettronico, il braccialetto, e quindi lui resta in carcere. Io non so se fosse l'unica abitazione in cui lo volevano, ma un telefono, una volta si diceva nel famoso spot, una telefonata salva la vita, qua se non vada ti salva la carcere, ma indica un'altra abitazione, non dico intelligenza artificiale, ma il doppino telefoni. E poi ne abbiamo un altro di Monate sul Serio, dopo il traffico.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: Aermec, campioni del clima,
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Vi diamo le sole notizie più importanti in questo venerdì tardo pomeriggio. In Lombardia, alle porte di Milano, sulla 8 Milano Varese, code per incidente tra l'innesto con la A4 e il bivio Fiera Milano in direzione Varese. Segnaliamo ripercussioni anche per chi si immette dalla tangenziale nord di Milano in ambo le carreggiate. Incidente e code anche sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Altedo, disagi in direzione Bologna. Da Lorenzo Zappullo, momento è quindi tutto, torniamo tra un'ora circa, intanto buon viaggio.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Focus Economia.
0: minuti, molti messaggi mi stanno arrivando non sulla classifica ma sul bollo. Ho già chiarito quello che è stato pubblicato in Gazzetta, adesso aspettiamo i decreti attuativi su un tema. Soprattutto molti mi stanno scrivendo: se io pago il bollo adesso, a ottobre, che è in Gazzetta, adesso aspettiamo i decreti attuativi su un tema. Soprattutto molti mi stanno scrivendo: se io pago il bollo adesso, a ottobre, che è in scadenza a ottobre o a novembre, cosa succede? Da quello che abbiamo capito, tu lo paghi tutto per i 12 mesi, come sempre. Poi, quando scadrà, poniamo che lo paghi adesso per ottobre, a ottobre 2027 non lo pagherai per i prossimi 12 mesi. Così abbiamo capito, aspettiamo i decreti attuativi. Dicevo, la popolazione di monate sul serio continua a crescere. L'unico comune italiano dove l'indice demografico il rapporto, diciamo, è alto, a livello 2, 3, 4, e c'è un nuovo cittadino. Allora, io capisco che c'è il caro carburante, abbiamo raccontato di furti alle autobotti, quant'altro, e vabbè, aumenta il carburante, aumentano anche i furti. Però, amore mio, ma come fai a clonare le fuel card della Polizia di Stato e riempirci ogni volta a botta 1000 litri in una cisterna nei vari distributori? Come pensavi, lo dico al cittadino romeno che è stato tratto in arresto, ovviamente, e gli hanno beccato, gli investigatori della scuola mobile di Torino, dentro praticamente dispositivi tecnologici. Vedi, c'è quello che non ha il doppino telefonico e abita a Monate sul Serio, questo che invece ruba la benzina alla polizia e abita anche lui a Monate sul Serio, ma dentro casa aveva dispositivi tecnologici per la clonazione di bande magnetiche e 30 fuel card già duplicate, perché lui le duplicava assieme ad altri compiti.

0: farci e pronte all'uso. Beh, insomma, se n'è accorto la denuncia del nono reparto mobile della Polizia di Stato di Bari, che aveva rilevato evidenti anomalie nei flussi di rifornimento associati ai propri veicoli di servizio. E diceva, siccome ho capito che il reparto è mobile ed era vecchio reparto celere, per chi ha la mia età, ma non è che fa il giro di tutta Italia solo perché è mobile. Si sono accorti che c'erano date e orari in distributori dove risultavano versamenti a botte appunto di 1000 litri, in posti in cui il reparto mobile non era mai stato. Da lì bisogna dei filmati e quant'altro, si vedevano lui e i suoi soci riempire direttamente una cisterna da circa 1000 litri, e poi l'incrocio con i dati, il blitz con i sequestri. Altro genio, oggi è una puntata di geni, dato che pure clonare la carta del carburante della Polizia di Stato. Oh, adesso prima del GR24 chiudiamo in bellezza con un grande classico. Lui è un medico posturologo, ha una bella, immagino che studi la postura anche. Ecco, la sua postura nei confronti del fisco non è il massimo. In 5 anni l'hanno beccato, non ha mai fatto una fattura, gli hanno sequestrato beni per 800.000 euro in base agli accertamenti. Lui esercita tra Arenzano, Bordighera, Milano e Roma. Tra il 2018 e il 2023, secondo la Guardia di Finanza di Genova, adesso si difenderà, insomma, ha 57 anni, posturologo Nicola Giusto, è un evasore totale. Le sue visite in media da 200 euro sarebbero sempre state pagate in contanti, fino a raggiungere la somma non proprio trascurabile di 1.300.000 euro. Il PM gli ha contestato i reati di omessa presentazione di dichiarazione fiscale, occultamento di documenti, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta. Ora gli hanno sequestrato 3 case, 2 box e 2 magazzini tra Liguria e Sardegna, 800.000 euro. Lui tra l'altro è residente nel Principato di Monaco, ma gli stanno anche contestando la eterovestizione, cioè che faceva finta di essere, ma operava in Italia. E tra l'altro lui cosa faceva? Versava i soldi in un trust registrato in provincia di Genova, di cui lui era beneficiario, poi quel trust li versava sui conti correnti sempre suoi del Principato di Monaco. E nonostante fosse a conoscenza degli accertamenti fiscali, lui è andato avanti, il posturologo, a vendere una casa di sua proprietà e contemporaneamente ne ha comprata un'altra da 500.000 euro a Dubai, non gliene fregava proprio niente. Allora gli stanno anche contestando l'esterovestizione, perché pur essendo residente a Monaco esercitava in modo continuativo nelle città italiane. Fra le sue specializzazioni, oltre alla posturologia clinica, anche idrologia medica, dermatologia, vari perfezionamenti, tra cui un master in sport, neuroscienze e human performance presso l'International Medical School di Milano, e poi appunto tutto questo insieme di investimenti. Io anche qui oggi non so cosa dire, ma come pensi di poter andare avanti per 5 anni con tutta questa visibilità, queste sedi così, 1.300.000 euro? Ma magari l'ISEE era basso, torniamo all'ISEE, l'ISEE qui era basso, i vari bonus. Dai, GR24.
1: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
7: Repower. Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 € in più e in libreria.
9: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
10: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
11: Il segnale orario vi è offerto da
12: Fluenti CRP. Il business nella sua forma più intelligente.
13: Sono le 18.
14: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Riparte Aspide se la fregata Bergamini scorta un mercantile italiano a Bab el Mandeb. Studente tredicenne accoltella una docente a Roma. I compagni aveva ricevuto un debito e la odiava. La preside è mai stato problematico. Apple sciopero degli store italiani nel giorno del lancio dei nuovi iPhone. Un saluto dalla redazione di GR24 e da Alessandra Schepis. In apertura ancora il Medio Oriente, oltre 110.000 gli sfollati in Yemen dopo la ripresa del conflitto tra le forze governative e gli Houthi. Questi ultimi filo-iraniani controllano ormai lo stretto di Bab el Mandeb che collega il Mar Rosso con il Golfo di Aden, una delle più importanti porte marittime tra Asia ed Europa. La missione europea Aspides sta intervenendo per accompagnare i mercantili, ma per il ministro Crosetto non sta facendo abbastanza.
1: L'Italia è pronta a muoversi nello stretto di Bab el Mandeb anche senza aspettare l'Europa, ma prima chiede a Bruxelles un ultimo sforzo per rafforzare Aspides. È il senso della lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto al capo della diplomazia UE Kaya Kallas, anticipata dal Foglio. Crosetto a Bruxelles chiede urgentemente un rafforzamento di Aspides, missione navale coordinata dall'UE dal 2024, con l'obiettivo di garantire la libertà e la sicurezza della navigazione nell'area del Mar Rosso. L'Italia, aggiunge Crosetto nella lettera, è pronta ad inviare assetti aggiuntivi nell'area, ma sottolinea il costo dovrà essere condiviso. L'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta e prosegue l'operazione di scorta. L'annuncio di Kaya Kallas oggi. Nel pomeriggio, la fregata di Aspides Carlo Bergamini ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito nello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. L'operazione europea, dopo che ieri Crosetto aveva annunciato che il nostro paese avrebbe scortato autonomamente nello stretto i mercantili italiani, che secondo il ministro della difesa non possono aspettare la burocrazia europea. Nel primo pomeriggio, intanto, l'Arabia Saudita ha proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti in vista di colloqui. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia con la cronaca, avrebbe agito per vendicarsi dell'insufficienza ricevuta dalla professoressa alla fine dello scorso anno scolastico. Sarebbe questo il motivo scatenante alla base dell'aggressione avvenuta questa mattina in una scuola media romana da parte di uno studente italiano di 13 anni che ha spruzzato lo spray al peperoncino contro la propria docente per poi colpirla con un coltello di 20 centimetri, fortunatamente non in modo grave. La comunità scolastica è scossa per l'accaduto, chiede riserve e collaborazione, dice la preside, aggiungendo che non c'erano state avvisaglie, il ragazzo non è mai stato problematico. A fermare l'aggressore, uno studente del Congo, vorrei abbracciarlo, ma le mie idee sulla rimigrazione non cambiano, ha detto in un'intervista a Repubblica la docente, che sui social esprime esplicite simpatie per le idee di Mannacci. E Salim El Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio con la sua Citroën contro la folla in centro a Modena, nell'attentato 8 persone erano rimaste ferite, una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre. Ed è sciopero dei dipendenti nei negozi Apple oggi in Italia, nel giorno del lancio dei nuovi iPhone.
2: Adesione media del 70% per la giornata di sciopero nazionale dei dipendenti di Apple Retail Italia, in concomitanza con l'arrivo nei negozi dei nuovi iPhone 18 e 18 Pro. L'atteso duo, invece, il primo pieghevole della casa di Cupertino, arriverà il 23 ottobre. È quanto si legge in una nota della Fisascat CISL, che ha proclamato lo sciopero insieme alle altre organizzazioni sindacali di categoria per l'intero turno di lavoro. Secondo i sindacati, la protesta ha interessato una platea di oltre 1.600 dipendenti dei 17 store della multinazionale statunitense. Oggetto delle rivendicazioni, organici adeguati, carichi di lavoro sostenibili e il riconoscimento del contributo del personale ai risultati del gruppo. Risultati che, sottolineano i sindacati, devono tradursi in investimenti strutturali sull'occupazione e sulla qualità del lavoro. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto, al prossimo giornale radio alle 19, la linea torna a Focus Economia.

0: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
7: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
8: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron, ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. T-H-R-O-N, senza H, non è Tron.
9: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
10: Focus Economia.

0: 18 e 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Parigione. Dunque andiamo avanti nella poco invidiabile classifica, e come sempre più si sale più alto il danno. Allora guardate, qui non riguarda solo il comune di Roma, lo chiarisco subito, riguarda i comuni italiani. C'è nel nuovo codice della strada, o meglio la legge impone ai comuni di mettere a bilancio almeno il 12,5% dei ricavati dalle multe, tranne quelle per eccesso di velocità, che sono un'altra categoria, per fare che cosa? Per aggiornare i cartelli e le indicazioni stradali. Allora, i 20 capoluoghi di regione hanno ricavato dalle multe l'anno scorso più di 500 miliardi di euro, 564 milioni di euro. In 9 città i lavori non sono neanche iniziati e in alcuni casi si sono anche fermati praticamente all'inizio. Cioè la percentuale data dei soldi incassati dalle multe per aggiornare i cartelli e le indicazioni stradali è stata siamo a Potenza all'1% dei lavori realizzati, a Milano al 7,4%, a Bari al 19%, a Roma la quota comunicata al Ministero del 10% dei ricavi delle multe. Ma attenzione, perché spesso queste cose vengono destinate a cose diverse dalla segnaletica e sappiamo che la segnaletica in questo paese, quella di pertenenza comunale, è spesso datata, non è che proprio sia messa benissimo. Allora, qui ci sono anche dei casi abbastanza singolari, perché che cosa succede? I comuni, siccome costa circa 300 euro al palo, oltre che non aggiornare la segnaletica, fanno anche un'altra spiacevole caratteristica, cioè tendono a mettere sullo stesso palo. Qualcuno di voi avrà notato che ci sono pali in cui l'altezza è scesa lentamente a livello dei bambini, no? Cioè vanno bene per un bambino ma non per un adulto, perché praticamente per non spendere i 300 euro del palo tu attacchi vari cartelli uno sopra l'altro, con la diciamo conseguenza che molti di noi hanno notato che poi il primo cartello scende e va sempre più in basso, lo legge solo un bambino, diciamo, o uno che ha l'altezza di un bambino. L'altra cosa interessante, secondo Assosegnaletica, è che la durata media di un cartello stradale in Italia è di 7 anni, in Europa è di quasi 14. Ma perché? Cosa gli ha fatto di male? Perché non li facciamo vivere? Perché vengono usate pellicole arretrate dal punto di vista tecnologico, che richiederebbero un ricambio maggiore, appunto, e tra l'altro il ricambio non viene assicurato. Ci sono in alcune città, si arriva a 10 cartelli su un palo, ma sembrano quelle indicazioni Timbuktu 5.000 km, Polo Nord 10.000 km, tu non sai più cosa guardare, no? Allora, il risultato è il numero eccessivo di indicazioni, che può confondere chi guida. Il Comune di Roma, per esempio, ha incassato 482 milioni dalle multe, sempre senza quelle di eccesso di velocità, negli ultimi 3 anni, ma ne ha destinate alla segnaletica solo 43 milioni invece dei 60. L'assessore alla mobilità Patanei dice: guardate che in realtà molte volte all'interno di altre operazioni di ristrutturazione e manutenzione delle strade rifacciamo anche i cartelli, quindi la segnaletica, quindi in realtà con un calcolo un po' spannometrico arriviamo a 40 milioni l'anno. Attenzione, non è un tema, diciamo così, risibile, anche perché la legge prevede che tu debba impegnare il 12,5% delle nostre multe. Perché? Perché le stime generali associano al miglioramento dei segnali una riduzione degli incidenti fra il 15 e il 40%. E tra l'altro i comuni spendono male perché non sanno cosa c'è da migliorare e razionalizzare. Manca un catasto dinamico digitale, una mappatura aggiornata sulla posizione dei segnali e il loro grado di usura. Ci sono strumenti specifici come i riflettometri, i colorimetri, che misurano le condizioni cromatiche di un cartello in quanto di condizioni di luce visibile. Insomma, i comuni non lo sanno e quindi non sanno quanto spendono su questo. E adesso andiamo al vincitore, che è breve, breve, breve.
1: And the winner is...
0: Allora, guardate, è stato un nostro cavallo di battaglia lungo tutto l'anno scorso, la stagione fino all'estate. Chiedo al governo, che ha ancora un'ampia maggioranza in Parlamento, che immagino possa avere un ampio consenso su questa proposta, di riformare la legge Cartabia, la giustizia, ma in quello che conta, la legge Cartabia, in un soprattutto aspetto. I piccoli furti, o meglio il furto con destrezza, lo scippo, è stato reso procedibile solo con denuncia di parte, per cui se non hai quello che è la vittima che va a denunciare, cosa che i turisti a Roma, a Firenze e soprattutto a Venezia non fanno quasi mai perché sono poco, se no non sei perseguibile. Il risultato è che, cito quello che dice, a me non stanno simpatici questi videomaker, lui si chiama di... Jay Media, una roba del youtuber Marvin Hunter, che vanno in giro a inseguire gli scippatori, gli spruzzano con lo spray e li filmano. Lui ha detto: guardate, la situazione è più grave che a Roma, a Venezia, ed è di gran lunga peggiore anche a tutte le altre città europee che abbiamo visitato, anche Londra, perché la legge, bravissima la polizia, ma la legge non permette il contrasto. Poi ho capito che è morto uno di questi scippatori, la famiglia ha denunciato, vuole sapere perché è morto, era cardiopatico, stava scappando dopo aver scippato, nessuno ha fatto notare che aveva scippato due anziani che avevano nello zainetto medicinali salvavita. A me dispiace per la morte dello scippatore, però tendenzialmente quando scippi poi corri, lui era cardiopatico e mi dispiace per lui, mi dispiace molto di più per gli anziani che si erano visti sequestrare lo zainetto con i medicinali salvavita. Mettete mano alla legge Cartabia per quello che riguarda i furti con destrezza, perché la situazione diventa ingestibile anche per le forze dell'ordine. E poi sappiamo che il rischio cosa sono? Sono le ronde. Su, non vogliamo arrivare lì, per favore. Dai, ci vuole poco a modificare la Cartabia da quel punto. E penso che sarebbe anche bipartisan. Adesso però basta e cerchiamo di respirare.

Sì, cerchiamo di respirare come sempre dopo la poco invidiabile classifica e vorremmo farlo anche, respirare, alzare lo sguardo, utilizzando un rapporto pubblicato da Sole 24 Ore, dal centro studi del Sole 24 Ore, ricerca e studi in partnership con WTW e con la collaborazione di University Box, che è andata, può utilizzare una comunità o community come si dice, di oltre 1.200.000 giovani e va a studiare la generazione Z. E lo farà con un insieme di rapporti che verranno sviluppati, adesso stiamo commentando il primo, 4 rapporti annuali basati su indagini periodiche. Allora, questa generazione Z è quella che nel 2030 vedrà un occupato su 3 appartenere ai nati tra il 1997 e il 2012. Prima di iniziare, so che sulla generazione ogni tanto c'è un po' di confusione. Guardate, è un modo convenzionale per distinguere con dei nomi anche un po' evocativi le varie generazioni. Si parte dai nati dal 1885 al 1899, la generazione perduta per via della Grande Guerra. Poi ci fu la generazione cosiddetta grande dal 1900 al 1929, la generazione silenziosa, quella che è artefice poi del miracolo economico, 1930 al 1944, i nati tra il 1930 e il 1944, e poi veniamo a generazioni più conosciute, i boomer o boomers, 1945 al 1964, la generazione X, a cui appartiene, ahimè, il sottoscritto, 1964 al 1980, i millennials o generazione Y, 1981-1996, e appunto la generazione Z, quelli che saranno, che rappresenteranno un occupato su 3 nel 2030, e sono i ragazzi e le persone nate tra il 1997 e il 2010. Non sono più ragazzi, ovviamente, ragazze e ragazzi che sono nati, che ormai sono adulti, tra il 97 e il 2010. Per inciso segnalo che dopo la Z c'è la generazione Alfa, quindi 2011.

0: del non ritorno, come dico spesso io, cioè va bene che vadano all'estero ma poi che rientrino. E allora, se ho ben capito, in questo report emerge che cosa? Intanto che la prima priorità, scusatemi, gioco di un po' di parole, per i nati tra il 1997 e il 2010 è l'equilibrio tra vita e lavoro, il 60,4%. Poi al secondo posto stabilità e sicurezza per il 47,6%, la retribuzione è solo terza, tra virgolette, al 40%, le ambizioni di carriera sono quarte al 30%, però attenzione, perché più della metà, il 54% dei giovani appunto nati tra il 97 e il 2010 lascerebbe il lavoro, lascerebbe l'azienda davanti a carichi di lavoro insostenibile o in caso di retribuzione poco competitiva. In questo senso è vero che è al quarto posto, al terzo posto della retribuzione, ma è un elemento molto forte se paragonata ad altri tuoi colleghi per lasciare il lavoro, e il 38% indica il tempo libero aggiuntivo come il benefit preferito. E vorrei partire da qua, Cristina, perché per i baby boomers, ma forse anche per la mia generazione, per gli X, uno dei simboli più ambiti come benefit aziendali e distintivi era l'auto aziendale. Sappiamo che da ormai decenni ci sono sempre meno, anche in percentuale, giovani diciottenni che vogliono prendere la patente. Ma la cosa interessante è che invece il benefit preferito, la domanda qual è il benefit aziendale che preferiresti avere, è il tempo libero aggiuntivo. Cristina.
1: Sì, diciamo che è una generazione che ha un po' capovolto le priorità rispetto a quella, per esempio, appunto dei boomers, ma anche alla generazione X. E di questo c'è traccia, fra l'altro, anche in molta parte della contrattazione. Vi faccio un esempio, cioè una grande banca come Unicredit che dà la possibilità di trasformare il premio di risultato in welfare days fino a un massimo di 5 giornate all'anno. Questo cosa significa? Significa che i bancari che lavorano in quell'istituto, unendo anche i 3 giorni in più che ha dato il contratto collettivo nazionale, l'ultimo rinnovo che sono 3, possono lavorare fino a 8 giorni in meno all'anno. E perché, uno si chiede, perché a livello collettivo ma anche a livello aziendale si segue una strada di questo tipo? Si segue una strada di questo tipo perché c'è una richiesta molto forte di tempo libero aggiuntivo, tempo per sé, e questo lo si vede da un lato nel fatto che l'approccio ai benefit sono cambiati, dicevamo, certo, ma lo si vede anche nel fatto che al primo posto c'è l'equilibrio tra vita privata e lavoro, che è un tema su cui la generazione Z non è disposta a fare grandissimi compromessi, e questo lo si capisce molto bene anche quando si parla dello stress e dei carichi di lavoro, perché nell'equilibrio vita-lavoro rientra anche il tema dello stress, perché è chiaro che se una persona è stressata diventa ancora più difficile gestire quel tipo di equilibrio, per cui di qui la metà dice in presenza di carichi troppo importanti cambio, così come cambio in presenza di una retribuzione che non mi va bene, e qui c'è
0: sì, pur essendo appunto la retribuzione non ai primi posti nelle priorità, però diventa un elemento discriminante quando la retribuzione, cioè non è come se non fosse l'obiettivo principale, perché è netto il dato: equilibrio vita lavoro 60%, stabilità e sicurezza 48%, retribuzione 40%, però diventa per il 54% un elemento discriminante non come ambizione, ma quando dovessi vedere che rispetto ai tuoi concorrenti, ai tuoi colleghi e rispetto a quello che ti viene, la retribuzione è poco competitiva.
1: Sì, anche perché diciamo che è diventato anche più facile realizzare i confronti e i paragoni, certo. E quindi questo ovviamente dà alle persone più strumenti per fare delle valutazioni. Anche per questo c'è una maggiore complessità nella gestione

0: dell'offerta che l'azienda fa.
1: Sì, una volta bastava dire, diciamo, generazione. La dico male, bastava dire, guarda, scatti di aumento, auto aziendale con anche benefit, adesso devi l'equilibrio vita-lavoro è prioritario. Vedo molti messaggi al 349-238-6666. Per carità, c'è sicuramente, Cristina, anche il fatto che questa generazione, cioè il 97-2010, non è ancora così, ahimè, esigua come la generazione alfa e soprattutto la generazione beta, però sicuramente sono, sono molti meno rispetto ai boomers e alla generazione X, e in parte anche ai millennials, la Y. E quindi loro sanno di essere pochi, come mi scrivono alcuni ascoltatori, cioè noi vediamo che c'è una domanda, un mismatching ogni anno in Italia che viaggia intorno a 500.000 di profili. So benissimo l'obiezione, pagateli di più, in alcuni casi è sicuramente uno dei motivi, però loro sanno di essere pochi, sanno di essere, passatemi il termine, merce rara. Io chiamo la generazione beta e gli alfa ormai quasi dei panda, perché abbiamo invertito la piramide e sappiamo che siamo scesi da ormai da qualche anno sotto i 400.000 neonati l'anno, quindi la parte finale degli alfa e tutti i beta. C'è anche questo elemento da un lato, cioè sanno di essere molto richiesti, oltre che, ma questo sarebbe tutto un altro ragionamento, c'è tutto il passaggio anche, diciamo, di eredità che sta iniziando a avvenire tra la generazione dei boomers e i loro figli o anche in alcuni casi la generazione degli X e i figli, dove sappiamo che i figli sono sempre meno, cioè tu vai a disperdere meno il patrimonio. Di questo ci siamo già occupati in varie inchieste su quello che si chiama appunto la più grande trasferimento di ricchezza da una generazione all'altra. Cristina.
0: Sì, non dimentichiamoci che è in corso un passaggio generazionale nelle imprese che è molto più difficile rispetto al passato, proprio perché, come rilevavi, la generazione Z è una generazione in termini numerici più esigua rispetto alle altre, e questo chiaramente la apprezza in qualche modo, no? Dal punto di vista delle poi rivendicazioni. Certo. e delle aspettative che d'altro canto non si può non tenere conto. Perché, come si diceva in apertura, di qui al 2030 non manca tanto, un lavoratore su tre apparterrà a questa generazione.
1: Sì, ma questo lo vediamo, quindi, al di là delle battute di alcuni imprenditori che mi dicevano ormai, quando faccio un colloquio sono io a essere interrogato più che interrogare, e addirittura uno mi dice, molti rispondono, le farò sapere, che era impensabile per la generazione mia, insomma, perché appunto hanno anche non dico che abbiano il coltello dalla parte del manico, ma hanno un potere contrattuale, Cristina, più forte, essendo meno, e in alcuni casi potendo contare anche su patrimoni futuri più ampi, perché se tu da tre figli, faccio per dire, passi a due o uno, è chiaro che dai maggiore patrimonio in eredità ai figli, no?
0: Certamente anche questo sposta i ragionamenti, quando poi uno deve pensare alla stabilità, alla sicurezza del posto, all'ambizione professionale, al percorso di carriera, tant'è che una delle cose che colpisce molto è che è una generazione che sì, ha delle ambizioni professionali, ma le ambizioni professionali vengono citate da circa un terzo, no? La stabilità e la sicurezza sono più importanti.
1: È una generazione forse più, non dico equilibrata, ma molto, vorrei quasi dire più tranquilla, nel senso che se al primo posto non c'è l'ambizione di carriera, che noi vediamo, stress, competizione, ma c'è l'equilibrio vita-lavoro, è una generazione, non so se più saggia, perché io non vedo solo, lo dico ad alcuni ascoltatori che criticano questa generazione, ma io non vedo solo virtuosismi nella generazione a cui appartengo. Magari abbiamo sacrificato troppo della vita privata, degli affetti, delle relazioni per la carriera, per poi alcuni si sono ritrovati magari a spasso a 55 anni, a 60 anni, e così. È un altro modello, non vado a fare confronti su modelli e valoriali, quindi anche culturali, così diversi. Ci sono delle cose anche positive nei ragionamenti che vediamo emergere dalla generazione Z, sul maggiore equilibrio vita-lavoro, sulla carriera che non è tutto, e via così. Dopodiché qualcuno mi scrive, sì, perché sanno che la casa comunque ce l'avranno, per carità, alcuni ce l'avranno sicuramente di più, altri ascoltatori mi stanno scrivendo, però sa, con questi salari, il costo della vita, è chiaro che non puoi fare grandi progetti sul futuro, accumulare risparmi così, ti godi anche il presente, anche questo è sicuramente vero. Chiedo una cosa in una battuta, Cristina Casadei, qual è la cosa, a tua che generazione appartieni? Tanto sono fasce abbastanza larghe, non voglio
0: alla sapere. Tua, appartengo alla tua X. Generazione.
1: Ecco, alla rispetto X. Alla generazione, cioè, essendo tutta la generazione X, qual è la cosa che più ti ha colpito di tutto questo lunghissimo sondaggio che uno può consultare su Sole 24 Ore?
0: Ma sicuramente l'attenzione appunto a percorsi molto più equilibrati e molto più sostenibili, nel senso che la sensazione che si tratti di lavoratori che si giocheranno tutte le loro carte, perché se le dovranno giocare, ma senza quella rapidità con cui voleva giocarsele la generazione dei boomers, anche perché poi in prospettiva stiamo dicendo loro che comunque l'uscita dal mercato del lavoro per pensionamento, per quiescenza, si sposterà sempre più avanti, sarà sempre più lontana e quindi, come dire, meglio prenderla bassa.
1: Sì, alcuni ascoltatori mi fanno anche notare, poi visto che l'allungamento dell'età della vita della generazione boomers e anche della X, tu avrai forse un tappo più lungo, nel senso persone che continueranno a occupare posti apicali anche in età in cui prima uno era tranquillamente in pensione, questo potrebbe creare anche un minor voglia di andare subito a competere per la carriera, così come dici tu, poi sapendo che andranno in pensione comunque più avanti, che venga promesso, uno se la prende anche più calma e cerca di stabilizzare prima il rapporto tra vita e lavoro. Grazie a Cristina Casadei, grazie come sempre a Daniele Brunetti, a Chiara Pisani e a Gianluca Papa per l'assistenza in redazione e in studio, Anna Riva per l'assistenza in regia. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ah, che stress!
3: Pac!
2: Non ho tempo per fare nulla!
3: Pac!
2: Troppi pensieri per la testa!
3: Pac!
2: Cosa?
3: Rilassati, ci sono i pack di Anima. Con i piani di accumulo del capitale, investi poco alla volta e lasci che il tempo faccia crescere i tuoi risparmi.
2: Pack!
3: Vai su pack.animasgr.it. Anima, più valore al tuo domani. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, consultare la documentazione d'offerta disponibile su animasgr.it.
4: Yuhu! C'è nessuno!
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Le borse europee chiudono in rosso l'ultima seduta della settimana, appesantite dal nuovo rialzo dei rendimenti obbligazionari e dalla maggiore volatilità nel giorno delle quattro streghe, con la scadenza contemporanea di futures e opzioni. Così Milano chiude a meno 1,6%, Parigi e Londra meno 1,5%, Francoforte meno 1,6%. A Piazza Affari si salvano i tecnologici, che beneficiano dell'outlook rassicurante di Nvidia sulla domanda di chip legata all'intelligenza artificiale. In testa dunque ST più 2,3%, seguono Prismian più 0,6% e Cucinelli più 0,6%. In fondo al listino Stellantis perde il 5,2%, Unicredit meno 3%, così come Hera meno 3%. Sul fronte delle materie prime il Brent resta elevato intorno ai 104 dollari al barile, mentre il gas naturale torna ad avvicinarsi ad Amsterdam agli 80 euro al megawattora. Sul valutario infine l'euro scambia sopra gli 1,14 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpo Radio 24.
14: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Colesterolo? O ti senti così?
16: Ah!
15: O ti senti ACT?
16: Ah.
15: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie?
8: O ti senti così? O ti senti ACT?
15: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
16: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
17: Suzuki. Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
18: Dual Motor, Dual Desire.
17: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
18: Suzuki.
19: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
20: Ehi, amico!
21: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
20: Evviva!
21: Vai su agenti.it.
19: Agenti.it,
20: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
22: Atto di non concorrenza violato?
23: Axerta, indaga, documenta, accerta.
22: Axerta.it
24: vi presenta...
25: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
26: Ma Pasqualino da Chieti può parlare di vulnus giuridico, mi chiedo io. Ma sarà Zagrebelsky che parlerà di vulnus giuridico, un Pasqualino da Chieti?
27: Più.
28: Probabilmente è un analfabeta, vero? Ma Pasqualino,
26: ma
28: tu non
26: glielo toglierei probabilmente.
28: 100%, 100%. Lo dice lui. Ma te lo sta dicendo che è un analfabeta.
26: La Zagrebelsky.

0: io ti metto a disposizione, sì, a disposizione, sì, una testimone, sì, al congresso americano, sì, che ha assistito a un atto di cannibalismo, no, di Hillary Rodham Clinton,
1: no, di Italy, Hillary?
0: Sì, Hillary Clinton, sì.
2: Lui è Gianmarco Landi, molto agguerrito, grande esperto di economia, spesso non solo di economia ma di tante altre cose.
0: E se tu, cioè, mi dai
3: al congresso,
0: mi autorizzi
3: una testimone che ha assistito, sì, a un atto di cannibalismo, sì, sì.

0: Sam, va bene?
1: Lui è Gianmarco Landi.
2: Chi è sta cosa volata?
0: Perché lei, quando era ragazzina, ad una ritualità del genere, ha visto con i suoi occhi la Clinton che mangiava carne umana di una bambina.
3: No, ma non si può.

0: su Trump, sulla Meloni, non vuoi fare uno scoop? Jesse Sabotar si chiama. Hai capito, picciotto? Picciotto Gazzaro?
1: Ma io non sono né Gazzaro né picciotto, brutto stronzo, pezzo di merda.
2: Cruciani!

0: posa il tesserino.
1: Allora ragazzi, vi pare normale? Vi pare normale che in una città importante del nord, Torino per esempio, Torino, vi pare normale che in una città importante del nord si debbano impiegare non so quanti agenti di polizia, 250 tra carabinieri, poliziotti, forze dell'ordine, per un convegno in cui è ospite il generale Vannacci? Ma vi pare normale perché ci sono dei criminali? Ci sono non tutti naturalmente, ci sono gruppi di persone che protestano, le persone che ma che cazzo hanno da fare questi dalla mattina alla sera? Protestano per la presenza del generale Vannacci, alcuni creano anche disordini oltre che protestare naturalmente.
2: Sì,
1: ho letto Vannacci contestato a Torino, non dovrebbe essere qui e non dovremmo pagare la polizia per difenderlo, questa città è antifascista. Cioè, secondo questi signori, il generalissimo Vannacci, che ha servito la patria, è stato un generale dell'esercito pluridecorato, adesso vabbè, si è messo legittimamente in politica eccetera eccetera, non può andare a Torino per un convegno, peraltro invitato dalla polizia. Ma questi sono pazzi. Voi siete pazzi, siete voi fascisti, siete voi fascisti. Seconda cosa, leggo che il Partito Democratico, sempre a proposito di Vannacci, vuole sciogliere Futuro Nazionale. C'è un signore, un deputato, ha chiesto lo scioglimento di Futuro Nazionale per ricostituzione del potere del Partito Fascista, perché alcune tesi propugnate, diffuse da Futuro Nazionale, ricondurrebbero direttamente al Partito Nazionale Fascista, ormai defunto da vari decenni. Ora, questa è la vostra strategia? Così dimostrate di essere democratici? Il PD vuole sciogliere il partito di Vannacci. Incredibile, ragazzi, incredibile. Nel frattempo Rogero resta in galera. Ma perché lo dico? Perché lo ripeto per l'ennesima volta?
2: Ma cosa fa il diario del giorno sulla galera?
1: Rogero resta in galera, gli altri sono tutti liberi, e ti faccio un bel elenco, caro David. Tu dirai, non c'entra niente, sono due cose diverse, quello ha ammazzato. Intanto Rogero è in carcere, una brava persona, una persona incensurata che in un momento di follia ha sparato a due rapinatori. Ferma regia. Gli altri sono tutti liberi. Il cecchino di Roma, già libero, il cecchino di Roma del quartiere Prati, ricordiamo, il cecchino del quartiere Prati.
2: Ma cosa c'entra?
1: Intanto del quartiere Prati, non lo possiamo dire.
2: Ho capito,
1: il cecchino del quartiere nulla,
2: scusa.
1: Il cecchino del quartiere Prati.
2: Dici, ridendo con la risatina
1: il
2: tua.
1: Bengalese,
2: che cazzo vuol dire,
1: il famoso bengalese.
2: Quello italiano è il cecchino.
1: Sì, assolutamente.
2: Cecchino
1: il famoso bengalese non è ancora tornato in carcere, non è ancora tornato dentro. L'africano che ha picchiato due agenti a Termine nei giorni scorsi, già liberato. E quello che a Bergamo aveva tentato di rapire una bambina è libero per totale incapacità di intendere e di volere. Questa è l'Italia, signori miei. C'è un signore in galera, un signore in galera perché si è difeso dai rapinatori e li ha freddati. Tutti questi liberi, capite? Infine ditemi, voi, secondo voi, sono d'accordo o no col signor Bovino? Ve lo ricordate il signor Bovino? Quello dell'ICE, dell'ICE, diciamo, dell'ICE, che si vuole candidare alla Casa Bianca perché dice che Trump è troppo morbido, qualcuno deve fare le espulsioni di massa. Chiedetemi se sono d'accordo col signor Bovino, col mitologico dottor Bovino. Chiedetemelo, vi prego. Chiedetemelo se sono d'accordo con il mitologico Bovino che vuole fare le espulsioni di massa per gli irregolari. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: Eccoci. Bovino, potremmo dire Bovino è un cretino ma Bovino non è il mio modello di sicurezza. Il mio modello di sicurezza è il dottor Piantedosi.
1: Entrate tutti,
2: il mio modello...
1: praticamente. Entrate tutti.
2: No,
1: il tuo
2: no,
1: modello
2: no,
1: di sicurezza,
2: il
1: entrate tutti e fate il cazzo che volete.
2: Il dottor Piantedosi, il dottor Minniti, il dottor Napolitano, la dottoressa Lamorgese. Il mio modello di sicurezza è quello italiano. E sostanzialmente questi ministri che ti ho citato hanno tutti uno straordinario filone di continuità. Con Bovino noi non abbiamo nulla a che fare, peraltro con quel cappotto nazistoide, per carità, magari non sarà, però insomma è inquietante il dottor Bovino,
1: Bovino,
2: è
1: dottor Bovino,
2: sì, molto
1: dottor
2: inquietante
1: Bovino.
2: Anche del cognome,
1: ottimo,
2: anche del cognome,
1: il dottor
2: ma
1: Bovino
2: Otto,
1: magari
2: lo
1: ci fossero i Bovino in Italia e non ci sono.
2: C'è Vannacci che prova a coprire anche quel ruolo. Lo sparatore del cosiddetto quartiere Prati è interessante per due ragioni. Uno, è italiano.
1: Sì.
2: Uno, è italiano.
1: Sì.
2: Due, sì. Non ne parli perché siccome è italiano, è uno sparatore che non merita la prima pagina. Mentre se fosse stato bengalese, merita la prima pagina.
1: È già libero,
2: in particolare
1: è già libero,
2: del giornale.
1: È già libero,
2: no,
1: questo
2: libero
1: signore.
2: Nel senso di libero.
1: Sì, ho capito, ma è già libero questo signore. Lo sparatore di
2: questo
1: Prati è già libero.
2: Il doppio standard e il doppio pesismo tuo, questo lo spiega. Ora, il fatto che tu sia ormai l'uomo al servizio delle destre, il fatto che tu voglia, questa è la strategia, ve lo dico oggi, quando si voterà a maggio per le elezioni o quando si voterà, Cruciani sta sistematicamente cannoneggiando il governo della Meloni perché ha trovato un altro taxi che in qualche modo sostiene le sue battaglie. Prima c'era il taxi 5 Stelle quando Grillo voleva scassare il Parlamento, poi ha cavalcato Salvini quando Salvini stava al 40. Cruciani ha odore, ha l'odore per il sangue, capisce quando sta crollando. Sì, capisce quando crolla tutto e ha già sposato il nuovo cavallo, il nuovo taxi che lo porterà dritto dritto a Palazzo Chigi. Esattamente. Esattamente.
3: Cruciani, testa di cazzo, dal proctologo ti devi far visitare la testa perché la merda ce l'hai lì.
4: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: Strade in diretta.
6: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Sulla A23 Palmanova Tarvisio code per incidente tra la A4 e Udine Sud in direzione del Tarvisio. Sulla A4 autostrada Serenissima nel percorso Lombardo incolonnamenti per incidente tra Brescia Centro e Desenzano in direzione Venezia. Sulla A13 Bologna-Padova code per incidente tra Padova Zona Industriale e l'innesto con la A4 verso quest'ultima. Infine sull'autostrada del Sole per un mezzo in avaria si viaggia lentamente tra Bassolo di Giano e Lodi, disagi in direzione del capoluogo lombardo. Un saluto da Lorenzo Zappullo, ci risentiamo più tardi, intanto buon viaggio.
7: È ora di calcolare i costi di assistenza, manutenzione e assicurazione dell'auto che usi per lavoro? Il promemoria non serve più. Scegli Tucson Full Hybrid con il noleggio Hyundai Renting. È tutto incluso nel canone mensile. Guidarla sarà il tuo unico pensiero. Per te a 299 euro al mese, IVA esclusa. Tutto incluso per 36 mesi e fino a 45.000 km. Solo con noleggio Hyundai Renting. Anticipo 5.500 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: La Zanzara.
9: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
10: Ipocrita di merda, ora va bene dire che erano tre tunisini, perché hanno toccato l'ebreo, hanno toccato il tuo amichetto ebreo, allora è importante dire che erano tunisini, ipocrita di merda, faccia da culo.
11: Lorenzo, per quanto riguarda il rabbino picchiato, Mi dispiace se semi di vento raccoglie tempesta.
1: Molto grave questo, eh?
12: Definisci rabbino.
1: Definisci rabbino, quello è un rabbino. Che definisci rabbino? Definisci bambino. È un rabbino.
2: Spiegatemi voi. Spiegatemi voi che colpa ha quel rabbino rispetto a quello che avviene nel conflitto tra Israele e Hamas.
1: Nulla, nessuna colpa.
2: E quei tre infami tunisini, lo ripeto, tunisini, lo hanno menato. Ma sai perché sono tunisini? L'hanno menato perché quello è ebreo e all'arabo tunisino
1: E magari li stanno più su coglioni pure all'italiano. Perché devi dire che è tunisino? Secondo il tuo giudizio, secondo la tua coerenza. E perché dire che sono tunisini? Perché dire che sono tunisini? Che importanza ha?
2: Potrebbe essere anche un italiano. Il reato,
1: ma chi te l'ha detto?
2: Come il femminicidio.
1: Perché se italiano è uguale, sempre una cosa odiosa, se fossero stati italiani.
2: Ma certo, se fosse stato un italiano sarebbe stata una violenza politica.
1: È uguale, la violenza politica è.
2: In questo caso è una violenza non politica, religiosa, di un gruppo di tunisini islamici. Che hanno malmenato un rabbino. L'hanno menato perché? Perché ebreo.
1: Ma questo anche se fossero stati italiani. Dai. Formigli insiste: Meloni non ha mai detto non mi alleo con un fascista come Vannacci. Allora Formigli, capisco che te rode il culo che la Meloni non va alla tua trasmissione, però perché devi obbligarla a parlare come vuoi tu? Quella farà quello che deciderà di fare, saranno cazzi suoi. Non è che deve dire non ha mai detto.
2: Giusto,
1: a parte che lo dice nelle righe, lo dice nelle righe perché l'ha detto. Non lo dice come lo dici tu, non lo dici come vorresti tu. Ma che cazzo
2: vuoi?
1: Guarda,
2: io domani sarò dagli amici di Phoenix di Gioventù Nazionale che mi hanno invitato.
13: Torniamo un attimo alla Presidente del Consiglio che non ha mai preso le distanze in modo drastico dal progetto politico, dal programma di Futuro Nazionale.
1: Ma come non ha mai preso le distanze?
13: Ha detto che hanno votato con un fascista.
1: Pazzesco. Se la cantano e se la suonano. Senti qua col dottor Fittipaldi.
2: Ma su questo ha ragione.
1: Non diciamo cazzate. Deve trovare un modo per attaccare la Meloni. E dice no, dovrebbe dire non mi allerò mai con Vannacci. Ma saranno cazzi suoi come lo dice, no?
14: È caduta quell'etica politica per cui il post-fascismo che sono extracostituzionali, non extra,
13: possiamo chiamarla la pregiudiziale antifascista, che era una cosa molto semplice, no? La pregiudiziale antifascista è caduta perché questi evidentemente sono fascisti, cioè lo dicono loro stessi.
1: Ma se fosse il Partito Nazionale Fascista dovrebbe essere sciolto. E infatti vorrebbero scioglierlo, incredibile. Barboni, poi prendono personaggi della Zanzara, il dottor Barboni.
2: No, Barboni, il dottor è un Barboni, personaggio di dottor Vannacci, Barboni, oltre che della Zanzara. E le due cose spesso vanno insieme.
1: Portare via queste melme ingrate egiziani bengalesi.
2: Noi quante volte l'ha detto da noi ogni giorno.
15: Nel concreto di quello che propone Vannacci, cos'è che ti ha acceso?
16: Innanzitutto portare via tutte queste melme ingrate. Questi servi ingrati.
15: Chi sono?
16: Egiziani, pakistani, che adesso vedo che stanno spesso sui giornali, bengalesi.
1: Tutte queste etnie che danno fastidio alla popolazione italiana. Dottor Barboni.
2: Ma sentire sta roba fa schifo.
1: Ma lui si riferirà ai clandestini, ai criminali.
2: Servizio ben montato con la musica cupa.
1: Ma che cazzo me ne frega?
2: Ha fatto bellissimo.
16: Tutte queste etnie, perché non ti piace il termine razze, che casualmente e statisticamente danno fastidio alla popolazione italiana.
15: Cioè tutti via, anche quelli che stanno qua da tanto tempo, li mettiamo su una nave, li riportiamo. Male, sì.
1: Danilo da Catania, vai Danilo, vai.
17: Ciao, volevo parlare con quel permesionista.
1: Beh no, molto molto molto grave quello che stai dicendo, permesionista, iniziamo bene. Danilo da Catania, permesionista. Dai, avanti, dimmi.
17: Ma anche volevo parlare su, riguardo quell'attacco che gli hanno fatto a quel rabbino.
1: Sì, calma, attacco al rabbino. Guarda che passi guai, guarda che passi guai.
17: Vabbè,
1: dimmi.
17: No, ma vabbè, ma non parlare, a me ho la coscienza. Ma che querela? Ma sai che proprio me l'ha spatto nel cazzo la querela.
1: Vabbè, ma che vuoi dire? Ancora non mi hai detto niente.
17: Volevo dire che lui fa finta. Lui fa tutto, non è possibile che succede questo. Ancora non hai capito che cosa vi aspetta davanti. Ancora voi non l'avete capito quello che vi aspetta davanti.
1: Che minaccia, vai, che vai.
17: Minaccia no, pure, non minaccia, vai. Quello che
2: minaccia.
17: Quello, la conseguenza, quello che
2: come
17: voi state
2: facendo. Come ti chiami
17: tu?
2: Come ti chiami?
17: Io mi chiamo Danilo Russo. Chiamo da Catania, poi il numero di telefono ce l'hai qua,
2: sì.
17: Che vuoi?
1: No,
17: sì,
1: no, però scusa, fermo, fermo, Danilo Russo, che stai dicendo?
2: No,
1: no, no, ma fermo, non ha detto niente per adesso, non ha detto niente. Danilo, scusami un attimo, tu hai detto non sapete quello che vi aspetta, in che senso? Cioè, no, tu ti perché, auguri che cosa?
17: No,
1: che cosa ti auguri?
17: Quello che mi auguro proprio è la loro che devono sparire.
1: Ma chi? Chi deve sparire? Ma chi deve sparire?
17: I sionisti, no, gli ebrei no, perché non sono tutti,
2: io
17: non
2: sono sionista
17: e tu devi essere persone come te che ancora si
2: e tu ti devi fottere,
17: quella,
2: mi devi baciare quella, il culo sì, mi devi baciare il culo
17: giocare,
2: perché vi stiamo
17: suca,
2: facendo un culo
17: sionisti,
2: così un culo te... così
17: ma che state facendo? Ma quale culo? Ma
2: che godo questi
17: baby,
2: qua che vorrebbero
17: baby,
2: la sparizione? Oh, ma
17: no,
2: il Mossad sono i numeri uno al mondo. Ma hai visto quelli di Hezbollah come sono brillati per bene? Li hai visti senta, quelli di Hezbollah?
17: Hezbollah
2: come
17: sono
2: stati
17: quattro,
2: eliminati uno
17: militanti,
2: a uno i terroristi di Hezbollah? Li hai visti o no?
17: Posso parlare,
2: ma li hai visti
17: parlare,
2: o no quelli
1: aspetta,
2: di Hezbollah?
1: Aspetta, aspetta,
2: ma
1: aspetta,
2: il telefonino di quelli di Hezbollah, l'hai visto com'è brillato?
1: Allora, fermo là.
2: L'hai visto o no?
1: Allora, Danilo, fermo là, adesso torni fra poco, tra pochissimo ti richiamiamo perché sei un
2: Danilo
1: personaggio
2: l'infame,
1: incredibile, perché hai detto ti auguri la sparizione dei sionisti, molto molto grave, fermo là.
18: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
19: Così questa è la nuova Volvo X60.
20: Che ne dici? 100% elettrica.
19: Bellissima, ma giusto un limite.
20: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
19: È vero, ma il prezzo?
20: Come la tua ibrida.
19: Ma effettivamente non c'è più differenza.
20: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
19: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
21: È italiana?
20: Sì.
21: È affidabile?
20: Sì.
21: Rispetta l'ambiente?
20: Sì. Indovina chi è?
21: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
20: Nasce.
22: Cresce.
21: Resta con te.
23: 99, Puma, microtasso.
24: Tutto ok?
23: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
25: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
26: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
27: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
28: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione. dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
0: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
3: In collaborazione con
4: Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori.
3: E con
5: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
3: E con
4: Stan, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
6: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
7: Le 19 e un minuto.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: In Arabia Saudita ha colpito un jet italiano in una base sotto attacco. Il ministro Crosetto chiede a Bruxelles la presenza di più navi nello stretto di Bab el-Mandeb. La Russia al voto. Trump intanto valuta accordi commerciali con Putin prima della fine della guerra contro l'Ucraina. A Roma uno studente di 13 anni accoltella una prof e con la telecamera tenta di filmare l'aggressione. Calcio nazionale. Poco fa Mancini, le convocazioni di Mancini, 34 azzurri, 9 novità. Tornano Fagioli e Zaniolo. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. In primo piano le notizie dal Medio Oriente. Oltre 110.000 gli sfollati in Yemen dopo la ripresa del conflitto fra le forze governative e gli Houthi. Gli Houthi, filo iraniani, lo ricordiamo, che controllano ormai lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso con il Golfo di Aden, una delle più importanti porte marittime fra Asia ed Europa. La missione europea Aspides sta intervenendo per scortare i mercantili, ma per il ministro della difesa Crosetto non sta facendo abbastanza.
22: L'Italia è pronta a muoversi nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare l'Europa, ma prima chiede a Bruxelles un ultimo sforzo per rafforzare Aspides. È il senso della lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto al capo della diplomazia UE Kaja Kallas, anticipata dal Foglio. Crosetto a Bruxelles chiede urgentemente un rafforzamento di Aspides, missione navale coordinata dall'UE dal 2024, con l'obiettivo di garantire la libertà e la sicurezza della navigazione nell'area del Mar Rosso. L'Italia, aggiunge Crosetto nella lettera, è pronta ad inviare assetti aggiuntivi nell'area, ma sottolinea il costo dovrà essere condiviso. L'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta e prosegue l'operazione di scorta. L'annuncio di Kaja Kallas oggi nel pomeriggio, la fregata di Aspides Carlo Bergamini ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito nello stretto di Bab el-Mandeb in direzione nord. L'operazione europea, dopo che ieri Crosetto aveva annunciato che il nostro paese avrebbe scortato autonomamente nello stretto i mercantili italiani, che secondo il ministro della difesa non possono aspettare la burocrazia europea. Nel primo pomeriggio intanto l'Arabia Saudita ha proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti in vista di colloqui. Roberta Pellegatta, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Il presidente russo Putin ha votato online nelle elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Operazioni di voto che termineranno domenica, dalle quali non ci aspettiamo grandi sorprese. Si tratta comunque del primo appuntamento elettorale da quando Mosca ha attaccato l'Ucraina.
24: L'unico elemento condiviso su entrambe le sponde dell'oceano è che i negoziati per la pace in Ucraina sono al palo. Su come procedere ora le strade si dividono. con la consueta disinvoltura, il presidente Trump si trova alla firma il pacchetto di sanzioni infernali approvato dal Congresso contro le esportazioni di petrolio e gas russi, mentre con l'altra mano, secondo almeno il New York Times, starebbe preparando accordi privilegiati da proporre a Mosca e neanche tanto vincolati alla fine del conflitto. Un piano che starebbe provocando malumori già a Washington, a figurarsi in Europa, dove tra avvistamenti di droni, scorribande nei cieli, timori di guerre ibride, la tensione sale e la Commissione vorrebbe aumentare la pressione sulla Russia. Sebbene neanche oggi al COREPER, il Comitato degli Ambasciatori dei Paesi dell'UE, si sia trovata l'intesa sul rinnovo delle sanzioni già esistenti a persone e società russe. Da oggi a domenica, 111 milioni di russi sono chiamati alle urne intanto per il rinnovo della Duma. Scontata la vittoria del partito del presidente, più significative saranno percentuali e affluenza. Laura Bettini, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Paesi europei alle prese con il caro energia, la tassazione degli extra profitti energetici approda anche sul tavolo dell'Ecofin a Dublino.
9: Al momento non c'è una proposta europea sulla tassazione degli extra profitti delle società energetiche, decidono gli Stati membri, ripete il commissario all'economia Valdis Dombrovskis arrivando alla riunione informale dell'Ecofin. Il tema è sul tavolo, sollevato durante l'estate con una lettera inviata a Bruxelles da 6 paesi dell'Unione, inclusa l'Italia, preoccupati dal peso del caro energia sui conti. Sugli extra profitti, dice il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, credo che il consenso si allargherà e se diventerà maggioritario anche la commissione dovrà agire.
10: A nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta.
9: Giorgetti si dice poi speranzoso sulla possibilità che il deficit scenda sotto il 3% del PIL e l'Italia esca così dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Non è una decisione che prendiamo noi, è una decisione che prende l'Istat, sottolinea in vista del 22 settembre, giorno in cui l'Istituto di Statistica renderà noto il dato sulla revisione del deficit 2025, ora al 3,1%. E sul taglio del bollo auto, il ministro dell'economia sottolinea che la copertura arriverà dai risparmi sui prestiti che l'Italia ha avuto con il piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono soldi nazionali, non risorse europee, dice Giorgetti dopo le perplessità mostrate da Bruxelles. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E proprio bollo auto e caro energia restano al centro del dibattito politico.
11: La maggioranza rivendica l'abolizione del bollo auto per le utilitarie. Nella manovra la platea dei beneficiari sarà allargata, dicono Fratelli d'Italia e Lega, rispondendo alle critiche delle opposizioni, mentre da noi moderati Gelmini assicura che per le regioni non ci saranno tagli.
12: Attraverso la prossima legge di bilancio questa misura sarà resa strutturale, senza nessun esborso da parte delle regioni, perché ovviamente il governo darà alle regioni il mancato introito.
11: Nel centro-sinistra invece la segretaria democratica Schlein tiene il punto sul suo invito al governo a collaborare sul caro energia, un'iniziativa bocciata da AVS 5 Stelle.
13: Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
11: Nel Movimento 5 Stelle intanto è iniziato il voto online sul programma con cui verrà avviato il confronto con gli alleati del campo largo. Tra i punti c'è anche lo stop all'invio di armi all'Ucraina, una questione sulla quale Schlein assicura che si troverà una posizione comune. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli ed è tornato a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle ha ringraziato sui social il personale sanitario dell'ospedale e nelle prossime settimane racconterà il percorso che dovrà affrontare. E la cronaca ci porta a Roma, dove un ragazzino di 13 anni, stiamo parlando di terza media, ha accoltellato in classe l'insegnante di italiano.
14: Aveva pianificato tutto, su TikTok aveva pubblicato un conto alla rovescia e video di alcuni giovani autori di stragi nelle scuole. Su internet aveva acquistato pugnale, elmetto e occhiali. Lo studente, un tredicenne italiano, in classe si sarebbe presentato con casco e telecamera per riprendere la scena in diretta Telegram con alcuni amici mentre spruzzava lo spray urticante contro la docente, colpendola successivamente con una lama di 20 centimetri. A fermare l'aggressione, un compagno congolese Pugliese che vive in una casa famiglia. Il 13enne avrebbe agito per vendicarsi dell'insufficienza ricevuta dalla docente alla fine dello scorso anno scolastico, dicono in molti. La comunità scolastica è scossa e chiede riserbo e collaborazione, dichiara la preside, aggiungendo che non c'erano mai state avvisaglie. La vittima, 66 anni, è stata dimessa dopo qualche ora con 7 giorni di prognosi, ma è profondamente turbata, anche se dichiara di aver perdonato l'aggressore. Il marito chiede invece il carcere per lui e i suoi genitori. Sui social la docente appare fortemente schierata a destra a favore della remigrazione, un aspetto che gli inquirenti starebbero esaminando per capire se possa esserci qualche collegamento con il gesto commesso dal tredicenne. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
7: Aggredito una 12enne colpendola alla testa con una spranga di ferro, arrestato per tentato omicidio un 22enne a Pinerolo, in provincia di Torino. La ragazzina per fortuna non è in gravi condizioni. Si indaga su movente e dinamica dell'accaduto. Nicola Cocco, infettivologo e membro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, respinge le accuse della Procura di Ravenna sulla presunta rete di medici finalizzata a fabbricare certificati falsi di non idoneità ai CPR per diversi migranti.
1: Non ho mai istigato nessuno a fare certificati falsi, così si difende il medico Nicola Cocco, infettivologo lombardo e membro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, accusato dalla Procura di Ravenna, insieme ad altri 3 medici, di associazioni a delinquere per aver organizzato un presunto coordinamento su scala nazionale con l'obiettivo, e l'ipotesi degli inquirenti, di contrastare il trasferimento degli stranieri irregolari nei centri di permanenza per i rimpatri attraverso falsi certificati di non idoneità. Noi abbiamo costruito una campagna alla luce del sole, spiega Cocco, che ha portato a discutere in questo paese della patogenicità di questi luoghi dove le persone migranti soffrono, subiscono violenze e muoiono. A difendere l'autonomia dei camici bianchi è già intervenuto il presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, che invita a estendere anche alle condizioni di salute delle persone trattenute nei CPR l'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema penitenziario appena avviata dalla Commissione Giustizia della Camera. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Salim El Kudri ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è lanciato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone erano rimaste ferite, una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. Voltiamo pagina, sciopero dei dipendenti nei negozi Apple oggi in Italia nel giorno del lancio dei nuovi iPhone.
2: Adesione media del 70% per la giornata di sciopero nazionale dei dipendenti di Apple Retail Italia, in concomitanza con l'arrivo nei negozi dei nuovi iPhone 18 e 18 Pro. L'atteso duo, invece, il primo pieghevole della casa di Cupertino, arriverà il 23 ottobre. È quanto si legge in una nota della Fisascat CISL, che ha proclamato lo sciopero insieme alle altre organizzazioni sindacali di categoria per l'intero turno di lavoro. Secondo i sindacati, la protesta ha interessato una platea di oltre 1.600 dipendenti dei 17 store della multinazionale statunitense. Oggetto delle rivendicazioni, organici adeguati, carichi di lavoro sostenibili e il riconoscimento del contributo del personale ai risultati del gruppo. Risultati che, sottolineano i sindacati, devono tradursi in investimenti strutturali sull'occupazione e sulla qualità del lavoro. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Il gruppo Barilla riconfigura il suo assetto industriale nel sud Italia, annunciando la nascita di un polo integrato della pasta a Foggia, dove verrà realizzato un molino di nuova generazione. Il progetto, un investimento da 100 milioni di euro, che prenderà forma fra il 2028 e il 2030. Passiamo al calcio, 4 partite in 11 giorni, un tour de force per ritrovare fiducia dopo la mancata qualificazione ai mondiali. Sono arrivate le convocazioni in nazionale del CT Roberto Mancini, tornato sulla panchina azzurra. 34 i calciatori convocati, 9 sono alla prima convocazione, tornano a indossare la maglia azzurra Nicolò Fagioli e Nicolò Zaniolo. E per la Serie A invece stasera alle 20.45 è il primo anticipo Monza-Sassuolo. Intanto è stata chiesta l'archiviazione per l'inchiesta sugli arbitri.
15: Nessun intento fraudolento, al massimo la volontà di evitare errori ad arbitri e varisti. Dopo la procura di Milano, che a luglio aveva chiesto l'archiviazione del filone principale di Arbitropoli, ora è quella di Monza a compiere lo stesso passo per il filone delle cosiddette bussate in sala VAR trasmesso in Brianza per competenza territoriale. Nessuna alterazione di risultato per questo, l'ex designatore Gianluca Rocchi, il suo braccio destro Andrea Gervasoni, gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, secondo i pubblici ministeri Carlo Cinque e Marco Santini, devono essere archiviati, indicazione su cui nelle prossime settimane si esprimerà il giudice. Gli atti di indagine raccolti, scrivono i PM, non consentono di sostenere in giudizio con ragionevole previsione di condanna né la natura fraudolenta delle condotte né il dolo specifico richiesto dalla norma, ossia che le condotte fossero finalizzate all'alterazione del risultato in campo. Anzi, in alcuni casi l'intervento finalizzato era esclusivamente a correggere un evidente poi riconosciuto errore. Lo spaccato del mondo arbitrale emerso, concludono però i magistrati, è quello di un sistema affetto da un quadro di criticità istituzionali e organizzative, segnato da tensioni interne, contrapposizioni sulla governance, perplessità sulla regolamentazione della sala VAR, rischi derivanti dalla promiscuità nei rapporti tra organi federali, federazioni e società calcistiche, tutti profili però non penali, al massimo disciplinari. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: È tutto per questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
8: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
16: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
17: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
18: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
19: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
20: La Zanzara.
21: Vai giù, si unite alla telefono a Zanzara da Pallotto 0024 0024. Oppure lui domanda non ci faccio i miei messaggi. Coppa WhatsApp 393-71-71-701.
23: Cruciani, terzo anello, zona popolare. Io ho comprato il biglietto e sto venendo dalla Sicilia. Mi raccomando, non mi fare incazzare. Modesto da Siracusa.
25: Sbaglio o noto un leggerissimo livore del Tigre nei confronti della trasmissione, nuova trasmissione del dottor Milo Infante su Rete 4, chiamata Ore 11? Ma non è, caro Parenzo, che per...

0: Una cosa,
1: sì,
0: che
1: racconti.
0: A Roma il 7 novembre vanno riempiti soprattutto i settori popolari. E no, è importante questa cosa qua.
2: Palle,
0: i settori...
2: questo.
0: No, che palle un cazzo,
1: esatto.
0: Regia di merda. Ma vaffanculo. Devono essere riempiti i settori popolari. Con grandi gadget, cappellini, Parenzo regalerà anche delle cose,
1: sì.
0: Forse anche dei soldi,
1: sì, sì.
0: Forse anche
1: no,
0: dei soldi, distribuirà
1: pazzo,
0: del
1: sì.
0: denaro tipo Achille Lauro. Ticket
1: sì,
0: One, settore
3: Ruffini.
0: C.
3: Distribuisco
0: C.
3: i soldi di Ruffini, distribuirò dei soldi con la faccia di Ruffini, questo distribuirò.
0: Mandatemi il biglietto che acquistate, settore C, settori popolari. Eravamo con Danilo da Catania, con quello stronzo di Danilo da Catania, giusto?
4: Suca,
0: sì,
4: Luciano.
0: Con quello stronzo di Danilo da Catania, il quale vuole fare sparire i sionisti. Vuole fare sparire i sionisti.
4: Mario, che bello, spero di essere vivo per vedere la loro proprio. Il loro annientamento, perché
3: dunque,
4: proprio
3: ma sai perché sei un bastardo, perché
4: quasi,
3: non ci riuscirà.
4: Ah, io
3: non
4: sono
3: mi pare
4: un bastardo,
3: proprio.
4: Ma secondo me questo. Secondo te quest'odio da dove viene? Così siamo antisemiti. Mm. Sei un coglione.
0: Aspetta,
4: Petro.
0: Danilo, mettiti bene col telefono. Perché l'imbecille deve sentire bene. L'imbecille deve parlare bene. L'imbecille Danilo da Catania.
4: Tu leccagli il culo a Parenzo, perché sennò se ti metti contro di lui poi non ti parla più e poi come fai? Tu lo sai pure tu che sono dei
0: Danilo,
4: merde.
0: No.
3: Ma voi intanto
0: Danilo, scusi. Che mestiere
3: ma
0: fa Danilo da Catania?
4: Ecco pure questo. Per esempio, io faccio la guida turistica, no?
0: La guida turistica, molto sì. bene. Dici che i sionisti devono sparire, devono essere soppressi.
4: Ho avuto due israeliani, un certo tipo si chiamava Samuel Rosentoff, ok? L'ho detto il mio capo, mi dai quelle merde dei sionisti? Comunque ho detto, non dire nulla. Cioè, appena parlato, poi alla fine erano due ragazzi gay che erano molto tranquilli.
3: Sei una persona fortunata,
4: li vedo con quella coppola
3: tu sei
4: di vita
3: fortunato.
4: Che hanno in testa,
3: perché tu sei un violento di merda. Tu
4: no,
3: sei fortunato
4: no,
3: perché tu ti devi solo azzardare a toccare uno dei nostri. Tu ti devi solo azzardare. Siccome è finito l'ebreo del ghetto che le prende, tu ti devi solo azzardare. Solo azzardare a toccare uno dei nostri. Solo azzardare ti devi. Maledetto, infame, schifoso.
4: Con un colpo di minchia ti faccio di
3: maledetto. Ma quanto stai. Ma hai visto come sono saltati in aria qui Nasrallah e gli altri?
4: Posso parlare io su questa
3: visto?
4: Cosa? Posso
3: tu puoi
4: cosa
3: parlare degli mortacci tu,
0: ma fammi parlare infame
3: maledetto.
0: Aggrava la sua situazione.
3: Ma pensa a tornare a casa da tua moglie che si sta là divertendo come una pazza. Torna da tua moglie.
4: Io me le porto
3: cornuto.
4: A tre, coglione.
3: Cornuto maledetto. Cornuto.
4: Cornuto.
3: Devi solo pagare per averne una, schifoso. Bestia. Bestia.
0: No, calma, bestia,
3: salutami tua madre, bestia,
4: tua madre, anche tua madre. Che neanche
3: salutami tua madre.
4: Avete la cacarella dell'Iran, quindi ci mandate l'America, perché voi vi infilano le scarpe nel culo gli iraniani e non vedo l'ora, perché non attaccate i turchi? Perché non li attaccate, così vi rimandano proprio con le scarpe nel culo.
3: Quando stai rosicando? Ma tu l'hai visto Israele quanto ha resistito? Ma quanto è bello, quanto ti fai godere quando stai male?
4: Ma hai visto quanto ha resistito Israele? Io quello che sarà
3: no?
4: male siete voi.
3: Hai visto?
4: E dovete avere paura.
3: Io non ho paura, io vorrei vederti di persona.
4: Sono due volte
3: te. E anche a tua madre che ti ha messo al mondo. Aborto di un aborto. Aborto schifoso.
0: Allora aspetta.
3: Aborto.
0: Allora Danilo.
4: Dimmi.
0: Scusami, tu fai la guida turistica. Aspetta, tu sei una guida turistica.
3: Ma questa è una merda. Quale guida turistica? Dammi il nome di questo. Che lo denuncio. Fammi cosa che lo denuncio, sto antisemita.
4: Danilo Russo, denuncia, mi levi, lo sai che cosa?
3: Dai anche il numero di telefono. Dai anche il numero di telefono, se hai coraggio, dai il numero di telefono.
4: 347.
0: No, fermo.

0: vado.
1: Aspetta che lo scrivo, sì, 347. Fammelo dare il numero. No, no, no, dallo tu. Dallo tu pubblicamente, loro. Pezzo
0: io,
1: di merda. 347
0: 53 58
2: 41. No, no, no, no, no, non si può dire. No.
1: 83 58 lo sta dando lui. 347. L'ha dato lui. 83 58.
2: No, no, poi... giù, giù, giù, non si va. Scusami Danilo.
1: No, faglielo dire.
2: L'ha detto
1: 347,
2: già, l'ha già detto
1: 83.
2: Prima.
1: No, voglio sentirlo meglio. Scandiscilo. 347 83 58
2: 4 non so. Danilo, non ho capito. Ma perché vuoi dare il numero di telefono? Non ho capito. Perché vuoi dare il numero?
0: Perché lui pensa, ma lui pensa che lui è come quei quattro coglioni dei suoi amici, mi fanno paura. Ma poi dovete venire uno a uno. Perché vi salgo addosso con la macchina.
2: Ma perché?
0: Perché sono là, perché si stanno mettendo,
1: sono minacce chiare.
2: Aspetta,
0: io ho una bimba, io ho una bambina di 7 anni.
2: Ma perché? Ma perché?
1: Poveretta. Aspetta,
2: aspetta, aspetta.
0: Ma lo fai stare zitto quella
2: lei. Danilo, io non ho capito. Tu hai detto che vuoi fare spazio,
0: sì.
2: Fermo, che vuoi,
0: allora,
2: che vuoi che spariscano tutti i cinisti, che vuol dire?
0: Lo sai cosa ho fatto? L'altro giorno ho visto su internet, mi hanno detto altri amici che sa che
1: la guida pure. Turistica, andare, ma quale guida?
2: Aspetta, fammi sentire.
1: Una guida anale. Guida anale,
2: fammi sentire, fammi sentire.
0: Allora praticamente ho visto questo sito che si chiama Archive Genocide. Ci sono più di 80.000 video e più di 15.
2: Ma non capito che vuol dire allora questo. Quando non capito, hai visto? Aspetta.
0: Io vedo bambini come mia figlia. Io ho una figlia di 7 anni. Ho visto bambini come mia figlia che ti queste merde che si
2: ma che c'entra? Allora, tu hai detto che vuoi che siano eliminati i sionisti. Che cazzo vuol dire? Tu vuoi che sparisca lo Stato di Israele? Dimmi la verità.
0: Non devono solo morire, devono soffrire prima di morire.
2: Ma chi? Chi?
1: Il numero, ripetiamo il numero, cosa hai detto?
2: No, ma
1: 3,
2: loro
1: 4,
2: chi?
1: 7?
2: Ma non capisco, loro chi? Aspetta, io voglio capire loro chi.
0: Chi è sionista e pure chi li difende?
1: Io sono sionista. Io sono sionista.
0: Perché tu sei una merda. Allora, tu sei una
1: sionista.
2: Un'ultima cosa, Danilo, perché
1: io sono sionista e la tua rabbia mi fa godere. Viva Ben Gurion, viva Ben Gurion, viva Golda Meir. Io sono sionista, sionistissimo.
0: Quelle povere persone che non si possono difendere.
2: Danilo. Sì, Danilo, scusami un attimo. Perché ho capito chi ha votato. Va bene, abbiamo capito. Chi ha votato alle ultime elezioni, lei?
0: Io che ho votato, lasciamo perdere questo discorso.
2: Ah, come no? Hai detto le peggio cose, adesso non vuoi dire perché hai votato.
0: Io ho votato, purtroppo l'ultima volta non ci sono potuto andare perché lavoravo, ma voterò l'unico che è sicuro che non è un ladro.
2: Chi è?
0: Indovina. L'unico che non è stato mai indagato. Non
2: e che ne so
0: mai...
2: io?
0: Sì,
1: Calenda, per fortuna.
0: Calenda è un poverino. Ma lascia
2: ma
0: perdere.
2: Chi voterà? Chi ha intenzione di votare?
1: Per fortuna.
0: In questo sempre Conte, tutta la vita.
2: Ah, Conte.
1: È un elettore dei 5 Stelle, perfetto. È un elettore dei 5 Stelle. Beh, chiaro, dai. Bene.
0: Che voi siete la merda dell'umanità. Non
2: ma chi? Chi è la merda dell'umanità?
0: I sionisti.
2: Ma i sionisti non vogliono... una cosa sono gli ebrei, una cosa...
1: Questo ragazzi si becca una querela che deve fare la guida turistica fino alla sua morte deve fare per pagare.
0: Ho tanti ebrei, bravissime persone, l'ho conosciuto, quindi non posso dire tutti gli ebrei, ma i sionisti sono quelli
2: che... Ma chi sono? Ma tu non sai...
1: Io sono sionista.
2: Ma tu non sai nemmeno di che stai parlando, non sai nemmeno che vuol dire sionismo, non sai nulla di nulla, zero.
0: Sei solo un povero pazzo esaltato
2: che va su internet, guarda quattro cazzate e viene preso dalla rabbia.
0: Ma che sono invenzioni?
2: Io non ho detto che sono invenzioni, sei tu che hai detto che devono sparire. Sei tu che dici che devono sparire. Che devono sparire i sionisti.
0: Cosa dobbiamo fare? Cosa gli dobbiamo dire? Grazie pure. Vi diciamo grazie per quello che stanno facendo, che hanno messo
2: ma
0: posto,
2: chi?
1: Io sono un sionista, anzi perché non vieni a Milano martedì sera presento il mio libro a Milano, vieni a Milano al Teatro Parenti, alle 9 mercoledì sera, martedì sera. Vieni a Milano, che presento il mio libro su Israele. Vieni martedì a Milano.
0: Io purtroppo che sono a Catania, quest'ora ti pisciavo proprio nel libro. Ti pisciavo
1: Io ti aspettavo volentieri. Ti aspetto volentieri.
0: Venivo lì e ti pisciavo sul libro. E tu me la sucavi. Tu e quelli che ti prendevano.
2: Scusate, ma esiste la comunità ebraica a Catania o no? Esiste qualcuno della comunità ebraica?
0: Io praticamente sono stato a Vienna a fare un corso tedesco l'anno scorso. Praticamente c'era quel quartiere delle merde, no?
2: No, ma
0: che
2: ancora.
0: Era lì. Come no? Come
1: sentilo,
0: no?
1: Questo è un antisemita schifoso, ma si pentirà di quello che ha detto, te lo dico io. Quando gli arriva la lettera dell'avvocato, si pentirà di tutto questo.
0: Suca. Poi che sono queste cose mi levi i peli dal culo, che anche mi sono dimenticato di rasarmeli.
1: Bravo, anche quelli, anche quelli, anche quelli, anche
2: quelli.
1: Sai cosa farò? Sai cosa farò con i tuoi soldi? Li darò all'esercito israeliano. Quando ti porterò via tutto, lo darò all'esercito israeliano. Farò una donazione all'esercito con i tuoi soldi, lo sai? Con i soldi che prendo li do all'esercito israeliano a nome tuo, a nome tuo, a nome tuo.
0: Levare i soldi da un babbo sionista come
1: bravo.
0: Te.
1: Fermi vedrai, tutti, vedrai.
2: Fermi tutti.
1: Babba e tua madre.
2: Fermi tutti.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Il mio consulente del lavoro? È differente! È anche il mio commercialista. Puntuali, precisi, sempre un passo avanti. Non si fermano ai numeri. Mi guidano nella gestione contabile, fiscale e del personale. E mi aiutano a crescere davvero. Il loro ingrediente segreto? I software e i servizi Zucchetti. Intelligenza artificiale, automatismi e innovazione che fanno la differenza. Io penso ai ristoranti. Loro mi aiutano a gestire al meglio la mia attività. Zucchetti. Innoviamo per migliorare la tua vita. Questo sì che è un 10.
10: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
13: Vi presenta Borse in diretta. Borse europee negative nell'ultima seduta della settimana, penalizzate dal nuovo rialzo dei principali rendimenti obbligazionari e dalla maggiore volatilità nella giornata cosiddetta delle quattro streghe, con la scadenza simultanea di quattro tipi di contratti tra futures e opzioni. Così Milano termina a meno 1,6%, Parigi e Londra cedono l'1,5% e Francoforte l'1,6%. A Piazza Affari resistono i tecnologici, sostenuti dall'outlook rassicurante di Nvidia sulla domanda di chip legata all'intelligenza artificiale. Così in testa troviamo ST più 2,3%, seguita da Prismian e Cucinelli, entrambe a più 0,6%. In fondo al listino Stellantis perde il 5,2%, mentre dalla Germania Volkswagen taglia le stime sul 2026. Giù anche Unicredit, meno 3%, così come Hera, meno 3%. Tra le materie prime, petrolio Brent poco mosso sui $104 al barile, mentre il gas naturale ad Amsterdam balza e si riavvicina a €80 al megawattora. Sul valutario, infine, l'euro si riavvicina a quota 1,15 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
14: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
15: Non trovi mai le foto del prodotto? Il tuo catalogo non è pronto? In azienda c'è già tutto, ma non si sa. Con Tron ritrovi quello che ti serve o lo generi con l'AI. Tron, l'archivio che ragiona. Vai su tron.com. THRON. Senza H, non è Tron.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
19: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
20: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Perché? Perché?
22: Ecco perché.
19: Non fartela scappare.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: PEC, PEC, PEC.
24: Lavorare con la PEC ti fa sentire così?
25: Con Ardesia trasformi l'utilizzo della PEC in azienda da stress a gioia.
26: Vieni su ardesia.it e scopri APEC Office. Lo ripetiamo, ardesia.it. Ardesia, la semplicità è geniale.
27: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
28: Subaru.
29: State ascoltando un programma offerto da...
30: Abuso permessi legge 104?
31: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
30: Axerta.it.
29: La Zanzara.
32: Maledetti, siete dei maledetti. Sono 20 minuti che sono seduto sulla tazza del cesso a pensare a cosa fare per pulirmi il buco del culo. Andate a fare in culo.
0: Allora Giuseppe, da sanitario ti dico, ho ascoltato con immenso piacere i due proctologi delle ultime due settimane, il mio metodo è: quando vado di fretta e spesso non sono ben idratato, non ho bevuto bene, non mi sono alimentato bene, passaggio dal water al bidet, mai carta igienica, e soprattutto se sono di fretta, un appuntamento importante, via di dito nel culo, dicasi esplorazione rettale, e siamo al top, perché il canale anale va pulito, non devono stare le feci più di 72 ore dentro il canale, altrimenti si va in sepsi. Bisogna dirle queste cose.
1: Ma le diciamo, noi le diciamo continuamente,
2: sì, più volte, certo.
1: Noi le diciamo continuamente, no, continuamente le diciamo. Diego da Rieti, vai, dimmi Diego.
3: Ma quel pazzo
4: Cruciani, sei un lecchino. Sì, un lecchino,
1: abbiamo tutto, abbiamo tutto. Dimmi Diego, dimmi.
4: Sei un lecchino, Cruciani. Dimmi. Tu e Vannacci, sei un lecchino.
1: Io ho Vannacci perché ho tutti e due insieme, non ho capito bene
4: questa
1: cosa.
4: No, tu a Vannacci, tu sei il lecchino dei Vannacci.
1: Io sono il lecchino di Vannacci. Vabbè, ma non è una cosa nuova quella che stai dicendo. Dai, su, no. Animo, più creatività,
4: certo,
1: più fantasia.
4: Tu sei un lecchino, ma tu ti metti a difendere il generale.
1: Io non ho difeso nessuno. Io ho detto per quello che riguarda le cose di oggi, cretino di un cretino.
4: Mi
1: sembra una cosa ridicola, no? Dire non è che bisogna essere per forza di Vannacci per dire, peraltro il governo ha detto che non è possibile sciogliere perché c'è l'articolo, è un articolo che protegge la libertà di espressione, per cui di che stiamo parlando? Cioè uno del PD dice che si deve sciogliere il Futuro Nazionale, mi sembra una cazzata.
4: Ma è il minimo sciogliere, è il minimo sciogliere.
1: Tu sei d'accordo con lo scioglimento, ma per carità di Dio, è legittimo che tu sia per lo scioglimento, perché sei un imbecille antidemocratico.
4: Ah, certo, io sono l'imbecille.
1: Sì, è anche fascista.
4: No Vannacci.
1: No,
4: ah,
1: ma
4: io
1: Vannacci,
4: fascista, no Vannacci è le cose, Vannacci, il suo grande cosa, il suo grande programma
1: quando fa una cosa antidemocratica quando l'annuncia, sarò il primo a dirlo, il primo a dirlo. Per adesso mi sembrano cose alcune condivisibili. La remigrazione non è una cosa fascista, le classi separate ci sono in tanti paesi democratici. Il fascismo non c'entra nulla. Io non sto difendendo io non sto difendendo nessuno. Sto dicendo che le accuse di fascismo per alcune cose sono ridicole. Le accuse di essere contro la Costituzione sono ridicole. Questo, quelli che dicono queste cose sono i sinistri, i Formigli,
4: i Gruberi, sempre i sinistri.
1: Emanuele da Grosseto, ciao Diego, ciao Emanuele da Grosseto.
4: Emanuele da Grosseto, volevo dirgliene quattro a quel Danilo antisemita maledetto che parlava prima.
2: Capito?
4: Schifoso,
2: sì.
4: Certo, che maledetto schifoso, che Danilo dovrebbe sapere che facendo le proporzioni, se un attentato come quello del 7 ottobre l'avessero fatto negli Stati Uniti, avrebbero fatto 55.000 morti. Cosa avrebbero fatto gli Stati Uniti di Gaza al posto di Israele?
1: Sì, però non è l'argomento giusto con il signor Danilo,
4: perché lui è un antisemita, capito? E lui parla di genocidio dalla Sicilia, capito?
1: Scusi Emanuele, lei è di religione ebraica?
4: No, però io sono un sostenitore, io ce l'ho nel cuore Israele, per quello che ha sofferto.
2: Grazie,
4: il popolo ebraico, e per quanto combatte per la sua sopravvivenza.
1: Ma gliene vuoi dire due?
4: Gente dall'Italia sono degli schifosi, perché parlano,
2: grazie,
4: però
2: fratello.
4: Loro stanno nelle loro comode case, non gli arrivano i razzi e i missili dai territori circostanti, capito? Una vita passata a ricoprirsi dai missili.
2: Soprattutto, bravissimo, soprattutto queste merde non devono mandare i loro figli uno in un autobus, uno in un altro, per paura che esplodano, perché questo accadeva a Gerusalemme e Tel Aviv, dove i terroristi islamici si facevano esplodere sugli autobus.
1: Vuoi parlare?
2: E le famiglie.
4: Certo.
1: Vuoi parlare con Danilo da Catania, Emanuele, gliene vuoi dire
4: magari, due? Io avevo telefonato per questo.
1: Eccolo qua, Danilo.
5: Ma già dalla voce proprio, questo è un altro coglione come apparenza.
4: Ma io guarda, di gente come te che parla dicendo coglione agli altri prima di parlare, ne conosco tante, Danilo. Ma tu sei un qua, tu Danilo sei un qua, tu stai in Sicilia, cazzo di cane, capito? E comodo, perché i missili in testa non ti sono mai arrivati i razzi da Gaza, capito? Non ti sono mai arrivati. Io sto a Grosseto, in Toscana, capito?
1: Grosseto, Emanuele da Grosseto.
4: Io sto in Grosseto, vicino sta in Sicilia, capito? Stai nella libertà, stai nelle comodità, capito? Una vita passata a chiacchierare.
1: Ah, fermo, Danilo, come rispondi a queste critiche?
5: avremmo noi la libertà quando queste merde scompaiono. Se tu ancora non scompaio, le
4: ma vai a Gaza, porta la tua famiglia a Gaza e fagli andare a giro le donne per le strade, vediamo cosa cazzo fanno a Gaza, vediamo a Tel Aviv, a Tel Aviv la tua fidanzata, la tua moglie ci può andare anche in topless a Gaza, le prendono frustate quegli stronzi, capito? Vergognati.
5: Ma cosa cazzo c'entra?
4: C'entra perché sono popoli che hanno...
5: Coglione, Danilo. Gaza è un parcheggio, coglione.
4: Danilo, Danilo,
5: Gaza è un
4: scusami.
5: Parcheggio,
4: Danilo.
5: Coglione.
4: Danilo, Danilo, Danilo. Danilo.
1: Allora, però il Danilo, punto principale, fermi tutti, il punto principale non è tanto questo. Poi chiudo con Danilo da Catania, che è stato protagonista praticamente per gran parte di questa disgraziata trasmissione. Caro Danilo, tu hai detto un'altra cosa. Hai detto una cosa gravissima.
4: Che è dell'eliminazione del popolo ebraico.
1: Esatto, i sionisti.
4: Vergognati, vergognoso. Sei uno schifoso, sei, vergognati.
2: Ridai il numero di telefono.
1: Però scusami, Danilo, ma se tu hai detto che devono sparire i sionisti, devono essere soppressi.
4: Vuol dire buttare a mare tutto il popolo dello Stato di Israele, vuol dire essere antisionisti, coglione.
1: Fermo là, fermo. Danilo, allora che dici a tuo
5: ci sono un sacco di ebrei che odiano i vermi come parenti.
1: No, ma non dire cazzate, ma non dire cazzate. Fermo là. Fermi tutti, fermi, vai a fare in culo, fermi tutti.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
29: La Zanzara.
1: Allora, caro Parenzo, tu invochi sempre gli avvocati. Io ti ho portato qui un avvocato che risponderà a tutte le tue domande. È un avvocato che è molto presente sui social e che risponde alle domande: è legale fare questo? È legale dire quest'altro? È legale fare quest'altra cosa? Beh, l'avvocato Gino Arnone, buonasera.
6: Buonasera, ciao Giuseppe, ciao gli ascoltatori.
1: Eccoci qui. Allora, l'avvocato Gino Arnone ha ricevuto un sacco di domande da parte dei nostri ascoltatori quando abbiamo annunciato la sua presenza. Ma no, è un avvocato, non è l'avvocato, i tuoi avvocati conosciuti, è un avvocato del foro di Torino. È uno che si diverte su internet a rispondere alle domande delle persone. Allora, la prima domanda che viene, non so se degli ascoltatori oppure l'abbiamo fatto noi, è quella: a dire a Parenzo che Hitler ci aveva visto lungo sugli ebrei è un reato?
6: Rischia di essere un reato. Peraltro è capitato a Treviso, una professoressa di matematica libanese ha detto che sugli ebrei Hitler ci aveva visto lungo ed è a processo per 604 bis, che è sostanzialmente l'attività di propaganda e istigazione fondata su odio razziale.
1: Dunque dire a Parenzo Hitler ci aveva visto lungo sugli ebrei rischia
6: secondo me, però quella professoressa di matematica la farà franca, perché la norma richiede propaganda e istigazione a commettere crimini sulla base di motivi di discriminazione razziale, religiosa o etnica. In questo caso qui non c'è quell'intento, cioè è stata una buttata di questa professoressa, per cui secondo me lì la farà franca.
1: Dunque se la possono cavare quelli che ti dicono questa cosa qua, David, quelli che ti dicono questa cosa qua se la possono cavare. Allora, se uno chiama qua e dice mi definisco nazista, rischia? No,
6: non è reato. Non è assolutamente reato.
1: Lei sta dando via libera praticamente a quelli che chiameranno qui, eccetera. Scusi, andare ad escort, una cosa molto semplice: andare ad escort è reato o no?
6: Non è reato sia escort che prostitute. Il sesso tra adulti consenzienti.
1: Dunque andare non è reato.
6: No, assolutamente reato, né per la prostituta né per il cliente.
1: Andate a puttane quando e come vi pare. Fare un saluto romano al comizio, per esempio, uno va da Vannacci, no? E fa un saluto romano.
6: Mi spiace per Parenzo, ma non è reato. Sul punto si sono pronunciate anche le sezioni unite.
1: A fare il saluto romano
6: non è reato perché...
1: non per commemorazione. Ma semplicemente fare un saluto romano
6: Non è reato, perché quello che serve è che quel saluto sia funzionale alla ricostituzione del disciolto Partito Nazionale Fascista. Quindi un saluto romano estemporaneo non è reato. Non è penalmente rilevante.
1: Parenzo, questo è per te. Dire a Parenzo sionista di merda è reato o no?
6: Allora, potrebbe essere un'ingiuria che però è stata depenalizzata, quindi non è reato. Parenzo avrebbe titolo per chiedere il risarcimento dei danni
1: in sede civile.
6: In sede civile,
1: con azionista. Non lo sproni, però, le prego, non lo sproni a fare queste cose qua. Non lo spingi.
6: C'è da dire che Parenzo è un provocatore, perché nell'ingiuria la provocazione consente poi di andare esente anche da quelle che sono le conseguenze civili risarcitorie. Quindi, se io dico a Parenzo, sei un sionista di merda, dopo che lui mi ha insistentemente provocato, ce la possiamo giocare.
1: Questa è buona.
2: Dipende, perché se uno mi attacca a Fred, comunque giochiamocela pure.
1: Allora, pisciare su una foto di questo è un ascoltatore. Pisciare su una foto di Parenzo ogni mattina è reato?
6: No, assolutamente no, non è reato.
2: Se lo fa a casa sua,
6: esatto. Se poi diffondi questa impresa,
1: se
6: diffondi questa impresa, rischi la diffamazione aggravata, perché lo fai sui social, quindi rischi la diffamazione.
1: Se uno diffonde la foto di Parenzo mentre uno piscia sopra,
6: è diffamazione.
1: Potrebbe essere diffamazione. Cantare Everybody Viva il Duce, che è una canzone che abbiamo diffuso noi tempo fa, eccetera, è reato?
6: Assolutamente no.
1: Si attacchino a Trento. A Trento si attacchino. L'avvocato Arnone ha deciso, non è reato. Andiamo avanti, caro David, andiamo avanti. Perché le questioni e i temi su cui spesso si esercita l'avvocato Gino Arnone sono soprattutto di natura sessuale. Moltissime persone chiedono delle cose che riguardano la vita sessuale, e dunque andiamo a una domanda di natura sessuale. L'escort l'abbiamo già detto, farsi una masturbarsi al lavoro, andare qui nei bagni del Sole 24 Ore è un reato? Reato sicuramente no. Si può incappare in un licenziamento se uno si masturba sul posto di lavoro?
6: Allora, diciamo che se lo fa in privato, in bagno, non lo sente, non lo vede ovviamente nessuno, perché si chiude e non si fa neanche sentire nel momento del godimento.
1: E se uno lo dichiara?
6: Se uno lo dichiara rischia sanzioni disciplinari.
1: No, se lo dichiara dopo, successivamente,
6: mi sono masturbato in bagno, rischia gli atti osceni in luogo pubblico o gli atti contrari
2: al posto di lavoro
6: o gli atti contrari alla pubblica decenza. Se io mi accorgo, perché
1: e se io dovessi dire una volta nei vecchi bagni del Sole 24 Ore ho esercitato l'onanismo, che può succedere? Niente,
6: no, sostanzialmente niente. No.
1: E dunque lo posso dichiarare, David, lo posso dichiarare.
6: Il problema è quando ti scoprono e quando ti sentono che rischi gli atti osceni.
2: Sul luogo di lavoro non si deve fare, puoi fatelo a casa tua, perché devi fare sul luogo di lavoro?
6: Anche perché se scattano gli atti osceni prendi una sanzione che va da 5 fino a 30.000 euro.
1: Quindi se uno è chiuso in bagno, quale atto osceno c'è? Dai, non diciamo
6: strozzate. Se urli, se godi, ti sento.
1: Sì, ho capito, ma avvocato, è capitato a tutti di masturbarsi sul posto di lavoro? Dai, su, è capitato a chiunque.
2: Assolutamente
1: A chiunque è capitato, chi sta in ufficio 10 ore, 8 ore, no. 9, 10 ore, ma può capitare a tutti di farsi una sega sul posto di lavoro.
2: A un maniaco sessuale gli è capitato.
1: Ma no, magari si è preso da un momento in cui immagini delle cose, eccetera, eccetera. Ti è capitata una cosa la sera prima ti scappa quello che ti scappa, il durello, vai in bagno e cominci a masturbarti, magari poi non finisci, non concludi, dai, su ragazzi, non esageriamo. Allora, registrare con un audio mentre faccio sesso?
6: No, non è reato. Quello che viene punito dal diritto penale è la successiva condotta eventualmente di diffusione di quell'audio.
1: Andiamo sempre al fascismo. Avere sul proprio balcone la bandiera della Repubblica Sociale Italiana è reato?
6: Non è penalmente rilevante, no.
1: Mi dispiace, Parenzo, uno può tranquillamente mettere la bandiera di Salò,
2: vuol mettere,
1: e non è reato.
2: Ma mettere la bandiera di Hamas è un reato?
1: No,
2: avvocato,
1: non credo.
2: Sì, perché è incitamento al terrorismo, cioè.
6: No, perché il fatto di esporre la bandiera non vale ancora, diciamo così, a istigare a compiere atti di terrorismo. Quello che la norma penale punisce sono gli atti in concreto, non le idee.
1: È preciso, l'avvocato è preciso, non sgarra. Mangiare e cucinare i gatti, questo è interessante. Abbiamo avuto un caso clamoroso, che ha degli sviluppi incredibili, lasciamo perdere. Mangiare e cucinare gatti.
6: Questo è un reato gravissimo, è stato recentemente introdotto, si rischia una pena, la detenzione fino a 3 anni.
1: Mangiare, non uccidere, mangiare e cucinare.
6: Mangiare
1: e cucinare. Mangiare
2: correo.
6: La norma punisce la condotta di sevizia, maltrattamenti nei confronti. Se lo mangio e basta, non c'è una norma che punisce la condotta di mangiare l'animale.
2: Se, no, se, però scusi, avvocato, mi perdoni, scusi, se un po' di giurisprudenza, però anch'io. Mi, ma, no, come c'è l'incauto acquisto? Cioè, se io acquisto merce contraffatta, e lo sa, sono anch'io colpevole, sì, certo, in modo diverso. Cioè,
1: dunque, se io si so, chiama incauto, sì, se io so che sto mangiando un gatto, sono colpevole
2: faccia,
1: o no?
2: Il giurista lo faccia per bene, avvocato, non mi la richiamo io all'ordine. Se
6: allora, il diritto Parenzo, il diritto penale è tipico, sì, se si realizza la fattispecie prevista dalla norma c'è responsabilità penale, altrimenti appunto, no, la norma
2: ma
6: non
2: scusi,
6: punisce
2: avvocato,
6: la
2: l'incauto acquisto.
1: No, aspetta, ma scusa, c'entra l'incauto acquisto con il gatto?
6: Non c'entra niente.
2: No, le spiego perché, scusi avvocato, allora se io acquisto merce contraffatta e sapevo che era contraffatta, commetto un reato, corretto?
6: Sì, la ricettazione peraltro si chiama, sì, allora sarebbe la ricettazione.
2: Vabbè, oppure incauto acquisto, esiste anche quello.
1: Lasciamo perdere l'incauto acquisto. Mangiare
2: secondo
1: e cucinare i gatti è la stessa cosa?
2: Io so che un gatto è stato ucciso, me lo danno da mangiare, mi dicono stai mangiando un gatto ucciso. Beh, anch'io sono complice di un reato.
1: O no?
6: No, non concorre perché il gatto è già morto.
1: Molto bene, molto
2: sto
1: bene.
2: Sto mangiando una cosa che non si può
1: ma
2: mangiare.
1: Ma non contestare l'avvocato, l'avvocato che non va contestato.
2: Ma l'avvocato lo contesto in tribunale. L'avvocato.
1: Allora, mandare le foto del proprio uccello non richiesta, naturalmente.
2: Sì, è reato.
6: È reato nel senso che può costituire sia molestia, 660 codice penale.
1: E no, a una persona che conosci, non a cazzo di cane, cioè non il cazzo.
6: Non
1: cazzo
6: richiesto
1: di cane.
6: A una persona che conosci, mandi il cazzo.
1: Ma non lo so, sì, io non lo so, io non mando un cazzo a nessuno.
6: Allora,
1: però
6: se non è richiesto ed è estemporaneo, una volta sola, non si configurano le molestie. Se però quel tipo di messaggio non è gradito e lo facciamo presente e si insiste, si rischia da un minimo di molestia, 660 codice penale, e se insistente si rischiano anche gli atti persecutori.
1: Lei, il suo consiglio è non mandare nessuna foto intima se non quando richiesto, quando c'è un rapporto, cioè, non mandare nessuna foto. Vabbè.
6: C'è anche su questo aspetto un filone di giurisprudenza che richiede che si possa configurare addirittura la violenza sessuale, che
1: mi sembra un po' esagerato.
6: Si configura anche attraverso i sistemi telematici. Questo sì, è un orientamento minoritario.
1: Sì, è una roba femminista, sicuramente. Sbirciare nel bagno o nello spogliatoio delle donne è un reato?
6: Allora, può costituire reato di molestia, reato di molestia o di violenza privata, perché io costringo contro la volontà della donna a subire un comportamento che lei differentemente non consentirebbe, quindi è reato.
1: Non dire di prendere la pillola anticoncezionale quando invece non la si prende, questo
6: è incredibile, no. È incredibile, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, non è reato nel caso di specie se erano configurati.
1: Cioè io dico prendo la pillola, in realtà non la prendo, rimango incinta,
6: non è reato. Parenzo ha toccato il tema giusto, perché la giurisprudenza ha qualificato la condotta come truffa o come truffa o come violenza privata, però la Corte di Cassazione ha detto che non ricorrono gli schemi tipici di questo tipo di condotta. Secondo
2: conosco perfettamente io guardi ragazzi un
1: conosci
2: po' di
1: perfettamente come mai
2: anch'io.
1: E come
2: no,
1: mai
2: conosco le fattispecie. Se le stesse domande le facevi a me ti rispondevo nello stesso modo, anche argomentando ancora meglio di questo avvocato che invece ha commesso un errore clamoroso sia sulla vicenda, su alcune fattispecie di diffamazione ha commesso un errore.
1: Andiamo oltre,
2: ci vedremo in tribunale, avvocato.
1: Controllare il telefono del mio partner è un reato.
6: Grave. Costituisce accesso abusivo al sistema informatico.
1: Ottimo.
6: Attenzione, perché se voi strappate il cellulare dalle mani della vostra compagna per vedere cosa c'è dentro, rischiate addirittura la rapina.
1: Ma anche in caso in cui uno voglia scoprire delle cose gravi, che ne so, voglia scoprire dei reati,
6: non puoi prenderlo. Se glielo prendi, lo strappi, usi violenza e ti contestano la rapina.
2: Ma è un principio costituzionale. Chi ha fatto il diritto costituzionale lo sa, perché è la violazione, la posta. Vabbè. Tu la puoi andare a vedere.
6: Incredibilmente sono d'accordo con Parenzo.
1: Già giù. Fare sesso molto rumoroso di giorno quando è reato?
6: Allora, può costituire disturbo della quiete pubblica se è molto rumoroso, ma il presupposto legale è che non mi senta soltanto il vicino, deve sentirmi l'intero condominio affinché scatti.
1: Se ti sente solo uno?
6: Se ti sente solo uno non è disturbo della quiete pubblica. Quella norma tutela la quiete pubblica e occorre che una serie indeterminata di persone possa sentirti, quindi secondo, terzo, quarto piano, tutto il condominio, insomma. Se ti sente solo uno, no.
1: Grazie avvocato, torni
6: grazie
1: presto
6: Giuseppe.
1: Per altre domande, fermi lì.
7: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la mini week.
27: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
9: Ehi amico!
10: Se sei un'azienda e cerchi agenti, ai ai ai, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
9: Evviva!
10: Vai su agenti.it.
8: Agenti.it,
9: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
11: È tornato il concorso per vincere un purificatore d'acqua IVM. Abbiamo al telefono Alfredo Garisto e Virginia.
12: Ciao!
13: Ciao a tutti!
11: So che oggi avete una sorpresa per chi desidera un purificatore d'acqua IVM e ancora non ce l'ha.
14: Ne mettiamo in palio tre.
13: Tre purificatori d'acqua IVM, destinati all'uso domestico per il trattamento delle acque potabili.
11: E basta solo chiamare.
14: Sì, i primi tre che fanno squillare il nostro centralino se ne aggiudicano uno.
11: Ma ci sono degli obblighi di acquisto? Delle spese?
13: Obblighi no. Si tenga presente però che un purificatore per funzionare bene ha bisogno ogni anno di cambiare i filtri. Bene, questa è manutenzione e non è compresa nel regalo. Il vincitore se ne dovrà occupare a proprie spese.
11: Con voi quanto può costare?
13: Offriamo il pacchetto base a 180 euro l'anno con contratto triennale.
11: Il numero da chiamare adesso per vincere un purificatore è 800 800 813. Info regolamento Montepremi su ivmacqua.it.
15: Domenica 27 settembre torna a Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18/12/2025.
16: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
18: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign.
17: Perfetto, ora firmaré con InfoCert Sign.
18: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert Sign.
21: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
22: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
33: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
34: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
35: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
29: La Zanzara.
1: Vabbè, comunque non è molto difficile pulirsi il buco del culo. A me hanno insegnato di prendere il cotone idrofilo, un choc di cotone, dopo che tu caghi, ti asciughi il culo con il cotone bello bagnato con un po' di sapone intimo. Come sapete, oggi è stata accoltellata una professoressa a scuola, una professoressa vannacciana, peraltro, un caso incredibile.
0: Sì, ha detto una cosa pazzesca.
1: No, no, fermo, ha detto: abbraccerei un ragazzo di 13 anni sì. che voleva fare una diretta su Telegram. Ma qual è il problema? Non ho capito perché una professoressa non ma può essere a favore della remigrazione, sì, non ho capito. Ma guarda che siete antidemocratici.
0: Cioè, ho rispetto perché magari era sotto shock, sarà frutto del fatto che è sotto shock. Perché è una dichiarazione.
1: Ma perché dovrebbe essere sotto shock? Ma uno che dice che è a favore della remigrazione è sotto shock, scusami, non ho capito. Ma ragazzi, siete veramente incredibili.
0: Siamo seri, abbiamo ascoltato una serie di puttanate oggi veramente incredibili. Sono anche molto nervoso.
1: Sì, sì,
0: mi ha innervosito molto questa puntata.
1: Danilo
0: mi ha innervosito in un modo che non hai neanche idea. Allora, la notizia è questa: la professoressa accoltellata a scuola a Roma dice, virgolettato, perché i fatti prima e le opinioni dopo.
1: Vabbè, dai.
0: Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita. Sono stata salvata da uno studente del Congo, ma resto a favore della remigrazione.
1: Sono,
0: io penso che sia questo sotto shock.
1: Questo
0: qua
1: è quello che
0: la
1: hanno.
0: È
1: questa
0: shock.
1: È la sintesi dei giornalisti. Evidentemente non voleva collegare, non ha mai collegato il fatto che sia stata salvata da un ragazzo del Congo.
0: No, sarà sotto shock. Allora, perché è un delirio. Questa dichiarazione è un delirio.
1: Perché voi, come al solito, siete dei truffatori. Perché non ha mai detto una cosa dietro l'altra. Allora, comunque. In ogni caso,
0: rispetto per chi ha subito un attacco così, che quindi è sotto shock. Quindi io penso che la
1: questa è stata accoltellata da uno di 13 anni.
0: Così.
1: È stata accoltellata esatto. E tu li stai dando addosso perché è a favore
0: shock.
1: Della remigrazione.
0: Ho
1: ma vergognati!
0: È sotto shock perché uno che dice, nonostante uno del Congo mi abbia salvato,
1: ma gliel'avete messo
0: capisci
1: in bocca voi
0: logica.
1: Che siete dei truffatori. Questo è il punto.
0: Dai. Ci stai dicendo che Repubblica sono dei truffatori?
1: Ma sì, ma non dicendo. Repubblica, non so chi l'ha fatto. Il marito della docente, giustamente, dice in galera lui e i suoi genitori. Adesso i suoi genitori non lo so. Però, insomma, c'è la responsabilità è personale. Il marito, che deve essere un altro molto vannacciano.
0: Forse il marito. Del mondo di Vannacci vanno arrestati fino alla quarta generazione. Se sono neri, fino alla decima.
1: Ma questo non è nero per niente.
0: Massa,
1: non
0: ovviamente.
1: È nero per nulla
0: detto,
1: questo qua. Per cui
0: ho fatto la distinzione e ho detto per i vannacciani, in un caso così. Vanno arrestati fino alla seconda generazione se sono neri fino
1: comunque,
0: alla decima
1: questa qua decima questa professoressa ha tutto il diritto di essere
0: è
1: a favore della
0: shock,
1: remigrazione
0: sì, ha diritto
1: ma
0: di dire stupidaggini
1: perché
0: è sotto shock
1: ma che quale stupidaggine ha detto che è a favore della remigrazione che non c'entra nulla sono andati a vedere sul suo profilo che ha delle frasi provannacci
0: no,
1: ma di che parliamo
0: salvata da scusami il virgolettato è
1: i
0: sono
1: giornalisti
0: stata
1: se la rigirano come
0: resto...
1: vogliono come sai dai su forza, non diciamo cazzate ogni volta con ste cazzate volete mettere in bocca alle persone le cose cioè li voglio bene, tra l'altro la cosa più inquietante è il fatto che lei vuole bene a quello che l'ha accoltellato e questa è la cosa più inquietante a salvarla uno studente del Congo ma io resto a favore della remigrazione gliel'avranno chiesto e lei ha detto è del Congo, ecco. Vabbè io resto a favore della remigrazione, amen
0: c'era bisogno di dirlo?
1: Ma non lo so, gliel'hanno chiesto i giornalisti. Edoardo da Varese, dimmi. Edoardo.
2: Poi oggi ero in quel di Predappio mezz'ora fa.
1: Sì.
2: Sono uscito dalla cripta.
1: E perché sei andato alla cripta?
2: Perché ero a Milano Marittima e ho deciso di andare a Predappio.
0: Bravo.
2: Da poco, un po' come se sei a Milano.
0: Ma perché sono dei bei bagni lì, non ho capito.
1: Vabbè, ma è andato a Predappio, ma non è un reato andare a Predappio.
2: No. E ho voluto lasciare un grandissimo messaggio e sul libro nero.
1: Che messaggio hai lasciato?
2: David è stato qui.
1: Chi, David?
0: Ma ti querello però, perché non è vero.
2: Ma non c'è scritto il cognome.
1: Ma perché sei andato a Predappio? Perché sei andato a Predappio?
2: Mussolini, può essere qualsiasi persona.
1: Sì, ma perché sei andato a Predappio? Questa è la domanda.
2: Perché tu, quando vai a Milano vai al Duomo, sei a Roma vai al Colosseo, ad Amsterdam,
1: sì,
2: vai a Predappio, vai alla cripta di
1: Mussolini. Ma perché sei un sostenitore,
0: certo.
1: un ammiratore di Sua Eccellenza, immagino, no?
2: Diciamo che se sono ho di fronte una tessera elettorale e vedo lo smacchiatore del giaguaro e il mortadella preferisco farmi un conato di vomito.
1: Sì, ho capito, ma lei chi voterà le prossime elezioni?
0: Né il giaguaro
2: diciamo
0: né quello che tu chiami
2: il mortadella. Il buon generale è troppo moderato per me.
1: Il generale è moderato. Che cazzo vuoi votare?
0: Nazista,
1: chi vorresti
0: dai,
1: votare?
0: Nazista,
1: va bene.
2: Il barone nero.
1: Ciao Edoardo, ciao. Allora, la mia sinistra, una vannacciana transessuale che conosciamo, Chantal Cocciolo. Buonasera.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Buonasera. Ora, qualcuno si può domandare, e ce lo siamo domandati più volte, io no, naturalmente, perché sono un liberale e penso che ognuno possa fare le scelte che vuole, come fa una transessuale ad essere vannacciana? Ce lo può spiegare lei brevemente? Può ricapitolare la situazione?
3: Beh, perché i pensieri politici non dipendono dall'orientamento o il genere. Sì. Anzi, in teoria questa cosa lo diceva anche un tempo la sinistra, evidentemente lo dice solo se si vota la sinistra.
0: Quegli elettori ti ritengono un mostro a te. Ti ritengono un
3: mostro. Quelli di sinistra, sì.
0: No, i vannacciani, anche vannacci.
1: Non mi sembra, la tessera di Futuro Nazionale frequenta, immagino, delle persone di Futuro Nazionale.
3: Esatto.
1: Non sei respinta.
3: Anzi, stasera vado anche a cena, pensa a te.
1: Con delle persone di Futuro Nazionale, ma qual è il problema? Lei pensa addirittura che la comunità LGBT sia una truffa, che non dovrebbe esistere la comunità.
3: No. Io non credo in nessuna comunità, le uniche comunità servono solo per chi ha bisogno di aiuti come i drogati, eccetera. Se poi voi pensate che noi trans abbiamo problemi come i drogati,
1: per lei esistono,
3: dovreste rispondere voi di sì.
1: Per lei esistono solo uomo e donna, no?
3: Sì,
1: uomo e donna, sì. E i transessuali sono anche un po' malati. Lei si considera disturbata, malata o no?
3: Tant'è che io sono d'accordo, anzi lo dissi ancora prima del generale, in cui dico: se una trans non si definisce malata, non ha diritto alle terapie ormonali gratuite.
1: Dunque lei si considera malata, esatto. Una affetta da una disforia, cioè malata,
3: sì.
1: Che non è una cosa di cimata, è un disturbo. Lei si considera una persona che ha un disturbo.
3: Come lo consideravano anche scienziati, ovviamente.
1: Sì. Lei è contro il terzo bagno, naturalmente.
3: Sì,
1: contro qualsiasi in che bagno va lei, per curiosità?
3: Io andavo nel bagno degli uomini finché ho il documento maschile, quando l'ho cambiato femminile, perché per legge non posso, sennò a me onestamente non cambierebbe nulla.
1: Avendo ancora l'attrezzo, va nel bagno delle donne alla fine?
3: Io sì, perché sono costretta.
1: Scusi, posso chiedere se piscia in piedi o piscia
3: seduta? No, seduta.
1: Piscia seduta. Molto bene. Alla mia destra la signora Anna Rita Briganti. Buonasera.
4: Buonasera a tutte. Io penso che una professoressa che faccia politica non dovrebbe insegnare.
1: Brava. Che vuol dire?
4: Che è molto
1: allora
4: grave.
1: Cassare, una persona dovremmo cassare è il 70% delle professoresse.
4: No,
1: la scuola è dominata dalla sinistra.
4: Grave che si dicano queste cose come la remigrazione, che non esiste, non può esistere. Se ne faccio una ragione.
0: Bravo.
4: Nel nostro ordinamento la remigrazione non può esistere.
1: Ma chi l'ha detto? È una proposta politica.
4: Quindi
1: che
4: la professoressa dovrebbe studiare.
1: Cioè, scusi, è stata accoltellata da un ragazzino di 13 anni.
4: Non si deve permettere di fare politica perché ha un ruolo troppo importante coi minorenni.
1: Ma
4: tra l'altro è stata salvata da un ragazzo che lei manderebbe non diciamo dove.
1: Ma non
4: perché
1: diciamo
4: poi
1: cazzate.
4: Dove li remigrate? A casa di Vannacci.
1: Allora, lei è a favore della remigrazione?
3: Io sì, sono certo. Assolutamente.
1: E chi remigrerebbe lei, signorina?
3: Ovviamente chi delinque e chi sono gli irregolari. Chi è qua?
4: Lei è regolare o irregolare? Lei ha diritto di vivere qui o no? E lei è bianca o gialla o verde o nera? Siamo tutti dello stesso colore. Cioè Giuseppe è nero, lei è nera.
1: Ma cosa c'entra? Ma
4: io sono gialla.
1: Ma lei è italiana.
4: Ma non esiste questo concetto.
1: Non
4: è un concetto arcaico e superato.
1: È
4: l'idea che anche chi forma i minorenni creda in questi concetti a me fa paura. Io avvierei un'inchiesta su questo.
1: No, scusami un attimo. Essere italiani è arcaico.
0: Sì,
4: ma non vuol dire niente. Perché tu pensi di essere bianco? Tu pensi di essere un uomo eterobasico bianco. Non lo sei, Cruciani.
1: È una tua illusione.
4: Ma non è vero. È una tua
1: illusione,
4: perché tu sarai di un non colore, puoi essere bisessuale, puoi essere uomo,
1: donna.
4: Ma
1: io sono eterosessuale, bianco,
4: ma
1: italiano.
4: Ma questo lo dici tu.
1: Ma io sono italiano.
0: Ma sì, certo, ma anch'io però.
1: Ma che c'hai sul passaporto?
4: Oggi ho dovuto dichiarare il genere perché ho avuto un problema al telefono. Vabbè, ho detto neutro, non mi avrete. Io dico neutro e il mio telefono mi deve parlare in modo neutro, se no protesterò formalmente.
1: Ma cosa vuol dire?
4: Che se il mio telefono interagisce con me dovrà essere neutro.
1: No, ma tu hai detto oggi a qualcuno che sei...
4: l'ho detto a una grande azienda produttrice di apparecchi digitali.
1: Scusa, vuoi giudicare questa cosa, signora Cocciolo?
4: Lei che dice il sistema binario, proprio lei, lei è una traditrice, quella tessera me la dà che la strappiamo. Per me si dovrebbe candidare solo chi firma il modulo di antifascismo. Infatti il Partito Futuro Nazionale di cui lei fa parte, finché non si dichiara antifascista, per me non è legale che possa operare.
1: Andrebbe sciolto.
4: Me, se non si dichiara antifascista, qual
1: antifascista.
4: È l'alternativa all'antifascismo?
1: Cioè, andrebbe sciolto.
4: Se tu non ti,
1: Futuro Nazionale andrebbe sciolto.
4: Se tu non ti dichiari antifascista, cosa sei?
1: Dimmi.
3: No, sto dicendo, ma queste qua sono tutte le tue cavolate che spari, perché ah, certo, a sto punto
4: entri nel merito.
3: Vannacci, scusami,
4: si dichiara antifascista e qui ha la possibilità di farlo.
1: Aspetta,
3: ma non si dichiara antifascista perché uno non obbliga a dichiararsi
4: antifascista. Lei si dichiara antifascista ora qui.
1: Ma perché si dovrebbe dichiarare?
3: Io non mi dichiaro quando una persona me lo dice.
4: Eh no, beh, allora vuol dire che non è antifascista, ma
3: allora
4: noi siamo in un paese antifascista. No, siamo in un paese antifascista e il fascismo è l'opposto dei democratici.
1: Ma chi l'ha
4: come
1: detto?
4: Chi ha detto la nostra storia, la nostra Costituzione, Milano
3: e
4: città,
3: è la parte della Costituzione
4: e medaglia d'oro alla resistenza.
3: Mi puoi dire la parte della Costituzione in cui dice che siamo antifascisti?
4: Noi siamo un paese antifascista, no, la Costituzione
3: è nata
4: per reagire ai regimi, quindi non
3: quale
4: agire
3: parte
4: la cosa.
3: Della Costituzione
4: se lei non si dichiara antifascista mi autorizza a pensare cosa è lei e non mi può querelare.
1: Sì, Musica.
4: Ha avuto la chance e l'ha persa, mi dispiace, non si può candidare.
1: Lei giustamente, ferma un attimo, giustamente sostiene che non è che perché tu gli chiedi di dichiararsi antifascista, lei si dichiara antifascista.
4: Eh sì, vecchia scusa.
1: No, non è
4: pensate
1: vecchia scusa.
4: Pensate di farla franca così,
1: comunque,
4: siamo in democrazia.
1: Ferma, comunque si può essere tranquillamente transessuali a favore della rimigrazione, a favore di Vannacci.
4: Certo.
1: Non è che l'utile idiota, perché Parenzo la considera un utile idiota.
0: No, ma neanche utile, scusa, chiedo scusa, siccome hai usato la
3: sei
0: parola utile,
3: tu,
0: idiota, non è neanche utile. Chiedo scusa se te lo dico, non è neanche utile.
3: Perché tu sei
0: è soltanto
3: utile.
0: Idiota.
1: Ma che vuol dire non è nemmeno utile? Non ho capito, ragazzi, ma ognuno ha le sue idee. Lei non si sente discriminata a far parte del partito di Vannacci? Ma che cazzo volete? Non ho capito.
4: Ma ha letto
3: anzi,
4: il programma?
3: Anzi, sono stata discriminata di più nella sinistra. Vi racconto cosa ha detto un'associazione. Dimmi. Una volta io facevo parte di un'associazione di sinistra, no?
1: Facevi parte, sì.
3: Sì, in passato sì. Praticamente gli ho chiesto anche a Milano il problema della transfobia e dell'omofobia. La maggior parte della transfobia e omofobia viene da stranieri a Milano, non da italiani bianchi.
4: Ma non è vero.
3: Non è vero, tu sei trans.
4: Ma non è vero,
3: dite
4: ma che ne sa
3: che,
4: della mia vita?
3: Che gli altri
1: problema,
3: non
1: tu dici
3: parlare.
1: L'omofobia soprattutto viene da persone extracomunitarie.
4: È razzismo questo. È razzismo questo. No, è razzismo perché
1: è
4: chi non assume persone della comunità sono italiani.
3: E quando l'associazione gli ho detto, guarda c'è questo episodio che è successo, loro si sono rivoltati e facendo, no, ma non possiamo pubblicarlo, non possiamo aiutare questo ragazzo. Perché no? Siete di sinistra, non dovreste guardare in faccia.
4: Ma questo cosa c'entra col passare a futuro
1: c'entra.
4: Nazionale col passare all'estrema
3: nazionale non
4: ma
3: mi hanno mai detto non dire questo.
4: Ma lei il programma e grazie c'è
1: allora,
4: un programma inaccettabile. Lei l'ha letto?
1: Abbiamo ancora un minuto.
4: Ah, okay.
1: Abbiamo ancora un minuto.
4: Lei non starebbe neanche nelle stesse classi e nella mia famiglia
1: diciamo
4: c'era un fratello acquisito con sindrome di Down, ricordiamolo.
1: Ma che c'entra con
4: quindi scusatevi, mi dovete delle scuse e mi dovete delle scuse sui femminicidi.
1: Ferma là. Allora
4: come cosa c'entra, Cruciani?
1: Allora, non c'entra nulla. In un minuto tu hai detto recentemente che è irresponsabile fare figli.
4: Beh certo, perché noi siamo mi stavo confrontando con la mamma
1: ma irresponsabile
4: fare
1: figli.
4: Beh certo, perché noi non ci poniamo domande sul futuro del pianeta. Come fai a non avere ecoansia? Come fai a non occuparti della crisi climatica? Ci sono 40 gradi e siamo per finire l'estate.
1: Ma digli all'apparenzo che ha fatto 4 figli.
4: Ma di fronte a una mamma che ha fatto 9 figli posso dirle brava? No, le dico che secondo me è responsabile.
1: Ma uno se fai figli è responsabile.
4: Ma
1: 9
4: figli vuol dire non preoccuparti del futuro.
1: E 3-4
4: secondo me è sempre dai responsabili.
1: Parezzo sei un irresponsabile.
4: Un figlio rientra nel desiderio genuino che tutti possiamo aver avuto.
1: Ma che tutto.
0: Ma,
3: ma quindi se è responsabile avere figli perché gli omosessuali devono adottare per forza? È
4: ma lei proprio lei ce l'ha proprio con la comunità LGBTQIA+.
3: No, è una domanda
4: la dovrebbe
3: che pongo
4: frequentare
3: alla
4: di più.
3: Lei ha detto adesso che è responsabile essere genitori. Allora dico,
4: lei dovrebbe accettarsi e volersi bene perché lei è molto irrisolta. Mi dispiace.
3: È una domanda.
4: Mi dia la tessera, la stracciamo
3: non mi
4: e ricominciamo.
1: Ma come ti
3: è una domanda
1: ma
3: logica.
1: Ma come ti permetti
4: non
1: di dire
4: si è dichiarata antifascista.
1: Ma meno male.
3: Ma la mia domanda è logica. Lei ha detto che è responsabile essere genitore. Dico allora perché
4: ho detto che una figlia o un figlio rientra in un desiderio che capisco. Una mamma con 9 figli non può avere i miei complimenti.
1: Fermi tutti, grazie. Fermi tutti.
5: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
6: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Vedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppavedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Vedretti, l'albero delle idee.
22: da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
7: Perché?
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Allora, caro David, tu sai che c'è un consigliere comunale a Trieste, Novax, sì, eccetera, eccetera, sì, che è, credo, uno dei consiglieri comunali di Futuro Nazionale. È passato con Mannacci ed è fortemente pro-Putin. Lo conosci bene perché ti sei scontrato più volte con il dottor Ugo Rossi, che è in collegamento dalla Russia, dove seguirà le elezioni alla Duma come esperto elettorale, come supervisore. Buonasera, buonasera, dottor Rossi. Buonasera.
1: Sì, buonasera.
0: Buonasera, eccolo qua, sì. Tu dici che è una farsa, caro Parenzo?
1: No, è tutto ridicolo. È ridicolo chiamare elezioni l'elezione dei 400 deputati della Duma. È ridicolo anche perché sono tutti partiti governativi. L'unico partito di opposizione che si era presentato misteriosamente è stato caldamente invitato a non presentarsi, e quindi l'unico partito di opposizione non ci sarà. Quindi non si chiamano elezioni, si chiamano semmai erezioni, ed è l'erezione di Putin che ancora una volta vuol mostrare il suo potere assoluto. Quindi, siccome è un'erezione e non
2: Parenzo,
1: un'elezione,
2: che non è così.
1: Hanno ovviamente chiamato sul posto a certificare l'erezione delle teste di cazzo internazionali. Tra queste ci sono una serie di persone che sono andate lì come osservatori. Ora, sì, la parola osservatore vuol dire che uno si mette lì e osserva la regolarità, in questo caso dell'erezione, sì, non dell'elezione, per mantenere sempre la metafora. Sì, sì. Perché siamo in questo contesto qui, cioè mandano, chiamano degli osservatori, sì, amici loro, sì, persone che ad esempio in Italia sono dichiarate putiniani, sì, gli dicono: venite, vi paghiamo il viaggio, vitto alloggio, vi fate un giretto, sì, a Mosca, e voi certificate, sì, la regolarità delle elezioni.
0: Cioè tu dici è tutto combinato, qua, è tutto truccato, è tutto,
1: è una farsa, porca troia, è una farsa.
0: Benissimo. Allora Rossi, innanzitutto lei considera Putin un grande leader, diciamo la verità?
1: Ma è là per forza.
2: Beh, ma questo l'ho sempre detto, per quanto riguarda la falsa, semmai le falsa sono le finte preferenze che abbiamo il governo appena introdotto in Italia.
0: Vabbè, ma lasciamo perdere le preferenze.
2: Rispetto a ciò che ha detto Parenzo, qua sono stati di fatto accettati alle elezioni 17 partiti politici, di cui 6 hanno raccolto le firme, non di certo le 450.000 firme che il governo italiano adesso
0: però
2: ha introdotto
0: per
2: una follia, per tenere fuori quella. Italia non c'è democrazia.
0: Ma come fai,
2: fare...
0: non c'è democrazia in Italia, c'è democrazia in Russia, dai.
2: Non è democrazia. Sono leggi elettorali truffa che vengono fatte
0: ogni
2: volta.
0: Ma lasci perdere la legge elettorale. Ma lasci perdere la legge elettorale.
1: In Russia invece posso dire che c'è la legge elettorale in Italia.
2: C'è la democrazia, Sì. Semplicemente Putin ha un grande consenso politico dell'elettorale tra la gente, perché
1: forza non c'è l'opposizione.
2: Perché qua si vive bene. Si vive bene in Russia. Io ho girato per Ekaterinburg, per Mosca, non c'è criminalità, non ci sono immigrati che spacciano, stuprano, delinquono, c'è serenità tra la gente, si vive bene, c'è potere di acquisto, il rublo ha un potere di acquisto superiore all'euro. Quindi Putin ha preso un paese che era distrutto a fine anni 90 e l'ha risollevato, la gente lo ama, punto. Ha un grande consenso popolare, questa è la verità.
0: Che vai a dire al dottor Rossi, dice lì altro che democrazia, si vive da Dio, dice il dottor Rossi.
1: Allora, il dottor
0: contesta questa cosa.
1: Il dottor Rossi, visto che sta così bene lì, rimanga lì, così ci togliamo un vannacciano dai coglioni. Non c'è nessun problema, lui sta bene lì in Russia, pensa che lì sia un paese straordinario, una grande
2: paese, e
1: rimanga
2: salvarlo.
1: Là, rimanga lì, l'Italia non ha bisogno di questa gente, non c'è bisogno. Remigri lì, nella sua patria, che le piace, della sua patria adottiva.
2: Remigri
1: là.
0: Scusi.
2: Remigriamo tutti gli immigrati irregolari.
0: Allora, Parenzo, questo ho capito benissimo.
2: Irregolari.
0: Allora, la cosa abbastanza chiara, David, è che c'è un nesso diretto a questo punto tra il generale, cioè un consigliere comunale del generale di Futuro Nazionale, iscritto a Futuro Nazionale, e il dottor Putin. Cioè, questa è la prova provata, potresti dire di un putinismo esasperato.
1: Dico, e chi è che va a Mosca a certificare delle elezioni farsa? Quale partito? Perché non lo fai così, anziché fare? E in quale? E il nuovo refrain deve essere: e in quale partito c'è un signore che va a Mosca a certificare la farsa delle elezioni? E in quale partito? Come mai?
0: Scusi, lei che è italiano, preferisce Lavrov o a Tajani, due ministri degli esteri?
2: È un grande ministro, altro che Tajani, che fa gli interessi dell'Ucraina. Almeno Lavrov fa gli interessi del proprio paese.
1: Preferisce un ministro che sento quasi colpito
2: sarà un
1: da un drone
2: ministro
1: russo.
2: Degli esteri, ma non mi risulta adesso.
0: Sì, ma ho capito, a parte questo, lei preferisce uno come Lavrov a Tajani? Cioè lei preferisce il ministro degli esteri della Russia?

0: sia Tajani.
1: Sì, vorrei in Italia un ministro come Lavrov, che pensi agli interessi del proprio paese, non dell'Ucraina.
0: Vabbè, comunque, senta...
1: O faccia interessi stranieri, come fa Tajani.
0: Si vedono dei movimenti LGBT lì, dalle parti della Russia, secondo lei?
1: Assolutamente no, anzi, proprio la cosa bella che ho respirato in questo festival, anche nella musica, negli spettacoli, nelle cerimonie, zero LGBT, zero woke. Si promuovevano belle canzoni, bella musica. Mi sembrava di stare nell'Italia degli anni 80 con i cantautori italiani che promuovono belle emozioni, bei messaggi.
0: Cioè, quindi, scusi, lei
1: torno, quando tornerò in Italia sarò ancora più convinto che bisogna fare una guerra spietata al woke, all'ideologia woke e a tutti i movimenti LGBTQ finanziati da Soros e dai poteri stranieri.
0: Capito, Davide? Cioè, i movimenti LGBT finanziati da Soros. Sentito. Cioè, tu non stai sentito. Dicendo che proibire, dai, per esempio, adesso, il gay pride, favore, o ascolta, manifestazioni pubbliche LGBT sia giusto, come succede in Russia? Cioè, è giusto proibire le manifestazioni pubbliche LGBT?
1: Tutta la propaganda woke LGBTQ va azzerata nelle scuole, dappertutto.
0: Scusami Davide, se tu consideri Ugo Rossi, dunque è giusto come dice il generale che dalle 6 alle 23 non ci può essere nessuna manifestazione gay in televisione, per esempio?
2: Un traditore.
1: Ma guarda che quando ero piccolo io c'era il bollino rosso, certi contenuti non si vedevano in TV, anche nei spettacoli, nelle cerimonie che c'erano qua,
0: c'erano troppi trans,
1: donne nude che ballavano. Ma al di là dei trans, in generale, comunque le persone erano viste bene, in maniera elegante.
0: Cioè, non ho capito, non si può andare con le...
3: Questo signore è un traditore della patria. Lo capite o no? È un traditore della patria.
1: Per i giovani, non messaggi demoniaci o messaggi che promuovono la sessualità. O l'ideologia woke, quindi sicuramente bisognerà fare una pulizia dal mio punto di vista culturale anche in Italia.
0: Scusami,
1: il più presto possibile.
0: Scusami, tu hai paura di questo signor Ugo Rossi? Cioè, hai paura di quello che potrebbero portare?
3: No? Ugo Rossi mi fa ridere. Paura, se finisce in Parlamento, chiaramente mi fa paura, perché è un signore che è un traditore della patria.
0: Ma perché è un traditore? È uno che prende esempio dalla Russia.
3: È un traditore della patria. La Russia in questo momento ha messo del mirino l'Italia. Lui è un traditore della patria.
1: Il governo
3: è un po' come dopo l'8 settembre
1: patria,
3: essere ancora alleati dei nazisti, è una cosa incredibile, non è possibile.
1: Dicendo,
3: lui è un traditore della
1: cosa
3: patria, questo è andato a certificare elezioni
1: passate
3: in un paese
1: che
3: pochi giorni fa
1: all'Ucraina.
3: Ha provato ad attaccare con un drone l'aereo del ministro Crosetto. Lei è un traditore.
0: No, ma tu stai dicendo
1: i tuoi amichetti, Calenda, la Picerno, il governo Meloni, tutti quelli che mandano armi e soldi all'Ucraina sono dei traditori della patria, che al posto di pensare al popolo italiano pensano ad arricchire gli oligarchi, amici di Zelensky.
0: Fermi tutti, torniamo tra poco, fermi tutti.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
8: Perché?
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050, promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: Borse europee negative nell'ultima seduta della settimana, penalizzate dal nuovo rialzo dei principali rendimenti obbligazionari e dalla maggiore volatilità nella giornata cosiddetta delle quattro streghe, con la scadenza simultanea di quattro tipi di contratti tra futures e opzioni. Così Milano termina a meno 1,6%, Parigi e Londra cedono l'1,5% e Francoforte l'1,6%. A Piazza Affari resistono i tecnologici, sostenuti dall'outlook rassicurante di Nvidia sulla domanda di chip legata all'intelligenza artificiale. Così in testa troviamo ST più 2,3%, seguita da Prismian e Cucinelli, entrambe a più 0,6%. In fondo al listino Stellantis perde il 5,2%, mentre dalla Germania Volkswagen taglia le stime sul 2026. Giù anche Unicredit, meno 3%, così come Hera, meno 3%. Tra le materie prime, petrolio Brent poco mosso sui $104 al barile, mentre il gas naturale ad Amsterdam balza e si riavvicina a €80 al megawattora. Sul valutario, infine, l'euro si riavvicina a quota 1,15 dollari. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
16: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
17: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
18: Sa Raffaele Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da €1,550.
19: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
16: I macchinari del tuo stabilimento lavorano da anni. Oggi sono ancora sicuri? Il decreto legislativo 81 è chiaro. Le attrezzature di lavoro devono restare sicure nel tempo. E a risponderne sei tu. Accessafe è lo specialista integrato della sicurezza di macchine e impianti. Un solo interlocutore per quattro aree di intervento. Analisi dei rischi, progetto, adeguamento e collaudo impianti. Accessafe. Costruiamo sicurezza. Scopri di più su costruiamosicurezza.it.
20: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
21: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da €17,300, IVA esclusa.
22: State ascoltando un programma offerto da...
23: Concorrenza sleale.
24: Accerta, indaga, documenta, accerta.
23: 800-800-007.
22: La Zanzara.
25: Revolution. Gotta, gotta, gotta.
0: figa, ma è possibile? Ma adesso neanche più la carta igienica si può usare. Ma che cazzo è? Ma dove cazzo siamo? Che cazzo dobbiamo usare? Le tre conchigliette come Demolition Man? Ma andatevene a fanculo, va.
1: E voi siete sempre a ragionare di questa pulizia anale e detergente, sapone, doccino e basta. E voi ce l'avete in studio la soluzione definitiva. E si chiama David Parenzo, la soluzione definitiva, grandissimo leccaculo. Grandissimo leccaculo, con lui non si rischia che rimangano residui perché è perfetto, eccellente. Predilige curi un po' più ricchi e potenti, però potrebbe essere una soluzione, dai.
3: Opinioni naturalmente, sì, opinioni degli ascoltatori, e ti vedono come uno che sta, come dire, no, attaccato alla sottana dei potenti.
4: Non c'è nessun problema.
3: Alla sottana dei potenti.
4: Nessuna sottana, attaccato a nulla. Sono attaccato a me stesso, alla mia famiglia, al cane Golda, ai miei figli, a mia moglie.
3: Cane Golda,
4: che non è moglie.
3: Cane Golda. Io ancora. Cane Golda in onore di Golda Meir. Diciamo la verità, questo è il punto fondamentale.
4: Sì, beh, non c'è dubbio. Perché non mi chiedi se il cane fosse stato maschio? Come, perché non me lo chiedi?
3: Te lo
4: sto
3: chiedendo.
4: Cane, sì. Se il cane. Sì. Come,
3: sì.
4: L'avrei
3: Bang
4: chiamato
3: Vir.
4: Arik, come Sharon. Come Arik Sharon. Uno dei più grandi leader dello Stato
3: mondiali,
4: di Israele.
3: Mondiali.
4: Mondiale, beh, posso dirti?
3: Sì.
4: Beh, al pari di Churchill, al pari di.
3: Ma non puoi dire
4: al pari di. Al pari
3: quel
4: di
3: signore
4: Tony
3: che
4: Blair,
3: fece la marcia, dai.
4: Fece una marcetta, ma quella è come dire colore. Quello che fece il dottor Sharon è essere un grande eroe della guerra del Sinai, della riconquista del Sinai, nella cacciata degli egiziani. Poi ci fu l'accordo con l'Egitto, ovviamente, dopo l'attacco da parte dell'Egitto. Ma la cosa più grande che fece Sharon è il ritiro unilaterale da Gaza. Allora io vorrei dire agli amici della sinistra, cari amici della sinistra, sappiate
3: che
4: quelli
3: ti vorrebbero fare la pelle oggi, altro che
4: dottor Arik Sharon fece il ritiro unilaterale da Gaza. E purtroppo la situazione, dopo vent'anni di governo,
3: allora,
4: di Gaza,
3: abbiamo
4: è questa.
3: Qui, abbiamo qui in studio, caro Davide, abbiamo qui in studio un nostro amico con cui abbiamo battagliato, con cui ho battagliato spesso a distanza. Passa per Milano e noi l'abbiamo ospitato. La sua maglietta oggi è chiaramente provocatoria nei miei confronti, perché è una maglietta antifa. Ai fasci non si dà. E che se fa coi fasci? Riccardo Bezzani,
5: salve,
3: buonasera.
5: Salve, buonasera.
3: Ricordiamo che Riccardo Bezzani, che fa il pizzaiolo e vive a Berlino e ha 24 anni, si definisce... Non si definisce né maschio né femmina, ma a gender. Che vuol dire?
5: No, già qua hai fatto il primo errore.
3: No.
5: Io non è che non mi definisco né maschio né femmina.
3: Tu ti definisci a gender.
5: Io mi definisco a gender,
3: che
5: però è una cosa
3: dire
5: diversa rispetto a essere maschio e femmina.
3: Sì,
5: perché essere maschio e femmina è il sesso biologico.
3: Beh,
5: e già questa cosa ho cercato di spiegarti 500 volte.
3: Perché ti definisci a gender?
5: A gender
3: perché...
5: è una cosa diversa, è il genere, ok? Io non mi riconosco né nel genere dell'uomo né nel genere della donna.
3: Perché non ti
5: maschio e femmina è diverso da uomo e donna.
3: Perché non, ti riconosci né nel genere maschile e nemmeno in quello femminile? Spiegami.
5: Perché penso, non sento il bisogno di dover dire che sono uomo e di dover, capito, nella società incasellarmi all'interno di quelle aspettative della società, all'interno di quegli schemi. È una cosa che io da sempre non mi sento di appartenere, no? Non voglio darmi nessun genere, e per questo esiste la parola gender, no? Che
3: sì,
5: per chi
3: capito,
5: non si vuole dare nessun genere.
3: Beh, ho capito, dunque tu sei d'accordo col fatto che chi vuole nella carta d'identità può togliere la sua definizione. Di, diciamo, di genere. Cioè,
5: sulla carta d'identità c'è il sesso biologico.
3: D'accordo, ma se uno vuole può toglierlo.
5: Però
3: sei d'accordo?
5: In Germania è possibile farlo, io sono d'accordo con questa scelta. Penso che magari non sia necessario di default non metterla.
3: Se
5: ma
3: uno,
5: se uno vuole fare la richiesta per non poter per togliere quell'informazione dalla carta d'identità, secondo me deve poterlo fare, perché quell'informazione non è che scompare, non è che sparisce, non è che tuo sesso biologico.
3: Ma perché dovrebbe togliere la carta d'identità?
5: Ci sono ad esempio le persone trans, che possono sentirsi a disagio con questa cosa.
3: Incredibile.
5: E il fatto che tu dalla carta d'identità vai a togliere quell'informazione, non è che quell'informazione scompare. Nel caso di, capito, diagnosi mediche e così via, quelle informazioni ovviamente rimangono.
3: Pazzesco.
5: E rimangono perfettamente accessibili.
3: Allora, prima stavo facendo vedere un filmato di un signore che nei giorni scorsi, caro David, andava in giro portando una persona al guinzaglio in mezzo alla strada, diciamo, no?
5: Bellissimo.
3: Come bellissimo?
5: Bellissimo, pazzesco.
3: Ami questa situazione?
5: Certo, io sono una persona kinky.
3: Che vuol dire kinky? Spiegamolo ancora
5: kinky vuol dire, sono tutte quelle persone che, come dire, che non sono vanilla, no?
3: Cioè,
5: dice
3: non,
5: in tecnico,
3: non fanno cioè sesso
5: che...
3: vaniglia, non fanno il sesso tradizionale, esatto, diciamo, non vivono il sesso, esatto, tradizionalmente, ma amano per esempio la dominazione. A te piace, anche se poi in realtà fai anche il dominatore, piace essere dominato. Dunque, quando vedi quell'immagine di quello là che è al guinzaglio per strada, che cosa provi?
5: Io dico, cazzo, bellissimo, bellissimo, vorrei essere nei suoi panni. Cioè,
3: senso... vorresti essere uno per strada con la, col guinzaglio, ci sei stato?
5: Sì,
3: anche.
5: Sì, certo, certo, mi è capitato in club, mi è capitato anche di portare al guinzaglio.
3: Ma per strada ti è capitato?
5: Per strada non ancora, ma capiterà presto.
3: Capiterà, ecco, sì, ma sì. Che cosa provi in quel momento quando sei al guinzaglio di una padrona, di una mistress o di uno?
5: Piacere, poi dopo tu sai perfettamente che le altre persone kinky, sì, ti invidiano, no? Io capisco perfettamente che alcune persone, le persone non kinky, magari vedono un po' strano, con un po' di
3: Parenzo,
5: giudizio questa
3: esempio,
5: cosa.
3: Per esempio, vede questa tua, vede, no, il fatto, vede il fatto di andare in giro, diciamo, con un guinzaglio per strada, la vede in maniera molto strana, molto,
4: no,
3: diciamo,
4: non è, posso dirti di più, sì, non è, sì, che io la vedo in modo molto strano. Io non sono, sentiamo, né kinky né crunch. L'unica, okay, cosa, però uno può fare quello che vuole. L'unica cosa, io non ho il tempo la mattina quando mi sveglio, sì, non ho il tempo, sì, di pensare, sì, che cosa, questo, sono. Questo, cioè, io, vero, sono, sì, David Parenzo. Sì,
5: sempre questa cosa del tempo, del tempo libero, perché io ho tanto tempo libero, c'ho tantissimo tempo libero, come se fosse una cosa brutta, perché dobbiamo lavorare, 15 ore al giorno da lunedì alla domenica.
4: La domenica mi rilasso, sto a casa, guardo un film, sto con i bambini, ma non è che penso se sono maschio o femmina, perché sono maschio, che devo fare?
5: Sì, cioè, io non ho mai messo in dubbio di essere maschio, infatti, pure te, su questo.
4: E allora,
5: anche tu, anche
4: allora,
5: tu confondi il genere con il sesso, e se
4: non
5: voi continuate
4: conflitto. Io sono maschio, sì, mi piace, ma, che devo fare?
3: Ma il guinzaglio, quelli che stanno,
4: no,
3: al guinzaglio, lui
4: guinzaglio
3: piace stare al guinzaglio.
4: Ancora, ecco, il guinzaglio è uno step ancora superiore, ancora, okay, peggio.
3: Ma qui c'è di male.
4: Al guinzaglio sta
3: guinzaglio,
4: il mio cane, la dottoressa Golda sta al guinzaglio.
3: Questo anche è vero.
5: Fortunata lei, cioè, nel senso, a me piace anche il pet play. A me piace il pet play sia da dominante sia da sottomesso. E proprio, esatto, perché si chiama pet play, mi piace impersonificare un cane o avere una partner che impersonifica un cane.
3: Ma io,
5: quindi fa proprio parte del gioco. Capisco che non tutti lo capiscono.
3: No, io per esempio lo capisco, anche se non mi piace. Per Parenzo non lo capisce nemmeno.
5: Lo capisco.
3: Per Parenzo sembra che tu stai facendo una cosa che non è da uomo, ma da cane, cioè stare lì al servizio di una persona.
5: Si chiama pet play, si chiama pet play apposta, cioè nel senso è proprio quello la cosa che mi piace, no? Cioè il fatto di personificare un ruolo, un gioco di ruolo.
3: Assolutamente. In collegamento con noi c'è un signore che ha sentito tutte queste cose e che credo sia sbigottito, che si chiama Maurizio Ruggero. Buonasera, dottor Ruggero, come sta?
2: Buonasera, ben trovati.
3: Come sta?
2: Stavo meglio prima di queste cose. Così.
3: Scusi, Ruggero, lei come giudica una persona che si giudica, che si definisce a gender, e una persona a cui piace, diciamo, il ruolo di sottomesso, cioè farsi portare in giro con un guinzaglio, tra le altre cose, diciamo, no? Che,
2: sì.
3: Come la giudica questa persona?
2: Allora, intanto non devo giudicare io, lo giudicherà il Padre Eterno un giorno, ma al di là di questo,
5: non vedo l'ora.
2: Allora, sì, non vede l'ora, poi veniamo, ci mettiamo tutti a ridere dopo.
5: Sì, sì.
2: Perché lei fa tanto lo spiritoso adesso, ma poi sarà il primo fifone davanti al Padre Eterno.
3: Ma,
2: è ovvio che
3: ma non è detto, quindi, che il Padre Eterno lo condanni.
2: Ma nella Sacra Scrittura c'è scritto soltanto che uno non deve travestirsi da uomo se è donna e viceversa, perché queste cose sono in abominio del Signore. Mi pare che il Signore abbia anche, indulga anche a mettere abiti femminili, oltretutto, se mi è stato riferito correttamente.
3: Sì, sì, già, credo di sì.
2: Quindi già questo lo manda
3: che
2: fuori.
3: Pena merita,
2: poi,
3: che pena merita.
2: Poi si degrada a livello animale, cioè da essere razionale si degrada a un livello da animale, cioè sinceramente, francamente, non vedo che cosa si possa sperare da questo. Aggiungo però che con una cosa che non ho capito, cioè se il soggetto in questione sia eterosessuale o omosessuale.
3: Ma non si definisce
2: capito
3: in nessun modo, credo. Non si definisce,
2: no,
3: in nessun
2: capito,
3: modo.
2: Ma se si fa,
5: preferisco,
2: se fa il cane,
5: preferisco andare con le ragazze. Mi è capitato di avere anche esperienze omosessuali, perché sto esplorando anche le kink, sto esplorando varie pratiche. Sì, mi piace. Sono una persona curiosa e penso che non c'è nulla di male nell'essere curiosi, nell'esplorare la sessualità, finché è tutto consensuale.
2: Allora, guardi, se essere curiosi significa andarsi a cercare, che ne so, i fossili e studiarseli, la curiosità è normale. Ma se la curiosità è fare le pratiche contro natura che ha fatto
5: contro
2: lei,
5: natura,
2: che ha appena detto adesso, che è anche sodomita, se significa fare il travestitismo,
3: allora,
2: se significa abbrutirsi a livello di bestie, stiamo fuori completamente.
3: Cioè, che pena merita.
2: Voglio dire, con tutti i cani schifosi che ci sono in giro, che non se ne può più, ci manca anche l'uomo che diventa cane. cane? Io non lo so, cioè,
3: ma se a lui piace, ma se a lui piace diventare cane, a te che te ne frega, che non ti sei mai fatto nemmeno.
2: Perché tu non capisci, perché tu Cruciani non riesci mai a capire, non la capirai mai, che ogni tipo di peccato si riverbera negativamente su tutti, va bene?
3: Ma che e su tutti, ma
2: è un principio che si chiama la comunione dei santi per quello che fanno delle azioni buone e dei malvagi per quello che fanno delle azioni malvagie.
3: No, non lo capisco. Neanch'io. Voglio capire una cosa, sei impaurito dall'avvento di AfD in Germania?
5: Terrificante.
3: Come terrificante? Gente le ha votati, cioè la gente li vota, la democrazia è questa. Perché
5: allora, sì, però a me
3: hai paura,
5: a me fa
3: del
5: anche
3: nazismo
5: un po' incazzo,
3: che arriva?
5: Certo che ho paura,
3: perché
5: cioè,
3: sono
5: senso,
3: nazisti questi.
5: Ci sono persone dichiaratamente nazifasciste, nel senso, e penso che sia sotto l'occhio palese di tutti, anche qua in Italia penso che stiamo vivendo una cosa molto simile.
3: Cioè Bannacci è fascista.
5: Sì. Sicuramente diciamo strizza l'occhiodino, strizza tanto l'occhiodino e sicuramente cerca di, capito, reincarnare un po' questo personaggio forte che lui sa quello che vuole della famiglia tradizionale.
3: Qual è la preoccupazione?
5: Mettere fasce orarie in cui i contenuti omosessuali possono essere mostrati a altre fasce orarie, no? Cioè, ma ci rendiamo conto di quanto è terrificante del patriarcato mediterraneo?
3: Cioè, tu hai paura?
5: Certo che ho paura.
3: Hai
5: certo,
3: paura che in Germania possa tornare il baffino? Cioè possa tornare la retorica del baffino?
5: In una forma diversa, è ovvio che insomma.
3: Ma è la democrazia, il capo di AfD è lesbica,
5: sì,
3: sposata.
5: Appunto per questo, è proprio l'apoteosi dell'ipocrisia. È lesbica, ha due figli adottati con la sua compagna.
3: Non c'è pericolo,
5: la compagna è nata nello Sri Lanka e adesso vivono stabilmente in Svizzera, non in Germania. Loro vivono stabilmente, la loro casa è in Svizzera. E questa qua deve farci, capito, la morale sul patriottismo, eccetera, eccetera, e rincarnare.
3: Vabbè, il patriottismo non c'è nulla di male. Patriottismo, no? Qual è il
5: problema
3: del patriottismo?
5: Che è proprio l'apoteosi dell'ipocrisia e lo fanno apposta. Io sono convinto che lo fanno apposta per metterci una persona che
3: di facciata non
5: è così tanto estremista e poi ci metteranno una persona più estremista.
3: Ruggero, Vezzani è preoccupato dall'avvento dell'AfD in Germania. Tu che dici?
2: Appunto, cioè io dico che uno che dice che non ha paura del giudizio di Dio, poi ha paura del partito dell'AfD, che fra l'altro non sono manco neonazisti, sono un po' più di destra. Per quello, il che fa vedere quanto la coda di paglia sia immensa,
5: certo.
2: Cioè quanto il rimorso di coscienza sia immenso.
5: Cioè, tantissimo,
2: si mette a posto Vezzani, faccia il bravo pizzaiolo in quel di Berlino, anziché fare il canino per Alexanderplatz, e non so se lascia anche i ricordini, poi cosa fa? Li offre come gentili omaggi i ricordini ai passanti, non lo so.
5: Non l'ho ancora provato.
2: Ecco, non ho ancora provato questa meraviglia di bonbon al cioccolato che lei dà in giro.
3: Se uno vuole fare il cane a guinzaglio in giro per strada, che male c'è?
2: Continua a non capire.
3: Ma che te ne frega a te?
2: Tutto ciò che fa male a tutti. È un principio evidente, mi involgarisce la società, me la fa diventare ancora più corrotta. Ma perché devo avere corrotta?
5: Sentiamo
2: voi che siete già dei corrotti. Ci manca anche
5: cosa
2: come fai cane. Non lo so.
5: Perché
2: io
5: dovrei essere un corrotto se semplicemente mi vivo la mia sessualità come cazzo per me?
4: No, ma questo
2: perché
4: è
2: lei non rispetta i 10 comandamenti, che sono la legge naturale.
5: Allora.
2: Ci arriva da solo a capirlo,
5: faccio un po' fatica
2: con dei disegnini. Le faccio le immagini dei cani, così
5: forse
2: aiuterebbero.
3: Fermi tutti! Fermi tutti! Italiani!
4: Italiani!
6: Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
3: Hai ragione, lo dica a voce alta.
6: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
7: Proprietà intellettuale da difendere.
24: Axerta. Indaga. Documenta. Accerta.
7: Axerta.it
8: vi ha presentato La Zanzara.

0: Autostrade in diretta.
1: Bentrovati, sulla 7 Milano-Genova per la presenza di cantieri si verificano code tra Isola del Cantone e Roncoscrivia in direzione Genova, sempre per lavori, code anche sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino. Sulla 10 Genova-Ventimiglia segnaliamo code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la A7 per chi viaggia verso il capoluogo Ligure. Sulla 14 Bologna-Taranto il traffico procede a rilento tra Vasto Sud e Termoli verso Taranto a causa del transito di un trasporto eccezionale. In Sicilia, sulla A19 Palermo-Catania, si viaggia a rilento per un incidente in galleria presso Enna, in entrambi i sensi di marcia. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Next, seconda puntata dal rientro dalle ferie, oggi una puntata un po' piccante, non perché parleremo di, come dire, argomenti tabù, o forse sì, ma perché insomma oggi parleremo di commercio elettronico. Lo abbiamo fatto tante volte, questa volta lo guardiamo da un punto di vista un po' di provocazione. Per poterlo fare abbiamo chiamato Andrea Spedale, che è presidente di AICEL, che è l'associazione italiana del commercio elettronico, a cui do il benvenuto ai microfoni di Radio Next. Buonasera Andrea.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Andrea, ahimè, è seduto su una poltrona scomoda, perché quando abbiamo fatto quattro chiacchiere per preparare questa puntata insieme, gli ho detto: Andrea, guarda, ti racconterò due episodi che mi sono stati riferiti con dovizia di particolari e ovviamente con pezzi di appoggio, che mi hanno fatto pensare: ma l'e-commerce qui in Italia ne parliamo tanto, ma in realtà forse non funziona. Primo esempio, i price. Un cliente deve comprare una macchina fotografica, valore 1500 euro, ok? Pronto, compra, fa tutto quanto, il percorso arriva, compra, schiaccia il bottone compra, schermata nera, server error. Il cliente ci rimane male, scrive al servizio clienti di Price e dice: oh, guardate, se mi dite anche un numero di telefono al quale io posso chiamare per poter fare quest'ordine che avevo incominciato a fare. E questi non gli hanno risposto se non dopo 48 ore, dicendo: grazie della segnalazione che il servizio non funziona, lo abbiamo passato ai nostri tecnici. I Price è sparita. Il cliente nel frattempo ha comprato su un sito spagnolo che gli ha mandato la macchina fotografica. Secondo esempio, un po' più tragicomico, su Amazon, nasce da Amazon, un cliente compra una falciatrice Stiga. Questa falciatrice arriva a un cestello per la raccolta dell'erba e con due parti destre, si montava due parti destre e manca la parte sinistra, o due parti sinistre e manca la parte destra, adesso non ricordo, ma è poco importante. Va su Amazon e su Amazon c'è scritto: ah, ma noi siamo partner del cliente Stiga, qui c'è il numero di telefono in chiaro, chiama il cliente Stiga. Questo Cristiano prova a chiamare il cliente Stiga, il customer service la prima volta lo fa aspettare 45 minuti, la seconda 1 ora e 16 per rispondere. E la persona che gli risponde lo voleva convincere a un cliente finale, quindi a un cliente consumer, che non era colpa loro, che doveva farselo dare da Amazon. È tornato da Amazon, Amazon gli ha confermato: no, ma noi per contratto siamo d'accordo che ci pensa Stiga. Insomma, sta di fatto, sto cliente alla fine si è trovato una falciatrice che non poteva utilizzare, ok? Allora, a partire da questi due esempi, il tuo punto di vista, Andrea, cioè, questo e-commerce in Italia funziona oppure ne parliamo tanto ma è talmente complesso che facciamo fatica a metterlo in piedi e poi è più un banchetto di facciata, ma dietro mancano i processi a supporto del cliente?
2: Allora, intanto l'e-commerce in Italia funziona. Diciamo, sfatiamo questa cosa che non funziona. Abbiamo ovviamente delle difficoltà dovute al nanismo aziendale che abbiamo in Italia, ma diciamo che tutto sommato i dati lo dimostrano, la continua crescita che è sempre, quasi sempre a doppia cifra, dimostra che il mercato e-commerce funziona. Quello italiano, quando parliamo di mercato e-commerce parliamo di mercato di acquisto, quindi poi bisognerebbe riferirsi invece ai venditori italiani. Sì, ci sono delle anomalie di mercato, nel senso cresce, però alcune aziende c'è una rotazione molto alta, una mortalità molto alta delle aziende, magari durano 2 anni, 3 anni, poi spariscono e ne arrivano altri player nel mentre. E in linea di massima diciamo che in Italia c'è molto ancora da imparare, io a questo punto parlo da venditore, dobbiamo ancora imparare molto e anche il consumatore deve imparare molto. Perché personalmente ritengo che solo se le due realtà imparano a conoscersi e imparano a parlare c'è il vantaggio per entrambi. Torniamo ai due casi iniziali.
1: Sì.
2: Nel primo caso è un venditore diretto. E Price fa anche da marketplace, ma è un venditore diretto.
1: Sì.
2: In questo caso una caduta del server, così in gergo si chiama,
1: succede.
2: Può succedere,
1: certo.
2: Quello che non deve succedere è il tempo di risposta così lungo. Sicuramente è una mancata vendita.
1: Assolutamente.
2: Perché si perde il cliente, ma non solo si perde in quella vendita lì, ma probabilmente su questo cliente io non potrò costruire più nessun valore perché da me non tornerà più. Questa è una questione di cultura. Il primo caso che abbiamo detto è proprio una questione di cultura.
1: No, quello l'abbiamo smarcato benissimo.
2: Lì è una questione proprio di attenzione verso il cliente. Spesso quando partecipiamo a eventi parla sempre di il cliente al centro, poi in realtà questo cliente al centro spesso lo perdiamo un po' per strada,
1: sì.
2: Quindi diciamo nell'operatività ci dimentichiamo che dovrebbe essere il cliente al centro.
1: Il cliente al centro della botola che è aperta,
2: esatto,
1: quindi sparisce.
2: Diciamo che sì, Il secondo caso invece con Amazon è un po' diverso, perché se non ho capito male, chi ha segnalato l'ascoltatore chi che ha segnalato è un prodotto venduto e spedito da Amazon.
1: Sì, corretto.
2: In questo caso entriamo in un discorso un po' particolare, perché in realtà per le questioni di garanzia, di assistenza, ne dovrebbe rispondere esclusivamente Amazon.
1: Ma probabilmente tu hai ragione, eh?
2: No, ma è...
1: Probabilmente tu hai ragione, però...
2: Al cliente poco importa, se dici io ho un problema qualcuno me lo deve risolvere.
1: Ma il cliente ti dice, mi date solamente il pezzo che mi manca, che così almeno posso usare quello che ho comprato.
2: Ma la vera questione è che ci troveremo col brand, in questo caso, che pagherà uno scotto che non è propriamente suo. Lui sarà costretto a intervenire, perché deve intervenire per la reputazione, deve intervenire per mille cose. Ma sicuramente la parte di gestione competeva Amazon. Questo cosa succede però? Probabilmente questo brand non è strutturato per lavorare col mercato consumer. Non ha una struttura interna in grado di soddisfare le richieste e di gestirle.
1: Okay.
2: Perché è abituato a lavorare con i rivenditori come Amazon in questo caso.
1: Allora convieni con me però che quando un'azienda decide di aprire un canale di vendita addizionale, deve farsi un esame di coscienza su come strutturarsi organizzativamente e operativamente per poter sostenere l'efficienza di quel canale.
2: Quindi torniamo alla questione di cultura proprietaria. Oggi andare su quello che si chiama modello 3P, cioè io vendo i miei prodotti a Amazon e Amazon poi li mette nel mercato, è visto come un'occasione, un'opportunità. Diciamo siamo ancora nella fase pioneristica, quindi ci sembra di poter, io do i prodotti a Amazon, in realtà Amazon mi gestisce la logistica, mi gestisce tutto. In realtà poi si scoprirà che i contratti con Amazon che fanno con i singoli sono abbastanza... Capestri forse è un termine forte, ma poco ci manca, nel senso Amazon fa il suo mestiere.
1: Diciamo che è un Davide contro Golia, quando Golia gestisce il traffico, mettiamola così, oggi i grandi player, questo lo dico io da giornalista, i grandi player del mercato internet dicono: io ho il traffico, quindi io sono in grado di portarti chi compra, quindi devi stare alle mie regole. Le mie regole sono queste, ti va bene o non ti va bene? Tanto se non va bene a te, domani c'è qualcun altro dietro di te che arriva e che lo fa con tranquillità. E i cinesi sono alle porte, lo hanno sempre fatto.
2: Esattamente, questo è il motivo che spinge molti brand a entrare qui, non essendo pronti, anche perché paradossalmente per le regole dei marketplace in generale, se non mi piace sempre fare il nome di Amazon, ma abbiamo iniziato con loro, ma vale un po' per tutti.
1: Mamma mia.
2: Amazon dice: tu non devi avere tassi di reso di problemi superiori all'1%. Quindi questo significa che se ribaltiamo il discorso, il brand riceve una lamentela su 99 vendite andate a buon fine. Quindi di quelle 99 vendite lui non ha nessun dato, non sa niente, non sa chi è il cliente, non sa nulla, e si troverà a dover gestire solo un problematico che paradossalmente sarà quello dove lui dovrà costruire valore, perché dovrà necessariamente difendere la sua reputazione, perché quell'uno lì gli potrebbe compromettere gli altri 99, ma non è pronto a gestirlo, ma non riesce neanche a capire perché lo deve gestire.
1: Andrea, grazie mille, non è stato facile, ti ho messo un po', come dire, in difficoltà, ma era un po' anche il mio compito. Ringraziamo Andrea Spedale, che è presidente dell'Associazione Italiana Commercio Elettronico, ai microfoni di Radio Next.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a Filippo Aureggi in regia per l'assistenza. Vi ricordo i nostri appuntamenti ogni venerdì alle 20.45 è una nuova puntata di Radio Next. Subito dopo il podcast esteso della nostra chiacchierata, e a questo punto non mi resta che augurarvi un buon weekend. Un saluto da Pepe Moder.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: Con Fossati Serramenti, ogni casa è speciale. Scopri la gamma completa di serramenti in legno, PVC e alluminio. Vai su fossatiserramenti.it.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
0: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
12: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
13: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.
14: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
15: Non è una missione per attaccare gli UTI, ma per proteggere le navi in caso di attacco. Ha fatto bene il ministro Crosetto a dare questo messaggio rassicurante per il nostro commercio internazionale.
16: Le parole del ministro Tajani, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a proposito dell'annuncio che ha fatto ieri il ministro della Difesa Crosetto, e cioè che se non si sbriga la missione europea Aspides nel Mar Rosso a proteggere i mercantili, anche italiani, in qualche modo si organizzerà la Marina Militare italiana, poi vediamo naturalmente con quale regole di ingaggio. E oggi però Crosetto ha chiesto all'Unione Europea, insomma, di dare una mano, di rinforzare questa missione, perché non si può ritardare oltre, visto che ci sono effettivamente timori degli armatori italiani di fronte a una situazione di ritardi e gestione molto complicata praticamente nel Mar Rosso dopo l'escalation di tensione nello stretto di Bab el Mandeb. Di questo parleremo con il generale Camporini, poi ci concentreremo anche sulla politica italiana. Lo sappiamo che la campagna elettorale ormai è iniziata da tempo e ci sono già, insomma, molte frizioni, difficoltà nel campo largo in vista delle elezioni politiche del 2027. E poi questa ulteriore scioccante violenza in una scuola a Roma, dove un ragazzo di 13 anni ha accoltellato una insegnante a un anno dalla pensione, poi ha cercato anche di filmare il tutto per metterlo su TikTok. Come siamo messi, insomma, per i vostri messaggi, i vostri commenti, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, naturalmente, oppure il numero per messaggi WhatsApp, messaggi scritti al 349 238 6666. Tutti argomenti naturalmente commenteremo sempre con gli ospiti che voi, sui quali potete fare le vostre riflessioni. E siccome è venerdì, vi chiedo anche qual è stata secondo voi la notizia della settimana, quale leggereste notizia della settimana delle tante che vi abbiamo raccontato in questi giorni. E allora partiamo come sempre con la sintesi della giornata. Alta tensione in Medio Oriente, colpito un jet italiano in una base sotto attacco in Arabia Saudita. Il ministro Crosetto chiede a Bruxelles la presenza di più navi nello stretto di Bab el Mandeb. La Russia al voto, Trump intanto valuta accordi commerciali con Putin prima della fine con la guerra contro l'Ucraina. Ancora violenza a scuola, a Roma uno studente di 13 anni accoltella una professoressa e con la telecamera tenta di filmare l'aggressione. Politica italiana, fibrillazioni nel campo largo, Maschlein si dice sicura che si troverà un accordo su tutti i temi, intanto gli elettori del Movimento 5 Stelle sono chiamati a votare fino a domenica il programma. Calcio, le cosiddette bussate alla Salvara, la procura di Monza chiede l'archiviazione, non c'è stata frode sportiva. Partiamo quindi, vi dicevo, da questa alta tensione in Medio Oriente, oltre 110.000 gli sfollati in Yemen dopo la ripresa del conflitto tra le forze governative e gli Houthi filo-iraniani, lo ricordiamo, che controllano ormai lo stretto di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso con il Golfo di Aden, una delle più importanti porte marittime tra Asia e Europa. La missione europea Aspides sta intervenendo per scortare i mercantili, ma per il ministro Crosetto non sta facendo abbastanza.
17: L'Italia è pronta a muoversi nello stretto di Bab el Mandeb anche senza aspettare l'Europa, ma prima chiede a Bruxelles un ultimo sforzo per rafforzare Aspides. È il senso della lettera inviata dal ministro della difesa Crosetto al capo della diplomazia UE Kaja Kallas, anticipata dal Foglio. Crosetto a Bruxelles chiede urgentemente un rafforzamento di Aspides, missione navale coordinata dall'UE dal 2024, con l'obiettivo di garantire la libertà e la sicurezza della navigazione nell'area del Mar Rosso. L'Italia, aggiunge Crosetto nella lettera, è pronta ad inviare assetti aggiuntivi nell'area, ma sottolinea il costo dovrà essere condiviso. L'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta e prosegue l'operazione di scorta. L'annuncio di Kaja Kallas oggi nel pomeriggio, la fregata di Aspides Carlo Bergamini ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito nello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. L'operazione europea, dopo che ieri Crosetto aveva annunciato che il nostro paese avrebbe scortato autonomamente nello stretto i mercantili italiani, che secondo il ministro della difesa non possono aspettare la burocrazia europea. Nel primo pomeriggio intanto l'Arabia Saudita ha proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti in vista di colloqui. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: E tra poco, come vi dicevo, ne parleremo. Intanto in Russia il presidente russo Putin ha votato online nelle elezioni per il rinnovo della Duma, che è la Camera Bassa del Parlamento russo, operazioni di voto che termineranno domenica, dalle quali ovviamente non ci aspettiamo grandi sorprese. Si tratta comunque del primo appuntamento elettorale da quando Mosca ha attaccato l'Ucraina. E i paesi europei invece sono alle prese col caro energia, la tassazione degli extra profitti energetici approda sul tavolo dell'Ecofin a Dublino.
18: Al momento non c'è una proposta europea sulla tassazione degli extraprofitti delle società energetiche e decidono gli Stati membri, ripete il commissario all'economia Valdis Dombrovskis arrivando alla riunione informale dell'Ecofin. Il tema è sul tavolo, sollevato durante l'estate con una lettera inviata a Bruxelles da 6 paesi dell'Unione, inclusa l'Italia, preoccupati dal peso del caro energia sui conti. Sugli extraprofitti, dice il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, credo che il consenso si allargherà e se diventerà maggioritario anche la Commissione dovrà agire.
19: A nostro giudizio, quantomeno una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale deve essere fatta.
18: Giorgetti si dice poi speranzoso sulla possibilità che il deficit scenda sotto il 3% del PIL e l'Italia esca così dalla procedura europea di infrazione per deficit eccessivo. Non è una decisione che prendiamo noi, è una decisione che prende l'Istat, sottolinea in vista del 22 settembre, giorno in cui l'Istituto di Statistica renderà noto il dato sulla revisione del deficit 2025, ora al 3,1%. E sul taglio del bollo auto, il ministro dell'economia sottolinea che la copertura arriverà dai risparmi sui prestiti che l'Italia ha avuto con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono soldi nazionali, non risorse europee, dice Giorgetti dopo le perplessità mostrate da Bruxelles. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: E proprio il bollo auto insieme al caro energia restano al centro del dibattito politico.
20: La maggioranza rivendica l'abolizione del bollo auto per le utilitarie. Nella manovra la platea dei beneficiari sarà allargata, dicono Fratelli d'Italia e Lega, rispondendo alle critiche delle opposizioni, mentre da noi moderati Gelmini assicura che per le regioni non ci saranno tagli.
21: Attraverso la prossima legge di bilancio questa misura sarà resa strutturale, senza nessun esborso da parte delle regioni, perché ovviamente il governo darà alle regioni il mancato introito.
20: Nel centro-sinistra invece la segretaria democratica Schlein tiene il punto sul suo invito al governo a collaborare sul caro energia, un'iniziativa bocciata da AVS 5 Stelle.
22: Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
20: Nel Movimento 5 Stelle intanto è iniziato il voto online sul programma con cui verrà avviato il confronto con gli alleati del campo largo. Tra i punti c'è anche lo stop all'invio di armi all'Ucraina, una questione sulla quale Schlein assicura che si troverà una posizione comune. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
16: E poi, come vi dicevo, parleremo anche di politica italiana. Adesso invece passiamo a questa vicenda di cui si è avuta notizia oggi, shock in un'aula di una scuola media di Roma, dove un 13enne ha assaltato con un coltello la professoressa di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe proveniente dal Congo, mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. Il countdown ha fatto quindi il conto alla rovescia su TikTok, poi le 3 coltellate e il tentativo da parte di questo ragazzo di filmare tutto con una diretta. La odiava per un debito, dicono gli altri studenti. Il 13enne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, dice invece l'insegnante, ma vorrei abbracciarlo, non ho capito il suo malessere, mentre il marito auspica la galera per lo studente e per la sua famiglia. E dopo ci concentreremo anche su questa vicenda. Ancora la cronaca, ha aggredito una 12enne colpendola alla testa con una spranga di ferro, arrestato per tentato omicidio un 22enne a Pinerolo in provincia di Torino. La ragazzina per fortuna non è grave, si indaga sul movente e la dinamica dell'accaduto. Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli ed è tornato a casa. L'ex parlamentare 5 Stelle ha ringraziato sui social il personale sanitario dell'ospedale. Nelle prossime settimane ha detto che racconterà il percorso che dovrà affrontare. E siamo allo sciopero dei dipendenti nei negozi Apple oggi in Italia, nel giorno proprio del lancio dei nuovi iPhone.
23: Adesione media del 70% per la giornata di sciopero nazionale dei dipendenti di Apple Retail Italia, in concomitanza con l'arrivo nei negozi dei nuovi iPhone 18 e 18 Pro. L'atteso duo, invece, il primo pieghevole della casa di Cupertino, arriverà il 23 ottobre. È quanto si legge in una nota della Fisascat CISL, che ha proclamato lo sciopero insieme alle altre organizzazioni sindacali di categoria per l'intero turno di lavoro. Secondo i sindacati, la protesta ha interessato una platea di oltre 1.600 dipendenti dei 17 store della multinazionale statunitense. Oggetto delle rivendicazioni organici adeguati, carichi di lavoro sostenibili e il riconoscimento del contributo del personale ai risultati del gruppo. Risultati che, sottolineano i sindacati, devono tradursi in investimenti strutturali sull'occupazione e sulla qualità del lavoro. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
16: Lo sport ora è ufficiale nella lista dei convocati della nazionale di Roberto Mancini. Compare per la prima volta anche il nome di Diana Bianchedi, la vicepresidente vicaria del CONI, che ha formalizzato il suo rapporto con la FIGC. Ora ricopre ufficialmente il ruolo di capo delegazione azzurra dopo aver lasciato il suo incarico dalla Fondazione Milano Cortina 2026.

cambia il podio della classifica degli album più venduti della settimana, stilata da Fimi. Sul gradino più alto si conferma Joliet con Tutto è possibile, in questo brano per noi insieme ad Achille Lauro, seguito al secondo posto da Vangelo di Shiva, terza posizione Mediterraneo di Brescia, che scalza Tutta vita sempre di Dolly, che ora è di Olly, scusate, che ora è quarto.

0: E la musica ci accompagna alla prima piccola pausa pubblicitaria, così cominciamo poi con gli ospiti e gli approfondimenti.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Colesterolo? O ti senti così?
3: O ti senti ACT?
1: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
5: Oggi molti edifici produttivi sono energeticamente obsoleti. Riqualificarli con materiali riciclabili significa ridurre in modo scientificamente misurabile emissioni e sprechi. Per le aziende ciò si traduce in un vantaggio economico e in una scelta consapevole per l'ambiente.
6: È da questa visione che nasce il metodo Elysium Regenera. Riqualifica coperture e facciate della tua azienda integrando sistemi fotovoltaici innovativi. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
0: E le notizie, come sempre, ve le ho raccontate in sintesi all'inizio. Roberto Giordano, sempre con voi, per cominciare invece ad addentrarci in alcune di queste insieme agli ospiti, per commentarle, per comprenderle meglio. Naturalmente anche voi, ascoltatrici e ascoltatori, potete fare le vostre riflessioni, mandarle alla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, e potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure il numero per messaggi WhatsApp, per messaggi scritti al 349-238-6666. E vi chiedo anche il venerdì qual è secondo voi la notizia della settimana. Un ascoltatore, PGM, immagino Pierluigi, Pier Giorgio PG, dice: per me la peggior cosa sconvolgente è stata quella dell'accoltellamento da parte del tredicenne all'insegnante. Dice: che razza di futuro avremo? E poi, come vi avevo anticipato, ne parleremo in questa puntata, ma intanto partiamo da un altro tema.

0: Non è una missione per attaccare gli UTI, ma per proteggere le navi in caso di attacco. Ha fatto bene il ministro Crosetto a dare questo messaggio rassicurante per il nostro commercio internazionale.
1: È il ministro Tajani, ministro degli esteri, che spiega così l'annuncio di ieri del ministro Crosetto, ministro della difesa, rispetto a una situazione d'impasse che dura da diverso tempo e anzi c'è stata ultimamente, come si dice, un escalation, quindi un incremento della tensione. Stiamo raccontando naturalmente da

0: l'infiammarsi man mano di ampie aree del Medio Oriente, con gli iuti yemeniti, ribelli yemeniti filo-iraniani sostenuti dall'Iran, che hanno ripreso nuovo vigore nell'area. Avevano già annunciato a luglio di bloccare la navigazione marittima, quindi passaggio marittimo, un blocco navale contro l'Arabia Saudita, e ricordo che il gruppo controlla da anni la capitale yemenita Sana'a e buona parte del nord dello Yemen. Nelle ultime settimane ha conquistato nuovi territori, anche delle isole strategiche, e dopo la chiusura dello stretto di Hormuz, o almeno insomma sicuramente la compromissione notevole da parte dell'Iran, l'Arabia Saudita ha spostato una parte sempre maggiore delle proprie esportazioni di petrolio verso il Mar Rosso. Già a luglio 2026, appunto, gli yemeniti avevano bloccato, hanno detto solo per l'Arabia Saudita, la navigazione delle navi dell'Arabia Saudita, lo stretto di Bab el Mandeb. E però in realtà la situazione si è fatta precaria un po' per tutte le navi mercantili che passano da lì. Allora, ieri il ministro Crosetto, come diceva il ministro della difesa Tajani, ha annunciato, dice, ma se qui la missione europea Aspides, che è partita nel 2024 proprio per monitorare e salvaguardare quell'area con insomma l'alleanza con i paesi lì del Medio Oriente, e dice Crosetto, non sta facendo molto e i nostri armatori, le nostre navi mercantili, insomma, sono in difficoltà. Se non si sbriga l'Unione Europea, saremo costretti a mandare la nostra marina militare e a scortare noi i nostri mercantili. Ha scritto anche una lettera alla alta rappresentante della politica estera Callas. Nel frattempo però gli Houthi, sarà una coincidenza, sarà una reazione, questa volta hanno colpito anche bersagli italiani, provocando gravi danni, per fortuna senza vittime, colpendo un aereo, un caccia Eurofighter italiano che si trovava fermo nella base aerea lì in Arabia Saudita, King Fahd El Taif, dove si trovano i militari del contingente italiano impegnati appunto dello scorso marzo nell'operazione Task Force Arabia in supporto alla difesa dei cieli dei paesi partner, come dicevo, del Medio Oriente. E oggi appunto ha scritto questa lettera il ministro della difesa Crosetto, dicendo appunto, chiedendo un maggiore supporto da parte della missione Aspides, dicendo, se no noi siamo pronti a muoversi anche senza aspettare l'Europa, abbiamo già la nostra burocrazia, non vogliamo aspettare anche quella dell'Europa. È un po' il senso appunto di questa lettera scritta da Crosetto all'alta rappresentante della politica estera dell'Europa, Kaya Kallas. E Crosetto chiede un deciso e urgentissimo intervento dell'Unione Europea oggi stesso, dice, per ottenere dagli Stati membri nuovi mezzi e nuovi contributi alla missione europea nel Mar Rosso. E tra l'altro dice, se fossimo noi che dovessimo rinforzare ulteriormente la nostra presenza insieme alla Grecia, allora però vogliamo che i costi di tutto questo siano distribuiti anche al resto dei paesi europei. Coinvolgo su questo il generale Vincenzo Camporini, che saluto con molto piacere, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica e capo di Stato Maggiore della Difesa, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Bentornato con Effetto Notte, generale Camporini.
1: Buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, intanto un suo commento su questa iniziativa del ministro della difesa Crosetto.
1: Crosetto ha reagito a una situazione per certi versi imbarazzante. La missione Aspides nasce a seguito delle azioni intraprese all'inizio del dicembre del 23, dagli Houthi per condizionare, bloccare il traffico a Bab el Mandeb, che è la porta d'accesso al Mar Rosso, venendo dall'Oceano Indiano, per proseguire verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. C'è stata una risoluzione del Consiglio di Sicurezza che è datata 29 gennaio, due mesi per prendere questa risoluzione. C'è gente che se la prende comoda effettivamente, ma se la siamo presa comoda molto di più noi in Europa, perché il Consiglio europeo ha determinato la missione Aspide a fine febbraio, quindi un po' di tempo è passato. La missione è stata approvata e quattro paesi si sono fatti avanti per mettere a disposizione le loro risorse navali, quindi abbiamo mandato quattro navi, c'era un'italiana, una greca.

0: una francese e una tedesca, che hanno cominciato a pattugliare con qualche efficacia, qualche episodio di abbattimento di droni e di altri missili provenienti dalla costa yemenita. Però a un certo punto, evidentemente, qualcuno si è stancato. Oggi l'Aspides c'è la Bergamini italiana, una nave, forse un'altra di un altro paese. Diciamo che l'efficacia del dispositivo è molto ridotta. Ora, Bab el Mandeb è assolutamente vitale per l'Italia. Perché? Perché noi abbiamo un'economia che è di trasformazione. Importiamo energia, importiamo materie prime, le lavoriamo e produciamo prodotti finiti che poi esportiamo. Questo traffico avviene per il 90% per via di mare. Quindi per noi il Mediterraneo è assolutamente fondamentale. Se il Mediterraneo viene chiuso, perché non passano più navi da Bab el Mandeb, noi siamo strangolati. Quindi c'è un interesse nazionale fortissimo perché la via di mare rimanga aperta.
1: Quindi, generale Camporini, ecco perché la pressione da parte del ministro Crosetto e a questo punto, insomma, resta da vedere poi che iniziative prenderà l'Unione Europea con la missione Aspides. Avevo visto che appunto è ripartita, la missione è ripartita, la nave Bergamini impiegherà 2 giorni per scortare questa nave, questo mercantile italiano Jolly Oro che aveva chiesto appunto protezione. E ci vorranno 2 giorni, però insomma, come dice lei, per l'Italia soprattutto è fondamentale avere questa libertà e sicurezza di navigazione, no?
0: Assolutamente, stiamo parlando peraltro dal punto di vista del diritto internazionale di qualcosa di sacrosanto. Stiamo parlando di acque internazionali dove la libertà di navigazione deve essere garantita al 100%. C'è una convenzione fondamentale delle Nazioni Unite, si chiama UNCLOS, che garantisce questa libertà di navigazione e chiunque violi questa libertà di navigazione è chiaramente oggetto di attenzione e anche di repressione, come sta accadendo agli Houthi.
1: Tra l'altro non poteva mancare una dichiarazione di Trump, il risolutore per antonomasia, così appunto praticamente si presenta, no? Doveva risolvere la guerra russa contro l'Ucraina in 24-48 ore, la guerra in Iran che è sempre costantemente ogni giorno un grande successo, poi adesso in serata ha detto stiamo parlando con gli Houthi e vogliono vedere se possiamo fare un accordo, poi sappiamo anche che l'Arabia Saudita ha fatto una proposta di tregua agli Houthi di qualche giorno, capire ovviamente nei prossimi giorni che cosa di concreto succederà. Grazie intanto al generale Vincenzo Camporini, come sempre.
0: Buona
1: Grazie
0: serata.
1: e buona serata. Pausa di riflessione, intanto a questo punto vedo diversi altri messaggi che anticipano l'argomento che tratteremo poi nel corso di questa puntata, sempre sul coltellamento dell'insegnante, l'ennesimo atto di violenza in una scuola, ma le famiglie non controllano gli zaini dei figli minorenni, non ti accorgi che ha un coltello, un caschetto, una telecamera, lo spray, peperoncino, bah, forse. Non c'è neanche purtroppo mai il tempo, ma al di là del controllo dello zaino, forse è qualcos'altro che devono intercettare i genitori, per quanto non sempre facile. E questo invece Gianfranco dice: la notizia della settimana per me è la proposta di associazione alla comunità europea da parte della von der Leyen nei confronti del Canada, la risposta positiva di Carney. Gianfranco da Milano, effettivamente ne abbiamo parlato lungamente ieri, potrebbe essere una svolta storica, ma anche qui poi sta sempre a vedere gli aspetti concreti. Ci fermiamo, dicevo, pausa di riflessione, la torno ratta come la folgore.
2: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
4: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Dai digital twin all'automazione intelligente, fino alla manutenzione predittiva nelle imprese del futuro. Il 23 settembre alle 15 non perdere la Digital Roundtable di Radio 24 Fabbrica 5.0, l'industria del domani, condotta da Enrico Pagliarini. I protagonisti del settore si confrontano su come l'intelligenza artificiale e la digitalizzazione stiano trasformando la produzione italiana tra innovazione e sostenibilità. Iscrizione gratuita su radio24.it sezione eventi.
11: In collaborazione con
12: Brembo, leader globale nell'innovazione per la mobilità.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 19 settembre. Una modesta perturbazione si porta verso il sud, la pressione aumenta. Mattinata per lo più stabile ma con un cielo nuvoloso, irregolarmente nuvoloso su tante regioni. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità al centro-sud e sulla Sicilia, con precipitazioni anche sotto forma di temporale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum?
16: Cosa fa Oscillococcinum?
17: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
18: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
19: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: 99, 99, non è possibile.
21: Tesoro, tutto ok?
20: 99, Puma, microtasso.
21: Calmati, ora chiamo qualcuno.
20: 99, Puma.
21: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
20: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
22: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
23: Subaru.
24: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto notte, vi devo avvertire. È un programma che dà dipendenza. Parola di Roberto Giordano, poi non dite che non ve l'ho detto. Abbiamo parlato ampiamente con il generale Camporini di quello che sta succedendo in Medio Oriente, in particolare nello stretto di El Mandeb con Bab el Mandeb, con gli Houthi che si sono rinvigoriti filo iraniani e che stanno creando molti problemi ulteriori rispetto a quelli che già c'erano da diversi mesi nel Mar Rosso per la navigazione mercantile anche delle nostre navi, con l'annuncio ieri di Crosetto, oggi con questo Eurofighter italiano che è stato colpito dagli Houthi e Crosetto che chiede che sia potenziata la missione Aspides dell'Unione Europea. Un ascoltatore, Fabio, al 349-238-6666 chiede: ma non capisco una cosa, siamo in Arabia come forze di protezione, non riusciamo nemmeno a difendere la nostra base pur essendoci una batteria di SAMP-T, cosa ci ha colpito? Si parla di droni, sarebbero droni, questa è al momento la risposta. Per i vostri messaggi sempre 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, dove anche essendo venerdì potete dire qual è stata secondo voi la notizia della settimana. Parlando di politica italiana, sappiamo ormai che la campagna elettorale è partita ufficialmente, anche se si dice sempre che in Italia è perenne la campagna elettorale, effettivamente è abbastanza così da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda il centrodestra, anche con questa mossa di Giorgia Meloni di eliminare il bollo auto per le auto medio-piccole e per le moto, per adesso si tratta di un anno, poi dice il governo che diventerà strutturale. Dall'altra parte il campo largo che cerca di organizzarsi e di trovare dei punti di contatto, perché ancora ci sono molte divisioni. Intanto ieri la segretaria del PD Alice Line ha proposto a Giorgia Meloni un confronto, lavoriamo insieme sul caro energia, il caro carburanti che insomma sta mettendo in crisi il nostro paese. Meloni ha detto: bah, io non sono prevenuta come sono nel centro-sinistra, così ha risposto un po' piccata, però dicendo va bene, ma insomma possiamo ragionare. Però subito si sono levati gli scudi nelle opposizioni di Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, e dei leader di AVS, Fratoianni e Bonelli, che hanno detto no, con il governo di centrodestra, con Meloni, non si può ragionare, non possiamo lavorare insieme. Schlein è rimasta un po' stupita da questa rigidità e anche un po' da un attacco nei suoi confronti, ed è intervenuto il capogruppo al Senato del PD Boccia, che ha detto ma no, quella di Schlein non è una mano tesa a Meloni, piuttosto la mette davanti alle sue responsabilità. Dice: ci sono circa 14 miliardi di euro di spazio di bilancio per l'energia da utilizzare entro il 2028 e il PD ha detto con chiarezza come impiegarli, sono risorse europee che possono essere utilizzate per ridurre la vulnerabilità energetica dell'Italia. Dice: adesso chiediamo a Meloni, noi abbiamo detto a Meloni cosa faremo, adesso dica lei cosa vuole fare, se ne è in grado. Quindi questo, intanto, questa mossa di Schlein che non è piaciuta ai suoi alleati. E poi c'è sempre la questione del sostegno a Kiev, perché in questi giorni, da oggi fino a domenica, gli elettori della base del Movimento 5 Stelle è chiamato a votare il programma del Movimento 5 Stelle, quindi per ora appunto un programma di uno dei partiti delle opposizioni. E soprattutto diciamo che il nodo che distingue il Movimento 5 Stelle, che separa se vogliamo dire il Movimento 5 Stelle dal PD, è che proprio Conte ha ripetuto più volte: se andremo al governo niente armi all'Ucraina. Sono 20 le tematiche in questo programma del Movimento 5 Stelle, e poi ci sono i cavalli di battaglia, dalla reintroduzione dell'abuso di ufficio alla cannabis, dalla riduzione dell'orario di lavoro alla parità di salario, dal reddito 2.0 al congedo paritario, fino ai soldi del ponte sullo stretto che devono andare invece alla scuola, e eccetera. Schlein dice: ma sì, abbiamo magari alcune sensibilità diverse, ma si dice sicura che riusciranno a trovare un compromesso, un punto di conciliazione, dice, perché il nostro dovere è battere le destre. Fa l'esempio, dice, in Umbria e Sardegna sono due regioni che negli ultimi anni hanno cambiato colore politico grazie all'alleanza progressista, e poi anche il sindaco Manfredi di Napoli ha detto: anche qui a Napoli governiamo grazie a tutta l'alleanza progressista. Andrea Gagliardi del Sole 24 Ore, caro Andrea, insomma comunque diciamo che queste divisioni nel campo largo per il momento non danno buoni segni in vista delle elezioni politiche del 2027. Ciao Andrea.
0: Sì, ciao anche agli ascoltatori. Sì, ecco, questo punto, come dicevi tu giustamente, del no alle armi a Kiev continua a essere un po' un punto critico, perché oggi gli elettori, fino a domenica appunto, gli iscritti dei 5 Stelle sono chiamati a votare, fra i tanti punti che elencavi anche tu, su questo punto che rappresenta veramente un po' uno spartiacque, un solco fra PD e 5 Stelle. I 5 Stelle nel loro programma chiedono di votare su questo, che bisogna cambiare radicalmente l'approccio nei confronti della guerra in Ucraina, perché continuare a inviare armi significa allontanare la pace. Chiaramente questo è un problema, perché la Schlein, chiudendo anche la festa dell'Unità Reggio Emilia, aveva garantito il sostegno all'Ucraina, già, continuerà fino alla pace giusta. Quindi insomma c'è un problema, ma ed è forse appunto questo, su questo punto la frizione maggiore. Un po' racco le voci che oggi si raccoglievano insomma negli ambienti sia del PD che dei 5 Stelle, però fanno, diciamo, sono un po' rassicuranti, cioè per la serie la coalizione non è in discussione, un'intesa, un accordo si troverà, come ha detto, come ricordavi tu, Schlein, dichiarando che appunto ci si farà in modo per trovare un'intesa. Come? Beh, le ipotesi sono tante, è chiaro che anche i 5 Stelle non pretendono di andare al tavolo con il resto della coalizione con il loro programma integro e integrale e non negoziabile, una qualche mediazione si troverà, da capire quale. Il PD spera che questo aspetto delle armi venga espunto dal programma comune, e c'è insomma una corsa anche a rivendicare, come a parte questo elemento, su tanti altri punti di politica estera, il no a riarmi EU della von der Leyen,
1: quindi
0: che
1: l'aumento dei soldi per la difesa,
0: l'aumento dei soldi per la difesa, il 5% famoso del PIL per le spese in sede NATO, che accomuna tutti e due, sia anche il no a questo programma di riarmo sponsorizzato da Ursula von der Leyen e dalla Commissione Europea, che punta sul riarmo dei singoli stati. Loro dicono tutti e due sì invece alla difesa comune europea, quindi investimenti e investimenti a livello comunitario, a livello UE e non dei singoli stati, per poi andare anche su altre questioni, anche sull'Ucraina. Chiaramente tutte e due spingono per un maggiore ruolo propulsivo dell'Europa come il ruolo di mediazione, credono anche, tutti e due spingono per il riconoscimento della Palestina. Insomma, si cerca di valorizzare i punti di affinità che rispetto alle divisioni, consapevoli del fatto che senza la coalizione, questa coalizione, non è possibile battere Meloni.
1: E vedevo che adesso è intervenuto anche Renzi di Italia Viva, dice: il centrosinistra e non il campo largo, dice, alla maggioranza nei sondaggi, se voi guardate i numeri, Giorgia Meloni ha perso una grande occasione per guidare l'Europa in una fase di debolezza dei governi, degli alleati, l'ha sprecata, ora il centrosinistra può avere un'occasione per riformare davvero il paese, ma dobbiamo svegliarci. L'ha detto Renzi all'evento dell'Espresso a Milano. La domanda su un'ipotesi di un terzo nome a guida della coalizione, perché sappiamo che altra questione che agita il centrosinistra, il campo largo, sono le primarie per stabilire chi sarà il leader. La leader, Renzi dice, proprio di una possibilità di un terzo nome può portare a una non convocazione delle primarie, ovviamente, ma la palla in mano a Schlein e Conte, se entrambi vogliono farle si terranno ed è giusto così. E a questo punto, bene, aspettiamo anche qua di vedere quali saranno le prossime mosse. Grazie Andrea Gagliardi, buon lavoro sulle 24 ore.
0: Grazie a te e a presto.
1: Ciao caro Andrea. C'è la viabilità, poi di nuovo insieme.
2: Aermec, campioni del clima.
3: Vi presenta Strade in diretta.
4: Bentrovati, sulla 4 Torino-Trieste segnaliamo coda a tratti a causa di un incidente tra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Nella stessa direzione per lavori si registrano code tra Cormano e Viale Certosa e tra Seriate e Bergamo. Disagi in Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove per la presenza di cantieri si verificano code a tratti per 14 km tra Savona e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Sempre per lavori si viaggia incolonnati sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano tra Fidenza Piacenza e Fiorenzuola e tra Fiorenzuola e Piacenza. In Abruzzo, sulla A14 Adriatica, il traffico è rallentato tra Val di Sangro e Vasto Nord per il transito di un trasporto eccezionale. Sulla A30 Caserta-Salerno si viaggia a rilento per lavori tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per chi viaggia verso Salerno. È tutto, buona serata e buon viaggio.
8: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
10: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.
11: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Roberto Giordano sempre con voi. Adesso, dopo la politica italiana, c'è un ascoltatore che dice: Roberta, puoi non credermi, io ho sempre votato a sinistra ma non avranno mai più il mio voto, sono una barzelletta, il Movimento 5 Stelle, poi la pietra tombale, dice Antonio. Insomma, naturalmente ognuno esprime il proprio parere e il proprio orientamento politico, ma adesso andiamo su una bruttissima storia di cronaca. Ed è questa che per diversi ascoltatori è anche la notizia della settimana, la più scioccante: un ennesimo episodio di violenza a scuola ai danni di una insegnante nell'Istituto Verga a Roma. Un ragazzo di 13 anni ha accoltellato l'insegnante Isabella Marsilio di 66 anni che è prossima alla pensione, e lui è lì da 8 anni in questo istituto perché ha fatto anche le elementari, adesso fa la terza media, e aveva preparato tutto praticamente, si era autoripreso nella vestizione e nel conto alla rovescia delle 5 ore che mancavano a questo attacco all'insegnante, poi le ha spruzzato dello spray urticante sul volto, aveva un caschetto in testa che riprendeva, ha tentato di riprendere quello che faceva, poi aveva estratto un coltello, ne aveva due da sub nello zaino e ha accoltellato l'insegnante, per fortuna non in condizioni gravi, ricoverata all'ospedale, è uscita dall'ospedale e ha detto addirittura: sono scioccata ma vorrei abbracciarlo, forse non ho capito il suo malessere. Gli altri studenti dicono che lui la odiava per un debito scolastico, e lui è stato fermato, questo tredicenne, da un compagno proveniente dal Congo, tra l'altro vive in una casa famiglia, e naturalmente shock nella comunità scolastica ma in generale, con Valditara che dice, il ministro dell'istruzione, questi ragazzi dai sotto i 15 anni non possono più accedere ai social. Ieri abbiamo parlato di questo chizzate dell'Unione Europea, però in Italia ancora deve passare una legge. Ma al di là di questo, coinvolgo Paride Barbanti, psicologo docente della scuola di specializzazione in psicologia della salute dell'Università di Bergamo e di Roma La Sapienza, e membro dell'associazione Diritto a Star Bene, il cui obiettivo principale è riconoscere per legge il benessere psicologico per tutte e per tutti. Vero Barbanti? Buonasera.
12: Bravi Banti. Sì, buonasera, grazie di avermi chiamato. Veramente sono anch'io molto colpito dalla vicenda che ha così invaso tutti noi, insomma, la nostra giornata, e naturalmente devo premettere che il mio pensiero va soprattutto alla docente ferita, a cui auguro una pronta guarigione. Naturalmente ho visto anche che sono state entrate in discussione anche idee politiche, di cui però io non vorrò trattare, perché non è questo il tema di cui dobbiamo occuparci oggi, e vorrei proprio essere chiaro su un punto. Naturalmente che da un articolo di cronaca, da insomma qualche riga sui giornali, insomma da qualche notizia in televisione, non si fa una diagnosi, non si spiega un ragazzo, non si entra, naturalmente non si può entrare nel merito di quello che effettivamente è successo, perché ogni caso è a sé ed è molto difficile generalizzare. Però detto questo, ci sono alcuni elementi dal modo in cui la vicenda viene ricostruita che meritano attenzione, non per spiegare quel ragazzo, ma per interrogare il contesto più ampio in cui il gesto sembra aver avuto la sua origine. Il gesto non sembra un'esplosione improvvisa, sembra qualcosa di preparato nelle ore e nei giorni precedenti. Questo si è confermato, è ancora più preoccupante di uno scatto d'ira. Vuol dire che un disagio si è accumulato a lungo, silenziosamente, senza che nessuno se ne accorgesse. Secondo, in episodi come questi, e purtroppo non è il primo perché la cronaca ne ha già riportati alcuni anche vicini, anche qualcuno anche vicino a Bergamo dove io insegno, dove, perché c'è un elemento di messa in scena che va evidenziato, pensato per essere ripreso, diffuso sui social. Non entro nei dettagli perché descrivere i rischi di alimentare è proprio quella logica emulativa che va contrastata. Mi limito a dire che è un fenomeno reale e documentato che riguarda l'ecosistema digitale in cui i ragazzi crescono, non solo la scuola. Terzo punto, la docente era conosciuta e stimata, senza conflitti pregressi, almeno quello che leggo, con quello studente, e questo sposta il problema. Non possiamo pensare che basti migliorare una relazione educativa se il fatto avviene proprio dove la relazione a quanto pare funzionava. E ora qui c'è un punto concettuale decisivo. I nostri sistemi di attenzione, di cura, sono costruiti sulla gravità, si occupano di chi ha già un disturbo diagnosticato, ma gravità e complessità non coincidono mai. O quasi mai. Un ragazzo può non avere alcuna diagnosi e tuttavia accumulare per mesi una complessità che nessuno legge.
1: Però mi pare, Rai Batti, che voi come associazione appunto Diritto a Star Bene vogliate rafforzare la presenza dei psicologi nelle scuole, che già ci dovrebbe essere nella gran parte delle scuole uno sportello, no, con lo psicologo, però invece il vostro obiettivo qual è?
12: E il nostro obiettivo è proprio quello di trasformare l'idea di una presenza estemporanea a sportello che si occupi solo dei casi che sono già conclamati, in cui il ragazzo stesso, la famiglia già riconosce il disagio, per farlo diventare, per trasformarlo invece in una presenza, lavorare più a monte attraverso un percorso in cui la presenza dello psicologo nelle classi, nelle scuole, in collaborazione con gli insegnanti, si impegni su diversi fronti per prevenire e per comprendere cosa sta succedendo, per entrare in contatto anche con quel marasma soffocato e non immediatamente visibile che talvolta poi esita in fenomeni così complessi. Quello che serve è proprio lavorare su alcuni filastri. Il primo filastro è l'alfabetizzazione emotiva in un lavoro quotidiano fin dalle prime fasi dello sviluppo, per aiutare i ragazzi a riconoscere quello che provano, a comunicarlo invece di agirlo, a stare nelle relazioni anche nel conflitto. Sono quelle life skills di cui parla l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vanno però intrecciate con l'apprendimento di ogni giorno, non chiuse in uno sportello, non chiuse in un ambulatorio, ma vissute nella vita della scuola. Allora quello che
1: però Rai Banti, mi permetta di dirle una cosa. Allora, io ho qui una sfilza di casi che sono avvenuti anche solo nell'ultimo anno, negli ultimi due anni. Sono sempre giovani maschi che commettono questi reati, queste aggressioni, per lo più anche a danni di professoresse, sono più rari i casi di professori. Quindi, quando si parla di un fenomeno particolare, bisogna anche andare negli elementi specifici. Voi come ve lo spiegate? C'è un modello di maschile che è ancora sbagliato e tossico?
12: Intanto, gli episodi di violenza riguardano certamente in modo eclatante soprattutto i ragazzi con questi episodi di aggressività, ma non sono esclusione pure le ragazze. Ci sono episodi di bullismo, per esempio.
1: Beh, guardi, però le leggo. 29 maggio a San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, un alunno di 12 anni aggredisce durante la lezione il professore di tecnologia cercando di colpirlo con un coltello. Il 15 marzo di quest'anno, Trescore Balneario, vicino a lei a Bergamo, un 13enne aggredisce la sua insegnante di francese con un coltello prima dell'inizio delle lezioni. Il 5 febbraio 2024 a Varese, uno studente di 17 anni, istituto professionale ENAP, accoltella la docente Sara Campiglio ferendola gravemente alla schiena e un polmone. 29 maggio 2023 a Biategrasso. Insomma, la lista è lunghissima, io vedo sempre solo maschi.
12: Il fenomeno di questo tipo, le stavo dicendo, intanto non è giusto pensare che sia solo una questione maschile, perché appunto in modo diversi, la violenza riguarda anche studentesse che sono protagonisti di episodi prevalentemente di bullismo all'interno della scuola rivolte ad altri. Ci sono anche altrettanti episodi di cronaca, se lei li cerca li trova facilmente anche online. Ma naturalmente io credo che i ragazzi siano più esposti anche a comunicazioni mediatiche di questo tipo, anche riferendosi a quanto succede non solo nel nostro paese ma fuori del nostro paese. episodi rilevanti di violenza molto amplificati dai social, che sono selettivamente,
1: hanno sicuramente insomma purtroppo il loro ruolo, e si sa che si sta cercando, cioè, un dibattito molto diffuso per ora, però poi si aggirano anche, no, la possibilità di avere degli account. Si è visto anche in Australia, il primo paese che li ha vietati dai minori di 16 anni. Purtroppo ancora la soluzione non c'è, però ovviamente bisogna responsabilizzare scuola e gli insegnanti, ma anche e soprattutto i genitori.
12: Bisogna preparare anche il terreno, perché queste comunicazioni vengono metabolizzate. È questo il lavoro quotidiano da fare nella scuola. Non chiedendo agli insegnanti di fare gli psicologi, né agli psicologi di sostituire gli insegnanti, ma creando un'intesa, una collaborazione diretta che coinvolga anche il territorio e che richiami anche
1: un lavoro integrato, chiaramente,
12: ascolto degli adulti. Bene, grazie, non solo la scuola, ma anche in famiglia.
1: Grazie, Paride Brebanti, psicologo, e anche dell'associazione Diritto a Star Bene. Grazie molte.

0: Invece con molto piacere saluto la collega Roberta Pelegatta. Ciao Roberta.
1: Buonasera Roberta, buonasera ai tuoi ascoltatori.
0: Che è qui per parlarci del reportage a cui ho lavorato, che troverete domani per intero alle 8:15, domani che è sabato. Tu ti occupi, hai passione per il verde, per i fiori, per gli alberi, sì, le piante, ed è su questo tema, in particolare sulla riforestazione delle città, visto che abbiamo subito tanto caldo, ha anche una particolare importanza nel, diciamo,
1: no, assolutamente. Voglio dirti, visto che ti vedo un po' arrabbiata Roberta,
0: sì, no,
1: anche perché la nostra attualità è pesantissima, il nostro lavoro, sì, è pesantissimo, che nel reportage domani si parla di cose belle,
0: meno male,
1: di cose importanti per la nostra serenità, fondamentali per la nostra esistenza, che appunto sono gli alberi e le piante. Sì. Lo faccio almeno 4 volte l'anno, sempre nell'ambito del reportage su input del nostro caporedattore Gigi Donelli, in occasione dei sostizi e degli equinozi, e infatti adesso arriva quello d'autunno, l'equinozio è il 23 settembre, quindi mercoledì, certo, prossimo. Però secondo me si dovrebbe parlare molto di più del regno vegetale, degli alberi e delle piante, perché anche chi minimamente se ne interessa avrà capito nell'estate infuocata che abbiamo non vissuto, che abbiamo subito, l'importanza degli alberi, la cui ombra abbiamo cercato spesso invano nelle nostre città asfaltate, dove il cemento non ci dà scampo, dove nelle piazze non ci sono
0: però
1: alberi.
0: Però c'è anche un problema a ripiantarli gli alberi.
1: È un problema legato sempre all'Homo sapiens, nel senso che noi abbiamo un progetto di riforestazione urbana, dobbiamo mettere molti più alberi nelle città perché sono uno strumento importantissimo appunto per combattere il riscaldamento globale. Il problema al momento, di cui parlerò poi con uno dei massimi esperti in materia, che è Francesco Ferrini, professore di arboricoltura all'Università di Firenze, è che i nostri vivai al momento ne sono sprovvisti, nel senso che gli enti, le amministrazioni, i comuni che devono riforestare le città non hanno fatto una programmazione, quindi non li hanno ordinati, e i vivaisti, se non hanno ordini, non hanno alcun interesse a mettere a dimora milioni di alberi,
0: anche perché ci vuole tanto tempo per farli crescere,
1: certo,
0: no?
1: Non basta buttare un seme, bisogna mettere a dimora una pianta adulta cresciuta bene, adatte, ci vogliono anni,
0: ci vogliono anni. Senti Roberta, poi un'altra cosa bella, e poi ci salutiamo, non spoileriamo tutto, parlerai anche di erbe selvatiche,
1: sì, facciamo un omaggio all'autunno, insomma scoprendo le erbe spontanee che ci aspettano nelle prossime settimane nei prati, in campagna e così via, erbe spontanee che ci fanno molto bene, che possiamo mangiare, che ci possono curare, e che è importante conoscere, bisogna fare dei corsi. Infatti avremo con noi una giovanissima biologa, Beatrice Bisaglia, che proprio fa anche questo di mestiere, accompagna le persone a scoprire le piante, e potremo anche incontrarla proprio in questo weekend a Pavia, Orti Aperti, perché l'autunno porta le mostre di fiori con le quali distrarci, Roberta.
0: E uno pensa che la mostra di fiori sia in primavera, invece Roberta Pelegatta ci dice che anche...
1: Ma l'autunno è una seconda primavera.
0: Se lo dici tu, va bene. Quindi domani non perdete il suo reportage, Roberta Pelegatta, alle 8:15. Grazie, ciao Roberta.
1: Grazie a voi.
0: E come sempre alla fine della puntata del venerdì è tempo di sapere che tempo farà nel fine settimana. Mattia Guzzoni è diciamo l'esegeta, l'interprete del meteo.it, interprete di quello che è il tempo che ci aspetta. Caro Mattia.
2: Buonasera.
0: Buonasera a te.
2: Allora, domani avremo ancora un po' di piogge al centro-sud, localmente anche intense. Poi domenica invece avanzerà l'anticiclone delle Azzorre, quindi tornerà la stabilità atmosferica, quindi più sole e soprattutto un nuovo aumento delle temperature. Infatti sia sulle pianure del nord che anche su parte del centro, a Firenze e Roma, toccheremo nuovamente i 28-29 gradi, quindi temperature pienamente estive per l'ennesima volta. Quest'estate fa davvero fatica a finire, ormai siamo a fine settembre eppure siamo ancora qua con temperature pienamente estive.
0: Quindi ancora evidentemente lunga estate. Grazie Mattia Guzzoni del meteo.it, buon tempo a te comunque sia. Ciao Mattia.
2: A voi, buon weekend, ciao.
0: E a tra poco.

0: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
1: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Vuoi dare un po' di zing alle tue giornate? 22 e 23 ottobre, Rimini. Zing, l'evento dove innovazione digitale diventa azione concreta per le imprese. Il futuro non si aspetta, si vive. Zing, by Var Group.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Suzuki.
10: Suzuki e Vitara. 4x4 All Grip.
9: Dual Motor. Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
11: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
12: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
12: Sì.
13: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
11: Scegli ora ING Business Banking.
13: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
16: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
17: Yeah, uno c'è!
18: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calciolone!
18: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
19: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
20: Il segnale orario vi è offerto da
21: Fluenti CRP, il business nella sua forma più intelligente.
22: Sono le 22:04 minuti.
23: GR24, il sole 24 ore.
22: E a questo punto della giornata questi fatti principali: alta tensione in Medio Oriente, colpito un jet italiano in una base sotto attacco in Arabia Saudita. Il ministro Crosetto chiede a Bruxelles la presenza di più navi nello stretto di Bab el-Mandeb. La Russia al voto, Trump intanto valuta accordi commerciali con Putin prima della fine della guerra contro l'Ucraina. Ancora violenza a scuola, a Roma uno studente di 13 anni accoltella una professoressa e con la telecamera tenta di filmare l'aggressione. Politica italiana, fibrillazioni nel campo largo. Maschlein si dice sicura che si troverà un accordo su tutti i temi. Intanto gli elettori del Movimento 5 Stelle sono chiamati a votare fino a domenica il programma. Calcio, le cosiddette bussate alla Sala VAR. La Procura di Monza chiede l'archiviazione e dice non c'è stata frode sportiva. E su questo vi saluto e vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione, il vostro ascolto e i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi e Cristina Lunghi, alla parte tecnica Carlo Salvatore, e in attesa di risentirci lunedì da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Design e innovazione delle superfici ceramiche. Nuovi modi di abitare. Cersaie, il salone internazionale della ceramica per l'architettura e dell'arredo bagno, è a Bologna Fiere dal 21 al 25 settembre. Evento di riferimento mondiale per il settore, l'edizione di quest'anno mette al centro i materiali sostenibili e le nuove tendenze estetiche per l'industria ceramica. Radio 24 sarà presente con i suoi studi presso l'area The Square, stand 91. Info su radio24.it.
7: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:09 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, puntata in cui vi sarà anche la poco invidiabile classifica, e poi parleremo, cercando anche ogni tanto di respirare, viste le giornate che stiamo raccontando, anche di un bellissimo rapporto sui giovani, i giovani nel mondo del lavoro, la generazione Z, che poi sarà quella che rappresenterà un terzo dei lavoratori nel 2030, quindi non manca molto. Questo per quello che riguarda la puntata, i temi, la cronaca adesso la darò, faremo anche alcuni aggiornamenti sull'esenzione del bollo auto, anzi le dico subito, ma no, aspettiamo un attimo perché comunque è stato pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore quindi da oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio, quello che andrà in decalage, come si dice, quindi a ridursi, prima 12, poi 6 centesimi, e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW, più o meno 108-110 cavalli, e per i motocicli. Adesso vi arriverò. Per quello che riguarda le notizie in breve, partiremo come sempre dai mercati finanziari e anche dai mercati energetici. Segnalo che oggi la settimana si avvia a chiudere, adesso vi arrivo, non bene, è stata una settimana molto altalenante, qualche tentativo di recupero, non c'entra oggi tanto il petrolio, ma che per carità resta sempre su livelli alti, ma complessivamente insomma tutto un po' di realizzi e anche un po' di ragionamenti dopo la decisione della Federal Reserve, che non è stata accolta in maniera drammatica ieri perché era dal mercato ampiamente attesa, però segnala insomma qualche problema sull'inflazione americana. In realtà, e veniamo subito ai mercati a questo punto, questa mattina è andata bene l'Asia perché Hong Kong aveva fatto più 0,60 e Tokyo più 1,66%, con lo yen che si è anche indebolito. Le borse europee invece hanno tutte aperto in calo, e poi c'è stato anche un calo per quello che riguarda il colosso svizzero Nestlé, meno 2%. Con 8 volte gli scambi rispetto alla media, dopo che la Russia ha preso controllo della sua attività locale, come l'ha sequestrata de facto per quello che riguarda la Nestlé. E poi l'apertura di Wall Street non ha aiutato le borse, che quindi hanno continuato a perdere. In questo momento l'America perde 0,5 punto percentuale sul Dow Jones, lo 0,14 sullo Standard & Poor's, invariato il Nasdaq. Francoforte perde l'1,5%, Parigi l'1,60%, Milano l'1,65%. La debolezza oggi è su alcuni titoli industriali e soprattutto sul comparto bancario. Stellantis meno 4,80%, poi le multi-utilities ERA meno 3,20%, A2A meno 3,15%, le banche Unipol meno 2,90%, Unicredit pure, Generali perde il 2,5%. Debolezza anche per Intesa San Paolo meno 2,20, B per meno 2, come Banco BPM meno 2, Mediobanca meno 1,90. Fuori dai bancari segnalo Moncler meno 2,40%, Enel meno 2,30%. Tra chi è positivo invece oggi in evidenza soprattutto ST Microelectronics più 1,80%, Diasorin più 1,50%, Cucinelli più 1,40%, Prysmian più 0,30%. Va detto che da questo punto di vista non sono movimenti enormi. Il rapporto di cambio euro su dollaro è rimasto 1,14, cioè è sceso da 1,16,20 a 1,14 dopo la decisione americana sui tassi di interesse. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del digitale terrestre.

Qualcuno mi chiede di Netflix, ma sì, ci sono delle valutazioni non positive, il titolo è arrivato a perdere quasi l'8%, se non ricordo male, sullo Standard & Poor's, adesso staremo a vedere, non ho altro a parte le valutazioni non positive. Dunque, dicevo i mercati petroliferi, qualcuno mi sta scrivendo, gasolio 2,4, oggi ci sono scadenze tecniche, è vero, c'è il giorno delle tre streghe, sì certo, il giorno delle tre streghe, scadenze tecniche, però qualcuno mi segnala problemi sul canale 63, ci stiamo lavorando, mi segnalano della parte tecnica. Sulla diretta video, non quell'audio. Allora andiamo avanti con i mercati. Allora, il petrolio, dicevo, poco mosso, il Brent è fermo a $104 al barile, WTI a 102, siamo sempre a un più 54% sul petrolio americano e un più 43-44% sul Brent. Poi c'è tutto il tema di cui si stanno occupando anche i nostri GR24, dell'invito del ministro Crosetto a creare almeno 6 unità navali di scorta per il traffico verso il canale di Suez, la fregata Bergamini che è impegnata nell'operazione europea Aspides sta scortando un mercantile italiano della Jolly Oro, compagnia di navigazione Ignazio Messina, durante il transito va verso nord dello stretto di Bab el Mandeb. Impiegherà 2 giorni per scortare la nave. Guardate, qui c'è un tema e anche Tajani, il ministro Tajani si è espresso sulla necessità di garantire la sicurezza marittima, anche perché per l'Italia attraverso il Mar Rosso passa il 40% del traffico commerciale nazionale, ma qui c'è un tema che riguarda l'Italia, cioè noi abbiamo il 40% del traffico marittimo che passa dal canale di Suez, ma non solo, riguarda d'Italia come porti in generale Mediterraneo, e cioè se le navi torneranno come hanno fatto quando ci fu la prima crisi nel 2023, se non ricordo male, a fare il giro per il Capo di Buona Speranza, è ovvio che a quel punto sbarcano le merci a Rotterdam, ad Amsterdam, nei porti dell'Atlantico. Ora so che il primo tema è la sicurezza, ci mancherebbe, però c'è anche un tema economico, perché vuol dire che tutto il flusso di sbarchi nei porti, io penso in primis a quelli italiani, Civitavecchia, Gioia Tauro, Genova, Trieste, e beh, rischia di avere un danno economico non da poco se tu tagli fuori la rotta del Mediterraneo. Ecco forse, ma è un mio sospetto, un po' malizioso, il motivo per cui alcuni paesi del nord, in particolare l'Olanda, sono un po' più freddini sull'idea di mandare navi a scorta. A loro non gli cambia niente, anzi aumentano il loro traffico navale, ma è un mio sospetto malizioso, non c'è nessuna dichiarazione olandese in questo senso. Vale anche per la Germania e comunque per tutti i paesi del nord Europa. Andiamo avanti, come vanno i carburanti? Allora, c'è il balzo del gasolio dopo diciamo il fatto che l'accisa non sia più stata ridotta con l'IVA di 17 centesimi, ma di soli 12, e ne vedremo un altro di balzo quando termineranno i 12, andremo a 6, e poi un altro balzo quando termineranno anche i 6. Allora, il gasolio oggi è a 2,294 euro, vicino a 2,3, più 33,3%, la benzina, che invece non aveva già riduzioni, è a 2,149 euro, più 28% dal 27 febbraio. In Francia sono messi anche peggio di noi, nel senso che il prezzo medio di un litro di carburante ha superato i 2,39 euro, un nuovo picco storico. Tra l'altro ci sono proteste e anche il timore di un ritorno dei gilet gialli, perché insomma ci sono proteste in tutta la Francia, a partire dai pescatori, ma anche il mondo agricolo. I pescatori francesi hanno sbloccato però ieri i porti dopo un incontro con il governo. Il gas come va? Ad Amsterdam è di nuovo salito a 79 euro a megawattora, un anno fa era 32, prima dell'attacco di Iran era 32, siamo a un più 146%. L'elettricità domani verrà venduta a 203 euro il PUN, e un anno fa era 116.
e viene lanciato l'allarme anche in Italia da Assovetro, perché con il gas oltre gli 80 euro a megawattora c'è il rischio di tenuta per l'industria del settore. Ne parleremo di Assovetro, ma parleremo la prossima settimana anche di tutto il comparto della ceramica, altro comparto assolutamente energivoro. Saremo al Cersaie di Bologna, è il principale appuntamento mondiale nel comparto del, appunto, della ceramica, redobagno, non solo. Eppure lì, ragazzi, la voce principale di costo si chiama costo dell'energia. E inizieranno, temo che se andremo avanti così, inizieranno a esserci, appunto, a salire, ad alzarsi le grida d'allarme di vari settori. Qualche altra notizia di carattere internazionale. Allora, a proposito della Francia, lo spread della Francia ha superato i 100 punti con il Bund tedesco, è la prima volta dal 2012. Ora, segnalo che la Francia ha uno spread e quindi deve offrire anche dei rendimenti più alti rispetto al confronto col titolo di Stato a 10 anni tedesco, il Bund tedesco. Lo spread e i rendimenti francesi sono più alti sia di quelli italiani, ma anche e soprattutto di quelli greci, perché il deficit francese, se non ieri l'economia ha detto bisogna fare una manovra a 54 miliardi, ma il deficit francese, se non ci saranno correzioni, rischia di viaggiare quest'anno intorno al 6%. Ora Christine Lagarde ha detto: stiamo monitorando i mercati, non vediamo alcun movimento disordinato, e anche sullo spread francese, però il deficit è in aumento al 5,4%, e questa dovrebbe essere la chiusura del 2026 contro un'attesa di un deficit francese al 5%. Ora l'economia ha detto bisogna puntare a un deficit pubblico del 5% nel 2027, uno sforzo di bilancio da 54 miliardi. E invece un po' più ottimista l'industria tedesca, la Confindustria tedesca, la BDI, ha dato una stima

0: guerra che doveva finire, cosa aveva detto Trump? 3 settimane? Sì. 3 settimane, a partire da quando però? Allora, intanto oggi Christine Lagarde in una conferenza stampa all'Eurogroup in Irlanda, dove ha partecipato chiaramente anche l'Italia, ha detto: da lunedì lanciamo Pontes, che è l'euro digitale messo a disposizione per le banche, per iniziare tra banca e banca a effettuare transazioni digitali. Poi ha detto sempre Lagarde: andremo avanti a alzare i tassi necessari per l'obiettivo dell'inflazione al 2%. Dombrovskis, il commissario europeo, ha detto: attenzione, la crescita rallenterà il prossimo anno, e la BCE ha fatto notare che le attese dell'inflazione stanno salendo, quella percepita dai consumatori europei è rimasta al 3,5%, e l'inflazione, l'aspettativa di inflazione per i prossimi 12 mesi è al 3%, l'inflazione percepita e l'inflazione attesa. Flessibilità sull'energia e extra profitti. Allora, Dombrovskis ha detto: la tassa sugli extra profitti è un tema che toccheremo, ma in questa fase non stiamo presentando una proposta a livello europeo, ed è la questione nelle mani degli stati membri. Sapete che l'Italia ha, Salvini non ha mai fatto ministero di andare a tassare gli extra profitti, per esempio, delle banche, ma c'è chi parla anche di extra profitti delle compagnie, di nuove compagnie petrolifere. Il ministro invece delle finanze irlandese ha detto: chiederò alla Commissione europea di tornare sulla questione degli extra profitti nel prossimo vertice Ecofin ad ottobre. E anche Berlino ha detto che la Commissione europea deve presentare una proposta per tassare gli extra profitti. Mentre per quello che riguarda il ministro Giorgetti ha detto: una valutazione sugli extra profitti energetici, il consenso su tassare gli extra profitti energetici si sta allargando e si allargherà. E poi ha detto: all'Eurogruppo ho presentato la mia preoccupazione sullo shock energetico che a breve avrà effetti sulle bollette, sono speranzoso dell'uscita dalla procedura di infrazione dell'Italia, lì dovremmo avere un deficit sotto il 3%. E poi ha detto: credo che Bruxelles sia aperta a concederci lo spazio sulla flessibilità energetica, quindi l'ammontare massimo che spetta l'Italia è lo 0,6% del PIL, sono più o meno 8 miliardi di euro.
1: Noi abbiamo già mandato la lettera per avviare la procedura della deroga al patto con riferimento alle spese per energia. L'ammontare massimo è sui 2 anni che ci aspettano, dello 0,6%. Credo che si dovrà andare e la Commissione sarà aperta a concederci questo spazio.
0: Allora, qualche ascoltatore al 349-238-6666 mi dice: sì, però potrebbero comunque le navi, fatto il giro dal Capo di Buona Speranza, rientrare da Gibilterra. Sì, il problema è che a quel punto non conviene. Cioè, adesso non faccio l'esperto di navigazione marittima, ma è chiaro a tutti che se tu tagli da Suez, Balemandved e poi Suez, arrivi diciamo al primo punto di sbarco, c'è anche Barcellona, c'è Marsiglia, ma è anche l'Italia. Se tu ormai sei in quella rotta, ti conviene scaricare nei porti anche francesi, ma soprattutto olandesi, tedeschi del nord Atlantico, perché comunque molta merce deve arrivare lì. Non sto parlando della merce che poi arriva e si ferma in Italia, sto parlando di quella che arriva e poi dall'Italia va su verso Tarvisio, Brennero e via così.
2: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri i contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com.

0: Spis 2026.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre. Speciale Telefisco, con la partecipazione di EY.

0: Sì, cerchiamo di respirare come sempre dopo la poco invidiabile classifica e vorremmo farlo anche, respirare, alzare lo sguardo, utilizzando un rapporto pubblicato da Sole 24 Ore, dal Centro Studi del Sole 24 Ore, Ricerche Studi in partnership con WTW e con la collaborazione di University Box, che è andata, può utilizzare una comunità o community, come si dice, di oltre 1.200.000 giovani e va a studiare la generazione Z. E lo farà con un insieme di rapporti che verranno sviluppati, adesso stiamo commentando il primo, 4 rapporti annuali basati su indagini periodiche. Allora, questa generazione Z è quella che nel 2030 vedrà un occupato su 3 appartenere ai nati tra il 1997 e il 2012. Prima di iniziare, so che sulle generazioni ogni tanto c'è un po' di confusione. Guardate, è un modo convenzionale per distinguere con dei nomi anche un po' evocativi le varie generazioni. Si parte dai nati dal 1885 al 1899, la generazione perduta per via della Grande Guerra. Poi ci fu la generazione cosiddetta grande dal 1900 al 1929, la generazione silenziosa, quella che è artefice poi del miracolo economico, 1930-1944, i nati tra il 1930 e il 1944, e poi veniamo a generazioni più conosciute, i boomer o boomers, 1945-1964, la generazione X, a cui appartiene, ahimè, il sottoscritto, 1964-1980, i millennials, o generazione Y, 1981-1996, e appunto la generazione Z, quelli che saranno, che rappresenteranno un occupato su 3 nel 2030, e sono i ragazzi e le persone nate tra il 1997 e il 2010. Non sono più ragazzi, ovviamente, ragazze e ragazzi che sono nati e che ormai sono adulti tra il 97 e il 2010. Per inciso segnalo che dopo la Z c'è la generazione Alfa, quindi 2011, i nati tra il 2011 e il 2025, e chi è nato quest'anno apparterrà alla generazione Beta 2026-2039. Cristina Casadei del Sole 24 Ore, che ha curato per il Sole il rapporto. Buonasera Cristina.
1: Buonasera.
0: Dunque, dicevamo che è una generazione molto importante, anche perché le aziende devono, le imprese devono trattenere i talenti. Sappiamo che c'è un tema salariale, c'è il tema della fuga, più che della fuga dei giovani, del non ritorno, come dico spesso io, cioè va bene che vadano all'estero ma poi che rientrino. E allora, se ho ben capito, in questo report emerge che cosa? Intanto che la prima priorità, scusatemi il gioco di un po' di parole, per i nati tra il 1997 e il 2010 è l'equilibrio tra vita e lavoro, il 60,4%. Poi al secondo posto stabilità e sicurezza per il 47,6%, la retribuzione è solo terza, tra virgolette, al 40%. Le ambizioni di carriera sono quarte al 30%, però attenzione, perché più della metà, il 54% dei giovani appunto nati tra il 97 e il 2010 lascerebbe il lavoro, lascerebbe l'azienda davanti a carichi di lavoro insostenibile o in caso di retribuzione poco competitiva. In questo senso è vero che è al quarto posto, al terzo posto la retribuzione, ma è un elemento molto forte se paragonata ad altri tuoi colleghi per lasciare il lavoro, e il 38% indica il tempo libero aggiuntivo come il benefit preferito. E vorrei partire da qua, Cristina, perché per i baby boomers, ma forse anche per la mia generazione, per gli X, uno dei simboli più ambiti come benefit aziendali e distintivi era l'auto aziendale. Sappiamo che da ormai decenni ci sono sempre meno, anche in percentuale, giovani diciottenni che vogliono prendere la patente, ma la cosa interessante è che invece il benefit preferito, la domanda qual è il benefit aziendale che preferiresti avere, è il tempo libero aggiuntivo. Cristina.
1: Sì, diciamo che è una generazione che ha un po' capovolto le priorità rispetto a quella, per esempio, appunto dei boomers, ma anche alla generazione X. E di questo c'è traccia, fra l'altro, anche in molta parte della contrattazione. Vi faccio un esempio, cioè una grande banca come Unicredit che dà la possibilità di trasformare il premio di risultato in welfare days fino a un massimo di 5 giornate all'anno. Questo cosa significa? Significa che i bancari che lavorano in quell'istituto, unendo anche i 3 giorni in più che ha dato il contratto collettivo nazionale, l'ultimo rinnovo che sono 3, possono lavorare fino a 8 giorni in meno all'anno. E perché, uno si chiede, perché a livello collettivo ma anche a livello aziendale si segue una strada di questo tipo? Si segue una strada di questo tipo perché c'è una richiesta molto forte di tempo libero aggiuntivo, tempo per sé, e questo lo si vede da un lato nel fatto che l'approccio ai benefit sono cambiati, dicevamo, certo, ma lo si vede anche nel fatto che al primo posto c'è l'equilibrio tra vita privata e lavoro, che è un tema su cui la generazione Z non è disposta a fare grandissimi compromessi, e questo lo si capisce molto bene anche quando si parla dello stress e dei carichi di lavoro, perché nell'equilibrio vita-lavoro rientra anche il tema dello stress, perché è chiaro che se una persona è stressata diventa ancora più difficile gestire quel tipo di equilibrio, per cui di qui la metà dice in presenza di carichi troppo importanti cambio, così come cambio in presenza di una retribuzione che non mi va bene, e qui c'è
0: sì, pur essendo appunto la retribuzione non ai primi posti nelle priorità, però diventa un elemento discriminante quando la retribuzione, cioè non è come se non fosse l'obiettivo principale, perché è netto il dato: equilibrio vita-lavoro 60%, stabilità e sicurezza 48%, retribuzione 40%, però diventa per il 54% un elemento discriminante non come ambizione, ma quando dovessi vedere che rispetto ai tuoi concorrenti, ai tuoi colleghi e rispetto a quello che ti viene, la retribuzione è poco competitiva.
1: Sì, anche perché diciamo che è diventato anche più facile realizzare i confronti e i paragoni, certo, e quindi questo ovviamente dà alle persone più strumenti per fare delle valutazioni. Anche per questo c'è una maggiore complessità nella gestione dell'offerta che l'azienda fa.
0: Sì, una volta bastava dire, insomma, generazione. La dico male, bastava dire: guarda, scatti di aumento, auto aziendale con anche benefit, adesso devi l'equilibrio vita-lavoro è prioritario. Vedo molti messaggi al 349-238-6666. Per carità, c'è sicuramente, Cristina, anche il fatto che questa generazione, cioè il 97-2010, non è ancora così, ahimè, esigua come la generazione alfa e soprattutto la generazione beta, però sicuramente sono molti meno rispetto ai boomers e alla generazione X, e in parte anche ai millennials, la Y. E quindi loro sanno di essere pochi, come mi scrivono alcuni ascoltatori, cioè noi vediamo che c'è una domanda, un mismatching ogni anno in Italia, che viaggia intorno a 500.000 di profili. So benissimo l'obiezione: pagateli di più, in alcuni casi è sicuramente uno dei motivi, però loro sanno di essere pochi, sanno di essere, passatemi il termine, merce rara. Io chiamo la generazione beta e gli alfa ormai quasi dei panda, perché abbiamo invertito la piramide e sappiamo che siamo scesi ormai da qualche anno sotto i 400.000 neonati l'anno, quindi la parte finale degli alfa e tutti i beta. C'è anche questo elemento da un lato, cioè sanno di essere molto richiesti, oltre che, questo sarebbe tutto un altro ragionamento, c'è tutto il passaggio anche, diciamo, di eredità che sta iniziando a avvenire tra la generazione dei boomers e i loro figli, o anche in alcuni casi la generazione degli X e i figli, dove sappiamo che i figli sono sempre meno, cioè tu vai a disperdere meno patrimonio, di questo ci siamo già occupati in varie inchieste su quello che si chiama appunto la più grande trasferimento di ricchezza da una generazione all'altra. Cristina.
1: Sì, non dimentichiamoci che è in corso un passaggio generazionale nelle imprese che è molto più difficile rispetto al passato, proprio perché, come rilevavi, la generazione Z è una generazione in termini numerici più esigua rispetto alle altre, e questo chiaramente la attrezza in qualche modo, no? Dal punto di vista delle poi rivendicazioni. Beh, certo. e delle aspettative che d'altro canto non si può non tenere conto. Perché, come si diceva in apertura, di qui al 2030 non manca tanto, un lavoratore su tre apparterrà a questa generazione.
0: Sì, ma questo lo vediamo, quindi, al di là delle battute di alcuni imprenditori che mi dicevano ormai, quando faccio un colloquio sono io a essere interrogato più che interrogare, e addirittura uno mi dice, molti rispondono, le farò sapere, che era impensabile per la generazione mia, insomma, perché appunto hanno anche un, non dico che abbiano il coltello dalla parte del manico, ma hanno un potere contrattuale, Cristina, più forte, essendo meno, e in alcuni casi potendo contare anche su patrimoni futuri più ampi, perché se tu da tre figli, faccio per dire, passi a due o uno, è chiaro che dai maggiore patrimonio in eredità ai figli, no?
1: Certamente anche questo sposta i ragionamenti, quando poi uno deve pensare alla stabilità, alla sicurezza del posto, all'ambizione professionale, al percorso di carriera, tant'è che una delle cose che colpisce molto è che è una generazione che sì, ha delle ambizioni professionali, ma le ambizioni professionali vengono citate da circa un terzo, no? La stabilità e la sicurezza sono più importanti.
0: È una generazione forse più, non dico equilibrata, ma molto, vorrei quasi dire più tranquilla, nel senso che se al primo posto non c'è l'ambizione di carriera, che noi vediamo, stress, competizione, ma c'è l'equilibrio vita-lavoro, è una generazione non so se più saggia, perché io non vedo solo, lo dico ad alcuni ascoltatori che criticano questa generazione, ma io non vedo solo virtuosismi nella generazione a cui appartengo. Magari abbiamo sacrificato troppo della vita privata, degli affetti, delle relazioni per la carriera, per poi alcuni si sono ritrovati magari a spasso a 55 anni, a 60 anni, e così. È un altro modello, non vado a fare confronti su modelli e valoriali, quindi anche culturali così diversi. Ci sono delle cose anche positive nei ragionamenti che vediamo emergere dalla generazione Z sul maggiore equilibrio vita-lavoro, sulla carriera che non è tutto, e via così. Dopodiché qualcuno mi scrive, sì, perché sanno che la casa comunque ce l'avranno, per carità, alcuni ce l'avranno sicuramente di più, altri ascoltatori mi stanno scrivendo, però sa, con questi salari, il costo della vita, è chiaro che non puoi fare grandi progetti sul futuro, accumulare risparmi così, e ti godi anche il presente, anche questo è sicuramente vero. Chiedo una cosa in una battuta, Cristina Casadei, qual è la cosa, a tua che generazione appartieni? Tanto sono fasce abbastanza larghe, non voglio
1: alla sapere. Tua, appartengo alla tua generazione.
0: Ecco, alla rispetto X. Alla generazione, cioè, essendo tutta la generazione X, qual è la cosa che più ti ha colpito di tutto questo lunghissimo sondaggio che uno può consultare sul Sole 24 Ore?
1: Ma sicuramente l'attenzione appunto a percorsi molto più equilibrati e molto più sostenibili, nel senso che la sensazione che si tratti di lavoratori che si giocheranno tutte le loro carte, perché se le dovranno giocare, ma senza quella rapidità con cui voleva giocarsele la generazione dei boomers, anche perché poi in prospettiva stiamo dicendo loro che comunque l'uscita dal mercato del lavoro per pensionamento, per crescenza, si sposterà sempre più avanti, sarà sempre più lontana, e quindi come dire, meglio prenderla bassa.
0: Sì, alcuni ascoltatori mi fanno anche notare, poi, visto che l'allungamento dell'età della vita della generazione boomers e anche della X, tu avrai forse un tappo più lungo, nel senso, persone che continueranno a occupare posti apicali anche in età in cui prima uno era tranquillamente in pensione, questo potrebbe creare anche un minor voglia di andare subito a competere per la carriera, così come dici tu, poi sapendo che andranno in pensione comunque più avanti, che venga promesso, uno se la prende anche più calma e cerca di stabilizzare prima il rapporto tra vita e lavoro. Grazie a Cristina Casadei, grazie come sempre a Daniele Brunetti, a Chiara Pisani e a Gianluca Papa per l'assistenza in redazione e in studio, Anna Riva per l'assistenza in regia. Focus Economia torna lunedì dalle 17 in poi.

0: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Domenica 27 settembre torna Acetaie Aperte in provincia di Modena. Eventi e degustazioni per scoprire i segreti dell'aceto balsamico di Modena IGP e dell'aceto balsamico tradizionale di Modena DOP. Info su acetaieaperte.com. Campagna realizzata con il contributo del MASAF ai sensi del DM numero 068538 del 18-12-2025.

0: 2024 di Enrico Pagliarini.
1: Bentornati, una buona serata. Come sempre alle venerdì sera, una breve anteprima dei temi, delle voci, degli approfondimenti che poi vi faremo ascoltare nella puntata di 2024, domenica a partire dalle 14, oppure tra poco nella nostra versione super podcast. Dunque iniziamo dal caso Revolut, banca digitale britannica che è stata non attaccata ma truffata da cybercriminali che invece hanno attaccato un account PEC della prefettura di Reggio Calabria. Quindi Revolut si è vista arrivare una PEC apparentemente legittima. Poi alcuni potrebbero anche dire: ma sono stati forse poco attenti e forse potevano accorgersi di qualche cosa che non andava. Comunque, abbiamo parlato di questo caso con Paolo Dal Checco, esperto di cybersecurity e informatica forense. Ne ascoltiamo un breve estratto.
2: Questo attacco si chiama Man in the Mail, che io diciamo ho modificato coniando il Man in the Pack, cioè un attacco nel quale un uomo, un attaccante, entra in una mail, in questo caso una PEC, e ci rimane dentro, nel senso che, non è che fisicamente ovviamente, si logga come facciamo noi con un client di posta, a volte sono degli script, dei programmi, ma alla fine fa questo, e si legge le mail o le PEC che arrivano e può scriverne al posto del proprietario, con la caratteristica che quando scrive sembra proprio il proprietario. Quindi quando questi criminali che sono entrati nella PEC della prefettura scrivevano, erano in tutto e per tutto la prefettura. Quindi chi riceveva queste PEC credeva all'autenticità e rispondeva in modo coerente con la domanda.
1: Certo, e tra l'altro casi del genere possono durare anche molto tempo, settimane, mesi, perché ammettiamo che queste persone che hanno bucato la PEC della prefettura, e poi ti chiederò come possiamo ipotizzare che abbiano fatto, però dicevo, se queste persone operassero la notte, quando gli uffici della prefettura sono chiusi, possono inviare messaggi di posta elettronica certificata, magari cancellare le email inviate, quindi che non ce ne sia più traccia quando magari la mattina arriva un funzionario della prefettura, e quindi è molto difficile accorgersene.
2: Esatto, è molto difficile accorgersene anche se lo fanno di giorno, tra l'altro, perché le PEC inviate, così come fanno anche con le mail, le cancellano subito, non te le lasciano nella posta inviata, quindi tu non le vedi. E le PEC ricevute o le mail ricevute, nel caso di Man in the Mail, vengono cancellate appena arrivano, o meglio ancora filtrate via, cioè impostano ai criminali dei filtri. Infatti questo è un indice di compromissione molto forte. Se vi capita un qualcosa di questo tipo in cui vi chiedete se qualcuno può essere nella vostra casella, controllate se sono stati abilitati dei filtri. I filtri sono delle regole che impostano che quando arriva un messaggio proveniente da un certo indirizzo, per esempio nel caso specifico avrebbero potuto metterne una del tipo: se arrivano mail da Revolut, non le mettere nella posta inviata, ma girale a un altro indirizzo o metterle in una cartella molto molto nascosta e non permettere al proprietario di leggerle. Quindi in sostanza la prefettura non vedeva le mail di Revolut, anche se arrivavano di giorno.
1: È interessante questo, però normalmente uno mica va a vedere i filtri tutte le settimane, e quindi
2: c'è gente che non li guarda mai. Tra l'altro li vedi solo su web, non sul programma tipo Outlook che utilizzi. Quindi probabilmente sono lì e non lo sai per mesi e anni.
1: Beh, ovviamente su questo caso ci sono tantissime cose da dire, e le abbiamo dette e raccontate con Paolo Dal Checco. Quella che avete ascoltato è una brevissima anteprima dell'intervista, dell'approfondimento che vi offriamo in questa settimana di 2024. Domenica alle 14 nella nostra puntata, oppure tra poco, già in questa serata, nella nostra versione super podcast. Proseguiamo con un altro tema della settimana. La Commissione europea ha presentato lo EU Kids Act, una proposta di legge per rafforzare la sicurezza dei minori online, e ne abbiamo parlato con Innocenzo Genna, esperto di regolamentazione europea in ambito digitale.
3: Dunque, vi sono indicate delle età per i minori che diventano diciamo degli spartiacque per poter fare o meno determinate attività, del tipo: fino a 3 anni assolutamente nessun accesso di nessun modo ai social media, e fino a 13 anni si può avere un accesso, ma attraverso dei servizi video disegnati apposta, ma comunque attraverso un account gestito dal genitore, quindi non può essere il minore che in maniera autonoma accede. E poi c'è la fascia adolescenziale dai 13 ai 15 anni in cui non ci si può avere accesso, ma non si può avere un account autonomo, e eventualmente possono essere creati dei mini account che sono aperti e controllati dal genitore, con contatti limitati e massimo un'ora al giorno. Dai 15 anni in su c'è la possibilità di aprire un account, quindi un profilo, ma continuano ad applicarsi una serie di misure di protezione del minore che devono essere applicate alla piattaforma fino alla maggiore età, fino a 18 anni.
1: Perfetto. E qui ovviamente uno potrebbe commentare e dire: ah, ma sappiamo che i genitori aprono a nome del minore oppure fanno usare i loro account social ai più piccoli. E qui, ragazzi, è la solita storia, bisogna che anche i genitori abbiano un minimo di accortezza e capiscano e comprendano quali sono i pericoli che cerca in qualche modo di mitigare questa proposta. Parliamo di social media, parliamo di chatbot di intelligenza artificiale, parliamo di videogiochi, cioè questo è un po' il mondo a cui si riferisce questa proposta di legge, giusto?
3: Sì, infatti non i social in senso ampio, quindi da quelli che noi usiamo normalmente in via generalista, appunto a quello che tu hai menzionato, tra cui in particolare appunto i AI Companion, che sono insomma queste sorte di amici virtuali che possono portare tutta una serie di dipendenze.
1: Sì, negli Stati Uniti in particolare ci sono state delle cause che sono nate proprio dopo episodi anche piuttosto spiacevoli di giovani che sono diventati veramente dipendenti da questo rapporto con questi AI Companion, che potrebbero essere confusi o di fatto sono anche i chatbot di intelligenza artificiale, ma sono più focalizzati e pensati per essere proprio una sorta di compagno virtuale, che ne so, Character AI è stata forse una delle più note in questo ambito.
3: Infatti, se posso aggiungere, ci sono poi proprio delle norme proposte in questo atto europeo proprio per loro, per dire non possono essere attivi by default automaticamente e non dovranno simulare relazioni interpersonali, eccetera. Quindi insomma ci sono poi delle norme molto specifiche su questo, su come farle funzionare.
1: Siete all'ascolto dell'Anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, che potete ascoltare domenica a partire dalle 14 fino alle 15, oppure nella nostra versione podcast, il nostro super podcast online sul nostro sito, la nostra app e tutte le piattaforme di audio on demand. Podcast disponibile già da questa serata. Dunque, adesso vi faccio ascoltare l'anteprima di una chiacchierata che ho fatto con Alberto Pesoli, cofondatore e amministratore delegato di Binario, con la Y, una startup molto giovane che ha raccolto recentemente dai Venture Capital 2,1 milioni di euro e si occupa di sicurezza informatica. In particolar modo utilizza l'intelligenza artificiale per individuare e ovviamente correggere o far correggere le vulnerabilità software. Tema molto interessante, molto attuale. Sentiamo un breve estratto di questa chiacchierata con Alberto Pesoli.
4: Allora, noi siamo innanzitutto un laboratorio di ricerca, quindi abbiamo l'obiettivo di trovare delle vulnerabilità di sicurezza all'interno del software in generale. Come ti dicevo, lo facciamo da un punto di vista del codice sorgente, quando è disponibile, lo facciamo anche nel momento in cui non è disponibile, quindi abbiamo solo l'applicazione da analizzare. Oltre al laboratorio di ricerca, abbiamo due prodotti in questo momento che portiamo sul mercato, che si occupano di analizzare le problematiche di sicurezza nel codice, lo facciamo con Atlas, e le problematiche di sicurezza all'interno degli ambienti cloud, quello lo facciamo con Precog, e l'obiettivo è quello proprio di, diciamo, innanzitutto ridurre un po' il carico di lavoro per i team delle persone che si occupano di security, soprattutto da un punto di vista di cloud security, dove il quantitativo di dati da rivedere spesso è enorme.
1: I vostri clienti chi sono generalmente?
4: Allora, noi ovviamente questa è una soluzione, sono delle soluzioni molto, molto utili per diciamo tutte le tipologie di aziende. Ovviamente c'è un discorso da fare su chi poi ha effettivo interesse, no, per questo tipo di problematiche e può effettivamente affrontare il costo poi di queste soluzioni. Quindi noi lavoriamo, diciamo, principalmente con aziende di medie e le grandi, fondamentalmente. E in questo momento c'è una sensibilità molto forte su quello che è il settore finanziario, per via di varie problematiche, nonché una lettera che viene dalla Banca Centrale Europea di giugno, che insomma ha un po' cercato di spingere e di velocizzare quelli che sono i temi per la gestione delle vulnerabilità nello specifico.
1: Disegniamo degli scenari. Allora, uno scenario è: io sono una grande azienda, una grande, media, piccola azienda, insomma, che usa un software, utilizzo i vostri servizi per scoprire delle vulnerabilità. La prima domanda che mi viene in mente in questo scenario è che nel mondo, almeno che conoscevo io fino a qualche anno fa, erano i produttori del software che si dovevano occupare della scoperta delle vulnerabilità, o laddove qualcuno gli avesse detto guarda che c'è una vulnerabilità, nella correzione della vulnerabilità. Che cosa è cambiato?
4: No, questo è assolutamente corretto. Quindi noi lavoriamo comunque con i costruttori del software, da quel punto di vista con Atlas, proprio per andare ad analizzare il codice sorgente. Quello che è cambiato sicuramente è con gli strumenti di AI, con i large language model, è diventato molto più semplice trovare delle vulnerabilità all'interno del software in generale, quindi anche senza necessariamente passare per il codice sorgente. Per cui diciamo che adesso c'è una campanella di allarme un po' per tutta l'industria, perché c'è una vera e propria tornata di vulnerabilità, ma per tutti. I team di sicurezza e di sviluppo sono inondati da vulnerabilità, e questo aumenta i cicli di sviluppo e di rilascio per questi software. Nello stesso tempo, dall'altra parte, c'è chi attacca, ha un tempo molto ridotto per arrivare a poter attaccare effettivamente questi software.
1: Abbiamo concluso, era l'anteprima di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Vi aspettiamo domenica a partire dalle 14. Io sono Enrico Pagliarini, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata o una buona notte, tra poco le notizie di GR24.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Per le idee che fanno discutere.
12: No, la frase sono per la legalità.
11: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
13: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
11: Per allargare gli orizzonti.
14: La spesa per il PNRR.
11: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
15: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
16: Sono le 23.
17: GR24, il sole 24 ore.

0: Traffico a rischio nel Mar Rosso, una fregata italiana scorta un mercantile ma Crosetto chiede più impegno all'Europa. Dimessa dall'ospedale la professoressa accoltellata a Roma da un suo alunno di 13 anni. Trump vieta l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, dicono bugie. Buona serata dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. La fregata militare Bergamini ha scortato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, dopo la conquista della punta dello Yemen da parte degli Houthi. È altissima la preoccupazione delle compagnie mercantili italiane, che hanno fatto pressione sul governo per alzare la vigilanza dopo che già la marina francese sta scortando le proprie navi mercantili. Il ministro della difesa Guido Crosetto si dice pronto a mettere a disposizione un'altra nave militare, ma ha scritto all'alto rappresentante Kaya Kallas chiedendo all'Europa più fondi e più navi da parte di tutti i paesi membri. Il ministro Crosetto su Sky.
1: A me interessa ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
0: È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina da un suo alunno di 13 anni, italiano, nella scuola media Giovanni Verga a Centocelle, Roma. Il ragazzo, che aveva dei debiti e oggi doveva fare una verifica di recupero, ha spruzzato spray urticante sul volto della professoressa, poi l'ha colpita ai fianchi con un coltello, per fortuna in modo superficiale. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola, originario del Congo. È stato un gesto meraviglioso, ma non cambio le mie idee sulla remigrazione, ha detto a Repubblica la professoressa, che sui social esprime esplicitamente le sue simpatie per le idee di Vannacci. La Commissione europea è fredda sulla decisione dell'Italia di finanziare il taglio del bollo auto 2027 con i risparmi del PNRR, ma il ministro Giorgetti difende la legittimità della scelta.
2: Il taglio del bollo auto è sotto esame a Bruxelles. La Commissione, fa sapere un portavoce, valuterà la misura nel pacchetto paese del semestre europeo. Nel mirino ci sono le risorse che il governo intende utilizzare per coprire le misure, ossia i risparmi sui prestiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR resta uno strumento basato su risultati e i risultati, avverte Bruxelles, sono legati ai pagamenti. Ma l'esecutivo tira dritto. Il taglio del bollo, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, è coperto con soldi nazionali e non con risorse europee. I risparmi sui finanziamenti del PNRR sono risorse del bilancio dello Stato. Il governo e soprattutto il Parlamento, sottolinea Giorgetti, ne dispongono come meglio ritengono e ripete che l'esenzione del bollo sarà una misura strutturale. Il ministro dell'Economia intanto ha rilanciato l'allarme sui costi dell'energia a Dublino nella riunione informale dell'Ecofin organizzata dalla presidenza di turno irlandese. Sul tavolo c'è la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Al momento non c'è una proposta europea, decidono gli Stati membri, ripete il commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Ma per Giorgetti va fatta una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale. Il consenso sulla tassazione degli extra profitti, dice il ministro dell'economia, si allargherà e la commissione dovrà agire. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato sul social Truth di aver messo al bando dalla Casa Bianca i giornalisti della CNN, di Politico e dell'emittente MS Now, a causa, scrive, delle loro continue bugie, e altri saranno esclusi presto, aggiunge Trump. Secondo l'editore del New York Times, A.G. Sulzberger, Trump usa gli strumenti del potere governativo per indagare su giornalisti, citarli in giudizio e perseguirli penalmente per il semplice fatto di fare il loro lavoro. Calcio Serie A, nell'anticipo della quinta giornata il Monza ha battuto il Sassuolo per 2-1, ottenendo la sua prima vittoria in questo campionato. Ed è tutto per questa breve edizione di GR24, quella lunga a mezzanotte.

0: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Case e città più accessibili, vivibili e sicure. Le sfide per il futuro dei territori. Sono i temi al centro della conferenza Città nel futuro 2030-2050 promossa da ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, con la direzione di Francesco Rutelli, che si svolgerà a Roma l'1 e il 2 ottobre. Radio 24 sarà presente con i suoi studi nella piazza del Museo Maxi. Info su radio24.it, sezione eventi.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci siamo. Naso che cola, occhi che lacrimano, respiro corto. Che succede? Lo chiediamo oggi alla professoressa Francesca Puggioni, che è in linea con noi, specialista in malattie dell'apparato respiratorio, che è posizione clinico organizzativo dell'Immunocenter dell'IRCCS Humanitas Research Hospital di Milano. Buongiorno prof.
2: Buongiorno a tutti. Buongiorno.
1: Per l'influenza è presto. Che sta succedendo?
2: Sta succedendo che arrivano gli allergeni autunnali. Siamo fortunati perché questo caldo rallenta l'arrivo degli acari della polvere, non siamo ancora chiusi in casa e non stiamo facendo il cambio degli armadi, ma in questo momento abbiamo una piccola coda delle graminacee in tutta Italia e grandi concentrazioni invece delle composite Ambrosia e Artemisia, che sono delle piante che si trovano dappertutto, in terreni incolti, nei bordi della strada, le rotatorie, argine, aree dismesse, e hanno lo stesso potere dei vari pollini che abbiamo imparato a conoscere e quindi creano colorinite, asma e vari sintomi allergici. È molto frequente, visto che in questo periodo abbiamo un alternarsi di caldo freddo e temporali, non sapere se si è allergici alle composite, soprattutto se è il primo anno, ma si può essere allergici a queste piante, non saperlo e confonderlo con un banale raffreddore. Non c'è età, quindi qualunque età si abbia, se all'inizio dell'autunno, quando il caldo ci abbandona, inizia il primo fresco, si hanno questi sintomi, soprattutto prurito oculare, rinorrea e starnutazione, attenzione, perché che abbiamo 6 anni o che abbiamo 90 anni si può diventare allergici alle composite Ambrosia e Artemisia, appunto.
1: Professoressa Puggioni, il consiglio per noi?
2: Attenzione a quello che si fa al di là del respirare per quanto riguarda l'alimentazione. Noi sappiamo già che tutti i pollini hanno delle reazioni crociate con vari tipi di frutta e verdura, ma in particolare le composite appartengono alla stessa famiglia botanica di camomilla e tarassaco. Quindi per chi ama le tisane o chi pensa di utilizzare dei rimedi tipo ho gli occhi gonfi e quindi mi metto le bustine di camomilla, utilizzo il collirio alla camomilla, ecco, in questi casi assolutamente no. Facciamo una diagnosi e seguiamo le indicazioni dell'esperto allergologo.
1: Grazie alla professoressa Puggioni per essere stata con noi, è sempre un piacere.
2: Un piacere per me, buon lavoro.
1: Alla prossima, mentre ci sta aspettando Gianluca Nicoletti, non facciamolo aspettare. A tra poco, buon ascolto e buona giornata, un saluto dalla vostra Nico.

0: Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
1: Gli eurodeputati hanno detto sì al Kids Act, la proposta annunciata da Ursula von der Leyen per rafforzare la sorveglianza dei minori sempre più connessi. L'onere della prova è una delle novità, spetta adesso ai servizi online, ai creatori di app. Saranno loro a verificare l'età dei minori che si iscrivono e non viceversa. E saranno loro a dimostrare che i servizi sono sicuri fin dalla progettazione. Perché quello trascorso su schermi e tastiere, ha ricordato ieri la presidente della Commissione Europea, è tempo sottratto all'infanzia dei bambini e alla realtà dei rapporti umani.
2: L'Europa si sta muovendo in maniera decisa sul controllo degli strumenti di fascinazione e di frullamento mentale da parte delle grandi piattaforme di social network, ma non soltanto quella, soprattutto nei confronti del pubblico più fragile. Adesso entreremo in merito in quelli che sono i termini di questo Kids Act europeo, cosa dice, qual è il termine delle garanzie che devono dare le piattaforme, quali sono le sanzioni che dovranno dare le piattaforme, perché finalmente, come dice oggi sul Corriere della Sera Alberto Pellai, che è un ospite usuale di questa radio, si è sposta l'asse della responsabilità non soltanto sulle famiglie, sui genitori, sui parenti dei minori che non controllano abbastanza, ma entrano in gioco anche le piattaforme, perché finora la responsabilità delle piattaforme sembrava quasi inesistente o neutrale. Beh, la piattaforma mette a disposizione il contenuto, poi, come dice anche Magna Marchi, se le persone sono così fragili da rimanere invischiati nelle mucillaggini delle seduzioni dell'algoritmo, beh, è peggio per loro. Se ci sono minori è colpa dei genitori che gli danno il telefono in mano quando sono troppo piccoli, non li controllano abbastanza. Diciamo, rimaniamo dell'idea che ci sia un forte bisogno di alfabetizzazione sulle famiglie, ma è anche vero che ora cominciamo a ragionare sul fatto che quello che ci arriva nel telefono, meraviglioso, stupendo, in gran parte l'illusione abbiamo che sia gratuito, qualcosina sta cambiando nella nostra vita. Non occorre essere minore, essere bambini. Io stesso, ormai con un piede nella fossa, mi trovo a volte osservatore compulsivo di baggianate assolutamente totali. Evidentemente l'algoritmo è così bravo che riesce a dare una sorta di torpore, di muovere tutte le endorfine, alimentare la mia dopamina. In quel momento io non penso, non ho problemi, non ho nessun tipo di malessere, mi sento in una bolla di felicità e continuo a guardare i gattini che si mangiano i coccodrilli, le vecchie che fanno lo spogliarello, tutto quello che pensa in questo momento l'algoritmo che a me possa fare piacere. Quindi il numero è 800240024. Oggi vorrei sentire le voci dei genitori, dei parenti, dei nonni, per sapere esattamente qual è il loro tipo di azione che fanno nei confronti degli strumenti di accesso al mondo digitale dei propri figli, nipoti o bambini in carico minori. Andrea Rossetti, buongiorno.
3: Buongiorno Gianluca.
2: Bentornato Andrea Rossetti in questa nuova stagione di Melog, ricordo professore di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Andrea, ne parliamo ormai da anni di queste norme che devono in qualche maniera, dovrebbero regolamentare e verificare l'età dei minori. Secondo te in questo momento questa ultima proposta, ancora non è attuabile, ma però diciamo molto ben definita, potrebbe cambiare qualcosa?
3: Sì, sicuramente sì. Ecco, purtroppo, appunto, come hai detto tu, è solo una proposta che non è ancora calendarizzata, quindi non sappiamo quando e se passerà davvero poi al Parlamento europeo per poter entrare in vigore.
2: Comunque, quindi sì, è puro marketing, che oggi ne parliamo tutti, pagine sui giornali, notizie su tutte le agenzie, marketing istituzionale.
3: Sì, non solo direi, perché in realtà nell'ultima, durante questa estate sono usciti una serie di articoli scientifici abbastanza importanti che hanno evidenziato una fortissima correlazione tra l'uso di questi strumenti e la diminuzione di capacità cognitive da parte dei ragazzetti, di quelli più grandi. Insomma, ultimo questa relazione del PISA che misura le capacità appunto di lettura e di far di calcolo, e c'è questa diminuzione che sembra concomitante con l'uso di queste piattaforme da parte dei più giovani. Quindi in realtà è stata una risposta dell'Europa, derivante anche dal fatto che i vari stati si stavano muovendo un po' in maniera sparsa, insomma, cercando di dare regole diverse. Quindi questo se verrà approvato sarà un regolamento, quindi sarà immediatamente applicabile su tutto il territorio europeo e sarà norma superiore rispetto a tutte le norme, le eventuali norme statali. Quindi è un passo importante in avanti che ribalta, come giustamente dicevi tu citando l'articolo del Corriere, ribalta la responsabilità, no? Qui è la responsabilità che deve mettere a disposizione dei ragazzini dei sistemi, delle piattaforme che siano safe by design, come si dice, no? Quindi progettati per essere sicuri, e se non sono sicuri chi ne risponde direttamente, prima dal punto di vista amministrativo e poi eventualmente dal punto di vista civile, sono le grandi piattaforme.
2: Ecco, su questo termine di sicurezza è un termine molto elastico e anche molto ambiguo, perché può dirti la piattaforma: io evito che possa essere adescato da persone malintenzionate, che possa accedere a contenuti che potrebbero essere pericolosi per lui. Però, sai, essere sicuri significa anche non trattenere una persona davanti a un display per ore e ore, bombardandogli il cervello con delle cose che equivalgono a una sostanza stupefacente, a una droga, a un sedativo. Vediamo di capire esattamente quali sono le scelte e la griglia normativa in cui si dovrebbe muovere, poi in cui dovrebbero poi essere attuate queste norme, ammesso che ciò accada.
1: Ma cosa cambia per i giovanissimi? Innanzitutto, per aprire un account autonomo bisognerà aspettare 15 anni. Le piattaforme digitali saranno vietate ai minori di 13 anni. Fra i 13 e i 15 anni spetta ai genitori il controllo diretto sui figli. E ancora, tra i 15 e i 18 anni gli adolescenti potranno aprire da sé a proprio nome degli account, ma questi ultimi dovranno essere sicuri e privi delle caratteristiche che creano dipendenza, tra cui lo scroll infinito e le raccomandazioni altamente personalizzate.
2: Queste erano, diciamo, una sintesi dei contenuti di questa proposta presa da TV 2000. Allora, Andrea, entriamo nello specifico, cominciamo a raccontare cosa dovrebbe cambiare, quali sono i campi in cui sono intervenuti. I minori 13 anni non possono aprire nessun account social, ma questo già non accadeva?
3: Sì, non per tutti gli account, non per tutte le tipologie di account, soprattutto c'è un divieto esplicito di attivare qualunque forma di intelligenza artificiale. Per la verità, per i minori di 13 anni la norma prevede che sia possibile l'uso unicamente con l'account dei genitori e sotto il controllo dei genitori, e questo, se vogliamo, è un po' un punto debole, no, della norma. Sotto i 13 anni di fatto non c'è nessun controllo imposto alle piattaforme, perché il controllo, la sicurezza che riguarda le piattaforme riguarda quelli che hanno più di 14 anni. Tra i 14 e i 15 anni potrà essere fatto un mini account sotto il controllo del genitore, e per il mini account varranno le cose che si diceva nel servizio adesso, cioè sarà vietato lo scrolling infinito, saranno vietati gli algoritmi che hanno come fine quello di tenerti di trattenerti sulla cosa, e ci sarà un limite di un'ora di utilizzo per levare le piattaforme, e tutto questo dovrà essere ingegnerizzato dalla piattaforma stessa, cioè non dovrà essere qualcosa che dovranno fare i genitori, ma sarà fatto automaticamente dal sistema.
2: Beh, è un bel impegno in tecnologia, perché devi cambiare parecchio le piattaforme, le piattaforme lavorano proprio sul fatto che tu ci rimani,
3: certo,
2: attaccato.
3: Certo.
2: Mi sembra che la soluzione potrebbe essere quella di una doppia entrata, perché secondo te le grandi piattaforme rinunceranno a quello che è il loro strumento più potente di marketing e quindi di profitto, che la gente rimane appiccicata?
3: No, allora, la gente sopra i 18 anni queste regole non valgono, ovviamente, sto parlando dei minori.
2: Ho capito,
3: allora,
2: ma se cambi la piattaforma devi fare un accesso solo per i minori, in cui viene epurato
3: però
2: di tutte le trappole per i più grandi.
3: Però ovviamente sono previste sanzioni molto pesanti, come al solito nell'Unione Europea, no?

0: È stata potente e infatti poi si è concretizzata questa azione in una serie di cause legali in diversi stati, perché non dimentichiamoci che gli Stati Uniti non hanno una legge federale su queste cose, però alcuni stati ce l'hanno e in alcuni stati hanno perso, ma anche Meta e YouTube Kids, se non ricordo male, hanno perso queste cause e dovendo risarcire prima gli stati e poi le famiglie con risarcimenti milionari, come spesso accade negli Stati Uniti. Quindi direi che il movimento non riguarda solo l'Europa, ma riguarda anche gli Stati Uniti, che è una cosa ovviamente interessante, perché se arrivasse solamente all'Europa, le grandi piattaforme, che sono tutte statunitensi, si opporrebbero. Invece questo è un problema anche che loro hanno nella loro patria, insomma, e quindi dovranno in qualche modo dotarsi di questi sistemi che, come dici tu, sono effettivamente molto costosi. Cioè mettere insieme questo sistema semplicemente di verifica dell'identità sarà effettivamente costoso, anche semplicemente utilizzare l'algoritmo che ti blocca, no, dopo tot minuti che stai guardando. Sono cose che effettivamente sono costruite, ma dovranno essere fatte pena sanzioni pecuniarie particolarmente consistenti.
1: Ecco, seconda domanda è politica, me lo sto chiedendo mentre tu parlavi, ma come si concilierà l'uso trampiano degli strumenti digitali con questa necessità di dare una regola? Mi sembra che sono due teste, due facce della stessa persona, che difficilmente, la persona, parlo degli Stati Uniti d'America, possano convivere tranquillamente. Da una parte porre delle regole per limitare, d'altra parte la massima espansione e l'uso più terrificante e vigliacco dell'intelligenza artificiale, trasposizione della realtà, della menzogna, della finzione. E come fanno a convivere queste due cose?
0: Questo è il problema, se vuoi, perché mentre le corti americane, il tribunale americano si stanno effettivamente schierando dalla parte delle persone danneggiate, le famiglie dei ragazzetti danneggiati, effettivamente c'è Trump, no, che minaccia da un momento all'altro di bloccarci, di bloccare ogni servizio sul territorio europeo. Questo effettivamente è un problema, direi questo è il problema dal punto di vista politico, e qui ovviamente una risposta non ce l'abbiamo. Finché non cambierà l'amministrazione americana saremo in una situazione veramente critica in questo senso, insomma, perché effettivamente possono letteralmente spegnere il web dalla loro parte, i servizi che noi utilizziamo. È vero che i grandi provider, le grandi piattaforme hanno tutte anche dei server per rispettare ad esempio il GDPR sul territorio europeo, però è anche vero che su un ordine specifico del Presidente degli Stati Uniti questi possono spegnersi i servizi. Questo è un problema, direi questo è il problema, e vedremo come la politica lo risolverà nei prossimi mesi, letteralmente, insomma, perché sicuramente avremo delle. Non ho ancora visto reazioni statunitensi su questa cosa. Stamattina ho fatto un giro veloce sui principali giornali statunitensi, non ho ancora visto in evidenza delle reazioni, ma sicuramente nei prossimi giorni ci saranno reazioni a questo.
1: Ne scrivono i giornali che non sono italiani di questa cosa?
0: Sì, in Europa sì, in Europa c'è molta attenzione a questa cosa qui. Negli Stati Uniti, te l'ho detto, c'è molta attenzione negli Stati Uniti ai processi che si stanno effettuando contro le piattaforme. Facendo un giro effettivamente sui processi, anche sui giornali che hanno una risonanza internazionale, tipo il New York Times, trovi effettivamente quasi settimanalmente notizie di come stanno andando questi processi, perché spingeranno le aziende inevitabilmente a cambiare, insomma, perché appunto lì poi il risarcimento ci può essere anche da noi, puoi risarcire solamente il danno che effettivamente è provocato. Invece negli Stati Uniti il giudice può decidere di darti una multa unicamente per castigarti, anche se non c'è stato nessun danno effettivo, perché ti sei comportato male. E i giudici
1: mi sembra in questo caso qualcosa difficilmente applicabile però alle nostre latitudini. Abbiamo già due telefonate, il numero è 800240024, diteci come vi state comportando in attesa che l'Europa poi dia delle norme e metta delle sanzioni.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Sa Raffaele Roma è l'Ademeo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione.

0: iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro.
1: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
7: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 19 settembre. Una modesta perturbazione si porta verso il sud, la pressione aumenta. Mattinata per lo più stabile ma con un cielo nuvoloso, irregolarmente nuvoloso su tante regioni. Nel corso del pomeriggio aumenterà l'instabilità al centro-sud e sulla Sicilia, con precipitazioni anche sotto forma di temporale. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Perché? Perché?
11: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Dalle ultime scelte sul concordato preventivo alle novità su IVA e professionisti per arrivare al reddito d'impresa. Segui la prossima edizione di Speciale Telefisco. Gli esperti del Sole 24 Ore faranno il punto sulle novità della riforma e sugli adempimenti dell'ultima parte dell'anno. Speciale Telefisco, giovedì 24 settembre dalle 9 alle 13. Per saperne di più vai su ilsole24ore.com/telefisco-settembre.
13: Audi for Business, main partner di Speciale Telefisco, offre consulenza personalizzata e tutta la qualità di Audi Service. Semplificare fa strada al tuo business.

0: Kellogg.
1: Secondo un'indagine promossa da Con i Bambini, l'83% degli italiani adulti è preoccupato dalla dipendenza degli adolescenti da internet, smartphone e tablet.
2: E siamo preoccupati, però non sappiamo cosa fare, perché non si toglie facilmente il telefono, non riusciamo a toglierlo.
3: Noi giovani ci informiamo, cioè per esempio si leggono molto di meno i giornali, le notizie passano molto attraverso i social, quindi effettivamente io stessa molto spesso uso tanto il telefono. Io credo che ad oggi non possiamo impedire i social, perché il mondo sta andando avanti ed è un mondo ipertecnologizzato e bisognerebbe semplicemente insegnare alle nuove generazioni come rapportarci in maniera consapevole. Interverrei sulla prevenzione piuttosto che su, diciamo, la repressione.
4: Sì, poi sono le cose che diciamo, ridiciamo, rimastichiamo tutti a tempi alterni secondo delle circostanze. Poi succede come questa mattina, un ragazzino a Roma, come avete sentito il nostro giornale radio, che spruzza il peperoncino, poi accoltella la professoressa per farsi una storia su Instagram, non so, ah no, su Telegram, figuriamoci, che poi non c'entra niente, non è nemmeno un social network. Si capisce che il problema è più radicato, c'è anche un problema fortemente legato alla società, non soltanto all'uso dei social network. Sentiamo, intanto ringrazio Martin Garamone, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma, prima di ritornare con Andrea Rossetti, docente di informatica giuridica alla Bicocca di Milano. Sentiamo gli ascoltatori che sono in attesa da molto tempo. Giuseppe da Roma, buongiorno.
5: Sì, buongiorno dottor Nicoletti, intanto la volevo salutare e dirle che la seguo dai tempi in cui commentava i programmi televisivi su un'altra stazione, quindi le faccio i complimenti.
4: Sono passati 30 anni quasi.
5: Esatto, malgrado la mia giovane età già la seguivo, diciamo.
4: Va bene, mi fa piacere.
5: Quindi mi divertivo molto. E detto ciò, il tema è assolutamente, io ho dei figli piccoli e diciamo quello che ho cercato di fare dal mio punto di vista è di dare un esempio, eliminando lo smartphone, perché il problema poi non sono tanto, cioè i social sono un problema, ma è proprio questa
4: tecnologia. Quanti anni hanno i suoi bambini? Quanti anni hanno?
5: Ho 7 e 10.
4: Ah beh, piccolissimi, proprio piccoli, certo.
5: Sì, beh, comunque anche loro cominciano, soprattutto il più grande, insomma, cominciano, se ne comincia a parlare di questa tematica.
4: Ma perché i loro compagnetti sono già dotati di strumenti digitali, oppure è una regola che in quella fascia d'età, secondo lei, vale per tutti?
5: No, non proprio, diciamo, nella sua classe, ma se ne vedono in giro comunque. Se ne vedono in giro, in classe, nella nostra classe se ne è parlato e secondo me questo ha creato delle remore da parte dei genitori, insomma delle attenzioni maggiori rispetto a luoghi in cui non se ne parla. E personalmente quindi io cerco di dare l'esempio, e tanto che ho comprato un telefono, un dumb phone, ossia questi telefoni che con i quali si possono fare solo sms e chiamate, diciamo i vecchi Nokia, ecco, adesso ci sono dei modelli nuovi aggiornati. Con i quali
4: ma
5: io,
4: questo telefono chi lo usa? Lo usano i figli per chiamare a casa?
5: Lo uso io.
4: Beh, lei si è autocastrato per evitare che cadano in tentazione i suoi bambini.
5: No, intanto comincio da me, cioè il discorso che ho fatto è intanto comincio da me a dare un esempio, perché loro vedono persone connesse a tutte le ore. Cioè, il problema non è levarlo ai bambini.
4: E quindi ha due telefoni, immagino, perché qualunque cosa uno faccia nella vita oggi non si può più rinunciare a avere, che ne so, WhatsApp o una piattaforma del sì.
5: Non è vero, è proprio questo il problema. Cioè, le banche si possono gestire con SMS. Ho messo un po' a cambiare, ma si può fare le banche con l'SMS, WhatsApp si scrive che non rispondo e che magari lo vedo solo due volte a settimana piuttosto di vederlo 30 volte al giorno.
4: Sì, sì, ma dipende dal proprio stile di vita, dalla propria professione. Ci sono ormai delle professioni, tipo la mia, che renderebbe impossibile di non avere un telefono ultra funzionante per fare tutte quelle operazioni lì. Non vorrei arrivare verso una sorta di nuovo puritanesimo, è ammirevole che quello che fa, e se può vivere lo stesso, lavorare lo stesso, ben fatto sicuramente, però è un'operazione, non può essere spalmata sull'intera popolazione. Andrea Rossetti.
6: Sì, condivido questa idea, insomma è un'ottima idea non dare ai ragazzini il cellulare, questo indubbiamente. La nostra idea, nostra qui, come forse vi dico ogni volta, insomma qui in Bicocca c'è un centro che si occupa proprio di benessere digitale con particolare attenzione ai minori, la nostra idea è che i ragazzini non dovrebbero avere in mano un cellulare prima dei 14 anni. Non è così adesso, perché le ricerche che abbiamo fatto, che ha fatto questo cerco, mostrano che di solito l'andare alle medie coincide con l'avere a disposizione un cellulare anche per scambiarsi i compiti o per fare delle cose. Ecco, questo andrebbe posticipato. Ridurre completamente.
4: Ma guarda, anche i genitori più ben intenzionati, lo so perché poi sento le testimonianze di amici più giovani. Uno parte con il buon proposito, ma poi finisce che rendi tuo figlio una sociale perché ce l'hanno tutti gli altri. O c'è proprio una azione generale che in quella classe sono tutti d'accordo, sennò alla fine togli tuo figlio uno strumento socializzazione inutile, lo prendono per il culo a sangue dal primo giorno che entra in classe fino all'ultimo giorno di scuola media.
6: Sì, questo è il nostro centro di ricerca, ha anche germinato una fondazione che si chiama Patti Digitali, che aiuta proprio le classi e i genitori a instaurare un rapporto di dialogo nelle classi in maniera da agire in maniera coerente in tutta la classe. È molto importante, è un movimento che si sta diffondendo a livello italiano e che è seguito, perché il problema che l'ascoltatore mostrava, cioè ha manifestato, effettivamente è un problema che sentono molti genitori. Il problema con le medie poi è che, ahimè, alcuni insegnanti a volte danno i compiti con WhatsApp, no? Questa è una cosa che non dovrebbe essere fatta, insomma, anzi adesso anche la legge italiana lo vieta assolutamente, no? Però noi abbiamo visto casi anche di questo genere. È chiaro a questo punto che il cellulare diventa addirittura strumento didattico di cui il ragazzino non può fare a meno. Ecco, queste cose dovrebbero essere evitate, no?
4: Per Oddio, basterebbe noi fare un'applicazione proprietaria che fa la scuola, attraverso la quale si scambia i compiti con gli insegnanti. Non sono cose complicatissime, invece che usare le piattaforme di uso comune, dice, ogni classe ha una piattaforma dell'istituto che è usata per scambiarsi i compiti, una piattaforma chiusa, uno lo trovo. Sarebbe ovviare il problema anche con una semplice soluzione proprio di tipo informatico, no?
6: La piattaforma c'è, il problema è che è più comodo usare WhatsApp. Le piattaforme c'è perché il registro elettronico, no? C'è in tutte le scuole ormai, e nel registro elettronico i docenti dovrebbero mettere i compiti. Alcuni trovano più comodo mandarli invece via WhatsApp. No, mi rendo conto che è insensata la cosa, ma però gli strumenti ci sono già. Le persone semplicemente non li usano perché non si rendono conto che usare questi strumenti comporta una serie di problemi che magari non sono immediatamente evidenti, ma che saltano fuori.
4: Potrebbe il ministero fare una norma precisa con sanzioni gravi, obbligando gli insegnanti a usare la piattaforma interna alla scuola, il registro elettronico. Usate quella, chi non la usa viene sanzionato. Non mi sembrano soluzioni complicatissime. Sentiamo Cristina da Prato.
0: Buongiorno. Allora, io, avendo una figlia di 11 anni, sono consapevole, insomma, di tutto il problema che c'è intorno all'uso di questi smartphone, e quindi avendoglielo dato adesso, proprio perché è cominciata la scuola, per un discorso anche appunto di collegarsi su questa piattaforma per vedere i compiti e tutto, l'abbiamo preso però con delle regole, vale a dire niente social e il WhatsApp e lo YouTube, che possono essere utilizzati anche per fini scolastici o di comunicazione con i suoi compagni di classe, sono limitati all'uso a un'ora al giorno, e questo è tutto quello che le è concesso. E io la informo tanto, consapevole, perché quando succedono dei casi di bambini e di problemi nati dall'uso dei social, o che la tengo al corrente, gliele dico e le faccio ben presente quali possono essere i pericoli dell'uso dei social in mano dei bambini, e quindi diciamo che l'ha presa per il verso giusto, ha accettato queste condizioni. Ecco.
4: Beh, questo però mi rendo conto che richiede da parte sua un impegno particolare, deve dedicare una parte importante del suo tempo a questo tipo di lavoro, che è un tempo ben impiegato secondo me, però quanti sono in grado di fare questo? Io mi rimbalza in testa una trasmissione che avevo fatto poco tempo fa, in cui un collega che era stato in Cina mi racconta che in Cina ai bambini elementari hanno intelligenza artificiale come materia didattica, e perché noi abbiamo ancora il problema invece che hanno un uso distorto dello smartphone? Non so come rispondermi.
7: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.

0: Melog.
1: Allora offrisco una telefonata che proprio mi intra a quello che stiamo dicendo sul registro elettronico. Lorenzo da Torino.
2: Sì, buongiorno. Premetto di essere un fanatico della tecnologia, ho il telefonino, lo uso molto, computer eccetera eccetera, però siamo molto attenti per quanto riguarda i nostri figli. E trovo che il registro elettronico sia stato sia una cosa utilissima come tutte le cose tecnologiche, però io noto ad esempio che mio figlio, con la scusa di accedere al registro elettronico, poi magari dietro si apre delle pagine di, non so, YouTube o qualche altra cosa, e quindi, cioè, in ogni caso tutta questa tecnologia secondo me ha il gravissimo problema di far perdere la concentrazione ai ragazzi. Non sono più capaci di rimanere concentrati per non dico un'ora, perché ora sarebbe incredibile, però anche solo per 10 minuti, e questa cosa secondo me potrà generare dei gravi problemi cognitivi.
1: No, mi rendo conto che alcuni strumenti di uso comune oramai, come i sistemi di intelligenza artificiale, sono dei facilitatori e dei grandi alleati di non impegnarsi. Per giocare Andrea Rossetti, come la trasmissione, ha chiesto a Gevini come devo comportarmi nella trasmissione Melog. E ha detto: sta attento, Nicoletti ti farà una domanda cattiva, a questa domanda rispondi così. Cioè, tutta la pappa fatta. Adesso questa è una gioco, una facezia fra amici, ma mi rendo conto che fa passare lo stimolo di impegnarsi a un ragazzino che non vede l'ora di fare i compiti alla svelta e tornarsene a casa. Sentiamo Riccardo da Milano, poi concludiamo con Rossetti. Riccardo da Milano.
3: Buongiorno. Io chiamo perché sono uno di quei genitori che ha partecipato a questa bellissima iniziativa che si chiama Patti Digitali Aspettando lo Smartphone. Sostanzialmente è una fondazione dal 2025, ma questa idea è già nata nel 22 col supporto anche dell'Università Bicocca. Noi ci impegniamo a limitare l'uso ai minori dello smartphone e di qualsiasi dispositivo tecnologico, ma soprattutto vogliamo portare avanti questa cosa che ormai è una proposta anche europea, in merito al divieto assoluto dell'uso dei social network da parte dei minori di 13 anni. Molte, so che alcune nazioni lo hanno già portato avanti, lo stanno già mettendo in pratica. Secondo me l'Italia è veramente molto indietro rispetto a quello che sta succedendo negli altri paesi europei.
1: Ma più o meno si sta mettendo a punto una norma europea, poi varrà per tutti. Andrea Rossetti, sei d'accordo con quello che dice l'ultimo ascoltatore?
4: Sì, direi che l'Europa in genere stanno muovendo in maniera un po' scomposta, e quindi sarebbe poi complicato ovviamente far rispettare da questi giganti delle piattaforme tutte le varie normative. La Francia è particolarmente avanzata, altri paesi che seguo sono più o meno a livello europeo. Devo dire che un po' prima dell'estate il dibattito si è molto acceso. Questo ministro dell'istruzione, che per carità avrà moltissimi difetti, però devo dire che ha puntato abbastanza l'attenzione su questo problema. È chiaro che le norme non bastano, questo lo sappiamo, no? Lo sappiamo benissimo, perché poi il problema è sempre farle rispettare, nel senso che se il genitore dà col suo account al ragazzino di 10 anni il cellulare, questo potrà vedere qualunque cosa, dalla pornografia a tutto quello che comporta un account da adulto. Però io devo dire che c'è attenzione anche politica su queste cose, anche a livello regionale, insomma, quindi noi qui come centro di ricerca della Bicocca si riesce molto in questo periodo a interagire con i politici, cosa che fino a qualche anno fa invece non avveniva. Addirittura appunto si è riusciti a creare una fondazione, Patti Digitali, proprio perché l'attenzione è del mondo, diciamo, dell'istruzione molto molto attiva in Italia su queste cose. C'è ancora molto da fare, per carità, insomma, però direi
1: diciamo che
4: ci
1: la
4: sono...
1: politica Andrea usava in maniera molto demagogica l'uso, il controllo della rete, quando era molto più leggera l'intrusione nella vita di ogni essere umano. Basta dire: non date ai vostri figli in mano uno smartphone, via. Però oggi è talmente diffusa nell'ambito degli equilibri familiari la frequentazione di ambienti digitali, che rischio che vai a toccare questi equilibri digitali e ti si rivolta contro l'elettorato, e questo è il fatto, perché non so quante mamme o papà saranno d'accordo nel dire non devono dare il telefono al figlio, non dare lo smartphone al figlio, perché dice per noi è utile, ci fa stare tranquilli e quando ce l'ha sta più buono, non ci rompe le scatole e via dicendo, e questo è il fatto.
4: Certo, c'è un problema, no? Che usi lo smartphone o comunque questi sistemi come babysitter fondamentalmente, no? Ti metti davanti al ragazzino e sei a posto, insomma.
1: Ti senti più sicuro, dici sì, esce mio figlio o mia figlia, con gli amichetti gli lascio lo smartphone così almeno lo controllo, ecco, c'è questa idea.
4: C'è anche qui un problema, ne discutevo proprio ieri con alcuni colleghi, di questo più difficile distacco dei ragazzini dalla famiglia, proprio perché il controllo si estende, no? Alla fine tu da adolescente, quando uscivi di casa, i tuoi genitori non sapevano in realtà dove eri, no? Perché lo sapevano se glielo dicevi quando tornavi a casa, adesso invece ci può essere un controllo costante su dove si trova e cosa fa il ragazzino. E questo però genera un rapporto di dipendenza che si protrae anche in quella che una volta era considerata l'età adulta, e che questa invece diventa una sorta di lunga adolescenza, insomma. Questo è un altro dei problemi. Qui sta la nostra saggezza, no? Di genitori. Beh, insomma, io ormai sono adulto anch'io, insomma, quindi il mio figlio ormai ha più di 20 anni, però insomma dei millennial che hanno dei figli che dovranno
1: quando
4: imparare.
1: Quando era piccolo lo controllavi, mi ricordo, è giusto che lo sappia.
4: Ma lo sapeva Riccardo, gliel'avevo detto, avevamo chiarito le cose, insomma, quindi anche qui però è una cosa impegnativa, no? Anche qui, insomma, cioè,
1: appunto, è un nuovo lavoro nel lavoro di essere genitore, cioè.
4: Sì, esattamente, non è semplice, soprattutto perché la pressione sociale fuori di casa molto spesso è notevole, è molto forte, insomma, no? Non dare WhatsApp a un ragazzino significa spesso tagliarlo fuori da una serie di rapporti sociali che prima uno instaurava in maniera diversa, no? Semplicemente magari andando in piazza la sera, cosa che adesso banalmente le nuove generazioni non fanno più, insomma.
1: Va bene, siamo arrivati alla fine della trasmissione. Come al solito è un tema che è bene parlarne, figuriamoci, più se ne parla e più probabilmente le coscienze si sensibilizzano. La mia impressione generale, caro Andrea, è che ancora prima di vedere qualcosa che realmente metterà paura alle piattaforme, gli imporrà di fare dei grossi investimenti nei loro sistemi tecnologici per adeguarsi a una legge, forse passerà un po' di tempo, ma forse magari io sono soltanto pessimista. Ci sentiamo lunedì.

0: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
1: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
2: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
3: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
4: Benvenuti a Smart City, si avvicina il Q-Day, il giorno in cui vedranno la luce i primi computer quantistici abbastanza potenti da essere in grado di rompere le chiavi crittografiche su cui si basa oggi di fatto buona parte, diciamo una grandissima parte della sicurezza informatica. Non sappiamo di preciso né come né quando, ma sappiamo che questo Q-Day ci sarà e sappiamo anche che non manca moltissimo. Allora, non faccio l'elenco delle possibili conseguenze perché se ne andrebbe tutta la puntata. Ecco, però, prima di iniziare ad accatastare scatolette di tonno e fagioli, dovete sapere che da tempo il problema è conosciuto e che c'è tutto un armamentario di soluzioni allo studio e in parte anche già pronto. Si parla in questi casi di post-quantum cryptography ed è precisamente la specialità del nostro ospite di questa sera, Marco Baldi, professore di telecomunicazioni all'Università Politecnica delle Marche. Benvenuto a Smart City.
5: Salve.
4: Intanto, dove sta il problema? Quale tipo di crittografia è in crisi? Perché non è tutta in crisi.
5: No, effettivamente bisogna essere precisi. Esistono due macrofamiglie di sistemi crittografici che noi chiamiamo asimmetrici e simmetrici. Quelli che sono in crisi per via di nuovi attacchi che saranno possibili grazie al quantum computer sono i primi, i sistemi asimmetrici. Questi sistemi però sono fondamentali, sono soprattutto fondamentali per tutte quelle comunicazioni che noi facciamo tramite internet, in cui l'altro interlocutore non è noto e la sua identità non possiamo prenderla per certa. Il sistema asimmetrico è quello che ci mette a disposizione una chiave privata e una chiave pubblica, e poi queste due chiavi vengono usate ad esempio per fare firme digitali, per iniziare una comunicazione con autenticazione dell'altro interlocutore.
4: Ecco, qui c'è un momento critico che è la distribuzione di questa chiave pubblica, cioè se io volessi comunicare in modo crittografato con lei, le dovrei dare questa chiave, gliela do pubblicamente. Oggi questo è sicuro perché quella chiave non può essere rotta, diciamo, mentre un domani il computer quantistico sarà in grado proprio di fare questo.
5: Esatto, è proprio così. È proprio così perché oggi noi usiamo dei sistemi che ci danno la garanzia che dalla chiave pubblica, che appunto è pubblica, come dice la parola stessa, non si può risalire alla chiave privata, che è custodita dal proprietario e che permette poi di fare la decifratura, di dimostrare di essere veramente chi si dice di essere. Ma tutto questo si basa sulla difficoltà di risolvere alcuni problemi matematici, in particolare la fattorizzazione di grandi numeri interi e il calcolo di logaritmi discreti, che sono problemi ritenuti troppo difficili da risolvere con i computer normali. Ecco, il punto è proprio questo: quando vi sarà un computer quantum sufficientemente grande, e effettivamente sembra che vi sarà presto, questi problemi matematici diventeranno facili da risolvere. E quindi con un quantum computer un attaccante potrebbe prendere le chiavi pubbliche degli utenti di internet
4: e ricavarne le chiavi private che servono a interpretare il messaggio sostanzialmente. Ecco,
5: esatto.
4: Quali sono le contromisure?
5: La contromisura principale per questo tipo di problema è la sostituzione di quegli schemi crittografici a chiave pubblica e privata con nuovi schemi crittografici che la comunità internazionale sta studiando ormai da oltre 20 anni e che si chiamano schemi crittografici post-quantum. In buona sostanza questi schemi utilizzano altri problemi matematici
4: ancora più complicati che manco il computer quantistico gli fa. diciamo.
5: Esattamente, diciamo esattamente. Adesso non entriamo nei dettagli, però sono problemi basati su reticoli, su isogenie, su insomma oggetti matematici più complicati, per cui nemmeno un computer quantum può risolvere quei problemi in un tempo ragionevole.
4: Ecco, lei dice oggetti matematici più complicati, magari anche più ingombranti. Ecco, vorrei capire questo. Questa crittografia post-quantum, no? Farà aumentare il traffico? Ha delle implicazioni in termini di quanti dati devono girare, quanti dati devono essere magari memorizzati per memorizzare un'informazione crittografata?
5: Sì, ha delle implicazioni. Infatti sono molti anni che si stanno cercando sistemi post-quantum sufficientemente sicuri ma anche efficienti. Ci sono delle standardizzazioni internazionali in corso con delle competizioni a cui anche noi abbiamo partecipato per i sistemi commerciali, e poi ci sono delle ricerche per i sistemi non commerciali o custom di uso specifico. Tutto ciò comunque ad oggi ci porta alla conclusione che questi sistemi sono più ingombranti di quelli quantum vulnerable. Per fare un esempio, un sistema di firma digitale basato su curve ellittiche che oggi utilizziamo tutti quotidianamente, anche senza accorgercene, ha una chiave pubblica e una firma digitale che sono di 64 byte, quindi molto piccole. I primi sistemi che sono stati standardizzati dal NIST per firme digitali post-quantum hanno una chiave pubblica e una firma digitale di parecchie centinaia di byte, dell'ordine del migliaio di byte. E quindi questo comporta una grande attività di transizione alla crittografia post-quantum che richiede proprio una revisione dei sistemi che stiamo utilizzando.
4: Grazie, grazie Marco Baldi, alla prossima.
5: Grazie a voi, è stato un piacere.
4: Cari ascoltatori, è tutto, ci risentiamo domani, continuiamo a parlare di Q-Day.

0: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign.
4: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
5: Colesterolo? O ti senti così?
6: O ti senti ACT?
7: Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
9: Fondi europei di coesione. Opportunità, risorse e prospettive per imprese e territori. Sul quotidiano e sul sito Il Sole 24 Ore trovi analisi, approfondimenti e aggiornamenti per capire dove vanno gli investimenti europei e come coglierne le opportunità. Scopri contenuti dedicati ai fondi europei sulla sezione del sole24ore.com Fondi UE.
10: È mezzanotte.
11: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Traffico merci italiano a rischio nel Mar Rosso, Crosetto chiede all'Europa più navi e più fondi. Studente di 13 anni accoltella la prof, un compagno di scuola frena l'aggressione. Trump annuncia accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola, potenzieremo la nostra presenza militare. Faro di Bruxelles sul taglio del bollo auto finanziato con il PNRR, ma per Giorgetti sono risorse italiane. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Carlo Salvatore in regia. La fregata militare Bergamini ha scortato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, ma c'è forte preoccupazione nel trasporto merci italiano per i nuovi rischi nella navigazione tramite Suez e Mar Rosso, e Crosetto chiede più fondi e navi all'Europa.
1: Con la conquista da parte degli Houthi della costa yemenita del Mar Rosso e dello stretto di Bab al-Mandeb, scoppia il caso Aspides, missione navale coordinata dall'UE per assicurare la libera navigazione nell'area del Mar Rosso, missione garantita al momento solo da Italia e Grecia. Ieri il ministro della difesa Crosetto ha lanciato un messaggio all'Europa attraverso una lettera al capo della diplomazia UE in cui chiede a Kaya Kallas un rafforzamento urgente della missione Aspides. L'Italia altrimenti, fa sapere Crosetto, è pronta a inviare assetti aggiuntivi nell'area, ma, sottolinea, il costo dovrà essere condiviso, visto che lo stretto è vitale per tutta l'Europa in termini di scambi commerciali. Ancora nessuna risposta ufficiale da Bruxelles. Kaya Kallas ieri ha comunque annunciato che l'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta. È atteso infatti per stasera il rientro del mercantile italiano Jolly Oro, scortato attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb dalla fregata Bergamini di Aspides. Le opposizioni chiedono intanto al ministro Crosetto un'informativa urgente su quanto accaduto al caccia italiano danneggiato in un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano. Il governo, per le opposizioni, deve spiegare quale sia oggi la natura della nostra presenza in Arabia e quali i rischi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsiglio, la professoressa accoltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma.
2: Aveva pianificato tutto. Su TikTok aveva pubblicato un conto alla rovescia e video di alcuni giovani autori di stragi nelle scuole. Su internet aveva acquistato pugnale, elmetto e occhiali. Lo studente, un tredicenne italiano, in classe si sarebbe presentato con casco e telecamera per riprendere la scena in diretta Telegram con alcuni amici mentre spruzzava lo spray urticante contro la docente, colpendola successivamente con una lama di 20 centimetri. A fermare l'aggressione, un compagno congolese che vive in una casa famiglia. Il tredicenne avrebbe agito per vendicarsi dell'insufficienza ricevuta dalla docente alla fine dello scorso anno scolastico, dicono in molti. La comunità scolastica è scossa e chiede riserbo e collaborazione, dichiara la preside, aggiungendo che non c'erano mai state avvisaglie. La vittima, 66 anni, è stata dimessa dopo qualche ora con 7 giorni di prognosi, ma è profondamente turbata, anche se dichiara di aver perdonato l'aggressore. Il marito chiede invece il carcere per lui e i suoi genitori. Sui social la docente appare fortemente schierata a destra a favore della remigrazione, un aspetto che gli inquirenti starebbero esaminando per capire se possa esserci qualche collegamento con il gesto commesso dal tredicenne. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato sul social Truth di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. D'ora in poi, spiega Trump, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai avere una presenza militare in Groenlandia o fare investimenti sensibili senza la nostra approvazione. Inizieremo immediatamente, aggiunge, il processo di sviluppo di una grande presenza militare degli Stati Uniti. Il governo danese spiega che l'accordo sarà firmato la prossima settimana e dovrà poi essere ratificato dal Parlamento, senza però aggiungere dettagli sui contenuti. E sempre su Truth, Trump ha annunciato di aver messo al bando dalla Casa Bianca i giornalisti della CNN, di Politico e dell'emittente MS Now, a causa, scrive, delle loro continue bugie. La Commissione europea è fredda sulla decisione dell'Italia di finanziare il taglio del bollo auto 2027 con i risparmi del PNRR, ma il ministro Giorgetti difende la legittimità della scelta.
2: Il taglio del bollo auto è sotto esame a Bruxelles. La Commissione, fa sapere un portavoce, valuterà la misura nel pacchetto paese del semestre europeo. Nel mirino ci sono le risorse che il governo intende utilizzare per coprire le misure, ossia i risparmi sui prestiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR resta uno strumento basato sui risultati e ai risultati, avverte Bruxelles, sono legati i pagamenti. Ma l'esecutivo tira dritto. Il taglio del bollo, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, è coperto con soldi nazionali e non con risorse europee. I risparmi sui finanziamenti del PNRR sono risorse del bilancio dello Stato. Il governo e soprattutto il Parlamento, sottolinea Giorgetti, ne dispongono come meglio ritengono e ripete che l'esenzione del bollo sarà una misura strutturale. Il ministro dell'Economia intanto ha rilanciato l'allarme sui costi dell'energia a Dublino nella riunione informale dell'Ecofin organizzata dalla presidenza di turno irlandese. Sul tavolo c'è la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. Al momento non c'è una proposta europea, decidono gli stati membri, ripete il commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Ma per Giorgetti va fatta una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale. Il consenso sulla tassazione degli extra profitti, dice il ministro dell'economia, si allargherà e la commissione dovrà agire. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E bollo auto ed energia restano centrali nel dibattito politico italiano.
3: La maggioranza rivendica l'abolizione del bollo auto per le utilitarie. Nella manovra la platea dei beneficiari sarà allargata, dicono Fratelli d'Italia e Lega, rispondendo alle critiche delle opposizioni, mentre da noi moderati Gelmini assicura che per le regioni non ci saranno tagli.
4: Attraverso la prossima legge di bilancio questa misura sarà resa strutturale, senza nessun esborso da parte delle regioni, perché ovviamente il governo darà alle regioni il mancato introito.
3: Nel centro-sinistra invece la segretaria democratica Schlein tiene il punto sul suo invito al governo a collaborare sul caro energia, un'iniziativa bocciata da AVS 5 Stelle.
5: Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
3: Nel Movimento 5 Stelle intanto è iniziato il voto online sul programma con cui verrà avviato il confronto con gli alleati del campo largo. Tra i punti c'è anche lo stop all'invio di armi all'Ucraina, una questione sulla quale Schlein assicura che si troverà una posizione comune. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Bilancio in rosso per le borse europee nella settimana della Fed e nel venerdì delle quattro streghe.
6: Le borse europee chiudono in rosso l'ultima seduta della settimana, appesantite dal nuovo rialzo dei rendimenti obbligazionari e dalla maggiore volatilità nel giorno delle quattro streghe, con la scadenza contemporanea di futures e opzioni. Così Milano chiude a meno 1,6%, Parigi e Londra meno 1,5%, Francoforte meno 1,6%. A Piazza Affari si salvano i tecnologici, che beneficiano dell'outlook rassicurante di Nvidia sulla domanda di chip legata all'intelligenza artificiale. In testa dunque ST più 2,3%, seguono Prismian più 0,6% e Cucinelli più 0,6%. In fondo al listino Stellantis perde il 5,2%, Unicredit meno 3%, così come Hera meno 3%. Sul fronte delle materie prime il Brent resta elevato intorno ai $104 al barile, mentre il gas naturale torna ad avvicinarsi ad Amsterdam agli €80 al megawattora. Sul valutario infine l'euro scambia sopra gli $1,14. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
0: Calcio Serie A, nell'anticipo della quinta giornata il Monza ha battuto il Sassuolo per 2-1, ottenendo la sua prima vittoria in questo campionato. Intanto è stata chiesta l'archiviazione per l'inchiesta sugli arbitri in sala VAR.
7: Nessun intento fraudolento, al massimo la volontà di evitare errori ad arbitri e varisti. Dopo la procura di Milano, che a luglio aveva chiesto l'archiviazione del filone principale di Arbitropoli, ora è quella di Monza a compiere lo stesso passo per il filone delle cosiddette bussate in sala VAR trasmesso in Brianza per competenza territoriale. Nessuna alterazione di risultato per questo. L'ex designatore Gianluca Rocchi, il suo braccio destro Andrea Gervasoni, gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, secondo i pubblici ministeri Carlo Cinque e Marco Santini, devono essere archiviati. Indicazione su cui nel nelle prossime settimane si esprimerà il giudice. Gli atti di indagine raccolti, scrivono i PM, non consentono di sostenere in giudizio con ragionevole previsione di condanna né la natura fraudolenta delle condotte né il dolo specifico richiesto dalla norma, ossia che le condotte fossero finalizzate all'alterazione del risultato in campo. Anzi, in alcuni casi l'intervento finalizzato era esclusivamente a correggere un evidente poi riconosciuto errore. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Green flag o red flag? Quest'anno la sola bandiera per te è quella arancione. Vivi un viaggio unico con Radio 24 e Touring Club alla scoperta dei borghi che rendono unica l'Italia. Domenica 4 ottobre prendi parte alla Caccia ai tesori arancioni, l'iniziativa di Touring che ti accompagna nel cuore di oltre 100 borghi certificati con la bandiera arancione. Il 26 e 27 settembre segui lo speciale su Radio 24 e anticipa le emozioni della Caccia ai tesori arancioni. Info su radio24.it e su tesori.bandierearancioni.it.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Ma Pasqualino da Chieti può parlare di vulnus giuridico, mi chiedo io. Ma sarà Zagrebelsky che parlerà di vulnus giuridico, un Pasqualino da Chieti?
4: Più.
5: Probabilmente è un analfabeta, vero? Ma Pasqualino,
3: ma tu sei io toglierei probabilmente.
5: Lo dice anche lui. Probabilmente. Ma te lo sta dicendo che è un analfabeta. La

0: io ti metto a disposizione, sì, a disposizione, sì, una testimone, sì, al congresso americano, sì, che ha assistito a un atto di cannibalismo, no, di Hillary Rodham Clinton,
1: no, di Hillary?
0: Sì, Hillary Clinton, sì.
2: Lui è Gianmarco Landi, molto agguerrito, grande esperto di economia, spesso non solo di economia ma di tante altre cose.
0: E se tu,
3: cioè,
0: mi dai
3: al congresso
0: di,
3: c'è
0: mi
3: una testimone che ha assistito, sì, a un atto di cannibalismo, sì, del,

0: chitarra.
1: Sam,
0: va bene?
2: Lui è Gianmarco Landi.
1: Chi è sta cosa volata?
0: Perché lei, quando era ragazzina, ad una ritualità del genere, ha visto con i suoi occhi la Clinton che mangiava carne umana di una bambina.
3: No, ma non si può.

0: su Trump, sulla Meloni, non Jesse, vuoi fare uno scoop? Jesse Sabotar si chiama. Sì. Hai capito, picciotto? Picciotto Gazzaro?
1: Ma io non sono né Gazzaro né picciotto, brutto stronzo, pezzo di merda.
2: Cruciani!

0: cosa il tesserino.
1: Allora ragazzi, vi pare normale? Vi pare normale che in una città importante del nord, Torino per esempio, vi pare normale che in una città importante del nord si debbano impiegare non so quanti agenti di polizia, 250 tra carabinieri, poliziotti, forze dell'ordine, per un convegno in cui è ospite il generale Vannacci? Ma vi pare normale perché ci sono dei criminali? Ci sono dei, non tutti naturalmente, ci sono gruppi di persone che protestano, le persone che... Ma che cazzo hanno da fare questi dalla mattina alla sera? Protestano per la presenza del generale Vannacci, alcuni creano anche disordini, oltre che protestare naturalmente.
2: Sì.
1: Ho letto... Vannacci contestato a Torino, non dovrebbe essere qui e non dovremmo pagare la polizia per difenderlo. Questa città è antifascista. Cioè, secondo questi signori, il generalissimo Vannacci, che ha servito la patria, è stato un generale dell'esercito pluridecorato, adesso vabbè, si è messo legittimamente in politica, eccetera, eccetera, non può andare a Torino per un convegno, peraltro invitato dalla polizia. Ma questi sono pazzi! Voi siete pazzi, siete voi fascisti, siete voi fascisti. Seconda cosa, leggo che il Partito Democratico, sempre a proposito di Vannacci, vuole sciogliere Futuro Nazionale. Cioè, un signore, un deputato, ha chiesto lo scioglimento di Futuro Nazionale per ricostituzione del potere del Partito Fascista, perché alcune tesi propugnate, diffuse da Futuro Nazionale, ricondurrebbero direttamente al Partito Nazionale Fascista, ormai defunto da vari decenni. Ora, questa è la vostra strategia? Così dimostrate di essere democratici? Il PD vuole sciogliere il partito di Vannacci. Incredibile, ragazzi, incredibile. Nel frattempo Rogero resta in galera. Ma perché lo dico? Perché lo ripeto per l'ennesima volta?
2: Cosa fai? Il diario del giorno sulla galera.
1: Rogero resta in galera, gli altri sono tutti liberi. E ti faccio un bel elenco, caro David. Tu dirai, non c'entra niente, sono due cose diverse, quello ha ammazzato. Intanto Rogero è in carcere, una brava persona, una persona incensurata che in un momento di follia ha sparato a due rapinatori. Ferma regia. Gli altri sono tutti liberi. Il cecchino di Roma, già libero, il cecchino di Roma del quartiere Prati, ricordiamo, il cecchino del quartiere Prati.
2: Ma cosa c'entra?
1: È intanto del quartiere Prati, non lo possiamo dire?
2: Capito,
1: il cecchino del
2: quartiere
1: nulla, il cecchino del quartiere Prati.
2: Dici, ridendo con la risatina
1: il
2: tua,
1: bengalese,
2: che cazzo vuol dire?
1: Il famoso bengalese, il
2: famoso quello italiano è il cecchino.
1: Sì, assolutamente. Il famoso bengalese non è ancora tornato in carcere, non è ancora tornato dentro. L'africano che ha picchiato due agenti a Termina nei giorni scorsi, già liberato. E quello che a Bergamo aveva tentato di rapire una bambina, è libero per totale incapacità di intendere e di volere. Questa è l'Italia, signori miei. C'è un signore in galera, un signore in galera perché si è difeso dai rapinatori e li ha freddati. Tutti questi liberi, capite? Infine, ditemi, voi, secondo voi, sono d'accordo o no col signor Bovino? Ve lo ricordate il signor Bovino? Quello dell'ICE, dell'AIS, che si vuole candidare alla Casa Bianca perché dice che Trump è troppo morbido. Qualcuno deve fare le espulsioni di massa. Chiedetemi se sono d'accordo col signor Bovino, col mitologico dottor Bovino. Chiedetemelo, vi prego. Chiedetemelo se sono d'accordo con il mitologico Bovino che vuole fare le espulsioni di massa per gli irregolari. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
2: Eccoci. Bovino, potremmo dire Bovino è un cretino Ma bovino non è il mio modello di sicurezza. Il mio modello di sicurezza è il dottor Piantedosi.
1: Entrate tutti, il mio modello... praticamente. Entrate tutti.
2: No,
1: il tuo modello
2: no.
1: di sicurezza,
2: il
1: entrate tutti e fate il cazzo che volete.
2: Il dottor Piantedosi, il dottor Minniti, il dottor Napolitano, la dottoressa Lamorgese. Il mio modello di sicurezza è quello italiano. E sostanzialmente questi ministri che ti ho citato hanno tutti uno straordinario filone di continuità. Con bovino noi non abbiamo nulla a che fare, peraltro con quel cappotto nazistoide. Per carità, magari non sarà, però insomma è inquietante il dottor Bovino, anche del cognome.
1: Ottimo,
2: anche del cognome,
1: il dottor Bovino. Magari ci fossero i bovino in Italia e non ci sono.
2: C'è Vannacci che prova a coprire anche quel ruolo. Lo sparatore del cosiddetto quartiere Prati è interessante per due ragioni. Uno, è italiano.
1: Sì.
2: Uno, è italiano.
1: Sì.
2: Due. Sì. Non ne parli perché siccome è italiano è uno sparatore che non merita la prima pagina. Mentre se fosse stato bengalese merita la prima pagina.
1: È già libero, è già libero, è già libero questo
2: libero
1: signore.
2: Nel senso di libero.
1: Sì, ho capito, ma è già libero questo signore. Lo sparatore di Prati è già libero.
2: Il doppio standard e il doppio pesismo tuo, questo lo spiega. Ora, il fatto che tu sia ormai l'uomo al servizio delle destre, il fatto che tu voglia, questa è la strategia, ve lo dico oggi, quando si voterà a maggio per le elezioni o quando si voterà, Cruciani sta sistematicamente cannoneggiando il governo della Meloni perché ha trovato un altro taxi che in qualche modo sostiene le sue battaglie. Prima c'era il taxi 5 Stelle quando Grillo voleva scassare il Parlamento, poi ha cavalcato Salvini quando Salvini stava al 40. Cruciani ha l'odore per il sangue, capisce quando sta crollando. Sì, capisce quando crolla tutto e ha già sposato il nuovo cavallo, il nuovo taxi che lo porterà dritto dritto a Palazzo Chigi. Esattamente.

0: ipocrita di merda. Ora va bene dire che erano tre tunisini, perché hanno toccato l'ebreo, hanno toccato il tuo amichetto ebreo, allora è importante dire che erano tunisini, ipocrita di merda, faccia da culo.
1: Lorenzo, per quanto riguarda il rabbino picchiato, mi dispiace, se semini di vento raccoglie tempesta.
2: Molto grave questo, eh?
3: Definisci rabbino.
2: Definisci rabbino, quello è un rabbino, che definisci rabbino, definisci bambino. È un rabbino.
4: Spiegatevi voi. Spiegatevi voi che colpa ha quel rabbino rispetto a quello che avviene nel conflitto tra Israele e Hamas.
2: Nulla, nessuna colpa.
4: E quei tre infami tunisini, lo ripeto, tunisini,
2: lo hanno menato.
4: Ma sai perché sono tunisini? L'hanno menato perché quello è ebreo e all'arabo tunisino
2: gli sta sui coglioni l'ebreo. E magari li stanno sui coglioni pure all'italiano. Perché devi dire che è tunisino? Secondo il tuo giudizio, secondo la tua coerenza. E perché dire che sono tunisini? Sono tunisini? Che importanza?
4: Perché in questo
2: potrebbe
4: caso
2: essere anche un italiano.
4: Il reato, perdonami.
2: Ma chi te
4: così
2: l'ha detto?
4: Come il femminicidio.
2: No, perché se era perché se italiano è uguale, sempre una cosa odiosa,
4: se fossero stati italiani.
2: Ma
4: certo, se fosse stato un italiano, sarebbe stata una violenza politica.
2: È uguale, sempre violenza politica.
4: In questo caso è una violenza non politica, religiosa, di un gruppo
2: niente,
4: di tunisini islamici che hanno malmenato un rabbino. L'hanno menato perché? Perché ebreo.
2: Ma questo anche se fossero stati italiani. Dai. Formigli insiste: Meloni non ha mai detto non mi alleo con un fascista come Vannacci. Allora Formigli, capisco che te rode il culo che la Meloni non va alla tua trasmissione, però perché devi obbligarla a parlare come vuoi tu? Quella farà quello che deciderà di fare, saranno cazzi suoi. Non è che deve dire non ha mai detto.
4: Giusto,
2: a parte che lo dice nelle righe, lo dice nelle righe perché l'ha detto, non lo dice come lo dici tu, non lo dici come vorresti tu. Ma che cazzo
4: guarda,
2: vuoi?
4: Io domani sarò dagli amici di Phoenix di Gioventù
2: Appunto.
4: Nazionale che mi hanno invitato. Mi hanno invitato.
5: Torniamo un attimo alla Presidente del Consiglio che non ha mai preso le distanze in modo drastico dal progetto politico, dal programma di Futuro Nazionale.
2: Ma come non ha mai preso le distanze? Ha detto che hanno votato sempre
5: Leo con, posso dire, un fascista.
2: Pazzesco. Se la cantano e se la suonano. Senti qua col dottor Fittipaldi.
4: Ma su questo ha ragione.
2: Ma non diciamo cazzate, no, non diciamo puttana. Deve trovare un modo per attaccare la Meloni e dice no, dovrebbe dire non mi allerò mai con Vannacci. Ma saranno cazzi suoi come lo dice, no?
6: È caduta quell'etica politica
2: per cui
6: il post-fascismo o
2: mamma mia,
6: partiti che sono extra-costituzionali, non extra-parlamentari,
5: possiamo chiamarla la pregiudiziale antifascista, che era una cosa molto semplice, no? La pregiudiziale antifascista è caduta perché questi evidentemente sono fascisti, cioè lo dicono loro stessi.
2: Ma se fosse il Partito Nazionale Fascista dovrebbe essere sciolto. E infatti vorrebbero scioglierlo, incredibile. Barboni, poi prendono personaggi della Zanzara, il dottor Barboni.
4: No, Barboni, il dottor Barboni, personaggio di dottor Vannacci, Barboni, oltre che della Zanzara. E le due cose spesso vanno insieme. Il
2: portare via
4: Vannacci,
2: queste melme ingrate egiziani bengalesi.
4: Noi quante volte l'ha detto da noi ogni giorno.
7: Nel concreto di quello che propone Vannacci, cos'è che ti ha acceso?
8: Innanzitutto portare via tutte queste melme ingrate.
7: Queste
8: melme ingrate, anzi scusami, questi servi ingrati.
7: Chi sono?
8: Egiziani, pakistani, che adesso vedo che stanno spesso sui giornali, bengalesi.
2: Tutte queste etnie che danno fastidio alla popolazione italiana. Dottor
4: schifo,
2: Barboni,
4: però.
2: Dottor
4: sì,
2: Barboni.
4: Ma sentire sta roba fa schifo.
2: Ma lui
4: schifo
2: si riferirà ai clandestini, ai criminali.
4: Servizio ben montato con la musica a cuffia.
2: Ma che cazzo me ne frega a me?
4: Fatto benissimo, bellissimo.
8: Tutte queste etnie, perché non ti piace il termine razze, che casualmente e statisticamente danno fastidio alla popolazione
7: italiana. Cioè tutti via, anche quelli che stanno qua da tanto tempo, li mettiamo su una nave, li riportiamo.
8: Male, sì.

0: Danilo da Catania, vai Danilo, vai.
1: Ciao, volevo parlare con quel permesionista.
0: Beh, no, molto, molto, molto grave quello che stai dicendo. Permesionista, iniziamo bene. Iniziamo bene. Danilo da Catania, permesionista. Dai, avanti, dimmi.
1: Ma invece volevo parlare riguardo quell'attacco che gli hanno fatto a quel rabbino.
0: Sì, calma, attacco al rabbino, guarda che passi guai, guarda che passi guai, dimmi.
1: Vabbè, ma mi interessa, a me ho la coscienza, ma che querela, ma lo sai che proprio me l'ha spatto nel cazzo la querela.
0: Vabbè, ma che vuoi dire? Ancora non hai detto niente.
1: Dire che lui fa finta. Lui fa tutto, non è possibile che succede questo. Ancora non hai capito che cosa vi aspetta davanti. Ancora voi non l'avete capito quello che vi aspetta davanti.
0: Che senso? Minaccia,
2: vai,
0: che
2: vai.
1: Minaccia
2: pure,
1: non
2: vai.
1: Minaccia, quello che
2: minaccia.
1: La conseguenza quello che
2: come
1: voi
2: ti chiami
1: facendo.
2: Tu? Come ti chiami?
1: Io mi chiamo
2: dove chiami?
1: Danilo Russo. Chiamo da Catania, poi il numero di telefono ce l'hai qua,
2: sì.
1: Che vuoi.
0: No,
1: sì,
0: no,
1: vuoi.
0: Però scusa, fermo, fermo. Danilo Russo,
2: il numero di telefono,
0: che stai
2: che
0: dicendo?
2: No,
0: no, no, ma non ha detto niente per adesso, non ha detto niente. Danilo, scusami un attimo, tu hai detto non sapete quello che vi aspetta, in che senso? Cioè,
1: no,
0: tu ti auguri che cosa? Che cosa ti auguri?
1: Quello che mi auguro proprio è la loro che devono sparire.
0: Ma chi? Chi deve sparire? Ma chi deve sparire?
1: I sionisti. No, gli ebrei no, perché non sono tutti.
2: Io sono sionista.
1: E tu devi essere persone come te che ancora si
2: e tu ti devi fottere, mi devi baciare il culo. Mi devi baciare il culo. Perché vi stiamo facendo un culo così. Un culo così.
1: Ma che state facendo? Ma quale
2: quanto
1: culo?
2: Godo ma questi qua che vorrebbero la sparizione. Oh, ma
1: no,
2: il Mossad sono i numeri uno al mondo. Ma hai visto quelli di Hezbollah come sono brillati per bene? Li hai visti quelli di Hezbollah? Come sono stati eliminati uno a uno i terroristi di Hezbollah? Li hai visti o no? Ma li hai visti o no quelli di Hezbollah? Ma il telefonino di quelli di Hezbollah, l'hai visto com'è brillato?
0: Allora, fermo là.
2: L'hai visto o no?
0: Allora, Danilo, fermo là. Adesso torni fra poco, tra pochissimo ti richiamiamo perché sei un
2: Danilo
0: personaggio
2: l'infame.
0: Incredibile perché hai detto ti auguri la sparizione dei sionisti, molto molto grave, fermo là.
3: Il nuovo volto della chirurgia estetica. Come sta cambiando il nostro rapporto con il corpo, il tempo e l'idea di bellezza? Un'inchiesta che esplora il confine tra cura di sé e perfezione con le testimonianze di medici, psicologi e pazienti. Filler di Silvia Martelli. Dal 19 settembre in edicola con il Sole 24 ore a 12,90 € in più e in libreria.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Resistenza, velocità, strategia e lavoro di squadra. Questo è il mondo dei motori e come sapete a tutti i convocati ve lo raccontiamo ogni giovedì dopo le 14.30 in Endurance Race. Le grandi corse, non solo Endurance ma anche Formula 1 e tutto ciò che riguarda il motorsport. Insieme a me, Carlo Genta, ci saranno sempre i miei compagni di guida, Jonathan Ferroni e i piloti di CTR Racing. Quindi vi aspettiamo a bordo su Radio 24.
6: La Zanzara.
7: Vai giù, si unite parla al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure si unite mandare ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
8: Cociani, terzo anello, zona popolare. Io ho comprato il biglietto e sto venendo dalla Sicilia. Mi raccomando, non mi fare incazzare. Modesto da Siracusa.
9: Ma sbaglio o noto un leggerissimo livore del tigre nei confronti della trasmissione, nuova trasmissione del dottor Milo Infante su Rete 4, chiamata Ore 11? Ma non è caro Parenzo che per caso lo share sta andando un po' giù per colpa del dottor Infante? Perché lo sento questo livore, David, si sente, si percepisce.
2: Intanto ci tengo ci tengo a specificare che oggi ho fatto anche 6%.
0: Vabbè, quindi non ce ne frega un cazzo.
2: Mi sono semplicemente, Vittorio Rifatti è un amico carissimo ed è bravissimo.
0: Vabbè, ma chi se ne frega, dai.
2: Dire che non c'è bisogno di mettere l'orario. Ma un programma si chiama allora, L'aria che tira, un altro si chiama tutto.
0: Io male. Devo ricordare una cosa, devo ricordare una cosa.
2: Sì,
0: che
2: racconta.
0: A Roma il 7 novembre vanno riempiti soprattutto i settori popolari. Eh no, è importante questa cosa
10: che
0: qua.
10: Settori...
0: No, no, no, no, che palle un cazzo,
2: esatto,
0: regia di merda. Ma vaffanculo. Devono essere riempiti i settori popolari. Con grandi gadget, cappellini, Parenzo regalerà anche delle cose, sì. Forse anche dei soldi, forse anche dei soldi, distribuirà pazzo, del denaro tipo Achille Lauro. Ticket sì, One, settore
2: Ruffini.
0: C.
2: Distribuisco i soldi di Ruffini, distribuirò dei soldi con la faccia di Ruffini, questo distribuirò.
0: Mandatemi,
2: altro che...
0: mandatemi il biglietto che acquistate, settore C, settori popolari, popolari. Eravamo con Danilo da Catania, con quello stronzo di Danilo da Catania, giusto?
1: Suca,
0: sì, con quello stronzo di Danilo da Catania, il quale vuole fare sparire i sionisti. Vuole fare sparire i sionisti.
1: Mario, che bello! Spero di essere vivo per vedere la loro proprio. Il loro annientamento, perché dunque, proprio,
2: ma sai perché sei un bastardo?
1: Quasi,
2: perché
1: quasi,
2: non ci riuscirà.
1: Ah, io
2: ma
1: sono
2: non
1: un
2: mi pare
1: bastardo,
2: proprio.
1: Secondo me, questo. Secondo te quest'odio da dove viene? Così che siamo antisemiti. È un coglione.
0: Aspetta,
1: penso.
0: Danilo, mettiti bene col telefono. Perché l'imbecille deve sentire bene. L'imbecille deve parlare bene. L'imbecille Danilo da Catania.
1: Tu fai, tu leccagli il culo a Parenzo, perché sennò se ti metti contro di lui poi non ti parla più, e poi come fai? Tu mettiti col, tu lo sai pure tu che sono dei
0: Danilo,
1: merde.
0: No.
2: Ma voi intanto verba,
0: Danilo, scusi. Che mestiere
2: ma
0: fa Danilo da Catania?
2: Fa la bestia.
1: Ecco, pure questo. Per esempio, io faccio la guida turistica. No?
0: Ah, la guida turistica, molto bene. Dici che i sionisti devono sparire, devono essere soppressi.
1: Ho avuto due israeliani, un certo tipo si chiamava Samuele Rosenthal, ok? L'ho detto il mio capo, mi dai quelle merde dei sionisti? Ho detto, non dire nulla. Cioè, appena parlato, poi alla fine erano due ragazzi gay che erano.
2: Ma
1: non
2: tu sei molto fortunato, sai? Tu sei una persona fortunata, sei.
1: Con quella coppola
2: tu sei
1: di
2: fortunato. Perché tu sei un violento di merda. Tu no, sei fortunato, perché tu ti devi solo azzardare a toccare uno dei nostri. Tu ti devi solo azzardare. Siccome è finito l'ebreo del ghetto che le prende, tu ti devi solo azzardare. Solo azzardare a toccare uno dei nostri. Solo azzardare ti devi. Maledetto, infame, schifoso.
1: Con un colpo di minchia ti faccio di
2: maledetto. Ma quanto stai. Ma hai visto come sono saltati in aria qui Nasrallah e gli altri?
1: Posso parlare io su questa cosa? Posso
2: tu puoi parlare degli mortacci tu.
0: Aspetta, fallo parlare,
2: maledetto.
0: Aggrava la sua situazione.
2: Ma pensa a tornare a casa da tua moglie che si starà divertendo come una pazza. Torna da tua moglie.
1: Io me le porto tre, coglione.
2: Cornuto maledetto, cornuto.
1: Cornuto.
2: Devi solo pagare per averne una, schifoso, bestia. Bestia.
0: No, calma
2: bestia,
0: tutti.
2: Salutami tua madre, bestia. Tua madre.
1: Avete la cacarella dell'Iran, quindi ci mandate l'America, perché voi vi infilano le scarpe nel culo gli iraniani, e non vedo l'ora, perché non attaccate i turchi, perché non li attaccate, così vi rimandano proprio con le scarpe nel culo.
2: Quanto stai rosicando? Ma tu l'hai visto Israele quanto ha resistito? Ma quanto è bello, quanto ti fai godere quando stai male? Ma hai visto quanto ha resistito Israele?
1: Io quello che sarà male siete voi, e dovete avere paura.
2: E vediamo. Io non ho paura, io vorrei vederti di persona. No, io ti vorrei vedere di persona.
1: Sono due volte
2: te e anche a tua madre che ti ha messo al mondo. Aborto di un aborto. Aborto schifoso.
0: Allora, aspetta.
2: Aborto.
0: Allora, Danilo.
2: Aborto.
1: Dimmi.
0: Scusami, tu fai la guida
2: aborto,
0: tua. Aspetta, tu sei una guida
2: turistica. Ma questa è una merda. Quale guida turistica? Dammi il nome di questo. Che lo denuncio. Cosa che lo denuncio, sto antisemita.
1: Danilo Russo, denuncia, per mio amico, sai che cosa?
2: Dai anche il numero di telefono. Dai anche il numero di telefono, sei coraggio, dai il numero di telefono.
1: 347.
0: No, fermo, fermo.
2: Sì. Aspetta che lo scrivo, 347. Fatelo dare il numero. No, dallo tu pubblicamente, pezzo di merda. 347
1: 58.
0: No, non si può dire.
2: 83 58,
0: no,
2: lo sta dando lui.
0: Può dire in diretta.
2: 347 l'ha dato lui. 83 58.
0: No, poi... giù non si va. Scusami Danilo,
2: no, faglielo dire.
0: L'ha detto 347, già, l'ha già detto
2: 83
0: prima.
2: No, voglio sentirlo meglio, scandiscilo. 347 83 58
0: 4, non so. Danilo, non ho capito. Ma perché vuoi dare il numero di telefono? Non ho capito perché vuoi dare il numero.
1: Lui pensa che lui è come quei quattro coglioni dei suoi amici, mi fanno paura. Ma poi dovete venire uno a uno. Perché vi salgo addosso con la macchina.
0: Perché
1: sono là, perché si stanno mettendo.
2: Queste sono minacce chiare.
0: Aspetta,
1: io ho una bimba, io ho una bambina di 7 anni.
0: Ma perché?
2: Poveretta,
0: aspetta. Aspetta.
1: Ma lo fai stare zitto quel
2: zitto.
0: Danilo, io non ho capito. Tu hai detto che vuoi fare spermo, sì. che vuoi che spariscano tutti i cionisti. Che vuol dire?
1: Lo sai cosa ho fatto? L'altro giorno ho visto su internet, mi hanno detto altri amici che sa che
2: più la guida turistica. Ma quale guida?
0: Aspetta, fammi sentire.
2: Fammi sentire.
0: Allora,
1: praticamente ho visto questo sito che si chiama Archive Genocide. Ci sono più di 80.000 video e più di 15. Ma
0: non ho capito che vuol dire allora questo. Quando non ho capito, hai visto? Aspetta.
1: Io vedo bambini come mia figlia. Io ho una figlia di 7 anni. Ho vedo bambini come mia figlia che tipo è queste merde che si
0: ma che c'entrano? Allora, ma che c'entra? Tu hai detto che vuoi che siano eliminati i sionisti. Che cazzo vuol dire? Tu vuoi che sparisca lo Stato di Israele? Dimmi la verità.
1: Non devono solo morire, devono soffrire prima di morire.
0: Ma chi?
2: Il numero, ripetiamo il numero. Cosa hai detto?
0: Ma loro chi? Ma non capisco. Loro chi? Aspetta, io voglio capire loro chi.
1: Chi è sionista? Eppure chi li difende?
2: Io sono sionista. Io sono sionista.
1: Perché tu sei una merda. Tu sei una merda.
0: Un'ultima cosa, Danilo.
2: Io sono sionista e la tua rabbia mi fa godere. Viva Ben Gurion. Viva Ben Gurion. Viva Golda Meir. Io sono sionista. Sionistissimo.
1: Quelle povere persone che non si possono difendere.
0: Danilo. Sì, Danilo, scusami un attimo. Perché ho capito chi ha votato. Va bene, abbiamo capito. Chi ha votato alle ultime elezioni, lei?
1: Io che ho votato, lasciamo perdere questo discorso.
0: Hai detto le peggio cose, adesso non vuoi dire perché hai votato.
1: Io ho votato, purtroppo l'ultima volta non ci sono potuto andare perché lavoravo, ma voterò l'unico che è sicuro che non è un ladro.
0: Chi è?
1: Indovina.
0: E chi è?
1: Indovina.
0: E che ne so?
1: Dimmi l'unico che non è stato mai indagato. Non
0: e
1: è
0: che ne so
1: mai...
0: io?
1: Sì,
2: Calenda, per fortuna. Calenda
1: è un poverino.
0: Chi voterà? Chi ha intenzione di votare?
2: Per fortuna...
1: In questo... Sempre Conte, tutta la vita.
0: Conte.
2: È un elettore dei 5 Stelle, perfetto. È un elettore dei 5 Stelle. Beh, chiaro, dai. Bene.
1: Che voi siete la merda dell'umanità.
0: Ma chi è la merda dell'umanità?
1: I sionisti.
0: Ma i sionisti non vogliono... Una cosa sono gli ebrei, una cosa...
2: Questo ragazzi si becca una querela che deve fare la guida turistica fino alla sua morte. Deve fare per pagare.
1: Ho tanti ebrei, bravissime persone, l'ho conosciuto, quindi non posso dire tutti gli ebrei, ma i sionisti sono quelli.
0: Ma chi
1: che
0: sono? Ma tu non sai.
2: Io sono sionista.
0: Ma tu non sai nemmeno di che stai parlando. Non sai nemmeno che vuol dire sionismo. Non sai nulla di nulla. Zero.
1: Ma vai a cagata, ma che dici?
0: Ma non sai un cazzo, sei solo un povero pazzo esaltato. Sei un pazzo esaltato che va su internet, guarda quattro cazzate e viene preso dalla rabbia.
1: Ma che ci fai? Ma mi vedi quello che succede? Ma che sono queste invenzioni?
0: Io non ho detto che sono invenzioni, sei tu che hai detto che devono sparire. Sei tu, sì, ma sei tu che dici che devono sparire. Che devono sparire i sionisti.
1: Cosa dobbiamo fare? Cosa gli dobbiamo dire? Grazie pure, che vi diciamo grazie per quello che stanno facendo, che hanno messo
0: ma
1: a posto,
0: chi?
2: Io sono un sionista, anzi perché non vieni a Milano martedì sera presento il mio libro a Milano, vieni a Milano al Teatro Parenti alle 9 mercoledì sera, martedì sera vieni a Milano che presento il mio libro su Israele, vieni martedì a Milano, vieni.
1: Io purtroppo che sono a Catania a quest'ora ti pisciavo proprio nel libro, ti pisciavo
2: io ti aspettavo volentieri, ti aspetto volentieri,
1: venivo lì e ti pisciavo sul libro e tu me la sucavi, tu e quelli che ti prendevano.
0: Scusate, ma esiste la comunità ebraica a Catania o no? Esiste qualcuno della comunità ebraica?
1: Io praticamente sono stato a Vienna a fare un corso tedesco l'anno scorso, praticamente c'era quel quartiere delle merde, no?
0: No, ma come no?
1: Senti, no,
2: questo è un antisemita schifoso, ma si pentirà di quello che ha detto, te lo dico io. Quando gli arriva la lettera dell'avvocato, si pentirà di tutto questo.
1: Suca. Poi casomai se cosa mi levi i peli dal culo, che anche me li sono dimenticato di rasarmeli.
2: Bravo,
1: prima,
2: anche quelli,
1: anche quelli.
2: Sai cosa farò? Con i tuoi soldi? Li darò all'esercito israeliano. Quando ti porterò via tutto, lo darò all'esercito israeliano. Farò una donazione all'esercito con i tuoi soldi, lo sai? Con i soldi che prendo li do all'esercito israeliano a nome tuo.
1: Mi sto facendo levare i soldi da un babbo sionista come
2: bravo.
1: Te
2: fermi tutti. Babba e tua madre
0: fermi tutti.
10: Maledetti, siete dei maledetti. Sono 20 minuti che sono seduto sulla tazza del cesso a pensare a cosa fare per pulirmi il buco del culo. Andate a fare in culo.
11: Allora Giuseppe, da sanitario ti dico, ho ascoltato con immenso piacere i due proctologi delle ultime due settimane, il mio metodo è: quando vado di fretta e spesso non sono ben idratato, non ho bevuto bene, non mi sono alimentato bene, passaggio dal water al bidet, mai carta igienica, e soprattutto se sono di fretta, un appuntamento importante, via di dito nel culo, dicasi esplorazione rettale, e siamo al top, perché il canale anale va pulito, non devono stare le feci più di 72 ore dentro il canale, altrimenti si va in sepsi, bisogna dirle queste cose.
0: Ma le diciamo, noi le diciamo continuamente,
2: sì, più volte, certo.
0: Noi le diciamo continuamente, no, continuamente le diciamo. Diego D'Arieti, vai, dimmi Diego.
2: Ma quel pazzo
1: Cruciani,
2: che
1: sei un lecchino. Sei un lecchino,
0: abbiamo tutto, abbiamo tutto. Dimmi Diego, dimmi.
1: Sei un lecchino, Cruciani. Dimmi. Tu e Vannacci, sei un lecchino.
0: Io ho Vannacci perché ho tutti e due insieme, non ho capito bene
1: questa
0: cosa.
1: No, tu a Vannacci, tu sei il lecchino dei Vannacci.
0: Io sono il lecchino di Vannacci. Ma non è una cosa nuova quella che stai dicendo. Dai, su, animo, più creatività,
1: certo,
0: più fantasia.
1: Tu sei un lecchino, ma tu devi mettere a difendere il generale,
0: Io non ho difeso nessuno. Io ho detto per quello che riguarda le cose di oggi. Cretino di un cretino
1: del partito.
0: Mi sembra una cosa ridicola, no? Dire non è che bisogna essere per forza di Vannacci per dire, peraltro il governo ha detto che non è possibile sciogliere perché c'è l'articolo, è un articolo che protegge la libertà di espressione, per cui di che stiamo parlando? Cioè uno del PD dice che si deve sciogliere il Futuro Nazionale, mi sembra una cazzata.
1: Ma è il minimo sciogliere, è il minimo sciogliere.
0: Tu sei d'accordo con lo scioglimento? Ma per carità di Dio, è legittimo che tu sei per lo scioglimento, perché sei un imbecille antidemocratico.
1: Ah, certo, io sono l'imbecille.
0: Sì, è anche fascista.
1: No, Vannacci.
0: No,
1: io fascista, no, Vannacci, le cose, lui, il suo grande cosa, il suo grande programma,
0: quando fa una cosa antidemocratica, quando la annuncia, sarò il primo a dirlo, il primo a dirlo. Per adesso mi sembrano cose, alcune condivisibili. La remigrazione non è una cosa fascista, le classi separate ci sono in tanti paesi democratici, il fascismo non c'entra nulla. Io non sto difendendo, io non sto difendendo nessuno, sto dicendo che le accuse di fascismo per alcune cose sono ridicole, le accuse di essere contro la Costituzione sono ridicole. Questo, quelli che dicono queste cose sono i sinistri. Allora, caro Parenzo, tu invochi sempre gli avvocati. Io ti ho portato qui un avvocato che risponderà a tutte le tue domande. È un avvocato che è molto presente sui social e che risponde alle domande: è legale fare questo? È legale dire quest'altro? È legale fare quest'altra cosa? Beh, l'avvocato Gino Arnone, buonasera.
12: Buonasera, ciao Giuseppe, ciao gli ascoltatori.
0: Eccoci qui. Allora, l'avvocato Gino Arnone ha ricevuto un sacco di domande da parte dei nostri ascoltatori quando abbiamo annunciato la sua presenza. Ma no, è un avvocato, non è l'avvocato, i tuoi avvocati conosciuti, è un avvocato del Foro di Torino. È uno che si diverte su internet a rispondere alle domande delle persone. Allora, la prima domanda che viene, non so se degli ascoltatori oppure l'abbiamo fatto noi, è quella: dire a Parenzo che Hitler ci aveva visto lungo sugli ebrei è un reato?
12: Rischia di essere un reato. Peraltro è capitato a Treviso, una professoressa di matematica libanese ha detto che sugli ebrei Hitler ci aveva visto lungo ed è a processo per 604 bis, che è sostanzialmente l'attività di propaganda e istigazione fondata su odio razziale.
0: Dunque dire a Parenzo Hitler ci aveva visto lungo sugli ebrei rischia,
12: secondo me, però quella professoressa di matematica la farà franca, perché la norma richiede propaganda e istigazione a commettere crimini sulla base di motivi di discriminazione razziale, religiosa o etnica. In questo caso qui non c'è quell'intento, cioè è stata una buttata di questa professoressa, per cui secondo me lì la farà franca.
0: Dunque se la possono cavare quelli che ti dicono questa cosa qua, David, quelli che ti dicono questa cosa qua se la possono cavare. Allora, se uno chiama qua e dice mi definisco nazista, rischia?
12: No, non è reato. Non è assolutamente reato.
0: Lei sta dando via libera praticamente a quelli che chiameranno qui, eccetera. Scusi, andare ad escort, una cosa molto semplice: andare ad escort è reato o no?
12: Non è reato sia escort che prostitute, il sesso tra adulti consenzienti.
0: Dunque andare non è reato?
12: No, assolutamente reato, né per la prostituta né per il cliente.
0: Andate a puttane quando e come vi pare. Fare un saluto romano al comizio, per esempio, uno va da Vannacci, no? E fa un saluto romano.
12: Mi spiace per Parenzo, ma non è reato. Sul punto si sono pronunciate anche le sezioni unite.
0: A fare il saluto romano
12: non è reato perché...
0: non per commemorazione. Semplicemente fare un saluto romano.
12: Non è reato perché quello che serve è che quel saluto sia funzionale alla ricostituzione del disciolto Partito Nazionale Fascista. Quindi un saluto romano estemporaneo non è reato. Non è penalmente rilevante.
0: Parenzo, questo è per te, Dire a Parenzo sionista di merda è reato o no?
12: Allora, potrebbe essere un'ingiuria che però è stata depenalizzata, quindi non è reato. Parenzo avrebbe titolo per chiedere il risarcimento dei danni
0: in sede civile. Con dire con sionista non lo sproni a fare queste cose qua, non lo spingi.
12: C'è da dire che Parenzo è un provocatore, perché nell'ingiuria la provocazione consente poi di andare esente anche da quelle che sono le conseguenze civili risarcitorie. Quindi se io dico a Parenzo sei un sionista di merda, dopo che lui mi ha insistentemente provocato, ce la possiamo giocare.
0: Questa è buona.
2: Perché se uno mi attacca a freddo, comunque giochiamocela pure.
0: Allora, pisciare su una foto di questo è un ascoltatore. Pisciare su una foto di Parenzo ogni mattina è reato?
12: No, assolutamente no, non è reato.
2: Se lo fa a casa sua,
12: esatto.
2: Se poi diffondi
12: questa impresa, rischi la diffamazione aggravata, perché lo fai sui social, quindi rischi la diffamazione.
0: Se uno diffonde la foto di Parenzo mentre uno piscia sopra
12: è diffamazione.
0: Potrebbe essere diffamazione. Cantare Everybody Vive al Duce, che è una canzone che abbiamo diffuso noi tempo fa, eccetera, è reato?
12: Assolutamente no.
0: Si attacchino a Trento. A Trento si attacchino. L'avvocato Arnone ha deciso non è reato. andiamo avanti, caro David, andiamo avanti. Perché, perché le questioni, le questioni e i temi su cui, su cui spesso si esercita l'avvocato Gino Arnone sono soprattutto di natura sessuale. Moltissime persone chiedono delle cose che riguardano la vita sessuale e dunque andiamo, andiamo a una domanda di natura sessuale. L'escort l'abbiamo già detto, farsi una cioè masturbarsi al lavoro, ecco, masturbarsi al lavoro, andare qui nei bagni dire? Del Sole 24 ore è un reato? Reato sicuramente no. Si può incappare in un licenziamento se uno si masturba sul posto di lavoro?
12: Allora diciamo che se lo fa in privato, in bagno, non lo sente, non lo vede ovviamente nessuno perché si chiude e non si fa neanche sentire nel momento del godimento.
0: E se uno lo dichiara?
12: E se uno lo dichiara rischia sanzioni disciplinari.
0: No, se lo dichiara dopo, successivamente,
12: mi sono masturbato in bagno, sì, rischia gli atti osceni in luogo pubblico o gli atti contrari
13: al posto di lavoro
12: o gli atti contrari alla pubblica decenza, cioè se io mi accorgo perché

0: Io dovessi dire una volta nei vecchi bagni del Sole 24 Ore
1: ho
0: esercitato l'onanismo, che può succedere? Niente,
2: è passato, niente.
0: E dunque lo posso dichiarare, David, lo posso dichiarare.
2: Il problema è quando ti scoprono e quando ti sentono che rischi gli atti osceni.
1: Ma sul luogo di lavoro non si deve fare, fatelo a casa tua, perché devi andare sul luogo di lavoro?
2: Anche perché se scattano gli atti osceni prendi una sanzione che va da 5 fino a 30.000 euro.
0: Quindi se uno è chiuso in bagno, quale atto osceno c'è? Dai, non diciamo strozzate.
2: Se urli, se godi, ti senti.
0: Ma sì, ho capito, ma avvocato, è capitato a tutti di masturbarsi sul posto di lavoro? Dai, su, è capitato a chiunque. Dai.
1: Assolutamente.
0: A chiunque è capitato, chi sta in ufficio 10 ore, 8 ore, 9, 10 ore, può capitare a tutti di farsi una sega sul posto di lavoro.
1: A un maniaco sessuale gli è capitato.
0: Ma no,
1: dai,
0: magari si è preso da un momento in cui immagini delle cose, eccetera, eccetera. Ti è capitata una cosa la sera prima e ti scappa quello che ti scappa, il durello, vai in bagno e cominci a masturbarti, magari poi non finisci, non concludi, dai, su ragazzi, non esageriamo. Allora, registrare con un audio mentre faccio sesso?
2: No, non è reato. Quello che viene punito dal diritto penale è la successiva condotta eventualmente di diffusione di quell'audio.
0: Andiamo sempre al fascismo. Avere sul proprio balcone la bandiera della Repubblica Sociale Italiana è reato?
2: Non è penalmente rilevante, no.
0: Mi dispiace, Parenzo, uno può tranquillamente mettere la bandiera della di Salò,
1: uno vuol mettere,
0: e non è reato.
1: Ma mettere la bandiera di Hamas è un reato,
0: no,
1: avvocato?
0: Non credo.
1: Sì, perché è incitamento al terrorismo. Cioè.
2: No, perché il fatto di esporre la bandiera non vale ancora, diciamo così, a istigare a compiere atti di terrorismo. Quello che la norma penale punisce sono gli atti in concreto, non le idee.
0: È preciso, l'avvocato è preciso, non sgarra. Mangiare e cucinare i gatti. Questo è interessante. Abbiamo avuto un caso clamoroso, che ha degli sviluppi incredibili, lasciamo perdere. Mangiare e cucinare gatti.
2: Questo è un reato gravissimo, è stato recentemente introdotto. Si rischia una pena, la detenzione fino a 3 anni.
0: Mangiare, non uccidere, mangiare e cucinare.
2: Mangiare
0: e cucinare.
1: Mangiare correo.
2: La norma punisce la condotta di sevizia, maltrattamenti nei confronti. Se lo mangio e basta, non c'è una norma che punisce la condotta di mangiare l'animale.
1: Scusi avvocato, mi perdoni, scusi se un po' di giurisprudenza, però anch'io come c'è l'incauto acquisto? Cioè se io acquisto merce contraffatta e lo sa, sono anch'io colpevole, certo, in modo diverso.
0: Cioè, dunque,
1: se io so che sto mangiando un gatto, sono
0: colpevole
1: faccia
0: o no?
1: Il giurista lo faccia per bene, avvocato, non me la richiamo io all'ordine, se
2: allora,
1: lo
2: diritto, il diritto l'incauto Parenzo, il diritto penale è tipico. Sì. Se si realizza la fattispecie prevista dalla norma, c'è responsabilità penale. Altrimenti,
1: appunto,
2: no. La norma
1: l'incauto acquisto.
0: No, aspetta,
2: cosa c'entra l'incauto acquisto con il gatto?
0: Non c'entra niente.
1: No, le spiego perché. Scusi, avvocato. Allora, se io acquisto merce contraffatta e sapevo che era contraffatta, commetto un reato, corretto?
2: Sì, la ricettazione, peraltro. Si chiama sempre.
1: Benissimo.
2: Sarebbe la ricettazione.
1: Vabbè, oppure incauto acquisto, esiste anche quello.
0: Lasciamo perdere l'incauto acquisto. Mangiare
1: secondo
0: e cucinare i gatti è la stessa cosa?
1: Io so che un gatto è stato ucciso, me lo danno da mangiare, mi dicono stai mangiando un gatto ucciso. Beh, anch'io sono complice di un reato.
0: O no?
2: No, non concorre perché il gatto è già morto.
0: Molto bene, molto bene.
1: Sto mangiando una cosa che non si può
0: mangiare.
1: Ma
0: non contestare l'avvocato, non va contestato.
1: Ma l'avvocato lo contesto in tribunale. L'avvocato.
0: Allora, mandare le foto del proprio uccello non richiesta, naturalmente.
1: Sì, è reato.
2: È reato nel senso che può costituire sia molestia, 660 codice penale.
0: A una persona che conosci, non a cazzo di cane, cioè non il cazzo.
2: Non
0: cazzo
2: richiesto
0: di cane.
2: A una persona che conosci, mandi il cazzo.
0: Ma non lo so, io non mando un cazzo a nessuno.
2: Allora,
0: però
2: se non è richiesto ed è estemporaneo una volta sola, non si configurano le molestie. Se però quel tipo di messaggio non è gradito e lo facciamo presente e si insiste, si rischia da un minimo di molestia, 660 codice penale, e se è insistente si rischiano anche gli atti persecutori.
0: Dunque, lei, il suo consiglio è non mandare nessuna foto intima se non quando richiesto, quando c'è un rapporto, non mandare nessuna foto. Vabbè.
2: C'è anche su questo aspetto un filone di giurisprudenza che richiede che si possa configurare addirittura la violenza sessuale, che
0: mi sembra un po' esagerato.
2: Si configura anche attraverso i sistemi telematici. Questo sì, è un orientamento minoritario.
0: Sì, è una roba femminista, sicuramente. Sbirciare nel bagno nello spogliatoio delle donne è un reato?
2: Allora, può costituire reato di molestia, o di violenza privata, perché io costringo contro la volontà della donna a subire un comportamento che lei differentemente non consentirebbe. Quindi è reato.
0: Non dire di prendere la pillola anticoncezionale quando invece non la si prende. Questo, che
2: questo è incredibile. No, no. È incredibile. Si è pronunciata anche la Corte, cioè? Di Cassazione. Non è reato nel caso.
0: Come non è reato?
2: Non è reato nel caso, sì, di specie, si erano configurati.
0: Cioè, io dico, prendo la pillola, in realtà non la prendo, rimango incinta.
2: Non è reato. Parenzo ha toccato il tema giusto, perché la giurisprudenza ha qualificato, esatto, la condotta. Beh, o ragazzi, come truffa
1: vedi.
2: O come truffa o come violenza privata. Però la Corte di Cassazione, ragazzi, ha detto che non ricorrono gli schemi tipici di questo tipo, esatto, di condotta. Secondo,
1: conosco perfettamente, esatto. Io guardi, ragazzi, un
0: conosci
1: po' di
0: perfettamente. Come mai?
1: Anch'io. E come mai? Conosco le fattispecie. Se le stesse domande le facevi a me, ti rispondevo nello stesso modo, anche argomentando ancora meglio di questo avvocato, che invece ha commesso un errore clamoroso, sia sulla vicenda, su alcune fattispecie di diffamazione ha commesso un errore.
0: Andiamo oltre,
1: ci vedremo in tribunale, avvocato.
0: Controllare il telefono del mio partner è reato?
2: È un reato, costituisce accesso abusivo al sistema informatico.
0: Ottimo.
2: Attenzione, perché se voi strappate il cellulare dalle mani della vostra compagna per vedere cosa c'è dentro, rischiate addirittura la rapina.
0: Ma anche in caso in cui uno voglia scoprire delle cose gravi, che ne so, scoprire dei reati,
2: sì,
0: reati,
2: non puoi prenderlo. Se glielo prendi, lo strappi, usi violenza, e ti contestano la rapina.
1: Ma è un principio costituzionale. Chi ha fatto il diritto costituzionale lo sa, perché è la violazione, la posta. Vabbè, tu la puoi andare a vedere.
2: Incredibilmente sono d'accordo con Parenzo.
0: Stai giù. Fare sesso molto rumoroso di giorno quando è reato?
2: Allora, può costituire disturbo della quiete pubblica se è molto rumoroso, ma il presupposto legale è che non mi senta soltanto il vicino, deve sentirmi l'intero condominio. Affinché
0: ti sente solo uno?
2: Se ti sente solo uno, non è disturbo della quiete pubblica. Quella norma tutela la quiete pubblica e occorre che una serie indeterminata di persone possa sentirti, quindi secondo, terzo, quarto piano, tutto il condominio, insomma. Se ti sente solo uno, no.
0: Grazie avvocato, torni grazie presto Giuseppe per altre domande. Fermi lì.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Come si protegge la propria salute? Con una vita media sempre più lunga, gli strumenti di prevenzione e tutela sono cruciali. Deborah Rosciani e Nicoletta Carbone analizzano l'impatto dei nuovi cambiamenti demografici su società, mercati e modelli di welfare in un confronto tra esperti del settore medico e assicurativo. Radio 24 ti invita alla Digital Roundtable Longevity, vivere meglio, vivere a lungo, 30 settembre alle ore 14. Iscrizioni su radio24.it.
5: In collaborazione con Zurich, leader globale nel settore assicurativo in più di 200 paesi e territori. E con
6: Fasi, dal 1977 al fianco dei dirigenti industriali e delle loro famiglie.
5: E con Stan, montascale e ascensori domestici scelti da oltre 1 milione di persone.
7: Con la partnership scientifica dell'ospedale IRCS Humanitas San Pio X di Milano.
8: GR24 di mezzanotte.
9: Traffico merci italiano a rischio nel Mar Rosso. Crosetto chiede all'Europa più navi e più fondi. Studente di 13 anni accoltella la prof. Un compagno di scuola frena l'aggressione. Trump annuncia accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola. Potenzieremo la nostra presenza militare. Faro di Bruxelles sul taglio del bollo auto finanziato con il PNRR, ma per Giorgetti sono risorse italiane. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Carlo Salvatore in regia. La fregata militare Bergamini ha scortato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, ma c'è forte preoccupazione nel trasporto merci italiano per i nuovi rischi nella navigazione tramite Suez e Mar Rosso, e Crosetto chiede più fondi e navi all'Europa.
10: Con la conquista da parte degli Houthi della costa yemenita del Mar Rosso e dello stretto di Bab al-Mandeb, scoppia il caso Aspides, missione navale coordinata dall'UE per assicurare la libera navigazione nell'area del Mar Rosso, missione garantita al momento solo da Italia e Grecia. Ieri il ministro della difesa Crosetto ha lanciato un messaggio all'Europa attraverso una lettera al capo della diplomazia UE in cui chiede a Kaya Kallas un rafforzamento urgente della missione Aspides. L'Italia, altrimenti, fa sapere Crosetto, è pronta a inviare assetti aggiuntivi nell'area, ma, sottolinea, il costo dovrà essere condiviso, visto che lo stretto è vitale per tutta l'Europa in termini di scambi commerciali. Ancora nessuna risposta ufficiale da Bruxelles. Kaya Kallas ieri ha comunque annunciato che l'operazione Aspides ha innalzato il livello di allerta. È atteso infatti per stasera il rientro del mercantile italiano Jolly Oro, scortato attraverso lo stretto di Bab al-Mandeb dalla fregata Bergamini di Aspides. Le opposizioni chiedono intanto al ministro Crosetto un'informativa urgente su quanto accaduto al caccia italiano danneggiato in un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano. Il governo, per le opposizioni, deve spiegare quale sia oggi la natura della nostra presenza in Arabia e quali i rischi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: È stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa Isabella Marsiglio, la professoressa accoltellata ieri mattina da un suo alunno di 13 anni a Roma.
11: Aveva pianificato tutto, su TikTok aveva pubblicato un conto alla rovescia e video di alcuni giovani autori di stragi nelle scuole. Su internet aveva acquistato pugnale, elmetto e occhiali. Lo studente, un tredicenne italiano, in classe si sarebbe presentato con casco e telecamera per riprendere la scena in diretta Telegram con alcuni amici mentre spruzzava lo spray urticante contro la docente colpendola successivamente con una lama di 20 centimetri. A fermare l'aggressione, un compagno congolese che vive in una casa famiglia. Il tredicenne avrebbe agito per vendicarsi dell'insufficienza ricevuta dalla docente alla fine dello scorso anno scolastico, dicono in molti. La comunità scolastica è scossa e chiede riserbo e collaborazione, dichiara la preside, aggiungendo che non c'erano mai state avvisaglie. La vittima, 66 anni, è stata dimessa dopo qualche ora con 7 giorni di prognosi, ma è profondamente turbata, anche se dichiara di aver perdonato l'aggressore. Il marito chiede invece il carcere per lui e i suoi genitori. Sui social la docente appare fortemente schierata a destra a favore della remigrazione, un aspetto che gli inquirenti starebbero esaminando per capire se possa esserci qualche collegamento con il gesto commesso dal tredicenne. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
9: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato sul social Truth di aver raggiunto un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che conferisce agli Stati Uniti il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola. D'ora in poi, spiega Trump, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai avere una presenza militare in Groenlandia o fare investimenti sensibili senza la nostra approvazione. Inizieremo immediatamente, aggiunge, il processo di sviluppo di una grande presenza militare degli Stati Uniti. Il governo danese spiega che l'accordo sarà firmato la prossima settimana e dovrà poi essere ratificato dal Parlamento, senza però aggiungere dettagli sui contenuti. E sempre su Truth, Trump ha annunciato di aver messo al bando dalla Casa Bianca i giornalisti della CNN, di Politico e dell'emittente MS Now, a causa, scrive, delle loro continue bugie. La Commissione europea è fredda sulla decisione dell'Italia di finanziare il taglio del bollo auto 2027 con i risparmi del PNRR, ma il ministro Giorgetti difende la legittimità della scelta.
12: Il taglio del bollo auto è sotto esame a Bruxelles. La Commissione, fa sapere un portavoce, valuterà la misura nel pacchetto paese del semestre europeo. Nel mirino ci sono le risorse che il governo intende utilizzare per coprire le misure, ossia i risparmi sui prestiti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR resta uno strumento basato su risultati e i risultati, avverte Bruxelles, sono legati ai pagamenti. Ma l'esecutivo tira dritto il taglio del bollo, dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, è coperto con soldi nazionali e non con risorse europee. I risparmi sui finanziamenti del PNRR sono risorse del bilancio dello Stato. Il governo e soprattutto il Parlamento, sottolinea Giorgetti, ne dispongono come meglio ritengono e ripete che l'esenzione del bollo sarà una misura strutturale. Il ministro dell'Economia intanto ha rilanciato l'allarme sui costi dell'energia a Dublino nella riunione informale dell'Ecofin organizzata dalla presidenza di turno irlandese. Sul tavolo c'è la tassazione degli extra profitti delle società energetiche. energetiche. Al momento non c'è una proposta europea, decidono gli stati membri, ripete il commissario all'economia Valdis Dombrovskis. Ma per Giorgetti va fatta una valutazione di chi realizza profitti in una situazione così eccezionale. Il consenso sulla tassazione degli extra profitti, dice il ministro dell'economia, si allargherà e la commissione dovrà agire. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E bollo auto ed energia restano centrali nel dibattito politico italiano.
13: La maggioranza rivendica l'abolizione del bollo auto per le utilitarie. Nella manovra la platea dei beneficiari sarà allargata, dicono Fratelli d'Italia e Lega, rispondendo alle critiche delle opposizioni, mentre da noi moderati Gelmini assicura che per le regioni non ci saranno tagli.
14: Attraverso la prossima legge di bilancio questa misura sarà resa strutturale, senza nessun esborso da parte delle regioni, perché ovviamente il governo darà alle regioni il mancato introito.
13: Nel centro-sinistra invece la segretaria democratica Schlein tiene il punto sul suo invito al governo a collaborare sul caro energia, un'iniziativa bocciata da AVS 5 Stelle.
15: Stiamo facendo e continueremo a fare naturalmente anche il lavoro unitario con tutte le altre opposizioni e continueremo anche a sollecitare il governo a fare quello che non ha fatto per 4 anni.
13: Nel Movimento 5 Stelle intanto è iniziato il voto online sul programma con cui verrà avviato il confronto con gli alleati del campo largo. Tra i punti c'è anche lo stop all'invio di armi all'Ucraina, una questione sulla quale Schlein assicura che si troverà una posizione comune. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: Bilancio in rosso per le borse europee nella settimana della Fed e nel venerdì delle quattro streghe.
16: Le borse europee chiudono in rosso l'ultima seduta della settimana, appesantite dal nuovo rialzo dei rendimenti obbligazionari e dalla maggiore volatilità nel giorno delle quattro streghe, con la scadenza contemporanea di futures e opzioni. Così Milano chiude a meno 1,6%, Parigi e Londra meno 1,5%, Francoforte meno 1,6%. A Piazza Affari si salvano i tecnologici, che beneficiano dell'outlook rassicurante di Nvidia sulla domanda di chip legata all'intelligenza artificiale. In testa dunque ST più 2,3%, seguono Prismian più 0,6% e Cucinelli più 0,6%. In fondo al listino Stellantis perde il 5,2%, Unicredit meno 3%, così come Hera meno 3%. Sul fronte delle materie prime il Brent resta elevato intorno ai $104 al barile, mentre il gas naturale torna ad avvicinarsi ad Amsterdam agli €80 al megawattora. Sul valutario infine l'euro scambia sopra gli $1,14. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
9: Calcio Serie A, nell'anticipo della quinta giornata il Monza ha battuto il Sassuolo per 2-1, ottenendo la sua prima vittoria in questo campionato. Intanto è stata chiesta l'archiviazione per l'inchiesta sugli arbitri in sala VAR.
17: Nessun intento fraudolento, al massimo la volontà di evitare errori ad arbitri e varisti. Dopo la procura di Milano, che a luglio aveva chiesto l'archiviazione del filone principale di Arbitropoli, ora è quella di Monza a compiere lo stesso passo per il filone delle cosiddette bussate in sala VAR trasmesso in Brianza per competenza territoriale. Nessuna alterazione di risultato per questo, l'ex designatore Gianluca Rocchi, il suo braccio destro Andrea Gervasoni, gli ex varisti Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo, secondo i pubblici ministeri Carlo Cinque e Marco Santini, devono essere archiviati, indicazione su cui nelle prossime settimane si esprimerà il giudice. Gli atti di indagine raccolti, scrivono i PM, non consentono di sostenere in giudizio con ragionevole previsione di condanna né la natura fraudolenta delle condotte né il dolo specifico richiesto dalla norma, ossia che le condotte fossero finalizzate all'alterazione del risultato in campo. Anzi, in alcuni casi l'intervento finalizzato era esclusivamente a correggere un evidente poi riconosciuto errore. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Ed è tutto per questa edizione di GR24. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
2: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
3: La Zanzara.
4: Vabbè, comunque non è molto difficile pulirsi il buco del culo. A me hanno insegnato di prendere il cotone idrofilo, un cioc di cotone, dopo che tu caghi, ti asciughi il culo con il cotone bello bagnato con un po' di sapone intimo.
5: Come sapete, oggi è stata accoltellata una professoressa a scuola, una professoressa vannacciana, peraltro, un caso incredibile.
6: Sì, ha detto una cosa pazzesca.
5: No, fermo, ha detto: abbraccerei un ragazzo di 13 anni,
6: sì,
5: che voleva fare una diretta su Telegram. Qual è il problema? Non ho capito perché una professoressa non può essere a favore della remigrazione, sì, non ho capito. Ma guarda che siete antidemocratici.
6: Cioè, ho rispetto perché magari era sotto shock, sarà frutto del fatto che è sotto shock. Perché è una dichiarazione.
5: Ma perché dovrebbe essere sotto shock? Ma uno che dice che a favore della remigrazione è sotto shock, scusami, non ho capito. Ma ragazzi, siete veramente incredibili.
6: Siamo seri, abbiamo ascoltato una serie di puttanate oggi veramente incredibili, sono anche molto nervoso.
5: Sì,
6: mi ha innervosito molto questa puntata.
5: Danilo
6: mi ha innervosito in un modo che non hai neanche idea. Allora, la notizia è questa: la professoressa accoltellata a scuola a Roma, dice, virgolettato, perché e infatti prima e le opinioni dopo.
5: Vabbè, dai.
6: Abbraccerei il ragazzo che mi ha colpita. Sono stata salvata da uno studente del Congo, ma resto a favore della remigrazione. Io penso che sia
5: questo
6: sotto shock.
5: Questo
6: qua
5: è quello che
6: la
5: hanno. Questa è la sintesi dei giornalisti. Evidentemente non voleva collegare, non ha mai collegato il fatto che sia stata salvata da un ragazzo del Congo.
6: No, sarà sotto shock. Allora, perché è un delirio. Questa dichiarazione è un delirio.
5: Perché voi, come al solito, siete dei truffatori. Perché non ha mai detto una cosa dietro l'altra. Comunque, in ogni caso,
6: rispetto per chi ha subito un attacco così, che quindi è sotto shock. Quindi io penso che
5: questa è stata accoltellata da uno di 13 anni,
6: così.
5: È stata accoltellata esatto. E tu li stai dando addosso perché è a favore
6: shock
5: della remigrazione.
6: Ho
5: ma vergognati,
6: è sotto shock perché uno che dice, nonostante uno del Congo mi abbia salvato,
5: ma
6: voglio la remigrazione.
5: Ma gliel'avete messo in bocca voi,
6: logica,
5: che siete dei truffatori.
6: Ma
5: questo è il punto.
6: Come ti permetti? Dai. Ci stai dicendo che Repubblica sono dei truffatori?
5: Ma sì, ma non Repubblica, non so chi l'ha fatto. Il marito della docente, giustamente, dice in galera lui e i suoi genitori. Adesso i suoi genitori non lo so. Però, insomma, c'è la responsabilità è personale. Il marito, che deve essere un altro molto vannacciano. Il marito,
6: ecco,
5: il marito.
6: Forse del mondo di Vannacci vanno arrestati fino alla quarta generazione. Se sono neri, fino alla decima.
5: Ma questo non è nero per niente. Massa, non è nero per nulla,
6: detto,
5: questo qua. Per
6: cui ho fatto la distinzione e ho detto, per i vannacciani, in un caso così, vanno arrestati fino alla seconda generazione. Se sono neri, fino
5: comunque,
6: alla decima.
5: Questa qua. Questa professoressa ha tutto il diritto di essere
6: è
5: a favore della
6: shock,
5: remigrazione.
6: Sì, ha diritto, ma
5: che
6: di
5: ne
6: dire
5: sai?
6: Stupidaggini perché,
5: ma perché
6: è sotto shock.
5: Ma che, quale stupidaggine? Ha detto che è a favore della remigrazione, che non c'entra nulla. Sono andati a vedere sul suo profilo che ha delle frasi provannacci.
6: No,
5: ma
6: è
5: di che
6: un
5: parliamo?
6: Salvata da. Scusami. Il virgolettato è.
5: I giornalisti se la rigirano come vogliono, come sai. Dai, su, forza, non diciamo cazzate. Ogni volta con ste cazzate. Cioè. Ogni volta con ste cazzate volete mettere in bocca alle persone le cose, cioè gli voglio bene. Tra l'altro la cosa più inquietante è il fatto che lei vuole bene a quello che l'ha accoltellato, cioè a quello che l'ha accoltellato. E questa è la cosa più inquietante. A salvarla uno studente del Congo. Ma io resto a favore della rimigrazione. Gliel'avranno chiesto. E lei ha detto è del Congo, ecco. Vabbè, io resto a favore della rimigrazione. Amen.
6: C'era bisogno di dirlo?
5: Ma non lo so, gliel'hanno chiesto i giornalisti. Edoardo da Varese. Edoardo da Varese, dimmi. Edoardo, dimmi Edoardo.
7: Poi oggi ero in quel di Predappio. Ero in quel di Predappio mezz'ora fa.
5: Sì.
7: Sono uscito dalla cripta.
5: E perché sei andato alla cripta?
7: Perché ero a Milano Marittima e ho deciso di andare a Predappio.
6: Bravo.
7: Da poco, un po' come se sei a Milano.
6: Ma che sono
7: cuore,
6: dei bei bagni lì, non ho capito.
5: Vabbè, ma è andato a Predappio, ma non è un reato andare a Predappio?
7: No. E ho voluto lasciare un grandissimo messaggio e sul che, libro nero.
5: Che messaggio hai lasciato?
7: David è stato qui.
5: Chi, David?
6: Ma ti querello però, perché non è vero.
7: Ma non c'è scritto il cognome.
5: Ma perché sei andato a Predappio? Perché sei andato a Predappio?
7: Può essere qualsiasi persona.
5: Sì, ma perché sei andato a Predappio? Questa è la domanda.
7: Perché tu, quando vai a Milano vai al Duomo, sei a Roma vai al Colosseo, ad Amsterdam vai all'Impero, a Predappio vai alla cripta di Mussolini.
5: Ma perché sei un sostenitore,
6: certo.
5: un ammiratore di Sua Eccellenza, immagino, no?
6: Ma perché
7: diciamo che se sono ho di fronte una tessera elettorale e vedo lo smacchiatore del giaguaro e il mortadella, preferisco farmi un conato di vomito.
5: Sì, ho capito, ma lei chi voterà le prossime elezioni?
6: Non c'è né il giaguaro,
7: diciamo,
6: né quello che tu chiami
7: il buon generale,
6: cioè,
7: è troppo moderato per me.
5: Il generale moderato, che cazzo vuoi votare?
6: Nazista,
5: chi vorresti votare?
6: Nazista,
5: dai.
6: Questo,
5: va bene.
7: Il barone nero.
5: Il barone nero. Ciao Edoardo, ciao. Allora, la mia sinistra, una vannacciana transessuale che conosciamo, Chantal Cocciolo, buonasera.
8: Ciao, ciao a tutti.
5: Buonasera. Ora, qualcuno si può domandare, e ce lo siamo domandati più volte, io no, naturalmente, perché sono un liberale e penso che ognuno possa fare le scelte che vuole, come fa una transessuale ad essere vannacciana? Ce lo può spiegare lei brevemente? Può ricapitolare la situazione?
8: Beh, perché i pensieri politici non dipendono dall'orientamento o il genere.
5: Sì.
8: Anzi, in teoria questa cosa lo diceva anche un tempo la sinistra, evidentemente lo dice solo se si
6: quegli
8: vota la
6: elettori
8: sinistra.
6: Quegli elettori ti ritengono un mostro a te. Ti ritengono un
8: quelli
6: mostro
8: di sinistra, sì.
9: No,
6: i vannacciani, anche Vannacci.
5: Non mi sembra, la tessera di Futuro Nazionale frequenta, immagino, delle persone di Futuro Nazionale.
8: Esatto.
5: Non sei respinta.
8: Anzi, stasera vado anche a cena, pensa te.
5: Con delle persone con delle persone di Futuro Nazionale, ma qual è il problema? Lei pensa addirittura che la comunità LGBT sia una truffa, che non dovrebbe esistere la comunità.
8: No. Io non credo in nessuna comunità. Le uniche comunità servono solo per chi ha bisogno di aiuti, come i drogati, eccetera. Se poi voi pensate che noi trans abbiamo problemi come i drogati...
5: Per lei esistono...
8: Dovreste rispondere voi di sì.
5: Per lei esistono solo uomo e donna, no?
8: Sì.
5: Uomo e donna,
8: sì.
5: E i transessuali sono anche un po' malati. Lei si considera disturbata, malata o no?
8: Tant'è che io sono d'accordo, anzi lo dissi ancora prima del generale, in cui dico se una trans non si definisce malata... non ha diritto alle terapie ormonali gratuite.
5: Dunque lei si considera malata,
8: esatto.
5: Una affetta da una disforia, cioè malata,
8: sì.
5: Che non è una cosa, dici, malata,
8: è un disturbo.
5: È un disturbo, lei si considera una persona che ha un disturbo.
8: Come
5: cioè,
8: lo consideravano anche scienziati, ovviamente.
5: Sì. Lei è contro il terzo bagno, naturalmente,
8: sì,
5: contro qualsiasi cosa. In che bagno va lei, per curiosità?
8: Io andavo nel bagno degli uomini finché ho il documento maschile, quando l'ho cambiato femminile, perché per legge non posso, sennò a me onestamente non cambierebbe nulla.
5: Avendo ancora l'attrezzo va nel bagno delle donne alla fine?
8: Io sì, perché sono costretta.
5: Scusi, posso chiedere se piscia in piedi o piscia
8: seduta? No, seduta.
5: Piscia seduta. Piscia seduta. Molto bene. Alla mia destra la signora Anna Rita Briganti. Buonasera.
9: Buonasera a tutte. Io penso che una professoressa che faccia politica non dovrebbe insegnare.
5: Brava. Che vuol dire?
9: Che è molto
5: allora
9: grave.
5: Passare,
9: che è una persona
5: dovremmo cassare il 70% delle professoresse.
9: No,
5: la scuola è dominata dalla sinistra.
9: Di professori.
5: La scuola è dominata
9: è
5: dalla sinistra.
9: È molto grave che si dicano queste cose come la remigrazione che non esiste, non può esistere. Se ne faccio una ragione.
6: Bravo.
9: Nel nostro ordinamento la remigrazione non
5: dire?
9: Può
5: Bravo.
9: Esistere.
5: Ma chi l'ha detto? Ma è una proposta
9: Quindi
5: che
9: la professoressa dovrebbe studiare.
5: Cioè, scusi, è stata accoltellata da un ragazzino
9: non
5: di 13 anni.
9: Si deve permettere di fare politica
6: era
9: perché ha un ruolo
6: shock.
9: Troppo
6: era
9: importante coi minorenni
5: ma
9: e tra l'altro è stata salvata da un ragazzo che lei manderebbe non diciamo dove
5: ma non
9: perché
5: diciamo
9: poi
5: cazzate.
9: Dove li remigranti a casa di Vannacci
5: allora, lei è a favore della lei è a favore della remigrazione eh?
8: Io sì certo. Sono assolutamente
5: e chi remigrerebbe lei signorina
8: ovviamente chi delinque e chi sono gli irregolari chi è qua
9: lei è regolare o irregolare lei ha diritto di vivere qui o no e lei è bianca o gialla o verde o nera
5: no,
9: lei non è lei, siamo tutti dello stesso colore cioè Giuseppe è nero lei è nera.
5: Ma cosa c'è?

0: perché ho avuto un problema al telefono. Vabbè, sì, ho detto neutro, non mi avrete. Io dico neutro,
1: no, dai,
0: e il mio telefono mi deve parlare in modo neutro, se no protesterò formalmente.
1: Ma cosa vuol dire?
0: Che se il mio telefono interagisce con me dovrà essere neutro.
1: No, ma tu hai detto oggi a qualcuno che sei...
0: Ho detto a una grande azienda produttrice di apparecchi digitali.
1: Se vuoi giudicare questa cosa, signora Cocciolo,
0: lei che dice il sistema binario, proprio lei, lei è una traditrice, quella tessera me la dà che la strappiamo. Per me si dovrebbe candidare solo chi firma il modulo di antifascismo. Infatti il Partito Futuro Nazionale di cui lei fa parte, finché non si dichiarerà antifascista, per me non è legale che si che possa operare.
1: Andrebbe sciolto.
0: Per me, se non si dichiara antifascista,
1: è
0: l'alternativa all'antifascismo?
1: Cioè, andrebbe sciolto.
0: Se tu non ti dichiari antifascista, cosa sei?
1: Dimmi.
2: No, sta dicendo, ma queste qua sono tutte le tue cavolate che spari, perché a sto punto
0: entri nel merito.
2: Vannacci, scusami,
0: si dichiara antifascista, è qui, ha la possibilità di farlo.
1: Aspetta,
2: non si dichiara antifascista perché uno non obbliga a dichiararsi
0: lei si dichiara antifascista, ora qui.
1: Ma perché si dovrebbe dichiarare?
2: Io non mi dichiaro
0: di
2: quando una persona me lo dice.
0: Vuol dire che non è antifascista, ma
2: allora
0: noi siamo in un paese antifascista. No, siamo in un paese antifascista e il fascismo è l'opposto dei democratici.
1: Ma chi l'ha
0: detto? Chi ha detto la nostra storia, la nostra Costituzione, Milano
2: e
0: città.
2: Qual è la parte della Costituzione?
0: È medaglia d'oro alla resistenza.
2: Mi puoi dire la parte della Costituzione in cui dice che siamo antifascisti?
0: Noi siamo un paese antifascista.
2: No, la Costituzione
0: è nata per reagire ai regimi, quindi non
2: quale
0: agire
2: parte
0: la cosa.
2: Della Costituzione
0: se lei non si dichiara antifascista, mi autorizza a pensare cosa è lei e non mi può querelare.
1: Sì, Musica.
0: Ha avuto la chance e l'ha persa, mi dispiace, non si può candidare.
1: Lei giustamente sostiene che non è che perché tu gli chiedi di dichiararsi antifascista, lei si dichiara antifascista.
0: Eh sì, vecchia scusa.
1: No, non è
0: vecchia
1: scusa.
0: Pensate di farla franca così,
1: comunque,
0: siamo in democrazia.
1: Comunque si può essere tranquillamente transessuali a favore della remigrazione, a favore di Vannacci.
0: Certo.
1: Non è che l'utile idiota, perché Parenzo la considera un utile idiota.
3: Neanche utile, chiedo scusa, siccome hai usato la parola utile
2: tu,
3: idiota, non è neanche utile. Chiedo scusa se te lo dico, non è neanche utile.
2: Perché tu sei
3: soltanto
2: utile.
3: Idiota.
1: Ma che vuol dire non è nemmeno utile? Non ho capito, ragazzi. Ma ognuno ha le sue idee. Lei non si sente discriminata a far parte del partito di Vannacci? Ma che cazzo volete? Non ho capito.
0: Ma ha letto il programma?
2: Sono stata discriminata di più nella sinistra. Vi racconto cosa ha detto un'associazione.
1: Dimmi.
2: Una volta io facevo parte di un'associazione di sinistra, no?
1: Facevi
2: in cui,
1: parte, sì.
2: Sì, in passato sì. Praticamente gli ho chiesto anche a Milano il problema della transfobia e dell'omofobia. La maggior parte della transfobia e omofobia viene da stranieri a Milano, non da italiani bianchi.
0: Ma non è vero.
2: Non è vero, tu sei trans.
0: Ma non è vero,
2: dite
0: ma che ne sa della mia vita?
1: Il problema è che tu dici l'omofobia soprattutto viene da persone extracomunitarie.
0: È razzismo questo. No, è razzismo perché
2: è
0: chi non assume persone della comunità sono italiani.
2: E quando l'associazione gli ho detto guarda c'è questo episodio che è successo, loro si sono rivoltati e facendo no, ma non possiamo pubblicarlo, non possiamo aiutare questo ragazzo, perché no? Siete di sinistra, non dovreste guardare infatti.
0: Ma questo cosa c'entra col passare a Futuro Nazionale? Col passare all'estrema
2: nazionale non mi hanno mai detto non dire questo.
0: Ma lei il programma, un programma inaccettabile. Lei l'ha letto?
1: Abbiamo ancora un minuto.
0: Lei non starebbe neanche nelle stesse classi, e nella mia famiglia c'era un fratello acquisito con sindrome di Down. Ricordiamolo.
1: Ma che c'entra col
0: sindrome di Down? Quindi scusatevi, mi dovete delle scuse sui femminicidi.
1: Fermala. Allora.
0: Come cosa c'entra, Cruciani?
1: In un minuto non c'entra nulla. In un minuto tu hai detto recentemente che è irresponsabile fare figli.
0: Beh certo, perché noi siamo mi stavo confrontando con la mamma di 9 figli.
1: Irresponsabile
0: fare
1: figli.
0: Certo, perché noi non ci poniamo domande sul futuro del pianeta. Come fai a non avere ecoansia? Come fai a non occuparti della crisi climatica? Ci sono 40 gradi e siamo per finire l'estate.
1: Ma digliela a Parenzo che ha fatto 4 figli.
0: Ma di fronte a una mamma che ha fatto 9 figli posso dirle brava? No, le dico che secondo me è irresponsabile.
1: Ma uno se fai i figli è irresponsabile.
0: Ma 9 figli vuol dire non preoccuparti. pensi del futuro?
1: E 3, 4...
0: Secondo me è sempre dai responsabili.
1: Parezzo, sei un irresponsabile.
0: Un figlio rientra nel desiderio genuino che tutti possiamo aver avuto.
1: Ma che tutto.
2: Ma, ma quindi se è responsabile avere figli, perché gli omosessuali devono adottare per forza?
0: Ma lei proprio, lei ce l'ha proprio con la comunità LGBTQIA+.
2: No, è una domanda che pongo alla sinistra.
0: Di più.
2: Lei ha detto adesso che è responsabile essere genitori. Allora dico, perché tutta sta voglia di essere genitori?
0: Lei dovrebbe accettarsi e volersi

0: Bene, perché lei è molto irrisolta, mi dispiace.
1: È una domanda.
0: Mi dia la tessera, la stracciamo
1: non mi risponde.
0: E ricominciamo.
2: Ma come ti
1: è una domanda
2: ma
1: logica.
2: Come ti permetti
0: non
2: di
0: si
2: dire
0: è dichiarata antifascista.
2: Ma meno male.
1: Ma la mia domanda è logica. Lei ha detto che è responsabile essere genitori. Dico, allora perché tutti
0: ho detto che una
1: genitori?
0: Figlia o un figlio rientra in un desiderio che capisco. Una mamma
3: quattro,
0: con appunto. 9 figli non può avere i miei complimenti.
2: Fermi tutti, grazie. Fermi tutti. Allora, caro David, tu sai che c'è un consigliere comunale a Trieste, Novax, sì, eccetera, eccetera, sì, che è, credo, uno dei consiglieri comunali di Futuro Nazionale. È passato con Mannacci ed è fortemente pro-Putin. Lo conosci bene perché ti sei scontrato più volte con il dottor Ugo Rossi, che è in collegamento dalla Russia, dove seguirà le elezioni alla Duma come esperto elettorale, come supervisore. Buonasera, buonasera,
3: sono
2: dottor
3: tutte...
2: Rossi. Buonasera.
3: Sì, buonasera. Rossi.
2: Buonasera, eccolo qua, sì. Tu dici che è una farsa, caro Parenzo.
3: No, questo... è tutto ridicolo. È ridicolo chiamare elezioni l'elezione dei 400 deputati della Duma. È ridicolo anche perché sono tutti partiti governativi. L'unico partito di opposizione che si era presentato misteriosamente è stato caldamente invitato a non presentarsi. E quindi l'unico partito di opposizione non ci sarà. Quindi non si chiamano elezioni, si chiamano semmai erezioni. Ed è l'erezione di Putin che ancora una volta vuol mostrare il suo potere assoluto. Siccome è un'erezione e non
4: Parenzo,
3: un'elezione. Hanno ovviamente chiamato sul posto a certificare l'erezione delle teste di cazzo internazionali. Tra queste ci sono una serie di persone che sono andate lì come osservatori. Ora, sì. La parola osservatore vuol dire che uno si mette lì e osserva la regolarità, in questo caso dell'erezione, non dell'elezione, per mantenere sempre la metafora. Perché siamo in questo contesto qui, cioè chiamano degli osservatori, amici loro, persone che ad esempio in Italia sono dichiarata putiniani, gli dicono venite, vi paghiamo il viaggio, vitto alloggio, vi fate un giretto a Mosca e voi certificate la regolarità delle elezioni.
2: Cioè tu dici è tutto combinato, qua. È tutto truccato,
3: è una farsa, porca troia,
2: è una farsa. Benissimo. Allora Rossi, innanzitutto lei considera Putin un grande leader, diciamo la verità.
3: Ma è là per forza.
4: Beh, ma questo l'ho sempre detto. Per quanto riguarda la falsa, semmai le falsa sono le finte preferenze che abbiamo il governo appena introdotto in Italia.
2: Vabbè, ma lasciamo perdere le preferenze.
4: Rispetto a ciò che ha detto Parenzo, qua sono state di fatto accettate le elezioni 17 partiti politici, di cui 6 hanno raccolto le firme, di certo le 450.000 firme che il governo italiano adesso
2: però
4: ha introdotto,
2: lasciamo
4: che
2: perdere
4: una follia, per
2: tenere
4: fuori quella. Italia non c'è democrazia.
2: Ma come
4: c'è
2: fai, non c'è democrazia in Italia, c'è democrazia in Russia, dai.
4: Non è democrazia. Sono leggi elettorali truffa che vengono fatte
2: ogni
4: volta in base
2: al governo di turno per
4: cercare di sopravvivere.
2: Ma lasci perdere la legge elettorale.
4: Russia invece
3: sta in Russia,
4: dire che c'è
3: la legge elettorale in Italia.
4: C'è la democrazia, Semplicemente Putin ha un grande consenso politico dell'elettorale tra la gente, perché qua si vive bene. Si vive bene in Russia, io ho girato per Ekaterinburg, per Mosca, non c'è criminalità, non ci sono immigrati che spacciano, stuprano, delinquono, c'è serenità tra la gente, si vive bene, c'è potere di acquisto, il rublo ha un potere di acquisto superiore all'euro. Quindi Putin ha preso un paese che era distrutto a fine anni 90 e l'ha risollevato, la gente lo ama, punto, ha un grande consenso popolare, questa è la verità.
2: Che vai a dire al dottor Rossi, dice, lì altro che democrazia, si vive da Dio, dice il dottor Rossi,
3: allora, il dottor
2: contesta
3: Rossi,
2: questa cosa, contesta questa cosa.
3: Contesto. Il dottor Rossi, visto che sta così bene lì, rimanga lì, così ci togliamo un vannacciano dai coglioni. Non c'è nessun problema, lui sta bene lì in Russia, pensa che lì sia un paese straordinario, una grande...
4: rimanga lì,
3: l'Italia non ha bisogno di questa gente, non c'è bisogno. Remigri lì, nella sua patria, che le piace, della sua patria adottiva.
4: Remigri
3: là.
2: Scusi.
4: Remigriamo tutti gli immigrati irregolari.
2: Allora, Parenzo, ho capito benissimo.
4: Irregolari.
2: Allora, la cosa abbastanza chiara, David, è che c'è un nesso diretto a questo punto tra il generale, cioè un consigliere comunale del generale di Futuro Nazionale, iscritto a Futuro Nazionale, e il dottor Putin. Cioè, questa è la prova provata, potresti dire di un putinismo esasperato.
3: Io dico, e chi è che va a Mosca a certificare delle elezioni farsa? E in quale quale partito? Perché non lo fai così a chiamare? E in quale? E il nuovo refrain deve essere: e in quale partito c'è un signore che va a Mosca a certificare la farsa delle elezioni? E in quale partito? Come mai?
2: Scusi, lei che è italiano preferisce Lavrov a Tajani, due ministri degli esteri.
4: È un grande ministro, altro che Tajani che fa gli interessi dell'Ucraina. Almeno Lavrov fa gli interessi del proprio paese.
2: Beh, tu, lei sta dicendo
3: ministro preferisce un ministro che Vannacci, ma scusi, sai che cosa sì, sento? È stato quasi colpito da un
4: ministro
3: drone russo.
4: Degli esteri, ma non mi risulta. Adesso
2: sì, ma ho capito, ma a parte questo, lei preferisce uno come Lavrov a Tajani? Cioè, lei preferisce il ministro degli esteri della Russia a Tajani?
4: Sì, vorrei in Italia un ministro come Lavrov, che pensi agli interessi del proprio paese, non dell'Ucraina.
2: Vabbè, comunque, senta...
4: O faccia interessi stranieri, come fa Tajani.
2: Si vedono dei movimenti LGBT lì, dalle parti della Russia, secondo lei?
4: Assolutamente no, anzi, proprio la cosa bella che ho respirato in questo festival, anche nella musica, negli spettacoli, nelle cerimonie, zero LGBT, zero walk, si promuovevano belle canzoni, bella musica, mi sembrava di stare nell'Italia degli anni 80 con i cantatori italiani che promuovono belle emozioni, bei messaggi.
2: Cioè, quindi, scusi, lei
4: quando tornerò in Italia sarò ancora più convinto che bisogna fare una guerra spietata al walk, all'ideologia woke e a tutti i movimenti LGBTQ finanziati da Soros e dai poteri stranieri.
2: Capito, Davide? Cioè, i movimenti LGBT finanziati da Soros. Cioè, tu stai dicendo che proibire, per esempio, il gay pride o manifestazioni pubbliche LGBT sia giusto, come succede in Russia? Cioè, è giusto proibire le manifestazioni pubbliche LGBT?
4: Tutta la propaganda woke LGBTQ va azzerata nelle scuole, dappertutto.
2: Scusami Davide, se tu consideri Ugo Rossi, dunque è giusto come dice il generale che dalle 6 alle 23 non ci può essere nessuna manifestazione gay in televisione, per esempio?
5: Un traditore.
4: Ma guarda che quando ero piccolo io c'era il bollino rosso, certi contenuti non si vedevano in TV, bollino. Anche nei spettacoli, nelle cerimonie che c'erano qua, non c'erano
2: troppi trans,
4: donne nude che ballavano. Ma al di là dei trans, in generale, comunque le persone erano viste bene, in maniera elegante.
2: Non ho capito, non si può andare con le...
3: Questo signore è un traditore della patria. Lo capite o no? È un traditore della patria.
4: Per i giovani, non messaggi demoniaci o messaggi demoniaci che promuovono la sessualità. Ho l'ideologia woke, quindi sicuramente bisognerà fare una pulizia dal mio punto di vista culturale anche in Italia.
2: Scusami,
4: il più presto possibile.
2: Scusami, tu hai paura di questo signor Ugo Rossi? Cioè, hai paura di quello che potrebbero portare?
3: No? Ugo Rossi mi fa ridere. Paura, se finisce in Parlamento, chiaramente mi fa paura, perché è un signore che è un traditore della patria.
2: Ma perché è un traditore? È uno che prende esempio dalla Russia.
3: È un traditore della patria. La Russia in questo momento ha messo del mirino l'Italia. Lui è un traditore della patria.
4: Il governo
3: è un
4: Meloni,
3: po' come dopo l'8 settembre
4: patria,
3: essere ancora alleati dei nazisti, è una cosa incredibile, non è possibile.
4: Dicendo?
3: Lui
4: ma,
3: è
4: ma
3: un traditore della
4: cosa
3: patria. Questo è andato a certificare
4: Meloni,
3: elezioni false in un paese che pochi giorni fa ha provato ad attaccare con un drone l'aereo del ministro Crosetto. Lei è un traditore.
2: No, ma tu stai dicendo
4: i tuoi amichetti, Calenda, la Picerno, il governo Meloni, tutti quelli che mandano armi e soldi all'Ucraina sono dei traditori della patria, che al posto di pensare al popolo italiano pensano ad arricchire gli oligarchi, amici di Zelensky.
2: Fermi tutti, torniamo tra poco, fermi tutti.
6: Figa, ma è possibile? Ma adesso neanche più la carta igienica si può usare, ma che cazzo è? Ma dove cazzo siamo? Che cazzo dobbiamo usare? Le tre conchigliette come Demolition Man? Ma andate vanno a fanculo, va!
7: E voi siete sempre a ragionare di questa pulizia anale e detergente, sapone, doccino e basta. E voi ce l'avete in studio la soluzione definitiva. E si chiama David Parenzo, la soluzione definitiva, grandissimo leccaculo, con lui non si rischia che rimangano residui perché è perfetto, eccellente, predilige curi un po' più ricchi e potenti, però potrebbe essere una soluzione, dai.
2: Opinioni naturalmente, opinioni degli ascoltatori, e ti vedono come uno che sta, come dire, no, attaccato alla, alla sottana dei potenti.
3: Non c'è nessun problema. Nessuna sottana, attaccato a nulla. Sono attaccato, zitti. Sono attaccato a me stesso, alla mia famiglia, al cane Golda, ai miei figli, a mia moglie.
2: Cane
3: che
2: Golda,
3: non è moglie.
2: Io ancora. Tutta la... Cane Golda in onore di Golda Meir. Diciamo la verità, questo è il punto fondamentale.
3: Sì, beh, non c'è dubbio. Se, perché non mi chiedi se il cane fosse stato maschio? Come, perché non me lo chiedi?
2: Te lo
3: se
2: sto
3: il
2: chiedendo.
3: Cane, sì. Se il cane, sì. Come. Sì, l'avrei chiamato Arik, come Sharon, come Arik Sharon, uno dei più grandi leader dello Stato
2: mondiali,
3: di Israele.
2: Mondiali.
3: Mondiale, beh, posso dirti, sì. Beh, al pari di Churchill, al pari di.
2: Ma non puoi dire una cosa.
3: Di, al pari
2: quel
3: di
2: signore
3: Tony Blair,
2: che fece la, la marcia. Dai.
3: Fece nessuna, sì, fece una marcetta, ma quella è come dire colore. Quello che fece il dottor Sharon è essere un grande eroe nella guerra. Del Sinai, della riconquista del Sinai, nella cacciata degli egiziani. Poi ci fu l'accordo con l'Egitto, ovviamente, dopo l'attacco da parte dell'Egitto. Ma la cosa più grande che fece Sharon è il ritiro unilaterale da Gaza. Allora io vorrei dire agli amici della sinistra, cari amici della sinistra, sappiate
2: ma
3: che
2: quelli ti vorrebbero fare la pelle oggi, altro
3: il dottor Arik Sharon fece il ritiro unilaterale da Gaza. E purtroppo la situazione dopo vent'anni di governo di Gaza è questa.
2: Qui, abbiamo qui in studio, caro Davide, abbiamo qui in studio un nostro amico con cui abbiamo battagliato, con cui ho battagliato spesso a distanza. Passa per Milano e noi l'abbiamo ospitato. La sua maglietta oggi è chiaramente provocatoria nei miei confronti, perché è una maglietta antifa, ai fasci non si dà. E esatto. Che se fa coi fasci? Riccardo Bezzani,
5: salve,
2: buonasera.
5: Salve, buonasera.
2: E ricordiamo che Riccardo Bezzani, che fa il pizzaiolo e vive a Berlino e ha 24 anni, si definisce... Non si definisce né maschio né femmina, ma a gender. Che vuol dire?
5: No, già qua hai fatto il primo errore. No. Io non è che non mi definisco né maschio né femmina.
2: Tu ti definisci a gender.
5: Io mi definisco a gender, però è una cosa diversa rispetto a essere maschio e femmina.
2: Sì, ma...
5: Perché essere maschio e femmina è il sesso biologico.
2: Beh,
5: e già questa cosa ho cercato di spiegare 500 volte.
2: Perché ti definisci a gender?
5: A gender è una cosa diversa, è il genere, ok? Io non mi riconosco né nel genere dell'uomo né nel genere della donna.
2: Perché non ti
5: maschio e femmina è diverso da uomo e donna.
2: Perché, non ti, perché non ti riconosci né nel genere maschile e nemmeno in quello femminile? Spiegami.
5: Perché penso, non sento il bisogno di dover dire che sono uomo e di dover, capito, nella società incasellarmi all'interno di quelle aspettative della società, all'interno di quegli schemi. È una cosa che io da sempre non mi sento di appartenere, no? Non voglio darmi nessun genere, e per questo esiste la parola gender, no? Che
2: sì,
5: per chi
2: capito,
5: non si vuole dare nessun genere.
2: Beh, ho capito, dunque tu sei d'accordo col fatto che chi vuole nella carta d'identità può togliere la sua definizione. Di, diciamo, di genere. Cioè,
5: sulla carta d'identità c'è il sesso biologico.
2: D'accordo, ma se uno vuole può toglierlo.
5: Però
2: sei d'accordo?
5: In Germania è possibile farlo, io sono d'accordo con questa scelta. Penso che non, magari non sia necessario di default non metterla,
2: se
5: ma
2: uno,
5: se uno vuole fare la richiesta per non poter per togliere quell'informazione dalla carta d'identità, secondo me deve poterlo fare, perché quell'informazione non è che scompare, non è che sparisce, non è che tuo sesso biologico.
2: Ma perché
5: scompare.
2: Dovrebbe togliere dalla carta d'identità?
5: Ci sono ad esempio le persone trans, che possono sentirsi a disagio con questa cosa. E il fatto che tu dalla carta d'identità vai a togliere quell'informazione, non è che quell'informazione scompare. Nel caso di, capito, diagnosi mediche e così via, quelle informazioni ovviamente rimangono.
2: Pazzesco.
5: E rimangono perfettamente
2: allora,
5: accessibili.
2: Allora, prima stavo facendo vedere un filmato di un signore che nei giorni scorsi, caro David, andava in giro portando una persona al guinzaglio in mezzo alla strada, diciamo, no?
5: Bellissimo.
2: Come bellissimo?
5: Bellissimo, pazzesco.
2: Ami questa situazione?
5: Certo, io sono una persona kinky. E
2: che vuol dire kinky? Spiegamolo ancora.
5: Kinky vuol dire, sono tutte quelle persone che come dire che non sono vanilla, no,
2: cioè,
5: si dice
2: non
5: tecnico,
2: fanno
5: cioè
2: sesso
5: che...
2: vaniglia, non fanno il sesso tradizionale,
5: esatto.
2: Diciamo, non vivono il sesso
5: esatto.
2: Tradizionalmente, ma amano per esempio la dominazione. A te piace, anche se poi in realtà fai anche il dominatore, piace essere dominato. Dunque, quando vedi quell'immagine di quello là che è al guinzaglio per strada, che cosa provi?
5: Io dico cazzo, bellissimo, vorrei essere nei suoi panni. Cioè,
2: senso... vorresti essere uno per strada col guinzaglio, ci sei stato?
5: Sì, sì, certo, mi è capitato in club, mi è capitato anche di portare il guinzaglio.
2: Ma per strada ti è capitato?
5: Per strada non ancora, ma capiterà presto.
2: Capiterà.
5: Ecco, sì,
2: ma
5: sì.
2: Che cosa provi in quel momento quando sei al guinzaglio di una padrona, di una mistress o di uno?
5: Piacere. Poi dopo tu sai perfettamente che le altre persone kinky ti invidiano. No, io capisco perfettamente che alcune persone, le persone non kinky, magari vedono un po' strano, con un po' di
2: Parenzo,
5: giudizio questa cosa.
2: Per esempio,
5: cosa.
2: Vede questa tua, vede no, il fatto, il fatto di andare in giro, diciamo, con un guinzaglio per strada, la vede in maniera molto strana. strana, molto.
3: No, diciamo, non è, posso dirti di sì, più, non è sì, che io la vedo in modo molto strano. Io sì, non sono né kinky né crunch. L'unica okay, cosa, però uno può fare quello che vuole. L'unica cosa, io non ho il tempo la mattina quando mi sveglio, non sì, ho il tempo sì, di pensare sì, che cosa questo, sono. Questo, cioè, io sono sì, David Parenzo. Sì,
5: sempre partita questa cosa IVA, del tempo libero,
3: ma
5: perché io ho tanto
3: no,
5: tempo libero, c'ho tantissimo tempo libero, come se fosse una cosa brutta perché dobbiamo lavorare.
3: Se lei avesse
5: 15 ore al giorno, da lunedì alla domenica.
3: La domenica mi rilasso, sto a casa, guardo un film, sto con i bambini, ma non è che penso se sono maschio o femmina, ma che sono maschio, che devo fare?
5: Sì, cioè, io non ho mai messo in dubbio di essere maschio, infatti, pure te, su questo.
3: Allora,
5: anche tu, anche
3: allora
5: tu confondi il genere con il sesso, e se
3: non
5: voi continuate
3: conflitto. Io sono maschio, sì, mi piace, ma, che devo fare?
2: Ma il guinzaglio, quelli che stanno
3: no,
2: a guinzaglio, lui piace stare a guinzaglio.
3: Ecco, guinzaglio è uno step ancora superiore, ancora okay, peggio.
2: Ma qui c'è di male.
3: Al guinzaglio sta il mio cane, la dottoressa Golda sta al guinzaglio.
5: Questo anche è vero. Fortunata lei, cioè nel senso, a me piace anche il pet play. A me piace il pet play sia da dominante sia da sottomesso. E proprio esatto, perché si chiama pet play, mi piace impersonificare un cane o avere una partner che impersonifica un cane. Ma io, quindi fa proprio parte del gioco. Capisco che non tutti lo capiscono.
2: No, io per esempio lo capisco, anche sì, se non mi piace. Parenzo non lo capisce nemmeno. Per
5: lo capisco.
2: Per Parenzo significa che tu stai facendo una cosa che non è da uomo, ma da cane, cioè stare lì
5: sì,
2: al servizio di una persona.
5: Si chiama pet play, si chiama pet play apposta. Cioè, nel senso, è proprio quello la cosa che mi piace, no? Cioè, il fatto di personificare un ruolo, un gioco di ruolo.
2: Assolutamente. In collegamento con noi c'è un signore che ha sentito tutte queste cose e che credo sia sbigottito, che si chiama Maurizio Ruggero. Buonasera, dottor Ruggero, come sta?
8: Buonasera, ben trovati.
2: Come sta?
8: Beh, stavo meglio prima di queste cose. Così.
2: Scusi, Ruggero, lei come giudica una persona che si giudica, che si definisce agender, sì, è una persona a cui piace, diciamo, il ruolo di sottomesso, cioè farsi portare in giro con un guinzaglio, tra le altre cose, diciamo, no? Che,
8: sì.
2: Come la allora, giudica beh, questa persona?
8: Allora, intanto non devo giudicare io, lo giudicherà il Padre Eterno un giorno, ma al di là di questo...
5: Non vedo l'ora.
8: Allora, sì, non vede l'ora, poi veniamo, ci mettiamo tutti a ridere dopo.
5: Sì, sì.
8: Perché, beh, lei fa tanto lo spiritoso adesso, ma poi... sarà il primo fifone davanti al Padre Eterno.
2: Ma,
8: è ovvio che
2: ma non è detto quindi, che il Padre Eterno lo condanni.
8: Ma nella Sacra Scrittura c'è scritto soltanto che uno non deve travestirsi da uomo se è donna e viceversa, perché queste cose sono in abominio del Signore. Mi pare che il Signore abbia anche, indulga anche a mettere abiti femminili, oltretutto, se mi è stato riferito correttamente.
2: Sì, sì,
8: quindi,
2: credo di sì.
8: Quindi già questo lo manda
2: che
8: fuori.
2: Pena merita,
8: poi,
2: che pena
8: poi
2: merita.
8: Poi si degrada a livello animale, cioè da essere razionale si degrada a un livello da animale, cioè sinceramente, francamente, non vedo che cosa si possa sperare da questo. Aggiungo però che con una cosa che non ho capito, cioè se il soggetto in questione sia eterosessuale o omosessuale.
2: Ma non si definisce
8: capito
2: in nessun modo, credo. Non si definisce
8: no,
2: in nessun
8: capito,
2: modo.
8: Ma se si fa,
5: preferisco,
8: se fa il cane...
5: preferisco andare con le ragazze. Mi è capitato di avere anche esperienze omosessuali, perché sto esplorando anche le kink, sto esplorando varie pratiche. Sì, mi piace. Sono una persona curiosa e penso che non c'è nulla di male nell'essere curiosi, nell'esplorare la sessualità finché è tutto consensuale.
8: Allora, guardi, se essere curiosi significa andarsi a cercare, che ne so, i fossili e studiarseli, la curiosità è normale. Ma se la curiosità è fare le pratiche contro natura che ha fatto
5: contro
8: lei,
5: natura,
8: che ha appena detto adesso, che è anche sodomita, se significa fare il travestitismo,
2: allora...
8: se significa abbruttirsi a livello di bestie, stiamo fuori completamente.
2: Cioè, che pena merita, che pena merita.
8: Ma poi voglio dire, con tutti i cani schifosi che ci sono in giro, che non se ne può più, ci manca anche l'uomo che diventa cane. Io non lo so, cioè,
2: se a lui piace diventare cane, a te che te ne frega, che non ti sei mai fatto nemmeno.
8: Perché tu non capisci? Perché tu, Cruciani, non riesci mai a capire, non la capirai mai, che ogni tipo di peccato si riverbera negativamente su tutti, va bene?
2: Ma che su tutti? Ma
8: è un principio che si chiama la comunione dei santi per quello che fanno delle azioni buone. E dei malvagi per quelli che fanno le azioni malvagi.
2: Musica, non lo capisco.
5: No,
2: neanch'io. Voglio capire una cosa. Sei impaurito dall'avvento di AfD in Germania?
5: Terrificante.
2: Come terrificante? La gente le ha votati, cioè la gente li vota. La democrazia è questa. Perché
5: allora, però
2: hai paura del nazismo che arriva?
5: Certo che ho paura.
2: Perché sono nazisti questi?
5: Ci sono persone dichiaratamente nazifasciste, nel senso, e penso che sia sotto l'occhio palese di tutti. Anche qua in Italia penso che stiamo vivendo una cosa molto simile.
2: Bannacci è fascista.
5: Sì. Sicuramente, diciamo, strizza d'occhiolino, strizza tanto d'occhiolino e sicuramente cerca di, capito, reincarnare un po' questo personaggio forte che lui sa quello che vuole della famiglia tradizionale.
2: Qual è la preoccupazione?
5: Mettere fasce orarie in cui i contenuti omosessuali possono essere mostrati, altre fasce orarie no, cioè, ma ci rendiamo conto di quanto è terrificante del patriarcato mediterraneo?
2: Cioè, tu hai paura?
5: Certo che ho paura.
2: Hai
5: certo,
2: paura che in Germania possa tornare il baffino? Cioè, possa tornare la retorica
5: in
2: del baffino?
5: Forma diversa, in una forma diversa, ragazzi. È ovvio che insomma.
2: Ma è la democrazia, il capo di FD è lesbica
5: sì,
2: sposata.
5: Appunto
2: con...
5: per questo, è proprio l'apoteosi dell'ipocrisia. È lesbica, ha due figli adottati con la sua compagna.
2: Che non c'è pericolo,
5: la compagna è nata nello Sri Lanka e adesso vivono stabilmente in Svizzera, non in Germania. Loro vivono stabilmente, la loro casa è in Svizzera. E questa qua deve farci, capito, la morale sul patriottismo, eccetera, eccetera, e reincarnare.
2: Vabbè, il patriottismo non c'è nulla di male. Patriottismo, no?
5: Qual è il
2: problema
5: del patriottismo? Che è proprio l'apoteosi dell'ipocrisia e lo fanno apposta. Io sono convinto che lo fanno apposta per metterci una persona che di facciata non è così tanto estremista e poi ci metteranno una persona più estremista.
2: Ruggero, Vezzani è preoccupato dall'avvento dell'AfD in Germania. Tu che dici?
8: Appunto, cioè io dico che uno che dice che non ha paura del giudizio di Dio, poi ha paura del partito dell'AfD, che fra l'altro non sono manco neonazisti, sono un po' più di destra. Già per quello, il che fa vedere quanto la coda di paglia sia immensa,
5: certo.
8: Cioè quanto il rimorso di coscienza sia immenso.
5: Tantissimo,
8: si mette a posto Vezzani, faccia il bravo pizzaiolo in quel di Berlino, anziché fare il canino per Alexanderplatz, e non so se lascia anche Ricordini, poi cosa fa? Li offre come gentili omaggi Ricordini ai passanti, non lo so,
5: non l'ho ancora provato.
8: Ecco, non ho ancora provato questa meraviglia di bonbon al cioccolato che lei dà in giro.
2: Se uno vuole fare il cane a guinzaglio in giro per strada,
8: che male c'è? Tutto ciò che fa male a tutti. È un principio evidente, mi involgarisce la società, me la fa diventare ancora più corrotta. Ma perché devo avere corrotta? Siete voi che siete già dei corrotti, ci manca anche
5: cosa c'entra, scusa.
8: Non lo so.
5: Perché dovrei essere un corrotto se semplicemente mi vivo la mia sessualità come cazzo per me?
3: No, ma questo
8: perché
3: è giusto.
8: Lei non rispetta i 10 comandamenti.
5: Ah, okay, scusa,
8: allora. Ci arriva da solo a capirlo,
5: mi faccio un po' fatica.
8: Con dei disegnini.
5: Forse aiutano.
8: Le faccio le immagini dei cani, così
5: forse
8: quelle
5: aiuterebbero.
2: Fermi tutti! Fermi tutti! Italiani!
3: I normali!
9: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8.
2: Lo dica a voce alta.
9: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Next, seconda puntata dal rientro dalle ferie, oggi una puntata un po' piccante, non perché parleremo di, come dire, argomenti tabù, o forse sì, ma perché, insomma, oggi parleremo di commercio elettronico. Lo abbiamo fatto tante volte, questa volta lo guardiamo da un punto di vista un po' di provocazione. Per poterlo fare abbiamo chiamato Andrea Spedale, che è presidente di AICEL, che è l'associazione italiana del commercio elettronico, a cui do il benvenuto ai microfoni di Radio Next. Buonasera Andrea.
2: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
1: Andrea, ahimè, è seduto su una poltrona scomoda, perché quando abbiamo fatto quattro chiacchiere per preparare questa puntata insieme, gli ho detto: Andrea, guarda, ti racconterò due episodi che mi sono stati riferiti con dovizia di particolari e ovviamente con pezzi di appoggio, che mi hanno fatto pensare: ma l'e-commerce qui in Italia ne parliamo tanto, ma in realtà forse non funziona. Primo esempio, i price. Un cliente deve comprare una macchina fotografica, valore 1500 euro, ok? Pronto, compra, fa tutto quanto, il percorso arriva, compra, schiaccia il bottone compra, schermata nera, server error. Il cliente ci rimane male, scrive al servizio clienti di Price e dice: oh, guardate, se mi dite anche un numero di telefono al quale io posso chiamare per poter fare quest'ordine che avevo incominciato a fare. E questi non gli hanno risposto, se non dopo 48 ore, dicendo: grazie della segnalazione che il servizio non funziona, lo abbiamo passato ai nostri tecnici. I Price è sparita. Il cliente nel frattempo ha comprato su un sito spagnolo che gli ha mandato la macchina fotografica. Secondo esempio, un po' più tragicomico, su Amazon, nasce da Amazon, un cliente compra una falciatrice Stiga. Questa falciatrice arriva a un cestello per la raccolta dell'erba e con due parti destra, si montava due parti destra e manca la parte sinistra, o due parti sinistra e manca la parte destra, adesso non ricordo, ma è poco importante. Va su Amazon e su Amazon c'è scritto: ah, ma noi siamo partner del cliente Stiga, qui c'è il numero di telefono in chiaro, chiama il cliente Stiga. Questo cristiano prova a chiamare il cliente Stiga, il customer service la prima volta lo fa aspettare 45 minuti, la seconda 1 ora e 16 per rispondere. E la persona che gli risponde lo voleva convincere a un cliente finale, quindi a un cliente consumer, che non era colpa loro, che doveva farselo dare da Amazon. È tornato da Amazon, Amazon gli ha confermato: no, ma noi per contratto facciamo d'accordo che ci pensa Stiga. Insomma, sta di fatto, sto cliente alla fine si è trovato una falciatrice che non poteva utilizzare, ok? Allora, a partire da questi due esempi, il tuo punto di vista, Andrea, cioè, questo e-commerce in Italia funziona oppure ne parliamo tanto, ma è talmente complesso che facciamo fatica a metterlo in piedi e poi è più un banchetto di facciata, ma dietro mancano i processi a supporto del cliente?
2: Allora, intanto l'e-commerce in Italia funziona. Diciamo, sfatiamo questa cosa che non funziona. Abbiamo ovviamente delle difficoltà dovute al nanismo aziendale che abbiamo in Italia, ma diciamo che tutto sommato i dati lo dimostrano, la continua crescita che è sempre, quasi sempre a doppia cifra, dimostra che il mercato e-commerce funziona. Quello italiano, quando parliamo di mercato e-commerce parliamo di mercato di acquisto, quindi poi bisognerebbe riferirsi invece ai venditori italiani. Sì, ci sono delle anomalie di mercato, nel senso cresce, però alcune aziende c'è una rotazione molto alta, una mortalità molto alta delle aziende, magari durano 2 anni, 3 anni, poi spariscono e ne arrivano altri player nel mentre. E in linea di massima diciamo che in Italia c'è molto ancora da imparare, io a questo punto parlo da venditore, dobbiamo ancora imparare molto e anche il consumatore deve imparare molto. Perché personalmente ritengo che solo se le due realtà imparano a conoscersi e imparano a parlare c'è il vantaggio per entrambi. Torniamo ai due casi iniziali.
1: Sì.
2: Nel primo caso è un venditore diretto. E Price fa anche da marketplace, ma è un venditore diretto.
1: Sì.
2: In questo caso una caduta del server, così in gergo si chiama,
1: succede.
2: Può succedere,
1: certo.
2: Quello che non deve succedere è il tempo di risposta così lungo. Sicuramente è una mancata vendita.
1: Assolutamente.
2: Perché si perde il cliente, ma non solo si perde in quella vendita lì, ma probabilmente su questo cliente io non potrò costruire più nessun valore perché da me non tornerà più. Questa è una questione di cultura. Il primo caso che abbiamo detto è proprio una questione di cultura.
1: No, quello l'abbiamo smarcato benissimo.
2: Lì è una questione proprio di attenzione verso il cliente. Spesso quando partecipiamo a eventi parla sempre di il cliente al centro, poi in realtà questo cliente al centro spesso lo perdiamo un po' per strada, sì. Quindi diciamo nell'operatività ci dimentichiamo che dovrebbe essere il cliente al
1: centro. Il cliente
2: al centro
1: della botola che è aperta, esatto, e quindi sparisce.
2: Diciamo che sì. Il secondo caso invece con Amazon è un po' diverso, perché se non ho capito male chi ha segnalato, l'ascoltatore che ha segnalato, è un prodotto venduto e spedito da Amazon.
1: Sì, corretto.
2: In questo caso entriamo in un discorso un po' particolare, perché in realtà per le questioni di garanzia, di assistenza, ne dovrebbe rispondere esclusivamente Amazon.
1: Ma probabilmente tu hai ragione, eh?
2: No, ma è...
1: Probabilmente tu hai ragione, però...
2: Al cliente poco importa, se dici un problema qualcuno me lo deve risolvere.
1: Ma il cliente ti dice, mi date solamente il pezzo che mi manca, che così almeno posso usare quello che ho comprato.
2: Ma la vera questione è che ci troveremo col brand, in questo caso, che pagherà uno scotto che non è propriamente suo. Lui sarà costretto a intervenire, perché deve intervenire per la reputazione, deve intervenire per mille cose. Ma sicuramente la parte di gestione competeva Amazon. Questo cosa succede però? Probabilmente questo brand non è strutturato per lavorare col mercato consumer. Non ha una struttura interna in grado di soddisfare le richieste e di gestirle.
1: Okay.
2: Perché è abituato a lavorare con i venditori come Amazon
1: perfetto.
2: In questo caso.
1: Allora convieni con me però che quando un'azienda decide di aprire un canale di vendita addizionale, deve farsi un esame di coscienza su come strutturarsi organizzativamente e operativamente per poter sostenere l'efficienza di quel canale.
2: Quindi torniamo alla questione di cultura proprietaria. Cioè oggi è andare su quello che si chiama modello 3P, cioè io vendo i miei prodotti a Amazon e Amazon poi li mette nel mercato, è visto come un'occasione, un'opportunità. Diciamo siamo ancora nella fase pioneristica, quindi ci sembra di poter, io do i prodotti a Amazon, in realtà Amazon mi gestisce la logistica, mi gestisce tutto. In realtà poi si scoprirà che i contratti con Amazon che fanno con i singoli sono abbastanza... Capestri forse è un termine forte, ma poco ci manca, nel senso Amazon fa il suo mestiere.
1: Diciamo che è un Davide contro Golia,
2: esatto,
1: cioè quando Golia gestisce il traffico, mettiamola così, oggi i grandi player, questo lo dico io da giornalista, i grandi player del mercato internet dicono, io ho il traffico, quindi io sono in grado di portarti chi compra, quindi devi stare alle mie regole. Le mie regole sono queste, ti va bene o non ti va bene? Tanto se non va bene a te, domani c'è qualcun altro dietro di te che arriva e che lo fa con tranquillità. E i cinesi sono alle porte, lo hanno sempre fatto.
2: Esattamente, questo è il motivo che spinge molti brand a entrare qui,
1: certo.
2: Non essendo pronti, anche perché paradossalmente... Per le regole dei marketplace in generale, se non mi piace sempre fare il nome di Amazon, ma abbiamo iniziato con loro, ma vale un po' per tutti.
1: Mamma mia.
2: Amazon dice tu non devi avere tassi di reso di problemi superiori all'1%. Quindi questo significa che se ribaltiamo il discorso, il brand riceve una lamentela su 99 vendite andate a buon fine. Quindi di quelle 99 vendite lui non ha nessun dato, non sa niente, non sa chi è il cliente, non sa nulla, e si troverà a dover gestire
1: solo
2: un problematico che paradossalmente sarà quello dove lui dovrà costruire valore, perché dovrà necessariamente difendere la sua reputazione, perché quell'uno lì gli potrebbe compromettere gli altri 99, ma non è pronto a gestirlo, ma non riesce neanche a capire perché lo deve gestire.
1: Andrea, grazie mille, non è stato facile, ti ho messo un po', come dire, in difficoltà, ma era un po' anche il mio compito. Ringraziamo Andrea Spedale, che è presidente dell'Associazione Italiana Commercio Elettronico, ai microfoni di Radio Next.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a Filippo Uregi in regia per l'assistenza. Vi ricordo i nostri appuntamenti ogni venerdì alle 20.45 è una nuova puntata di Radio Next. Subito dopo... il podcast esteso della nostra chiacchierata, e a questo punto non mi resta che augurarvi un buon weekend. Un saluto da Pepe Moder.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Traffico merci italiano a rischio nel Mar Rosso. Crosetto chiede all'Europa più navi e più fondi. Studente di 13 anni accoltella la prof, un compagno di scuola frena l'aggressione. Trump annuncia accordo con Danimarca e Groenlandia per la sicurezza dell'isola, potenzieremo la nostra presenza militare. Faro di Bruxelles sul taglio del bollo auto finanziato con il PNRR, ma per Giorgetti sono risorse italiane. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Carlo Salvatore in regia. La fregata militare Bergamini ha scortato la porta container italiana Jolly Oro attraverso lo stretto di Bab el Mandeb nel Mar Rosso, ma c'è forte preoccupazione nel trasporto merci italiano per i nuovi rischi nella navigazione tramite Suez e Mar Rosso, e Crosetto chiede più fondi e navi all'Europa.
2: Con la conquista da parte degli Houthi della costa yemenita del Mar Rosso e dello stretto di Bab al-Mandeb scoppia il caso Aspides, missione navale coordinata dall'UE per assicurare la libera navigazione nell'area del Mar Rosso, missione garantita al momento solo da Italia e Grecia. Ieri il ministro della difesa Crosetto ha lanciato un messaggio all'Europa attraverso una lettera al capo della diplomazia UE in cui chiede a Kaya Kallas un rafforzamento urgente della missione Aspides. L'Italia altrimenti, fa sapere Crosetto, è pronta a inviare assetti aggiuntivi nell'area, ma, sottolinea, il costo dovrà essere condiviso, visto che lo stretto è vitale per tutta l'Europa in termini di scambi commerciali. Ancora nessuna risposta ufficiale da Bruxelles. Kaya Kallas ieri ha comunque annunciato che l'operazione ha